0: difende, quello è un modulo complicato. E quando te poi ti presenti con il Frosinone e magari ci sta che ti possano far gol, ma l'avete visto la panchina? Non c'aveva una riserva, non per cambiare l'inerzia della partita, in panchina c'aveva due portieri, due, tre primavere e tutti i giocatori o difensori o centrocampisti bassi.
1: Vero.
0: Chi metteva per cambiare l'inerzia della partita? Quindi è stato messo nelle condizioni.
1: C'era Mazzè e basta, poteva condizioni. Mettere.
2: Sì, cioè, certo l'ha anche detto. Che,
0: no, Pellegrino, Gudmundsson, Mastantuono.
2: Sì, vabbè, c'era comunque.
0: Faceva male uno di questi.
2: In attacco è vero, io. C'era comunque Fagioli e Mandragora a centrocampo che infatti ha messo.
0: Sì, ma sono tutti giocatori bassi, non tutti giocatori che possono cambiarti l'inerzia di una partita.
2: Mm. Allora, Cengi e Gnonto e Beto. Ha fatto
0: ma la domanda è: Paratici, che era partito alla stragrande, ora si può dire che forse si è incartato un pochino troppo? È arrivato lungo,
2: ma e noi lo stiamo dicendo parecchio da due ore. Comunque Lorenzo ti ringrazio perché è molto interessante quello che ci hai detto e ti saluto.
1: Si è incartato in dove conta.
2: Sì, si è incartato parecchio e peraltro io anche ai più grandi fan di Paratici, per prendere Gnonto e Beto a due giorni dalla fine del mercato e eventualmente Torreira, cioè non ti dico neanche ci voleva Pratè, non ti dico neanche ci volevo io, però non importava, ecco, essere il top dirigente che tutti si auspicavano. Poi io l'ho detto fin dal momento uno, a me Beto non dispiace, certo, e non capisco bene la convivenza con Pellegrino,
1: no,
2: cioè,
1: ma
2: mette
1: no,
2: ancora
1: no,
2: più difficoltà grosso, però ho capito, cioè fai anche che scelta fai, chi è titolare, partono tutti e due uguali, la Fiorentina non mi sembra si possa permettere di dire faccio un esperimento e vedo se gioco con Pellegrino,
1: ma se viene
2: con
1: gioco Beto,
2: ma mi auguro che prenda una scelta grossa. Però casa, allora hai speso
1: grande,
2: 20 milioni di
1: 25.
2: Euro sì, io dicevo 20 per Beto, però ne hai speso 25 per Pellegrino per metterlo in panchina? Cioè hai speso 20 milioni per Beto per mettere in panchina Pellegrino?
1: Spende mia dei nostri,
2: dici,
1: Joseph, dici che sì. Abbia poco.
2: In più mi disturba un po' che effettivamente il mercato degli esterni possa finirsi con... Dicevi di Ingie, scusa, dicevamo di Ingie e ci siamo salutati prima della pausa. Che ne pensi? Cioè, è difficile essere entusiasti di Ingie, anche lui un buon talento, ma il 55esimo buon talento della Fiorentina che oggi però...
1: E l'anno scorso ha fatto un gol.
2: Fai fatica, ecco, a mettere in una squadra, o si gioca in primavera tutti,
1: certo,
2: oppure...
1: Cioè, il problema è questo qui. Cioè io sono un po', te la verità, Littore non gioca.
2: Sì, sì.
1: È questa.
2: Sì, sì.
1: E non si piglia. Gnonto, né Liz, è un gioco e non si piglia. Questi sono gli acquisti. Cioè non si apre a quelli un giorno e si fa il piacere di farli venire qua. Cioè a me mi sembra, cioè, guarda il lavoro qui. Quindi, cioè,
2: la Roma gioca bene. Sì, c'è Malen e sta chiedendo scusa, non ho capito nemmeno di che
1: Dybala sta scusa per il gol di prima, diceva mi dispiace.
2: Sì, tra l'altro confermato, si è preso la perché ha provato a prendere la palla di mano e si è preso il giallo. Va bene, allora torniamo sui vocali, dai facciamo sentire altri tre, Tonellone, sono tantissimi, io mi sto un
3: ciao
2: po'
3: ragazzi.
2: Confondendo.
3: Ciao ragazzi, allora secondo me come al solito a Firenze basta poco per gasarci e poco per deprimerci. Io credo che sia evidente che la linea della società sia quella di puntare sui giovani e costruire un progetto a medio e lungo termine. Nessuno della società vuole vincere oggi, quest'anno, cioè loro vogliono costruire qualcosa che nel tempo darà i suoi risultati. Ci vuole un po' di pazienza. Poi, se gliela diamo, magari lavorano con serenità. Se rompiamo le palle sempre come facciamo noi, magari disturbiamo il progetto. Io credo che bisogna dargli un po' di continuità. E dico che Atta comunque giocherà a centrocampo. Questo è il mio pensiero. Ciao.
4: Buonasera Radio Firenze Viola. Mi viene in mente Ken alla prima di Conference l'anno scorso, espulso per una tirata di capelli, e anche il casino a Sassuolo, e i Menez e Gudmundsson quest'anno col Frosinone con l'arbitro.
2: Bello Gudmundsson,
4: sia l'anno
2: che
4: scorso
2: spinge l'arbitro.
4: Sono atteggiamenti molto distanti da quello che ci viene detto a Viola Park, dove tutto sembra rimanere uguale negli anni. Forse per Paratici l'impresa più grande è fuori dal campo, che c'è da cambiare parecchie cose dentro quel centro sportivo. E non è da sottovalutare il fatto che Beto nell'Udinese ha fatto bene, perché a Udine sanno fare calcio e da sempre non sbagliano acquisti. Hanno un settore scouting molto competente senza spendere milioni come ha fatto il Paratici al momento. Grazie Gabriele.
5: Fatto rimane male che avvia Mandragora, almeno tu cercherai di essere meno polemico, ma come mai sei sempre così polemico? Ora Mastantuono, ma che devi fare? A 19 anni preso un palo e per sfortuna, che devi fare? Ben via. Tutti ce l'hanno tutti, sì, ma va, poi via, lasciamo questo.
2: Vedi, così
1: allora, almeno ho finito.
2: Poi abbiamo anche una mia che ci ha chiamato.
1: Visto che ce l'ho con

0: tutti, io non ce l'ho con nessuno, però come ha detto anche prima, ha detto bisogna credere nel progetto. Sì, ma per fare un progetto di giovani, i giovani si mettono uno alla volta, due alla volta, non tutte e dieci, se no poi il progetto diventa il progetto di serie B. Cioè, e questo è il concetto, quello non si riesce a, quello io non riesco a capire. Cioè, ci voglia, perché noi si crede che se sa 10 bravi giovani te tu ti salvi o tu fa un buon campionato. Cioè, ora poi ora comincia con Mastrantuono, cioè Mastrantuono l'ho detto prima bene, ma anche io ci risiamo che gioca fuori ruolo anche lui ora, che tra un pochino si comincerà a dire perché non lo mettano bene, perché tanto è così, noi siamo, noi a Firenze si piglia così. Comunque quello di prima, quello
1: che diceva quello su, un po' di
0: quello, no, quello su Mastrantuono di ora finale era quello, sì, che dice Good sono del numero uno, poi tanto piano piano ora va con su Mastrantuono.
1: Va cioè, bene,
0: io sono qui per parlare, non per
1: per esprimere giudizi, e tra l'altro continuiamo a dire il fatto che Sauro possa avere un giudizio negativo o positivo su un calciatore, credo che non influenzi di una virgola come il calciatore poi giocherà. Questo mi
0: sento, ascolti me, ecco.
1: 055 77 111 71 c'è Lorenzo. Buonasera Lorenzo.
2: Ciao ciao, buonasera a tutti.
1: Ben trovato anche a te.
2: Avevo una domanda un po' sulla formazione, su come verranno messi in campo i giocatori, no?
1: Vai.
2: Ma cioè innanzitutto però Torreira è più una mezzala o un regista tipo Ulai?
1: Ma intanto vediamo se lo aiutano, però
0: prima cosa è che qualche problema a definire Ulai un regista.
1: Ecco, bene, però Torreira
2: diciamo lui come sì, lui, non, sì, un, non, sì, non una mezzala.
0: Ah, se, eccoci, ci
1: se Torreira arrivasse, questo è la Roma, Sauro sta vedendo, c'è la Roma e sta asfaltando il Lecce. Ma no, io se la Fiorentina lo prende per metterlo come penno del centrocampo. A quel punto la I eventualmente come mezzala e Fagioli, ciao.
0: Che poi secondo me
2: perché
1: Vai Lorenzo, dici.
2: Io parlavo, stavo sentendo, dicevate che se arriva Torreira ovviamente Mandragora deve partire perché non c'è posto a centrocampo.
0: No, non è che non c'è posto, perché nell'uno lo piglia anche sordo.
2: Anche sì. E comunque era appunto per questo, per vedere che ci sono più o meno Fagioli o lì e Torreira che potevano essere lo stesso ruolo, però che secondo me io avevo pensato, visto anche che Fagioli mi sembra anche la Juve ha sempre giocato come mezzala.
0: Infatti.
2: E solo da Fiorentina dall'anno scorso la fa bene, si è messo lì. E poi, e quindi avevo pensato il centrocampo, quello ideale sarebbe stato Fagioli, Torreira e un duro Torsverd, perché va bene Fagioli che non dalla Fiorentina non gioca sempre lì, però cioè da quando è la Fiorentina non gioca più mezzala, però non è che un giocatore si dimentica di come si passa la palla se lo sposti di 10 metri.
0: Per me il miglior ruolo di Fagioli è quello che ha fatto all'inizio,
1: mezzala sinistra.
2: Sì appunto, stavo pensando a quello
0: io, infatti. Ma il centrocampo buono sarebbe Torreira, Mandragora a destra e Fagioli a sinistra.
2: Tanto, e poi anche per l'attacco, cioè se Gudmundsson parte comunque un'altra ala va, cioè un altro litre quartista ala va presa,
0: cavolo, perché c'è Gnonto.
1: Sì, lo so, però io non credo che lo farà.
2: Antono e quello di Torino.
0: Sì. E poi dopo c'è anche Attà. Io voglio vedere
2: che si farà. Poi giocherà là.
0: Ma non lo so.
1: No, secondo me giocherà mezzala, ma mi sembra che siano molto confusi alla Fiorentina. Aspettiamo domani la chiusura di mercato.
0: Poi stiamo
1: la chiusura in mercato e vediamo che succede.
0: Stiamo attenti un'altra volta all'aspettativa, un'altra volta in G, qui di là. Cioè, in G.
1: Beh, dopo 7 gol presi e le due partite senza segnarne una, mi sembra l'aspettativa sia già abbassata. Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille, forza
0: via. Ciao, bravo, ciao.
1: E buonasera, insomma, anche all'amico che ci ha chiamato. 348-75-1393, 3 vocali, vai, ci abbiamo meno di 10 minuti, se ne sentiti poi, sono tantissimi. Vai.
3: Buon pomeriggio ragazzi, comunque a me piano mi è matto, ma la partita per larghi tratti sabato, nonostante sia andata come sia andata, non mi è dispiaciuta, cioè 3-0 risultava bugiardissimo, cioè Frosinone ha fatto letteralmente 4-5 tiri, 3 gol. Poi Pellegrino a me è piaciuto un sacco, ha fatto salire la squadra, ha fatto sponda, ha protetto palla, ha smistato. Mastrantuono mi è piaciuto, Ulai mi è piaciuto tantissimo. Valdepeñas mi è piaciuto. Jimenez, nonostante un po' fumantino, ma mi è piaciuto anche lui in fase di offensiva, quando viene entra al campo è devastante. Certo, in fase difensiva è un po' grezzo, però si può migliorare. Oh, ditemi quello che pare, sono gli altri che non mi sono piaciuti tanto. Dragusin, Natà, Indur, questi qua. Però
4: ciao, Radio Firenze Viola, considerazioni sparse. Paratici incensato tutta l'estate, io compreso. Adesso ci rendiamo conto che gli acquisti che ha fatto sono tutti in erba, giovani, di prospettiva, ma che da soli non sono in grado di garantire, almeno nell'immediato, un risultato. E non ha venduto nessuno dei giocatori se non Ken al minimo indispensabile, perché 40 milioni sono il minimo indispensabile. E i sostituti, abbiamo parlato tutta l'estate di esterni, ci ritroviamo al 31 a prendere Gnonto, ok? Mentre sarebbe stato necessario prenderli fin da subito. Ad esempio, il perché non si sia ripreso Solomon, per me è un mistero. Saluti Jack.
5: Buonasera, Valerio da Roma. Sono stato alla partita Fiorentina-Frosinone, ho visto la festa del centenario, stavo proprio dietro la panchina di Grosso. La cosa che più mi ha lasciato di stucco è vedere questo allenatore che si guardava intorno, chiamava i giocatori, altrettanto lo riguardavano, non sapevano cosa fare. Una squadra lunga, separata nei reparti, non unita, fatta solo di iniziative personali. Io vi faccio solo una domanda: ma se si perde pure con il Torino dopo tre sconfitte, Grosso viene esonerato? Perché a questo punto io penso che Paratici debba anche fare una sorta di mia colpa e prendersi in giro. A questo punto, se te non è arrivato gli investimenti dei milioni di euro, io opterei per Conte. Vostro parere?
1: Allora, secondo me no, non lo esonerano, però se perde anche il Torino rischia. Cioè va già sulla graticola.
0: Anche vedo se va a Bergamo.
1: Eh sì.
0: Tu vai sulla graticola, lui ci va sulla graticola, subito. C'è già, prima ancora di giocare.
1: Sì,
0: cioè,
1: però il Torino è quel tipo di partita, sì, in cui ti può dire.
0: Quel tipo di partita è.
1: Che te dici, muoviamo la classifica, vogliamoci, partiamo da un pareggio,
0: partiamo
1: e
0: da,
1: poi
0: partiamo da lì, diretto a me.
1: No, no, assolutamente, guarda, io
0: poi se si vince meglio, che ci mancherebbe altro.
1: Certo, ma è più facile però vincere se non stai perdendo 3-0. Cioè, se stai 0-0 è più facile vincere, se stai 3-0 per gli sta altri lì.
0: Il problema è che
1: è complicato.
0: Vediamo se tanto riambera tanto di formazione un'altra volta, secondo
1: perché
0: me.
1: Cioè, quello che degli amici ci hanno visto anche dell'ottimismo, no? Noi sì, siamo anche un po' spaventati. Per quello è successo
0: siamo
1: l'anno
0: spaventati
1: scorso, perché
0: se
1: visto
0: noi siamo contenti dove hanno giocato
1: Sabato,
0: ho sentito prima,
1: sì,
0: giustamente ha fatto,
1: sì,
0: bene, perché poi in effetti ha detto,
1: cioè,
0: tutti quelli
1: una partita,
0: sono, tutti
1: una
0: quelli
1: partita
0: sono impegnati di più, così se però dice è bravo andare lì però non sa difendere e però fa il difensore, insomma,
1: questo
0: qualche
1: è
0: problema c'è. Io non voglio che, per dire, Dragusin sia bravissimo a dribblare in mezzo al campo, cioè io voglio stare a difendere,
1: sì,
0: ora, perché per appunto ho preso come difensore, se no sì, un centrocampista, cioè, capito? Allora, se in questo momento, te l'ho detto, sono tutti giovani, e come giovani che si fa all'inizio si guarda i fregi, poi tra 5 giornate, 6, 7, quando sa poi i punti, va bene? E dopo cominciamo da difetti, allora diventa un problema.
1: Sì, qui mi sembra si possa già passare sui difetti, perché quando ne segni 7 in due partite senza segnare neanche uno,
0: sette gol,
1: difficile poi
0: zero
1: andare a vedere. Cioè, Gabriele ci ha scritto cortesemente: vi fate dire cosa prendono quelli che hanno visto del buono. Allora,
0: no, però ti dico la verità, guarda, nella partita è vero, c'è stato un momento,
1: che
0: buono,
1: proprio non sei squadra.
0: C'è
1: cioè,
0: stato
1: c'hai
0: un
1: la
0: momento buono, che te l'ho detto prima: se tu pareggi un Valdepeñas lì,
1: sì,
0: probabilmente la partita cambia, perché poi le partite sono anche a livello psicologico, non so soltanto.
1: Questo sì, Sauro, però chi guardando la partita non aveva una sensazione costante di fragilità?
0: No, sui 2-0,
1: cioè,
0: no, potevi, sul 2-0 la partita è finita.
1: Sì, ma anche sull'1-0.
0: Sì, no, ma sul 1-0 si è avuto qualche
1: certo,
0: occasione.
1: Così come ce l'hanno avute loro,
0: per dire,
1: lo dicevi
0: sì,
1: te.
0: Però sui 2-0 finita.
1: Finita.
0: Sul 2-0 lì si è spenta la luce. E questo perché sono giovani, non hanno esperienza, perché può essere giovane non vuol dire nulla.
1: Certo, magari c'hai 18 anni, ma hai fatto 3 stagioni,
0: cioè, capito, non è quello
1: Ligana,
0: che poi 18
1: piga
0: ce l'ha nessuno, tutti 20 anni,
1: sì,
0: 20 anni, magari 20, 21, perché infatti ho letto l'altro giorno, non mi ricordo chi era, dice De Bruyne, che ha detto
1: Vergara, c'ha 23 anni, pensavo fosse
0: dice considera un giovane 23 anni. che noi siamo, che in Italia siamo così, sì. Si è fatto sotto i giovani fino all'anno scorso, cioè a 28, cioè, sì. Capito? Cioè, è così, non c'è niente da fare. Noi siamo vecchi in tutto, e se non ci si dà una sveglia tra tutti diventa dura. Poi, non parlando della Fiorentina, parlando in generale, insomma.
1: Rispondo a Marco e dice: un portiere che esce verrà preso? No, si va avanti con De Gea, che però deve fare anche lui uno scalino in su, perché per 3 milioni di euro il capitano Super De Gea, ogni tiro un attimino un po' più complicato è gol, e nemmeno poi complicatissimo. Cioè, anche De Gea ci deve mettere di suo e cominciare a fare almeno una parata, perché uno può accettare non esca mai, che uno possa mettere in difficoltà, però deve salvare almeno un gol. Invece qui ogni tiro un attimino è
0: sì, perché se no, cioè io dico sempre, qualche miracolo me lo vuoi fare, perché qualche punto me lo devi portare, no?
1: Sì.
0: È un po' come gli attaccanti, no? L'attaccante buono, quello ti porta punti, che oggi l'ho mai presa, forse una volta, questo mi fa gol e mi porta 3 punti immeritati. E il portiere ha lo stesso ruolo, in fondo all'anno deve portarmi uno di livello come lui, mi deve portare almeno 5-6 punti.
1: Sì. Poi Cazzarola, fare un punto col Torino può andare bene, pensare che tanti al calendario avevano detto 9 punti nelle prime 4 partite.
0: Certo, è vero. Sì.
1: No, sì, nessuno si aspettava che nessuno si aspettava così male, Sauro, neanche te, che
0: no,
1: comunque
0: neanche io mi aspettavo male, no. Sì, infatti però questo mi preoccupa molto.
1: Bene, poi.
0: Perché visto che mi dicono che io giustamente sono uno che, tu lo sai, no? Cerco sempre di rimanere, di non creare aspettative così, perché so che nel calcio può cambiare le cose.
1: Ma perché, scusa, te sei stato anche calciatore, tra l'altro, quando c'hai tutta questa aspettativa, quando vai sotto 2-0 il Frosinone, te da calciatore perdi la bussola, perché anche da calciatore te dici: oh, ma come sono 2-0 sotto il Frosinone? Ma io sono nettamente più forte, devo puntare alla Champions.
0: Ma è nettamente non so più che forte, fare. Si crede, no? Ma non è che loro pensano di essere nettamente
1: dici
0: più forti.
1: Dici di no?
0: No.
1: Secondo me sì, Sauro. Secondo me sì, dentro il Viola Park cominciano a dire: oh, ma io sono a tappa, che ho 35 milioni, sono là, sono questo e quest'altro. Soprattutto perché l'abbiamo visto l'anno scorso, come
0: sì, però
1: è
0: detto
1: incredibilmente
0: prima,
1: uguale all'anno scorso.
0: Sì, ma l'anno scorso c'era qualche problema in più anche a livello spogliatoio, secondo me qualcosa era successo quest'anno.
1: Ma non già
0: questi bambini
1: agosto,
0: cioè, si sono visti,
1: ma agosto non era già successo qualcosa in spogliatoio.
0: Sì, però come se cominciava un po' il campionato, c'è stato problemi un più. Piolo ha creato dei danni.
1: Sì, sì. Dai, però poi in realtà i danni principali li ha pagati Vanoli, no, con Sassuolo, eccetera, eccetera. Sì. Comunque non abbiamo più tempo a nostra disposizione. Sauro, speriamo in ricchetti Dio. Vabbè, ci vediamo settimana prossima. Non dico nulla. Ora arriva Uno Contro Tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi
0: queste
1: due ore. Sì, Tonelli, salutiamo. Ciao a tutti e che da Giamo Galassi, a domani. Ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Beh, beh, io sono d'accordo sull'equivoco e sulla confusione tra Pratici e Grosso. Però quanti altri allenatori si ritrovano a questo punto una squadra ancora non completa?
3: Qui il problema è ogni rosse, calcio d'angolo, qualsiasi cosa è gol.
4: Comunque anche la sfilata dei vari campioni, boh, cioè, ti lascia perplesso.
5: Ma stranamente sono 3-4 anni che da quando si fa al Viola Park la preparazione, stranamente è peggiorato tutto.
6: Ai ai ai, Benz, ultimamente con gli allenatori non ti va tanto bene. Ti piace Allegri? Ultimamente poco. Juric non ne parliamo. Grosso, mi spiace.
7: Il problema è l'allenatore, perché gli acquisti sono acquisti forti.
8: Sono passati due partite, ora vabbè che si è fatto cacare, si è preso due rimballate, peggio di così si poteva iniziare, ma calma, un attimino, cioè perché si sta dietro a voi, si distrugge tutto dopo due giornate.
9: Siamo agli ultimi dettagli.
10: Guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli. Allora, la parola del giorno per me è calma. Chi si compra? Buongiorno e buon lunedì 31 agosto, amici e amiche di Radio Firenze Viola, sono le 10:05, Francesco benvenuti in studio, Stefanino Cherubini in regia, tutti voi al 348-7513-933 055 77 111 71. Due ore in solitaria per il sottoscritto, in realtà è una solitudine assolutamente relativa, perché dalle 11 andremo a Milano da Niccolò Santi e Pietro Lazzarini. Avremo vari collegamenti per parlare di campo e di mercato, ma soprattutto oggi è l'occasione per tornare, come abbiamo fatto ieri, e infatti voglio ringraziarvi perché è stata una domenica anche da un punto di vista della vostra presenza fuori media, sopra media, sarebbe più corretto dire, e quindi spero che ci sia ancora voglia da parte vostra in questo intreccio tra calcio giocato e calcio mercato di far parte di questa trasmissione, anche alla luce delle ultime novità arrivate nella notte alle nostre spalle. Il nome scelto alla fine dalla Fiorentina per rinforzare il suo attacco è quello di Beto. Alla fine su Zirkzee la situazione che negli ultimi giorni si era un po' congelata in un certo senso, tra l'altro l'olandese ieri era stato inserito prima in distinta, poi rimasto in panchina per la sfida del Manchester United, poi vinta contro l'Ipswich Town, situazione di Zirkzee che poi rischia di riaprirsi in ottica Juventus che sta portando avanti anche l'operazione Jonathan David in uscita, liberando così un posto per il suo attacco che potrebbe essere appunto con uno sguardo rivolto all'attaccante del Manchester United o all'attaccante del Newcastle Nick Voltemade. Ma quel che conta innanzitutto è, e questa è la prima domanda che vi faccio, siamo passati da Ken Piccoli a Beto Pellegrino, o Pellegrino Beto in ordine cronologico. La Fiorentina nel cuore dell'attacco, in uno dei ruoli più significativi in questo sport meraviglioso chiamato calcio, si rinforza o no? È più forte della batteria di attaccanti dell'anno scorso o no? Siete soddisfatti? Siete delusi? L'uscita di Ken e l'ingresso di Beto non è uno scambio, ma chiaramente per entrare Beto c'era bisogno di un'uscita. L'uscita è quella di Ken. Dopo tanto girovagare, dopo tanta attesa, dopo tanta, se vogliamo, anche acredine, perché poi si è arrivati in un certo senso anche a una vera e propria rottura tra le parti, dove si colloca questa mattina da un punto di vista emozionale per voi? Siete delusi? Siete ancora fiduciosi nei confronti di Paratici? La rabbia che avete scatenato nei confronti dell'allenatore è ancora forte? C'è invece qualche attenuante in più? Avete ancora fiducia in Grosso? Insomma, come sempre il tema è assolutamente libero, e quindi sotto questo punto di vista gli spazi a vostra disposizione sono i soliti: 348-7513-933-055-77-111-71. Saluto Andrea da Milano, via Grosso dentro Tiago Motta, Beto secondo me è più forte del suo nome. Vi ricordo tra l'altro che siamo in diretta anche su YouTube, canale di Firenze Viola, quindi un modo in più per seguirci, un modo in più anche e soprattutto, mi viene da dire, per interagire con noi. E quindi anche lì iscrivetevi al canale, commentate e rispondete anche alle domande che vi poniamo in questo inizio di trasmissione. Ad esempio Maurizio Catacchini su YouTube dice: con Beto Pellegrino abbiamo due doppioni che non valgono Ken, speriamo di salvarci più tranquillamente dell'anno scorso, è un altro anno buttato. Poi Giovanni dalla Germania: Benve, oggi si può criticare grosso o ti offendi? Gobbaccio che non sei altro. Intanto meno male, così la quota gobbo l'abbiamo già giocata alle 10:10. E in seconda battuta, io Giovanni invito sempre tutti gli ascoltatori sia da Firenze che dalla Germania ad ascoltare correttamente, perché se a distanza di 3 o 4 giorni ancora non avete capito quello che ho detto fin da venerdì, il problema a questo punto, io mi arrendo e lascio nella vostra metà campo il problema, perché nessuno qui ha mai negato la possibilità di criticare grosso. Il problema è che fin dal giorno 1 avete rivolto all'allenatore, molti di voi hanno rivolto all'allenatore dei pensieri, dei concetti e dei giudizi a mio avviso irripetibili, ingiustificabili e esagerati. Poi, come ho sempre detto, la Fiorentina ha tutte le armi per esonerarlo anche dopo due partite, ha tutte le armi per smentire se stessa e quindi in un certo senso rinnegare anche l'idea di fare un progetto a medio-lungo termine con questo allenatore. Il problema è che molti di voi si sono fossilizzati fin da subito, fin da giugno, sull'allenatore. Molti hanno passato settimane e settimane a idolatrare la figura di Paratici, che è un dirigente straordinario, ma fino a prova contraria è un umano, e quindi anche proprio per la sua essenza umana in grado di commettere errori. Ora magicamente il clima è cambiato, e è cambiato anche nei confronti di Paratici, è cambiato nei confronti della squadra, è cambiato nei confronti di tutti. Per l'allenatore è rimasto lo stesso, perché tanto non c'era fiducia all'inizio, figuriamoci adesso con un inizio del genere. Però ecco, a me sembra, e lo ripeto anche dopo due sconfitte nelle prime due partite, che questo clima abbia solo e soltanto generato una serie di fraintendimenti, di frustrazioni, di illusioni, ma aggiungo anche un grande classico a Firenze: nulla di nuovo sotto il sole. Purtroppo, aggiungo io, visto che siamo da anni e anni a parlare di cose lontane dal calcio, lontane da quello che sarebbe anche bello rivedere a Firenze, come la Champions League, come l'Europa League, come quello che magari anche rivedere certe stelle, certi giocatori del passato della Fiorentina un po' risvegliato in voi. E invece no, l'unico obiettivo è quello di prendersela con cattiveria nei confronti dell'allenatore, che ha le sue colpe e vanno analizzate in modo anche duro, ma questo non toglie che fin da subito si sia creato un ambiente e una contrapposizione tra l'allenatore e tutto il resto. E quindi a questo punto mi viene anche da domandarvi, con l'esonero eventuale auspicato da parte di molti dell'allenatore, questa rosa è all'altezza delle ambizioni estive, dei sogni di una grande Europa? E torna alla domanda di partenza: siete soddisfatti di essere passati da Ken a Beto? Rispondete 348 7513 933. Jacopo in linea, ciao.
11: Ciao Bende, ciao. Tanto rispondo alla domanda.
10: Vai.
11: A me, lo sai, ci siamo sentiti tante volte, mi piace ragionare con i numeri. Piccoli Ken l'anno scorso, per vari motivi, in campionato 12 reti in 2. Secondo me Beto Pellegrino li possa superare 12 reti in 2 in una stagione, no?
10: Sì.
11: Per cui partiamo da questo presupposto. Non so se poi si deve discutere tipo figurine, se queste vale di più, queste vale di meno, vale meglio, dipenderà dal tipo di gioco, dipenderà da quanto saranno funzionali, però sulla carta sono due centravanti e hanno nelle loro corde di fare più di 12 reti, e sono quelli che hanno fatto i due centravanti la Fiorentina l'anno scorso. E questa è la risposta alla tua domanda. Sul resto, siccome su Grosso noi siamo cominciati a sentire a giugno in una puntata in cui te dicevi chi è contro Grosso, mi spieghi perché lo è, io te lo torno a spiegare. Grosso è un allenatore che l'anno scorso con una squadra buona come il Sassuolo ha perso 17 partite su 38, quasi una su due. È un allenatore che quest'anno sta dimostrando alla Fiorentina di non avere ancora dato niente alla Fiorentina. Poi la scelta della società, e questo è il grande limite di Paratici, però quello che sta succedendo è al di là di ogni pessimistica previsione, perché noi, se io ti dovessi chiedere, Bembe, qual è il gioco della Fiorentina? La Fiorentina fa un blocco basso, ha preso 5 reti su 7 da dentro l'area piccola, quindi tanto basso non lo fa il blocco. La Fiorentina fa pressing alto? No. La Fiorentina fa transizioni veloci? No. La Fiorentina fa possesso palla? No. Cioè, non si riesce a capire qual è il gioco di...
10: Però Jacopo, perdonami, ti faccio un'altra domanda. Allora, tutto quello che dici è giusto e corretto. Io però insisto su un tema. Come fai e come fate ad avere dei giudizi così definitivi quando da 2 mesi a questa parte, ogni settimana, ma possiamo anche rimanere sugli ultimi 20 giorni, questa squadra, da un punto di vista di certezze, non certezze, giocatori in entrata, giocatori in uscita, è stata tutte le volte stravolta. Cioè, io posso analizzare, e lo farei anche volentieri, 2 ore, come la Fiorentina ha sbagliato da un punto di vista difensivo le 2 partite inaugurali, e lì è ovvio che ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, però io non so, sinceramente, guarda, è un mio limite, eh? Non so come facciate a dare tutti questi giudizi definitivi quando una settimana fa era uno scandalo aver schierato Dodò, ora siamo arrivati al punto in cui la Fiorentina rischia, io uso questo verbo a ragion veduta, di essersi quasi pentita di aver fatto quel tipo di operazione con Jimenez e potrebbe quasi a questo punto tenersi Dodò per limitare i danni. Siamo stati un'estate a valutare un tipo di attacco con Ken e poi si arriva alla partita col Frosinone sotto malamente 2-0 nel risultato, e nello secondo tempo l'allenatore si guarda alle spalle e in panchina non c'è un attaccante. Fagioli era chiaro fin da subito, fin da quando la Fiorentina compra Olai, che non sarebbe stato al centro del progetto tecnico e societario, ed è un'altra situazione che ci siamo portati il 31 agosto al punto che oggi siamo tutti a parlare di Torreira. A me questi sembrano attenuanti per l'allenatore, il che non vuol dire considerarlo innocente oltre ogni ragionevole dubbio, però da qui a aggredire il lavoro dell'allenatore in modo definitivo, Jacopo, è un mio limite, io non riesco a seguirvi.
11: Io ti rispondo, bene, se si può dialogare.
10: Sì, sì, certo, certo.
11: Allora, numero uno, le situazioni che ci sono a Firenze sembrano strane, ma succedono in tutte le squadre italiane. Il Frosinone ha giocato una partita a Firenze il sabato pomeriggio, mentre saliva sui pullman il suo giocatore migliore, Gecemi, sì, è un esterno, ha detto: io non ci salgo sui pullman perché voglio andare via. Non mi sembra abbia sconvolto l'ambiente Frosinone, mi sembra che Bragaglia, Oiono,
10: più che altro Kvernazzi, sì.
11: No, ma io sto pensando a tutti quegli altri, sono venuti a Firenze e hanno giocato la loro partita tranquillamente.
10: Sì.
11: Mi sembra che la Juve abbia cercato di regalare David fino al giorno prima e poi l'altro giorno è stato stretto a giocarla, a farlo giocare titolare, così come Nico Gonzalez.
10: Sì, però questo non c'entra nulla grosso, qui ora stai parlando della società.
11: Sì, ma siccome sto dicendo, altri allenatori sono stati in grado di sopperire a questo tipo di clima, a questo tipo di problematiche.
10: Però Jacopo, non all'interno di una rosa così stravolta, nessun allenatore ha gestito, cioè, ti ripeto quello che ho detto una settimana fa, Grosso nella prima di campionato cambia tra titolari e riserve 8 giocatori rispetto alla Fiorentina 25-26. La squadra che si avvicina di più a questo numero è il Cagliari, che alla prima di campionato ne aveva inseriti 5, poi tutte le altre 4-3-2-1. Quindi anche qui Grosso ha le sue colpe, però individiamole quelle giuste.
11: Ma secondo te, io tanto mi piace parlare di queste cose, allora,
10: anche a me, ma ci mancherebbe,
11: no,
10: certo.
11: Qua, cioè, ma secondo te il compito di Grosso, che tu hai definito il più difficile di tutta la
10: Serie
11: A,
10: e lo ribadisco anche oggi,
11: è più difficile di quello di Francesco di provare a salvare il Lecce, o di quello di Alvini di far giocare il Frosinone come una squadra con 4-2-3-1? Cioè, secondo te questo è il compito difficile di Grosso?
10: Secondo me è il compito più difficile e più diverso della Serie A.
11: Dire un'altra cosa, cioè, io vedo un allenatore come Sarri che arriva in una società nella quale, in una squadra dove si è giocato per 11 anni con la difesa a 3,
10: sì,
11: e in un mese prova a cambiarla, farla diventare una difesa a 4, stravolgendo radicalmente tutti i principi di gioco di quella squadra. Vedo che ci riesce, vedo i difensori della Fiorentina che lavorano insieme dall'inizio di agosto, perché l'ultimo a arrivare è stato Joao Mario, ed è arrivato comunque almeno 6 giorni prima della partita di Coppa Italia, perché poi in Coppa Italia è già,
12: sì,
11: quindi siamo almeno 20 giorni fa, e dopo 20 giorni i movimenti difensivi della squadra della Fiorentina sono inesistenti. Cosa c'entra questo lo stravolgimento?
12: No, ma su questo, Jacopo, ora guarda, poi bisogna ti saluti perché siete tanti, ho già la no, messaggeria, okay, piena, e su questo guarda ti rispondo e ascoltaci e ascoltami via radio. Io sul fatto della fase difensiva l'ho detto anche prima, sono d'accordo con te. Sono d'accordissimo con te. È la zona del campo, infatti, la fase di campo che più mi inquieta in questo inizio di stagione della Fiorentina. Però l'esempio dell'Atalanta, io guardo la difesa dell'Atalanta contro il Sassuolo, guardo i 5 compreso il portiere titolare e leggo Zappacosta, Cussunù, Salvini, Bernasconi, in porta Carnesecchi. Giocatori che si conoscono non da un mese, cioè conoscono l'allenatore da un mese, però si conoscono da un mese, come Ederson, come Pasalic, Zaleski, Scamacca, Raspadori. L'unica novità era Gaetano. Ripeto, ora non deve diventare un gioco a salvare l'allenatore, perché ripeto, la Fiorentina, quindi non Francesco, Jacopo, Giovanni, la Fiorentina ha tutti gli strumenti del mondo per dire a se stessa: abbiamo sbagliato l'allenatore. Paratici ha tutti gli strumenti per dire a se stesso: ho sbagliato l'allenatore. E come mi ripete spesso e volentieri qualcuno anche in privato, un dirigente si valuta soprattutto per 2 scelte: l'allenatore e l'attaccante. Ecco, allora, se il biglietto da visita dei Paratici è stato grosso, e grosso è un errore, che le parti in causa abbiano l'umiltà, la lucidità di dire: abbiamo sbagliato. Se invece, e spero che sia così prima di distruggere tutto il 31 agosto, l'idea è quella di avere consapevolezza del lavoro che grava sulle spalle di Grosso, io spero che il 2 settembre possa esserci il prima possibile una conferenza in cui Paratici ribadisce il concetto espresso fin dall'estate. Se sei d'accordo, Stefanino, andrei con 3 WhatsApp audio perché vedo movimento. Allora avanti tutti.
13: Ciao a tutti, buongiorno. Secondo me il punto non è quanto sia rinforzata in attacco o quanto no. Secondo me il punto è avere un allenatore che fa giocare la squadra, che dà un'identità alla squadra. Ci sono squadre che non hanno dei cannonieri in squadra, appunto, però segnano un po' tutti perché hanno un gioco corale, hanno degli allenatori che li fanno giocare bene, che gli danno un'identità. Il fatto, secondo me, anche con Ken, sì, qualcosa in più probabilmente sì, però voglio dire, col gioco che si vede che Grosso sta cercando di non dare a questa squadra, per me, anche se ci metti Ronaldo, cioè se gli arrivano 3 palle è inutile, non si fa nulla.
14: Buongiorno. È una delusione stamattina, una delusione tremenda vedere che alla fine va via Ken per far arrivare Beto. Cioè, Pellegrino è 100.000 volte meglio di Piccoli, però Ken e Beto non si può sentire. Cioè, è ricevibile, è un insulto a noi tifosi della Fiorentina, perché veramente non si fa così, veramente. È stata proprio un'illusione. Poi sentire la società che dice: arriva uno più forte, arriva uno comunque sia all'altezza, e poi vedi che arriva Beto. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Delusi. Luca da Massa.
15: Buongiorno, Bende. Allora, guarda.
12: Buongiorno.
15: Nel complessivo, secondo me, Beto non è più forte di Ken, ma penso che si sappia. Però il problema è: questo Ken avrebbe fatto comunque bene a Firenze? Io non penso. Quindi,
12: che vuol dire questo Ken?
15: Chiaro, ha fatto una sola buona stagione in carriera, mentre Beto 4-5 buone le ha fatte. Purtroppo, di meglio secondo me non si poteva trovare. Pellegrino secondo me 10 volte meglio dei Piccoli, anche come con caratteristiche diverse. E una cosa, secondo me, lo so che tu sei un estimatore di Grosso, ma secondo me se non va bene con Torino e Venezia sarei costretto a cambiare idea, perché ti reputo una persona intelligentissima, e questo c'ha la squadra quasi al completo da inizio di luglio, e non è perché solo perché ha perso, ma non si è visto proprio niente.
12: Però cioè, io sarò una persona intelligente, tutto quello che volete, o magari sarò anche il più stupido della terra, però non si può sentire, aveva la squadra al completo da luglio. Ma in quale universo la Fiorentina è stata al completo da luglio? Ma se siamo a rincorrere il più possibile e a cercare di aggredire il più possibile la scadenza della sessione di mercato, perché mancava un esterno, è arrivato ieri, manca un attaccante e arriva oggi con le visite mediche attese per il pomeriggio, manca un centrocampista come in tanti tra conduttori e ascoltatori ribadiscono da settimane, e si lavora per Torreira ed è il 31 agosto. La squadra non era al completo da inizio luglio. Poi, se secondo voi Grosso aveva già gli strumenti per fare meglio di così, su questo siamo tutti d'accordo. Si può far meglio di 0 punti e 7 gol subiti? Ci mancherebbe altro. Io ritengo che nella riflessione di molti ci sia stata una grave esagerazione nelle aspettative estive e sul tempo necessario per trasformare questo gruppo in una squadra. Allora, se l'aspettativa era di dire pronti partenza via, siamo grandi e ci sono 7 gol al passivo, ti senti ancor più in affanno rispetto magari a una partenza un pochino più blanda, un pochino più così ragionata. Mentre sul discorso di Beto e Ken, ora, da un punto di vista realizzativo, la stagione tipo di Beto e la stagione tipo di Pellegrino equivalgono sostanzialmente alla stagione numerica che Ken l'anno scorso ha portato a casa a Firenze, perché Beto e Pellegrino hanno uno storico in cui la loro miglior stagione è sui 9, 10, 11 gol. L'anno scorso Ken, saltando metà campionato, con i problemi extracampo, gli infortuni, tutto quello che vogliamo, ha fatto 9 gol. I numeri facciamoli parlare in tutto e per tutto, analizziamo, e lo faremo poi più tardi, anche il rendimento di Beto in Inghilterra, però ecco, mi sembra che non sia un paragone che in questo momento va a favore di Paratici. Ken out, Beto in, anche perché se vogliamo anche scindere proprio i nomi in questo momento, la Fiorentina, io vi domando, siccome Ken lascia la Fiorentina comunque con 19 gol segnati in campionato nella sua prima stagione, quella evidentemente che poi resterà più nel cuore anche dei tifosi della Fiorentina, poi tutte le difficoltà dell'anno scorso, comunque 8 gol in campionato, se ci aggiungiamo tutti i gol nelle altre competizioni si arriva a 35 gol in 2 anni e una partita, 35 gol in 78 presenze. Io, se vedo che Pellegrino ha appunto un massimo in carriera di 10 gol, Beto un massimo in carriera di 10 gol, Mgie non è ancora un giocatore così formato da un punto di vista realizzativo, Mastantuono idem, Attà deve ancora fare l'ultimo scalino, io sinceramente non so su chi fare affidamento per trovare quella continuità realizzativa che Ken comunque ti aveva garantito. E questo, ovviamente, diteci anche la vostra sull'argomento. Andiamo dallo scaccianuvole in linea. Ciao.
16: Ciao, buongiorno.
12: Ciao, ciao, eccoci.
16: Senti, allora, io sa benissimo, intervengo spesso e non sono un giustizialista e non lo sono nemmeno ora. La sensazione che ho avuto io,
12: sì,
16: è che ci sia stato nella direzione tecnica e di mercato della Fiorentina un cambiamento di rotta da come si era impostata la squadra a luglio, suppongo e spero, con le direttive di Grosso, alla squadra che Grosso si ritrova ora. Quindi probabilmente si è costruito la squadra intorno a Ken, quindi più controfilista. Ken è andato via e ci troviamo nella condizione di essere meno attendisti e dover fare la partita. Questo blackout a me mi preoccupa tantissimo, perché se tra dirigenza e allenatore, o comunque tra i dirigenti e la direzione tecnica, non ci fosse comunicazione, e ho la sensazione che ci sia nell'organigramma di Fiorentina di non sapere chi deve fare cosa. mi sembrano scollegati.
12: Scollegati.
16: Ognuno va per il conto suo. Forse ho detto una bischerata, però.
12: No, guarda, Scaccianuvoli, in realtà ti rispondo subito. In realtà è un pensiero che hanno espresso in molti in queste settimane, nel senso che diciamo c'è un po' la sensazione che anche a livello di tempistiche sia stato fatto un qualcosa diverso rispetto a quelle che si poteva immaginare fossero le richieste di Grosso. Poi magari il punto d'arrivo sarà quello di avere tre esterni, poi dalle 11 faremo un attimo il punto anche su Gnonto e sugli altri nomi, però ecco, ad oggi siamo ad analizzare una rosa che è molto lontana rispetto a un 4-3-3 classico. Nel 4-3-3 classico mi viene da pensare, insomma, che una delle priorità, a maggior ragione visto il rendimento di Lorientè, Berardi, di Volpato, eccetera eccetera, nella mia testa, nel momento in cui Grosso viene ufficializzato a giugno, io sinceramente immaginavo almeno due esterni veri a disposizione dell'allenatore, non dico subito ma quasi, e così non è stato, al punto che G è arrivato ieri, ecco. Però non sei l'unico a pensare che ci sia stata una sorta di disconnessione a un certo punto tra le parti. Poi Beto, Gnonto, Pellegrino in, Ken, Gudmundsson, Piccoli out, tutto sto casino per questo scambio, si domanda Marco del Viola Club Casteddu. Assolutamente deluso in totale, sono 8 anni che lo dico, ma Beto chi lo ha preso? Pradè? O scusate la divinità Paratici? Mi aspettavo di più, ma tutto dipende. Ken avrebbe fatto la stagione scorsa o la prima? Questo è Max il tatuatore. Però Max, al di là di questa domanda, più che legittima, si può dire che, uscendo un attimo dal solito discorso aspettiamo sulla carta, perché sennò diventa anche inutile confrontarsi, sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di diverso per sostituire Ken? Cioè qualcosa di un po' più strutturato, con una storia dove non c'è bisogno di aspettarsi che arrivi la stagione della vita per chi arriva, perché è stato questo più o meno il mantra delle ultime stagioni per gli attaccanti della Fiorentina. Io personalmente mi sarei aspettato, arrivati a questo punto e con un dirigente come Paratici, più un giocatore chiamato a confermarsi ad alto livello, non a dimostrare di poter valere quei 13, 15, 17 gol che comunque Ken è in grado di garantirti. Ecco, io da Pellegrino e Beto faccio un po' fatica a immaginarmi un numero di questo tipo. Bruno dice che forse con Beto si tornerà al 4-3-3, chissà che non sia meglio per Grosso. Però Bruno, in che senso? Cioè, qual è la garanzia che ti dà avere una punta in più centrale oltre Pellegrino per tornare al 4-3-3? Cioè, gli esterni? Chi sono gli esterni? Mastantuono, Gieppe, Gudmundsson non si sa, magari ne entra un altro, però io faccio un po' fatica a immaginarmi Beto e Pellegrino tra virgolette utili insieme per fare il 4-3-3, ecco. Poi sulla carta sono moderatamente soddisfatto, l'unica pecca al momento è che non abbiamo nessuno che riesca a servirli in modo adeguato, soprattutto Pellegrino. Manuel dice: secondo te Beto e Pellegrino sono simili? A mio avviso sono due giocatori fisici ma diversi. Beto da profondità, aspetto un tuo giudizio. È vero, sono diversi. Personalmente penso che Beto sia molto di più uomo d'area di rigore in senso assoluto, molto più attaccante d'area di rigore. Pellegrino ha fatto anche in queste prime uscite un lavoro fuori dall'area di rigore molto dispendioso, però dentro l'area è stato praticamente nullo, e soprattutto senza cross è un giocatore che deve ancora costruirsi. Beto mi sembra altrettanto bravo a fare il lavoro, magari meno di Pellegrino, ma comunque con le caratteristiche da fare qualcosa di importante anche fuori dall'area di rigore, però è più uomo d'area di rigore. Infatti, per esempio, l'anno scorso, che è stata, se vogliamo, una stagione tipo, cioè un po' la fotografia di quello che è stato Beto sempre in Inghilterra, cioè un giocatore molto più bravo a subentrare che a guadagnarsi il posto da titolare. Infatti ha giocato solo 17 partite da titolare su 37 presenze in Premier League, la media minuti per partita è 44, cioè mediamente Beto gioca un tempo a partita. pensate da un punto di vista, per esempio, di conclusioni. Beto l'anno scorso ha fatto 43 conclusioni, di cui 42 dentro l'area di rigore, e ha fatto 5 gol di destro, 1 di sinistro e 3 di testa. Cioè, vuol dire che non è un giocatore schiavo, tra virgolette, in senso calcistico, come Pellegrino dei cross alti. È un giocatore anche da fraseggio, da finalizzazione, da tapin, quindi ha altre caratteristiche. È molto più uomo d'area di rigore, mi sembra anche molto più realizzatore di Pellegrino. Però torna a ribadire, ha una storia in carriera che comunque lo ha portato a fare un percorso di forse anche un po' di stagnazione, nel senso che tanto a Udine quanto nella Liverpool dei Toffees è sempre rimasto lì su quei 10 gol a stagione, però giocando tantissimo in Italia, ve lo ricorderete, e trovando quello spazio in Inghilterra sempre in modo un po' discontinuo. Cioè, sostanzialmente una partita sì e una no, è stato titolare, quindi nessuno mette in discussione le qualità di Beto indipendentemente dalla squadra. Il problema è che se io penso alla cessione di Ken mi resta un po' l'amaro in bocca, ecco, che sia Beto a dover gestire questo peso. Poi c'è un altro amico che dice: buongiorno Benve, io se potessi scegliere non vorrei più vedere né Grosso né De Gea, serve piantonare la difesa con un centrale forte, un centrocampista che faccia filtro, un Matic o un Manu Kone. Rispetto all'anno scorso siamo più forti, Ken assente, Piccoli non capace, Pellegrino in gamba, sa giocare anche con i piedi, per tutti coloro che l'hanno screditato appena arrivato senza averlo mai visto, vediamo Beto, ma Pellegrino è il titolare tutta la vita. Senza centravanti e difesa quest'anno si retrocede sicuro, questo è Mauro. Moreno da Sassofortino, Grosseto, soddisfatti o rimborsati? Dovrebbe essere questa la domanda, 8 anni di approssimazione e polemiche, non se ne può voler più. Non sono soddisfatto visti i grandi proclami, questo è Alessandro dal Valdarno, ma Beto non è un brocco, per caratteristiche può far bene, Gie mi piace più di Gudmundsson, per me il vero problema è il centrocampo, se vuoi reggere con Attae o Lai serve uno che faccia filtro. Per come la vedo io, sarebbero da prendere sia Torreira che Frendrup. Caro Benve, prima della partita vi avevo scritto che per me la formazione al 95% era corretta, quello che mi ha lasciato basito è stata la mancanza di coordinamento tra i reparti, buchi di 20-30 metri tra centrocampo e difesa, mancanza di lettura dei difensori. E non diciamo che è la seconda di campionato, perché siamo alla 12ª partita senza un'idea di gioco, quindi Neri mette in mezzo anche le amichevoli, però insomma, io su questo mi sono già spiegato prima. Grosso deve conoscere e amalgamare dei giovani, ha avuto giocatori in posti non conosciuti e non è un brocco, dice un altro amico. Secondo Alberto va mandato via Grosso. Poi Benve, difendilo ancora il mister. E vabbè, questo è il messaggio tipo che comunque accolgo volentieri, perché mi fa ridere, perché più uno prova a spiegare nel dettaglio anche le responsabilità dell'allenatore, più diventa un difensore di Grosso. Tra l'altro vorrei anche invitarvi, al di là del pensiero degli altri, che può essere condivisibile o meno, magari esprimere anche un vostro pensiero. Cioè, Benve, non sono d'accordo con te, perché? Perché dire Benve non sono d'accordo non aggiunge nulla alla discussione. Poi Alessandro dice che con Beto si chiude una truffa ai danni della Fiorentina, lui ce l'ha con la proprietà, non sono più credibili, devono vendere la società. Veramente dopo 2 partite volete già esonerare l'allenatore? Questo è un amico che non si firma. Io vi leggo perché c'è veramente tanta varietà nei vostri messaggi. Secondo Marco non ci sono giustificazioni, è inaccettabile, Grosso li ha avuti per 1 mese e mezzo e vincere con una neopromossa basta e avanza. Fortunatamente, aggiungo io, caro Marco, il calcio non è così banale come molti messaggi lasciano suggeriscono, come molti messaggi suggeriscono, e quindi quando voi dite li ha avuti per 1 mese e mezzo, io vi seguo sulla fase difensiva, e quello è da analizzare, o per meglio dire vi seguo sulla difesa. Poi sinceramente sul centrocampo, quando leggo di Torreira il 31 agosto, Mandragora via, Brescianini ancora in rosa, non è arrivato un vertice basso, Ulai ha fatto il mondiale quindi è arrivato anche più tardi, Fagioli no, ancora non ho capito se per il punto di vista dell'ambiente Fagioli deve giocare, non deve giocare, va preso di mira, calcisticamente parlando, di Mira, se va venduto, se siete ancora in un certo senso ancorati al Fagioli del girone d'andato, del girone di ritorno. A me sembrano tutte pesi sul giudizio del lavoro dell'allenatore, che non possono portare a tutto questo grido di grosso out, va esonerato, se no è Serie B, è un disastro. Ieri un ascoltatore ha detto: la stagione è già compromessa. Io mi prenderò di gobbo tutta la vita perché mi fa sorridere, ma quando sento certi messaggi il 30 d'agosto, il 31 d'agosto, metto un po' in dubbio anche il vostro attaccamento alla vostra squadra del cuore, perché ripeto, non è ancora finito agosto e qualcuno ha già deciso come si andrà a muovere la stagione. Ripeto, sarebbe anche interessante sentire qualche pensiero su Paratici, per esempio, non per spostare l'attenzione, ma su Grosso vi siete già espressi in un modo talmente tranchant che mi verrebbe quasi da dire non ci sia neanche più bisogno di aggiungere altro. Paratici è arrivato in una società dove piazzare gente dopo l'ultima stagione si era ulteriormente svalutata, e questa è un'impresa: convincere altrettanti a venire in un posto che al momento non ha appeal. Tra noi e almeno altri 30 club europei si va al momento altrove. Non si può cambiare praticamente tutti i giocatori dell'anno precedente senza comprare qualcuno di esperienza che capisca le situazioni durante la partita e dentro lo spogliatoio. Ecco, questo, Luigi, è un bel punto di vista, mi piace, perché la domanda che mi sono fatto e vi faccio è: ma nel momento in cui la Fiorentina ora attraversa questi momenti di difficoltà in campo, chi è il leader caratteriale che va a prendersi la responsabilità di gestire tutto questo? Cioè, chi è l'uomo con le spalle più larghe degli altri per gestire questo momento? Rispondete 348 751 3933. Andiamo con altri due WhatsApp audio. Stefanino,
17: buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Leggermi da massa, ma secondo me il problema non è tanto l'acquisto di Bito in sé, che volendo non è nemmeno un profilo così malvagio, a Udine a me aveva fatto vedere cose buone, ma ovviamente sono le aspettative che il popolo viola aveva riposto nelle parole di Paratici. Ma aggiungo un'altra cosa: probabilmente il problema diventa l'acquisto di Pellegrino di qualche settimana fa, perché Beto, per caratteristiche, per come adesso stiamo vedendo che Grosso sta facendo giocare la Fiorentina, cioè ricerca della profondità, contropiede, cioè era Beto il giocatore da avere già adesso. Cioè Pellegrino, ragazzi, quando corre non alza nemmeno le ginocchia.
18: Secondo me l'incomprensione più grande di questa squadra sono i tre terzini destri, la confusione che c'è a destra, e forse solo ora tutti, società, allenatori, tifosi, ci stiamo accorgendo che a destra abbiamo dei problemi, perché nessuno sa difendere. E poi Ulai è un ragazzo di 20 anni, molto forte nel recuperare palloni, ma non è il faro della Fiorentina, non è Brontivia, quel giocatore d'esperienza che ti fa girare la squadra e ti dà importanza al centrocampo. Molto probabilmente quei soldi, quell'acquisto, un forte esterno d'attacco, come si diceva durante i giorni del viene non viene, sarebbe stato meglio.
12: Poi, squadra peggiorata rispetto all'anno scorso, scrive Marco. Meno male, doveva arrivare uno più forte di Ken. Adesso, per favore, fa delle domande giuste a, aperte le virgolette, mi fido di Paratici quando farà la conferenza, e non aspettate mesi per svegliarvi come avete fatto con Stefano Nostro. Inaccettabile questa situazione, Marco. Ora, Marco, l'hai buttata un po', diciamo, hai buttato la rete, e indipendentemente da chi coinvolgere, ecco, mi sembra un messaggio rivolto a chi? Ai giornalisti, ai tifosi. In realtà ci sono stati tanti pensieri diversi, e che spesso anche da questi microfoni, dal punto di vista di chi parla, dal punto di vista di chi ascolta e poi interagisce, se uno la pensa in modo diverso viene criticato. Quindi andiamo un pochino più a scegliere anche e specificare il riferimento di certi messaggi buttati un po' lì. Chiara, ciao Benve, per quanto riguarda i gol presi, c'è un problema di reparto che ancora non si conosce bene, che deve capire come muoversi insieme, ma il problema principale è sempre lo stesso da un paio d'anni: il portiere. Ho sempre sentito che i palloni all'interno dell'area piccola devono essere portiere, e questo è un problema che De Gea ha sempre avuto. Guarda Chiara, ti cito un dato che va un po' a corroborare anche questa tua preoccupazione, se vogliamo. La Fiorentina ha subito in due partite 14 tiri in porta e ha subito 7 gol. Poi è vero, perché è vero che la Fiorentina ha subito tanti di questi tiri in porta dentro la propria area, quindi è un problema che riguarda anche i difensori e la fase difensiva e magari anche la bravura degli attaccanti, molto banalmente. Però è anche vero che dall'altra parte la Fiorentina, per esempio, in due partite ha fatto 8 tiri in porta più i due pali che non vengono conteggiati come tiri in porta e ha fatto 0 gol. Quindi è chiaro che c'è una discrepanza anche da un punto di vista di prestazione del portiere. Se prendono Gnonto tiro giù il bandone, già con Beto faccio fatica, ma Gnonto temo sia sopravvalutato. Chi ha costruito questa squadra? Sottoscritto in primis e faccio umilmente mea culpa. Siamo alle comiche, hanno ceduto il centravanti della nazionale per uno che all'Udinese era sempre infortunato e in generale non ha mai fatto più di 9-10 gol. Vergogna, dice Alessio. Arrivò Kane tutti a dire ma chi avremmo preso, ha fatto un gol eccetera eccetera, solo tu lo difendevi. Oggi arriva Beto che ha fatto 8 gol all'Everton, stessa zolfa. Benve, si può somministrare Valium via etere? Guarda, non so ancora risponderti, cioè non voglio dire di no perché magari in un futuro chissà. Io Walter rivendico il mio pensiero su Ken dopo quella stagione da 0 gol con la Juventus e lo rivendico anche dopo la scorsa stagione, quella appena conclusa da pochi mesi, insomma, dove ci sono state tante criticità. Io non metto in discussione solo il valore di Beto in senso assoluto, cioè se Beto lo analizziamo indipendentemente dalla squadra di appartenenza, è un giocatore che ha 28 anni, quindi ha già fatto vedere molto all'interno della sua carriera, tanto in Italia quanto in Inghilterra. Penso solo che per sostituire l'attaccante della nazionale e per sostituire un giocatore che un anno fa è stato vice capocannoniere della Serie A e l'anno scorso tra mille difficoltà, errori, eccessi ha fatto 9 gol in stagione, il 31 di agosto, quindi non stiamo parlando del 30 di giugno, il 31 di agosto il nome di Beto strida un po' per tutto quello che ci siamo detti in estate, cioè se i titoli di coda del mercato sono Ken out e Beto in, io personalmente mi tengo delle così, dei dubbi, mi tengo dei puntini di sospensione che spero il campo possa invece spazzare via. A proposito di campo, ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola Antonio Di Gennaro. Dice buongiorno.
19: Buongiorno a voi.
12: Allora caro Antonio, penso, considerando tutto quello che è successo in estate, mai ti saresti aspettato di analizzare una Fiorentina a 0 punti, 7 gol subiti in 2 partite.

0: L'Otto e Sette Regioni ha fatto una partitona incredibile, anche perché Molina, non essendo magari sulla carta titolare anche nazionale argentino, però non era ancora in condizione, quindi due giocatori lasciano il tempo che trovano in una squadra già collaudata. Però ovviamente sia con la Roma e anche col Frosinone, al netto di un primo tempo qui ci sono state qualche occasione da parte della Fiorentina, però ho visto una squadra ancora che deve proprio fare squadra, formarsi in tutti i sensi, non a caso anche lo stesso De Gea, che dovrebbe essere il leadership oltre che il capitano, ha evidenziato questa mancanza anche di personalità, anche forse una condizione fisica ancora non al massimo. Quindi il lavoro c'è da fare tanto, è normale che perdi due partite, il primo imputato è l'allenatore, come sempre succede in Italia, però il progetto è quello di un direttore sportivo, direttore generale, chiamiamolo come vogliamo, che Paratici plenipotenziario, che ha un discorso di 5 anni da portare avanti, quindi è normale che la situazione, vedi anche la festa del centenario, tutte queste componenti, però credo che non si debba buttare tutto via, è normale, deve trovare degli equilibri, come ha detto Grosso, le fragilità, le attenzioni a livello difensivo, ho visto delle situazioni proprio anche difensori, vedi Dragosi, che sembra che è un po' tutto spaesato, una squadra che perde proprio le misure, la compattezza, e quindi c'è da lavorare tanto, lo sapevano anche che, cioè anche non credevano di poter iniziare così al netto della Roma, però con il Frosinone è stata la partita secondo me ancora peggiore, perché ripeto, con la Roma ci può stare, col Frosinone no, e soprattutto basta andare a rivedere i gol, proprio una mancanza di attenzione, di ferocia, di personalità di tanti giocatori. Poi c'è stato anche il caso Ken, che ora si può dire di tutto, magari arrivare al 31 agosto, però purtroppo oggi il calcio è cambiato proprio nel suo aspetto anche più di rispetto, anche per quanto riguarda la maglia e anche perché la società della Fiorentina ha fatto per questo calciatore. Mi spiego, Ken era un giocatore un po' come Balotelli, sì, grandi doti, ma non veniva mai fuori, poi aveva un procuratore prima come Minoraia che gli faceva guadagnare anche dei bei contratti nonostante non facesse grandi campionati. 6 mesi a PSG e un anno la Fiorentina è un paladino dove si è messo in luce, che le sue qualità sono venute fuori, è stato coccolato giustamente, lui ci ha messo del suo, fai un contratto di 4 anni a 6 milioni, non si può chiedere di andare via così, perché parliamoci chiaro ragazzi, poi diceva bisogna aspettarselo oggi, però non è giusto, proprio non lo accetto io questo, e poi normale, si va a prendere un sostituto, chi vai a prendere dopo Ken? Beto, un giocatore che ha fatto discretamente anche in Italia, all'Everton non tantissimo, però viene con grande voglia, Pellegrino lo stesso, a Parma bene, 28 milioni, una cifra importante, ripeto, sostituire Ken non era facile perché come stavi dicendo tu, attaccante della nazionale, però il comportamento suo è sempre stato questo negli anni e si è ridimostrato adesso, perché il nuovo corso ci deve essere questa voglia, questo entusiasmo, sì, non ci sono le coppe, vai a fare la Champions, attenzione, ieri ho fatto Napoli Como,
1: sì.
0: c'è da lavorare che anche per prendere posto a Duvicas, per come loro giocano, per come hanno questa idea di comandare il gioco, lui è un giocatore molto più fisico, va in profondità, ma tecnicamente Ken deve migliorare tanto, e l'avevo detto anche l'anno scorso, pur avendo delle doti diciamo importanti per una squadra come la Fiorentina, che il centravanti sappiamo è fondamentale, però concludo dicendo che mi è dispiaciuto per come anche lui si è dimostrato non attaccato a quelli che erano, diciamo, per quello che aveva fatto e per come la Fiorentina aveva dimostrato la sua diciamo disponibilità facendo un contratto importante. Purtroppo nel calcio di oggi non ci sono più questo attaccamento, questa volontà, anche dopo un campionato brutto e anche rischioso dove ci siamo salvati all'ultimo, deve essere proprio la rinascita di tutti, Ken chiede di andare via con un contratto importante, purtroppo non fa parte più del calcio che conosciamo noi. Bisogna adattarci, ci si adatta, però insomma fa dispiacere, ecco, queste cose.
1: Però Antonio, è anche vero che la Fiorentina non ha mai nascosto la sua apertura a una cessione, cioè quello che a me lascia un po' perplesso, siccome
0: ma quando uno vuole andare via che fai? se uno dice voglio andare via, perché? Perché c'è il Como, fa la Champions e vado in un contesto

0: presto magari che posso rivalutarmi. Il discorso è un altro. Tu sei praticamente quello che guadagni di più, ho ottenuto un contratto importante, perché devi andare via? Lo specifichi.
1: Però allora io ti dico,
0: allora io vado sui 50, mi date 50, se no stai qui e ti dico, non vuoi giocare, stai qui. Io dico, delle volte le società devono avere anche un po' di polso, eh.
1: Io vado su quello, infatti, perché nel momento in cui la Fiorentina si va a ristrutturare così pesantemente da un punto di vista anche societario e dirigenziale, mi viene da pensare, e su questo ovviamente non c'è una verità, perché poi Ken e il suo entourage avranno una posizione, la Fiorentina ne avrà un'altra. Io ti dico, se però comunque anche dalla prospettiva della Fiorentina, al di là di certe frasi, mi viene da dire un po' di circostanza calcistica, c'era un'apertura ad ascoltare offerte ritenute congrue su Ken, non trovi che sia un po' però pericoloso anche per l'umore dell'ambiente arrivare al 31 agosto?
0: Scusa, ma Battistuta, Franci, ti fermo, ma sì. Battistuta ogni anno è così con Vittorio Cecchigori, ma rimaneva il Batti, poi è andato via in un momento in cui sicuramente poi era forse anche giusto.
1: Lo so, Antonio, però sono passati 30 anni da quel calcio.
0: Ho capito, però non c'è più questo attaccamento, questa possibilità di dire.
1: Però allora
0: poi il procuratore che fa? Sì, si va di là, ci avrà anche lui i suoi interessi. Parliamoci chiaro, adesso i contratti non valgono più nulla.
1: Certo,
0: cioè 4 anni a 6 milioni, ma di cosa parliamo?
1: No, su questo non c'è dubbio.
0: Tanti, eh.
1: Non c'è dubbio, ma poi erano
0: tanti,
1: fuori scala anche per le medie degli altri giocatori della Fiorentina.
0: Esatto, anche in virtù ovviamente, anche quindi c'era stata una volontà dopo un campionato, anche se fosse stato prima, dopo quello che lui ha dimostrato per il primo anno vero di Ken. Perché prima, sì, 6 mesi un po' al PSG, prima era un mezzo giocatore, era un Balotelli 2, anche se Balotelli era molto più forte, a 17 anni era già un fenomeno, l'aveva fatto all'Inter con Mancini, però poi si è perso, no? Per il suo modo, e Ken è uguale, basta vedere anche gli atteggiamenti, quello è venuto fuori, la professionalità conta, quando tu chiedi un contratto di 4 anni a 6 milioni, netti, per la Fiorentina, che al netto della proprietà che ha potenziale economico notevole, ma sono tanti per il livello, una squadra si è salvata 3 giornali alla fine, cioè è lì da ripartire, no? Di chiedere di andare via, per me ragazzi, che vi devo dire, magari io c'ho ancora una certa età, però insomma non lo accetto, non... Sì, la Fiorentina sicuramente poteva fare molto di più, secondo me, a meno che interessava magari rientrare e poi a prendere Beto a 18 milioni, quindi, però 40 milioni sono pochi perché secondo me attaccante della nazionale, quello che ha fatto sì l'anno scorso, come dicevi tu, tra mille problematiche, sempre con 9 gol li ha fatti, l'anno prima insomma ha fatto un campionato di grandissimo livello, quindi
1: si può dire
0: che
1: non ne esce nessuno vincitore,
0: no,
1: da questa situazione,
0: però
1: Antonio.
0: Io sono stato calciatore. È ovvio che i contratti non si rispettano più, non c'è più attaccamento, non c'è più la passione, e queste sono cose che anche per un discorso dei giovani, che poi i giovani vanno anche educati, purtroppo non fa bene al nostro movimento, questo lo dico in maniera, ma anche altri casi posso citare, quindi la Fiorentina in questo momento perde un attaccante forte, sicuro di quello che poteva essere, perché insomma, certo, è voluto andare via, perché anche l'anno scorso poi quello che ha fatto, viene qua in ritardo, non si allena, ma non esiste ragazzi, ma io credetemi, sono cose che con un contratto in quel modo, perché vuoi andare via? Si è perso proprio la misura, abbiamo perso la misura, e secondo me la Fiorentina doveva essere molto più dura con lui.
1: Questo è un elemento che poi sicuramente alla lunga, magari anche tra un po' di tempo, quando lo analizzeremo, sicuramente emergerà, perché probabilmente c'era anche margine per intervenire prima, ecco, rispetto a ritrovarsi in questa sessione di mercato a dover rincorrere costantemente in affanno. Antonio, prima di salutarti, il mercato non è finito, quello che mi domando e ti domando è una rosa molto ringiovanita, non solo da un punto di vista anagrafico, ma anche proprio di potenziale, tutto da scoprire. Chi è il leader da un punto di vista proprio caratteriale nella Fiorentina di oggi? È vero che la Fiorentina sta trattando anche Torreira, che potrebbe essere un cavallo di ritorno, anche gradito alla piazza. Però mi sembra che manchino.
0: Andrà via Fagioli allora.
1: Molto. O quantomeno proveranno a valutare uscite per Fagioli fino all'ultimo, ma questo. Ti garantisco,
0: se
1: Antonio,
0: Torreira con Ulai, ovviamente
1: non c'è più posto per Fagioli, ma Questo
0: penso, eh.
1: Però quello che ti domando, Antonio, è chi è ad oggi, se c'è un leader caratteriale in grado di gestire momenti come questi, di queste prime due partite così sorprendentemente negative?
0: Ma il capitano è De Gea, che ha giocato a livelli anche internazionali importanti, Champions e quant'altro. Poi a Firenze si è ritagliato uno spazio importante, quest'anno un po' e anche un po' l'anno scorso qualche indecisione le ho viste, però insomma fa parte anche del contesto dell'anno scorso e la squadra faceva acqua un po' da tutte le parti. Quest'anno deve essere lui, io il capitano a portiere però non lo vedo, perché uno il capitano in porta lontano dal gioco, ma queste sono valutazioni personali. Però a livello di spogliatoio credo, mi auguro che qualcuno oltre a lui prende in mano la situazione, perché è grosso, la personalità ce l'ha, lo conosco bene, è ovvio che vive una situazione che lui non si aspettava. Poi posso dire una roba, certo, ma in maniera, ma questo ritiro al Viola Parca a 40 gradi, ma è utile secondo voi? E ve lo vorrei chiedere, ma non per fare polemiche, per capire, cioè, le dinamiche di un ritiro a 40 gradi, se è fattibile, oppure diciamo ormai una consuetudine, no, per chi ha dei centri sportivi così all'avanguardia. Però Firenze a 40 gradi allenarsi, anche se t'alleni alle 7 la sera, insomma ieri sono stato a Napoli, era 36 alle 8 e mezzo di sera. Quindi non lo so, ecco, questa è una considerazione a parte. Poi per tornare al discorso dei leader, mi auguro che possano crescere altri leader, per esempio Mandragora, anche se non titolare, in questi anni mi è sembrato un leader, diciamo, anche poi se vai a vedere come rendimento e come prestazioni anche come realizzazioni, sei stato uno, diciamo, dei più attenti. Ranieri, pensavo anche lui fosse, diciamo, un leader, ma non mi sembra, ecco, questo. È importante perché la squadra ringiovanita, però ecco, non è facile, dico una cosa che magari Firenze non può accettare. Io credo che bisogna ancora aspettare un po', perché fare uno scombussolamento generale, mandare a carte 48 tutte, è normale che le prossime partite, soprattutto quella di sabato dove ci sarò io a Fiorentina-Torino, diventa quasi, non dico uno scontro, anche perché il Torino gli hanno venduto anche in GE, che dovrebbe arrivare a Firenze, sbaglio?
1: Sì, sì, fatto le visite mediche ieri, già ufficiale.
0: Esatto, un esterno secondo me anche interessante, sentivo oggi dei pareri dei tifosi che ce l'hanno a morte con Cairo, e sai, il Torino vive una situazione lo stesso, con un allenatore giovane però capace come Abate, e quindi diventa, diciamo, la partita potrebbe anche essere della svolta, sempre che si ritrovi una Fiorentina più compatta, perché ho visto dei momenti proprio la squadra proprio si sfalda, e questo anche perché poi il Frosinone di Alvini ha giocato con la stessa formazione della Serie B, che faceva un grande calcio, però insomma tra B e la Serie A cambia molto.
1: Certo. Antonio, un grande abbraccio, grazie mille.
0: Ciao a voi, arrivederci.
1: Ciao Antonio, grazie davvero. Chiudiamo questa prima ora con Paratici non sa chi prendere, scrive Alessio da Pisa. Meno male, doveva essere più forte di Ken. Siamo la barzelletta d'Italia. Beto, Pellegrino, che coppia. Qual è secondo te il problema principale mostrato dalla Fiorentina in queste due partite, Benve? In maniera secca e tranchant, Simone 4. Il problema principale di campo è i reparti sfilacciati. Cioè la Fiorentina ha subito delle ripartenze con le linee distantissime l'una dall'altra, e questo è un problema grave, perché senza equilibrio in campo ma anche fuori non si va lontano. Ci torniamo su questo e su molto altro però dopo il break, tra poco anche mercato, andremo a Milano da Niccolò Santi e Pietro Lazzarini.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, secondo me Peto è più utile alla Fiorentina di Zirkzee, in quanto perlomeno è il giocatore che attacca alla profondità, quello che adesso ci manca. E poi secondo me la Fiorentina ha un grosso problema, oltre all'allenatore, si chiama il portiere.
5: Scusa, ma cosa stai a dire? La difesa della Fiorentina è pronta da luglio, è pronta da quasi due mesi. È grosso, nel problema più grosso abbiamo evidenziato in queste due partite, non è riuscito a sistemare la difesa, dove tutti i titolari che ha adesso li aveva a disposizione da luglio. Ciao Piero.
6: Sì, ciao, buongiorno. Ma se sarà più forte questa coppia d'attaccanti rispetto a quella dell'anno scorso ce lo dirà solo il tempo, perché sulla carta, ma no, lei non si può dare una previsione secondo me, ecco, però a livello di squadra posso dire che secondo me siamo veramente più forti. E c'è questo punto interrogativo sull'allenatore, perché effettivamente sta parecchio balbettando, insomma, ora per tanti elementi, è già un paio di mesi che lei ha lavorarci, e io chiedo ancora un mesetto di tempo, però capisco anche le persone, insomma, vorrebbero cambiarlo, ecco.
1: Comunque, solo così per rimettere un attimo in ordine i tasselli, oggi è il 31 agosto, la Fiorentina non ha iniziato il suo ritiro due mesi fa, quindi non so perché continuate a dire lavora insieme da due mesi, lavora insieme da due mesi, cioè non è così, ecco, non è così, e quindi dico semplicemente, è tutto vero che c'è un percorso estivo che non ha dato i suoi frutti, Pongracic non mi sembra sia arrivato due mesi fa, per citare uno dei giocatori che abbiamo visto all'Opera e che rappresenta uno dei quattro centrali della Fiorentina contro il Frosinone. Poi su tutto il resto ognuno è giusto porti avanti il suo pensiero. Vi invito sempre, sia quando parlate tra voi tifosi e vi rispondete reciprocamente, sia quando volete esprimere un pensiero diverso, comunque a un certo livello di serenità, ecco, pensarla in modi diversi dovrebbe essere un valore aggiunto. È un valore aggiunto anche perché alle 11:10 ci consente di entrare all'interno di questo, ormai possiamo già definirlo, rettilineo del traguardo sul mercato, perché poi ora voglio sapere esattamente da Niccolò Santi, a cui dico grazie a Niccolò Santi, quante ore esattamente, Nicco, mi raccomando non sbagliare, mancano alla fine del mercato.
7: Eccoci, ciao, prima domanda proprio.
1: Ti ho messo alla prova,
7: Hai 36 a caso,
1: Sì, vabbè, non sei andato troppo lontano, non sei andato troppo lontano.
7: Esatto.
1: Un filino meno, ma va bene lo stesso. Allora, ci fai, Nicco, intanto un bel, ora arriva le domande facili, un bel recap su intanto la vicenda Beto Zirkzee, perché poi sono due situazioni evidentemente intrecciate, perché nel momento in cui la Fiorentina chiude per Beto vuol dire che evidentemente su Zirkzee qualcosa non è andato come sperato.
7: Sì. No, no, esatto, è andata così, perché il punto era non tanto nemmeno la formula, l'operazione in sé per sé con il Manchester United, quanto la volontà del giocatore. Zirkzee sarebbe voluto tornare in Italia, questa era la sua volontà, però ultimamente stava aspettando anche l'opzione Juventus, nel senso che la Juventus comunque deve fare un attaccante cedendo Jonathan David, e a quel punto l'opzione Zirkzee è poi tornata in auge nelle ultime ore, soprattutto ieri sera. Anche se in questi giorni non era mai tramontata, la Fiorentina aveva fretta da parte sua, perché Ken doveva andare al Como e perché quindi c'era bisogno di un effetto domino che doveva innescarsi abbastanza velocemente, tanto è vero che il Como era in attesa ma non l'avrebbe aspettato all'infinito. Per questo motivo Paratici, che aveva in pugno Beto, alla fine ha deciso di mollare la presa su Zirkzee e quindi di andare sul giocatore, che peraltro sarà oggi pomeriggio a Firenze per le visite mediche. La Fiorentina quindi chiude un'operazione che comunque doveva fare, ripeto, perché si innescasse questo effetto domino Ken, Como e poi Beto, in questo caso Fiorentina. Diciamo che i margini per Zirkzee c'erano, nel senso che per quanto non fosse un'operazione semplice, il punto vero è che comunque lui aspettava la Juventus, aspettava altre eventuali opzioni, e quindi alla fine la Fiorentina non ha più potuto da parte sua invece attendere, ed è finita così. Dall'altra parte mi aspetto a questo punto che, avendo chiuso la questione attacco, adesso ci si butti un po' sugli esterni, perché Gudmundsson è tutt'altro che incedibile, lo raccontiamo da quest'estate, dall'inizio dell'estate, insomma da giugno. Il punto è che adesso la Fiorentina deve provare a trovargli una destinazione, non ci sono state offerte per adesso, anche per questo dicevamo nelle ultime settimane che sarebbe potuto diventare un'eventuale opzione per Grosso, però stanno comunque provando a trovargli una soluzione. Nelle ultime ore infatti abbiamo raccolto che c'è stato un tentativo con il Galatasaray, cioè la Fiorentina vuole far tornare Torreira, per provare a farlo tornare ha offerto Gudmundsson al Galatasaray, uno scambio, diciamo, anche se sono giocatori ovviamente diversi, ma era uno scambio che la dirigenza viola aveva provato a mettere a punto. però ci risulta essere una pista fredda, c'è ancora la Lazio su Gudmundsson, vediamo se con i biancocelesti ci si potrà essere un'accelerata nelle prossime ore, però ecco, adesso chiuso il discorso attacco ci si concentrerà molto sull'esterno, sulla fascia.
1: A proposito di fascia, ieri visite mediche e poi ufficialità di Ingié, c'è Mastantuono. Ti chiedo se la pista Gnonto è ancora in piedi e se però, considerando anche l'uscita di Gudmundsson e i dubbi che mi sembra siano sorti un po' anche su Jimenez, facendo una piccola retromarcia, andando anche a parlare di fascia, ma da un punto di vista di difesa, Nico, aumentano sì, di minuto in minuto le chance di una permanenza per Dodò.
7: Ah sì sì, ma quello bene te lo confermo, perché Dodò comunque è stato valutato come un giocatore funzionale in questo momento, diciamo venendo forse un po' meno anche la fiducia su Jimenez, perché bisogna capire quale sia la centralità, se Jimenez sia effettivamente centrale nelle idee della Fiorentina attualmente, perché mi risulta che comunque sia un giocatore di difficile gestione, che in quest'ultimo periodo, mettiamola così, abbia confermato questa sua attitudine ad essere un giocatore di difficile gestione. In questo senso Dodò può essere una pedina da riutilizzare, da reimpiegare e comunque da avere a disposizione per la fascia destra, e quindi salgono le sue possibilità di permanenza alla Fiorentina, non avendo nemmeno insomma grandi altre possibilità oltre al Nottingham Forest e l'Olympiacos, che aveva fatto un sondaggio timido, ci risulta. E per quello che riguarda invece l'eventuale sostituzione di Gudmundsson, Gnonto rimane un giocatore nelle mire della Fiorentina. C'era stato qualche contatto con il Leeds negli ultimi giorni e mi hanno confermato che è un obiettivo reale, quindi aspettiamoci questa possibile, questa eventualità, no, di Gnonto, anche perché chiaramente se Gudmundsson va via va sostituito. Poi però mi sono domandato, perché ok la fascia sinistra, ok Gie, ok Gudmundsson, o chi per lui sulla destra, però c'è soltanto Mastantuono.
1: Ah sì.
7: A quel punto o utilizzi impieghi a Ta, comunque come tre quarti, comunque come è già stato fatto peraltro, o come esterno addirittura, anche se un po' disinnescato, oppure puoi far avanzare Jimenez, che rimanendo Dodò può essere una possibilità quest'estate. Jimenez ha fatto bene o male l'esterno offensivo, quindi chi lo sa che grosso non possa pensare a questa soluzione, no?
1: Torniamo un attimo, Nico, a centrocampo invece, per ripartire e riparlare di Torreira, ma io aggiungerei anche Torsvet e Fagioli, perché poi tra entrate e uscite mi sembra che in queste ultime ore in quella zona del campo ci sia molto lavoro potenziale.
7: No, no, è vero, te lo confermo. La grande differenza è che Fagioli non ha offerte e soprattutto costa caro. Mandragora so che è comunque cercato da Torino, anche se è più un discorso fra società, perché per il momento il suo agente non mi smentisce la trattativa, però dall'altra parte non me la dà nemmeno così calda. Le società stanno continuando a parlare, devono trovare un accordo, ma Mandragora indubbiamente è adesso il giocatore che può far posto all'eventuale Torsved o Torreira che sia. Certo, anche Fagioli, se dovesse arrivare una proposta concreta la Fiorentina la valuterebbe, come, perché il giocatore è in uscita o comunque non è al centro del progetto di grosso, e questo lui l'ha capito, quindi stanno cercando di trovare insieme una soluzione, però chiedono anche tanto, cioè almeno 30 milioni o comunque quella cifra lì o giù di lì per lasciarlo partire. Mi risulta difficile pensare che arrivi un'offerta dalla Serie A piuttosto che dalla Premier League, casomai è più facile, no, che arrivi un'offerta dall'Inghilterra, da questi campionati più facoltosi a certe cifre, però adesso, per adesso niente, quindi si sta aspettando di capire se le ultime ore di mercato possono riservare qualche, diciamo, qualche sorpresa in questo senso, e nel caso procedere con le entrate, perché sì, il centrocampo è ingolfato. Verrà a pensare anche a Brescianini, un altro che magari non sarà un titolare fisso e che quindi, se dovesse la Fiorentina riuscire a trovare un modo, no, per cederlo, lo farebbe senz'altro. Però anche per lui non mi risulta che ci siano squadre interessate, come c'era magari Parma per Fabian, oppure ripeto il Torino che adesso è su Mandragora. Insomma, serve qualcosa di concreto. Per adesso l'unico giocatore che la Fiorentina sta trattando in uscita è Mandragora a centrocampo.
1: Incredibile come comunque in un'estate dove abbiamo raccontato tantissime operazioni, tanto in entrata quanto in uscita, in quest'ultimo giorno e mezzo si sia un po' sulla stessa lunghezza l'onda di tutta l'estate, cioè un ingorgo senza precedenti. E dico senza precedenti perché ripenso anche agli anni passati, quando c'era sempre e comunque il ritorno della partita di conference in grado di spostare anche la taglia della rosa, perché avere o non avere l'Europa comunque ha condizionato anche il mercato di Pradek. Infatti penso soprattutto all'estate di Palladino, fece tantissime operazioni negli ultimi giorni di mercato, e infatti anche la Fiorentina di Palladino, molto rinnovata, partì malissimo con tutti i pareggi, poi quel famoso intervallo della gara con la Lazio che cambiò un po' anche il senso della stagione di Palladino, e poi diede il là a quella famigerata, famosa, benedetta, maledetta striscia di vittorie consecutive. Oggi non c'è l'Europa, ma ci sono tantissime altre operazioni, e Nico, nel salutarti, ci sarà anche da occuparsi, per esempio, dopo la situazione di Sottil al Watford, anche di quegli esuberi che comunque portano via del tempo, ecco, a un direttore sportivo, da Anzolà a Baracca, a tutti quelli che sono ancora in piedi, no, come operazioni.
7: Sì, devo dire che ci sono in effetti tanti giocatori che ancora non stiamo considerando, che la Fiorentina deve necessariamente piazzare. E tu giustamente citavi tra gli altri anche Anzolà. Ho provato nell'ultimo periodo a informarmi con il suo entourage, no, per capire se ci fosse qualcosa anche dalla Turchia, però in realtà anche su questo fronte mi è sempre stato detto che non c'era stato qualche magari timido interessamento, ma niente di ufficiale, no? Nessuna offerta che potesse portare la Fiorentina a decidere di trattare con il club di turno. Quindi il discorso è che ci si può trovare, come è successo altre volte o per altri giocatori, a vendere o a lasciare andare in prestito con diritto, e quindi con non ti dico matematica, ma la buona certezza che l'annata successiva il giocatore X torni alla base. Sarà così anche per Sottil, perché peraltro aggiungo che Sottil, per andare al Watford in prestito con diritto, ha rinnovato il suo contratto di un anno. Questa è la novità che abbiamo raccolto nelle ultime ore, spalmandosi peraltro l'ingaggio è su due anni, quindi se guadagnava, se non sbaglio, 1 milione più o meno, sarà 500.000 quest'anno e 500.000 il prossimo anno. Sono soluzioni che la Fiorentina sta cercando di trovare, perché altrimenti le torna molto difficile cedere certi giocatori che non hanno mercato, perché la verità è questa. Dopodiché aggiungo anche che Gnonto è più vicino alla Fiorentina, quindi stiamo attenti, perché in queste ore Gnonto potrebbe davvero diventare un'opzione molto molto concreta. La pista mi risulta che sia calda, e nel pomeriggio tra l'altro potrebbe arrivare il via libera per Ken a Como, che ancora non è arrivato, ma insomma è una cosa a quanto pare, insomma, che arriverà ad ore. Questo è per adesso, per dare gli aggiornamenti di attualità stretta, e poi in giornata ovviamente vi racconteremo il resto dall'hotel Sheraton qui a Milano.
1: Molto molto bene, 11:22, grazie a Nicolò Santi.
7: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, a più tardi, ciao Benve.
1: Tardi con Nicolò Santi, con Pietro Lazzarini da Milano. Vi ricordo che siamo anche in diretta su YouTube, canale di Firenze Viola, iscrivetevi, campanellina, chat, vi vedo belli pimpanti anche a commentare lì, così come al 348-7513-933. Alessandro da Pesaro dice: l'unico errore di Paratici è grosso, Torreira si potrebbe caricare la squadra sulle spalle. Gianni: Benve, in questo momento se chiedi un giudizio alla gente su Paratici, oltre che su Grosso, è come Ponzio Pilato che chiede al popolo chi vuole libero tra Gesù e Barabba. La gente adesso sceglie Paratici e brutta giù Grosso. Ma io, Massi, non vorrei invitare a dover scegliere, cioè vorrei invitare a fare un discorso che al suo interno contenga l'allenatore ma anche il direttore sportivo. Io ho una sensazione, spero sia sbagliata, ma che le colpe, diciamo così, in questo momento i meriti siano del direttore sportivo e le colpe tutte dell'allenatore. Secondo me è una presa di posizione un po' pericolosa. Poi ripeto, anche nella Fiorentina dei 65 punti la partenza fu negativa, e si arrivò dopo poche giornate già con la posizione di Palladino in bilico. L'anno scorso la Fiorentina ha esonerato il suo allenatore, acclamato per mille motivi, lo ha esonerato alla decima giornata. Quindi nulla vieta alla Fiorentina di esonerare Grosso, di ammettere di aver sbagliato, tutto quello che volete. Tutto questo fatto il 31 agosto dall'ambiente, sganciando il direttore sportivo, che ha anche la responsabilità della scelta dell'allenatore, personalmente, ma è un mio pensiero, quindi non vi innervosite, è un mio pensiero, mi sembra un qualcosa di pericoloso. Fiorella in linea, ciao Fiorella.
8: Allora, buongiorno a lei.
1: Ciao, buongiorno.
8: Io voglio uscire da tutte queste tre cose. Ieri sera ho visto giocare il Como.
1: Sì.
8: Che gioca veramente bene.
1: Sì, è vero.
8: È vero?
1: È verissimo.
8: Poi un'altra cosa, il signor Calamai.
1: Sì.
8: Che è dicitore di grandi cose, io ho conosciuto il suo babbo.
1: Sì.
8: E disse una volta che Vlahovic non era il centravanti per la Fiorentina.
1: Mm.
8: Questo ogni tanto ricordarlo, eh?
1: Guarda Fiorella, io ti dico che poi dalle 14 ci sarà
8: lo stesso Luca.
1: Se vuoi parlarci anche direttamente.
8: No, c'è detto di arrivare, ma ho provato, ma però non.
1: Ma va bene, ma guarda Fiorella, come vedi linee sempre aperte, potete dire tutto quello che volete.
8: Ascolti me.
1: Sì,
8: un'altra cosa che gli volevo dire.
1: Sì.
8: È andato via Gravina. Va bene?
1: Sì, sì.
8: È venuto Malagò.
1: Sì.
8: Va bene?
1: Sì.
8: Ma perché il mercato non si chiude prima che cominci il campionato?
1: Fiorella, questo è un problema che però le squadre italiane possono risolvere solo di comune accordo con almeno gli altri campionati più importanti d'Europa, perché mi permetto di darti del tu Fiorella, anche se mi hai dato del lei.
8: Certo.
1: Immagina cosa potrebbe succedere a chiudere il mercato in entrata il 15 agosto, ma lasciare la possibilità ai club di Premier o di Bundesliga, Spagna, Francia, con il mercato aperto magari altre due settimane, di andare a comprare i giocatori dall'Italia. Io sono d'accordissimo con te, però bisognerebbe muoversi di comune accordo in Europa.
8: Ma c'è una federazione europea?
1: Lo so, c'è l'UEFA, che potrebbe...
8: l'UEFA, anche questa UEFA, ma chi comanda dall'UEFA?
1: Sono tutte domande più che legittime, Fiorella. Mando un grande abbraccio e grazie per il tuo intervento.
8: Buon lavoro per te.
1: Grazie, Fiorella.
8: E difenditi del fegato, perché ti verrà molto grosso.
1: Va bene, Fiorella, grazie del suggerimento. Grazie mille. Intanto, insomma, ribadiamo il fatto che, come diceva prima, accennava prima anche Niccolò Santi, dobbiamo tenere assolutamente d'occhio la pista Wilfred Gnonto. Allora, guarda, io farei così. Ascolterei tre WhatsApp audio e poi abbiamo un collegamento che è proprio ad occhio per parlare anche di Gnonto, perché si aggiunge alla lista di quei giocatori in arrivo o potenzialmente in arrivo dalla Premier. Ma intanto, Stefanino mio bello, tre WhatsApp audio.
9: Buongiorno, Bembe, sei Tommy. Vabbè, ha detto che io non lo rimpiangerò mai, perché per me, che sono comunque sempre stato uno sportivo, lui proprio pecca nel principio fondamentale, che è il rispetto di quello che fai e dei propri compagni, per cui cioè, per me è un giocatore assolutamente da non rimpiangere. Detto questo, l'acquisto era Zirkzee, cioè non ci prendiamo in giro, l'acquisto che doveva essere fatto era Zirkzee. Beto, vediamo. Un abbraccione, forse ve la sento.
10: Io grosso non l'avevo preso, probabilmente Panatici ha avuto dei problemi perché magari è l'ennesima scelta, però dopo due partite e mi pare due mesi che ha la difesa praticamente al completo, vedere 7 gol in 2 partite, tra cui una anche una neopromossa, mi fa molta paura, mi fa paura anche perché vedo il portiere che non fa più la differenza, e nuovi acquisti veramente. Sono molto preoccupato per la fase difensiva. Enrico Fontana.
11: Ciao Benve, io penso che tutti siano d'accordo con te che Ken al momento sia più forte di Beto. Però se Ken o perché lui può andare a Como, perché la società lo può vendere, Ken è inutile farci paragoni con un giocatore che comunque vuole andare o vuole essere mandato via.
12: Ciao, sono Ennio. Ma io non voglio difendere Grosso perché è difficilmente difendibile, però nessuno si ricorda che lui fin dal primo giorno aveva chiesto i 2 esterni come minimo per poter fare i 4-3-3 e ancora ad oggi non li ha mai avuti?
1: Sono tutte domande giuste, legittime, corrette, Ribadisco sempre, la Fiorentina non ha iniziato il suo percorso estivo da 2 mesi, quindi non continuiamo a parlare di 2 mesi. E dico anche a uno degli ascoltatori che non è tanto la questione sulla tempistica Ken, Beto, valutiamo Ken rispetto a Beto. Se Ken, ammettendo e non concedendo del tutto, perché altrimenti crediamo solo ad una versione sulla volontà di Ken di lasciare la Fiorentina, e quello che vi abbiamo raccontato fin dall'inizio è che anche la Fiorentina non ha mai chiuso la porta alla possibile partenza di Ken. Qui la discussione è: trovate, indipendentemente dal momento, il contesto, un'operazione pertinente, positiva, per crescere e migliorare per la Fiorentina, salutare Ken e accogliere Beto? Ecco, secondo me il tema vero è più di campo che di aspetti contabili, di operazioni, di bilancio e quant'altro. Cioè, parliamo di campo e delle aspettative legate a un dirigente come Fabio Paratici, che in queste ultime ore però si sta soprattutto specializzando in operazioni con l'Inghilterra, quindi non poteva mancare un collegamento anche con chi segue quotidianamente le vicende della Premier e non solo, il corrispondente dall'Inghilterra della Gazzetta dello Sport, Davide Chinellato. Ciao Davide e buongiorno.
13: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E grazie di aver accettato il nostro invito. Chiaramente, insomma, l'asse Firenze-Inghilterra, già solo per la presenza di Paratici, era di per sé particolarmente rigoglioso. Già nel mercato dello scorso gennaio c'erano state delle operazioni sotto questo punto di vista, da Solomon a Harrison, solo per citarne un paio, e ora invece ci si sta un po' proprio specializzando. E comincerei, Davide, innanzitutto chiedendoti, dal tuo punto di vista e dalla tua prospettiva, visto che ormai, insomma, nel pomeriggio Beto arriverà a Firenze per le visite mediche, come si chiude l'esperienza inglese di Beto tra le aspettative dopo la sua partenza da Udine e quello che è riuscito o non è riuscito a fare con i Toffees?
13: Beh, direi che Beto lascia l'Inghilterra senza essersi mai affermato, fondamentalmente. Chiude con 99 presenze in Premier League, di cui solo 41 da titolare, un totale di 20 gol, non è mai riuscito ad arrivare in doppia cifra in una stagione. È chiaro che non è mai stato un attaccante da 20 gol l'anno, nemmeno quando era in Serie A, no? Però è chiaro che quando fai il salto dalla Serie A alla Premier League l'aspettativa è sempre quella di provare ad affermarti, provare a diventare un giocatore più forte, uno dei giocatori top, comunque un giocatore di riferimento. Lui sicuramente nell'attacco dell'Everton non è mai riuscito a dare quella garanzia non solo di gol ma anche di creatività, di movimento, di rendimento che i Toffees sicuramente si aspettavano quando l'hanno preso dall'Udinese. Tornare in Serie A penso possa fargli bene, insomma è un campionato che conosce, a Udine ha giocato bene, è stato molto apprezzato, e a Firenze penso possa succedere lo stesso. Di sicuro se i tifosi viola si aspettano un attaccante da 20 gol a stagione, non è lui, ecco. Però ha tante altre qualità, e sicuramente l'essersi confrontato con il calcio inglese, un calcio diverso, un calcio più fisico, in una squadra come l'Everton può sicuramente averlo aiutato e restituire al nostro campionato un giocatore più forte di quando è partito.
1: È chiaro che la Fiorentina ha provato fino all'ultimo, evidentemente, ce lo dice anche il calendario, ad aspettare le mosse, o per meglio dire le valutazioni, tanto del Manchester United quanto di Joshua Zirkzee. Alla fine, in questo momento, è tornata in auge la posizione della Juventus sul giocatore, anche lì all'interno di un intreccio di mercato che riguarda altri giocatori e altre squadre. Ti chiedo, Davide, se dal tuo punto di vista alla fine Zirkzee in un certo senso avrebbe potuto accettare la Fiorentina, se la Fiorentina avesse fatto dei passi in avanti con lo United, solo in assenza di alternative, cioè se davvero alla fine la volontà del giocatore era comunque quella di aspettare davvero fino all'ultimo una squadra che fa le coppe, una squadra che punta a vincere un campionato, una squadra di un livello superiore, ecco, rispetto alla Viola di oggi.
13: La situazione di Zirkzee allo United è molto particolare, perché è un giocatore è andato in panchina ieri, ma è un giocatore fondamentalmente fuori dal progetto United, e lo United lo considera il più in vendita tra i suoi giocatori, il più cedibile. È chiaro però che è un giocatore su cui i Red Devils hanno investito dei soldi un paio d'anni fa, parliamo, se non ricordo male, di 45 milioni di euro, e quindi per quanto lo vogliano dare via anche in prestito, vogliono almeno un obbligo di riscatto attorno ai 20 milioni di euro per recuperare qualcosina di quello che avevano speso. Penso che la sua posizione ormai sia chiara, nel senso, ha capito che in Premier League non c'è posto per lui, la sua reputazione qui è molto come dire, ormai è quella di un giocatore che non è da Premier League. Ho parlato spesso di lui con i colleghi dello United, che seguono lo United, e la posizione che sia stato uno dei tanti acquisti flop dell'ultima gestione United. Quello che si dice qui è che lui voglia tornare in Italia perché lo considera comunque un campionato in cui si è affermato e in cui può dare qualcosa. È chiaro che in queste ultime ore di mercato anche i suoi procuratori cercano per lui la sua situazione migliore. Io penso che avrebbe potuto tranquillamente accettare Firenze in un progetto come quello della Fiorentina, che mi sembra quello di una squadra che vuole crescere, vuole farlo attraverso il calcio. È chiaro però che se hai la prospettiva, la possibilità di giocare magari in una squadra che, come dicevate voi, fa le coppe, punta a vincere un campionato, magari aspetti quella, aspetti l'ultimo giro di mercato. Però finora quello che sento dire su Zirkzee è che manca sempre la squadra che vada dallo United e gli dica sì, facciamo questo affare con un obbligo di riscatto o un obbligo mascherato, come era quello del Napoli per poi, tanto per fare un esempio, no? Il prestito lì era obbligatorio se il Napoli, con l'obbligo di riscatto se il Napoli fosse tornato in Champions, che era l'obiettivo minimo della stagione del Napoli. In una situazione del genere lo United l'affare lo fa. In mancanza di questo obbligo di riscatto, è chiaro che anche lo United aspetta qui dall'ultimo secondo, il mercato peraltro chiude domani sera a mezzanotte italiana, aspetta fino all'ultimo secondo qualcuno che si avvicini di più a quello che vuole.
1: Davide, in questi ultimi minuti ha preso vigore anche la pista Wilfred Gnonto, altro giocatore che abbiamo visto in questi anni in Inghilterra, non solo in Premier, perché poi Leeds è passato anche dal Championship, e mi sembra in questo senso sia anche importante specificare questo, perché non so se sei d'accordo, ma abbiamo visto due versioni di Gnonto da un punto di vista di continuità, di condizione fisica e di rendimento molto diverso quando il Leeds era nella Serie B inglese e quando invece il Leeds è tornato nella massima serie inglese. Mi sembra un giocatore molto discontinuo, e nonostante non sia un ragazzino, perché comunque è un 2003 con tanti anni di professionismo alle spalle, il suo percorso in Inghilterra sia stato davvero un po' una montagna russa anche di difficile lettura.
13: Credo che la Premier League lo abbia respinto e il problema sia soprattutto fisico, nel senso che la Premier è un campionato estremamente fisico e Gnonto probabilmente a livello fisico non ha quello che serve per reggere questo livello. Non parlo solamente di altezza, sappiamo tutti che è alto 1,70 m, ma parliamo a livello proprio fisico di reggere il confronto con difensori, con come si gioca in Premier League. E in Championship invece abbiamo visto un giocatore molto diverso, molto più dentro la squadra, molto più capace di fare la differenza, molto più capace di essere determinante. Per cui penso che anche per lui, come dicevi giustamente tu, ormai questa è la sua sesta stagione inglese, questa che è appena cominciata, tra l'altro molto infortunato, in questo momento non gioca, e penso sia arrivato anche per lui il momento di valutare la prossima mossa, perché lì se non lo considera un titolare, non lo considera nemmeno il primo cambio, e quindi forse è arrivato il momento di guardarsi attorno, di capire, di cercare un campionato meno fisico. Facendo i paralleli del caso, è una situazione un po' simile a quella di Pulisic del Milan. In Premier League era un giocatore molto più affermato rispetto a Gnonto, ma chiaramente fisicamente non adatto a giocare in Premier, e ha trovato nel Milan una soluzione giusta. Penso che un percorso simile per Gnonto possa essere quello che fa bene alla sua carriera: fare un passo indietro, accettare che in questa fase della sua carriera non è adatto a giocare in Premier League, e magari ricostruirsi una reputazione, ricostruirsi una considerazione diversa giocando in Serie A, mettendosi in luce in Serie A. Da questo punto di vista la Fiorentina potrebbe sicuramente essere la squadra giusta.
1: Davide Chinellato, Gazzetta dello Sport, grazie mille, è stato un collegamento davvero chiarificatore su tantissimi aspetti, buon lavoro e alla prossima.
13: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie davvero al collega Davide Chinellato, corrispondente all'Inghilterra e alla Gazzetta dello Sport, che secondo me ci ha dato diversi spunti di riflessione sia su chi sta per arrivare alla Fiorentina, su chi a questo punto non arriverà alla Fiorentina, e suppongo che poi nel corso della giornata ci sia spazio non solo per la domanda che vi abbiamo fatto in questa prima ora e 38, cioè quanto e se siete soddisfatti nel passare da Ken a Beto, ma anche quanto e se non siete soddisfatti nel passare da Zirkzee a Beto, perché poi è una, se vogliamo, controriflessione che credo sia giusto fare. Simone 099 dice: Ken a Firenze ormai aveva dato, non mi dispiace Beto come sostituto, ma mi dispiace che arrivi al posto di Zirkzee. Ecco, questo è un po' quello che intendevo poco fa. Proporre Gudmundsson per Torreira il 31 agosto vuol dire non capirci una mazza. Poi dice: svegliati Benve, si perde anche sabato, e vorrà dire che domenica parleremo di una sconfitta. Maurizio, ma che discorsi sono? Cioè, il 31 agosto è lunedì e mi viene a dire che devo svegliarmi io perché si perde anche sabato. Ma allora mi viene da dire: io dovrò sveglia e a te consiglio una camomilla. Cioè, ogni tanto non vi seguo, ecco. Poi Benve, tutti parlano sempre di centrocampo attacco, nessuno vede in che stato pietoso è la difesa. Siamo d'accordo, ma ne stiamo parlando il pecora. Poi Benve, io la penso a metà, dobbiamo avere fiducia, pazienza con Grosso, ma mi sarei aspettato che nelle prime due partite fossero evidenziate le lacune della rosa e non le totali assenze di parvenza di squadra. Premesso che a me Mastantuono piace, non è che il suo acquisto ha scombussolato i piani di Grosso, visto che aspettava due esterni puri e facendo questa operazione ora deve fare un sistema di gioco improvvisato. Marco, il fiorentino a Vinci. Poi un altro amico vuole la media gol minuti giocati di Ken Beto, se hai modo di dirmelo, però in carriera o in una singola stagione, perché la ricerca potrebbe cambiare. Poi Simone dice di pensare solo a fare i tifosi. Intanto vi segnalo un aggiornamento da Niccolò Ceccarini: Gnonto, già nel pomeriggio visite mediche. Quindi via vai di visite mediche oggi, a tutto spiano, pomeriggio, volo, mi raccomando, flight radar da Liverpool, non so da dove partirà Gnonto, comunque insomma, ecco, io vi consiglio di valutare il lavoro di Grosso, ma anche il fatto che la Fiorentina tra il 30 pomeriggio e il 31 mattina abbia chiuso, stia chiudendo tre operazioni per il suo attacco. Tre operazioni. Ragazzi, abbiamo meno di 20 minuti, quindi mi scuso con chi non troverà spazio in questa trasmissione. Ovviamente la diretta di Radio Firenze Viola poi continua anche su YouTube, quindi saluto tutti quelli che ci stanno scrivendo anche in chat, quindi saluto tutti gli utenti che stanno commentando anche la diretta YouTube. Mi raccomando, non fermatevi adesso, parafrasando la nota canzone. Grosso è un allenatore giovane che sa fare e preferisce il 4-3-3. Come mai abbiamo fatto una squadra per tutt'altro? Che Ken sarebbe andato via lo sapevano anche i muri. Come mai non si è pensato a un sostituto? Situazione molto strana. Poi Andrea Viola dice: quando la Fiorentina comprò Ken eravate i più scontenti, non ne va mai bene uno. Andrea, non so a chi ti stai riferendo, a tifosi random, a giornalisti random, non si sa. Walter dice: sono una vedova di Ken, qualcuno lo rimpiangerà, siamo riusciti a vendere nell'anno del centenario il nostro capocannoniere, complimenti. Tommaso Dal Poggio: Benve, ma se venisse anche Zirkzee al posto di Gudmundsson e giocassimo con Mastantuono e Zirkzee dietro a Beto? Ma guarda, allora, partendo dal presupposto che appunto, come vi ho dato questo aggiornamento da Nick sulle visite mediche di Beto, ma anche sulle visite mediche di Gnonto, non c'è margine per far arrivare anche Zirkzee, ragazzi. Poi aspettiamoci di tutto dal mercato, ma penso che la situazione sull'attacco in questo momento sia nebulosa da una parte e chiara dall'altra. Cioè, Zirkzee evidentemente non si sono create le condizioni per un suo arrivo a Firenze, e ognuno poi legga questo come meglio crede. Alberto da Grosseto dice: Benve, ma è accettabile dopo due mesi di lavoro non si veda nulla? Io domenica c'ero, sembravano 11 giocatori a cui 10 minuti prima di scendere in campo erano state consegnate le maglie. Poi discutiamo pure che prendi un allenatore che ha il marchio di fabbrica del 4-3 e non gli compri le ali. Ma infatti, Alberto, io sono d'accordo sui due temi. I due temi però vanno portati avanti contemporaneamente. Io non provo né simpatia né antipatia per nessuno dei protagonisti, io ne faccio solo una questione di analisi. Credo che si sia generato una narrazione, una sceneggiatura troppo spirituale quasi nei confronti del direttore sportivo e fin troppo terrestre nei confronti dell'allenatore. Ecco, su questa idiosincrasia di fondo io mi trovo un po' in difficoltà. Poi, sono d'accordo con te, in realtà, voglio dire, il primo tempo non è così semplice, Alberto, cioè non è che nel primo tempo si sia visto questo aspetto disarmante. Lo si è visto, secondo me, perché la Fiorentina non ha sfruttato le sue occasioni e soprattutto per come si è sciolta al primo imprevisto. Lì c'è la mano che ancora deve entrare in gioco dell'allenatore. È lì che questa squadra deve ancora fare tanta, forse troppa strada. Su quello siamo d'accordo. Sulle ripartenze, su come Kvernazzi ha scherzato con Jimenez e Ndur. Su questi aspetti sono d'accordissimo che c'è tantissimo lavoro da fare da parte dell'allenatore. Però è anche vero che dopo un primo tempo chiuso sotto 2-0, l'allenatore guarda la panchina e magari pensa: ora faccio un cambio offensivo e non ha attaccanti. Questo non sarà responsabilità di Grosso, o anche questa è responsabilità dell'allenatore. Tre WhatsApp audio, dai Stefanino.
14: Buongiorno ragazzi. Sì, non dicevo io, ma va bene i giocatori che ha comprato Paratici, ok, sono buoni, ma le squadre, quando, specialmente della ricostruzione, e si deve partire dalla difesa, dalla mediana. Poi vabbè, il centravanti ci voleva, hanno lasciato che hanno preso Beto, ma è molto peggio. Però si deve partire dalla difesa, e quello è il disastro, tutto lo sbaglio clamoroso di quest'anno. Ora se per 7 gol, secondo me si prende le solite 50 gol anche quest'anno, e si viaggerà a metà classifica, passa la classifica. Errore madonnale, e la gente non lo capisce e pensa all'attacchino, all'attacco. Ma le squadre forti si partono dalla difesa, forti. Ciao.
15: Signori, ciao, sono Paolo da Firenze. Adesso non esageriamo, aspettiamo come si compone e per ultimo la squadra. Vediamo un momentino, diamogli un'altra due partite e poi dopo eventualmente, se seguita in questa maniera qui, si prenderà delle decisioni, prenderanno delle decisioni, ma vediamo, abbiamo fiducia ancora per un po', se no si fa come la maglia rossa e bianca. Arrivederci.
1: Belli pimpanti, in questo 31 agosto. Ken non lo puoi tenere a quelle cifre, in più voleva altro. I problemi sono i facili entusiasmi che da sempre contraddistinguono noi fiorentini. Sta cambiando tutta la squadra, non si può pretendere di andare a mille, lo dobbiamo prendere come un anno zero. Io mi sbilancio, meglio Beto di Zirkzee, media gol bassa per entrambi, ma Beto è più costante. Detto questo, si doveva far meglio. Poi in tanti sono d'accordo con quello che ha detto Antonio Di Gennaro sulla cessione di Ken, sul personaggio Ken, sul personaggio inaffidabile. La Fiorentina ha fatto bene a venderlo. Però io dico a Marco Damassa che aggiunge alla fine, quasi come fosse una postilla: poi con chi l'hanno sostituito si può discutere. Marco, però perdonami, ora Antonio ha fatto benissimo e l'ho ascoltato con estremo piacere a sottolineare queste storture del calcio moderno. Io, lo sapete, mi sento molto pragmatico e molto cinico, mi piace soprattutto parlare di campo, e non si può dire poi con chi l'hanno sostituito si può discutere. Non è un dettaglio irrilevante, tu stai cedendo l'attaccante titolare della nazionale, della nazionale italiana più scarsa degli ultimi 50 anni, va bene, facciamo che è anche la più scarsa degli ultimi 50 anni, stai cedendo il vice capocannoniere della Serie A di un anno fa. Con chi l'hanno sostituito si può discutere? Si deve discutere, cioè è quello l'aspetto rilevante, anche perché il messaggio che è passato fino a qualche settimana fa è Ken via solo con un sostituto maggiore o uguale. La domanda che vi faccio è: Beto è un sostituto maggiore o uguale di Ken? Perché dobbiamo ridurre a volte anche proprio al nocciolo della questione. Poi, ripeto, mi scuso con i tanti messaggi e non c'è tempo di leggere, però oggi siete tantissimi e più abbiamo alle 11.55 da mandare la raffica di WhatsApp audio finale, quindi ora cerco di assecondare i vostri messaggi di testo. Luca Sassicaia, Beto il nuovo Nzola, che tristezza, Paratici mi ha deluso. Per me Pellegrino nel primo tempo ha giocato una bella partita e anche gli altri là davanti. Lorenzo, se una squadra non segna e prende barcate di gol è ovvio ci sia un problema, o i giocatori, quindi Paratici, o chi li fa giocare, quindi Grosso. Poi Dodò non sa difendere in quella posizione. Poi gli aggiornamenti su Gnonto li abbiamo dato, quindi non ci sono più speranze. Benve che Beto salti, ragazzi, no, cioè ci sono le visite mediche, il giocatore deve arrivare. Ci sono, come dire, le speranze che nel calciomercato sono sempre legate all'attesa finché un giocatore non ha firmato, ma l'operazione, come direbbero quelli bravi, è apparecchiata. Aspettare Zirkzee e trovarsi Beto è un po' come quando mio babbo mi diceva che mi avrebbe comprato il Magnum e poi mi portava a casa i gelati mini dei supermercati low cost. Questo è il parallelismo di David da Firenze. Ragazzi, la difesa va rifatta tutta, parlate solo di attaccanti e centrocampisti. Mario da Massarosa, va bene, ma la difesa è già stata rifatta, e non solo dal mercato ma anche dal campo, perché se pensi all'11 titolare dell'Olimpico e all'11 titolare del Franchi, ci sono tre giocatori che Grosso ha cambiato rispetto alla prima partita. Oltretutto Grosso è stato massacrato per aver schierato Dodò, che a questo punto rischia di rimanere. Cioè, vi rendete conto? Io quando vi dico che l'allenatore non è che non vada criticato, non vi dico che allora dobbiamo considerarlo come un martire, vi dico solo che lo avete massacrato perché ha scelto Dodò dal primo minuto con la Roma. Arrivati ad oggi, come ha ribadito prima anche Niccolò Santi, quasi sono più le chance che Dodò resti alla Fiorentina. Allora, vi rendete conto con quante dinamiche, con quante variabili ha a che fare un allenatore come Grosso all'interno di una rivoluzione che ha portato ieri in GE, stamani sostanzialmente sia Beto che Gnonto, cioè tre giocatori nuovi. Ci sono squadre che tra un po' fanno tre operazioni in entrata in tutto il mercato, a parte i prestiti di rientro e i giocatori da riscattare, e qui sono stati fatti tre giocatori in 12 ore, 16 ore. Come fate a criticare Grosso con una difesa con Drago, Ximenez, Valdepeñas, Ranieri, Vieri, João Mario? Si parte sempre da un 2-0 per quegli altri. Poi Pierpaolo cita anche De Gea. Un po' di pazienza, siamo criticoni, tra due mesi ci divertiremo, forza. Lorenzo da Pistoia, dopo un inizio di mercato da 7,5 ci siamo rovinati completamente, sono senza parole. Poi Simone aggiunge: devo dire che sentire il Benve che viene interpellato con il lei è il giusto riconoscimento dopo anni in cui si è preso di gobbo. E questa è proprio, come mi dice anche Stefanino, proprio una ricamata di livello da parte dell'ascoltatore. A Grosso va perlomeno dato tempo fino alla pausa per le nazionali, visto quanto è cambiata la squadra. Da domani l'allenatore potrà avere gli effettivi per poter lavorare in maniera complessiva. Paratici incoerente nella comunicazione, esterno di grande valore, un attaccante migliore di Ken. Vedo molto nervosismo nel DS che in due occasioni non ha mantenuto la parola data. Facciamo tutto questo però cominciare a Beto in modo sereno. Chi gioca? Beto Pellegrino? Senza coppe, una non gerarchia rischia di svalutarli entrambi. Questo è Sancho. Samu vuole il parere, vuole il ritorno di Torreira. Scusatemi il parere. Credo Tommy non ho capito il messaggio, comunque credo non sia d'accordo, non sia felice dell'arrivo di Gnonto. Se è cambiato tutto per non cambiare niente, allora Paratici non è il messia tanto conclamato da voi. Alessandro a Firenze, ribadisco, quando dite voi andate dritti al punto. Voi chi? Lo dico tre volte. L'avvento di Beto sarà un'incognita per il gioco, ma cambierà gli animi nello spogliatoio. Andando via Ken va via una prima donna. Va via una prima donna, Fabrizio, però vabbè, mi fermo al però, vai, mettiamo però e puntini di sospensione. Paratici con un allenatore esperto non può certo fare quel che vuole, ha cercato futuri fenomeni, colpi di mercato, qualità ma inesperta con margine di miglioramento, fregandosene di dare una squadra funzionale a Grosso. Penso pagherà, ma sarà un'annata di transizione. 7 anni di non calcio hanno portato a questo. Paratici ha cercato allenatori di livello ma gli hanno risposto picche, quindi la colpa non è di Paratici o Grosso ma di una società che per tutto questo tempo non ha fatto calcio. Poi Enrico Pontema si domanda chi farà gol a questo punto, se ho capito bene la domanda. Alex 19, il vero problema è che Paratici, per me, pur essendo bravo, ha troppo potere, avrebbe bisogno di avere accanto un dirigente tipo Marotta. In questo mercato ha voluto strafare, in società non aveva contraddittorio. Stefano Daccarpi, Benve, penso che avevamo bisogno di una prima punta. Beto può andare bene, speriamo prendano anche due centrocampisti, Gudmundsson e Mandragora in uscita, e speriamo sabato col Torino. Poi c'è un amico che ci cita un messaggio del 24 agosto, l'ottimo pernocchio da Vergaio, che era riuscito a definire Gnonto centrale.

0: tutto positivo, tutto alla grande, ma Palatici ha detto che questo è un cambiamento che ci vorrà 4 anni, è un progetto a 4 anni, che per me è un'esagerazione, però lui è separato da questo punto di vista, 4 anni, quindi noi si può arrivare a 12esimi quest'anno e poi vedremo. Federico,
1: una domanda, ma visto che siete molto più esperti di me, ma spiegami una cosa, ma qual è l'allenatore di una squadra Serie A che ha a disposizione tutti i giocatori da inizio luglio? Io non penso che il Frosinone avesse la squadra fatta da inizio luglio, anche se sono un gruppo già andato da più tempo, la Roma stessa, cioè tutte le squadre sono dei cantieri aperti.
2: La Roma,
1: noi prendiamo 7 pippe le prime 2 giornate. Ciao Maurizio da Ferrara.
3: Fenomeno, ma l'anno prima di venire a Firenze anche quello gli aveva fatto, No, e tu parli di storio. Lo storio di molto sonato gli è stato fino a che non è venuto a Firenze. A Firenze ancora più sonato di prima. Il signor che? Maia Gobbo.
2: Oh, finalmente, ragazzi. Abbiamo cominciato con un ascoltatore che mi dava di Gobbo e chiudiamo con un ascoltatore che mi dava di Gobbo. Il cerchio si chiude. Comunque, devo dire che c'è veramente di tutto. Oggi più che mai e domani a maggior ragione, visto che in questi 2 giorni si parlerà evidentemente solo e soltanto di mercato, peraltro non solo in entrata, quindi attenzione, perché è vero, poi Beto, poi Gnonto, però attenzione sempre al mercato in uscita, che sarà abbastanza corposo o comunque proporzionato rispetto, ecco, anche al mercato in entrata. Vi do l'ultimo consiglio in un minuto e poi chiudiamo. Siete liberissimi ovviamente di prendervela, di rinfacciare a Moise Kean determinate carenze, determinati errori, determinate negligenze. Ricordatevi sempre che tifare contro un singolo giocatore non aggiunge nulla alla vostra squadra del cuore, non aggiunge nulla al futuro del 2026-27 della Fiorentina. Quindi il consiglio che vi do è quello di avere la lucidità di dire: bene, ci siamo liberati di Kean, ma come valutiamo, proviamo a chiedercelo, come valutiamo il post Kean? Io, per qualcuno, credo che invece l'importante sia più rinfacciare determinate cose a chi considera il male della Fiorentina che cercare di vedere come si può uscire da questo male o presunto tale. Così abbiamo fatto anche la rima. 11:58, Viola amore mio, adesso buon proseguimento, state su Radio Firenze Viola, anche su YouTube. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è Cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione, 344, e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio Cagnolo, il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che 2 strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. 2 macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I 2 oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO.

0: calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
1: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
2: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, da su.
1: E guardava gli affaretti e si vede un cielo alto.
2: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
0: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
3: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
0: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15.40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una, in particolare, si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati i ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché è ancora non smentita.
4: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni missioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che in base alla riflessione del sole in quel momento potevano essere visti come dei dischi luminosi.
0: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAFF, in spelling C-H-A-F-F.
4: Questa sostanza che poi ricade al suolo è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAFF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succede queste esercitazioni, e tante volte questo CHAFF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAFF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi durante queste esercitazioni espulso del CHAFF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
0: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huyer scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci qua dall'Hotel Sheraton di Milano per un'ora insieme in questa versione di Nick and Pete, invece
3: bravo,
2: Nick
3: bello.
2: And Nick, perché ovviamente oggi siamo io e Niccolò Santi, io sono Pietro Lazzarini, ovviamente Niccolò Santi è qui accanto
3: ciao
2: a me.
3: Ciao di nuovo, eccoci qua.
2: Siamo anche liberi con questi microfoni attaccati alla giacca, possiamo dire, fare lettera, testamento, non ho detto baciare perché non ho nessuna voglia di baciarti.
3: Meglio di no.
2: Detto questo, ovviamente siamo a raccontarvi le ultime ore di calciomercato, mancano in questo momento 27 ore, 57 minuti 33 secondi al termine del calciomercato, ce n'è ancora di strada da fare, questo è ovvio, con una Fiorentina tra l'altro che continua ad essere protagonista del calciomercato, non sì. la definirei regina semplicemente perché bisogna capire quello che poi sarà la squadra che in via definitiva avrà a disposizione Grosso per questa stagione,
3: sì.
2: Ma sicuramente assoluta protagonista perché poi in
3: certo.
2: questi momenti abbiamo raccontato dell'acquisto di Beto che tra l'altro è di fatto già arrivato, abbiamo già visto le immagini e quindi sappiamo essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Abbiamo detto di Gnonto che entro la serata effettivamente sarà parte della rosa della Fiorentina, ma non è finita qui perché mi sembra che ancora bolla diversa roba in pentola, sì, ma anche in uscita.
3: Anche in uscita, in effetti, perché la Fiorentina deve comunque vendere quei giocatori che non fanno parte del progetto al 100%, penso a Zola, per esempio, anche a Barak, quindi in qualche maniera comunque dovrà farli partire questi calciatori. Devo dire che non mi sarei aspettato che la dirigenza viola, anche nelle ultime 48 ore di mercato, in questo caso 27 o poco più, rispetto a quanto ricordavi te, avesse ancora da fare qualcosa in entrata. E poi c'era la questione Ken che andava in qualche maniera risolta, infatti poi alla fine è successo oggi con la Fiorentina che è tornata al 100% su Beto, che appunto ha sostenuto le visite mediche e Ken così ha potuto anche partire per Como, questa era la cosa fondamentale. Poi è ovvio ci sarà da fare qualcosa a centrocampo, Torsved, vediamo Torreira perché comunque si è un po' raffreddata ma non è chiusa,
2: ma
3: nel
2: io
3: senso,
2: raffreddata non so se userei questo termine, cioè direi piuttosto che è una situazione complicata come lo è sempre stata, perché è vero che il ragazzo vuole venire a Firenze, però il ragazzo deve fare anche i conti con quella che è la volontà del Galatasaray.
3: Ma infatti ce lo chiede Alessandro, dice vi risulta che l'allenatore del Galatasaray abbia tolto Torreira dal mercato, dice è anche vero che se vuol venire via in qualche modo lo faranno, se non arriva lui arriva Torsved e inizio ad essere preoccupato, andrebbe comprato a titolo definitivo il prossimo anno, fatto capitano, esperienza internazionale, grande attaccamento e personalità Torreira.
2: Ma io dico che la questione anche della, come si può dire, del rallentamento per volere l'allenatore, certo è un giocatore l'anno scorso ha fatto quasi 50 presenze col Galatasaray, quindi è chiaro che sia parte del progetto tecnico della squadra turca, però lui sta facendo di tutto per venire via, tenere un giocatore scontento non conviene mai a nessuno, quindi la teniamo assolutamente in piedi, la teniamo in piedi anche perché sappiamo che il procuratore sta lavorando
3: per
2: esaudire il desiderio dello stesso giocatore. Certo, contestualmente bisogna raccontare come la Fiorentina debba fare anche qualcosa in uscita, perché non è che Torreira viene senza che nessuno dei centrocampisti attualmente a disposizione esca, quindi Mandragora che ha tanto buon mercato, tanto esagerato, un buon mercato, Fagioli che lì è nicchia da una parte, no, non si sa bene poi cosa andrà, cosa potrebbe accadere, però io e te nelle ultime collegamenti abbiamo sottolineato come, visto anche il mancato feeling con Grosso, possa anche essere un giocatore che possa
3: certo.
2: partire in prestito con diritto di riscatto. Ecco, a quel punto perché no, doppio acquisto?
3: Ma probabilmente sì, anche per la necessità di determinate caratteristiche che evidentemente non sono solo quelle di Torsved, serve anche un calciatore più di contenimento e Torreira può fare al caso, tanto è vero c'è un ascoltatore peraltro ci scrive ciao Pietro e Nick, Bentancur che sarebbe il procuratore appunto di Torreira ha detto ai media turchi sono in corso trattative attive con la Fiorentina per Lucas Torreira, diciamo che Bentancur vuol portare anche, oltre a essere il segreto di Pulcinella, vuole anche portare l'acqua al suo mulino perché in realtà Torreira vuole proprio lasciare il Galatasaray, abbiamo anche raccontato in realtà i motivi che sono pure extracampo, l'abbiamo fatto nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato che lui in realtà da Istanbul vuole venire via e la Fiorentina è un'opzione proprio perché cerca quel tipo di caratteristiche, ma prima appunto deve liberare il centrocampo che è ingolfato. Oltre a Mandragora c'è Fagioli che non essendo al centro del progetto di Grosso in qualche maniera forse lo si può piazzare, ipotizzavamo anche un diritto di riscatto riscatto, cioè un prestito con diritto, perché è chiaro che la Fiorentina non può chiedere in questo momento 30 milioni cash e subito. È difficile, un club di Premier League se lo voleva lo prendeva subito.
2: Non c'è dubbio, ma infatti io credo che sia più probabile che se nasce qualcosa in Spagna, per non dire in Italia, solo che in Italia non vedo grandi possibilità per lui, se non, che ne so, il Bologna potrebbe, visto che sta cercando un centrocampista. Certamente credo che sia difficile che possa accettare piazze come Genoa o Torino, altre squadre che stanno cercando un centrocampista, però ecco, bisogna stare attenti sul fronte Fagioli, perché non è certa la sua permanenza, proprio perché il feeling con l'allenatore è tutt'altro che buono. Allora, intanto vi ricordo 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, li ascolteremo, anche se siamo qui a Milano abbiamo le cuffie per poter ascoltare tutti i vostri messaggi, e possiamo anche ascoltare le vostre chiamate nel caso, quindi 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta. Io credo, noi ovviamente non abbiamo potuto seguire tutte le dirette nel corso della giornata per ovvi motivi, perché siamo qui ovviamente impegnati con quelle che sono le ricerche di notizie, fare un po' di pubbliche relazioni, dare una mano anche ai colleghi di tutto il mercato web e di TMV Radio, quindi abbiamo fatto tanto. Non so qual è la vostra valutazione di queste ultime ore di calciomercato, ho sentito tramite i messaggi magari arrivati mentre eravamo in collegamento che c'è tanto scoramento per il fatto che stiano arrivando e che siano arrivati Beto e che stia arrivando Gnonto, e che sia l'esterno offensivo poi preso dalla Fiorentina Gie dal Torino. Una spesa comunque non banale, perché per Beto sono 18 milioni, per Gie sono 20 milioni, probabilmente per il diritto di riscatto di Gnonto sono una cifra simile.
3: 15-20, per cui sì.
2: Quindi ecco, anche una spesa importante, però mi sembra che in tanti siate pronti a criticare quello che è la squadra che sta costruendo in queste ore Paratici. Io sono più critico nei modi che nei giocatori, mi spiego. Ci hanno sempre fatto capire che c'era una strategia dietro, che certamente ci sono anche le occasioni da cogliere, per carità, ma che comunque l'idea fosse quella di arrivare strategicamente pronti a questi ultimi giorni di mercato. Ecco, io senza fare offendere nessuno, perché non sono qui per offendere, anzi sono qui per fare giornalismo e cronaca, facendo cronaca la confusione che ho visto nelle ultime due settimane della campagna acquisti della Fiorentina è stata abbastanza difficile da spiegarsi.
3: Ma per quello che dicevo prima, non mi aspettavo di arrivare alle ultime 48 ore di mercato in queste condizioni, con ancora così tante cose da fare, purtroppo non tanto in senso positivo. Devo dire, il messaggio di Alessio racchiude abbastanza bene il pensiero di molti nostri ascoltatori. Dice: acquisti a caso per un allenatore a caso. Chiaro che è particolarmente lapidario nella sua
2: analisi. No, più che altro è molto estremo come messaggio, però è comprensibile lo scoramento di queste ore. Abbiamo Mauro in linea. Buonasera Mauro e benvenuto allo Sheraton di Milano.
3: Ciao Mauro.
4: Ciao a tutti ragazzi. Bravissimo. Io sono intervenuto un po' per parlare un attimo di questa storia del mercato, no? A parte mi sembra siamo un po' ci mettiamo da.
2: Bene, Mauro magari ci può richiamare, assolutamente, tanto noi siamo pronti per ascoltare qualsiasi pensiero.
3: Cioè, seguendo quello che tu dicevi, in effetti che abbiano fatto anche passare il concetto che va via Kane, ne arriva uno maggiore uguale a lui, poi ti si ritorce contro, perché Beto è un bravo giocatore, un buon giocatore, sottovalutato, ma dal fatto che avevano trasmesso questo tipo di messaggio. Per questo insomma sta ricevendo anche un'accoglienza poco generosa forse, però Beto è un buon giocatore. Certo, agli occhi del tifoso hai trattato per giorni Zirkzee e poi ti arriva Beto.
2: Ma questo è normale, dai.
3: Non possono essere
2: Niccolò,
3: contenti.
2: Ma io capisco anche chi la vive insomma in modo negativo questo tipo di cambio di strategia, ma ripeto, io non sono tanto arrabbiato, se vogliamo usare un termine forte, da tifosi per quelli che sono i giocatori che stanno arrivando, perché per esempio un Gie secondo me erano caratteristiche quelle che porterà il ragazzo svedese che mancavano alla Fiorentina: esplosivo, veloce, taglia il campo, è tecnico, gioca esterno, quindi credo che servisse un giocatore così. È un 2005, perché non puntarci? Le cifre poi le lascio giudicare a voi, ma non sono soldi nostri, quindi francamente me ne frega fino a un certo punto. Per quanto riguarda Beto è un giocatore che se gli avessero detto che sarebbe stato acquistato qualche tempo fa, probabilmente non dico che avrebbe incontrato il favore della piazza, ma nemmeno quello che è il sentimento che stiamo percependo adesso.
3: Assolutamente.
2: È comunque un ragazzo che è andato in doppia cifra anche in Premier, che conosce il nostro campionato, che ha caratteristiche non uguali ma simili a Ken, cioè un giocatore che prende la profondità, capace anche di buttarsi dentro quando l'azione diventa rapidamente da difensiva a offensiva. E comunque io penso che i giocatori che vengono a Firenze contenti, felici, determinati siano da accogliere con grande voglia anche da parte nostra di stargli vicino. Io mi tengo il dubbio di aver cambiato tutto e subito, questo lo dico da quando è iniziato il mercato, non mi aspettavo una rivoluzione così profonda, alla fine l'hanno voluta fare subito e ragazzi, e questa è la volontà della Fiorentina, che ha voluto fare tabula rasa, come direbbe il nostro amico Emiliano, tra cui tra l'altro ha fatto quegli anni proprio il giorno della Fiorentina, quindi gli facciamo gli auguri anche in diretta. Detto questo, io mi tengo il dubbio che cambiare così tanto con un allenatore che ha esperienza ma non così tanto in una piazza così esigente e che arriva da una stagione così negativa come quella della Fiorentina sia stato un lavoro strategicamente molto, come si può dire, coraggioso, ma certo, anche molto rischioso.
3: Sì, dopodiché ci arrivano messaggi anche per esempio quello di Gianni, che è un po' sulla scia del precedente, dice: buongiorno, con questa squadra si rischia seriamente di non vincerne una delle prossime, troppi giovani, troppa pressione, nessun leader. Io mi vorrei sapere da Giovanni che cosa pensava all'inizio del mercato, no? Quando è arrivato Ulahi, quando è arrivato Attà, perché si rischia secondo me in quest'ultima parte di sessione di trattative di avere anche delle opinioni troppo forti in questo senso, cioè non arriva Zirkzee, allora il mercato della Fiorentina è stato un mercato pessimo. No, secondo me no, bisogna essere più equilibrati in questo senso, e evidentemente poi sono stati presi anche giocatori funzionali in questo finale di calciomercato, come ad esempio Beto, appunto, che dicevamo, che ha caratteristiche molto diverse da Zirkzee.
2: Allora io mi stacco un attimo il microfono, sì, e lo do a
3: tutto in diretta,
2: mano, vai. Sì, certo, tutto in diretta. Chiedo a Mauro di avere pazienza perché ovviamente abbiamo un ospite da introdurre nella nostra discussione. Vi lascio un attimo il microfono e torna Nick, che c'è Nicolò Ceccarini.
3: Perfetto, perfetto. Eccoci qua, Nick, di nuovo, sì, in vostra compagnia direttamente da Milano. Prego, ti lascio, sì, la parola, Cecca.
5: Sì, no, io naturalmente sono arrivato da poco, quindi naturalmente arrivo e faccio casino come
3: benissimo,
5: sempre. Quindi
3: come piace a noi.
5: Esatto, qui accanto a me c'è Silvio Pagliari, un amico che ricordiamo, insomma, il procuratore anche di Manolo Gabbiadini, che io ho cercato insistentemente negli anni di portare alla Fiorentina, ma per colpa mia non ci sono riuscito, perché sono io, no, il problema vero di queste trattative.
6: Bravo.
5: Ciao,
6: bravo.
5: Silvio.
6: Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati.
5: Bene. Allora, noi vogliamo parlare ora anche di Fiorentina, però facciamo un piccolo excursus sulle tue operazioni di mercato di questo periodo estivo, perché tu hai fatto Mitai al Genoa e Likoyannis, che è andato alle K Atene. Tra l'altro Likoyannis, mi dicevi che aveva avuto anche altre opportunità, poi però ha preferito giocare ad Atene.
6: Sì, sì, la verità, aveva diverse opportunità e lui poi è capitato questa cosa con la K a casa sua e di conseguenza poi fanno la Champions, grande club e grande destinazione.
5: Senti, Mitai secondo me farà molto bene al Genoa, un giocatore che tu segui da tanto tempo, poi cioè è bello il lavoro che stai facendo, non solo perché comunque la tua gestione è sempre precisa e puntuale, però questo ragazzo l'hai seguito ovunque, gli vai a vedere le partite. Secondo me questo è un po' come si dovrebbe fare questo lavoro, un po' come nel nostro lavoro, bisognerebbe fare in una maniera molto precisa, cercare sempre di essere presenti. Purtroppo c'è un po' troppa superficialità anche nel vostro lavoro, secondo me.
6: Beh, questo non sta a me dirlo, però noi abbiamo lavorato sempre così da tanti anni, è normale che i ragazzi, soprattutto quelli giovani, debbano essere seguiti giorno dopo giorno, perlomeno seguire la loro crescita. Sì, con Mario c'è un gran bel rapporto, l'ho preso che era nelle giovanili dell'IK,
5: guarda caso,
6: siamo andati poi in Russia al Lokomotiv, grande club, subito a 19 anni, poi c'è stata questa grande opportunità alla Lettiade dopo 2 anni, dove ha vinto tutto, sia Coppa che campionato. Lo scorso anno aveva la voglia di misurarsi un campionato vero, adesso c'è la possibilità e sia il direttore che il mister lo hanno voluto, vediamo quello che io sono convinto che farà molto bene anche in Europa e anche in Italia.
5: Siccome qui accanto a me c'è uno che si chiama come me, cioè Niccolò Santi, perché qui in questa radio o ci si chiama Niccolò, sì, o non si può andare in onda, no? Capito? Quindi allora ora ti chiederà un po' di informazioni sulla Fiorentina, insomma, immagino, giusto Nico? Credo sia un po' questo l'argomento.
3: No, questo senza ombra di dubbio, visto che insomma abbiamo il piacere di averla con noi, le chiedo intanto in generale se si aspettava una campagna acquisti comunque così della Fiorentina virtuosa, anche se in quest'ultima parte di trattative c'è stato il discorso Ken che si è protratto. E come intanto un giudizio generale su questa estate viola?
6: Per chi conosce bene Fabio Paratici come me, che lo conosce praticamente dai suoi inizi, sapevo benissimo che avrebbe è rivoltato un po' la squadra, e c'è bisogno di tempo perché tanti ingressi, tante nazionalità diverse, non è facile. Certo, non pensavamo a una Fiorentina dopo due partite, 7 gol subiti, 0 fatti, insomma momento inizio un po' più difficile, però i giocatori ci sono. Fabio è un grande, bisogna dare tempo anche a Fabio Grosso di capire la Fiorentina e Firenze. Io penso che ci sono tutti i presupposti, certo che conoscendo un po' voi fiorentini so benissimo che adesso saranno giorni duri per tutti.
3: Ma magari questa vicenda Ken può avere un pochino anche rallentato le cose in queste prime due partite di campionato?
6: Ma io non penso che dipenda molto dalla vicenda Ken, perché Fabio, sia i due Fabio sono bravi in questo senso qua, e che purtroppo amalgamare tanti giocatori arrivati alla spicciolata a Viola Park non è facile per nessuno, soprattutto tanti stranieri che non aiutano sicuramente l'amalgama, perché non è facile trovare subito, no, la quadratura del cerchio quando arrivi, 18 o 19 sembra, siamo lì, no?
3: Con la mano comunque,
2: adesso comunque ogni otto dovremmo essere a 11-12,
6: entrate uscite saranno anche più di 20,
3: insomma, sicuramente sì.
6: Bisogna dare tempo, certo è che non ci aspettavamo, ripeto, un inizio del genere, però io sono fiducioso sul medio lungo termine. Allora, gli danno tempo.
2: Mi intrometto un attimo perché, vuol dire così, essendo più esperto, diciamo un po' più di anni, mi posso permettere questa domanda, se no poi dovevo ti arrabbi con Niccolò, tanto te l'avrei fatta io, no, questa domanda. Allora, ci è stato detto dalla Fiorentina, e quindi naturalmente quando intendo Fiorentina anche dal direttore sportivo che fa il mercato, che in caso di cessione di Ken sarebbe arrivato un centravanti forte, uguale o più forte. E ora voglio vedere come mi rispondi su Beto. Secondo te è quanto Ken, meno di Ken, più di Ken?
6: Allora, qui bisogna un po' suddividere le cose, a capire quello che serve come attaccante, sì. Perché mi sembra che l'altro nome che ho letto era Zirkzee, che è molto più bravo a venire incontro che andare lungo. Dobbiamo parlare un po' di calcio, mi sembra che Beto sia totalmente diverso. Poi è normale, capisco loro che
2: forse Beto è più vicino a Ken, perché è un altro che va sulla profondità,
6: sicuramente su quel, per il modo di giocare di Fabio Grosso, sicuramente il solito che prevede un po' più la manovra. Però io sono sempre dell'idea che Ken qual è quello della scorsa stagione, quello di 2 anni fa,
3: sì, certo.
6: Beto per me è un buon attaccante che può fare 10-15 gol, e di conseguenza sono contento perché è un giocatore che nel calcio adesso preferisco sempre uno che attacca la profondità di uno che viene incontro. Poi di Higuain, che sapeva fare tutti e due, non ce ne sono più tanti,
3: no.
6: Accontentiamoci di quello che in questo momento l'Europa passa, perché mettiamoci anche in testa che grandi calciatori di una volta, se cerchiamo quello perdiamo tempo.
3: Non c'è dubbio.
2: Altra domanda, l'ultimo così lo liberiamo.
3: Battuta, quanto è bello avere in Serie A un calciatore del talento di Mastantuono, ambito da tantissimi club europei e non soltanto. Alla fine l'ha preso la Fiorentina e ha portato in Serie A un talento assoluto.
6: Sì, importante che gli diamo tempo, che la malattia del calcio italiano
3: è il discorso è sempre quello.
6: Gli ultimi anni non so quello che ci ha preso, sia nei settori giovanili che nelle prime squadre, sembra che questi ragazzi a 19 anni debbano dimostrare dopo una settimana o due di essere dei campioni, perché siccome voi siete giovani, ma noi io non più tanto.
2: Ora, io giovane, giovane, lui giovane, lui giovane,
6: lui
2: giovane,
6: cioè,
2: non
6: potevo dire.
2: No, ma noi siamo, esatto, noi siamo della stessa età, e quindi sì,
6: okay. Quando, tornando un po' indietro, quando Piazzotte buttava dentro i Cabrini e i Rossi, anche loro all'inizio sbagliavano, però noi non lo so quello che ci hanno preso noi italiani. In questo momento abbiamo tutti fretta, dai giovani ai grandi, tutti fretta, non lo so, è una malattia che se non la mettiamo nel verso giusto, la vaga impressione che i miei figli mondiali non li vedono per altri 20-30 anni. Dobbiamo da tempo, hai fatto il nome di un grande calciatore che già alla prima esperienza fuori dall'Argentina ha avuto un po' di problemi, ma è normale, voi non lo sapete, ma i primi 6 mesi di Michel Platini alla Juve furono quello che sono stati,
3: sì, sì.
6: I giovani hanno bisogno di tempo, questa è la malattia del calcio italiano. Io mi auguro per tutti i ragazzi, anche non solo Mastantuono, perché sono arrivati al Como altri giocatori, ma anche alla Juventus stessa, ormai c'è un filone che ci fa ben sperare, no? 2006-2007, Cacciamani a Torino, cioè che hanno bisogno di sbagliare.
3: certo,
7: dobbiamo entrare in quest'ottica qua. Poi che sono grandi calciatori, questo è poco, ma sicuro Castantonio è uno che ti fa divertire, però dobbiamo di tempo, perché se lo vedi ultimamente qualche dubbio, io conosco un po' Guelfi e Ghibellini a Firenze, da di tempo a tutti quanti, perché è veramente difficile.
5: Senti, ci vediamo a Tolentino?
7: Ci vediamo al nostro solito punto
5: 5 ottobre.
7: Ti aspetto il 5 ottobre al solito convegno che organizziamo con
5: che è fantastico,
7: Macerata e il comune di Tolentino.
5: Sì, lo dico, è fantastico, a parte la mia presenza sarebbe perfetto.
7: Perfetta,
5: sì.
7: E di Marucci. Cioè,
5: no, sai, ma, però Marucci è la questione gastronomica, che quindi sì, esatto, messa lì, dai, cioè non però, danneggia.
7: Però faremo come al solito una grande serata.
5: E poi sveleremo anche chi sarà il premiato di quest'anno.
7: Perfetto,
5: più avanti.
7: Perfetto.
5: Ti restituisco la linea, caro.
3: Benissimo, grazie. Allora, abbiamo sentito Silvio Pagliari con noi, nel nostro Nick e Nick, formato anche Nick e Peter. Ci dobbiamo avvicinare un po'? Ok, eccoci qua. Continuiamo con la trasmissione e devo dire, stanno arrivando diversi messaggi, ovviamente di mercato, ovviamente con le richieste. 348-75-13933. Non so se abbiamo tra l'altro in linea ancora Gianni, no? Che doveva parlare Mauro. Con noi. Mauro, scusate, Gianni era il messaggio che ho letto.
4: Chi sono?
3: Che aveva telefonato. Ci proviamo?
8: Eccolo ciao qua. Mauro, ciao.
3: Ciao, scusa. Mauro.
4: Ciao a tutti, è molto interessante quello che sto sentendo. No, dicevo, io ho telefonato per intervenire un po' su il giudizio che sento di molti sul mercato che ha fatto la Fiorentina. Ma io credo che sia molto ingeneroso, ma oltretutto anche non proprio molto logico, perché siamo passati in giro di 7 giorni, cioè da prima della partita della Roma a dopo, da un mercato da 9 a un mercato disastroso. Allora, io credo, questo è il mio parere ovviamente personale, il mercato di Pratić sia stato molto buono per più motivi. Il primo, che qui mi sembra che nessuno se lo ricordi, la Fiorentina quest'anno non fa le coppe, l'anno scorso è arrivata 15ª. I giocatori forti, no, perché si parla, Beto non va bene, questo è scarso, questi sono troppo giovani, ma i giocatori forti affermati, non è che anche se tu hai soldi, ammesso che tu riesca a pagarli quanto le altre squadre, vogliano dei palcoscenici importanti e te purtroppo non glielo puoi offrire quest'anno, tant'è che Pratić ha preso dei giovani interessanti. Noi critichiamo pure, ho sentito delle critiche su Mastantuono, dice non passa la palla. No, capiamoci, prima si dice che in Italia nessuno salta l'uomo, abbiamo un ragazzo che se non sbaglio è del 2007, giusto? Un 2007 che alle prime partite si prende le responsabilità, cioè domenica per puro sfortuna non ha segnato, non va bene nemmeno quello. Quindi tornando al mercato, Dio, secondo me è un buon mercato. Se poi vogliamo, io un dubbio ce l'ho, diciamo che diamo dei giorni di tempo, però io se il dubbio, e qui comunque sarebbe la responsabilità di Pratić, è la scelta dell'allenatore, perché io con questi giocatori, secondo il mio punto di vista, dovresti giocare a calcio, perché quelli che abbiamo oggi, perché poi come sapete il mercato aperto fino a domani sera non si sa che squadra viene fuori, cioè quelli che abbiamo oggi c'è bisogno che tengano il pallone, perché se te l'aspetti ai 20 metri della tua area con la difesa, e peraltro mi sembra stia un po' ballando, si prende 7 gol in 2 partite. Dico ora, e per chi critica il mercato, secondo voi questa è una squadra che può prendere 7 gol, 3 in casa dal Frosinone per colpa della rosa? Direi di no. Un ultimo inciso lo vorrei fare sulla vendita di Ken. Io credo che Ken Pratić lo voleva vendere fin dall'inizio, ma per un motivo molto semplice: Ken è un giocatore assolutamente inaffidabile, cioè tutti ci si ricorda i 20 e rotti gol che ha fatto un Palladino, però nessuno si ricorda che nei quarti di finale con il Betis funzionando tanto vera, che le partite importanti per andare in conference non c'era, l'anno scorso ci si doveva salvare, era infortunato, ma
3: ma senza
4: in nazionale. Ecco, quindi
3: no Mauro, siamo d'accordo con te.
4: Sì. Chiudo dicendo una cosa su Ken: quante squadre ce l'hanno venduto all'ultimo? Quante squadre c'era e chiedevano Ken? Quante società, scusa? Una.
3: Zero, è come l'anno scorso. L'anno scorso senz'altro qualcuno alla fine poi.
2: Grazie Mauro, ti dobbiamo salutare. Grazie mille Mauro, ti rispondiamo subito.
3: Guarda, io sono d'accordo, non mi reputo certo l'oracolo di Delfi, però avevo detto che qualcosa nel contratto di Ken non andava ed era il motivo per il quale la società, oltre alle vicende extracampo e quello anche che ha detto Mauro di giusto, spingeva per cederlo. Poi si è capito perché quest'anno il contratto di Ken prevedeva, oramai penso che possiamo parlare al passato, prevedeva 6 milioni di euro netti, che per queste, a queste condizioni non erano convenienti per la Fiorentina. È per questo che hanno fatto il possibile per cederlo, perché la verità è questa. Poi lui deve fare le visite col Como, quindi incrociamo le dita per la Fiorentina e per l'operazione che deve concludersi. Dopodiché io sono d'accordo con il ragionamento del merccato e i giudizi probabilmente troppo tranciani in questo momento.
2: No, ma è quello che dicevamo prima, dai, bisogna avere anche un po' di equilibrio. Il problema di avere l'equilibrio per i tifosi è normale, cioè quando si arriva a fare un'estate così strana, così rivoluzionaria, si passa da, come ne è sull'otto volante, no? Dai momenti in cui c'è la calma piatta, addirittura quando ti stai annoiando, poi c'è queste grandi discese che ti inebriano e che ti portano l'adrenalina per essere felice e entusiasta. E in questo momento siamo in una via di mezzo, è una discesa molto più leggera, e però ci sta portando alla costruzione definitiva di una squadra. Io ripeto, credo che adesso il compito più difficile, oltre a portare a termine queste ultime trattative che la Fiorentina deve portare a termine, compreso quella di un centrocampista, io guarda preferirei forse Torreira a Torvet in questo momento, perché anch'io, per le caratteristiche che ha, sì, potrebbe, sì, essere veramente un innesto importante anche da un punto di vista del temperamento. Ed è per questo che dico che prima di tutto la Fiorentina adesso si deve mettere in testa di passare dall'essere una squadra di figurine, passatemi il termine, di giocatori di talento, in una squadra di talento, perché il fatto è che per ora tutti giocano un po' a sé stante. Basta vedere anche Mastantuono l'altro giorno, che ha provato in modo caparbio a risolvere la partita anche con colpi del singolo, ma non è mai riuscito ad incidere, perché poi è la squadra che ti deve seguire, è il rimpallo che ti favorisce e ti fa fare gol, è la seconda palla da conquistare, sì, è il fallo tattico da fare, è la culata che Endur doveva dare all'attaccante del Frosinone prima di subire il gol dell'1-0. Cioè ci sono tante cose che questa squadra in questo momento non sta riuscendo a fare. Quindi bene il mercato, bene anche l'essere un po' negativi, va bene tutto, è un momento dove le valutazioni si sprecano, le parole anche, poi fortunatamente le parole le porta via il vento e passa la parola al vero, a chi deve parlare per davvero, che è il campo, e speriamo che parli meglio di quanto abbiamo visto nelle prime due giornate, perché è quello che ci serve anche per ritrovare un po' di entusiasmo dal campo, che non è una cosa banale. Allora noi ci fermiamo un attimo, ma veramente un attimo, pochi secondi, per una breve pubblicità e poi tra poco torniamo anche con i vostri messaggi auto, i vostri messaggi, abbiamo tutto, anche se siamo a Milano quest'anno siamo preparatissimi, possiamo ascoltarvi, possiamo leggervi, siamo attrezzatissimi e carichi a pallettoni, tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta. Questo è l'Hotel Sheraton di Milano. Siete su Radio Firenze Viola con Pietro Lazzarini e Niccolò Santi.
3: Rieccoci.
2: Tutti voi all'ascolto, pronti per subentrare con le vostre ovviamente valutazioni su quelle che sono i movimenti di mercato della Fiorentina in queste ore. 348-7513933 per i vostri messaggi audio di testo. Adesso li ascolteremo, i primi audio di questa ora passata insieme che replicheremo. Grazie Niccolò, sì, grazie Tommaso.
3: Grazie Bonanno. A Tommaso.
2: Vuoi venire qui? Vieni qua, vieni Bonnino, vieni.
3: Te lo sento.
2: Vieni a chiedere scusa, no vieni qui, chiedi scusa qui.
4: Scusate, vai. Chiedo scusa, ma erano troppo belli e quindi volevo vederli da vicino.
2: Vai,
4: scusate.
2: Ciao Bonnie, vai a fare il tuo lavoro, grazie di essere passato. 0557711171 per le vostre chiamate in diretta, come ha fatto Mauro, potete farlo anche voi. Allora Nico, io direi, prima sì. Di ascoltare un po', di leggere un po' di messaggi, ascolterei una raffica di audio, cercheremo di rispondere a tutti con ovviamente le valutazioni del calciomercato, ascoltiamole.
5: Allora, io sul discorso di Zizé, ma se noi doveva essere un sostituto di eventualmente di Gudmunds, quando dicono Beto di qua, Beto è meglio, Beto o è peggio, ma tutti e due hanno fallito in Inghilterra volendo. Beto è molto più centravanti, in Italia aveva già fatto bene. Zirze centravanti non aveva fatto neanche puro neanche quando era in Italia. Quindi se Beto è il giocatore ideale per il gioco, ben venga Beto. Poi Zirze ce ne faremo una ragione. Importante a questi punti però gli esterni, quello sì, perché e oltretutto quello che mi preoccupa è il gioco, che non c'è gioco.
6: Scusate ragazzi, buonasera. Allora, io ho letto che la Fiorentina avrebbe chiamato il Galatasaray per Yılmaz, Barrios Yılmaz, classe 2000, non so se vi risulta. Grazie, buona giornata.
7: Ciao a tutti, ma 2 anni fa cosa avremmo fatto se avessimo sostituito Beto con Ken? Beto aveva fatto almeno 10 di gol e Ken 0. Diamo tempo, è un attaccante, gioca in Premier, diamo tempo.
8: Ragazzi, non mi dite che l'attacco della Fiorentina un altro anno sarà Beto, Gnonto, Barra, Mastantuono, GE, perché sono 4 persone, perché anche Mastantuono non trovava posto nel Real Madrid, G non gioca titolare nel Torino, non vedo perché dovrebbe fare il titolare da noi, Gnonto non fa il titolare nel Leeds e Beto idem, cioè si è preso 3 non titolari. Io non ho parole per il mercato dell'attacco di Paratici.
2: E questi sono i vostri messaggi. Io rispondo a Walter che chiedeva del Maz, però non ci risulta niente, è una voce che girava già ieri in Turchia, ma la fonte non è così affidabile francamente, quindi eviterei di dare credito a questo tipo di operazione che non ci risulta. E all'ultimo ascoltatore dico, sicuramente siamo passati dall'applaudire il mercato di Paratici sulla difesa, perché ha preso Dragusin, perché Valdepenas ci convince, perché Vieri sembra un prospetto interessante,
3: no, a centrocampo
2: Ulai e Attà che sono andati bene, ma Stantuono tu lo puoi vedere come ti pare, per me è un giocatore forte, se non trova spazio al Real Madrid ragazzi non è che non, la Fiorentina fa il titolare inamovibile, quindi diamoci una serena calmata su Mastantuono, perché mi sembra un giocatore in realtà che nel momento in cui tra l'altro entrerà ancora più in forma, perché adesso c'ha 60 minuti nelle gambe, sarà un giocatore per noi decisivo. E sul resto ognuno fa le sue valutazioni. Io lo sapete quello che penso, ho sempre pensato che Ken fosse il migliore attaccante che la Fiorentina avrebbe potuto avere per il prossimo anno, alla fine è stato deciso di cederlo dopo una lunga estate dove la Fiorentina voleva cederlo e dove il giocatore era pronto ad accettare una destinazione da Champions. Alla fine è andata così, la Fiorentina lo ha sostituito con Beto che è un giocatore che è sicuramente di una qualità diversa rispetto a quella di Ken, ma ha caratteristiche che non ti dico siano proprio simili, ma sicuramente attacca in modo simile a Ken. e gli altri sì, sono delle interrogativi, cioè, io per esempio cambio Gudmundsson Gnonto a bocce ferme non lo farei mai, però evidentemente sono andato a cercare un profilo di un giocatore che avesse voglia di rilanciarsi, sì, che arrivasse da un calcio dinamico come la Premier, che possa portare qualcosa di diverso rispetto a Gudmundsson, che comunque per entrare in forma ce n'è voluto, cioè ora mi sembra un giocatore pienamente recuperato. Il mio dispiacere sarebbe vederlo nella Lazio, che è una diretta concorrente della Fiorentina. Certo. Vada all'estero, trovati una casa all'estero, Albert, se vuoi andare via, ma non rimanere in Italia a romperci le uova nel paniere.
0: Sì, ti devo dire, è un'operazione nel caso che mi dà l'idea di voler fare appunto tavola rasa, come dicevi te. Al massimo la posso giustificare con il fatto che guadagna 2,2 milioni, che quindi la Fiorentina voglia
2: alleggerire. Ma non è giustificabile dal punto di vista tecnico, noi dobbiamo
0: anche
2: parlare dal punto di vista tecnico, ma chi se ne frega se guadagna, cioè, saranno cavoli della Fiorentina.
0: Sì, soprattutto, appunto per questo penso che vogliano liberarsi.
2: Ma Gnonto quanto guadagna?
0: Però ecco, se paragonato a Gnonto, io onestamente sono dell'idea che Gudmundsson ci stia tutto in questa Fiorentina, anche per quello che ha fatto vedere all'inizio stagione, non
2: poi
0: ha fatto malissimo.
2: Oh, ragazzi, la speranza è che questi ragazzi che sono stati acquistati siano tutti dei crack e che una volta che impareranno a giocare insieme saranno esplosivi e porteranno grande piacere a tutti i tifosi della Fiorentina. Però se uno deve giudicarla adesso sulla carta, chiaramente gli avvicendamenti in attacco sono stati avvicendamenti che creano qualche dubbio.
0: C'è stato qualche problema, soprattutto viziato dalla situazione di Ken, che evidentemente la dirigenza pensava di risolvere a luglio e non a inizio agosto, non a metà agosto né alla fine di agosto, come ci siamo trovati, perché di fatto Ken è andato al Como a fare le visite col Como oggi, che è il penultimo giorno di calciomercato. Dopodiché questo ha creato la situazione finale, probabilmente dal mio punto di vista ha condizionato anche un po' le prime partite della Fiorentina, perché Grosso l'ha detto, Urbi e Torbi l'avrei fatto giocare anche col Frosinone, dichiarazione non banale. Sta di fatto che una volta finito il mercato, allora sì, cominceremo credo a vedere la Fiorentina proprio tranquilla, no? Più costruita, quella definitiva.
2: Ma poi senza Musilunghi, senza giocatori in partenza, con tutti i giocatori che probabilmente vogliono restare alla Fiorentina. Abbiamo Giovanni in linea però, ciao Giovanni,
0: ciao.
2: Buon pomeriggio da Milano.
3: Ciao, volevo intervenire perché sento tanti tifosi che magari 20 giorni fa, prima che cominciassi il campionato, avevano tutti da dire che era trovato il migliore direttore sportivo, i migliori giocatori. Io non so come fanno a cambiare certe persone, non riesco a capire. Guarda, io ascolto tutti i giorni e a volte spengo perché non posso sentire certi tifosi, se sono tifosi, perché questi non sono tifosi, un sono per la Fiorentina. Poi volevo dire un'altra cosa, quando si sente che non aveva fatto punti gol, aveva tutti da mugolare e dice ma che si è preso, che si è preso. L'anno fece 25 gol, oh, il meglio del mondo. L'anno scorso lo voleva mandare via tutti lo voleva mandare via, perché faceva il suo comodo e non aveva fatto soltanto 9 gol. Ecco, volevo dire questo solamente, perché mi ci piglia nervosa a me. Mi dispiace anche se...
2: Beh, sì. Va bene Giovanni.
0: Grazie Giovanni. Io
2: grazie
0: volevo
2: mille.
0: Commentare questa cosa perché sono d'accordo, e poi però c'è anche da dire che Ken arrivava nel deserto totale. Adesso Beto arriva a sostituire un attaccante che a cosa normale ha fatto 25 gol, quindi quello
2: sì,
0: che dico
2: però...
0: è che è spiegabile qualche mugugno, poi per me non condivisibile evidentemente anche secondo Giovanni, però è spiegabile, anche perché ti fanno trapelare che l'attaccante, se va via Ken, sarà come minimo uguale a lui se non più forte, tratti Zirkzee non arriva e alla fine prende Beto. Tutto questo secondo me, quindi il problema è più che altro comunicativo, porta la situazione al contesto attuale. Dopodiché Beto non è un attaccante scarso per niente, secondo il mio punto di vista.
2: No, ma poi quello che dice Giovanni non è a tutti i sorti, perché io mi ricordo anche le prese per i fondelli a Ken quando in ritiro non riusciva a fare il centro quando calciava perché giocava con bambini, allora ci furono polemiche, questo non sa nemmeno calciare. Allora è chiaro che c'è differenza tra valutare un acquisto sulla carta,
0: sì,
2: e valutarne poi il rendimento successivo. Per esempio l'affare Ken sulla carta quando arrivò venne criticato anche dalla stampa, non solo dai tifosi, bisogna ricordarlo, bisogna dire la verità, perché era un giocatore che arrivava con zero gol, con una situazione assolutamente negativa nel rendimento con la Juventus. Poi, due anni dopo, cioè adesso che la Fiorentina lo sta cedendo, come si valuta l'acquisto a 13 milioni più bonus? Non dico un capolavoro, ma un grande acquisto, perché poi la Fiorentina ci ha raddoppiato il guadagno nel momento in cui è andata a cederlo, e quindi evidentemente quello che è stata una scelta che in quel momento non convinceva nessuno ha convinto, quindi tutte le cose negative che giustamente si sottolineano del lavoro di Pradè, e noi siamo stati tra quelli che hanno chiesto più volte a Pradè di prendersi la responsabilità, che poi si è preso di andarsene nel momento in cui l'anno scorso le cose non andavano. Allora bisogna dire che almeno in quel frangente, per esempio, è un'operazione che due anni dopo va rivalutata e va detto che è stata una grande operazione. Questo per dire che magari uno tra questi ragazzi che sono stati acquistati andrà male due, ma come ci insegna Claudio Nassi e come ci insegna la vita, nel calcio, appunto, come poi nella vita di tutti i giorni, vince chi sbaglia meno.
0: Certo.
2: Quindi speriamo che la Fiorentina sbagli meno possibile, speriamo che quello che per tanti è un errore, ovvero affidare la panchina a Grosso, non sia stato davvero uno sbaglio, se lo è stato che venga corretto nel minor tempo possibile, se ci dovesse essere appunto la difficoltà e quindi la possibilità di doverlo cambiare, perché la Fiorentina ha una rosa, secondo me, buona, interessante, intrigante, fatta di talento, fatta di giovani calciatori, ma non con i soli calciatori si fanno le squadre.
0: No, no, sono d'accordo con te. Poi ci arrivano per l'appunto domande di mercato. Io ricordo che il numero per chiamare è 055 77 111 71, perché qualcuno sta chiamando ai messaggi.
2: No, non è quello.
0: Mentre messaggi scritti o vocali 348 7513 933. Sì, ci chiedono di Torreira in realtà, quindi visto che magari qualcuno si è collegato soltanto adesso, è quello che sappiamo, Mirko. Ce lo chiede, è una partita aperta, non persa, nel senso che Torreira farà di tutto per lasciare Istanbul, per lasciare il Galatasaray. Forse per lui non ci sarebbero problemi, ma la Fiorentina deve scremare un po' il centrocampo, deve alleggerirlo, che in questo momento è ingolfato, e soprattutto Mandragora potrebbe andare al Torino. Se si sblocca, allora si può sbloccare anche Torreira, però adesso serve questo effetto domino prima, quindi non è così semplice in realtà.
2: Allora, ascoltiamoci tre messaggi audio, così che rispondiamo a tutte le vostre domande.
8: No, ma quello gli ha detto Mastrantuono, ma un trovava posto in Real Madrid, sembra gli abbia detto un trovava posto Nicchiocchio. No, è nel Real Madrid, ma che lo sai, giocatore già in Real Madrid.
9: Comunque a bocce ferme, no? Dopo il giramento di Pelotas, il risultato, se tu pensi a variazioni di primo tempo, tra i gol di Gudmundsson è stato.

0: di tifarli, quindi dai, Beso ragazzi, un attaccante che sa giocare, che ha già fatto vedere in Italia di saper fare gol. L'importante è che questi ragazzi, cioè Beso, ovviamente tutti quelli che sono arrivati, ma Pellegrino, possano dimostrare di mettere dentro la Fiorentina il meglio che hanno fatto vedere fino ad oggi e con continuità, perché è innegabile che in tutti i calciatori che la Fiorentina ha acquistato ci sia stato del talento nel recente o meno recente passato. Quindi evidentemente la speranza è che possa riesplodere questo talento. Perigie è un giocatore 2005, quindi vuol dire solo farlo esplodere questo talento, per gli altri certo, di ritrovarlo il talento, che comunque Gnonto ha fatto mi sembra 13 presenze nella nazionale italiana, Beto è un giocatore che ha segnato sia in Italia che in Premier, tutti questi altri ragazzi sono arrivati, hanno più o meno del valore, adesso va completata la rosa. Io sono curioso di vedere questa cosa del centrocampo, no, perché non è banale.
1: Ora, al di là del, cioè io vorrei cercare il lato positivo, nel senso che al di là di quello che possiamo pensare di Pinamonti, meglio Beto, e vabbè, comunque in valore assoluto indubbiamente Zirkzee era il nome che scaldava di più gli ascoltatori e i tifosi in generale.
0: Sì, ma chi te lo però... dice, no? Cioè, nel senso, tutti siamo d'accordo che Zirkzee fosse un nome che ci attraeva di più, che ci faceva più sognare, perché aveva anche un pedigree diverso rispetto a quello di Beto. Ma chi vi dice che l'inserimento di un giocatore come Beto dicendo dentro la Fiorentina non possa far diversamente rispetto a Zirkzee?
1: È il discorso che facevo, cioè che probabilmente Beto potrebbe essere ancora più funzionale, è un calciatore molto diverso, è più vicino a Ken, alle sue caratteristiche, e chi lo sa che Grosso non lo preferisca, no? Per la sua idea di gioco, che non è un discorso banale, perché Grosso si è trovato a dover rifare da capo la squadra con l'occasione Mastantuono, non se l'aspettava un trequartista, lui si aspettava un esterno, quindi alla fine a conti fatti forse l'inserimento di Beto è molto meno peggio di quello che uno possa pensare, no?
0: Abbiamo Michele in linea, ciao, buon pomeriggio anche a te da Milano.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao Pietro, ciao Nicolò, io faccio un intervento molto rapido, nel senso che sono d'accordissimo con voi, io ritengo Beto un ottimo attaccante, come dite bisogna vederlo, bisogna vedere il ritorno in Italia come sarà, ma io rispetto a Zirkzee non avrei avuto alcun dubbio ragazzi, perché è un attaccante assolutamente molto più funzionale per noi che Zirkzee, di questo mi sono convinto, ma un attaccante come Beto che ci ha giocato in Italia può fare bene da noi, sono molto convinto su questo punto. Io invece ho qualche dubbio, e qua invece vi chiedo un vostro giudizio su quanto al momento fatto vedere da Dragusin, perché noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo avuto grandi problemi in difesa e io mi aspettavo qualcosina in più anche dal mercato, sinceramente, no? È arrivato ieri, è arrivato... però visto come ha giocato nelle ultime due partite, sia al fianco di Ranieri sia al fianco di Kondrecic, ha lasciato abbastanza desiderare, spero che si riprenda perché credo che sia un buon difensore, però dal mercato mi sarei aspettato un qualcosa in più proprio a livello difensivo, perché i dati parlano chiaro, due partite, sette gol subiti, e questo è un tema che va ben affrontato e anche capito, insomma, adesso non so, non credo che Paratici ci faccia più niente dietro, però se dovesse capitare un'occasione ci penserei molto, ecco, sull'inserimento di un difensore. Grazie ragazzi.
0: Va bene Michele, grazie mille, ti rispondiamo subito.
2: Ciao.
0: Grazie mille a Michele, puntuale, un ottimo intervento anche radiofonico se vogliamo. Beh, io sulla questione di Dragusin dico che sicuramente ci aspettavamo un rendimento diverso in queste prime due partite, però bisogna anche dire che le partite quando prendi 4 gol e 3 gol non possono mai essere colpa di un singolo, quindi bisogna anche capire come sta lavorando la squadra in fase difensiva. Secondo me c'è ancora molta confusione nella gestione proprio della fase di non possesso, credo anche che la coppia Dragusin-Pongracic dal mio punto di vista non è così ben assortita, preferirei continuare a vedere Dragusin schierato con un piede mancino al suo fianco, che sia Vieri o che sia Ranieri per me è uguale, no, non mi è piaciuta questa accoppiata Pongracic-Dragusin contro il Frosinone, dice sti cazzi è facile dirlo, sì, no, anche prima della partita non mi convinceva affatto, quindi mi auguro che avendo a disposizione questo roster di centrali si possa trovare prossimamente nel miglior tempo possibile una coppia di titolari che sia coppia di titolari anche.
1: Sai, poi penso che facciano poco testo queste due partite in

0: perché in generale abbiamo visto talmente poco da parte di tutti. Io penso alla gara contro la Roma, alla fine a me non era dispiaciuto l'inizio di Dragusin, che ha cercato in qualche maniera, no, di tallonare, di come si dice, Franco Bollare Malen, sì. No? L'ha fatto, però solo che a un certo punto tutta la squadra è girata male, Malen ha fatto un gran gol.
1: Tutta la Roma girava bene.
0: Appunto, e quindi è andata male, però ecco, mi sembra un po' presto, a me Dragusin è un giocatore che piace tanto.
1: Allora, abbiamo anche Claudio in linea, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio. Diciamo che siamo forse la squadra più iellata e autolesionistica di tutta la Serie A, perché stiamo facendo di tutto per complicarci un po' la vita, tipo fare la festa del centenario dopo una partita che era, si sapeva, era rischiosa, perché se avessimo vinto avremmo fatto il nostro, perdendo invece quello che è successo sarebbero scaricate le critiche. Diciamo che io sono contenta comunque di questi ultimi acquisti, perché non sono acquisti eclatanti come quello di Mastantuono, ma sono funzionali, e spero che con questi acquisti finalmente Grosso possa schierare la sua idea di calcio, perché l'errore che è fondamentale secondo me è stato quello di scegliere un allenatore non adatto ai giocatori che poi gli sono stati dati, cioè nel senso che Grosso adesso lo stiamo criticando, ma in effetti lui non ha i giocatori che ha richiesto, quindi diamogli il tempo di lavorare, lo so. È un inizio brutto che si ricollega al brutto campionato dell'anno scorso, però diciamo che perlomeno vedo degli acquisti funzionali. Ora mi aspetto molto a centrocampo, cioè se arrivano Torreira e Torres incomincia
1: Claudia.
2: A luce.
0: Sì.
1: Claudia, da dove chiami? Ti posso chiedere da dove tifi Fiorentina?
2: Io da Castellabate, provincia di Salerno, paese di Benvenuti al Sud. Ti chiamo spesso, ti seguo tantissimo, mi piace di
1: Mi è piaciuto il tuo intervento, perché tra l'altro è molto competente e mi fa piacere sempre di più sentire tifosi della Fiorentina che arrivano dappertutto, quindi volevo chiedertelo solo per questo e volevo farti complimenti per l'intervento.
2: Grazie, troppo buono, ma siete voi i veri intenditori, io apprendo molto dal vostro modo di porvi in maniera obiettiva, realistica, non come tante altre emittenti di cui logicamente non farò il nome, voi invece siete molto obiettivi, sempre sul pezzo, vi siete piaciuti tanto l'altro giorno, 24 ore collegati, cioè siete stati stoici proprio, e la delusione si leggeva anche nei vostri occhi, quindi vi sono vicina anche se da lontano. Grazie. Condivido con voi amarezze e spero presto gioie. Questo vi ringrazio.
1: Grazie Claudia, buona serata. Grazie mille.
2: Sempre Forza
1: Ciao.
2: Viola e quella
1: Forza
2: innominata sempre più in giù.
1: Va bene, lo sappiamo. Ciao Claudio, grazie.
0: Io condivido molto la lettura di Claudio, soprattutto su Grosso, perché in effetti sono già iniziati, no, in questo momento i linciaggi. Ha senz'altro sbagliato Grosso alla prima, così come alla seconda giornata, però la Fiorentina è comunque un cantiere aperto. Poi la questione Ken l'ha dovuto tenere in panchina, ce l'ha fatto capire abbastanza bene, per scelta societaria e non per scelta sua tecnica, quindi le sue difficoltà le sta incontrando subito, già adesso. Poi a Fagioli, calciatore che non vede, che evidentemente non è contento di questa sua condizione. Dodò pure, insomma, quindi poi gli mancava l'esterno fino a lunedì contro la Roma, intendo lunedì scorso.
1: Certo.
0: Quindi non è che stia lavorando al massimo delle sue possibilità. Quindi su questo aspetterei, ecco, a giudicare Grosso.
1: Allora, ora ci ascoltiamo 4 audio finali, poi facciamo un brevissimo riepilogo di mercato e diamo la linea a Giacomo Galassi. Ascoltiamoli.
3: Io sì, la partita l'ho vista tutta domenica. 3 tiri, 3 gol hanno fatto. Noi alla fine, tutto sommato, non è stata male. È andata tutto male, poi è girato tutto storto, si è perso, però per come hanno giocato io ho tanta fiducia, ragazzi, dai, si fa una bella annata.
4: Buon pomeriggio, volevo sapere, ma Torreira è un giocatore funzionale, cioè sta giocando bene nel Galatasaray, oppure è, insomma, messo in disparte? E se per voi può essere un giocatore interessante? Ciao.
5: Ciao, sono andato a Brescia. Secondo me, visto dal vivo il Franchi, la sensazione era che la Fiorentina giocasse un primo tempo di altissimo livello, in alcuni momenti con delle azioni veramente spettacolari. L'intesa purtroppo ci vuole tempo, sono dei ragazzi giovani, ma il problema è che i 3 davanti non aiutano, non tornano, e quindi quando questi ripartono, nel calcio moderno non puoi pensare di giocare così. peccato, bisogna trovare l'equilibrio giusto e essere più attenti e più coperti per le... ci sono anche le altre squadre, anche se si chiama così.
6: Buonasera ragazzi, ma ve lo immaginate un bel coro? Beso, beso, beso, beso, go! Invece zig, zig, zig, go! Cioè, torna via, beso, beso, go!
1: Bene, bene, un po' d'ottimismo ci fa piacere ascoltarlo in queste ore, anche perché sono ore complesse da un punto di vista lavorativo per noi, ma in generale del tifo, perché si aspetta di vedere la conclusione del calciomercato. Mancano 27 ore, 4 minuti e 20 secondi alla fine del mercato, quindi siamo sempre più vicini al gong con una Fiorentina protagonista. Allora, facciamo un attimo di riepilogo. Beto è arrivato a Firenze, quindi tra poco sarà ufficiale. Ken è partito per fare le visite mediche col Como, quindi in serata ce lo aspettiamo ufficiale. Gnonto dovrebbe essere in serata a Firenze per fare le visite mediche, dunque è un altro acquisto che dobbiamo prepararci ad accogliere. In uscita c'è il caso Gudmundsson con la Lazio, che sta cercando di prenderlo, ma che deve avere condizioni favorevoli per la questione dell'indice di liquidità. Allo stesso tempo la Fiorentina comunque sta cercando una soluzione in uscita per Gudmundsson, mentre in uscita Dodò bloccato pare che comunque sia destinato a restare. A centrocampo Mandragora vive una condizione di attesa, perché piace al Torino, piace al Genoa, c'è stato qualche cosa anche col Bologna qualche settimana fa, quindi è un giocatore che potenzialmente potrebbe uscire. Occhio anche alla situazione di Fagioli, perché non è contenta la Fiorentina e perché non vive un grande feeling con Grosso. Se uno o due dovessero partire, gli acquisti potrebbero essere Torsvet o Torreira, e perché no, tutte e due se dovessero partire due centrocampisti.
0: Direi che è così, sì, però la condizio sine qua non, appunto, è che partano entrambi.
1: Come ti piace
0: centrocampisti.
1: Parlare latino, ragazzi?
0: Sì, perché conosco tre parole in croce,
1: cioè,
0: e le flex bene.
1: Gianna?
0: No, no, devo dire queste no, perché me le porto dietro da dai miei ricordi.
1: Dai tuoi ricordi, va bene.
0: Allora, sì, è così.
1: Siamo arrivati in conclusione di questa bella interessante ora passata qui da Milano all'Hotel Sheraton. Noi ci ritroveremo alle 20 per la chiusura della giornata di oggi, quindi dalle 20 alle 21 saremo di nuovo in diretta io e Niccolò, quindi potete continuare a mandarci i vostri audio, a chiamarci in diretta, ma ovviamente restate con noi, perché adesso ci sono due ore di Gare Scalvento con Giacomo Galassi e le valutazioni di Sauro Fattori, ovviamente tanto mercato, credo che ci risentiremo anche noi sicuramente se ci saranno notizie e non solo, poi un'altra ora di Uno Contro Tutti con Tommaso Loreto e Dimitri Conti a farla da padrone in attesa del nostro ritorno, e poi fino alle 21 appunto ancora in diretta da Milano prima di una lunghissima giornata che sarà quella che vivremo insieme domani dalle 7 alle 21, sempre praticamente collegati proprio da Milano e soprattutto per parlare di calciomercato, perché se c'è una trattativa di mercato passa sicuramente da Radio Firenze Viola. Grazie a Niccolò Santi.
0: L'obiettivo è venirvi a noia, grazie a voi.
1: Forse a qualcuno siamo già venuti a noia, ma noi andiamo avanti lo stesso per tutti quegli altri che ci vogliono bene, quindi ci ritroviamo alle 20 e nel frattempo linea a Giacomo Galassi e a Gary Scalvento. A dopo.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ecco. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
9: Tutto ciò che fa Fiorentina
8: è su Radio Firenze Viola.
10: Praticamente 30 ore alla chiusura del calciomercato e la Fiorentina sta cambiando volto in attacco. In arrivo due nuovi interpreti per Fabio Grosso, parliamo di Beto per il ruolo di centravanti, e parliamo di un altro esterno come Gnonto dal Leeds, che arriverà a dare ulteriori alternative a Grosso, che intanto da ieri è ufficialmente anche in GIE. A proposito di ore, invece sono circa 24 le ore nelle quali ci alterniamo un po' tutti nel cercare spiegazioni su questa falsissima partenza della Fiorentina. 7 gol subiti, 0 segnati, 0 punti in classifica e tanta preoccupazione per il gioco. Caro Luca Calamai, non ci facciamo mancare niente, è un penultimo giorno di mercato importante e poi abbiamo ancora margine, dicevo, una trentina d'ore per immaginare gli altri movimenti, perché a centrocampo può ancora succedere di tutto. Occhio a Torreira, occhio a Torsted, occhio a Mandragora in uscita, eccetera eccetera eccetera eccetera. Credo di aver riepilogato tutto. Ciao Luca.
11: Buongiorno. Allora, diamo anche i numeri, prendo tempo.
10: No, io ho fatto l'introduzione stamattina. ho dato il via più che altro ai messaggi, agli interventi degli ascoltatori, quindi so quello che è il clima, ho un po' il polso della situazione che si aggiunge alla domenica di riflessioni su quel che si è visto in campo col Frosinone. Quindi va bene, prendi tempo, ma
12: allora,
10: poi mi devi dire la tua.
12: Cosa non vi convince, cos'è che non vi va di questo momento della Fiorentina, dal risultato ma anche dal mercato? 348 7513 933, saremo come sempre due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727 7775, e oggi più che mai io e Tommaso Loreto aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171.
10: Vada, Capovaro?
12: Vado.
10: Vadi, allora, Capovaro.
12: Speravo qualcosa di meglio, lo dico francamente. Speravo qualcosa di meglio, perché puoi anche perdere due partite se te hai la necessità di prendersi questo rischiatutto, pur di avere poi il grande giocatore, no? Dice, il campionato è fatto di 38 partite, me ne brucio due, poi purtroppo è andata male, ma me ne brucio due, però poi, poi ragazzi, guardate chi ho come centravanti. E oggi in partenza hai due centravanti e sono peggio di Ken. In partenza
10: Pellegrino e Beto
12: sono peggio di Ken.
10: Tendenzialmente ti do ragione.
12: E dopodiché ci abbiamo sognato il grandissimo esterno d'attacco. Ora guardiamo questo ragazzo, il Tarino, di cui ne parlano molto bene, ma
10: che comunque ti è costato,
12: sì,
10: 15 ma, più bonus.
12: Gnonto è peggio di Gudmundsson.
10: Gnonto sulla carta è peggio di Gudmundsson. Sulla carta, poi magari a margini.
12: No, ma io faccio un ragionamento.
10: Sì, sì, sì, sì, però è un po' scommessa.
12: Nell'analisi,
10: è un
12: no?
10: po' scommessa.
12: Cioè, poi noi speriamo che Beto faccia 20 gol, Pellegrino ne faccia 15 o 18, si fa 38 e siamo a posto. E vado avanti, l'ecco che potrebbe restare Dodò, quindi se
10: sì,
12: così fosse
10: sì, anche
12: vuol dire che c'è il riconoscimento
10: importante.
12: Dopo un mezzo, d'aver sbagliato, dopo un mese e mezzo, d'aver sbagliato i due terzini, hai sbagliato Jiménez e João Mario.
10: Beh, di certo Jiménez non è che ti abbia dato grandi
12: anche
10: sensazioni sabato.
12: Sono normali.
10: Cioè, João Mario col Benevento,
12: normali.
10: Però Roma era
12: sempre,
10: a sinistra.
12: Dipende
10: però,
12: sempre
10: sì,
12: dove vuoi mettere sì, il livello, no? Sì. Quindi hai un play 2 e poi forse sei costretto a tenere il terzo, che dal quale speravi di fare dei soldi. E torna poco. Poi, e potrei andare avanti ancora, e poi te Paratici decidi che l'allenatore giusto per la Fiorentina è Grosso.
10: Sì.
12: Quindi io ripeto, sono un po' sorpreso quando tutti attaccano Grosso, ma Grosso è stato preso da Paratici. E dopo due partite come queste, dove Grosso ha le sue colpe, ma c'ha grandi colpe una società che l'ha fatta andare allo sbaraglio con mille problemi, giocatori non ci sono, giocatori sono spariti, al punto che Grosso, che poverino non è un cuor di leone, non può essere, arriva a sussurrare: se avevo Ken lo faccio giocare, vorrei vedere. E Davide ha giocato la Juventus e poi va via, qual è il problema? Perché non gioca Ken?
10: Nico era uno che volevano vendere assegnato, Kopmeier
12: se fosse uguale, perché noi no,
10: e così via.
12: E poi è colpa di Grosso, cioè Grosso ha le sue responsabilità. Ma se Grosso va via, prima di andare via Grosso deve andare via Paratici, perché l'ha voluto lui. E quindi sarebbe un allora, e che in queste due partite, ma soprattutto sabato sera, non abbia avuto il buon senso Paratici di andare in conferenza stampa e dire no, oggi vengo io, non viene Grosso, vengo io. Perché se te vuoi proteggere il tuo allenatore, oggi devi scendere in campo te. Devi dire, non è colpa sua se io purtroppo non sono riuscito a dargli quello che volevo dargli e spero di dargli nei prossimi 48 ore. Anche lui dovrà far meglio, ma sono ancora convinto è l'allenatore giusto. Così lo mandi, poveraccio, senza difesa al massacro. Ma l'hai voluto te, non è che sei voluto io e Loreto, anzi io e Loreto eravamo anche tra quelli
10: Piglia Sarri, per dirne uno.
12: Esatto, ma non per presto. E allora oggi purtroppo non torna niente. E non è che non torna i due risultati, guardate, non è successo niente, partiamo con due partite in meno, amen, così cerchiamo di battere Torino e Venezia, vedete, se si batte Torino e Venezia già fra due partite siamo è tutta un'altra versione, però Io che ho sempre detto mi fido di Paratici, oggi io non ho visto in questi ultimi 10 giorni roba di calcio. Noi abbiamo sempre il calcio è tornato al centro. No, la gestione di Ken non è roba di calcio, la gestione degli attaccanti esterni non è roba di calcio, la gestione dei terzini non è roba di calcio, poi mi auguro che Dragusin non sia quello. La gestione del playmaker, cioè nella squadra ci sono due giocatori che sono fondamentali, il regista e il centravanti gliel'ha levato, il regista ne hai due e nessun dei due è il regista.
13: Io, perché guarda, Fagioli è adattato, detto, lei ci ha dato a tutti questa
12: non
13: sensazione.
12: È un regista lei,
13: io
12: lo voglio sempre in campo lei.
13: Chi ci ha seguito nella diretta della partita è stata la prima domanda che ho fatto al ventesimo
12: e dappertutto, ma
13: tempo.
12: Il regista non deve essere dappertutto, il regista deve essere dove serve,
13: ma non a
12: c'è
13: caso
12: mai.
13: C'è una discreta apertura sull'ipotesi ritorno
12: per forza.
13: Torreira,
12: ma ragazzi, questa a 24 ore alla fine vuol dire che hai fatto un po' di confusione, quindi considero ancora Paratici un grandissimo direttore, ma questa totale fiducia a scatola chiusa ora un minimo negli ultimi tempi mi ha deluso.
13: Ti sta prendendo un po' di timore di essere stato
12: troppo,
13: un po' lo vivo
12: positivo,
13: io tutti troppo positivi, perché veniamo anche dalla scorsa estate,
12: sì,
13: dove
12: perché,
13: tutti troppo positivi, diamo tempo a Pioli,
12: Tommaso,
13: eccetera,
12: piacevano tutte da morire, ho detto cavolo, ma se si parte così da morire, però e le successive operazioni, ma al di là delle operazioni, le gestioni, Paratici non può non sapere che Fiorentina Frosinone è la partita del centenario, e te per centenario devi mettere la squadra, devi avere la squadra vera in campo,
13: o comunque deve avere un altro atteggiamento, perché secondo tempo col Frosinone non c'eri,
12: ma nemmeno una pedata
13: l'hai perso, no,
12: cioè,
13: esatto,
12: è una roba imbarazzante, allora non va bene niente, e nelle difficoltà il capo ci deve mettere la faccia, il capo ci deve mettere la faccia. Guardate, Predea aveva mille difetti, mille, però nelle difficoltà ci metteva sempre la faccia,
13: cioè
12: sempre il capo ci mette la faccia.
13: Ne parleremo tanto, abbiamo ovviamente molte finestre dedicate a voi, però l'attualità incombe, il mercato lo seguiremo come sempre passo passo, ancora di più in questi due giorni, anche e soprattutto perché avremo due inviati come Pietro Lazzarini e Niccolò Santi ad aggiornarci su tutto quello che succederà a Milano in ogni trasmissione, e con anche dei veri e propri live dalla sede del calciomercato, per cui è un flash molto molto extra large.
14: Che si compra?
15: Flash.
13: Che facciamo con un tonico?
15: Eccoci
13: elegantissimo
15: qua.
13: Niccolò Santi, hai visto come rifiorisce nel calciomercato milanese, Santi? Chi viene magliettina, certo, e robe varie, lì si mette in ghingheri, giacchina,
12: no dai, comunque ragazzi,
15: sì, ma solo per voi, per essere in diretta per voi elegante,
12: tutta la redazione, fammi dire da compagno di viaggio vostro, fammi fare veramente un elogio a tutta la struttura, registi complessi, abbiamo fatto un qualcosa, perché mi sono sentito coinvolto in maniera totale, qualcosa che resterà comunque nella storia, perché solo noi, solo Radio Firenze Viola ha accompagnato per 24 ore di fila la Fiorentina in un momento importante della sua vita, avete fatto una programmazione straordinaria, tra l'altro con grandissima qualità, e siete riusciti a rendere emozionante un dopo partita, caro Tommaso, che io ho seguito, dove la voglia di scappar via era superiore alla voglia di gioire per il passato. Quindi complimenti a tutti, così da vecchio quale sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. E ora avanti con i giovani, avanti con Niccolò Santi.
15: Ma vi devo dire, oggi chiaramente è il giorno dei centravanti, in particolare di Beto, no? Non ce l'aspettavamo, ma forse sì, perché comunque si era complicata la trattativa per Zirkzee, il giocatore che comunque voleva tornare in Italia, aveva questo come priorità, però sinceramente, lo dico con onestà, aspettava anche altre opzioni, tra cui la Juventus, con il discorso di Jonathan David che deve partire, e quindi con il fatto che potevano tornare su Zirkzee, e ieri nuovi contatti con il centravanti del Manchester United. Alla fine la Fiorentina, che non poteva invece a sua volta più aspettare, perché Ken doveva andare al Como, ha scelto di chiudere l'operazione Beto, che arriva a Firenze per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Oggi pomeriggio le visite mediche, al pari di Gnonto, perché tra l'altro la Fiorentina ha chiuso un'altra operazione, che è quella per l'esterno, che viene dal Leeds per in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro, e quindi chiude due colpi di fatto oggi la Fiorentina, tutte e due per l'attacco, e non è escluso nemmeno il terzo, perché Gudmundsson è un giocatore in uscita, calciatore per il quale la Fiorentina in queste ore sta cercando una soluzione. Questo ve lo diamo per certo, è ciò che abbiamo raccolto e che percepiamo anche qui da Milano dall'hotel Sheraton. Il problema è che ancora non c'è una chiusura definitiva, una, diciamo, un'offerta concreta ufficiale da parte di nessuno, nemmeno della Lazio, che comunque sta continuando a lavorare con il suo procuratore, e del Bologna, con la possibilità di lasciare andare Rowe. Comunque c'era stato anche un'altra possibilità, che era quella di mandarlo al Galatasaray, questa era un'idea del suo procuratore, di Gudmundsson, al Galatasaray in uno scambio con Torreira, che rimane un giocatore in orbita fiorentina. I viola cercano un centrocampista, stanno continuando a parlare di e con Torsved, quindi stanno cercando di fare un doppio colpo al centrocampo, però è chiaro che servirà anche una doppia cessione, perché Mandragora è invece, diciamo così, vicino al Torino, con la Fiorentina che sta dialogando da diverse ore con il Toro, con Urbano Cairo, per provare a fare questa operazione a titolo definitivo. Quindi se si riuscirà a fare, entrerà senz'altro uno fra Torsved e Torreira. E poi però c'è anche il discorso Fagioli, e qui chiudo, che Fagioli è un giocatore tutt'altro che solido in questa Fiorentina, e proveranno fino all'ultimo a trovargli una destinazione, anche qui aggiungo in prestito con diritto di riscatto, fin tanto che riusciranno, che proveranno comunque in qualche maniera a trovargli una destinazione, ecco, lo faranno anche a questa formula, a queste condizioni, pur di liberare Fagioli.
12: E questo, abbi pietà, è una roba che non è né, cioè, non sta né in cielo né in terra, perché
13: però lì sì, cioè no, non però
12: no,
13: però l'ho detto due volte, però allora, su Fagioli, ragazzi, ve lo stiamo raccontando da tempo, insomma, sì. Lui non è contentissimo,
12: sì.
13: Ieri c'è stata anche una vicenda un po' particolare, lui si è scusato, ha detto che ha messo per sbaglio un like a un commento che andava di fatto a criticare Grosso, non è entusiasta della situazione, quindi, come giustamente dice Niccolò, se qualcuno bussa ci sta, sì, che parte anche, sì, Fagioli, bravo. Forse perché, e ti faccio parlare, c'è l'intenzione di fare tabula rasa elettrificata del gruppo vecchio, e quindi non solo Good Ken, ma poi anche Fagioli. A quel punto restano davvero un pochi, anche Mandragora via, resta De Gea, Ranieri,
12: allora,
13: e Dodò.
12: Meno male mai fermato, Dodò, perché stavo per dire non è contento, ero partito. Okay. Allora, il problema non è se Fagioli è indispensabile oppure no. Il problema è: quanto volevi te per Fagioli? 40 milioni.
13: Si diceva.
12: No, lo dicevi.
13: Si sperava. Dicevo, poi si comincia di 30.
12: Poi, allora, se ci portano 40 milioni, ciao Fagioli. Se ti portano 30 milioni, ciao Fagioli. Ma noi lo diamo un prestito, un diritto di scatto a loro. Cioè, non abbiamo nessun tipo di guadagno garantito e ci leviamo la qualità di questo giocatore. Ma ragazzi, nel ruolo di play è meglio Fagioli di Ulay.
13: Temo di sì. Temo
12: allora, se io faccio cassa, volentieri, per carità, ma ne devo fare tanta di cassa, perché se no, ragazzi, è vuole bruciare Tovaglioli per far cedere. A nome per lui, sta volentieri via. Ma Gudmundsson, ragazzi, Gudmundsson comunque, con tutte le problematiche, comunque è un giocatore. Cioè, io non sono convinto che quelli sono arrivati sono meglio di Gudmundsson. Io mi auguro che siano tutti meglio di Gudmundsson. Ma se io prendo dei soldi su Gudmundsson importanti, mi sta bene. Alla Lazio, per esempio, la Lazio va alla Lazio soldi, la Lazio non può darli. Cioè, non c'è verso. Guardate che con l'Inter che cosa hanno dovuto inventarsi per un trasferimento, e voleva in tutti i modi anche l'Inter, ma non possono per regolamento, gli bloccano qualsiasi trasferimento. Allora, Fagioli non sta volendo. Intanto Fagioli è pagato, gioca e deve giocare anche bene, perché anche nell'interesse suo, se vuole ritornare alla nazionale, giocare bene. Ma è la trattativa di cui ci accennava prima Niccolò, che è follia. Cioè, se io devo dar via Fagioli solo per il gusto di darlo via, ma per anche no, perché ne vedo pochi meglio di Fagioli nel centrocampo della Fiorentina, ma di molto poco.
13: Niccolò, ma te ti aspetti sia Torreira che Torsved? Cioè, sono due strade comunque tuttora aperte,
15: sì,
13: o una esclude l'altra?
15: No, non ce n'è una che esclude l'altra. Il problema sono casomai le cessioni, è per questo che parlavamo anche di Fagioli, nel senso che la Fiorentina non può far entrare troppi centrocampisti. In questo momento il reparto, parliamoci chiaro, è ingolfato ed è per questo che stanno provando anche a mandare via Mandragora. Non per altro, cioè devono liberare per provare invece a inserire ciò di cui hanno bisogno e ciò di, diciamo, i centrocampisti che sono più funzionali a Grosso, perché il paradosso di Fagioli è che non è funzionale a Grosso, e questo l'abbiamo capito, è anche per questo che lo darebbero in prestito con diritto di riscatto. Grosso non lo vede insieme a Ulai, ce ne siamo accorti, glielo abbiamo chiesto, lui ha un po' fatto melina, no, in queste prime settimane, però non si è mai nascosto, che ce l'ha fatto capire tra le righe, che quei due giocatori insieme non li vede, tanto è vero che hanno giocato 8 minuti contro il Frosinone insieme quando è entrato Fagioli, poi però è uscito Ulai, quindi devono trovare due giocatori e soprattutto uno che è quello appunto che fa legna, come si dice, che recupera i palloni, e in quel caso è Torreira, funzionali allo schema tattico di Grosso. Peraltro Torreira, che nel caso arrivasse, lo farebbe con un anno di contratto più altri due eventualmente, perché sarebbe un prestito con diritto, quindi potenzialmente fino al 2029. Torsved è invece un pallino di Grosso, un giocatore che ha sempre voluto, che gli è sempre piaciuto, che ha allenato al Sassuolo e che la Fiorentina in realtà ha bloccato, e ve lo stiamo raccontando da diversi mesi, settimane senz'altro, ma anche mesi. Cioè c'è già un accordo di massima tra la Fiorentina e Torsved che è in scadenza col Sassuolo, per cui col giocatore il problema non c'è, però la Fiorentina deve farsi avanti col Sassuolo e offrire e proporre, perché fino a questo momento non è successo.
13: T'ha convinto?
12: No, io vedo una benissimo. Grande confusione. No, non è che non mi ha convinto.
13: No,
12: il colore,
13: certo.
12: Io vedo c'è solo la... una grande confusione.
13: C'è, ma questo è generale.
12: Io, per esempio, Mandragora non l'avrei mai dato via. Mai.
13: Più che altro è uno che ha nel curriculum delle ultime stagioni gol.
12: Bravo. Ma poi è un ragazzo serio, è uno che qualsiasi ruolo gli fai fare, anche di entrare, lo fa per bene. Cioè, se c'è uno di quelli che nel gruppo di 24 tengo sempre, Mandragora. Quanti soldi ci darebbero per Mandragora eventualmente, Niccolò?
15: Ma per Mandragora siamo fra gli 8 e i 10 milioni, che è la richiesta della Fiorentina.
12: Ma non te li danno mai.
15: Però si possono trattare.
12: Ma non te li danno mai 10 milioni.
15: No, anche secondo me.
12: Ma va, ma non esiste.
15: Dipende che cosa la Fiorentina, diciamo, vede come priorità, come necessità. Se è qualcosa di economico, allora no, è ovvio, sono d'accordo con te Luca. Se invece devi far spazio a un giocatore più funzionale di Mandragora, ripeto, che può essere il Torreira di turno con cui la Fiorentina sta parlando, allora sì, allora lo danno via. Ma è che è lo stesso discorso di Fagioli, che non è considerato più al centro del villaggio, e che quindi possono cedere anche per questo motivo in prestito con diritto. D'altra parte lo fai con i giocatori che non ti interessano, passatemi il termine, purtroppo c'è da dire questo. Nessuno, io per primo la scorsa stagione, avrei mai pensato una roba del genere. Uno dei pochi che si salva da una catastrofe annunciata è Fagioli, che oggi il paradosso è finito sul mercato, sì, e che fino alle ultime ore di mercato, di sessione, ci proveranno.
12: Cioè, allora, anche questa storia, mi dispiace, ma ragazzi, tutto torna a Paratici, eh? Allora, io immagino che Paratici e Grosso si parlino ogni tanto.
13: Sì, però la vicenda Ken mi ha lasciato a bocca aperta.
12: Allora, io immagino che quando vai a fare la guerra per prendere Ulai, te ci parli con
13: te lo
12: Grosso, no? Tu dici, lo vuoi?
13: Assolutamente.
12: Lo vedi con chi lo vedi? E se lui non lo vede con Fagioli, per cui, perché lui non è che non lo vede con Fagioli perché l'ha provato in 6 partite e alla 7ª dice no, non mai, mai. Perché lui non lo vede dall'inizio, no? Allora, ma prima di prendere Ulai devi vendere Fagioli. Se no Fagioli ti resta, sei costretto, ma pensa, giocatore da 40 milioni, 40, 50, è normale che alla fine uno come Branchini te lo incarta, no? E te lo porta come via Branchini? In una posizione ottimale, prestito con diritto di riscatto, è il massimo, no? Che puoi avere, sì,
13: per... chi lo prende,
12: ma,
13: guarda,
12: ma cavolo, ma prima di fare un'operazione del genere devi aver risolto le cose, perché se no ti trovi in questo impasse clamoroso. E poi inizi le prime due partite con un centrocampo, ora lo stravolgeresti tutto, perché col centrocampo che disegna Niccolò in maniera corretta tra i soldi a Fiorentina, centrocampo è Torreira a fare il play e Attà e Torsved a fare le mezzali. Che così in 4 ci fanno giocare.
13: Sì, però se parte Gudmundsson, poi magari Attà e l'altro insieme a Mastantuono, oppure pensi al 4-3-3 e allora c'hai Ingie da una parte e Gnonto a sinistra.
12: Sì, ma capisci che rischi di
13: no, ma c'è confusione.
12: Dopo
13: Luca,
12: due partite c'è confusione. cambi tutto un centrocampo e parti un centrocampo completamente diverso.
13: È un altro emblema della, della confusione. Niccolò, ci spieghi un po' la situazione, posizione di Dodò, perché insomma è particolare Dodò. Che alla fine Dodò possa restare. Abbiamo preso due terzini destri e poi magari ti resta Dodò.
15: Io ho un timore su questo, vi dico la verità. Poi sono più riflessioni che altro, anche se qualche spiffero ovviamente e inevitabilmente ci arriva. Intanto Dodò non era così convinto dell'offerta del Nottingham Forest e tantomeno dell'Olympiacos. L'unica ufficiale concreta era quella del Nottingham Forest, che da 7 milioni si era spinto a 9 più 2 di bonus, quindi avvicinandosi molto in realtà alle richieste della Fiorentina da 10 più bonus. Il discorso è che Dodò da una parte non era così convinto e dall'altra, secondo me, il mio timore è che la Fiorentina abbia bisogno di un'alternativa, una terza alternativa sulla fascia destra, perché i in questo momento dà garanzia fino a un certo punto, e non parlo soltanto delle garanzie in campo, comunque l'abbiamo visto, no? Contro il Frosinone, certe uscite di testa, quindi secondo me in questo momento Jimenez è sotto una fase di valutazione da non sottovalutare, scusate il gioco di parole, e quindi Dodò non può altro che far comodo alla Fiorentina in questo momento. È un ma favore reciproco, poi si arriverà chiaramente.
12: Niccolò,
15: in questo momento non si parla di questo, però mi sembra anche strano, perché per forza di cose, se non si vuole arrivare alla scadenza, deve rinnovare il suo contratto.
12: Ma lo devi come pagare a peso d'oro, detto, devi pagare a peso d'oro, perché lui oggi non ha interesse a rinnovare il contratto, va a zero. Quindi se lo vuoi tenere gli devi aumentare il gaggio, se no lui ti dice no, ma se ne riparla a giugno, quando è finito il cap, sei te che vuoi rimanere.
15: Peraltro lui non è che guadagna poco, Luca.
12: Appunto.
15: Quindi, noi siamo sugli 1.800.000 netti.
13: Appunto. Io sempre più, però ora Dodò va contro questa tendenza, ma lo scrivono anche. Per me c'è proprio l'idea di cambiare tutti. Cioè chi ha giocato l'anno scorso, se possono loro.
12: Non è la gara. Cioè, non è che se li cambi tutti dice bravo! Bonus, 5
13: punti. Io sto solo cercando, come dire, perché l'abbiamo, qualsiasi cosa facesse Paratici fino al 18 di agosto l'abbiamo applaudita,
12: ma infatti tornava tutto.
13: Poi dal 18 d'agosto siamo ormai a oltre 10, 12, 13 giorni dove, spiace dirlo, ma sembra un po' il regolarsi sugli avvenimenti del momento come capitava fino all'anno scorso. Cioè, vediamo in che c'è sul mercato.
15: Ma infatti nella direzione di quello che dici tu, Tommaso, perdonami se ti interrompo, secondo me va anche Gudmundsson. Perché Gudmundsson è comunque un giocatore che la Fiorentina vuole cedere, che però cosa giustificabile fino a un certo punto dal mio personalissimo punto di vista, perché così male non sta facendo in questo inizio di stagione, e soprattutto se il sostituto è come Gudmundsson, allora mi domando proprio il senso, il significato di questa cessione, se non tabula rasa, perché se Gnonto è il suo sostituto e non ne prendono un altro ancora, con tutto il rispetto per un giocatore come Gnonto di talento, però
12: in partenza Gnonto è peggio di Gudmundsson.
13: Lo sai, vero, qual è già il tormentone?
12: Poi noi ci auguriamo diventi più forte di Gudmundsson.
13: Qui c'è già un tormentone, Gnonto meglio di niente, così ho letto almeno 27 messaggi.
12: Però oggi, ragazzi, Bakayoko è meglio di Gudmundsson.
13: E magari Coleosso poteva essere un'idea interessante, perché erano partiti così.
12: Non è più nemmeno giovane Gnonto.
13: A meno che l'opportunità Mastantuono non t'abbia portato su una strada diversa e lì sono saltati i piani.
15: Sicuramente, quello sicuramente, ma poi dobbiamo considerare anche la comunicazione, perché tanto ci faranno sicuramente sapere che Zirkzee non l'hanno mai trattato, non è vero, non era un obiettivo. In realtà noi dobbiamo anche raccontare i dati di fatto, che certe trattative ci sono state, però si preferisce non far passare il messaggio che alla Fiorentina, appunto, però alla Fiorentina non si dice di no. È questo, capito, il messaggio che vogliono far passare, che è parziale, ecco.
13: Sì, detto che poi Zirze tutto sommato ci ha tenuto lì buoni, perché secondo me aspettava la Juve.
12: Aspettando la Juve, ma questo va bene.
13: Però si può stare.
12: Ma qui, ragazzi, siamo arrivati a 48 ore dalla fine del mercato e abbiamo giocato due partite senza Ken. Sostanzialmente, perché Ken l'abbiamo messo sul 3-0 a Roma. E l'alternativa per me in partenza è peggio di Ken. E tutto questo lavoro per far questo.
13: Indubbio che ci siano.
12: Dice però, sai, ragazzi, prendo uno stratop come seconda punta, uno da 20 gol, uno come Berardi, come Lautaro. No, e prendi.
13: A meno che non voglia rientrare,
11: Perché?
13: Da più di 100
11: no,
13: milioni.
11: No, ma ha detto
13: spesi.
11: I soldi non sono problemi.
13: Non c'è problema.
11: L'ha detto Parati, ci ha detto, non abbiamo bisogno di vendere.
13: Ah già, su Ken l'ha detto.
11: L'ha detto lui.
13: Bisogno di vendere.
11: Voglio dire, vale per tutti, è che.
13: Oh, no. Nick, ci dai al volo anche l'altra notizia di mattinata, anche se riguarda il settore giovanile, attaccante 2008?
15: Sì, intanto volevo dire in realtà un'altra cosa, perché se mi permettete, visto che parliamo di giocatori che non servivano, che mettiamola così, o che comunque non erano centrali nel progetto della Fiorentina, bene, uno di questi è Sottil, che va al Watford, l'abbiamo detto questa mattina, in prestito con diritto di riscatto. Mi faceva piacere sottolineare una notizia che comunque abbiamo dato stamani, che il giocatore, per venire comunque incontro alla Fiorentina, ha scelto di spalmarsi l'ingaggio in 2 anni, quindi ha rinnovato fino al 2028, perché lui scadeva a giugno fondamentalmente,
11: quindi un altro anno
15: per andare
11: Fiorentina.
15: In prestito con diritto al Watford. Se lo rimandano indietro, cosa plausibile, ecco, fa un altro anno con la Fiorentina, ma non più a 1 milione di euro più o meno quanto prendeva, però 500.000 euro, che comunque, ripeto, nell'economia di una squadra di Serie A che sì, ha bisogno sì. di sfoltire la rosa, è positivo questo, quantomeno, va bene. Poi, per quello che mi chiedeva Tommaso, invece la Fiorentina prende il giovane attaccante 2008 Campaniello dell'Empoli, della cantera dell'Empoli, a un prestito con riscatto, siamo sul 1,5 milioni, quindi questo per fare anche il punto sulle giovanili della Fiorentina, che comunque quest'estate va detto che un altro filo conduttore è stata l'attenzione forte del club per i giovani. Si dice che hanno preso tanti stranieri, ecco, per i settori giovanili però comunque hanno integrato con tanti talenti nostrani, ecco, quindi in prospettiva si vuol fare una Fiorentina più azzurra sicuramente.
13: Al volo, Nico, perché dobbiamo fermarci, Nzola e Barak.
15: Ci sono anche bella domanda, anche alla quale le risposte lo so, no, ma noi infatti anche attraverso i procuratori ora Barak doveva andare alla Poel e poi è saltato tutto, in questo momento non ci sono spiragli, anche se proveranno a trovargli sicuramente una soluzione, magari con la stessa formula di Sottil, prestito con diritto. E lo stesso vale il discorso per Nzola, si era fatto qualche nome di club turchi che si erano interessati, ma in realtà, quanto mi ha detto il suo procuratore, il suo entourage, ad oggi non c'è niente di concreto, quindi è un altro centravanti che sarebbe il terzo, no? Che ha la Fiorentina,
13: sì.
15: Che non fa parte del progetto e che entro la giornata di domani la Fiorentina deve sistemare in qualsiasi maniera, pure prestito secco, e non lo so come decideranno di muoversi
11: sarà da
15: su Nzola.
11: Parte l'ingaggio, vedrai, perché
13: sì, sì, di spalmare,
15: sicuramente
13: mezzo,
11: devi coprire una parte dell'ingaggio.
13: Nicolò, grazie,
11: ma ci risentiamo,
13: certo che sì.
11: È una minaccia questa.
15: Grazie a voi,
13: grazie,
15: assolutamente.
13: E ovviamente vi ricordo di seguirci anche sul canale 92 del digitale terrestre, che siamo proprio le nostre telecamere a Milano, ci torneremo, e poi dalle 4, insomma, il Nick e Nick lo facciamo direttamente da lì. Ora ti faccio sentire cosa pensano gli ascoltatori, eh? Break, note audio e ci mettiamo il casco.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
14: Ciao Tolo, ciao Calamai, grandi, sono Marco, vi ascolto sempre. Allora, io penso, come ha detto ieri da Dimisi Conti, un ascoltatore, che il problema grosso da 7 anni è il mediano. Noi non abbiamo un mediano, ci passano, ci sfondano. Ulai non è un mediano, la mezzala Fagioli non è un mediano, nessuno è un mediano. Ragazzi, noi abbiamo un problema al centrocampo.
16: Buongiorno ragazzi, io sono arrabbiato nero e vi prego di farmi cantare questa canzoncina.
13: Prego.
16: Il mercato sta finendo e non vinciamo mai, sto scambio di centravanti non l'avrei fatto mai, la difesa è inesistente e il centrocampo poi è proprio deludente, andiamo a giocar noi.
17: Ma mi spiegate a cosa ci serve un Tostved a questa squadra? Per quel poco che ne so io, è un altro centrocampista bravo negli inserimenti di gamba. Non è certo una diga quello che sembra mancare a questa squadra, una specie di frangiflutti che sappia anche farla girare e che abbia personalità in mezzo. Cioè, potrei capire un Torreira, ma Tostved mi sembra poco più, poco meno, un Mandragora, un Brescianini. La gente, anzi, probabilmente i gol di Mandragora lui nei piedi non ce li ha. Ma vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Ciao da Marco Dario.
18: Amici miei, buonasera. Siamo tutti delusi di molto, preoccupati. Non c'è gioco, c'è un gran casino anche in mercato, perché qui seguita arriva gente e gente andrà via. Che dove andrà via? L'inutile si stia a piangere di buono, ma si sono presi peggio. Quando sono quelli meglio? Indossano quelli meglio. Tisquet poteva essere una cosa, ma se no indossano e centravanti e non ci sono, tutti li cercano e nessuno. Vediamo che succede, speriamo, però c'è poco da fare, questa è la situazione.
19: Buongiorno a tutti, vorrei dire al signor Luca Calamari che dopo i primi acquisti ci vedeva già in Champions, ma almeno fra il quinto e il sesto posto. Ora cosa dice? Troppo presto, quello che conta è il campo. Bisogna vedere poi a maggio, per l'amor di Dio, ma mi sembra che le squadre che lui credeva fossero in difficoltà, come la Juventus, come l'Atalanta, siamo noi che siamo in difficoltà, non loro.
13: Bene, bene. Gentano,
20: buon pomeriggio. Questo, okay. A mio modesto parere è più funzionale Beto che Zirkzee, forse Zirkzee arrivava per il nome, per la piazza, per dare un nome, diciamo, di blasone alla piazza. E Beto arriva dopo aver segnato più gol di Ken, e io mi ricordo quando arrivò Ken non tutti erano contenti, perché negli ultimi tre anni prima di arrivare a Firenze Ken non aveva praticamente segnato. Quindi Beto più gol di Ken li ha fatti, quindi abbiamo fiducia e vediamolo in campo prima di giudicare.
13: E questa numerica è una riflessione che ha il suo fondamento, perché mi sembra abbia segnato 9 gol con l'Everton Beto, se ti ricordi. Ken arrivò con 0+6 nelle ultime due stagioni.
12: No, poi
13: prima di vestirsi di viola.
12: Massimo Marianella nella lunga notte che abbiamo fatto, comunque sono 9 gol fatti in Premier, che comunque hanno un peso, ecco, non è che...
13: Io so vita il fantacalcio con Beto, bisogna lo dica, quando era utile.
12: No, ma
13: nell'anno.
12: Io mi auguro che... Allora, ve lo ripeto però, cominciamo a chiarire, poi andiamo subito dal nostro amico.
13: E fra l'altro poi volendo Beto, abbiamo anche già le immagini.
12: Beto Pellegrino ti fai giocare titolare, non è che si Beto può giocare 1-1, quindi Pellegrino 27 milioni in panca.
13: Sono cattivo, ti ho risposto perché, distinto.
12: No, ma lo sai perché rispondi così? Perché non c'è un titolare scritto su questi due.
13: No, allora, e poi perché non l'abbiamo messo in condizione di giocare nel migliore dei modi Pellegrino tra Roma e Frosinone?
12: Anche questo. Confusione, quando c'è confusione, chi ci può aiutare?
13: C'era
12: a
13: la canzone
12: la
13: della Carrà? Confusione, nara nara. Ma guarda, no, era rumore quello. Rumore. Ricchi e poveri, vabbè, tanto Sara Meini secondo me è comunque reduce da un weekend dove un po' ha sognato a occhi aperti. Eccola qua, Sara,
12: lo guardava, ciao. Lo guardava.
13: L'ha marcato strettissimo,
12: sì,
13: lui, comunque è di una bellezza.
12: Guardate, diciamo, l'abbraccio, ora c'ho i brividi, ve lo dico, mi sono venuti, l'abbraccio Rui Costa Batistuta è un qualcosa di commovente,
13: cinematografico,
12: commovente. Due fratelli che a me raccontano che Rui non risponde quasi mai a Batistuta anche quando lo chiama, quindi non è che c'è una quotidianità o periodicità di contatti, cioè che si rivedono e in un momento è come se scatta un qualcosa e tutta una vita ti ripassa davanti. Quella foto,
21: se volete, ve lo racconto come me l'ha raccontato lui, che è meraviglioso. Intanto ovviamente buon pomeriggio a tutti. Dice, lui mi ha raccontato che lui era stato catturato allo sguardo da quello sopra, io penso fosse Bijica, e lui stava salutando Bijica e dice, mi sono sentito toccare sulla spalla e questo dice, oh, ma non mi saluti nemmeno? Cioè, quindi io mi sono girato di scatto, ho capito in quel momento che erano 25 anni e passo e non si vedevano, ci si sono abbracciati e Bati si è commosso, tant'è che lui mi ha detto, ma si deve essere intenerito con il passare degli anni, perché io non l'ho mai visto piangere.
12: No, ma guarda, è una roba, quella foto Ecco, io mi auguro che diventi un qualcosa che si può regalare.
21: Virale, sì, ma poi lui l'avrà ricevuta 4500 volte, capisco perché non risponde al telefono, perché ovviamente lui ha lo stesso telefono da sempre, come da sempre l'aveva avuto nel momento in cui era in Italia. Ragazzi, l'ho tenuto 5 minuti in mano io questo telefono, perché ieri ha voluto girare tutta Firenze per rivedere tutti i posti che lui conosceva già, ma che non vedeva da tanti anni, e quindi in ogni posto voleva una foto. Siamo andati nel Salone del 500, siamo andati in Palazzo Vecchio, siamo andati in Piazza Duomo, siamo andati a Piazzale Michelangelo, dove si è fatta anche la foto con il Viola 100, insomma il nuovo, la nuova scritta tirata fuori in occasione del centenario, e poi a Pieso e tutte queste parti. A un certo punto ogni tanto mi dava il telefono per farsi fare una fotografia con il figlio, con la compagna, eccetera eccetera. Arrivava una quantità di messaggi che non si può pensare.
18: È il presidente del Benfica, ragazzi.
21: È il presidente del Benfica. Cioè, giustamente ha detto, Benfica non è una squadra di calcio, ma è una polisportiva dove ci sono 22 sport diversi. Questi 22 sport sono sport maschile, sport femminile, perché poi abbiamo parlato ovviamente anche di calcio femminile. Quindi, ovviamente, è impestato completamente. Dopodiché, abbiamo parlato molto di Firenze, della Fiorentina, di tutto il resto. Ho sentito tanti tifosi dire, con quello che, con gli occhi riempiti di questi campioni, di ricordi, di gioie e anche di dolori, per la verità, perché poi ci sono stati anche dei dolori molto forti. Basta pensare al giorno in cui lui andò via da Firenze, per cui, ma da lì, quando andò via da Testuta, insomma, ci sono state anche cose che ci hanno colpito da un punto di vista sentimentale. La gente diceva, guarda, quasi ci hanno fatto dimenticare di questo risultato
18: presente,
21: pessimo, sì, osceno, psicodramma, Viola, eccetera eccetera, dite tutto quello che fate. Il problema è che oggi, che questi campioni sono andati via, sono tornati a casa loro, e noi restiamo con questo psicodramma, perché questo è...
18: Oh, la confusione era di Battisti, mamma mia, passaggio a vuoto, Loreto, maestro Lucio, così, giusto perché
21: io mi ha... confusione sarà,
18: quella è Ricchi e Poveri, ma poi insomma Battisti, c'è anche chi mi segnala Formula 3 eccetera,
21: infatti stavi parlando di rumore, questa era la Raffaella Carrà.
12: Ti devo dire che
18: poi sul canale 92 abbiamo ripassato le immagini di prima che entrasse allo stadio. Io con bambola, non, quindi no, sbaglio. Guarda, io, se di mezzo,
12: ti viene voglia di non parlare d'altro, perché poi...
21: Guarda, no, poi me ne racconto un'altra di scena bellissima, perché poi ti viene voglia di raccontare questa roba, perché è un calcio che non esiste più, sono campioni che non esistono più. Probabilmente, diciamo che negli ultimi anni ne troveremo anche qualcuno così importante da un punto di vista di persona, però non lo sappiamo perché non li conosciamo, quindi dobbiamo anche essere sinceri, no? Però guarda, Luca, a me è dispiaciuto non vedere tanti della vostra generazione lì al Viola Park nel momento in cui loro stavano arrivando, perché io vi dico, professionalmente parlando, probabilmente non di età, ma professionalmente parlando, ero la più anziana là dentro, e quando questi campioni arrivavano al Viola Park erano felici di vedere che qualcosa dei loro tempi c'era. Quindi io magari non riconoscevo qualcuno, mi è capitato ovviamente, Rossitto in particolar modo, ora penso a lui, ma insomma mi sono passati così tanti ricordi per la testa che in molti mi hanno detto: ah, ma tu ci sei sempre! Ma erano felici di arrivare lì e di vedere tutto quello che oggi ovviamente è la Fiorentina, ma soprattutto di riunirsi tra loro. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare Rui Costa, e ci deve far riflettere veramente su tutto quello che noi abbiamo vissuto, ovviamente ognuno ha la sua Fiorentina alla quale è più legato. Io, per l'età che ho io ricordi dalla Fiorentina di Dunga in poi, quelli precedenti non, alcuni non li conoscevo neanche, no? Come giocatori, certo. Vabbè, leggendo la storia ci mancherebbe altro. Ma lui ha detto: il nostro gruppo, anche durante il pranzo, era quello più legato. Dice: abbiamo fatto delle risate ricordando Terim, ma soprattutto ricordando Trapattoni. Dice: ci siamo divertiti, ci ha raccontato degli aneddoti anche ieri mentre eravamo con Mario Tenerani, guardate, da schiantare da ridere, su Falcone, guarda, bellissimo, bellissimo. E poi c'era Terim, si sono incontrati anche ieri, e lui lo chiama babbo, dice: ah, c'è mio babbo dentro, perché quando siamo arrivati a questo ristorante c'era un sacco di ex giocatori della Fiorentina. Dice: c'è anche tuo babbo, perché ha trovato l'assistente Scioco, si chiama Niterin. Dice: sì, ah, è dentro, sì. Bene, ci sono rimessi a parlare lì. E lui raccontava tutti questi aneddoti, e Terim, che viveva anche lui a Fiesole nel momento in cui era a Firenze, dice: ogni tanto Terim mi telefonava la sera, dice, ogni tanto, almeno 3 sere su 5, e mi diceva: Rui, cosa stai facendo? E dice, io gli rispondevo: magari nulla, sto guardando la televisione. Ecco, prendi la macchina e vieni da me. E dice: io stavo 2 ore a casa sua da capitano della squadra, e lui mi chiedeva: come sta questo? Come sta quest'altro? Come hai visto questo? E si stava per 2 ore a parlare di calcio. Ma mi dite se esiste adesso questa roba?
12: No, ma è tutto...
13: No, assolutamente no.
21: Cose, ve ne potrei raccontare tantissime aneddoti, perché ovviamente anche se io ho avuto modo in questi ovviamente 25 anni di vedere lui, ma non si parlava degli aneddoti, delle cose belle. Lui perché se li è ricordati anche ieri? Perché li ha condivisi con i suoi compagni di squadra, quindi ne parlava con Basi, dice: abbiamo fatto delle risate con Basi, e che ovviamente loro erano capitano, vice capitano, ma soprattutto coloro che gestivano lo spogliatoio, quindi coloro anche che gestivano i giocatori più giovani. Gli abbiamo raccontato di Kenna, gli abbiamo raccontato di tutto quello che sta succedendo alla Fiorentina. Ovviamente ai tempi loro alcune cose non sarebbero potute succedere. Perché succedeva una volta, la seconda volta che il signorino non si svegliava, Battistuta l'attaccava al muro, era già finito, si risolvevano così i problemi, e nessuno di noi l'avrebbe saputo, nessuno, ma era già risolto.
12: Certo, come le facevano in ogni situazione.
2: Sì, poi c'era ovviamente anche il valore del calciatore in sé, e quindi insomma ci sono stati anche dei periodi in cui arrivavano tutti insieme: Rui Costa, Battistuta, Edmundo. Fate voi la
21: sì,
2: lista,
21: però ecco, così una come... cosa che mi ha fatto riflettere e la condivido in pieno, mi ha detto anche: a me non piace chi dice è un calcio che ora non esiste più, nel senso, oppure ripensiamo al calcio che c'è stato nel 90, al calcio che c'è stato nell'80, il calcio, perché dice ora sono cambiati anche i nostri figli, ha ragione, è una generazione completamente diversa, perché non c'è più quel gruppo lì? Perché oggi, lo dicono anche gli allenatori,
2: sì,
21: i giocatori
2: vero.
21: Cosa fanno? Si chiudono nelle loro camere a telefonino e non si parla nessuno. Ma succede anche a lui con gli stessi giocatori del Benfica, per cui dice è inutile che si stia a pensare è un calcio che non esiste più, è una vita che non esiste più, è vero. Quindi noi dobbiamo coltivare, far nascere dei campioni da un calcio diverso. L'ultimo aneddoto, dopodiché se volete si parla d'altro, ma
12: faccio fatica,
21: mi sembra
12: ti confesso e faccio fatica a parlare d'altro.
21: Che Mastantuono, quindi anche questa è una notizia anche ci riguarda, lui lo voleva come Benfica prendere, prima lo prendesse il Barcellona, il Real Madrid, scusate. E dice quindi è un giocatore molto forte, molto molto forte, dopodiché arrivò Real Madrid finito, sparecchiato tutto, però la cosa che li ha colpiti vedendo questa Fiorentina dalla tribuna è il fatto che siano slegati, cioè dice non si riesce a capire se sono errori di gruppo o errori individuali, perché dice io ho visto degli errori difensivi che non è possibile vedere.
2: Anche
21: io
2: noi.
21: Pulizia muta, perché alcuni purtroppo li ho visti pure io.
2: Esatto. Sì.
12: E lì non c'è alibi, nel senso che mentre io sto dando alibi a Grosso, perché ovviamente ogni giorno arrivare lì e trovare qualcosa di diverso e probabilmente mai in sintonia al suo modo di fare calcio, su come lavori sulla fase difensiva qui non c'entra il direttore sportivo,
2: anche
12: non
2: perché il raduno è del 10 di luglio,
12: calci d'angolo poteva fare 3 gol loro.
2: E Vieri e Dragusin sono i primi ad arrivare.
21: Calcio d'angolo, io a un certo punto l'ho detto a tutto il calcio per noi, tutto dire, cioè dove c'hai cioè, pochissimo tempo per parlare, ma era imbarazzante perché loro ogni calcio d'angolo che batteva, ogni calcio da fermo, perché a volte vengono chiamati così, no, da quelli più bravi,
2: sì.
21: Ogni calcio da fermo ti davano la sensazione che potevano segnare,
12: sì.
21: È imbarazzante questa roba,
12: e lì non c'entra il
21: mercato, ma Pongracic e Dragusin, no, gli hanno segnato i passaggi orizzontali, se c'è un avversario davanti non si possono fare, neanche quando siamo nei pulcini te lo dicono.
13: No,
21: cioè, a un certo punto ha passato la palla a Dragusin, eravamo tipo a 30 metri dalla porta, sì, dove c'era solo De Gea, che ha passato la palla con un difensore e stava correndo a tutta, cioè con un attaccante, scusate, un avversario, cioè Bracaglia sembrava Maradona, io non avevo mai sentito nemmeno dire.
13: E quello che dice Luca è vero, perché pronti via, Vieri se non è stato il primo acquisto poco ci manca, Dragusin è arrivato molto presto, quindi poi lì sì, Pongracic è tornato, dico, con le vacanze dal mondiale, ma il reparto
12: ve lo dico,
13: ce l'aveva,
12: mettetevi il cuore in pace, la Fiorentina questa non può fare a meno di Ranieri, ed è tutto dire. Perché
21: guarda, io ho avuto il piacere di intervistare De Gea, che comunque non è esente da errori, sia chiaro, perché a Roma per me ha preso un gol barazzante anche l'altro giorno, quindi non è che lo sto dicendo perché voglio arruscare De Gea, no, però lo considero uno di quei giocatori con i quali ancora è possibile parlare, perché comunque sta parlando di un personaggio, certo, vero, che certo ha vissuto. Allora, io ci ho potuto parlare 20-30 secondi prima di entrare in diretta con Radio 1.

0: aggiramento di scatole, ovviamente un po' ci resto male anche io, no?
1: Per
0: quindi
1: forza.
0: All'interno di un gruppo così grande, se ci sono 4-5 giocatori scontenti con il broncio, è chiaro che vadano a influenzare tutto lo spogliatoio. Ken non arriva, quindi panico. Dov'è Ken? Non si sa. Rimasto sul cubo, non si sa. Dodò magari sta lì in un angolino del broncio. Mandragora sta pensando ad... Ma è ovvio. Quindi, anche questo, per carità, dite, non deve essere un alibi, i professionisti devono... E non funziona così, ragazzi, la vita. Non funziona così.
2: Poco da aggiungere. Su Dragusin mi limito a dire, ce lo dicevamo anche con Luca, un po' essere questo.
3: No, se è questo
2: allora è un problema.
3: Abbiamo sbagliato, siamo tutti noi abbiamo sbagliato. Io voglio sperare che
0: ma ci siamo riempiti gli occhi, probabilmente di io. Io voglio dire che non ci siamo. Guarda, speriamo che siano due casi.
3: Sì.
0: Perché guardate, io ieri c'era qualcuno che mi mandava le classifiche di tutti i top campionati europei. Ovviamente la Fiorentina è ultima dopo due giornate.
3: Vabbè,
2: no, peraltro sì, la partenza è un record storico in queste due partite, sì. 7 gol subiti, 0 fatti, mai in 100 anni di storia.
0: Poi, noi perché ci si resta ancora peggio, ovviamente? Perché comunque quest'estate noi ne avevamo parlato solo bene.
3: Sì.
2: Sì.
3: Fino a un certo punto, eh.
0: E meno male non mi avete chiesto quest'anno, vi ringrazio perché ancora non è finito il mercato. Meno male non mi avete chiesto di fare il voto al calcio mercato,
2: no.
0: Dare il voto al
2: calcio. No, io lo do.
0: Lo davo l'anno scorso 7.5.
2: Però mi avvalgo della facoltà.
3: Qui ci sono due mercati, si può dire. Il mercato che arriva fino a fine luglio, che è geniale, travolgente, pieno di qualità, di ricchezza, di idee. E quello che secondo me sta succedendo di incomprensibile da nel mese di agosto, perché te lo dico a mia memoria, io non ho ricordanza di una squadra professionista che va a giocare una partita con un solo attaccante. Domenica c'era un solo attaccante, sabato c'era un solo
2: forse
3: attaccante.
2: Forse la Fiorentina in passato una gara a Cagliari
3: senza
2: dove giocò Lazzari punta,
3: senti
2: senza che
3: un attaccante esterno.
2: Però
3: con tutta una serie di doppioni, con terzini destri che poi forse non vanno bene nessuno e devi ritenere Dodò. Non hai un regista, perché nessuno dei due
0: sì,
3: è un
0: però,
3: regista.
0: No, Luca, guarda, a me è bastato vedere un po' della partita dell'altro giorno. Io ti dico, a volte resto colpita da delle situazioni, magari notano in pochi o una più di un'altra, forse voi l'avrete notata sicuramente tutti, quelli che erano allo stadio, la reazione di Jimenez, no? Perché a un certo punto fanno un fallo su di lui e gli viene concesso il calcio di punizione, lo piglia e dà una spinta a un giocatore, la butta fuori rosso, è sbagliato, ha fatto un errore l'arbitro. Ma la cosa che ancora più mi ha colpito, e non so se voi l'avete visto, non ve lo voglio ricordare in questo momento, è Gudmundsson a un certo punto a palla ferma, anche lì calcio di punizione per il Frosinone,
2: sì,
0: dà una spinta all'arbitro
2: alle spalle, Sara,
0: che io se sono grosso lui non sta più di un secondo dentro il campo,
2: no, ma poi
0: e lo levo.
2: Te lo ricordi Borca Valero? Per molto meno appoggiò la mano, chi era? Gervasoni?
3: Sì.
2: Quanto prese? 3-4 giornate poi scontata.
3: Ma ragazzi, c'era un rigore clamoroso.
2: Ci ha voluto benissimo
3: su
2: Jimenez e su Good.
3: Che va bene, no, ma
2: però io
0: ma questo non è significativo, non è per dire è significativo per quello che si sta vivendo in questo momento dentro la Fiorentina, per tornare ovviamente al discorso sul calciomercato, anche quello. E Jimenez, che giocatore è?
2: No, ma infatti Sara, a me
3: non,
2: quello che
3: non
2: colpisce...
3: sta bene quel ragazzo, ma quel ragazzo è in un momento di confusione sua più che calcistica, perché non sta perché magari lui pensa.
0: E allora io levo Ken dallo spogliatoio, che evidentemente non sta bene, giustamente io condivido, e metto Jimenez?
2: No, Ma poi vi aggiungo.
0: Io ragazzi voglio. Ci sono tante cose che sono contenta, da un certo punto di vista, ovviamente, cercate di capire.
3: Sì, sì.
0: Che queste due legnate si abbiano subito, riportato
3: subito,
0: sulla terra.
3: Subito, sì, sì, sì, subito, subito.
2: Sì, ma vanno, bisogna intervenire, perché certo, tutto quello che dice Sara.
0: Terra,
3: sì, ma soprattutto deve intervenire
2: che
3: Panazzi,
2: è vero,
3: ragazzi.
2: E che rientra anche, e lo dicevano ieri
3: porca
2: sera,
3: miseria.
2: Gente

0: come Lorenzo Amoruso e Sauro Fattori, anche l'atteggiamento preoccupante, cioè arresi in campo nel secondo tempo di Roma e di Frosinone. L'atteggiamento si crea nell'allenamento, nella preparazione alla partita, nella settimana d'avvicinamento. Queste sono robe della precedente gestione.
1: Aspettiamo queste tre partite.
0: Questo è preoccupante.
1: Ci sono tre partite prima sosta. Ma il fatto che il capo abbia scelto di non scendere in campo è un errore clamoroso, perché o lo cambi questo allenatore o lo difendi. Il lasciarlo al massacro generale, perché ragazzi, tanto voi siete più social di me, che lo sapete benissimo, è un gioco al massacro con l'allenatore. Cioè, te società, cosa hai da guadagnare da mandare il tuo allenatore a questo massacro? Nulla, che già è in confusione.
2: Però, allora Luca, io dico anche una cosa, perché l'ho notata la postazione di Radio Rai e mi sono accorta subito del movimento di Paratici, e lo devo dire, perché lui non ha assistito neanche alla festa. Cioè, finito il triplice fischio, boom, partito, sarà andato sicuramente nello spogliatoio, sicuramente sarà andato a concludere delle operazioni, sicuramente è il primo che ha visto che ovviamente c'è qualcosa che non quadra, perché comunque dovrà rendere anche, cioè, dovrà dire ragazzi ho speso 150 però, milioni
0: proprio perché è la serata del centenario, un dirigente dica qualcosa, perché
1: ma è un dovere.
0: Nessuno ha detto nulla,
1: è un dovere.
0: Si è aspettato di poter partire con la festa e poi mi riporti pure la prima squadra mentre in campo c'è Bati e Rui, e giustamente la gente li fischia.
1: No, ma
0: tra l'altro
1: dovere.
0: Poi lì non ho capito,
1: guarda,
0: perché
1: non
0: fai
1: andare...
0: parlare il presidente a un terzo della gente che c'era allo tutti. Stadio. Vabbè,
1: ma è un dovere, non mandi l'allenatore a parlare, perché va il direttore, parlo io oggi, parlo io, punto e basta. Poi detto spogliatore, no, fa volare tanto.
2: Non perché lui non lo so, veramente io non ho idea, ma dico per i movimenti che ho visto, secondo me subito lì deve essere scattato, a parte l'allarme, ma c'era qualcosa da definire. Poi se era Gnonto, Beto, andiamo a risentire Zizze, ovviamente io questo non lo
1: sì,
2: so.
1: Sì, ma vai tre minuti te, dai, devi via. Andare, è il tuo dovere. Il capo nei momenti di difficoltà, tanto più quando hai scelto un allenatore che oggi il 90% vuole mandar via. Ma te tieni, ma voi lo sapete benissimo che tipo di pressione c'ha addosso Grosso oggi a Firenze, eh?
2: Certo.
1: Ecco, no, allora se te o lo cacci via, ma se no è sabato notte che te devi andare lì e dire io, guardate me, sono io che ho scelto Ken in questa situazione, sono io che sono in ritardo sugli attaccanti esterni, poi io voglio molto di più da tutti, anche da me stesso. Il capo fa questo in questo momento di difficoltà, se è un capo, non che sparisci, perché Beto e Gnonto possono aspettare 10 minuti, Sara, 10 minuti, no, una notte, 10 minuti, non ce ne piglia nessuno Gnonto.
2: Sai,
1: e Beto,
2: è anche vero tranquilla. Luca, che arrivare subito dopo la seconda partita, anche se è una debacle, ripeto, io ho chiamato psicodramma Viola, quindi non ci sto andando leggera, sono, cerco di fare un attimo sì. L'avvocato del diavolo, per capire che se l'altro giorno fosse venuto Paratici, ovviamente è anche un modo per diminuire già l'importanza di Grosso, cioè dici guarda, questo deve andare con l'avvocato difensore, no, vacci te a mettere la faccia, perché comunque sei tu l'allenatore. Allora vedere lì la presenza di un dirigente, anche se appunto è successo quello che è successo, anche che in una serata del genere un dirigente può anche soltanto venire per dire guardate, ci dispiace tantissimo, come ha detto del resto il capitano, no? Ci dispiace tantissimo, perché in una serata del genere avremmo voluto fare tutto l'opposto per festeggiare insieme a tutti. Bene, può anche venire a dire questo, però è anche vero che nel momento in cui noi vediamo il dirigente accanto all'allenatore, già vuol dire che l'allenatore è stato esautorato.
1: È meglio che vada l'allenatore a dire io se mi dava Ken lo facevo giocare.
0: Oppure no, i quadri,
2: ragazzi, scusami,
0: ci vogliono prima le pareti dei quadri.
2: Insomma, io non ragazzi. Penso che quella dichiarazione lì, tra l'altro, cioè, potremmo stare a discutere un milione di ore su quella dichiarazione lì, perché anche lì allora a me mi viene da dire
0: Sara, ce lo dai un minuto, perché è bella la chiacchierata, se hai pazienza un minuto l'allunghiamo proprio su Ken e quelle parole.
2: Certo, certo.
0: Grazie.

0: tematiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Con Sara Meini in diretta insieme a noi stava un po' ricostruendo anche questa uscita di Grosso su come avrebbe voluto impiegare Ken quando di fatto la società lo aveva messo a sedere, e Sara, io aggiungevo anche quel riferimento, dice: i quadri se li vuoi appendere però ci vogliono le pareti, che è come di
3: che vuol dire
2: questo? Che non c'è pareti e se c'è da costruire una casa e siamo partiti da quadri è un po' dura, ecco.
3: Siamo messi.
4: Allora, volevo finire il discorso su Ken, perché devo dire che quella dichiarazione a me fa capire che lui è veramente in confusione.
3: Sì.
4: Cioè, sì, è tanto. Perché mi piace farti ridere, mi viene da ridere anche a me solo a dirlo.
3: Tanto.
4: Ma vi spiego. Perché? Allora, io avrei capito se lui mi avesse detto, Ken, ragazzi, sì, è una scelta della società. Sia a Roma sia contro il suo girone non l'ho potuto utilizzare, anche se in modalità diverse, non sono state scelte mie, me l'ha imposto la società. Ragazzi, avrebbe avuto più dignità di dire anche oggi l'avrei messo per uno spezzone. E che ti aspettavi, 3-0 col Frosinone per rimettere Ken in campo? Fermi. Altra cosa, anche qui all'interno della stessa dichiarazione, modo e modo di fare la stessa dichiarazione, quindi sì, uno A, me l'ha imposto la società, è già finito tutto. B, lo metti dal primo minuto a Roma e dal primo minuto con il Frosinone.
2: Non
4: tu,
2: dalla panchina, sono
4: d'accordo. Perché lì dimostri di essere veramente non lucido. Facendo questa dichiarazione sei ancora meno lucido. Perché Ken, c'hai a disposizione ancora Ken, mi dici lo metto, l'avrei messo uno spezzone, magari non nel 3-0, un pochino più, ragazzi, ma di che si sta parlando?
3: E non va mandato a parlare.
2: Però ragazzi,
4: no, va mandato a parlare, gli va detto, fermo un attimo, di la verità, perché non siamo qui. Allora, noi a Firenze abbiamo tutti i nostri difetti, vi ricordo che si festeggia il centenario in due giorni diversi, figuriamoci, per i difetti siamo pieni, va bene? Siamo tutto il contrario di tutto e ci mancherebbe altro. Ma guardate, calcio noi lo vediamo da sempre, nessuno più ci può raccontare nulla. Quando la Fiorentina ci chiama e ci dice abbiamo fatto un'offerta per Beto, non ancora per Zizé, io gli dico grazie, va bene, vi ringrazio molto, perché ma mica so cosa mi stanno dicendo. Mi stanno dicendo, guarda, si è fatta per Beto per cercare di velocizzare Zizé, non è che me lo devono stare a spiegare loro. E li ringrazio per dirmi queste cose qui, perché io capisco tutto quello che magari c'è dietro.
3: Senti, che lettura hai dato al like di Fagioli in quel post contro Grosso?
4: Posso non rispondere? Voglio non rispondere. Basta, no, io rispondo so sempre a tu. Mi dispiace, guarda, perché
3: sei una donna coraggiosa.
4: Il mio avvocato, che è anche un amico di Tommaso Loreto, lo vorrei lasciare per un attimo in pace e non lo voglio disturbare. Cioè, per favore, fatemi delle domande che siano tecniche, tattiche, se mi ritenete. Non ce la posso fare. Un altro caso.
3: Ma no, è altro caso in cui la giustificazione è peggio del fatto.
2: E lui ha detto che gli è scappato.
4: Mi dico una cosa, Fagioli, no? Non è nella stessa situazione di Ken, eventualmente? No, perché Ken la trattativa è più avanzata. Benissimo. Ma Fagioli, anche lui, eventualmente per la società, è un giocatore da che è sul mercato.
3: Sì.
4: Anche a lui gli è stata messa l'etichetta sul prezzo, no? Giusto?
3: Sì.
4: Beh. E lui gioca titolare a Roma e per fortuna in panchina un altro giorno. Allora, qui ci sono dei trattamenti diversi di giocatori che comunque Mandragora e Dodò.
2: Sì, ho capito, ma secondo te è tutto per questa gestione di Grosso con lo spogliatoio? Perché Paratici in primis.
4: No,
2: cioè, guardate, il direttore sportivo non è che fa solo il mercato, compra e vende nei suoi interventi ad ampio respiro. E qui le partite si preparano male, in campo non c'è atteggiamento, i calciatori ci hanno in muso, l'allenatore parla a vuoto. sembra la roba è l'anno scorso,
4: completamente sbagliata. Poi,
2: chi mi sente dice ma Loreto è bipolare, perché 10 giorni fa diceva che era praticamente un profeta paratici e ora ne parla come se fosse Pradè. Sicuramente c'è una via di mezzo, ma non si può nemmeno far finta di nulla sulle ultime due settimane.
4: Però io dico che è proprio la gestione sbagliata. Ora io non lo so di chi dei due, devo dire la verità, cioè dei due io intendo società e allenatore, certo. Perché a questo punto la proprietà, ragazzi, non c'entra nulla, più che tirare fuori 150 milioni
3: povera,
4: di che si sta parlando.
3: Sti poveracci sono venuti qua.
4: Allora io dico, bisogna capire bisogna capire la situazione, perché veramente ci sono delle ci sono delle situazioni, no, mi piace di più quello come le andava, non so se l'avete visto dei video, veramente
2: quelle
4: ci sono delle situazioni che bisognerebbe studiarle a tavolino. Ovviamente noi non si sa niente, non si sa neanche la trattativa, ovviamente quella del Como lo sappiamo perché ci è arrivata dal Como, sappiamo tutti i vari step, perché Como ha fatto sapere ora facciamo così, poi facciamo così, poi facciamo, quindi noi l'abbiamo saputo tutti da là. Magari per gli altri giocatori davvero non c'è neanche un'offerta, per cui anche in questo caso io sto parlando, ma magari le situazioni sono completamente diverse, però la gestione di questi giocatori che comunque sono sul mercato, perché noi sappiamo soltanto questo, è comunque diversa.
2: No, è in dubbio.
4: Invece il trattamento, secondo me, fino a che è nostro, è nostro, come fanno da tutte le altre parti.
3: Certo. Ma certo, ma è normale, ma la Juve ha vinto, due che vanno via.
4: Non va via fino a che non c'ho il sostituto, e poi non te lo metti in campo, e allora che vuol dire? È bene, andato via, il sostituto però non è arrivato.
3: E lui non lo metto in campo.
2: Noi dobbiamo attendere.
4: Io lo metto in campo quando siamo già sui 3-0. Cioè, è roba, ragazzi, guardate, io mi auguro che facciano delle riflessioni e che si torni a essere quella Fiorentina che noi pensavamo potesse essere un progetto veramente interessante, e ancora in tanti lo dicono gli esperti di calcio, quindi dobbiamo ancora fidarci di questo, dobbiamo fidarci anche del fatto, l'ho detto anche l'altro giorno prima della partita, lo ribadisco oggi, che ancora non ci sia arrivata una smentita da parte della Fiorentina su Zizé, che vuol dire che Zizé ancora è un obiettivo della Fiorentina.
2: Chissà, io certo che a parte abbiamo le immagini, Beto è atterrato a Peretola, quindi poi se pigliano Zizé e Beto io sono contento, però per chi ci segue sul canale 92 eccolo qua, fra l'altro è veramente
3: è enorme.
2: Mastodontico, sorridente, già con maglina da allenamento, ora farà le visite mediche e poi in ottica Torino si gioca sabato, io magari me l'aspetto già
3: sabato,
2: titolare.
3: Sabato o domenica a Torino?
2: Sabato alle 15.
3: Bene, di nuovo sabato.
2: Sara, grazie. Non Sara. Te li giro nemmeno i messaggi, ma hai fatto il pieno di complimenti.
3: Come sempre.
2: La migliore giornalista sportiva italiana, fossero tutti anche la metà di lei, passione e professionalità unica, Lorenzo da Berlino.
4: Grazie, prego. Lorenzo, devo venire a Berlino, tra l'altro.
2: Che è bellissimo. Grazie, Sara.
4: Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
2: Grazie a Sara Meini. E Luca, che dire, aspettiamo le 20 di domani sera.
3: Sì, aspettiamo le 20 perché
2: Poi io magari mi aspetto anche delle indicazioni, no? Ora non so se ci sarà la conferenza stampa di fine mercato, però una spiegazione di quello che si è voluto fare quest'estate magari arriva, no?
3: Sì, ma io mi aspetto che si sia capito al volo gli errori, per cui oggi hai capito che nonostante quello che hai fatto il terzino destro non ce l'hai, che hai bisogno di un regista aggressivo e che hai bisogno di un attaccante esterno. Attaccante esterno ne abbiamo presi due, niente di cui strapparsi i capelli dalla gioia, ma due profili che noi ci auguriamo siano positivi, propositivi, e ora serve un leader in mezzo al campo, Tommaso. E ricordatevi Ranieri,
2: Lucas,
3: non si può fare a meno i Ranieri.
2: Si ripiglia Torreira, instancabile, corre 90 minuti.
3: Leader. Abbiamo bisogno di leader.
2: Piglia palla, si butta in area di rigore.
3: Hai sentito cosa ha detto Gasperini? Ha detto io ho fatto una Roma di capitani.
2: Lo diceva
3: Barone.
2: Cioè,
3: e noi ci sa un capitano questa squadra. E perché il capitano se no, ci pensa è il portiere.
2: Sì, insomma,
3: che ne sta combinando tanto anche lui, si può dire.
2: Più che altro come indole, no? Lo vedi anche un po' abbastanza serafico, sì, come sì, personalità, non so quanto trascini. Comunque noi vogliamo continuare a parlare di questa atmosfera meravigliosa che abbiamo osservato da fuori, ma chissà come l'ha vissuta da di dentro Alberto Di Chiara. Ciao Alberto.
5: Ciao.
2: Parlaci un po' di tutte le leggende, di tutta la giornata, perché per il resto io mi tengo lo sguardo che ci siamo scambiati nell'intervallo e le facce che abbiamo fatto.
5: E lì rimane.
2: Sì, teniamolo per noi, ma ecco, il giudizio sulla partita ce lo siamo già dato insieme. Invece mi dici le emozioni di 100 anni di storia viola con i quali hai passato la giornata di sabato.
5: Beh, è stata una cosa molto bella perché veramente si sono incontrate quasi tutte le generazioni praticamente, quindi si andava quando stavamo al Viola Park si andava da un tavolo all'altro e c'era da fermarsi a ogni tavolo a rivedere insomma quello che è stato.
3: Poi chi hai visto meglio, Albert? Chi ha detto cavolo, ma questo tempo non è passato?
2: Lui.
5: No, ma ce ne sono da tanti, qualcuno ha fatto fatica a riconoscerlo, però non lo dico. No, ma pochissimi, ho visto molti, cioè quello che mi ha impressionato più di tutti, ma questo non ho mai giocato insieme per una questione proprio di età, è Boranga, che io sembrava che poi era anche vestito un po' in stile molto giovane, una maglietta dorata, ho detto, con la mentalità ancora e anche la lucidità soprattutto, credo che abbia più di 80 anni, ma ce ne sono, insomma, ho rivisto anche un picchio di Sissi abbastanza in forma, perché insomma sapevo che avevo avuto una piccola cosa, un piccolo problema, invece l'ha risolto, stava alla grande. Poi ho visto bene, ho rivisto poi della generazione dove stavamo noi, sono stato volentieri al tavolo con Branca, Contratto, Nappi, Bosco, c'erano tutti quasi. Mi è venuto in mente che qualcuno mancava, adesso non so se qualcuno mancato per qualche omissione o perché magari aveva problemi di altro genere, insomma, a parte tutto il resto. Comunque insomma è stata soprattutto al Viola Park una festa molto bella. Allo stadio è stata ultra, forse ancora di più per la presenza del pubblico. Per quanto riguarda la partita non ne parliamo,
3: ma parliamo
5: invece
3: succede,
5: del fatto che forse abbiamo aspettato ma tanto, ma siccome c'era una ripresa di Dazon abbiamo dovuto rispettare i tempi di entrata, siamo rimasti un'oretta sotto al sottopassaggio.
3: Senti, ma e la partita con gli occhi di uno che conosce il calcio che ti dice?
5: Mi dice che è una squadra che è anche come più mio bene è avvenuto diciamo l'anno scorso, con problemi anche a livello di tra virgolette di preparazione. Adesso io non voglio fare sempre le solite cose per dire sempre ma se era il caso di allenarsi al Viola Park, ormai lo fanno tutti eccetera eccetera, però io reputo che quella possa essere possa condizionare in una certa parte l'inizio della stagione, ma che è successo già l'anno scorso con Pioli, al di là degli altri dei problemi che potevano esserci anche radicati, però io preparare una preparazione fisica, e questo non so chi è il motivo, perché molte squadre fanno ritiri e trasferte per una questione di sponsor e quindi devono rispettare, qui non mi pare che ci sia questa una clausola o cosa di questo genere,
3: anzi loro prendevano dei bei soldi a Moena, se lo posso garantire.
5: Ecco, vai a Moena, vai a respirare soprattutto nel ritiro in montagna, crea maggiormente il gruppo, ti allontani dal solito posto che dovrai vivere per tutto l'anno, ti crei il tuo gruppo, perché ti, tra le altre cose, tra virgolette ti isoli, ma ti isoli per cercare di far conoscere meglio la squadra, per amalgamarti,
3: certo.
5: Dormi la notte, respiri, cioè, puoi avere più possibilità di preparare la squadra nel
3: miglior modo. E poi incroci la gente, credimi, anche questo ha un valore.
5: Esatto, crei proprio un gruppo, compresa la gente, che può portarti a formare quel gruppo importante che poi Poi è chiaro che devi averci la tecnica, giocare bene, eccetera, eccetera. Però la preparazione psicofisica si fa in una situazione diversa, secondo me, perché mai come quest'anno c'è stato un caldo spaventoso. A Bagnarivoli è una piana praticamente, dove sei, ma questo vale pure se stavi da un'altra parte, ma sempre con il caldo che c'era, probabilmente secondo me in parte può contribuire, secondo me, a far sì che tu sia un pochino sulle gambe, perché noi abbiamo visto contro il Frosinone. C'è stata anche questa, arrivavano prima, c'era il maggiore cambio di passo da parte dei giocatori stessi del Frosinone, non a caso al di là della negligenza a livello difensivo del primo gol, dove hai fatto entrare uno in area di rigore sulla linea di fondo,
3: che è l'ABC delle cose da non fare.
2: Non lo so, ragazzi, se ne parla da tanto, Poi ti dicono anche che la cosa che più conta è il recupero, che comunque in questo modo ti abitui anche al fatto che ormai si gioca da Ferragosto in Serie A, e che tante big si allenano comunque anche loro nei loro centri sportivi.
3: Però a Piano Gentile e Milanello sono realtà diverse,
2: Ma c'è 40 gradi anche lì,
3: ma sei dentro boschi.
2: Non lo so, la cosa del gruppo e dei tifosi
5: non è
2: vera,
5: è una concausa, è senza dubbio non la causa principale.
2: No, ma la cosa dei tifosi, Alberto, è vera, perché poi quest'anno facevi fatica anche andare alle 6 a Bagnarivoli. La Fiorentina, per carità, bravissima ad aprire gli allenamenti tutti i giorni, ma alle 6 quest'anno a Bagnarivoli c'era 43 gradi, e a Moena la sera passeggiando in piazza di sicuro per due settimane, ma su due settimane il bagno di folla lo facevano
3: sempre.
5: Ma poi è proprio la cosa diversa, è proprio cambiare ambiente e creare proprio una questione psicologica, perché tu sei proprio in un ambiente dove ti prepari e sai che stai lì tutti i giorni, ti vedi, parli, fai colazione insieme ai tuoi compagni, vai a riposare insieme a loro, parli, discuti, la sera ti ritrovi magari a prendere il caffè tutti insieme, è una cosa diversa, crei il gruppo, è quella la cosa che secondo me può mancare, cioè non è quello che poi soltanto...
3: A proposito invece di giocatori che ti lasciano un po' sorpresi, Alberto, io questo Jimenez mi ha veramente stupito nella negatività,
5: pensavo che stessi dicendo una cosa positiva.
3: No, João Mario non mi entusiasma, Valdepeñas mi sembra quello che sta meglio,
2: ma insomma, un po' acerbo. Però non...
3: alla fine c'è il rischio di dover richiamare Dodò, lo sai.
5: Sai, lì su quella cosa si è lamentato giustamente, perché Dodò ha senza dubbio delle tra virgolette deficienze a livello difensivo ogni tanto, però è chiaro che se questa è, non credo che sia questa, io credo che la squadra sia in una fase appunto di che si deve sviluppare, no? Non possono essere questi la realtà, perché se no fai fatica con tutti, c'è poco da fare. Adesso è chiaro che adesso è come sparare alla Croce Rossa, hai preso 7 gol, hai perso meritatamente, cioè non è che dici hai fatto qualcosa, a parte col Frosinone in 10 minuti tra virgolette del primo tempo, dove nei due pali potevi forse, non so, in quel caso cambiare anche la partita probabilmente, se fosse entrato uno di quei palloni. Però è troppo poco, Fiorentina deve essere una squadra che deve basarsi su ritmi alti, una squadra che deve chiaramente far valere la propria capacità a livello tecnico, cosa che invece non è venuta fuori, ma da parte di tutti, in linea generale, credo che a parte qualche giocata dell'argentino, che poi insomma è molto fine a se stessa, al di là di tutto, la rabuna.
3: No, devi imparare a giocare con Mastantuono. Cioè, devi imparare a prendere i suoi tempi, no? In un calcio dove si gioca tutta un tocco, lui gioca 5-6 tocchi.
2: È anche un po' da solo.
3: È da solo.
2: Però ha i mezzi, se lo può permettere.
3: A giocare.
5: Ma diciamo che al di là del fatto che debba chiaramente ancora dimostrarli tutti, eccetera, eccetera, però è chiaro che negli ultimi 20 metri, se hai un giocatore con quelle caratteristiche, devi sfruttare quelle caratteristiche. Un giocatore che ti può scardinare la difesa con un paio di dribbling, con un tiro a giro che te la può mettere dove vuole, è senza dubbio l'arma che poi che ti risolvi, spesso si può risolvere anche i problemi. è chiaro che serve anche tutto il resto, tutto l'apparato che deve funzionare. Non puoi prendere determinati gol perché non li devi prendere a livello difensivo, ormai, a parte un fatto molto generale, ormai c'è diventato molto difficile trovare difensori che sanno difendere, però in alcuni casi, insomma, sono cose che deve Fabio Grosso deve cercare di intervenire, perché hai preso gol sia a Roma che col Frosinone, che non puoi prendere.
3: Ecco, nel salutarti ti chiedo proprio di Grosso, perché insomma non c'è bisogno di dirtelo, è chiaro che oggi è lui nel mirino totalmente, la gente lo vorrebbe già esonerato, già cacciato, eccetera eccetera. Te che hai esperienza, non so se ci hai giocato anche insieme.
5: No, io l'ho avuto come calciatore quando appunto era a Perugia.
3: Era a Perugia.
5: Conosco molto bene, perché ti ripeto altre volte, lui è diventato terzino sinistro. Non dico che sono stato il suo mentore, ma diciamo che lui quasi dal momento in cui si trasformò da trequartista a terzino sinistro, ed era in squadra con me a Perugia. Lui sperava, insomma, ha fatto la carriera che ha fatto, quindi mi sperava di ripercorrere i passi che ho fatto anch'io, e lui ha fatto anche di più, perché ha vinto la Coppa del Mondo, ha fatto da calciatore, si è tolto veramente tante soddisfazioni. E lui è un carattere come uno molto freddo, cioè diciamo è come quando si vede il rigore battuto in finale contro la, ed è un giocatore sotto quell'aspetto che può essere anche applicato nel momento in cui fa l'allenatore. In questo caso lui deve cercare di far di trasmettere qualcosa che ancora probabilmente non è riuscito a trasmettere, parliamoci chiaro. La squadra non ha dato segni in questo momento qui di reazione positiva, no? Sia nei casi, perché non ha avuto le reazioni soprattutto in campo che ci si poteva aspettare, quindi lui deve cercare di accendere la fiammella, insomma, ha poco da fare, è una cosa che non è c'è semplice, ma insomma credo che sia.
3: E come hai detto te, al di là di tutto, ci sono degli errori, per esempio i gol presi su calcio a fermo, che sui quali devi lavorare a prescindere. Lì non c'entra il mercato, non c'entra niente. C'entra. Io ti dico, ma te Dragusin te l'aspettavi così in difficoltà?
5: No, io neanche, cioè è un giocatore che chiaramente viene da un'esperienza non positivissima, cioè nel senso che è stato 11 mesi mi pare fermo per infortunio, poi si è ripreso, però non ha giocato, mi pare, no?
3: Perché sì,
5: di non sbagliare. Però senza dubbio anche lui ha dimostrato di non avere i tempi di gioco sono fondamentali, quelli che sbagliano loro arrivavano o per un problema di una questione atletica e fisica, ma anche di testa, arrivavano sempre con i tempi sbagliati, e per un difensore insomma
3: non è un problema da poco, tempi sbagliati. Va bene, grazie Alberto,
2: grazie
3: Alberto di Chiara, grazie, è un grande piacere come sempre averlo con noi. Guarda, lo sai che mi tocca, parlo di un amico, e quindi lo dico col sorriso, mi tocca a dare in parte ragione a Michele Fratini, che non perde occasione, anche nello spazio che ho fatto il 29 da mezzanotte alle 2, lui mi diceva: guardate, voi sbagliate, bisogna lavorare sulla difesa, la difesa non è all'altezza, la difesa non è adeguata. Però io sono partito sinceramente a difesa con il Dragusin che mi hanno raccontato, Pogrec, Ranieri, Vieri, se l'hai preso a quelle cifre, cioè mi sembrava un bel quartetto, no? Per 7 gol di partite.
6: No, non può essere questo Dragusin, e Vieri mi torna, che comunque una partita e mezzo, perché quando l'ha messo il Frosinone, magari dalla prossima gli dà ancora più fiducia, però mi può tornare che Vieri parta fuori le prime due partite di campionato. Certo, uno resta parecchio spiazzato a pensare comunque dal 10 luglio fine agosto sulla fase difensiva ci potevi lavorare meglio.
3: È vero che tutto, poi andiamo in pausa, l'ultima pausa, è vero anche che ti hai giocato a pallone, Tommaso, che anche l'importanza del centrocampo, cioè un centrocampo compatto, corretto,
2: no, su quello non c'è dubbio,
3: ti dà protezione.
2: Ma
3: no?
2: Pensa al primo tempo quando ripartiva il Frosinone, mamma, non c'era nessuno, nessuno a fermarli, quindi poi la difesa se li vede arrivare ci può far poco, ma se guardi Patigo su angolo lì non c'entra nulla il centrocampo, e comunque nell'azione del gol nasce praticamente dentro l'area di rigore, e l'uomo che va a crossare dalla linea di fondo, sono in tre fermi con il marcatore in mezzo, è l'unico che tira in porta su De Gea.
3: Va bene, non va bene niente, ma insomma va bene.
2: Break e poi torniamo a Milano, perché qui ora dopo ora può cambiare tutto, e lo state scrivendo in tanti, anch'io stavo guardando, perché pare che poi la Juve è un monte di puzzo, ma non stanno affondando per Zirze, quindi boh, alla fine sta a vedere Zirze resta a Manchester, non lo so, ora ci facciamo aggiornare, torniamo al calcio.
3: Tre centravanti?
2: Ma boh.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Arabici non è in grado di fare PS, è stato bravo quando l'aveva affiancato con qualcuno in gamba, da solo ha quasi portato il Tottenham per 2 anni in Serie B e gli ha fatto spendere un sacco di soldi. L'anno scorso una campagna acquisti a dicembre fallimentare, fate voi, per me non è in grado di fare quel lavoro.
8: Radio Firenze Viola, buongiorno. Ascolta Calamai, no, non sono per nulla d'accordo, perché organico non completo no, quel Frosinone lo devi vincere. Il Frosinone probabilmente per intero costa come noi si è pagata. Quindi non è possibile pensare che si perda 3-0 con il Frosinone in quella maniera lì. È colpa di un allenatore che non sa mettere giocatori in campo, che non li sa allenare, non sa dare uno schema, e ci sarà un motivo su 7 club in cui le sta con 5 le sta esonerato. Ragazzi, è tanto semplice. Saluti, forza Viola.
9: Oh vai, ora riparte la litania di Calamai. Prima l'era commisso, dove sei latitante? Ora riparte con Paratici, ci deve mettere la faccia. Paratici, dove sei? Dove sei?
10: Buongiorno, io sono Ivan. Io credo che da altre 3-4 partite poi dovremo cambiare allenatore. No giocatori, dirigenti, ma l'allenatore è il problema.
11: Buonasera, delusione Paratici. Beato e Gnotto sono un passo indietro. Io spero davvero che questi 30 ore prima della fine del mercato ci porti Torreira come regista, e il mio sogno sarebbe andassero al Benfica da Rui Costa e ci portassero Rios a centrocampo, quindi centrocampo Torreira, Rios e Oulai, secondo me si rifarebbe un pochino.
12: Qualcuno mi spiega perché un giocatore come Nige, valutato 3 milioni su Transfer Market, quel genio di Paratici l'ha pagato 15 più 5 di bonus.
2: Oh, vado subito a vedere se la valutazione di Transfermarkt è così bassa, dopodiché è un classe 2005, 21 anni, raccontato di prospettiva, te l'hanno fatto pagare, sì, Transfermarkt valuta 3 milioni, valuta in genere molto più, un po' più basso,
3: qui troppo basso,
2: però è chiaro che il Torino comunque ti cede un 2005, un 21enne che già mette via un cenno tutte le volte, non si può immaginare i 4-3-3 con Nige a destra, perché Gnonto è più sinistro. Non era un prodigio in nazionale, no? Che si diceva,
3: okay. Ma magari
2: ti fidi di Gnonto?
3: No,
2: preferivi Coleosso.
3: Non si può parlare di Bakayoko, poi Poku, che comunque. E poi arrivano giocatori,
2: scommesse,
3: diciamo, su quali c'è da lavorare. Perché allora, la domanda delle domande, Tommaso, ma si può stare un altro anno fuori dall'Europa secondo te?
2: Secondo me no.
3: Oh, basta. Ecco, allora oggi oggi, con tutti i soldi che abbiamo speso, abbiamo una squadra che ci dà la certezza di andare in Europa. Questo... ecco, non ho niente contro questi, per carità. Una cosa però ve la dico: chi è il centravanti titolare? Perché non si può iniziare la stagione con due centravanti più o meno dello stesso livello. Anche qui, cavolo, prendine uno forte, ma uno forte forte, e l'altro lo prendi adeguato. Non c'hai le coppe quest'anno, quest'anno devi fare 38 partite. Non... non torna, dai, non torna niente. Va bene.
2: O comunque ci aspettavamo altro, e forse in questo abbiamo alzato troppo noi le aspettative. Certo, fammi dire che se in sede di trattativa per Ken la società, per più o meno per espressione il direttore sportivo, ti fa capire, ti fa intendere che vende Ken e quindi ne prende uno più forte, se arriva Beto, io non sono così convinto che Beto, ragazzi, sia più forte di Ken.
3: Ripeto,
2: ne ho capito perché sono state alzate le aspettative.
3: Normale,
2: in
3: si
2: quel
3: aspetta
2: modo.
3: Il 20 d'agosto. Al 20 d'agosto si dice a Ken: domani è l'ultimo giorno, dal 22 resti. Ma pigli 5 milioni netti in anno, tra il 22 resti. Arrivederci. Se il 21 non ci hai portato 45 milioni più bonus, dal 22 resti, non portare nessuno, non portare nemmeno i Galacticos, perché resti, perché io ho lavorato tutta l'estate con te centravanti e ora ho preso due centravanti e sono l'opposto calcisticamente di Ken, quindi devo rimodellare un'altra volta, via, dai, non. Cioè, ma fa così, c'è una seconda parte di mercato che è incomprensibile.
2: Ma Solomon era peggio di Gnonto o Ngie?
3: Non lo so, dimmelo te.
2: No, è la domanda a te.
3: No, per me Solomon io l'avrei tenuto. Io ho preso Solomon e magari quello del Torino, perché me lo parla,
2: ne parla molto meglio.
3: Cioè, Gnonto, per carità di Dio, italiano, va benissimo, ma nel Leeds non credo abbia avuto pochissimo poco spazio. Leeds credo faccia Serie B, tra l'altro inglese, no? A occhio. Non lo so. Non, ma può andar bene, ma qui c'è troppe scommesse. Allora, oggi, guardando questa squadra, io vi chiedo: chi sono i 5 giocatori in cui dice, oh, questi sono questi? Metto De Gea, anche se ne ha combinato.
2: No, è in Premier, è in Premier il Diz.
3: Il Diz. E chi c'è?
2: Però un deficit di personalità un chi po' si vede
3: poi
2: in campo.
3: Chi sono? I due terzi di destra? No. Valdepeñas è un ragazzino. Ulai è appena arrivato.
2: Potrebbe diventare un Dragusin.
3: Ma non questo, eh.
2: Ranieri qualcosina ce l'ha.
3: Forse Ranieri, ce l'avevi.
2: Ce l'avevi.
3: Non lo so, è una squadra... vabbè. Allora, torniamo a Milano, ragazzi. Vi diamo la possibilità, voi state con noi perché siamo sempre lì a Milano, vi facciamo vivere il mercato da dentro, quindi non vi staccate un attimo, ma anche dal sito, perché Firenze Viola vi porta poi anche le riflessioni, le analisi, le valutazioni. Hai detto che Niccolò Santi era bellissimo, ma guarda com'è Pietro.
2: Oh, mamma mia!
3: Era vestito sia al matrimonio, lui, cioè più o
2: ma
3: meno.
2: Ma poi Niccolò, tutto sommato, un po' siamo già più abituati. Pietro,
3: no, è un pugno in un
2: Pietro
3: occhio,
2: vuol dire che l'occasione è importante. Comunque, impeccabile, colorazioni e sfumature adeguate. Adesso non ti resta che darci buone notizie sul mercato, caro Pietro Lazzarini. Ciao, ben trovato.
13: Ciao, penso a Mandragora che potrebbe andare via col Torino e col Genoa che sono interessati, penso anche all'idea che possa muoversi qualcosa per Fagioli. Io tengo alte le antenne anche per l'idea che possa partire con prestito con diritto, perché il feeling con l'allenatore è totalmente a zero, e quindi anche l'idea che possa trovare una soluzione in uscita anche solo per questa stagione io me la tengo stretta. Allora, a quel punto, invece del solo o Torreira o Torsvet, che ne facciano due. Io in attacco credo che adesso siano abbastanza a posto, anche se bisogna considerare che Gnonto gioca sia a destra che a sinistra, Gie gioca a sinistra, Mastantuono gioca a destra, hai due punti a disposizione, in teoria manca un raddoppio per la fascia di Mastantuono, un raddoppio di ruolo proprio. Però anche l'idea che Todò a questo punto possa restare in Viola mi spinge a pensare che Jimenez possa essere usata alla bisogna come esterno alto. Quindi siamo stati un'estate a rincorrere l'acquisto visto da 30 milioni per gli esterni, ovviamente filtrato anche dall'interno del Viola Park, non notizie così campate per aria. E poi insomma i soldi della cessione di Ken, che tra l'altro in questi momenti sta lasciando Firenze proprio per andare a Como a fare le visite mediche, alla fine sono serviti per acquistare Ngie, per acquistare Gnonto, per acquistare Beto. Qualcuno vocifera che sia un modo di lavorare simile a quando partì Vlahovic. Io posso dirvi soltanto che mi sembra che si stia cercando la funzionalità di questi calciatori. La speranza è che quello che hanno fatto vedere di buono nelle loro carriere possa essere replicato magari anche con un per due nella loro versione viola.
3: Pietro, c'è una cosa che mi torna pochissimo per quanto riguarda i conti, i soldi. Allora
2: per come... Transfermarkt ad ora dice, senza Beto e Gnonto, che noi abbiamo già speso 122 milioni e roba. Fai 123.
3: Siamo a 140 con Beto e Gnonto è venuto gratis. A me non torna perché? Perché per Fagioli, anche Niccolò Santi, e te l'ha ribaduta adesso, si ragiona addirittura sull'ipotesi del prestito con diritto, che vuol dire certezze di soldi, ovo, zero. Se Gudmundsson, l'operazione trattativa più fresca, porta alla Lazio, anche lì siamo a zero, perché la Lazio, come dimostra vicenda Frattesi, dove l'Inter si è prestata a un gioco clamoroso, la Lazio non può fare nessun tipo di soldi oggi e non può impegnare nessun tipo di soldi domani. Dodò addirittura potrebbe restare, perché la sensazione che Jimenez sia un giocatore non funzionale e che quindi lì tu abbia un grande problema, e quindi è anche difficile. I soldi qui non, da dove arrivano? Nessuna parte. Finisce così con un passivo, e sarebbe un passivo
2: peso, pesante. Peso. Beh, oddio, c'è 40 in arrivo di Ken.
3: Ma eravamo a meno 80. Se tu aggiungi Beto, siamo di nuovo a 60 meno, a occhio e croce.
13: No, ma è tutta una riflessione giustissima, e i soldi sono stati investiti dalla proprietà, che quindi ha deciso di rompere il forziere e di anticipare di cassa tanti milioni che poi magari sperano di poterli raggiungere tramite che cosa? L'Europa? Tramite una cessione di alto livello la prossima estate? Certo, avendo preso tanti ragazzi giovani, se te ne esplode anche solo uno, magari faccio un esempio, l'ultimo arrivato, con la speranza che rimangano tutti a lungo alla Fiorentina e facciano successo, possono avere successo alla Fiorentina, però Gie lo paghi 20, fa una grandissima stagione in quel ruolo, gli esterni offensivi sono uno dei ruoli comunque più ricercati, più cari del mondo, lo rivendi a 40 e già riprendi 20. Valdepeña ha preso 8, è un terzino giovanissimo, si valorizza, gioca una stagione da titolare, costa 30 milioni il prossimo anno e loro rientrano con quelli. Io credo che quel fatto che non abbiano le coppe, sono andati un po' all in con la speranza che in 2 o 3 anni tutti questi ragazzi giovani, perché comunque la Fiorentina è composta da tanti ragazzi giovani, possano fare un percorso di grande qualità, di grande rendimento, e che possano portare la Fiorentina nel più breve tempo possibile all'Europa che conta, e quindi con i soldi dell'eventuale Europa e con anche magari una o due cessioni tra tutti questi ragazzi che sono stati acquistati con una grande plusvalenza, possano poi ripianare gli stessi conti della Fiorentina. Io me la sono immaginata così, anche perché non c'è altro modo di immaginarsela, perché non ci sono soldi in arrivo, Luca, questo bisogna sottolinearlo, perché io non mi aspetto un'offerta da 30 milioni cash, nemmeno in prestito con obbligo per Fagioli, non mi aspetto un'uscita immediata da 12 milioni per Dodò, non mi aspetto offerte da 20 milioni, 15 milioni, ma forse neanche da 10 per Mandragora, cioè mi sembra un mercato che è molto a rimessa, ripeto, con la speranza che si possa accorciare di tanto la distanza con quelle davanti. Certo è che dopo 2 giornate 6-0, e quindi hai già perso 6 punti per strada.
3: Senti, prima Tommaso, prendendo in contropiede Niccolò Santi, gli ha chiesto indicazioni su Nzola e Barak. Vediamo se ti prendiamo anche te in contropiede.
13: Ma Non c'è da trovarsi in contropiede, perché semplicemente io ho chiesto a tutti, vi giuro, e siccome è una cosa che mi interessa, come interessa a voi, è una cosa che ho chiesto tutti i giorni negli ultimi 30 giorni di mercato, e c'è sempre stato un grande silenzio intorno a questi nomi. A un certo punto si è parlato di un possibile ritorno al Verona da parte di Barak, ma poi in realtà non è mai decollata questa possibilità. Vedremo se lo faranno in queste ultime ore, ma mi sembrano entrambi giocatori che possano trovare l'occasione o dell'ultimo minuto addirittura di andare oltre e rimanere in ballo per mercati come quello turco, quello greco, che scadono più tardi rispetto a quello italiano. Basta vedere quello che è successo con Sottil, calciatore che, altri, come del resto gli altri due che abbiamo citato, è tutta l'estate che cerca una soluzione in uscita, e che la Fiorentina ha dovuto aggiornare a livello contrattuale con il prolungamento di una stagione e lo stipendio spalmato su 2 anni. Ma perché questa operazione? La spieghiamo ancora meglio, perché se non dovesse poi verificarsi il diritto di riscatto da parte del Watford, la prossima estate l'ottimo Riccardo Sottil avrebbe un contratto molto più appetibile, certo, per tante squadre, perché a 1 milione di euro ovviamente non se lo prende praticamente nessuno, a 500.000 euro probabilmente invece c'è la possibilità da parte di squadre di un livello diverso rispetto a quelle che lui forse si aspettava anche di vestire come maglie in questa stagione, di venire a chiederla alla Fiorentina. Comunque lui ha una stagione davanti da poter giocare e sfruttare nel Watford, allenato da un italiano insieme a Edoardo Bove, tutto quello che ci siamo già raccontati. Però per farvi capire le difficoltà che la Fiorentina ha avuto anche nel mercato in uscita, un po' secondo me per demerito della stessa Fiorentina, un po' per una serie di giocatori veramente difficilmente piazzabili, il risultato è un passivo di bilancio molto ampio e anche la possibilità che qualcuno debba essere lasciato partire non solo a costo zero ma quasi col cartellino a mano.
3: Senti Pietro, ci racconti le possibili evoluzioni di due operazioni in entrata come Torsved e Torreira?
13: Beh, allora, intanto la Fiorentina chiaramente prima di anche provare a stringere su uno dei due profili dovrà comunque cedere un centrocampista che ha attualmente in rosa. Mandragora è il primo indiziato, l'abbiamo detto anche prima. Il Genoa, se parte Frendrup, proverà l'assalto usando proprio i soldi dello stesso Frendrup, altrimenti ci sarebbe l'opzione Torino con Cairo, che oggi ha riparlato con Paratici dopo aver chiuso l'affare in GIE nel corso del weekend. Quindi se dovesse partire Mandragora, la Fiorentina andrebbe a prendere almeno un centrocampista. Questo almeno chiaramente è riferibile a un'altra potenziale uscita, perché se esce Fagioli è matematico che a quel punto la Fiorentina possa anche pensare di prendere due giocatori, quindi di provare a prendere sia Torreira che Torsved. Allora, su Torreira la situazione non è facile, ve lo possiamo raccontare, perché semplicemente il Galatasaray evidentemente si è reso conto che il giocatore farà di tutto per partire pressoché a zero, e questo in prestito con diritto di riscatto, insomma con una formula che non gratificherebbe da un punto di vista economico il club turco, e dunque ha rallentato sicuramente le operazioni. Ma noi abbiamo parlato con l'entourage del giocatore non più tardi di mezz'ora fa e vi possiamo assicurare che sono al lavoro, perché il giocatore vuole assolutamente tornare alla Fiorentina. Questo è un bene, viene da dire, perché vorremmo sempre più giocatori che vogliono questa maglia e meno giocatori che passeggiano per il campo, ma insomma questa è una riflessione che avrete sicuramente fatto in lungo e in largo in queste ore. Per quanto riguarda Torsved invece sono ripresi i contatti col Sassuolo, che si erano fermati negli ultimi giorni perché la Fiorentina era in altre faccende affaccendata, e il fatto è che il Sassuolo vuole soldi, cioè non è che lo regala questo ragazzo, anche se è in scadenza del 2027, esattamente come ha fatto la Fiorentina per Dodò. Io credo che per meno di 10 milioni di euro non si muova, e quindi qui si apre anche il capitolo delle potenziali contropartite. Magari può tornare in ballo l'ipotesi Brescianini. Insomma, è una situazione, quella del centrocampo, decisamente in evoluzione. Io comunque tendo a sbilanciarmi che uno dei due arriverà entro la fine del mercato.
2: Va bene, Pietro, grazie. Tanto voglio dire, sarai protagonista insieme a Niccolò Santi. Quanto? Meno di 10 minuti e siamo un'ora proprio live direttamente, esatto, da Milano. Grazie, a tra poco.
3: Grazie, grazie.
13: Ci sentiamo,
3: Pietro,
13: tra poco.
2: Grazie.
13: Ciao, ciao ragazzi.
2: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini. Oggi e domani, ragazzi, entriamo proprio nelle sale del calciomercato. Mi sembravano ancora un po' deserte, ma sono destinate a riempirsi, perché poi nelle ultime ore.
3: Tanto ancora.
6: Eh sì, c'è da fare tanto e tanti faranno, quindi poi il mercato magari ti offre degli scenari imprevedibili e delle opportunità. Al momento il quadro mi sembra abbastanza chiaro, sia a centrocampo che in attacco, dove avete sentito tendenzialmente siamo a posto con l'arrivo di Beto e Gnonto e il via libera a Moise Kean, che quindi prenderà la via del lago di Como e andrà a sostenere le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Fabregas, cessione intorno ai 40 milioni di euro di bonus, si chiude qui l'esperienza biennale di Kean, sì, con la maglia viola.
3: Abbiamo visto il meglio e il peggio, no?
6: Sì, assolutamente, sì.
3: Certo è che poi guardi il Como ieri, Como vedi una squadra di calcio, va bene, e noi gli diamo anche un centravanti che gli può far comodo, eh?
6: Sì, ma sono tanto curioso di vedere come si ambienta, come lo gestirà Fabregas,
3: farà
6: quanto
3: buono.
6: Parteciperà alla manovra, come lo inserirà nel gioco. Certo, se fa 26 gol, io per primo bisogna stia zitto e mi chiuda in una stanza a riflettere. Se ne fa 7-8, ma insomma, resta in linea con quella la storia di Kean fino ad oggi, con due annate che fanno
3: con
6: eccezione.
3: Va bene, state con noi perché ragazzi, queste ultime 24 ore veramente può succedere di tutto, eh? E noi siamo a Milano, siamo con due inviati, siamo con tutta la redazione di Tutto Mercato Web, seguiteci anche sul 92. Insomma, oggi vi facciamo vivere un qualcosa sperando domani di essere di un umore migliore, te lo confesso.
6: E comunque anche domani fino alle 20, fischio finale.
3: Ma non darò il voto
6: così
3: del mercato, anche se me lo chiederai.
6: No, guarda, anch'io mi avvalgo della facoltà di non rispondere, sì, la possibilità di non partecipare. Va bene, grazie a Stefano Cherubini e Marco Tonelli che sono stati di là dal vetro, grazie agli ascoltatori di Lady Radio e di Fiorentina. Ne sentiranno parlare ancora dalle 18, oltre alla musica, la grande musica di Lady Radio e l'informazione cittadina. Qui, come vi ho detto, andiamo a Milano, poi arriveranno Galassi e Santi dalle 17. Dalle 19 voglio vedere come tengo calmo Dimitri Conti, non lo so, sono preoccupato. È bello carico, e poi ancora dalle 20 aggiornamenti e mercato. State con noi fino alle 21 stasera. Ciao.

0: Classe Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlio Letta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara, con Carnesecchi che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo, con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora a 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive.

Le 20 si chiudono le trattative per quel che riguarda la sessione estiva e allora vi rivolgo subito la domanda: che cosa vi aspettate da questo ultimo giorno di mercato da parte della Fiorentina? Ci sono tante ipotesi in piedi, una Fiorentina che ieri ha concluso le operazioni per Beto e Gnonto, sono arrivati entrambi a Firenze, vi abbiamo anche fatto vedere le immagini sia su Radio Firenze Viola che anche su Radio Firenze Viola, la nostra trasmissione nel pomeriggio con Palla al Centro, abbiamo proposto le immagini dell'arrivo di Beto e poi ieri sera l'arrivo di Gnonto, un altro esterno dopo GE, per cercare di aumentare le possibilità in avanti a disposizione di Grosso. Naturalmente le riflessioni che si possono fare su questa campagna acquisti fino a questo momento, è chiaro che ormai volge al termine la campagna acquisti, sono quelle relative ad un inizio molto positivo, molto rapido, Paratici nel chiudere operazioni che hanno portato in Viola giocatori interessanti, giocatori di talento, giocatori tecnici, grande entusiasmo intorno a questi acquisti. Poi in questi ultimi 10 giorni bisogna fare delle riflessioni diverse, perché sull'attacco c'è stata la cattiva gestione del caso Ken e poi per quello che riguarda gli esterni sono arrivati dei giocatori GE che è molto giovane, certamente interessante, però ancora deve dimostrare tanto. Oltretutto, insomma, nel Torino non è che abbia giocato moltissimo, anzi è entrato per lo più partendo dalla panchina. E su Gnonto c'è da capire se questo giocatore potrà fare il definitivo salto di qualità o se invece rimarrà ancora a metà del guado. E poi per quel che riguarda la giornata di oggi, ricordo intanto i messaggi, li potete mandare al 348 753 933, il numero lo conoscete bene, per messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Dicevo delle operazioni possibili in questa giornata di mercato. Per quanto riguarda le uscite, è in piedi ovviamente la discussione per la cessione di Mandragora al Torino, un'operazione che potrebbe fruttare alla Fiorentina una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. La partenza di Mandragora aprirebbe ovviamente alle entrate, una, chissà, forse due, di Torreira, se ne sta parlando ormai da settimane. Torreira spinge per arrivare alla Fiorentina, il suo agente sta lavorando con il Galatasaray per cercare di farlo partire. E poi comunque c'è sempre in piedi anche l'ipotesi Torsved, questo giocatore che ormai di lui si parla dall'inizio del mercato perché Grosso lo conosce molto bene, ovviamente lo vorrebbe, potrebbe essere una pedina per avere un'opzione in più anche a livello di caratteristiche a centrocampo, fermo restando che poi bisognerà trovare una quadra al di là di Torsved. E soprattutto questa squadra a centrocampo ha bisogno di un leader, ha bisogno di una guida, ha bisogno di un giocatore di personalità, potrebbe esserlo in effetti Torreira, che ha dimostrato anche in quell'anno alla Fiorentina di essere uno capace, come si suol dire, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di essere sempre pronto alla lotta. Nella partita a San Siro contro l'Inter perse anche un dente, quindi figuriamoci se non è abituato a lottare. Certamente non è un ragazzino di primo pelo, però in questo momento ce ne sono anche fin troppi di giovani all'interno della Fiorentina e quindi c'è bisogno di qualcuno che possa nei momenti difficili riuscire a far rimanere in partita la Fiorentina, cosa che non è minimamente accaduta contro Roma e Frosinone. Insomma, la vergogna della sconfitta con il Frosinone nella partita del centenario rimarrà, sarà molto molto difficile da scacciare. Poi per quanto riguarda la difesa, serve un esterno alla fine, per quello che si è visto in queste prime due partite, un giocatore magari che possa giocare sia a destra che a sinistra, c'è da capire se effettivamente potrà essere trovato. C'è anche a questo punto la forte ipotesi che Dodò rimanga alla Fiorentina, un Dodò che è sempre stato sul piede di partenza, non ci sono state offerte che hanno convinto la Fiorentina, c'era stato il Nottingham Forest che si era spinto ad offrire una cifra complessiva intorno ai 9 milioni, ma la Fiorentina voleva ricavare di più e quindi alla fine è difficile che possa spuntare qualcosa di concreto nella giornata di oggi, però naturalmente siamo qui pronti a registrare il tutto. E poi tornando al centrocampo bisognerà vedere anche cosa succederà per quel che riguarda Fagioli, perché di questo giocatore si è parlato tanto in chiave cessione, non ci sono stati francamente interessamenti concreti per lui, però è anche vero che in questo momento Fagioli non sembra essere al centro dei pensieri di Grosso. Questo giocatore si è visto, probabilmente non può giocare con Ulahi,
anche se sono stati provati soltanto una volta

0: in campionato, però ecco, insomma, è un giocatore che evidentemente non riscuote il consenso in questo momento di Grosso. Bisognerà vedere poi se parte, chi giocherà lì davanti, forse Torreira se arriva, certo. Andiamo a leggere subito un po' di messaggi, così vediamo se qualcuno ha già iniziato a rispondere alla domanda che vi abbiamo lanciato relativa a quest'ultimo giorno di calciomercato: che cosa aspettassi, che cosa realisticamente vi aspettate. Poi ecco, c'è Giacomo che ci porta anche sulla notizia di questa mattina, di poche ore fa, di un'oretta fa, lanciata da Gianluca Di Marzio, Fiorentina e Lazio che sono in contatto per parlare di uno scambio Cancellieri Gudmundsson. Insomma, uno scambio che francamente mi entusiasma ben poco, perché mi sembrano due giocatori che, per quello che abbiamo visto di Gudmundsson in questi anni, ma anche mi sembra di Cancellieri, mi sembrano quei classici giocatori con i quali o senza i quali resta tutto tale e quale. Poi è chiaro che se Gudmundsson riesce a trovare una condizione, a trovare convinzione in se stesso, può anche essere un giocatore importante, ma la Fiorentina non ha mai dimostrato niente, è stata una delusione totale, lo abbiamo aspettato ogni anno, ma non ci sono stati mai riscontri. E Giacomo ci chiede appunto novità su questo possibile scambio, e adesso cercheremo di capire qualcosa in più sugli sviluppi che possono esserci su questo contatto che ci sarebbe stato tra la Lazio e la Fiorentina. Claudio Viola da Bergamo non si aspetta niente per quanto riguarda quest'ultimo giorno di mercato, ma insomma qualcosina succederà di sicuro. La Fiorentina qualcosa a centrocampo deve fare, abbiamo detto di questa ipotesi di Mandragora al Torino che potrebbe prendere definitivamente quota in mattinata, e poi vedremo se la Fiorentina almeno uno tra Torreira e Torsved riuscirà a portarlo a Firenze. Per quanto riguarda Torsved c'è anche da capire poi se potranno essere soddisfatte in effetti le richieste del Sassuolo, che è sempre stato abbastanza fermo sulla esigenza di incassare una cifra intorno ai 15 milioni. Potrebbe sì essere inserita una contropartita tecnica all'interno di questa operazione, però al tempo stesso il Sassuolo vorrebbe scegliere il giocatore, non vuol farselo imporre dalla Fiorentina. C'è Massimo da Prato che ci scrive: mi piacerebbe darla a Sarri, questa squadra sarebbe un'altra musica. Certo, l'esperienza di Sarri, quantomeno parlo solo dell'esperienza, non voglio parlare del suo credo tattico, l'esperienza di Sarri probabilmente sarebbe stata molto utile per gestire fin da subito questo gruppo così nuovo, per trovare l'amalgama, per partire con il piede giusto e per allontanare subito scetticismo, critiche che adesso inevitabilmente ci sono su Grosso. Grosso diciamo che non ha mai fatto fare i salti di gioia nel momento in cui è arrivato a Firenze per il suo curriculum, perché comunque ci si aspettava un nome più importante, visto che Paratici, con le sue grandi conoscenze calcistiche, si pensava che potesse arrivare ad un nome pesante per quanto riguarda l'allenatore, e sicuramente i nomi pesanti sono stati contattati, sono stati cercati, però evidentemente la Fiorentina era poco attrattiva, poco appetibile per certi allenatori, e quindi alla fine ha tra virgolette ripiegato su Grosso la Fiorentina. Adesso però ecco, Paratici deve sostenere, visto che l'ha scelto lui, deve sostenere in tutti i modi Grosso. In questi giorni sono state fatte anche delle riflessioni su quello che non è accaduto dopo la partita con il Frosinone, quando appunto ci si aspettava che Paratici, ripeto, avendo scelto lui Grosso, potesse scendere negli spogliatoi dopo quella sconfitta così clamorosa, per spendere una parola, per difendere Fabio Grosso, che adesso con il Torino non si troverà di fronte a una partita decisiva, ma francamente molto molto delicata, perché c'è bisogno assoluto di vincere contro un Torino che, come la Fiorentina tra l'altro, ha ancora 0 punti in classifica, 2 sconfitte consecutive. Ancora messaggi, ci scrive un nostro amico ascoltatore: mi piacerebbe che uscissero Mandragora e Fagioli per l'arrivo di Torsved e Torreira. Sì, Fagioli, ripeto, bisogna capire che scenari possono aprirsi, perché la Fiorentina certo che potrebbe cederlo, ha in mente anche di farlo partire, però poi non si è fatto vivo nessuno per Fagioli, e quindi imbastire una trattativa all'ultimo giorno per la sua partenza, tra l'altro insomma, sarebbe una partenza che dovrebbe comportare anche un esborso notevole da parte di chi lo vuol comprare, perché Fagioli è arrivato sì per una cifra di 13 milioni alla Fiorentina, però in queste settimane si è sempre parlato di un Fagioli che per farlo partire la Fiorentina doveva chiedere una cifra superiore a 30 milioni, anche se si imposta l'operazione con un prestito con obbligo di riscatto, sono sempre cifre importanti, ecco, da poter mettere a punto nell'ultimo giorno di mercato. 348 751 3933, ricordo ancora i numeri per i nostri ascoltatori per intervenire, per capire qual è il loro stato d'animo su tutta la campagna acquisti della Fiorentina, ma anche e soprattutto sulle aspettative che ci sono per questo ultimo giorno di mercato, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda anche le entrate, ovviamente, che sono quelle che ci interessano di più. Una Fiorentina che ha speso tanto in questo mercato, una cifra per quanto riguarda gli acquisti a titolo definitivo superiore ai 140 milioni. Seguivo ieri la trasmissione di RTV 38 Zona Mista, è stato fatto proprio un conteggio ad oggi delle spese effettuate dalla Fiorentina, 145 milioni a fronte di entrate per le cessioni intorno agli 84 milioni, quindi insomma la Fiorentina dovrebbe anche cercare di rientrare ulteriormente, ma ripeto, sono dati che al tifoso interessano fino a un certo punto. Qui bisogna capire come si fa ad amalgamare la squadra, come si fa a trovare la quadra per questa Fiorentina, bisogna farlo in fretta e soprattutto capire adesso quali sono gli acquisti veramente funzionali per Grosso, per cercare di spianargli un po' la strada per il suo lavoro, perché non c'è stata grande coerenza fin dal primo giorno di mercato. Si era partiti con l'idea del 4-3-3, poi nel momento in cui Grosso ha dovuto fare a meno di Ken, o comunque ha visto che non c'erano gli esterni, si è passati al 4-2-3-1. Adesso si potrebbe ripensare al 4-3-3 con Beto, a un 4-3-3 puro con Beto, Mastantuono e uno tra Gnonto o Gie, potrebbe essere una soluzione. Insomma, dal punto di vista tattico, diciamo che Grosso non è stato particolarmente aiutato in questi ultimissimi tempi da Paratici, fermo restando che Grosso ha chiaramente le sue responsabilità, perché non si è vista un'identità per questa Fiorentina, nonostante che Grosso abbia lavorato 2 mesi con la sua squadra, non si è vista la sua mano, non si è visto niente di quelle che sono le sue idee, né con la Roma né tantomeno con il Frosinone. Gabriele D'Ammestre ci manda il suo messaggio e si riferisce alle dichiarazioni di De Gea subito dopo la partita con il Frosinone, che lo hanno fatto molto pensare, come se non sapesse i problemi che ci sono dall'anno scorso. Io lo vedo vivere di rendita, è un po' distaccato dalla causa, è una mia impressione. Beh, per quanto riguarda De Gea, in effetti c'è anche chi sottolinea che ci sia un problema portiere, e evidentemente ancora De Gea non è tornato sui livelli dell'ultima parte dell'anno scorso, perché comunque anche l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà, qualche defiance c'è stata da parte del portiere spagnolo. Nella prima stagione è stato assolutamente impeccabile, è stato trascinatore assoluto, è stato uno dei migliori della Fiorentina, poi è chiaro che ci si aspettava che potesse ripetersi su quei livelli anche nella stagione scorsa, così non è avvenuto. Contro la Roma ha delle responsabilità certamente sul secondo gol, e anche sul primo gol contro il Frosinone poteva far qualcosa in più, poteva essere un po' più reattivo. Tra poco andiamo anche a vedere quello che ci propongono i quotidiani oggi in edicola, partendo dalla Nazione, e quindi insomma è difficile dire se ci sia un vero e proprio problema portiere in questo momento. Certo è che ci si aspetta che De Gea possa essere un punto di forza, la Fiorentina possa continuare ad essere un punto di forza e possa in qualche modo anche guidare maggiormente la squadra. È vero che non sembra essere uno di coloro che parlano di più in campo, però insomma, in virtù della sua storia, della sua esperienza, dovrebbe essere anche in grado di dare una scossa alla squadra. Andiamo a vedere un po' adesso i quotidiani, partendo dalla Nazione, partendo dal quotidiano di Firenze, che in prima pagina, per quanto riguarda il fascicolo sportivo, eccolo qui che lo stiamo vedendo, titola, c'è naturalmente la foto di Beto in primo piano, è il sostituto di Ken, ha preso Gnonto, oggi stop al mercato, attacco Viola, è l'ora di Beto. Andiamo a vedere anche all'interno che cosa ci propone la Nazione. Zirkzee stop e Beto sale sull'aereo, Gnonto l'opzione è diventata realtà, l'olandese tentenna e Paratici vira sul portoghese, accordo con l'Everton, poi l'affondo per l'azzurro del Leeds, che poi magari se ci sarà modo rimanderemo anche le immagini del suo arrivo con Luciano Magistrato, che gli ha chiesto anche delle aspettative che ha per questa avventura a Firenze. Lui naturalmente non vede l'ora di iniziare, molto carico. Del resto, insomma, è una grande occasione per Gnonto, che non ha mai giocato nel nostro campionato perché è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ma poi in Serie A non ci ha mai giocato, ha sempre giocato all'estero. Ultimo giorno di mercato, affari chiusi alle 20, poi la Nazione in questo pezzetto parla anche dei mercati aperti oltre alla serata di stasera, quelli che rimangono ancora aperti. Dice la Nazione: oggi alle 20 per le società italiane è l'ultima giornata, giornata decisiva anche negli altri grandi campionati europei. Francia e Germania fermeranno le trattative alle 20, mentre Premier League e Liga avranno qualche ora in più fino alla mezzanotte. La chiusura italiana però non impedirà ai club di perfezionare eventuali cessioni verso i paesi dove il mercato resterà aperto. La Turchia chiuderà il 4 settembre, la Romania il 7, la Svizzera l'8 e la Polonia il 9. Ancora più tempo in Grecia fino al 15 settembre e in Serbia, dove la finestra estiva terminerà il 18. Strade che potranno tornare utili soprattutto per trovare una sistemazione agli eventuali esuberi. Tra l'altro, a proposito degli esuberi, c'è Barak che sembra essere vicino all'Apoel, quindi sarebbe un ritorno per lui. Torreira, ultimo assalto per il ritorno a Firenze, leggo sempre dalla Nazione. In uscita restano Gudmundsson, Fagioli e Mandragora. Attenzione ai movimenti attorno a Torsved. Poi l'altro pezzo della Nazione, questione di tattica: l'eredità di Moise avrebbe pesato sull'ex Bologna Zirkzee. Certo, sarebbe stata un'altra Fiorentina con Zirkzee, bisognava ripensarla dal punto di vista del gioco, dal punto di vista tattico. Beto assomiglia di più a Ken. Certo, bisogna capire che tipo di giocatore arriva dal punto di vista della capacità di segnare. È un giocatore che reduce da una stagione con l'Everton in cui ha segnato 9 gol, è andato sì in doppia cifra in Serie A, il suo miglior bottino è stato quello di 11 reti con l'Udinese, però ecco, ci si chiede se Beto possa essere pari o migliore di Ken. Ci riferiamo naturalmente alla versione più brillante, alla versione più bella di Ken, quella della prima stagione con la maglia della Fiorentina. Ancora spazio alla Nazione, Viola è l'ora di ripartire, questo è un altro pezzo, confronto Paratici grosso. Il dirigente a colloquio con l'allenatore per resettare la crisi di inizio stagione verso la sfida con il Torino di sabato pomeriggio. Gie punta la maglia da titolare. Gie che è arrivato 2 giorni fa e quindi potrebbe, con una settimana di allenamenti nelle gambe, anche provare a diventare titolare per un tridente che magari potrebbe vederlo insieme a Mastantuono e a Beto. Questa è una delle soluzioni. Poi festa dei 100 anni domani sera al Franchi, la partita delle leggende, arriva la partita della storia, All Stars, il bello di rivedere insieme Bati e Baggio. Ci sarà anche Baggio, che non era presente alla partita con il Frosinone, ma per quella di domani sera ci sarà. Poi c'è spazio anche per le giovanili, poche idee, troppo timida la primavera, Viola si fa male, un altro gol di Azzeni consegna i 3 punti al Verona, 0-1 la sconfitta della squadra di Andrea Zoli. Tra poco torniamo sui giornali, qualche altro messaggio da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Naturalmente vi ricordo che c'è anche la possibilità di intervenire in diretta chiamando lo 055 7711 171. Che cosa vi aspettate da questo ultimo giorno di mercato, sia per le uscite che per le entrate? Marco il moviolista ci scrive: sono arrivati Gnonto e Beto e a qualcuno sembra sia morto il gatto, non è la maniera migliore per approcciarsi al campionato, ma come sempre troppe aspettative riposte in Paratici, il tutto è subito è deleterio. Sì, concordo abbastanza con Marco Movilista, soprattutto sull'accoglienza che va riservata a Gnonto e Beto. Bisogna comunque farli sentire importanti, perché se poi questi giocatori arrivano con lo scetticismo generale in una situazione già così difficile, diventa ancora tutto più complicato in generale. Poi ancora Matteo da Milano ci scrive: il mercato finale di Paratici è la diretta conseguenza delle partite della Fiorentina, dove in 2 partite non si è visto un gioco e abbiamo subito 7 gol. Eh sì, è il peggior inizio della Fiorentina, 7 gol subiti e neanche uno segnato. È vero che è stata anche un po' sfortunata con il Frosinone, la Fiorentina avendo colpito 2 pali, però comunque non si è visto praticamente niente. Insomma, si è vista una squadra che ancora non è una squadra, è una accozzaglia di giocatori, e quindi bisogna fare assolutamente in fretta per dare un'identità, per dare un senso a questa Fiorentina. Poi sentiamo naturalmente anche i messaggi vocali che stanno arrivando al 348-7513-933. Ale dal Casentino mi saluta e scrive: io spero che escano Gudmundsson, Fagioli e Dodò, mi piacerebbe anche un portiere, di che ormai l'abbiamo visto da mesi, non è più affidabile. Beh, probabilmente servirebbe anche a questo punto un vice che possa essere più affidabile di Christensen, in modo tale che poi dovessero esserci dei momenti di calo, di crisi, di De Gea, possa subentrare e possa dare delle garanzie. Ecco, Christensen non mi sembra che possa rispecchiare queste caratteristiche. Poi ancora vediamo, Ghera ci scrive: G è grande colpo, su Beto ne riparliamo, Ken spacca spogliatoio. Insomma, su Ken, sul suo comportamento, sui suoi atteggiamenti, certo, ne abbiamo parlato. L'importante, ecco, che poi Beto magari riesca a partire bene, riesca a trovare anche subito grande convinzione, grande fiducia in se stesso, in modo tale poi la Fiorentina ovviamente ne possa giovarsi. 348-7513-933 come sempre il numero per i vostri messaggi. C'è Michele che dice: Good a me in questi due anni è piaciuto molto, naturalmente ha voglia di scherzare, è ironico il suo messaggio. Sabato mi è sembrato tra i migliori. Quanto a Cancellieri, con Sarri giocava titolare ed agonisticamente mi sembra un giocatore importante. Beh sì, insomma, sì, un buon giocatore, un giocatore di cui si è sempre parlato come di un elemento in grado di fare un salto di qualità, che però non è mai arrivato. Ecco, questa è la sensazione che ho, ecco. E poi, se devo ripensare a tutti gli esterni che sono accostati alla Fiorentina, che in qualche modo sono interessati alla Fiorentina, arrivare a parlare di Cancellieri, con tutto il rispetto di Cancellieri, mi convince poco, mi delude, ecco, perché si è parlato di esterni del valore di Bakayoko per la Fiorentina. Tra l'altro, gli esterni sono stati quei giocatori di cui si è parlato fin dall'inizio, perché erano delle necessità assolute per il gioco di Grosso, per il suo 4-3-3. Invece siamo arrivati agli ultimi giorni senza avere praticamente un esterno, quindi insomma è una campagna acquisti che per tante settimane l'abbiamo considerata certamente positiva, anche entusiasmante, perché sono arrivati velocemente giocatori che, ripeto, hanno un valore, che sono convinto potranno dimostrarlo. Però ecco, si poteva fare molto meglio per quel che riguarda il reparto avanzato, si poteva agire con un atteggiamento diverso, si poteva essere più preparati, si poteva anche, insomma, prevedere che poi il caso Ken potesse scoppiare, che Ken potesse essere ceduto, quindi bisognava magari gestirlo in maniera diversa. Oltretutto, la gestione del Ken ancora alla Fiorentina, ma praticamente già ceduto al Como, è stata francamente rivedibile, perché di fatto Grosso è stato privato di un giocatore perché era già promesso al Como, e la Fiorentina ne ha risentito pesantemente in queste prime due partite, mentre altre squadre che sanno di dover cedere certi giocatori comunque li utilizzano e sono anche decisivi, visto quello che è successo alla Juventus con Nico Gonzalez e Kupainen. Magari poi Nico Gonzalez rimarrà alla Juventus, comunque in quel momento si parlava di un Nico Gonzalez sul piede di partenza, però la Juventus non è che lo ha mandato in tribuna, l'ha tenuto in panchina per poi farlo giocare a partita compromessa, no, l'ha utilizzato al momento giusto e è stato anche decisivo Nico Gonzalez. Quindi insomma, una gestione complessiva rivedibile, discutibile, per non dire deludente. Claudio, il suo messaggio al 348-7513-933, poi ci fermiamo per una piccola pausa, ci saluta, dice: vediamo come si conclude il mercato, le considerazioni le farete voi, io vi ascolto, ma sono d'accordo con voi. Poi ancora Paolo Accampi: scambio Gudmundsson Cancellieri non sarebbe male. Sì, insomma, sì, probabilmente arriverebbe un giocatore che magari ha voglia di rilanciarsi, troverebbe nuovi stimoli. Non vedo questo grandissimo salto di qualità, spero di sbagliarmi ovviamente. Marco ci scrive: chissà se a fine mercato ci sarà una conferenza stampa di Paratici, ci vorrei sentire la sua voce, vedremo. Gabriele dice: scambiare Good con Cancellieri sarebbe l'emblema degli ultimi 20 giorni di mercato, pochissime idee, attacco di fatto in 3 giorni è molto ridimensionato rispetto alle dichiarazioni ufficiali e ufficiose, era difficile uccidere l'entusiasmo di luglio, ma tant'è, ce l'hanno fatta. Inizio a pensare che questo sia l'anno in cui Paratici accetta di arrivare 14esimo. Sì, lo ha detto lui, dice: io magari posso arrivare un anno 14esimo, però poi non voglio arrivare ottavo, l'anno successivo voglio arrivare magari quarto, terzo, vediamo, perché insomma l'inizio è stato di quelli horror, c'è tempo per recuperare, però ecco, bisogna iniziare a mettere anche la testa nel carro armato, per usare una frase di Paratici, perché questa Fiorentina di cattiveria ne ha fatta vedere poca se non per niente. Gabriele Cinefilo che mi saluta, dice: De Gea non è Carmignani, forse Martinelli non sarà Giovanni Galli, ma chissà se Mazzone avrebbe trattenuto il portierino nostro. Quante volte abbiamo parlato di Martinelli, della necessità di farlo giocare, di farlo maturare. Vediamo, prossimo anno magari, se riesce a dare delle conferme sul suo valore in questa stagione, potrebbe diventare anche il portiere titolare della prossima stagione. Però adesso dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi torniamo insieme con i vostri messaggi e la lettura dei quotidiani e anche naturalmente qualche collegamento. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: dico la mia, poi ognuno dirà la sua, non lo so. Se esce Mandragora e prendono Torreira e un esterno che può essere anche Angelleri al posto di Gudmundsson, per me abbiamo una buonissima rosa. Il problema sarà l'allenatore, e se non capisce come metterlo in campo andremo da poche parti.
1: Ciao Lorenzo, Marco da Cantù, perdonami ma sono seriamente preoccupato perché non abbiamo incontristi. È stata costruita una squadra tutta su mezze punte e incontristi zero. E qua le cose si mettono male veramente, se non ne prendono almeno due, altro che cancellieri. Forza Viola sempre.
2: Buongiorno Lorenzo, sono quasi Andrea. E a me, cioè, quello che mi preoccupa tanto di questa finale di mercato è quella che sembra una grandissima confusione, perché non si può passare con uno Chalance come tipo di giocatore da Zirkzee a Beto, e non si può pensare di parlare con uno Chalance come se fossero alternativi Torsverd e Torreira, che sono giocatori completamente diversi. Come tipo di giocatore io penso ci servirebbe di più Torreira, anche se c'è l'incognita del cavallo di ritorno. Buona giornata, vediamo questo
3: giorno. Buongiorno Radio Firenze Viola. Un attacco al capitano come l'altro anno, un attacco a Ranieri, adesso a De Gea che è responsabile del primo gol, ma dove? Forse qui in Unigiana da zona è diverso. Non diciamo niente a Endur che l'ha fatto andare a tortore l'area per tutto il campo fino ad arrivare a crossare l'area georgiana. Prendere subito Torreira e fase difensiva, difensori. Buona giornata.
4: Ragazzi, buongiorno, ciao. Allora, Gudmundsson sono 2 anni che gioca in campo e noi sono 2 anni che giochiamo in 10. 2 anni. Non ha fatto nulla, non corre, non lotta, non si impegna, spinge gli arbitri. Qualsiasi giocatore arriva al posto suo è sicuramente un salire di livello. Cancellieri, che è un giocatore italiano, verrebbe come alter ego di Mastantuono. Cancellieri secondo me è un ottimo giocatore, ottima fisicità, buon piede per crossare. Gudmundsson non serve a nulla, non segna, non crossa, davanti alla porta sbaglia a 1 metro dal portiere come domenica scorsa. Per me ci guadagniamo.
5: Questi dunque i messaggi vocali dei nostri ascoltatori a 348-7533-933, li ringraziamo e ci danno anche altri spunti per discutere. C'è chi vorrebbe un intervento ulteriore per la difesa. In effetti, se andiamo a valutare le prestazioni della difesa, c'è da mettersi le mani nei capelli, anche perché insomma i nuovi innesti non hanno dato niente. Insomma, si pensava che con l'arrivo di Dragusin, anche dal punto di vista della cattiveria, questa difesa potesse migliorare. Invece Dragusin è stato uno dei peggiori, ma non può essere questo. Magari ha ancora un po' di ruggine addosso, avendo giocato pochissimo negli anni scorsi, l'infortunio, tanti aspetti da considerare, però ecco, adesso deve assolutamente alzare il livello, perché altrimenti continua ad esserci quei problemi che hanno attanagliato la Fiorentina negli anni scorsi, anche sulle palle alte. Quante volte dicevamo la Fiorentina non si sa difendere, sui calci d'angolo prende troppi gol, e puntualmente si sono ripresentati gli stessi problemi. Stefano da Pescia, poi andiamo a salutare il nostro prossimo ospite. Stefano da Pescia mi saluta, dice: Torreira fa comodo, ma secondo me è l'unico insieme a Ranieri che sente la maglia. Io penso che sia un errore cederlo. Te come la vedi? Meglio cedere Good, sempre forza Viola. Certo, assolutamente, anzi penso che Ranieri alla fine si riguadagnerà anche il posto a titolare, magari al posto di Pongracic, perché alla fine, oltre ad essere un giocatore che sente la maglia, mi sembra in questo momento un po' più affidabile, ci vuol poco, ecco, rispetto ad essere più affidabili degli altri, però ecco, in questo momento tra tutti mi sembra quello su cui si possa puntare. E Moro Viola dice, poi andiamo a salutare il nostro ospite se è pronto, dice sì, Agnonto, Cancellieri, Engie, gente che mette l'anima e corre e rincorre. Scusa, allora finisco, non avevo capito che c'era già pronto il nostro ospite, finisco di leggere questo messaggio. Rincorre senza sosta per tutta la partita, finora abbiamo messo dentro troppi fighetti che si guardano allo specchio e qualcuno deve correre per questi. Purtroppo, soprattutto a centrocampo, non abbiamo spessore. Vado però adesso a salutare con piacere Luca Frati. Ciao Luca.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno.
5: Scusami per l'attesa, scusami per l'attesa.
6: No, non ti preoccupare, ho ascoltato con attenzione quello che dicevi.
5: E insomma, qui non funziona niente alla Fiorentina, nonostante che ci sia stato un grandissimo entusiasmo per buonissima parte della campagna acquisti estiva.
6: Ma diciamo la verità, siamo tutti abbastanza perplessi, no? Perché mi pare che da questi primi due mesi ci sia solo un grande vincitore che è Commisso, che veramente mi ha stupito per gli atteggiamenti, le parole che ha detto, per come ha gestito il caso Antognoni, per tutti i soldi che continua a mettere nella Fiorentina. Veramente devo dire che il voto più alto se lo merita lui, la mamma, ovviamente la famiglia, perché non c'è niente da dire, anzi, e gli atteggiamenti che ha mostrato durante le feste del centenario, per come ha gestito benissimo il caso Antognoni, peraltro neanche provocato poi da lui, perché lui all'epoca dei fatti che Antognoni contesta non c'era, ma non c'era, insomma c'era il padre, c'era Don Baroni, c'era tutto, e anche per tutti questi soldi spesi, francamente tantissimi soldi, non so se oggi in extremis in parte riusciranno a recuperarli, ma insomma anche ieri è stato speso un sacco di soldi per Beto, per Gnonto, non sappiamo, sentivo dire, tu dicevi forse ci vuole un difensore, ma insomma
5: no rispondeva a un messaggio, perché insomma no, c'è anche chi vede questa necessità.
6: Ma la difesa giustamente è stato il primo reparto che Paratici ha, diciamo, ha rivoluzionato, ma gli effetti sono disastrosi, perché
5: sì,
6: dopo aver detto che commisso alla palma del migliore, direi che Paratici, insomma, qualche passetto forse un po' falso l'ha fatto, quantomeno nei tempi, insomma, finora la squadra è un ammasso di nulla, idem l'allenatore, lui ovviamente ha scelto e che presumo difenderà giustamente.
5: Sì, sì, poteva magari già farlo dopo la partita con il Frosinone, poteva spendere qualche parola in sua difesa.
6: È uscito di scena Paratici, continua a comprare giocatori, però vediamo ora, perché io francamente non lo so se giocano in questa maniera qui, la vedo dura vincere una partita, cioè se non cambiano proprio atteggiamento, non, l'allenatore questo, finora mi sembra, voglio dire, senza per l'amor di Dio dare giudizi affrettati, ma che ci abbia capito proprio poco.
5: Sì.
6: Io guarda, ti dico francamente, Lorenzo, tu sai quanti anni è che ci conosciamo, ma io non so se tu hai visto mai una difesa e lascio i giocatori liberi.
5: No, ma guarda, la fotografia delle difficoltà del nulla che in questo momento attanaglia la Fiorentina è il primo gol subito da Frosinone, cioè Ndur, sì, che avrebbe anche una certa fisicità ma non la fa valere, è lento e si fa scappare il giocatore sulla linea di fondo, e poi tre giocatori al centro dell'area di rigore che circondano Raimondo, che è libero in realtà di tirare in porta, di segnare, e De Gea che non è reattivo.
6: Torna leggermente indietro, primo gol della Roma.
5: Sì,
6: Malen è forte, sì, certo è forte, è solo davanti alla sua tirata davanti al portiere. Il portiere lasciamo perdere, perché voglio dire, su sette gol almeno tre o quattro sono anche responsabilità sua, ma tutti i difensori, e il secondo gol del Frosinone su calcio d'angolo, quello è saltato in mezzo a tutti solo, cioè sono robe veramente da dilettanti, quindi c'è un problema di grosso, un problema dei giocatori che hanno comprato, non lo so come l'aggiusteranno, non lo so, questo balletto degli attaccanti, Beto sarà forte, io me lo ricordo all'Udinese, non era male, ma insomma tu hai lasciato andare il centravanti alla nazionale, poi che nessuno abbia pianto a Firenze, nessuno piangerà, mi pare che lui non abbia neanche salutato, se non ho visto male, no?
5: Per ora no.
6: Ecco,
5: ora
6: non ha fatto neanche un messaggio come dire arrivederci, grazie.
5: Sì, c'è da dire che comunque l'annuncio, così prendo spunto anche per dare uno sguardo ad una pagina della Gazzetta dello Sport, l'annuncio dovrebbe arrivare oggi, è il titolo della pagina 11 della Gazzetta dello Sport, Ken, oggi l'annuncio, staffetta con Duvigas, sì, fra campionato e Coppa.
6: Diciamo Lorenzo che umanamente Ken voglio dire, è sotto zero, no? Cioè uno,
5: sì, vabbè, certo, sì, sì,
6: cioè,
5: sì.
6: Siamo a livelli di Vlahovic, di gente che proprio non gliene frega nulla, cioè se tu lo paragoni alle emozioni di Batistuta, di Rui Costa, di Toldo, di Frey, di Mutu, di quelli che sono tornati qui che dicono abbiamo lasciato il nostro cuore a Firenze. Addirittura Rui Costa ha detto una frase bellissima: non vengo più a Firenze perché la malinconia che mi crea aver lasciato Firenze, cioè voglio dire, cioè, sono frasi, e io ci credo perché l'ho conosciuto bene, Rui Costa è una persona molto sensibile, ma Batistuta c'ha la casa qui e viene di continuo qui con la moglie, i figli, cioè voglio dire, questi se ne vanno, cioè Vlahovic tu l'hai visto mai venire a Firenze a prendere un caffè, forse a posto di essere pesato,
5: forse anche, forse sì,
6: ma voglio dire, vuol dire che non costruisci niente, no? Costruisci solo il tragitto da casa tua al campo allenamento e finisce lì, no? Cioè Ken è stato sempre uno, diciamo, un elemento estraneo alla città, no? Chi è che lo amava Ken?
5: No, ma è in generale questo discorso a proposito del legame con la città. So, abbiamo sentito in questi giorni anche una serie di interviste con i grandi ex Viola che sono venuti a Firenze per il centenario. C'è Dunga che diceva che adesso più che mai c'è la necessità in questo calcio così freddo che i giocatori vivano la città, che sentano anche le parole, i discorsi della gente, che si immedesimino nella città per poter capire anche cosa significa veramente la Fiorentina. E invece adesso ogni giocatore fa il tragitto casa, Viola Park casa, si chiude nella propria abitazione, la propria villa, sì, e non sa niente della città.
6: Questo è il problema anche di Viola Park, che da una parte è un grande valore aggiunto, dall'altro stai lì dentro, mangi, bevi, dormi, vedi le partite, ti alleni, sempre tutto chiuso, non entra nessuno, è un bunker lì, sì, un bunker dorato. E poi sentivo quando leggevi i messaggi ora, basta fighetti, sai, cioè voglio dire, i giocatori oggi non, quando eravamo ai tempi miei passavano in mezzo davanti certo. A Marisa, voglio dire, ora
5: facevano il tragitto allo stadio dei Campini, volte, insomma, potevano essere applausi, incitamenti, sì. Ma anche a volte
6: questi,
5: insomma,
6: non sanno nulla, vivono difficili. Lì, beccano un sacco di soldi, sì. Sono vezzeggiati e curati, certo, come dire. Insomma, ora veramente la partita di domenica, ora non voglio fare il catastrofista perché non è il caso, ma se non fanno un gol neanche domenica, e lo vedo male grosso.
5: Sì, molto male perché
6: molto male, non ti dico che si va di Camavanoli, ma l'ipotesi che possa esserci magari anche uno o due partite di Andrea Zoli in panchina e poi cercare uno, ma ci vuole uno veramente di peso.
5: Sì,
6: a quel punto uno alla Conte,
5: ecco, tanto per rendere idea.
6: Ora voglio dirti, l'ipotesi Conte mi sembra un po', cioè sarebbe probabilmente uno molto antipatico, non visto bene dei Fiorentini, però Conte li mette in riga,
5: C'è dubbio.
6: Conte non gli dà certamente i giorni liberi e li manda a registrare le canzoni, perché Ken ha fatto delle robe, ragazzi, che in un altro posto non credo l'avrebbero fatto fare.
5: No, è vero. Ha avuto tante concessioni da parte della Fiorentina.
6: Troppe, non c'è dubbio.
5: Ecco, ma in quest'ultimo giorno di mercato che cosa ti aspetti realisticamente? A centrocampo si parla molto anche dell'ipotesi Torreira. Potrebbe essere, secondo te, il giocatore giusto anche per alzare il livello di personalità di una squadra che ha dimostrato di averne poca o per niente, ecco?
6: Ma a me Torreira mi piaceva moltissimo ai tempi, ora cioè, non lo so, è passato un po' di anni.
5: Certo.
6: Tutti si invecchia, anche noi, e sarei invecchiato pure Torreira, certo, sì. Come centro, io per esempio ti dico la verità, ora vado a me Ndur per esempio mi fa morire, come tutti dicono Ndur, ma lo vedo uno assolutamente banale.
5: È abbastanza lento, e poi ripeto, questa fisicità non viene mai fatta valere, no. Evidentemente perché è troppo
6: quelli
5: lento.
6: Altri, sì, ma anche per gli altri ancora sono troppo poco per il mazzo, Matta, insomma mi sembrano cose normali, ecco, io quando arrivò pensavo fosse un grandissimo gol, per ora non mi pare, insomma in un grigione generale, i difensori Dragusin, mamma mia,
5: sì,
6: è veramente meglio Ranieri,
5: ma certo.
6: E poi meglio giocare con Ranieri Pongracic, almeno sai, gli esterni, forse Valdepeñas meglio, ma di là, quelli ho visto, ma scusa, ma Gimenez Fernandez, ha preso a botte uno l'altro giorno. Ma
5: sì, ha rischiato l'espulsione, ha rischiato l'espulsione. Cioè,
6: mi sembra poi qualcuno ha dato pure una botta all'arbitro, non vorrei sbagliarmi se è stato un duro, chi è stato uno che ha dato un colpo all'arbitro in quella cosa lì, se non ho visto male, non vorrei aver visto male in televisione, ma comunque quel fallo lì era d'espulsione.
5: Sì, ha rischiato l'espulsione.
6: Cioè, voglio dire, ma tu sei matto, al primo intervento vai addosso, cioè uno lo chiama e dice guarda te, un momento, te questa volta ti si perdona, sì, la prossima stai fuori di 5 giornate.
5: Sì, sì, ma è evidente che questo è un giocatore che si innervosisce parecchio, è un giocatore particolare, ecco, sì, la sua storia anche breve parla per lui.
6: Paratici uno con la sua carisma, lo chiama e dice giovanotto, guarda, l'ha fatto stavolta, la prossima volta ti si mette in un cantuccio, tu stai un mese allenati a te solo. Cioè, sì, qui ci vuole il pugno di ferro veramente della società, sì, e poi basta, i giorni liberi, i privilegi, ora finché non vincete una partita, ci si allena tutti i giorni e lo devi fare così, no? Se no è inutile aver preso Paratici.
5: Gudmundsson ci dice Casentino ha spinto l'arbitro alle spalle. Gudmundsson,
6: ecco Gudmundsson, il quale speriamo se ne vada, perché veramente
5: sì, un giocatore. No, certo, ormai basta, insomma, abbiamo aspettato fin troppo. Si parla adesso di questo possibile scambio con la Lazio, con Cancellieri, non che ci si strappa i capelli, ecco, per Cancellieri.
6: Non lo so. Io mi sembra difficile anche vendere Gudmundsson, perché chi lo piglia, ragazzi? Perché la gente non è mica, cioè, certo, non crediamo, sì, che a parte, mi dicevo, io non l'ho visto, la Lazio gioca male, però la Lazio gioca male, ha fatto 2 gol, 6 punti.
5: Sì, ha trovato il jolly frattesi la Lazio, sì.
6: Capito, cioè, quelli buoni se li sono presi gli altri per ora, sì. La Fiorentina per ora non... anche Pellegrino, ma non lo so, per il momento sì, dice è stato servito male, ma chi ha fatto?
5: Niente, ha fatto niente. Un tiro alla fine, però insomma...
6: Dai Lorenzo, il bilancio è super negativo, dal, sì, portiere fino a super negativo, speriamo... Certamente dopo la stagione scorsa un po' di paura e ti viene, perché se cominci a perdere le partite poi è facile, è vero che anche quest'anno ci sono delle squadre francamente credo molto modeste, però sì, ripensare dopo una campagna acquisti del genere con questo sforzo finanziario, con Paratici e diciamo in cabina di regia, di dover fare un campionato di sofferenza senza neanche le coppe come l'anno scorso, sarebbe un brutto colpo. Io spero veramente ci sia un cambio di passo, speriamo, siamo all'inizio, non bisogna drammatizzare, però i segnali
5: i segnali sono preoccupanti. Sì. Va bene Luca, ci sentiamo presto,
6: grazie, un abbraccione, a presto, ci vediamo,
5: grazie,
6: presto,
5: grazie a Luca Frati. Restiamo sulla Gazzetta, abbiamo fatto vedere poco fa la pagina relativa a Ken e adesso invece ci occupiamo proprio della pagina sulla Fiorentina, pagina 27, il titolo è Mercato, attacco tutto nuovo, ci sono le foto in maglia viola di Beto e Gnonto. Beto porta i gol, Gnonto più fantasia, rivoluzione finita, oltre 100 milioni spesi e un reparto ribaltato, gli ultimi arrivi il bomber ex Udinese e l'esterno azzurro. Poi ci sono due grafiche sulla formazione della Fiorentina, com'era quella formata da De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Ndur, Fagioli, Mandragora, Solomon, Ken, Gudmundsson, quella dell'anno scorso, come sarà, quindi ecco come secondo la Gazzetta potrà strutturarsi la nuova squadra della Fiorentina. De Gea in porta, una difesa formata da João Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas, e poi a centrocampo Ndur, Ulai e Attà, in avanti Mastantuono, Beto e Gier. Questo secondo la Gazzetta potrebbe essere lo schieramento titolare della Fiorentina. C'è un Vieri che viene dato come titolare, ma ancora questo giocatore evidentemente deve ambientarsi piano piano, credo che possa quantomeno essere utilizzato, provato come titolare, e poi verranno fatte le valutazioni. Comunque insomma, sono stati spesi 17 milioni per questo giocatore, quindi ci immaginiamo che possa diventare a breve il titolare della Fiorentina. Poi per quanto riguarda le altre trattative, Torsved oggi ultimo tentativo, Torreira continua a proporsi, partito Ken, grosso a disposizione, due centravanti con caratteristiche diverse, Beto e Pellegrino, in uscita in extremis può partire anche Gudmundsson, che non è più sicuro di un posto da titolare. Tra poco vediamo anche gli altri giornali, però volevo dare spazio anche ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'è Cristina che ci dice: Paratici non manderà mai via Grosso, è stata una sua scelta e mandarlo via per lui sarebbe una sconfitta, continueranno a dire dovete avere pazienza. Sì, pazienza, ma insomma c'è un limite alla pazienza. Il bomber viola, il mago di Oz Paratici, sta riuscendo a rovinare pure il settore giovanile. Prima ha smantellato la squadra che ha vinto il campionato primavera e pure quella che ha vinto il torneo di Viareggio, e adesso non a caso dopo due partite e un solo punto in classifica a rischio di retrocedere nel campionato di seconda primavera. Questi sono fatti per proseguire l'inizio fallimentare della prima squadra, e sarebbe così bravo Paratici, ma fatemi il piacere. Beh, c'è da dire, per rispondere al bombe viola, che Paratici ha una visione della primavera del settore giovanile diversa magari rispetto ad altri direttori e ad altri esperti del settore, perché lui sostiene che più che vincere i campionati, più che vincere i titoli, che è comunque importante perché dà soddisfazione a tutto il movimento del settore giovanile, l'importante è riuscire a portare in prima squadra un buon numero di giocatori che possano diventare anche diciamo così un punto fondamentale per la squadra, per la formazione titolare. Quindi ecco, questo è l'intento, questo è l'obiettivo di Paratici: riuscire a creare dei giocatori utili per la prima squadra nel settore giovanile, non tanto vincere i titoli quanto riuscire a portare in prima squadra un numero importante di giocatori. Poi ancora altri messaggi dei nostri amici ascoltatori. Torreira, Torreira, Torreira, questo è il messaggio di Carmine Cecinese a Viterbo in risposta alla domanda che abbiamo fatto all'inizio trasmissione: che cosa vi aspettate dall'ultimo giorno di mercato? E quindi si aspetta il ritorno del centrocampista che ora è al Galatasaray. Anche nulla invece, dice Maurizio, non ha grandi aspettative, anzi non ha aspettative di nessun genere. Mentre ancora Casentino ci scrive che il Cancellieri non è un fenomeno ma è un ragazzo serio con qualche potenzialità ancora da esprimere. Jimenez era dal rosso, dice Luca, e Gudmundsson ha spinto l'arbitro. Anche Criviola appunto conferma che è stato Gudmundsson a dare una spinta all'arbitro, mentre Matteo Dallasdraio dice che richiamare Vanoli mi pare blasfemia, vade retro. Però non mancano, ecco, loro che vorrebbero rivedere Vanoli che era stato comunque alla fine della stagione scorsa, in tanti volevano che non fosse confermato, adesso invece c'è anche chi lo rivorrebbe. Poi c'è Francesco che ci scrive: chi supporta il cambio Cancellieri Gudmundsson, che sport vede? Sono due giocatori su un piano completamente diverso. Gud corre poco, non ha mai fatto bene a Firenze, ma è di altra categoria per qualità. Rimpiazzarlo con un mediocre, eterno, incompiuto che i tifosi della Lazio vogliono che venga ceduto a tutti i costi è ridicolo anche solo pensarlo. A quel punto era meglio tenere Harrison o persino Sottil e metterlo a destra per fare i cross. Sottil che tra l'altro ha raggiunto l'accordo per andare a giocare nel Watford. Emi si aspetta poco o niente, qualche uscita. Poi c'è Emanuele che invece non è d'accordo con Luca Frati perché ha sparato a zero su tutto e tutti, e poi dice: proviamo a non essere negativi, dopo due giornate è già tutto sbagliato, la settimana passata erano tutti fenomeni. E questo fa parte anche del calcio, che si passa dalle stelle alle stalle. È chiaro che c'è stato un mercato, ripeto, è stato entusiasmante fino a qualche settimana fa, poi la gestione dell'attacco, la gestione del caso Ken, la gestione degli esterni ha fatto fare delle riflessioni un po' diverse. Aspettiamo stasera, poi magari da domani proveremo anche a sbilanciarci in dei giudizi o in dei voti, anche se è sempre molto difficile perché si rischia di rimanere scottati, come è successo del resto anche negli ultimi anni, quando certi mercati sembravano poter meritare voti molto molto alti e poi insomma si è visto invece sul campo che cosa è successo. Poi Claudio dice: ad Arezzo dicono un bel trust, sarebbe una gran confusione specialmente in questi ultimi giorni, prima era stato molto bello. E sì, quello che abbiamo detto in precedenza, c'è stata una grande grande entusiasmo, una grande euforia per questo messaggio, scusami, per questo mercato. Poi però insomma in questi ultimi 10-12 giorni qualcosa è cambiato a livello proprio di coinvolgimento per le mosse che sono state fatte. Poi ancora un altro nostro ascoltatore complimenti pure nel dare tre giocatori del Torino a un presidente che non mi pare avesse dei buoni rapporti con il compianto Rocco, di cui due in prestito, e Mandragora due spiccioli. Io prendevo Giuntoli più Sarri, altro che Paratici. Mandragora che comunque ancora non è andato al Torino, c'è in piedi questa trattativa per il suo trasferimento al Torino, operazione da 7-8 milioni di euro, ma ancora se ne sta parlando. Alessandro invece ci scrive: mi aspetto la cessione della proprietà e le dimissioni di Paratici, mercato sconclusionato, incompleto, una squadra senza anima, l'ennesima dell'era Commisso, via per sempre, la peggiore proprietà della storia. Sì, questo è un parere assolutamente che ci può stare, nel senso è un giudizio del nostro ascoltatore Alessandro, però ecco, non bisogna nemmeno dimenticarsi che anche quest'anno, anche quest'estate, i soldi sono stati messi a disposizione, perché ripeto, io sulla base dei dati che riportava ieri RTV 38 in zona mista, la Fiorentina a livello di acquisti a titolo definitivo, non sto parlando di riscatti obbligatori, a livello di acquisti la Fiorentina in questa sessione estiva ha speso 145 milioni, quindi ecco, mettere in mano un direttore sportivo 145 milioni mi sembra cosa da poco. Poi la Fiorentina, per quanto riguarda le entrate ricavate dalle cessioni, ha ottenuto 84 milioni, quindi c'è un bello sbilancio. Oltretutto poi ci sono anche i riscatti obbligatori, i possibili riscatti, quelli relativi ai diritti, quindi insomma sarebbero cifre grosse. Comunque andiamo avanti con i messaggi, poi tra poco ci fermiamo per una piccola pausa. Poi Antonioni la fa così lunga questa storia del centenario, ci sono state altre dichiarazioni da parte di Antonioni che ha spiegato ulteriormente il motivo per cui non ha partecipato al centenario. Dennis ci scrive che si aspetta un nulla cosmico come è stato finora. E poi ancora altri messaggi, sempre su Gudmundsson che ha spinto l'arbitro, mentre Gabriele ci scrive che Malen può essere paragonato al Batistuta del 97-98, noi con record negativo dopo 96 anni, 7 gol in due partite, dove è finita la nostra Fiorentina? Eh sì, per quanto riguarda Malen, un inizio straordinario, del resto insomma le sue capacità le avevamo viste anche l'anno scorso, però questa stagione ha cominciato davvero alla grande, anche ieri ha trascinato la Roma al successo, un altro 4-0 per la Roma che sembra voler candidarsi anche per lo scudetto, ma queste sono altre considerazioni. Riprendiamo il discorso sulla Fiorentina tra poco, continuiamo a leggere i messaggi, altri collegamenti, non andate via, a tra pochissimo.

0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
4: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
10: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guarda.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
11: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli.

0: Un giorno dalla redazione.
1: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
0: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
1: Pasquale Andriotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
0: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
1: La presenza del ministro delle finanze russo Sulianov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
0: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti. Allora guarda, io forse sono uno dei tifosi più ottimisti. Mi è piaciuto il mercato tantissimo fino a qualche giorno fa. I singoli giocatori mi piacciono tantissimo. L'unica cosa è che secondo me sono messi malino in campo, molto male anzi, in campo. Però vabbè, ci stavo per l'acquisto in GE, giovane prospetto interessantissimo. Per Beto ci stavo, un giocatore che mi è sempre piaciuto, secondo me sottovalutato. E al posto di Ken, che tanto non voleva più rimanere, quindi era inutile. Va bene anche Gnonto, che secondo me con i ritmi che c'ha in Italia rispetto alla Premier può fare bene. Ma quando ho letto cancellieri per Gudmundsson più soldi, ho detto no, dai. Ma che ci devo fare con cancellieri? Ma per Gudmundsson sono più soldi, dai. Poi, non scherziamo, dai.
8: Buongiorno, sì, no, vi stavo ascoltando e si parlava dei giocatori, come è cambiato il calcio in questi anni. Io il primo scudetto ero un ragazzino e abitavo in Piazza del Mercato Centrale, mia madre

0: Mamma vide passare Picchio De Sisti dalla finestra e gli disse: può aspettare un attimo, gli mando giù il mio figliolo per farsi fare l'autografo. E lui disse: sì sì signora, l'aspetto. Insomma, io scesi giù, mi feci fare l'autografo, per dire come è cambiato veramente il mondo. Ciao e forza Viola.
1: Buongiorno, condivido in toto la lucidissima analisi di Frati, mi pare anche da lei condivisa. Troppo isolamento di questi giovani giocatori dalla città e non c'è un minimo di disciplina, questi fanno come vogliono, guadagnano un sacco di soldi, se ne fregano. Bisogna sì che Paratici tiri fuori gli attributi oppure cerchi qualcuno che lo faccia, anche in panchina. Ciao da Riccardo allo stadio.
2: Buongiorno, ma guarda, il settore giovanile gli hanno vinto il campionato, non ne poteva giocare nemmeno uno. Quei due o tre che potevano giocare e ci sono rimasti. Ma però prima di dire le cose, a me Paratici mi convince poco, ma prima di dire le cose guardiamo di saperle.
3: Ciao Roberto da Cortona, ma Paratici semplicemente ha preso uno yes man, non ha preso un allenatore. E questo lui deve fare quello che dice Paratici, stop, e poi dopo si vedrà, ma non credo che lo cambierà mai per ora.
4: Ma la mia riflessione su quanto ha detto il vostro ospite adesso è che alle volte si imputa ai tifosi di agire troppo di pancia. Secondo lui noi abbiamo fatto una campagna acquisti fallimentare, non gli piace Atta, Pellegrino per l'amor di Dio, Dragusin forse concordo con lui, non è ancora a posto, non c'è uno a destra, anche l'altra volta fece dei commenti che non mi piacquero, ecco, anche sul discorso di Ken ha avuto i suoi tempi perché se li ha presi lui e ha fatto come gli pare, ma insomma non lo so, via, penso che alle volte i tifosi siano meglio dei giornalisti e voi sempre dite il contrario.
5: Ora proprio il contrario insomma non direi, comunque insomma ogni giudizio lo rispettiamo, ci mancherebbe altro. 348-7513-933 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, tante considerazioni, mi ha fatto anche sorridere ma in modo nostalgico il messaggio di quel nostro ascoltatore che faceva riferimento agli anni 60-70 con De Sisti che passava nella zona del mercato centrale con la mamma del nostro ascoltatore che gli chiedeva di fermarsi perché poi avrebbe mandato giù il figlio per farsi una foto, per fare un autografo. Ecco, pensate oggi se può essere possibile una cosa del genere, un giocatore della Fiorentina di oggi che passa sotto la finestra di un'abitazione di un tifoso, il tifoso dice aspetta che esco, vengo a farmi una foto con te. Sì, certo, il giocatore ce lo vedo, il giocatore che è lì pronto a aspettare, ma insomma è cambiato tutto, ci mancherebbe altro. Rivoluzione totale, scrive a pagina, vediamo che numero è della pagina del Corriere Fiorentino. A proposito della Fiorentina, se la trovo il numero di pagine, anche se conta poco, ma insomma comunque pagina 6, rivoluzione totale, questo è il titolo, niente Zirkzee, dopo Ken e Beto all'Everton vanno 18 milioni, dopo Ngie Paratici prende anche Gnonto in prestito al Leeds, tentativo per Torreira. A proposito di Beto, ne voglio parlare anche con un grande ex Viola che abbiamo visto anche partecipare al centenario sabato scorso, Fabio Rossitto. Ciao Fabio.
6: Buongiorno. Di buona mattina.
5: Sì, voglio subito sentire di prima mattina le tue considerazioni. Intanto, che effetto ti ha fatto tornare a Firenze, vivere la serata del centenario, anche se è stata macchiata da questa sconfitta inaccettabile da parte della Fiorentina?
6: Allora, è stata una giornata fantastica, ma fantastica sul serio, perché ho rivissuto emozioni di 25 anni fa. Bellissimo, ho ritrovato i miei amici, ho ritrovato i miei compagni, i miei fratelli, dico, di tante battaglie, rivedere tutta quella gente allo stadio, è stata una festa bellissima, sì. Organizzata benissimo, e veramente devo ringraziare tanto la società per quello che ha fatto, che è stato è stata una cosa che ti rimarrà per sempre.
5: Bellissimo. Tra l'altro, scusami Fabio, non so se mi sbaglio, ma mi sembra che tu abbia voluto ricostruire il clima da ritiro, perché sì, sei sì, stato sì, nella sì, camera con Bressan sì, e Adani,
6: Ma volevamo, l'intento era proprio ricreare quell'ambiente lì, perciò ci siamo, abbiamo prenotato una camera da tre e abbiamo, siamo stati svegli fino alle sei a parlare. Cioè abbiamo ricreato quello che facevamo solitamente spesso a Firenze.
5: Certo. Poi purtroppo è arrivata la partita.
6: Sì, purtroppo è arrivata la partita, mi spiace tanto perché insomma non dico che abbia rovinato, non la, però è chiaro che è stato un dispiacere, insomma, perché era sicuramente era meglio se le cose andavano diversamente, però insomma dai. E, ci siamo detti c'è bisogno di tempo, ma è una squadra che è stata appena costruita. Credo che le tensioni si sentano, c'è grande tensione, grande pressione, però insomma è una strada appena imboccata e sì, bisogna dar tempo all'allenatore di lavorare.
5: Eh sì, però insomma nel calcio come sai bene il tempo non c'è, quindi bisogna fare in fretta a trovare la quadra. Intanto è arrivato Beto tra gli altri ieri, nuovo giocatore della Fiorentina, al posto di Ken c'è Beto. E allora che cosa ci dici su di lui, tu che lo hai visto all'Opera Ludinese?
6: Ho ben ricordo di lui, nel senso che a Udine aveva fatto molto bene, poi era andato in Inghilterra. È un giocatore di una grande potenza fisica, insomma credo che possa dare una grossa mano in questo momento, perché lì credo ci sia bisogno, però sicuramente un bel rinforzo. È chiaro che adesso ho visto una squadra in grande difficoltà, sembra una squadra lenta in questo momento. Le idee sono annebbiate, c'è grande tensione, so che bisogna far veloci, però vi dico, questo ve lo dico con il cuore, bisogna che, se questa cosa dà fastidio, bisogna avere grande pazienza, perché non è facile, la pressione adesso sale tanto e ci sono tanti giocatori che probabilmente in questo momento sopportare tutto questo non è semplice.
5: Manca probabilmente un leader, manca una guida, manca un giocatore esperto che sappia aiutare tutti questi giovani.
6: Sì, questo sì, adesso in questo momento manca il gioco, nel senso sì, che certo, ci sono delle difficoltà a costruire tutto questo, visto anche in difesa, soprattutto visto delle grosse difficoltà, una squadra che ha subito dal Frosinone tante cose, la pressione, il pressing continuo, anche a livello fisico sembravano un po' indietro, sì, secondo me.
5: Sì, infatti si è tornati a parlare anche della preparazione fatta al Viola Park, in tanti che hanno sottolineato che ci sarebbe la necessità di tornare in montagna durante l'estate.
6: Ma
5: di
6: non lo so, questo
5: il caldo di Firenze opprimente.
6: Questo non lo so. Io credo che ci sia anche un discorso di assorbire certi lavori. Probabilmente sì, è una squadra anche un po' pesante, dove inizialmente magari farà fatica, però in questo momento insomma è chiaro che ci sono delle difficoltà, l'abbiamo visto. È chiaro che diciamo tutti c'è fretta, però bisogna avere un grande equilibrio in questo momento anche da parte, so che la gente ci tiene finalmente dopo un mercato importante a fare bene, però bisogna veramente dare tempo.
5: Sì, bisogna dare tempo, ripeto.
6: So che c'è fretta, fretta.
5: Certo, sì, anche perché sai, la pazienza a Firenze ce n'è stata parecchia in questi ultimi anni, siamo reduci da una stagione disastrosa, disgraziata come quella dell'anno scorso, e quindi si pensava che ecco, con questa rivoluzione ci fosse un'altra partenza, un altro entusiasmo, che c'era l'entusiasmo per la campagna acquisti, però poi è stato subito smorzato, se non voglio dire in parte anche ammazzato da questi risultati. Però insomma c'è tempo certamente per recuperare. Volevo tornare un attimo su Beto, però, perché qui ci si chiede se questo giocatore possa garantire un certo numero di reti, e soprattutto ci si chiede se possa essere pari o migliore alla versione più brillante del Ken visto a Firenze, quella della prima stagione.
6: Ma mettere a confronto probabilmente non sono gli stessi giocatori. Io mi ricordo il Beto, l'ho perso un po' di vista ultimamente, ma il Beto di Udine e del primo trasferimento, perché poi l'avevo seguito, poi l'ho perso di vista, però insomma un giocatore che ha una grande fisicità, ti dà profondità, è un giocatore impegnativo anche da marcare, perché con questa fisicità comunque è un punto di riferimento importante. Credo che si sta bene, sicuramente starà bene, è un giocatore che impegna, che ti dà qualità, e credo che sia per la Fiorentina in questo momento sia importante, insomma, un giocatore che arriva e secondo me ha delle qualità che può dare una grossa mano in questo momento, questo sicuramente, perciò l'acquisto è un buon acquisto. Adesso bisogna che venga messo dentro in questo contesto e parta subito per dare una mano. C'è bisogno, questa squadra ha bisogno anche di questo momento, di un colpo, di ritrovare quella fiducia, perciò sotto l'aspetto dell'acquisto io sono felice, perché so che è un buon giocatore.
5: Ecco, e a centrocampo, torno sul centrocampo, oltre a un leader, secondo te serve anche un giocatore che possa essere un catturapalloni, un incontrista?
6: Ma io adesso non, credo che, non lo so, certamente sono giocatori che servono, perché ho visto anche lì sotto il recupero della palla, sotto l'aspetto del recupero della palla, ho visto poca roba in questo momento, nel senso che c'è bisogno di più aggressività, ma penso ci sia bisogno anche che la squadra d'insieme arrivi a essere più corta, più stretta, più, quando non c'è la palla, più aggressiva. È un aspetto generale, certo che se hai questi tipi di giocatori servirebbero sempre, perché poi la palla, un conto è quando ce l'hai, un conto è quando non ce l'hai, devi andarla a prendere e devi avere questi tipi di, questa tipo di gestione. Però penso che insieme ci sia bisogno, credo che l'allenatore, vabbè, sicuramente lo ha visto, ci sia bisogno proprio di rendere questa squadra un po' più aggressiva. Ci vuole coraggio, e in questo momento non è facile, ho visto teste basse, difficoltà, anche paura, secondo me. La palla che scotta, e non è semplice il momento, perché capisco la piazza, capisco la tensione che stanno passando, però in questo momento c'è bisogno di personalità.
5: C'è il Bomber Viola, un nostro ascoltatore, che dice che giocatori come Rossitto, Bressan dovrebbero stare fissi al Viola Park e fare il lavaggio del cervello agli attuali giocatori e spiegare bene cosa significa indossare la grossa maglia della Fiorentina. La squadra non ha vinto molto, ma ha avuto dei giocatori fuori classe che poche squadre concorrenti hanno avuto nelle proprie fila. Sei d'accordo? Ecco, ci vorrebbe magari qualche ex calciatore che sa bene cosa significhi vestire la maglia della Fiorentina, che possa trasmettere certi valori ai nuovi giocatori, ai giocatori che magari arrivano anche dall'estero.
6: È un passaggio che secondo me sarebbe da fare, nel senso che avere comunque delle esperienze, avere giocatori che hanno vissuto momenti belli, momenti anche meno belli, che hanno passato, che sanno cosa vuol dire Firenze, perché Firenze, lo ripeto, anche l'altro giorno ce lo dicevamo, non è una piazza normale, è particolarmente difficile, è bellissima, affascinante come una bella donna, però poi alla fine la gestione non è facilissima, cioè ci sono questi momenti dove i giocatori che arrivano probabilmente all'inizio non si rendono conto di dove sono. Poi si rendono conto quando arrivano al Franchi e vanno in campo, lì comincia a esplodere una bomba, perché si vede lo stadio pieno, si vede la pressione che c'è, l'amore che c'è, e bisogna che, sì, certamente sarebbe una cosa importante trasmettere a quelli che arrivano cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
5: Senti Fabio, poi ti saluto e ti ringrazio, ma tornando al giorno del centenario, qual è stato il giocatore che ti ha emozionato di più nel rivederlo, nel riabbracciarlo, al di là di Adani e di Bressan?
6: Guarda, il momento sarà scontato ormai, perché mi hanno detto tutti, ma il momento dell'abbraccio tra Rui Costa e Batistuta, diciamo che lì mi ha preso qualcosa al cuore, perché mi è sembrato di essere in campo a Wembley, dove quando abbiamo segnato ci sono stati vari abbracci, e in quell'abbraccio mi è sembrato di ritornare lì, cioè io ho avuto questa sensazione. Lì dentro di te vivi un'emozione che ti vengono le lacrime, sì. Perché in quell'abbraccio c'è stato tanto di quello che abbiamo passato dentro. Io ho rivisto il loro abbraccio, ma il loro abbraccio era l'abbraccio di tutti. Mi ha emozionato, sì.
5: Sì, sicuramente tantissimi tifosi della Fiorentina si sono emozionati nel rivedere quell'abbraccio, sono tornati indietro con la memoria alle tante vittorie, ai tanti sogni che ci sono stati con questi due grandi giocatori, con quella Fiorentina in generale, ecco, ma naturalmente loro erano i giocatori più rappresentativi, erano i giocatori più decisivi, più determinanti. Fabio, grazie, buona giornata.
6: Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio, grazie mille.
5: Grazie, ciao. Grazie a Fabio Rossitto. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, che è dedicata alla Fiorentina. Il titolo è altro blitz dopo Beto e Gnonto, una Fiorentina rivoluzionata, ora il rilancio. La Viola fa 13, ultimo assalto Torsved allo sprint, il norvegese del Sassuolo apre la strada a Paratici, il centravanti firma oggi, l'alla arriva dal Leeds con diritto di riscatto Mandragora verso il Torino. Poi in prima pagina c'è anche un richiamo all'intervista esclusiva da parte di Zazzaroni, Ivan Zazzaroni, il direttore, a Rocchi. Sono stato all'inferno, dice Rocchi, Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti, ridatemi la mia vita, ho fatto pensieri di ogni tipo, dice Rocchi, mi sono sentito umiliato, bersaglio di una congiura, non ci voglio nemmeno pensare, non ho favorito nessuno, ora devo rifarmi un'immagine. Poi ecco, andiamo anche all'interno del Torello Sport Stadio, che appunto apre con questa intervista esclusiva a Rocchi, mentre per quanto riguarda la Fiorentina scendiamo giù sul quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni per trovare lo spazio dedicato alla Fiorentina. Pagina 12, la Viola si rifà all'attacco con Gie e Wilfred Gnonto, grosso agli esterni per il 4-3-3 in doppia versione, via libera così a Ken al Como per 40 milioni, Beto ok 18 milioni, Gnonto a Firenze, oggi visite e firma, l'azzurro in prestito per 1,15 milioni di riscatto, per Gie primo allenamento e sabato dal primo minuto, quindi insomma cresce la convinzione che Gie possa giocare dal primo minuto, l'esterno arrivato dal Torino. E poi ancora Mandragora, Toro, sogno Torsved, Rolando apre un arrivo a centrocampo, si attende un'offerta dei Granata, la richiesta di circa 7-8 milioni, anche Fagioli può uscire per 30 milioni, Sottil raggiunge Bove al Watford, Barak all'Apoel biennale, quindi c'è anche un riferimento poi per quanto riguarda le giovanili a Campaniello, nuovo innesto per il futuro, questo giocatore diciottenne che arriva dall'Empoli, un'operazione che è basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1,5 milioni. Torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, c'è Massimiliano che abbiamo anche in collegamento, ci ha chiamato allo 055 7711 171, Pinza da Campi, ciao, benvenuto.
7: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti.
5: Buongiorno.
7: Allora senti Lorenzo, io volevo fare una riflessione, no?
5: Certo.
7: Su tutto questo diciamo momento diciamo emotivo da parte anche un po' dei tifosi, no?
5: Sì.
7: E volevo affrontare tre argomenti: la pazienza, la fiducia, e l'anno scorso diciamo a metà campionato tre quarti il tabula rasa, no?
5: Sì.
7: Te lo ricordi?
5: Certo, sì sì.
7: Allora, tabula rasa, tutti a dire bisogna fare tabula rasa perché non si può vedere più nessuno. La tabula rasa è stata fatta.
5: Sì.
7: Giusto?
5: Eh beh, direi di sì.
7: Poi, la fiducia e la pazienza. Allora, se abbiamo fiducia su Paratici, come dal giorno in cui Paratici è stato preso per la Fiorentina, tutti a dire bisogna avere fiducia.
5: Ci pensa Paratici, tutti a dire ci pensa Paratici.
7: Ma io posso essere anche d'accordo,
5: sì.
7: Però questa fiducia e bisogna abbinarla anche alla pazienza. Ora, io capisco i tifosi, no? Che vogliono tutti subito un mondo di velocità, e la gente finisce chi opera abbia la bacchetta magica. Allora, innanzitutto la pazienza non gliel'hanno io mi tiro fuori perché io sono uno fiducioso e paziente. Cioè la pazienza non gliel'hanno fatta perdere Paratici, Grosso, ma anche lo stesso figlio di Commisso. La pazienza è stata persa per cause di persone che in società non ci sono più. Quindi è come ricominciare tutto da capo. E quando si ricomincia da capo, sul punto di vista societario, poi tecnico, allenatore, vicinetto, direttore Viola Parti, il dottore nuovo, cioè tutti questi elementi nuovi messi nello stesso momento insieme, e bisogna essere anche, avere un po' di, come dire, di riflessione, non si può cambiare tutto subito e avere immediatamente dei risultati, perché è così in tutti i campi di lavoro e nello sport ancora di più. Cioè, certo, se il tempo non deve essere lungo, ovviamente deve essere un po' più ristretto, sì. Però dopo due partite cambiare da un giudizio positivo anche sul mercato, ecco, prendiamo anche il mercato, è un mercato da 8, un mercato hanno preso tutti i giocatori, poi
5: certo, no, bisogna aspettare per i giudizi finali e la fine del mercato, perché poi si rischia anche di spingersi troppo oltre, poi dovessi rimangiare anche qualcosa. Va bene, Pinza, ti devo salutare, grazie comunque, dato ciao, il senso del tuo discorso era chiaro. E a proposito dei cambiamenti, sono stati radicali e c'è stata la rivoluzione, è vero che bisogna avere pazienza, perché non è che possono arrivare immediatamente dei grandissimi risultati, però al tempo stesso rimane anche questa macchia, questa vergogna della sconfitta contro Frosinone nel giorno del centenario. Ecco, Fiorentina per quella partita doveva mostrare anche un atteggiamento diverso, doveva far di tutto per non perdere 3-0 contro il Frosinone. Insomma, non si può accettare il giorno del centenario che la Fiorentina perda 3-0 in casa da Frosinone. Sembrava che Frosinone fosse stato quasi messo lì in quel giorno per, tra virgolette, dare una mano alla Fiorentina, no? Per spianargli la strada nel giorno del centenario. E invece la Fiorentina proprio zero assoluto. Un po' di messaggi, anzi no, ci fermiamo, piccola pausa e poi rientriamo insieme. Non andate via.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
9: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
8: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
12: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci di nuovo insieme, sono le 8.35 ed è arrivato dunque il momento del caffè nero bollente di Luca Calamai.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
5: Ciao Luca, buongiorno.
15: Ciao Lorenzo, allora aspettando gli ultimi colpi del mercato che mi auguro vadano a completare una squadra che non mi sembra completata, è chiaro che le attenzioni, tante attenzioni, forse anche troppe attenzioni sono sull'allenatore, molti ne vorrebbero già il licenziamento, altri sono convinti che Paracci abbia fatto la scelta sbagliata. Io non ho una risposta certa, ma una cosa l'ho abbastanza chiara. E quest'anno il campionato non si ferma inizio settembre, come in passato, l'impegno della nazionale praticamente è spostato alla fine del mese. Quindi Grosso ha 4 partite, 3 di campionato con Torino, Venezia e Napoli, e quella di Coppa Italia, un derby delicato contro il Pisa, per dimostrare di aver capito la Fiorentina, di aver capito come mettere in campo la squadra, di aver creato finalmente un'idea di calcio. Poi, tra un mese, tireremo le somme.
5: Grazie Luca.
15: Ciao.
5: Questo dunque era il commento alla situazione attuale da parte di Luca Calamai. Tra l'altro, collegato al discorso che faceva Luca, c'è un messaggio di Stefano al 348-7503-933 che dice: Paratici ha detto che bisogna avere pazienza, e così sia, Grosso fino alla sosta, e poi Conte, insomma, ha già preso nella sua testa una decisione il nostro ascoltatore, puntando su questo avvicendamento con Antonio Conte. Naturalmente non è il solo a fare il nome di Antonio Conte. Mentre Stefano da Modena dice: standing ovation per Pizza da Campi per l'intervento che ha fatto prima, lo 055 77 11 171. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamando questo numero. Marco da Firenze ci scrive: la speranza è via Dodò, Gudmundsson, Mandragora e Fagioli, dentro Torreira, Torsved e Cancellieri. Poi ancora altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi come Fish dice: disastro Paratici. E poi nel riferimento anche al collegamento che abbiamo fatto prima con Fabio Rossitto, un nostro ascoltatore sottolinea che qualche anno dopo la partita di Wembley è andato ad arbitrare la squadra di casa sua, la squadra di Rossitto, la Sacilese, dove faceva l'allenatore e giocatore. Quando gli dicevamo che eravamo di Firenze, gli brillarono gli occhi, e certamente Rossitto è rimasto legatissimo a Firenze, ne parla sempre con grande cuore. Torreira o il norvegese oppure entrambi. Zirkzee non è andato da nessuna parte, magari all'ultimo tentano ancora di prenderlo. Questo è il messaggio, la speranza di Claudio in riferimento a ciò che si aspetta all'ultimo giorno di mercato. Siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato, alle 20 chiudono le trattative. Luca ci scrive: dopo un attacco indebolito ci manca Cancellieri per finire il capolavoro, tra virgolette. Altro messaggio: ci sono liberi Thiago Motta e meglio ancora Paolo Sosa, quindi esonero giustificato. Insomma, la partita con il Torino intanto ci dirà qualcosa anche dal punto di vista dei possibili sperabili progressi che ci devono essere da parte della Fiorentina dal punto di vista del gioco, e quindi insomma bisogna fare risultato, bisogna vedere anche qualcosa dal punto di vista del gioco, perché fino a questo momento non si è vista un'idea da parte di Grosso. È una Fiorentina senza identità, nonostante abbia lavorato con Grosso per 2 mesi, non si è visto praticamente nulla di quello che vuol proporre la Fiorentina. Tra poco andiamo anche a Milano, perché così vogliamo fare anche un punto della situazione su questa giornata con uno dei nostri inviati. Però facciamo così, mandiamo a una serie di messaggi e poi andiamo a Milano. Eccoli.
16: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto. Una domanda ci avrei io. Mi date i numeri di Ken negli ultimi 3 anni, Zirze e Beso? I numeri, i gol fatti, gli assist. Sta a vedere che alla fine i numeri sono meglio quelli di Beso. Cioè, nel senso, Beso che vale Zirze, perché Zirze il Manchester United gli ha fatto 2 reti in 2 anni. Via ragazzi, se no si va per chiacchierare.
17: Sì, buongiorno. Secondo voi Barcellona, il Porto, il Como, tutte queste squadre qui hanno a centrocampo centrocampisti con caratteristiche, come dite voi, di aggressività? O sono comunque tecnici? No, hanno dei centrocampi tecnici che però hanno un atteggiamento aggressivo. Quindi questo atteggiamento lo dà l'allenatore, lo dà la mentalità. E noi bisogna farsi questa domanda e farla in conferenza stampa, chi di dovere, direttore sportivo, allenatore: come mai le nostre squadre vanno a 2 all'ora sempre, non hanno questo atteggiamento aggressivo?
18: Buongiorno, contentissimo comunque della rivoluzione totale fatta da Paratici, e vabbè, sono arrivati i risultati, però non so se siamo pronti a prendere tutti i gol degli ex che sono in Serie A al giro per le squadre quest'anno. Tosta, solo a gol degli ex sono una ventina.
5: Questi messaggi dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Certo è che, come diceva il nostro ascoltatore, il Como non ha giocatori tra virgolette veri e propri incontristi, è un centrocampo molto tecnico, ha ragione, però è molto aggressivo. E si ritorna anche alla Fiorentina di Montella, quando Montella aveva a disposizione i famosi 3 tenori, Borcavallero, Aquilani e Pizzarro. Ci si domandava all'inizio della stagione se quella Fiorentina sarebbe stata in grado di reggere quel centrocampo, e poi i fatti hanno dato ragione a Montella, perché era una Fiorentina che poi si difendeva quando c'era da difendersi tenendo il pallone. Era un centrocampo molto tecnico, non c'erano incontristi, però c'erano giocatori che davano del tuo al pallone, che comunque sapevano anche evidentemente come fare in fase difensiva. Dovremmo essere pronti per andare a Milano da uno dei nostri inviati, Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, ben ritrovato.
19: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Siamo alle 8:41 e quindi si apre una giornata che potrebbe essere davvero molto calda per la Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Che cosa possiamo disegnare a livello di scenari?
19: Beh, diciamo che intanto bisognerà capire come si svolgerà il lavoro per il centrocampo, perché mi sembra quella la situazione anche più imminente, più calda, nel senso che poi questa storia di Mandragora nella nottata credo che possa anche essersi sbloccata. Noi chiaramente stiamo cercando di capire se effettivamente è andata così oppure se dovremmo aspettare le prime ore di oggi, ma è molto presto per il calciomercato, certo, nel senso che
5: anche se il calciomercato non dorme mai, è molto presto.
19: Sì, va bene, sono le minchiate che ci raccontiamo, ma dorme anche il calciomercato. Sì. E quindi aspettiamo di avere delle risposte su questo fronte. Siamo andati di fatto a dormire sapendo che ieri sera c'è stato un lungo confronto tra Paratici e Cairo, che tra l'altro ha escluso fondamentalmente tutte le altre parti, nel senso che anche gli agenti del calciatore verranno raggiunti dalla telefonata solo in un secondo momento, quando poi le parti potrebbero aver trovato un accordo sulla base di una cessione a titolo definitivo tra i 6 e gli 8 milioni. Vedremo, perché io credo che la Fiorentina punti a avvicinarsi il più possibile ai 10, mentre il Torino chiaramente gioca al ribasso. È un affare che poi tra l'altro può andare in porto. Qualcuno ieri era dubbioso del fatto che il Torino potesse prendere un giocatore a titolo definitivo a quelle cifre, ma consideriamo la Fiorentina insieme a Mandragora altri 3 affari fatti con il Torino, quindi anche da Nigier potrebbe essere scontato fra virgolette dall'acquisto da parte del Toro di Mandragora, quindi non sarebbe poi un proprio vero scambio, ma di fatto in qualche modo lo diventerebbe. Quindi questa è la situazione più imminente, perché poi a quel punto ci sarebbe spazio per fare un'operazione d'entrata sul centrocampista. Io continuo a pensare che sia più realizzabile Torzett di Torreira, ma questo semplicemente perché Torzett fondamentalmente è un giocatore intanto che è qui in Italia, che di fatto tra Sassuolo e Fiorentina di contatti nel tempo ce ne sono stati a più riprese, col giocatore, io faccio questa battuta da settimane, praticamente va a letto col pigiama della Fiorentina, quindi è tutta una situazione apparecchiata, bisogna trovare la quadra economica e a quel punto non escluderei che la Fiorentina possa anche provare a inserire una contropartita come potrebbe essere Bescialini, che comunque è un giocatore che penso possa essere anche apprezzato dal Sassuolo, che comunque ha bisogno di un sostituto almeno numerico di Torvet per quanto riguarda la prossima stagione. Chiaro che dovrebbe accettare anche Bescialini stesso e dovrebbero in ogni caso trovare anche una quadra economica, perché se il Sassuolo dovesse chiedere Bescialini più 5-6 milioni la Fiorentina direbbe di no, ovviamente, perché la valutazione che fa la Fiorentina di Bescialini non può essere inferiore di 10 milioni. Detto ciò, c'è anche il fronte Gudmundsson aperto, stanotte Di Marzio ha riportato come potesse essere presa in considerazione un'ipotesi di scambio con Cancellieri. Io non capisco come si possa pensare a uno scambio, nel senso è uno scambio, ma ci deve essere molta ciccia da parte della Lazio e molta poca ciccia da parte della Fiorentina, perché Cancellieri è scadente nel 2027, non può avere lo stesso valore di Gudmundsson a livello anche economico. E quindi mi aspetto che se dovesse nascere questa ipotesi nasca con un favore nei confronti della Fiorentina a livello economico, però la Lazio di soldi non ne ha, quindi sono curioso di capire cosa sia, quali possono essere le intenzioni dei due club. Sicuramente quello che ti posso raccontare su Gudmundsson è che il suo agente, su esplicita richiesta della Fiorentina, sta cercando ogni strada per trovare la soluzione in uscita. Ieri era stato preso anche in considerazione questa idea lanciata dalla gente di Torreira di uno scambio, appunto, Gudmundsson-Torreira con Galatasaray, che non ha mai preso piede, anche perché lo stesso Galatasaray dalla parte di Gudmundsson mi sembra che sia ampiamente coperta, e quindi fondamentalmente non è stato poi preso nemmeno in considerazione. Certo è che mi stupirebbe la permanenza di Gudmundsson a questi punti, nonostante manchi poco alla fine del mercato. Mi stupirebbe la permanenza di Mandragora ancora di più, per quello che ti ho già raccontato prima. Sono curioso di capire che se nel caso in cui dovesse andare via Gudmundsson e una volta chiuso l'affare Mandragora con l'arrivo di uno tra Torreira e Torvet, non ci sia spazio davvero per il cancelliere di turno, che o arriverebbe tramite la cessione di Gudmundsson o arriverebbe con la ricerca di un altro calciatore, perché numericamente, se non si conta Jimenez come esterno aggiunto, i 6 posti che avrebbe richiesto Grosso per l'attacco non ci sarebbero.
5: Senti, mentre Niccolò Ceccarini mi sta chiamando una volta dietro l'altra, evidentemente non so che sono in diretta, ti chiedo una riflessione su Fagioli, perché molti continuano a dire potrebbe essere anche il giorno della clamorosa cessione di Fagioli, però qui si parla di un'operazione importante che mi sembra complicato mettere in piedi l'ultimo giorno del mercato, anche perché non ci sono mai stati degli interessi concreti, diciamoci la verità, per Fagioli.
19: Beh sì, io ieri ho sempre tenuto aperto questa ipotesi, perché quella che è la mia sensazione vale per quello che ti ho detto di Gudmundsson prima, cioè che se è stato dato mandato per Gudmundsson di trovare a tutti i costi una soluzione, credo sia stato fatto anche per Fagioli. Il problema è la differenza dell'entità dell'operazione, perché certo, se la Fiorentina valuta 30 milioni Fagioli non lo venderà mai, se invece è pronta ad aprire a un prestito con diritto di riscatto, allora chissà che non possa nascere una soluzione last minute. Certo, intanto sarebbe un prestito con diritto di riscatto, e quindi la Fiorentina si voterebbe all'idea di lasciarlo partire a prescindere, proprio per quello che ci siamo detti, anche per la mancanza di feeling che fondamentalmente non è nata tra lui e l'allenatore. Sarebbe però comunque un'operazione di una certa rilevanza, perché il giocatore non guadagna poco. In ogni caso, per smuovere un giocatore così elegante, diciamo, da un punto di vista anche tattico e tecnico, a poche ore dalla fine del mercato, non è una cosa male, perché anche se uno cerca un centrocampista, diciamo che Fagioli non è molto duttile, nonostante alla Fiorentina abbia fatto 2 ruoli, è un giocatore che ha delle caratteristiche molto precise. Quindi ci vorrebbe proprio l'occasione dell'ultimo minuto per farlo partire. Per me è un dispiacere, bisognerà anche aprire un capitolo poi, una volta chiuso il mercato e a bocce ferme, sul fatto che Fagioli sia passato dall'essere un potenziale totem della Fiorentina del recente passato ad essere diventato un problema per la Fiorentina. Questo vuol dire che la gestione, insomma, di Fagioli negli ultimi 6 mesi non è che sia stata idilliaca, ecco, però siamo arrivati in fondo con Fagioli ancora in rosa. Pensa se dovesse arrivare Torreira, cioè tra Torres e Torreira, Torres va bene, va a togliere il posto magari a Andur, a Brescianini, vedremo, insomma, però è una possibilità che a girare, secondo me, un po' di spazio la troverebbero tutti. Cioè, se arriva Torreira, Fagioli non gioca più.
5: Sì, però guarda, arrivo a dirti che alla fine potrebbe essere, non è che mi strappo i capelli per Torreira, però probabilmente potrebbe essere una soluzione ideale, arrivo a dirti ideale per una serie di motivi, potrebbe fare il regista e poi soprattutto potrebbe portare quella dose di personalità che la Fiorentina non ha per niente in questo momento, ecco, serve un giocatore che possa alzare un po' il livello della determinazione e anche della capacità di tenere in partita la squadra nei momenti difficili, ecco perché insomma la Fiorentina si è squagliata come neve al sole dopo aver subito due gol contro la Roma, dopo aver subito due gol contro il Frosinone.
19: Io non dico che non potrebbe essere utile Torreira a questa Fiorentina, io dico che il dispiacere è l'evoluzione degli ultimi due o tre mesi, certo, che c'è stata della gestione.
5: Sì, sì, anche perché poi con Vanoli comunque Fagioli era riuscito a convincersi di poter giocare da regista e c'era anche stato qualche risultato positivo, non entusiasmante, ma comunque a tratti sembrava che questo giocatore avesse intrapreso quel percorso di crescita che poteva portarlo a diventare un punto fisso anche della Fiorentina, e invece evidentemente non è scattato neanche il feeling con Grosso. Poi c'è stata anche questa discussione legata al fatto che Fagioli potesse o meno giocare con Ulai e quindi potessero convivere. In realtà Grosso non è mai sembrato tanto convinto, anzi per niente.
19: Ma mi sembra proprio il contrario, ma infatti, cioè, il problema è essere arrivati all'ultimo giorno di mercato a fare queste valutazioni, cioè, perché un conto è dire le grandi cessioni arriveranno dopo il 15 d'agosto, questo è stato il mantra di inizio agosto e va bene, noi abbiamo atteso con pazienza che arrivassero le grandi cessioni, a parte Kenner, non sono arrivate, perché Gudmundsson, se parte, probabilmente parte anche lui una formula e non porterà soldi. Dodò rimarrà alla Fiorentina, almeno di clamorosi sviluppi di queste ore. Cioè, Fagioli, io ripeto, mi stupirei a questo punto che la Fiorentina riuscisse a trovare una soluzione. Guarda, tutt'al più fossi agente di Torreira, vista la grande voglia di provare a portarla in fondo, proporrei di fare uno scambio Torreira-Fagioli, piuttosto che inserirci Gudmundsson nel discorso. Però ecco, sono tutte cose che a 12 ore scarso, ma no, meno di 12 ore fondamentalmente dalla fine del mercato,
5: 11 ore, sì.
19: Non sono proprio banali da mettere, poi da portare in fondo. E poi leggo da tutte le parti che Paratici si è incartato, deve essere divertente, questa formula è piaciuta molto, credo, a livello giornalistico, ma io più che incartato mi sembra che sia arrivato purtroppo alle ultime battute con dei piani B e C che non sono stati minimamente all'altezza dei piani A. Sì. Poi, per concludere il discorso, io sono anche tra quelli che dice che prima di valutare le operazioni comunque vanno viste in campo, non si parla di broccoli presi per la strada o di cartacce buttate nel cestino, si parla di giocatori che hanno una storia, che hanno dei numeri alle loro spalle, non sono numeri che fanno strabuzzare gli occhi, ma nemmeno numeri che ti fanno dire di aver preso una banda di scarponi, quindi prima di essere così tranchant con la Fiorentina, soprattutto una volta ufficializzati questi acquisti, diamo la possibilità a questi ragazzi di invertire una tendenza, perché anche quelli che ci sono stati fino a ieri e che forse andranno via oggi, le prime due giornate hanno preso 7 gol, quindi non è che vanno via dei fenomeni.
5: Assolutamente. Va bene Pietro, allora buon lavoro, naturalmente ci sentiremo durante il corso della giornata con i tuoi collegamenti da Milano, i tuoi aggiornamenti di mercato, a più tardi.
19: Ciao, più tardi.
5: Grazie a Pietro Lazzarini, c'è ancora a disposizione un paio di minuti per ascoltare anche qualche messaggio vocale al 348-753-933, eccoli.
20: Buongiorno ragazzi, allora come ho già ripetuto, io credo che si faccia troppa polemica ultimamente, a ogni risultato sbagliato mettiamo in discussione tutto, allenatore, Paratici e tutti. Io credo che, come aveva detto Paratici, si sta costruendo qualcosa per il futuro, quindi ragazzi giovani, tanti giovanissimi per la primavera di assoluto valore, e sono alcuni riusciranno, alcuni no, ma se si vuole costruire qualcosa per il medio e lungo termine, questa è la strada. Probabilmente quest'anno si soffrirà, come aveva detto Paratici, e poi dopo pian pianino avremo i risultati. Ci vuole un po' di calma, non si può ricostruire da zero a mille, se si parte un po' alla volta. Diamo fiducia a Paratici, diamo fiducia a questo progetto, che per la prima volta forse la parola progetto è azzeccata.
0: Ciao a tutti, buongiorno, Nico da Parigi. Qui si continua a parlare di Beto, di Onto e gente in attacco, ma mi pare che il vero problema sia la difesa. Hai preso 7 gol in 2 partite, non si capisce come funzionano le marcature, hai preso gol assurdo su calcio d'angolo e i campanelli d'allarme vengono dalla difesa, e non credo sia il mediano che te la risolve. Qui ci sono proprio problemi di impostazione della linea difensiva, non so se non c'è nessuno che la può guidare bene o se Grosso non ha dato una sistematina alle cose, però il problema è quello.
5: Grazie a queste note vocali dei nostri ascoltatori siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Buongiorno Firenze. Adesso l'Almanacco Viola e poi ci sarà Dario Baldi con C'è Polemica, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
21: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
22: Il centenario.
23: Il primo settembre 1944 nasce ad Allumiere, comune laziale sui monti della Tolfa, nella città metropolitana di Roma, Franco Superchi, portiere della Fiorentina campione d'Italia nel 1968-69, titolare della Porta Viola fino al 1976 quando venne ceduto al Verona. Franco, detto il Ciocio per la marcata provenienza geografica, era stato acquistato dalla Tevere Roma, società capitolina dove si era messo in mostra vincendo un titolo nazionale juniores e giocando in Serie C. Fu un doppio, grandissimo colpo di mercato che si rivelò decisivo per la costruzione della Fiorentina del secondo scudetto. Lui e Claudio Merlo, pilastro del centrocampo viola per oltre 10 anni. Egisto Pandolfini, alla guida del settore giovanile viola, acquistava la meglio gioventù italiana e poi ne completava la crescita in una squadra che, acquistando le promesse, faceva concorrenza ai ricchi club del nord. Franco, giovane porterino, dovette fare tanta anticamera prima di diventare l'indiscusso padrone della porta. Davanti a lui c'era un mostro sacro del calcio italiano, Ricky Albertosi, un estremo difensore che, nella Fiorentina e nella Nazionale, dettava il suo tempo. Superchi aveva dovuto conquistare la fiducia di tutti, dimostrando nelle poche presenze in prima squadra di essere pronto per la Serie A. Diventò titolare all'inizio della stagione 68-69, dopo la cessione di Albertosi al Cagliari. L'allenatore Pesaula aveva voluto l'acquisto di un ottimo portiere che aveva già allenato, Claudio Bandoni, ma il Ciocio convinse tutti e subito. Nel campionato della Fiorentina ci fu il timbro delle sue prestazioni, l'assoluta sicurezza mostrata tra i pali, la reattività negli interventi, l'integrazione nei meccanismi difensivi, tutti elementi che diventarono punti in classifica, pesanti punti in classifica. Avevamo trovato un portiere capace di reggere il confronto con i grandi che lo avevano preceduto, Costagliola, Sarti, Albertosi, e di proseguire la tradizione dei grandi numeri 1 viola. Franco difenderà la nostra porta per 8 anni da titolare indiscusso, con un palmarès di eccezione. Oltre allo scudetto, 2 vittorie in Coppa Italia, 65-66 e 74-75, la Mitropa Cup 66 e la Coppa di Lega Italo-Inglese del 75. Oltre a tutto questo, alle 318 presenze ufficiali, ci ha fatto conoscere la sua straordinaria umanità, il suo piacere di aver indossato questa maglia e di tornare sempre volentieri tra noi. Buon compleanno, Franco,

0: una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
5: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
6: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
5: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel 3° è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
6: Il tennis: Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
5: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel 3° è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a 7 sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il
9: tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è Polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Oggi per chi ci segue in televisione mi vede in una veste con l'occhiale da sole, perché stanotte vengo da un after intenso, durissimo, di grande musica. Abbiamo visto tutti gli skills and goals di Matteo Cancellieri. Io ho passato una nottata immensa a guardare ovviamente gli skills and goals di Cancellieri, che tanto insomma da quando ha cominciato a giocare seriamente ne ha fatti praticamente pochi nel ruolo di ala destra, e quindi io sono eccitatissimo. 11 gol me li sono guardati tutti, li ho guardati davanti e l'ho messi anche all'incontro.

Beso, perché ve l'ho già detto, mi fido di Beso, perché Beso è un giocatore sicuramente da spogliatoio, un giocatore liscio ai dovere, un giocatore, grazie alla nostra regia che ce lo fa anche vedere in grafica l'arrivo del nostro Besone, è un bel nocciolone, sicuramente funzionerà il nostro gioco. Però deve ovviamente dimostrare di saper stare qui e di non essere il Santiago Silva della situazione. Su Gnonto io ho un'altra percezione, che adesso però questi occhiali me li levo, mi metto anche l'occhiale normale, basta, l'after è finito, after per cancellieri, eccoci qua con l'occhiale normale. No, su Gnonto io ho un'altra percezione, ve lo dico già oggi che sono le 9 e poco più di questo primo settembre, inizio un nuovo mese, credo che Gnonto sia un giocatore che vedremo presto in nazionale, perché è un giocatore che Mancini se l'è portato quando aveva fatto solo una partita e anche lui ha tutto da dimostrare. Di certo per gli amici dell'inglesismo ha un coro che veniva fatto in Inghilterra che mi fa godere, perché un coro che fa it's spaghetti, i drinks Moretti, i scocchi fucking massive, è bello, se lo volete lo traduco, è mangia gli spaghetti, beve la Moretti e il suo bigolo, diciamolo così, è molto grande. Per essere politicamente corretti, già ieri qualcuno si è lamentato che io utilizzo termini volgari e quindi non li utilizziamo oggi, facciamo qualcosa di figurativo. Se la voce mia la sentite così è perché sono iniziati i giochi rionali sammartinesi a Campi, quindi se volete venire a vederli mi trovate lì tutte le sere dalle 9 in poi, ci si diverte, si vede dei grandi dei giocatori con mordente, dei quattro rioni sicuramente più mordente dei calciatori della Fiorentina. Però a proposito di questo, ieri mentre passeggiavo, voi sapete amo tanto mischiarmi tra la gente che mi parla per la strada, no? Al posto di stare a guardare i social, perché per me i social mi danno poca indicazione, io preferisco la gente casomai va in curva o abbonata e così. Ecco, ieri mi ha fermato un gruppo di ragazzi abbastanza giovani, gente che ha sopportato Palladino, gente che era eccitata italiano, gente che anche con Vanoli aveva visto qualcosa. Ieri mi hanno cominciato a dire: oh, ma perché non lo dici grosso out? E ragazzi, e quando la gente comincia a dirlo dopo due partite, è quello che vi dicevo ieri, cioè per evitare che il tifoso comune, che può essere anche Dario Baldi, che a differenza degli altri ha questo microfono, ma che comunque sia un tifoso comune, inizi a lamentarsi alla seconda giornata, ci vuole che qualcuno prenda i testicoli, come normalmente dovrebbe fare, come ha fatto fino adesso, difendendo tutte le scelte e quant'altro, e difenda Grosso. Perché se Grosso è una scelta di Fabio Paratici, è una scelta legittima di Fabio Paratici, è una scelta rivendicata da Fabio Paratici, è un suo uomo che ha portato lui, e lo deve difendere. Lo deve difendere pubblicamente, deve andare pubblicamente a dire: Grosso rimane l'allenatore della Fiorentina e non è in discussione, altrimenti c'è un rischio elevato che quei ragazzi di ieri si moltiplichino, giustamente, perché anche io in questo momento sono molto sconcertato, e sentir dire anche: no, ma ci vuole pazienza, bisogna dargli tempo. Io sono d'accordo, ma vieni da un anno dove sei stato ultimo per 5 mesi, quindi hai imparato in quella situazione che serenamente puoi fare delle cose anche agendo un po' prima. Ecco, io non dico che Grosso debba essere ceduto immediatamente, subito, illico ed immediate, debba essere cacciato, però ragazzi in questo momento siamo mosci, siamo veramente quasi con l'umore dell'anno scorso, e questo ragazzi non bisogna sottovalutarlo, perché con questo umore, con questo mordente di questa squadra tu rischi di perdere anche quel Torino. Cioè, la figura di merda poi diventa, cioè ormai siamo diventati, non ti dico lo Zimbello d'Italia, ma si è fatto un mercato faraonico, 100 e rotti milioni spesi dalla Fiorentina, giocatori, Mastantuoni, e quest'altro e quell'altro, Ulai, Gimenez, le cose, e poi ci si trovi il primo di settembre con Gnonto che deve dimostrare tutto. Beso lo tengo perché secondo me Beso, ragazzi, sotto i 10 gol non ci va, quindi secondo me io firmo per 15 e siamo, diciamo, 15 può essere una scommessa tra me e voi. E poi mi trovo in mano con Cancellieri, Tosverd, l'unico che mi può fare un pochino di eccitazione è Torreira. Ma ragazzi, primo di settembre così è peso, eh. È peso, soprattutto vieni da 7 gol presi con la Roma e con il Frosinone, ragazzi, Cioè, io lo sapete, sono sempre uno di grande entusiasmo e quant'altro, ma oggi si fa veramente fatica a

0: a giudicare il gol, l'arrivo di Cancellieri, cioè l'ultimo giorno trattativa per Cancellieri. Ragazzi, ma chi gliene frega la trattativa per Cancellieri? È come quando si prese Faraoni, veramente. Cioè, mi sembra un acquisto da Pradè. Io non so se gli sia venuta la Pradeite a Paratici, oppure è anche questo un lavoro perché Gudmus o se no non si può dare per i limiti della Lazio. Però ragazzi, mi sembra francamente, sono decisamente abbacchiato. E poi ovviamente ho letto le dichiarazioni di commisso che ha fatto ieri, dove diceva appunto che ha investito la famiglia ha investito 1,1 miliardi. Però io glielo dico al nostro Beppe, al nostro presidente, anche quest'anno è tacciato diversi sordini. Cioè, quando dicono commisso via, ragazzi, commisso in questo momento ha cacciato più di 100 milioni, paga 2 milioni e rotti un direttore sportivo di livello assoluto che era il nostro top player, era quello che doveva cambiare le cose, e oggi c'è l'allenatore che ha portato i top player che non viene difeso dai top player come dovrebbe essere nelle società normali, perché nelle società normali se si sceglie un allenatore si difende fino in fondo. Da quell'altra parte ci manca ovviamente tutta una questione dell'ultima parte di mercato che ci sta veramente abbacchiando, e io sinceramente abbacchiato così mi trovo in questa situazione molto molto molto di tristezza, posso dire. Sono un po' triste perché mi aspettavo un botto, mi aspettavo anche un petardino, non vi dico la bomba carta, ma un petardino, un miniciccolo. Invece proprio è arrivato gli scoppiettini, quelli dei bambini che si tirano in terra a cantapiedi, per indicare i Cancellieri. Ecco, comunque seguiremo tutta anche il mercato ovviamente, perché poi dalle 10 in poi ci collegheremo a Milano come sempre, dove ci sono i nostri Pietro Lazzarini e Niccolò Santi. Quest'anno io non ci sono ai Grand Hotel, posso dire l'unica cosa bella, cioè i miei colleghi si lamentano del ritiro perché non possono andare a fare la vacanzina. A me la diretta del calciomercato da Milano con Pietrone e Nicco mi piace sempre perché c'è sempre un gran purpurri di persone e soprattutto anche delle bellissime ragazze. Questo è inutile nascondersi dietro a un dito. Neri da Pistoia, Ouali davanti alla difesa, Fagioli, Trandurre, Atte e Mastantuono dietro Pellegrino Beto, con Gimenez e Valdepegna a spingere sugli esterni. È l'unico modo per sfruttare la capacità di Fagioli, perché Ouali è l'unico capace di contrastare e ripartire, ma ci vorrebbe il coraggio, e Grosso forse non ha. Questo sono d'accordo. Chi ci abbiamo? Gabriele al telefono. Buongiorno Gabriele, grazie per aver chiamato.
1: Ciao Dario, buongiorno.
0: Dimmi tutto.
1: Ieri allo stadio sia con il Benevento che con il Torino, con il Torino, col Frosinone, ci andrò probabilmente anche con il Torino, e ti devo dire che con il Benevento, per dire, sono venuti fuori quei gol che non sono venuti fuori col Frosinone, e quindi secondo me la percezione nella partita che abbiamo fatto contro il Frosinone è anche sbagliata, e te lo dico, e l'ho anche rivista quella partita, sono tornato a casa e mi sono voluto far male e ho riguardato la partita sul
0: perché
1: Frosinone.
0: Sei un po' masochista, cioè sei
1: un po' masochista, perché se ti fai Fiorentina e non sei masochista,
0: non si sarebbe qui.
1: Rivedendo per esempio ho rivisto tante azioni offensive che dopo 3-0 praticamente se la avevano cancellato dalla mente. Secondo me Grosso, comunque sia, a livello di gioco, a livello offensivo, ha dato qualcosa alla squadra, si è intravisto qualcosa. Poi lascia stare che Gudmundsson sull'assist di Pellegrino ha fatto un tiro che se lo facevo io lo facevo più forte. Poi Mastantuono ha preso palo, Valdepegna su uguale davanti porta ha preso palo, si è visto benissimo, ero in parterre di Maratona quella partita perché erano finiti tutti i biglietti in curva. Però, cioè ragazzi, secondo me buttare troppa cacca, diciamo, su questa partita.
0: No, ma guarda Gabriele, io sono d'accordo con te, ma ti dico anche un'altra cosa. È per quello che io dico che secondo me Paratici deve prendere le difese di Grosso, perché io sono incazzato a una biscia per la sconfitta contro il Frosinone, no? Però se lasci quest'uomo solo e si ritorna nel periodo quando Italiano era solo, quando Palladino era solo e davanti ai giornalisti erano costretti a raccontare la storia che la società era unita, che loro parlavano con tutti, quando in realtà erano rimasti soli. Siccome io credo che Paratici ci parli con Grosso e continui a farlo, secondo me deve difenderlo anche davanti alle telecamere, perché come ci hanno detto tra via formale e informale, che prendevano uno meglio o uguale a Ken, è arrivato Beto. Francamente, diciamo che mi aspetterei, per giudicare anche la partita del Frosinone, prendere, ma proprio fisicamente, ragazzi, Grosso rimane allenatore della Fiorentina, mettevi l'animo in pace. E quindi la vedi in un'altra maniera. Io poi sono d'accordo con te che qualcosa t'ha visto, però t'ha preso 3 gol, 3 pappe in difesa dai Frosinone, che è una squadra che secondo me farà, se va bene, 20 punti, con un allenatore come Alvini che è bravissimo, perché viene dai dilettanti e t'ha incartato su tutto il campo. Ragazzi, in questo momento un po' di eccitazione, per forza di cose, è svanita, perché comunque sia, cioè, anche se tu vinci con il Torino, sì, io sono contento, perché io voglio che la Fiorentina vinca sempre, però bisogna di vedere una squadra, perché poi tu c'hai da andare a Venezia, che è un campaccio, poi tu c'hai il Napoli in casa, e che tu giochi contro Allegri, che non è mister nessuno. Quindi, cioè, anche arrivare alla sosta sono tante, poi tu c'hai il derby con il Pisa, cioè questi verranno con il coltello fra denti. Noi ci sa davanti a noi 4 partite contro una squadra che è il Torino, che puoi batterla, perché al momento il Torino non è che sia così eccitante da vedere giocare. E poi 3 partite difficili, perché a Venezia è sempre fatto fatica, il Napoli in casa e il derby con il Pisa. Io ti ripeto, io sono d'accordo con te, però dimmi anche te se secondo te cosa si deve cambiare, forse.
1: No, secondo me 3 gol, cioè loro hanno fatto comunque quei tiri lì, poi hanno, cioè, ieri per esempio la partita mi sembra contro la Roma, era Roma Lecce Roma, che era un giocatore del Lecce davanti porta solo, ha sbagliato il gol, cioè contro di noi, io ho detto contro di noi l'avrebbe messo all'incrocio di sicuro.
0: Sì, no, quello.
1: A noi in questo momento ci sta andando tutto male, però io sono fiducioso. L'unica cosa, io ho rivisto 3 gol. Cioè, 3 gol, il primo Dragusin e De Gea, Dragusin è proprio, si perde la marcatura, e De Gea poteva fare molto meglio, secondo me non farà un grandissimo campionato De Gea.
0: Però, il problema è che oggi è il 1° di settembre e te c'hai Christensen e Lezzerini, io non so cosa...
1: Cambiare il portiere secondo me lo faranno il prossimo anno, perché quest'anno era con tutta la gente che dovevi cambiare, secondo me il portiere non lo potevi cambiare. Poi sul secondo gol c'è Atta che si lascia cadere e sbaglia, perché, cioè, non ti puoi lasciare cadere in quella maniera lì. Poi c'è Dragusin che deve recuperare, come sul terzo c'è un fallo su Valdepeña, se non fischiato tutti i nostri giocatori guardavano le farfalle. Ieri era a certo campo, me lo sono guardato al rallentatore 10 volte, perché non capivo come è possibile prendere un gol del genere. C'era Vieri a certo campo in aiuto su Fagioli, ha lasciato la difesa vuota, che anche lì Vieri l'aveva messo 5 minuti prima. Cioè, anche fare quel cambio di Pongracic, sebbene non avesse fatto un chissà che partita, anzi, però quando vai a modificare la difesa in partita in corso, poi rischi queste cose, queste disattenzioni.
0: No, sicuramente.
1: Secondo me bisogna migliorare le preventive. Poi per il resto, io ero per Zirze e sono proprio col cuore affranto, però effettivamente Beto ti potrebbe aggiungere qualche gol in più, che in questo momento non ce l'ha.
0: Io sono sul carro di Beto. Guarda, Gabriele, ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo presto. Ovviamente speriamo bene. No, allora, a proposito di questo, guarda, leggo subito il mio amico Pernocchio, che finalmente è tornato caldo dalle vacanze. Dario, ti sento fiacco, nessun carro a sto giro, un partitino, nulla di nulla, se silenzio anche il Bather e Champions. No, il Bather torna domani, il nostro Bather, però io ce l'ho il carro Beto, io ci sono sopra, siamo pochi, poi però vi aspetto, perché a spingere siamo io, c'è l'amico Pietro Pellicciari di RTV38, siamo anche la nostra Sara, siamo pochini, però poi vi aspettiamo, quando ne fa 2 già contro il Torino, perché Beto segna sabato, segnatelo, Beto segna sabato, il primo gol lo fa contro il Torino, poi vi iniziate a salire sul nostro carro, però noi siamo persone per bene e vi facciamo salire, perché oggi è facile criticare, su Beto io secondo me c'è tutto il tempo per fare bene. O Dario, perché non suggerisci a Paratici di fare un salto a Quarrata? Beh, a Quarrata c'è Grandi Mobili, nel campo accanto alla chiesa c'è la fiera del bestiame, e qui è arrivata una bestia intanto qua in redazione, ci potrebbe trovare qualche buona occasione. Sì, assolutamente, le buone occasioni di sicuramente ci possono essere anche a Quarrata. Cancellari è pari a Sottil, roba da sentirsi male. Ora, Cancellari non è pari a Sottil, uno è già, diciamo, il cervello altrove. Quest'altro è sicuramente un calciatore quadrato a livello di spogliatoio, perché l'ha dimostrato sempre di stare zitto a cuccia e di essere pronto a disposizione per la squadra. Però ragazzi, non è certo un nome che oggi ci fa star bene, cioè non ci fa sognare, cioè non ci fa nemmeno arrivare all'aeroporto. Siamo ancora su, davanti alla caserma dei carabinieri qui su Viale Luder, capito? Siamo ancora qui, ma a piedi, quindi per arrivare all'aeroporto ce ne vuole. Cancellieri sta a Paratici, come Verdù sta a Pradè. Questo è bello, è una bella, un bel paragone, invece mi piace. Ciao, buongiorno, ma la gente è veramente fuori. Prima dicono di far piazza pulita, dice Renzo. Ora la stanno facendo, non gli va bene. Fate pace con voi stessi, invece fanno bene a far pulito. Via Fagioli, Gudmundsson, Mandragora e Dodò. Ciao Renzo, guarda Renzo, io la penso come te al 101%. Non penso che Dodò andrà via, anche perché Dimitri Conti l'altro giorno ci ha aggiornato su questo ritorno di fiamma di Dodò. Forse anche perché da quanto penso, visto che Jimenez difende così poco, forse abbasseranno Dodò e alzeranno Jimenez un pochino più alto, credo, guardandolo in campo, poi non lo so. Sono finiti i soldi, certo che cancellieri per Good. No, beh, io non penso siano finiti i soldi. Io penso semplicemente che la Lazio non possa fare certe operazioni e quindi Claudia ci toccherà cancellieri. Però per me è una riserva cancellieri. Speriamo arrivi Torreira, anche io, perché è l'unico nome del giorno. Certo Fabrizio, si può intervenire 055 77 11 171. Se vuoi te lo scrivo, se no tu puoi chiamare. Ci sa grosso e moscio, non si chiama nemmeno quest'anno. Io sono d'accordo con te Ale, ogni tanto mi garberebbe, ma per il momento siamo a dieta, siamo a dieta. Buondì, secondo me manca l'entusiasmo e motivazione. Ma ragazzi, questo come tu fai a dire manca l'entusiasmo e motivazione? Se fatti il precampionato si sembrava pronta alla Champions League. Bisogna essere bravi a tutti a rendere insieme queste due cose fondamentali ai giocatori. Guarda, se si continua a montificare tutto e tutti, quest'anno non ci salva nemmeno il padre guardiano. Sono d'accordo con te Marco, sono d'accordo con te. Caro Marco, io sono d'accordissimo con te su questo, che non bisogna buttarsi giù, per l'amor di Dio. Però ragazzi, è chiaro che dopo 7 gol presi ti presenti con cancellieri e a me l'entusiasmo non mi viene. Cioè, a me, guarda, paradossalmente, ora l'altro giorno è uscito Balogun, che è andato all'Everton a 55 milioni, tra l'altro. Cioè, non dico di prendere un Balogun, ma un giocatore di un certo spessore, di una certa caratura, di un certo nome. Non di certo cancellieri ignonto mi fanno sentire un po' ginepio, cioè, e sono a posto così, che giornata ragazzi, sono a posto così. Cioè, se va in porta anche lo scambio Gudmundsson cancellieri, siamo diventati la spazzatura, addirittura. Semplicemente ridicoli, voglio proprio vedere se sarete in grado di affrontarli in conferenza stampa o farete deferenza come Stefanino. Marco, ma anche in conferenza stampa i miei colleghi, e posso anche chiedere fino a un certo punto, perché su certe cose avete visto come gira. Poi comincia a ragionare di quadri e di chiodi, sembra essere dalle Leroy Merlin. Dai ragazzi, ciao Dario, sarò matto io, ma vorrei Torsverde e non Torreira. Luca, e Luca, può darsi Torsverde e non Torreira, però io Torreira non me ne priverei mai. Sono diventato oro un'altra volta. Anche io non sono assolutamente ed ovviamente contento, ma ci hanno detto a più riprese che questo progetto è su 4 anni, quindi chiedere la testa di grosso, buttare via tutto dopo due partite mi sembra assurdo. Fulvio, ma io sono d'accordo con te. Il problema, perché mi incazzo e dico grosso va sostituito, non è che grosso va sostituito, è che Paratici lo deve difendere. Questa roba qui che dici te, che il progetto è su 3 anni, lo deve fare lui, non lo posso fare io, lo deve fare lui. O nei factotum e figlia di milioni, non deve stare a mangiare la bistecca anche lui. Difenda il suo allenatore, cazzo, lo difende pubblicamente e io mi zittisco e tutti si zittiscano, perché se lui prende le difese dell'allenatore, io sto dalla sua parte, ma lo deve difendere. In questo momento grosso è solo, lasciato da solo in mezzo a giornalisti che gli fanno giustamente il loro lavoro e le domande, ma deve essere difeso da Paratici, ragazzi. Non lo può lasciare in mezzo a, cioè, un allenatore che si presenta con 7 gol subiti dopo c'ha la nomea che non arriva in fondo agli campionati, che coi Brescia è retrocesso, che con quell'altro è retrocesso, che quei Lione l'hanno mandato via, con questo curriculum arriva, la gente non lo vuole. Lo devi difendere, oltre a dagli giocatori, lo devi difendere. Cioè, dai, Chi mi arriva? Ah, super provocazione mi arriva. Allora, a Beto, gol in Premier League 9-1 in Carabao, totali 10, mentre Zirgze 2. Questo è bello, cioè, vabbè, è una bella provocazione, fa Mattia, ma io ti ripeto, io sono un betiano di ferro. Beto è forte e Cancellieri può sbloccare, non è male, è grosso, non è il figlio di Paratici, se fa male se ne andrà. Ma questo sono d'accordo, però io penso che Cancellieri, cioè io Cancellieri l'anno scorso sono stato tutto l'anno a prendere per i culo laziali per Cancellieri. È difficile. Ripensando alla partita, mi pare soprattutto un errore strategico del mister. Mettere in campo tutti i giocatori offensivi il primo tempo non solo ti ha messo in difficoltà dal punto di vista difensivo, ma ti ha impedito di fare cambio qualora ci fossero imprevisti. È un errore dei dilettanti. Lorenzo, non sono d'accordo. Allora, a Roma gli abbiamo rotto i coglioni a grosso perché non ha messo i giocatori nel suo ruolo. Gli ha messi nel suo ruolo, ha messo la formazione forse migliore che poteva avere la Fiorentina sabato. E si è perso 3-0. E questo forse io forse guarderei altro, ecco. A me non interessa che Commisso investa 1.000 milioni o 1 miliardo. 1.001 miliardi hanno speso. Mi interessa che la Fiorentina riesca a vincere trofei. Almeno uno in questi 7 anni. Ce lo vogliamo mettere? Ce lo vogliamo mettere, anche perché sono 26 anni che stanno, mi sa che non si vince nulla. E che stia perennemente nelle prime 10. Tutto questo è il minimo, è stato fatto. Se non era per il criticatissimo italiano, la Fiorentina lottava ogni anno per la salvezza. Sì, diciamo che anche lì su italiano, all'italiano arriva perché avevano preso Gattuso, Gattuso non è venuto. È tutta un'altra storia. Se sabato Beto segna sabato, ti invito da me, ci si sbronza di birra tedesca. Guarda, io sono pronto. Pronto, prontissimo sono. Ma Beto segna sabato. Ma Ken, l'ultima spesa gliel'hai fatta, e parcheggio in doppia fila, mi pare nel pacchetto c'era anche la fidanzata, non mi ricordo male. No, c'era tutto. Io ragazzi non rinnego niente. Ho detto solo che su Ken non bisogna drammatizzare. È un giocatore che sicuramente oggi ha forse più malus che pro, perché ha un problema di spogliatoio sicuramente, ha un problema fisico importante come quello alla tibia, e per gli ultimi 7 mesi è stato praticamente assente. Quindi davanti a tutto questo io posso anche andare avanti, secondo me, a Ken. Però io ho fatto tutto, cioè io non sono qui a dire Ken è un pezzo di merda perché va a Como. Il Como gioca in Champions League, forse giocherà solo la Champions perché in campionato gli faranno giocare Duvias. Cioè è legittimo che in questo momento uno voglia andare anche a Como a giocare alla Champions League, ma ben per lui, ragazzi, cioè non è che sono qui a dire sono contento se si fa la tibia, anzi io sono contento se si va via. Ci ha portato 40 milioni e ha fatto un anno e mezzo bene, e anche a quelli di come glielo spiega mi figliolo, come tu gli hai spiegato di Vlahovic, come a me mi hanno spiegato dei Gilardino, dei Toni, come, piano, tutti gli anni succede questo, ragazzi. Cioè la sorpresa sarà Ninje, quel ragazzo che viene dal Torino, Massimo D'Abrozzi. Massimo, io sono d'accordo, Ninje lo ha benedetto Ruben Amorim, che è l'allenatore del Milan, che io penso sia una bella sorpresa per questa Serie A, e quindi sono d'accordo. Buongiorno Dario, se allestisci il carro Beto, monto subito. Matteo, già allestito, questo è il nostro carro, abbiamo anche il nostro coro, ovviamente lo canto solo io, il coro è... Se in pancia, com'era? Non mi ricordo mai com'era il mio coro. Ora ce lo devo rifare. Se faccio un peso, segna peso. Norberto Neto, Norberto Neto, con gas in pancia, io sgancio un peso. Norberto Neto, Norberto Beto, Norberto Beto, con gas in pancia, io sgancio un peso. Se segna peso, e questo è già il coro, già pronto. È già pronto. Quello di Gnonto è ovviamente. È già fatto dagli inglesi, quindi sono anch'io sul carro di peso, doppia cifra sicura. Anch'io. Cancellieri può cambiare una partita, una. Sì, infatti ha segnato 2 gol l'anno scorso, quindi una la può cambiare. Entra e la cambia. Alessandro Daccampi, io do 8 al mercato, non 9 perché secondo me manco un difensore forte. Se non si fa polemica non siamo contenti. Che palle, vero Ale? Sono d'accordo con te. Io sono pienamente d'accordo con te su questo, però anche dall'altra parte ti dico 8 visti gli ultimi giorni mi sembra un po' tanto. Beto e Pellegrino faranno bene, ma se funzionano gli esterni spero arrivi Torreira, assolutamente, anche io. No, io su Ulai invece, Claudia, perché dice ha sbandato su Ulai. Io invece penso che Ulai sia un grande giocatore. Ciao Dario, se le cose non dovessero migliorare con Grosso, io voglio Antonio Conte. Vale, cioè, non è che tu vuoi Antonio Conte. Se si perde con il Torino, e lo dico subito, se si perde con il Torino, io voglio sentire squillare il telefono.
2: Pronto?
0: Voglio sentire Brondo di Antonio. E gli dici: ho levato 6 milioni da Kent e gli do a te, vieni subito che si può vincere. E butti giù, senza chiedergli neanche il permesso, non devi neanche sentire la risposta. Il nome è uno solo, e poi ci sarà qualcuno, ovviamente. Ma non si può prendere Conte perché gli è gobbo, ragazzi. Conte se n'è anche gobbo, gli andà a allenare all'Inter, gli andà a allenare in Napoli. Ma posso dirvi una cosa, ma a me ogni tanto mi garberebbe vincere e posso sentire dire ci mancano i quadri, le punte, i chiodi e le cose. Ecco, quindi grosso che c'hai il DNA gobbo, impari un pochino da Conte. Ecco, lasciamo fare. Servono subito i terzini più forti o un mediano incontrista. Rischiamo di rimanere in fondo alla classifica se prendiamo caterve di reti come abbiamo fatto nelle prime due partite. Fabrizio mi dice: aspettiamo a fare i disfattisti stamane. Ho sentito l'intervento di Calamai con Tommaso e posso dirtelo, non mi piace sentire sempre dai giornalisti critiche su Paratici, anche perché il calciomercato non è finito, aspettiamo a dare sentenze e pensiamo a incitare di più e star vicino alla nostra squadra. Così facendo si alimentano i tifosi negativamente, c'è bisogno di sostegno. Fabrizio, io sono d'accordo con te, cioè, allora, io penso che ognuno possa dire giustamente la sua, e lui giustamente ha detto una cosa legittima, tra l'altro, che a grosso bisogna aspettare a dargli tempo, secondo me, mi sembra di aver capito. Però io dico anche un'altra cosa, io dico anche che Paratici giustamente un po' va messo sotto torchio, perché ragazzi, ci ha detto che arrivava uno pari uguale a Ken e arriva Beto, che io sono per Beto, io sono betiano, però ragazzi è chiaro che qualcuno non si sente eccitato. Oggi Paratici deve, a fine mercato, fa una dichiarazione alla faccia al canale della Fiorentina e dica: sto con Grosso, gli ho comprato questi, Grosso il nostro allenatore, senza sì e senza ma, non state a discuterlo e io sono pronto a salire sul carro, fine. Hanno deciso di entrare provando in questa stagione a salvarsi ugualmente a dicembre con 5 punti anziché 6. Questo è Leonardo. Beh, vabbè, questo Leonardo è simpatico, la butta lì. Anche la Chiara è sul carro di Beto. E se Cancellieri mi chiede fosse quel giocatore funzionale come lo ferono a tempo Bove e Cataldi, mi ricordo le sommosse quando dovevano arrivare da Roma e Lazio. Si parlava di scarti. Poi si sono rivelati fondamentali. Allora, Sni, nel senso che per quanto conoscevamo Cataldi e Bove, io lo sai, ero sempre uno pronto a innamorarmi di quei due e l'ho difesi fin dal primo momento. Cancellieri è stato l'emblema di una stagione molto mediocre della Lazio l'anno scorso con Sarri, e era l'unico che era rimasto, addirittura ogni tanto l'ha fatto giocare anche falso 9 addirittura. Io francamente ti dico, su Bove e su Cataldi la fish l'avevo messa, ma perché li avevo visti. Su Cancellieri è un calciatore che io normalmente ho preso per il culo ai miei amici laziali, quindi faccio fatica a credere che sia lui. Se poi è lui, ragazzi, siamo pronti a ricrederci. A noi serve Torreira, non il norvegese. Allora, c'è 2 miliardi di messaggi, facciamo così, sentiamo un audio. Chi c'è? Tibo, ciao.
3: Ciao, buongiorno.
0: Dimmi tutto.
3: Sì, allora io volevo intervenire per alcune cose, diciamo sono un ex curvaiolo, non voglio dire ultras perché per come sono cresciuto io era una parola che aveva un suo peso, cosa che oggi forse i ragazzetti in curva non hanno più. Detto questo, vedo che c'è tante vedove di Ken e io sicuramente sono tra quelli che per peso ci vede, ma cosa ha fatto Ken in tutta la sua carriera?
0: No, guarda,
3: parlando,
0: Tibò, ti lancio una provocazione.
3: Ha fatto un anno discretamente e per come si è comportato credo che non c'è da piangere su niente.
0: No, ma guarda, ti faccio una provocazione, ma ti ricordi quando arrivò? Che c'era, aveva fatto 0 gol l'anno con Allegri, si diceva: ah, ma visto si prende uno da 0 gol. Cioè, qui almeno prendi uno che almeno in doppia cifra c'è sempre andato.
3: Ma infatti io non vedo cosa ci sia da strapparsi i capelli. E quando sento dire: ma è la punta della nazionale. Ma ragazzi,
0: perché non c'è altri attaccanti? Perché non c'è
3: altri risultati della nazionale, non è che c'è tanto da vantarci.
0: No, ma perché non c'hanno neanche altri attaccanti forse in nazionale?
3: Ma appunto, quindi non vedo tutte queste vedove che cosa vogliano. Un'altra cosa, si sta criticando tanto Paratici e me ne dispiace che spesso sono proprio i giornalisti. Ma chi si pensava che veniva? Messi con i risultati dell'anno scorso?
0: No, ma
3: la cosa fondamentale, e bisognerebbe che la gente sentisse un attimino la curva, è che tutti quelli d'anno scorso che ci hanno portato a dove siamo arrivati erano da fare fuori. Quindi si sta parlando di una squadra totalmente nuova, dove non c'è le coppe e per forza non ci viene in mezzo della situazione da noi. Aspettiamo, probabilmente Paratici ha sbagliato sull'allenatore. Io sono di quelli che mi viene da vomitare a sentire il nome di Conte, ma sicuramente se si vuole vincere qualche cosa bisogna farla finita con gli Achini, con Vanoli, e ci vuole Gasperini e mi viene da vomitare, ci vuole gli Allegri, ci vuole Conte, ci vuole questa gente.
0: E io sono d'accordo, io sono d'accordo con te.
3: Io ho vissuto i Trap, ho vissuto Di Livio, ho vissuto i Torricelli, dove gli ho dato di coppi fin dal primo giorno, ma mi levo tanto di cappello davanti a questi giocatori. Si vuole vincere? Ragazzi, bisogna tapparsi il naso, non è più il calcio di una volta, quindi bisogna andare avanti. Volevo fare solo un'ultima cosa e poi vi saluto.
0: Vai.
3: Io ho fatto 25 anni di curva vissuta 7 giorni su 7. Sono stato dappertutto. Grossa delusione, ma grossa delusione del capitano, che per me rimane il capitano. C'ho la barba bianca, quindi
0: l'hai visto.
3: Ma Antonioni ha pisciato fuori dal vaso. Vai a dare di traditore a Rui Costa, ai Bati e a Baggio. E io per Baggio l'ero in piazza e l'ho famato per tanto, mamma, tali di traditori. Bisognerebbe che il signor Giancarlino cominciasse a pagare il caffè e le cene dove va, visto le 50 anni che campa su quello che è stato, e lo ringrazio, per me capitano, ma questo giro ha pisciato fuori dal vaso, tanto più su di cosa. Ragazzi, vi ringrazio,
0: grazie mille.
3: Buona giornata.
0: Grazie mille TV. Allora, invece, nella questa terza stagione di C'è Polemica ritroviamo anche l'ottimo Gabriele Calderon, che è con noi. Calderon, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Lei ha fatto after pensando a Cancellieri?
2: Ho dormito tra 8 cuscini imbottendomi di qualche sonnifero, sperando che quello che avevo letto fosse una...
0: Quindi praticamente lei è come me, lei è eccitatissimo da questo arrivo di Cancellieri. Andiamo subito però a misurare il suo polso. Prima cosa, stavamo parlando qua di ovviamente Grosso. C'è chi ovviamente è ultra disfattista, chi non è disfattista. Io dico sempre, e dico questo, io sono in questo momento sono molto critico sull'allenatore, però mi chiedo come mai chi ha portato qui l'allenatore non lo difenda. Lei è d'accordo con me su questo, oppure pensa che Paratici fa bene a stare zitto? I grandi dirigenti di solito difendono le proprie scelte.
2: Eh no, Paratici qui sbaglia, perché ha fatto un po' lo smargiazzo, no? Quando anche ha fatto sapere che avrebbe sostituito Ken con uno forte, ha fatto un po' lo smargiasso quando ci ha preso in giro sulla I, su Mastantuono e compagnia bella, ha fatto un po' lo smargiasso, quindi lo facesse anche adesso, venisse davanti alle telecamere e a microfoni aperti con la spugna viola con il loghettino ci dicesse: cari tifosi e cari giornalisti, state tranquilli, Paratici è il mio allenatore, non lo esonero per nessun motivo, ce lo dicesse. Invece l'allenatore, perché anche qui io torno indietro di qualche tempo, ma noi abbiamo disintegrato Pradè e Palladino, perché dicevamo: ma come, Pradè dice una cosa e Palladino ne dice un'altra, ma non si parlano al Viola Park, non si confrontano su cosa far uscire, te lo ricorderai. Beh, Grosso e Paratici stanno facendo esattamente la stessa cosa, perché Grosso viene davanti alla telecamera dopo aver perso 3-0 contro il Frosinone, e non ho detto il Real Madrid, e ci dice che la squadra è incompleta, che c'è i muri, c'è i quadri sì, ma non c'è i muri. Quindi io onestamente sono stato preso in giro in modo proprio importante, perché cosa vuol dire? Con Gnonto e Ingé col Frosinone vincevi 4-0? Ma ragazzi, ma non ci prendiamo in giro. Grosso ha detto delle robe aberranti dopo un mercato dove la società e lo stesso Paratici hanno speso più di 140 milioni e potenzialmente sono quasi 200 se guardiamo anche i diritti di riscatto o i diritti.
0: Andavo giù sui più bello mentre stava parlando. Intanto, ciao, buongiorno, un grande dispiacere, ho notato che la festa del centenario non c'era Vanoli, importante come giocatore e come allenatore, ha notizie in merito? No, non lo so, l'ho visto la sua intervista lo stesso giorno al Corriere dello Sport, però non lo so. Alla fine del mercato Paratici, sia onesto intellettualmente, dovrà serenamente dire che quest'anno si gioca per salvarci, che il mercato non ha esaurito i suoi obiettivi e che la società potrebbe intervenire a gennaio per integrare la rosa, che il progetto prevede una prima annata lacrime e sangue. Marco Casteddu Viola da Cagliari. Ci diceva, stavi dicendo appunto cosa doveva dire Paratici, caro Gabri. Finisci pure l'intervento e poi ti metto il carico da 90.
2: Beh, perché il concetto è questo, cioè Grosso ha disintegrato Paratici nelle varie conferenze, giustificando un rendimento che fino ad ora è agghiacciante, o meglio, è già entrato nella storia Grosso, perché la Fiorentina a 7 gol nelle prime due giornate non l'aveva mai presi, quindi alla grande. Quindi, insomma, io non concordo totalmente e spero che Paratici prenda una posizione forte. E onestamente abbiamo già delle brutte sensazioni, lo possiamo dire? Altrimenti facciamo come tante altre trasmissioni, facciamo le sviolinate a Paratici, facciamo le sviolinate a Grosso, facciamo le sviolinate ai tifosi, facciamo le sviolinate ovunque. Noi siamo forse più tifosi di qualche altro tifoso, no, lo possiamo dire tranquillamente, perché noi si sta male, perché quando la Fiorentina ha perso 3-0 con il Frosinone io mi volevo sotterrare a pensare che tutta la settimana ora bisogna parlare di questa roba,
0: pensare che in tutta Italia ti pigliano per il culo, perché a me mi chiamano, mi pigliano per il culo.
2: C'è altri che fanno i salamalecchi, vanno ad accogliere Gnonto, no, via ragazzi, a me mi gira da morire, non posso dire cose perché sono 9:30 di mattina, ma mi gira da morire. E qui invece noi si ragiona, no, voi giornalisti, voi criticate, noi si critica. Guardate bene le dichiarazioni che vengono fatte. Il signor Fabio Grosso si è permesso di disintegrare la società fiorentina, che potenzialmente in questo mercato con i riscatti ha speso 200 milioni e ha preso 3 sventole dal Frosinone in casa con il dottor Massimiliano Albini, che è un allenatore bravo, preparato, esperto e non è uno scienziato, che te l'ha incartata. Quindi io non voglio veramente pensare che Grosso sia questo, perché altrimenti è da esonero immediato, ecco. Non usiamo mezzo misura.
0: Allora, dimmi solo una roba, out Gudmundsson e altri, chi daresti via? Io sono per dare via tutta la vecchia guardia anche oggi, anche Fagioli secondo me.
2: Su Fagioli il problema è che questo allenatore non vede un centrocampo dove si gioca a pallone e quindi è di fatto un lusso inutile. Però se lo scambio è Gudmundsson fuori, Cancellieri dentro, non è un upgrade, perché le uniche cose buonine che ha fatto vedere la Fiorentina col Frosinone sono arrivate da quei tre disperati davanti. Ma Santuano, Gudmundsson e Pellegrino, poca roba, non è che mi esalto.
0: No, però Gudmundsson lo dai via per altri motivi, secondo me.
2: Per altri motivi, ok. Quindi mi vuoi dire che allora la Fiorentina ha preso 7 gol e ha avuto una fase difensiva ridicola con il Frosinone che veniva dritto come un missile con 40 metri di campo perché mancavano gli esterni del 4-3? Se voi ci credete a questa roba, benissimo, io sono con voi e forza Fiorentina, io ci credo. Quindi per me mettere Cancellieri dentro è sbagliato, così come aver messo dentro Ingé, Gnonto e questi mezzoni. O dicevano che dovevano prendere grandi esterni, onde sono questi grandi esterni?
0: Vabbè, Ingé è un bel giocatore, invece ti chiedo, io secondo me Ingé è un bel giocatore, io poi sono sul carro di Beto, lei è sul carro di Beto?
2: No, su questa perché? Battaglia non ti seguo.
0: Perché?
2: Perché se te mi dici devi sostituire Ken con uno più forte, non prendi Beto.
0: Ho capito, ma su quale principio? Sui primi 6 mesi di Ken o sugli ultimi 12? Cioè,
2: anche qui, lo so ragazzi, però bisogna guardare i numeri, bisogna guardare.
0: Però Gabri, siamo stati 3 mesi a dire questo stronzo fa tardi gli allenamenti, questo non gioca perché c'ha la tibia, quando si è giocato il Crystal Palace c'aveva la febbre, la tibia, il culo e le cose. Ragazzi, cioè, a un certo punto bisogna anche guardarsi guardare in faccia la realtà.
2: Te lo chiedo io, e perché non la l'hanno venduto a giugno? E perché non l'hanno venduto a giugno?
0: Perché si sono fatti prendere per il culo dai Como, forse, perché era l'unica squadra e lo poteva comprare a quella cifra lì. Perché gli altri,
2: perché
0: a quella cifra lì.
2: Che arrivava in ritardo, noi lo diciamo da 3 anni, sì, però lui era perdonato. Ora sì. Invece è.
0: No, ma io so. Non ho detto che è sporco e cattivo. Io dico semplicemente che è un giocatore che ti crea squilibrio a livello di spogliatoio, che ha dei problemi fisici, ci sta a venderlo. È chiaro che arrivi in un momento di corsa e ora non c'era altro da comprare. Perché ora non c'era.
2: Male, molto grave, ti devi preparare prima. Cioè, io a Paratici che gli batto le mani e gli dico che è stato un fuoriclasse assoluto aver fatto il mercato fino al 31 luglio, un fuoriclasse assoluto, ora gli dico che ho le sensazioni del buon Daniele Tadè. Questo mi va detto, ragazzi, perché lui sostituisce di fatto l'attaccante e il giocatore sulla carta più forte che hai con tal Beto.
0: Tal Beto, che comunque,
2: ci aveva detto invece che l'avrebbe sostituito.
0: Ma infatti l'errore è lì. Ma guarda, il problema è che anche chi poi comunque si fa abbindolare da questa cosa. Quindi significa non bisogna credergli se dice una cosa. Cioè, questo è il punto. Se la frase è prendo uno più forte uguale a Ken e arriva Beto, per me Beto, ti ripeto, lo voglio guardare in prospettiva. Io ci sono sul carro, perché secondo me è un giocatore funzionale alla Fiorentina di Grosso.
2: Ma io me l'auguro, Dario, io me l'auguro, perché tu lo sai quanto ci sento per la Fiorentina. Ma me l'auguro, io me lo auguro. Ti rispondo così, me lo auguro. Io invece sono, te ne dico un'altra, io sono sul carro di Pellegrino, va bene? Mettiamola così, io sono sul carro di Pellegrino, te prenditi Beto, facciamo uno, è una malattia.
0: La vedo complessa l'ottimo Beto, il colpo da 90 sarà Zirkz, sì sicuramente stanotte arriva a mercato chiuso. Mauro mi dice, poi dopo leggo tutto il resto. Gabri, ti chiedo solo una cosa, se si perde con il Torino Grosso salta?
2: Ma per me doveva saltare di là, figurati, certo, perché si ha la netta percezione che la squadra non segue l'allenatore. O lei ha la percezione opposta?
0: No, assolutamente no. Io ho una percezione che in questo momento mi girano parecchi coglioni. Senti, Gabriele, noi ci sentiamo settimana prossima sperando di avere ancora tardi, Grosso, e speriamo di vincere.
2: Hai fatto tardissimo.
0: Ho solo 8 minuti e 200 messaggi da mandare.
2: È molto grave.
0: Sono ritornato da poco, è per quello. Sono stanco. Ho fatto after pre-cancellieri, quindi ho perso di mano la scaletta. È andata così oggi.
2: A tua completa disposizione come sempre,
0: Gabriele Calderon, grazie mille, a presto, ci sentiamo settimana prossima. Allora, prima di leggere tutti i vostri messaggi, quanti messaggi audio abbiamo, regia? Che me non li voglio mandare, fai tutti i conti. Mi dice Mauro, buongiorno e bentornato, tutti i commenti del momento sono figli dei pessimi risultati, mi dà fastidio quello che dicono molti suoi colleghi e nel giro di pochi giorni hanno cambiato idea e sparano a zero su tutto. Per quanto riguarda i tifosi che mandano post disfattisti, mi viene in mente il film Il ritorno dei morti viventi, pronti a resuscitare quando le cose vanno male. Di quelli è prima. Al telefono? Claudia al telefono, ciao Claudia, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Senti, volevo precisare quello che ho detto su Ulahi. Io non ho detto che Ulahi non è un buon giocatore, è un ottimo giocatore. Il problema sono le priorità. Cioè, tu se hai un tesoretto e gran parte del tesoretto lo spendi su un centrocampista, e noi di centrocampisti ne avevamo tanti, mentre sarebbe stato utile forse spenderli su un esterno forte forte. Cioè, io mi aspettavo un Bakayoko, alla fine mi devo accontentare di Nyonto, Inge, che sono arrivati.
0: No, quello è vero, cioè, di certo sulle ali ti aspettano, ma io sono d'accordo con te su questo, cioè io sono d'accordo.
4: Invece su Beto sono d'accordo con te, scusa se ti interrompo, perché se abbiamo preso, non lo voglio neanche nominare, uno che praticamente nella Juventus aveva fallito e lo abbiamo risuscitato e poi ci ha ringraziato così, mettiamolo da parte, non lo rimpiangiamo più. Invece Beto, quando stava in Italia, me lo ricordo, era un signore attaccante. Il problema è un altro, che sia lui che Pellegrini hanno bisogno di esterni che forniscano palloni alti o comunque dei dialogo con la punta. Quindi la mia speranza è che questi due che abbiamo preso siano d'altezza.
0: E speriamo. Grazie Claudia per aver chiamato. Io sono su Beto, siamo un po' tutti nel suo carro. Grazie mille. Marco D'Assesto mi dice: Fagioli è l'unico che sa giocare a calcio. Se vogliamo centrocampisti fisici, prendiamo i calcianti del calcio storico. Se Mandragora va al Toro, sabato ce lo Zagarda. E Beto non è piccoli, sono d'accordo. Gabriele, solo a me sembra sia pericolosissimo questo cambiamento nei tre davanti. Io, a parte 14 gol di Beto, 10-14, non vedo altri certi su appoggiarmi. Chi può garantire i numeri di Laurenti e Berardi? Tanti prospetti, ma poche certezze. In ogni caso, era difficile uccidere l'entusiasmo e le aspettative di luglio, ma tanti ce l'hanno fatta, spendendo 150 milioni senza ridurre il gap con quelle davanti. Domani si farà un ragionamento su questo. Vai, andiamo con tre audio, dai.
5: Oh, c'è polemica, buongiorno. Volevo sapere che qua della Lunigiana si dice che qua la fase difensiva si compra i difensori. Ci abbiamo comprato la statua di sale che lo possiamo mettere in piazza Signoria a Firenze. O su via, sarà ora di comprare dei difensori?
6: Tobardi, che t'ha mangiato? Con questi occhiali, rost.
0: No, erano gli occhiali, questi sono gli occhiali da After.
6: Tutta la mia bentornatitudine a Dario, Caio, Cesare, Massimo, super mega figo Baldi. Allora, la corazzata Potemkin non è una cagata pazzesca, non dura 12 bobine, è un film bellissimo che dà le paste a tutti i blockbuster degli ultimi tempi, tutti Marvel, Zack Snyder, dimmi uno, dà le paste a tutti. Come lo so? Evidentemente non mi accoppio, mi accoppio molto poco, però semplicemente anche perché l'ho visto, perché anche gratis su YouTube fra l'altro. Però quindi voglio dire, Norbertone da Lisbona, vediamolo. Vilfredino da Verbania, vediamo. Tanto ragazzi, Gudmundsson, Ken, Arthur sono stati tutti dei cine panettoni.
0: Ma anche Cinepanettone ogni tanto mica sono brutti. Luca dice: io sono convinto che da domani, con la fine del mercato, sentiranno molto più la presenza di Paratici sia nello spogliatoio che nel campo. Conte non verrà mai come Sarri. Ora prendo la telefonata, non scappo. Inizio potevo dare 7 per gli acquisti mirati, ora è il 1 settembre, da 5,5 per il cambio in attacco. Speriamo Torreira possa arrivare a 6 più. Poi Marco mi manda il paragone tra Bete e Woltemade, ovviamente attaccante fortissimo. Anche Edoardo mi fa il paragone tra Ken e Beto. Per Paolo dice: Kenti arriva a 10 punti avanti, Vaia. Marco mi dice: immagini nonnino sordo, nonno si è preso Beto, che t'ha fatto un peso? No nonno, la Fiorentina ha preso Beto, Dio buono Nini, che ti sembri il caso di ureggiare sulla bistecca? Ci sta. Prese Bano mi manda le prese per il culo, ovviamente ci arrivano dall'Italia. Come mai non c'era Baggi il 29? Perché ci sarà il 2. Dopo le dichiarazioni di Grosso e Frosinone, i Paratici ha comprato anche i muri Ali. Sono convinto che se alla sosta Grosso non ha portato 6 punti lo fa fuori. Ragazzi, alla sosta c'è 3 partite ancora, 6 punti in 3 partite io devo farli per forza. C'è Simo Bex, ritrovo con piacere, ciao Simo.
7: Grande Valdi, buongiorno.
0: Come stai?
7: Io invece non sono contento del centrocampo. Secondo me l'ha sbagliato tutto clamorosamente, ha fatto un centrocampo vergognoso. Ti spiego perché. Allora, tranne Ulawi, che è l'unico che ha dinamismo e fisicità, gli altri hanno zero fisicità, zero dinamismo, zero interdizione. Cioè Fagioli, Dur, Brescianini, Mandragora e Attà sono 5 che vanno a 2 all'ora, ragazzi, giocano sotto ritmo. È un centrocampo così a Roma, ma anche ti prendono per il culo, come ci ha preso per il culo l'anno scorso il Verona, il Sassuolo. E lui ha insistito con questi giocatori qui, e qui se non arriva un altro, perché se te sei, ora Ulai ha bisogno del tempo, di inserimento, però ce l'ha queste dosi, ma quegli altri non ce l'hanno, non ce l'avranno mai, perché sono giocatori e vanno a 2 all'ora. A te, grande classe, mi piace, ti sto mia dicendo che non mi piace, ma quegli altri sono dei centrocampisti da farsi il segno della croce. Io, mentre per gli esterni, ragazzi giovani, scommesse, però ti possono risortire bene, ma Brescianini e Ndur vanno a 2 all'ora, andranno a 2 all'ora per tutta la loro vita.
0: Beh, sai, ma Ndur dice è l'unico incedibile, quindi Ndur rimane.
7: Ragazzi, Ndur sembrava un vigile in mezzo al campo a guardare gli altri giocare.
0: Un ghisa sembrava, ci sta come paragone. Sul terzo gol ci sta, sul secondo gol ci sta particolarmente Simo. La tua riflessione secondo me domani la voglio riprendere, perché comunque sia faremo le palesare del mercato, quindi riparto da qui Simo, grazie mille per aver chiamato.
7: Ciao.
0: Allora, il Flavio Viola dice non scalda come nome, ma se come avete fatto, si guardano i numeri, ha fatto più gol in Premier non solo di Zirkzee ma anche di Woltemade. Ha detto bene, bisogna guardare uno e dirgli andare a vedere gol per 90 minuti e non lo fa per esaltare Beto. Allora, Claudio è d'accordo con me su Ken, su tutta la linea, incluso e Beto c'è un buon sostituto. Peraltro Beto, che ha 10-12 gol nei piedi, gioca molto di più per la squadra e con gente come Mastantuono che ha gol nei piedi è un'ottima cosa. Peraltro centravanti stellari non ci sono, Pellegrino mi dà ansia, questo è Claudio. Calderon, questo glielo mando perché è bellissimo. Questo è bellissimo, di messaggio, aspetta faccio la foto, eccolo qua. Mi fate capire una cosa, se prendevano Zirkzee eravamo... avevamo il centravanti più forte del mondo, se il gol in 2 anni, il problema più grosso per me è che gli altri corrono e noi si passeggia, preparazione incommentabile, bah, non lo so. Ciao Valdo, perché non dice l'opinionista del va a fare lui il calciomercato? Questo è vero, glielo dico anche. Stavolta è diverso, Ken è arrivato tardi, non si è voluto allenare, molto diverso, se non c'erano offerte non si potevano fare altrimenti. Allora regia, si fa una cosa, mandiamo 2 audio perché sennò poi si fa troppo tardi e poi si saluta.
8: Importante per quella liga.
9: Ma quando si è preso Ken? 7 mesi ci aveva fatto 0 gol l'anno precedente. L'hanno cacciato in tutte le squadre perché c'è una festa nemmeno di buono e grande. Detto ciò, mamma mia, anche vero sì, che grosso non riesce a fare uno schema. Non riesce a fare uno schema. Torreira senza appartenimento e un po' di garra.
10: Bene Dario, anche io sono sul carro di Beto e lo considero più funzionale alla squadra. Però ragazzi, noi con 200 milioni spesi per salvarsi vi dovremo schierare Dodò, Pongra, Ciranieri e Parisi. Vi rendete conto a che livello? C'è da piangere, ragazzi. Dopo un anno disastroso ci si aspetta un altro simile. Difesa inesistente.
0: Ma noi metteremo Betone e andremo a vincere verso la vittoria con Beto e Willy Gnonto, ragazzi. Vi lascio ovviamente nelle mani di chi si compra collegato da Milano, ovviamente, e dallo studio, perché vedo già un Fabio Ferri che incombe. E ovviamente ci collegheremo con l'hotel Sheraton di Milano per tutta la giornata. Restate su Radio Firenze Viola, noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Ciao!
11: Radio Firenze Viola.
12: Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: Radio Firenze Viola.
16: Incoming message.
12: Leggila, ascoltala, guardala.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane per reciprocità i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
17: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
18: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passarelli. Mazzariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la procura di Roma.
17: L'ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
18: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. L'ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
17: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
16: Più che i demeriti del Lecce vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
18: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
12: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
20: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
21: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
22: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
19: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
23: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
19: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
24: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
25: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
26: Giusto, parliamo di mercato.
25: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
26: Mercato!
25: Ma poi ci arriviamo, con calma.
26: Chi si compra? Flash!
25: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
26: Bravo!
25: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
26: e Luca Calamai.
27: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
28: È inaccettabile.
27: Per vostra fortuna avete un domatore.
28: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele e ti rompo come i Bluetooth.
27: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
29: S'apre il dibattito.
28: Uno
29: contro tutti.
30: Quello che accanto a lei è matto.
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: coppa.
1: Questa rosa, nemmeno Antonio Conte la può portare in Champions League, forse nemmeno in Europa, però con Grosso si corre il rischio di lottare anche quest'anno per non retrocedere.
2: Io ormai ho la certezza, il Benvenuto è Gobbo, è il nuovo personaggio della Marvel, il viola mascherato.
3: Dillo questa società non ti garba, dillo, è la società più bella del mondo, le a strisce, dillo Benve.
4: Guarda, mancano solamente gli ultimi dettagli.
5: Vendere Ken a fine agosto è inaccettabile.
6: E poi dopo il mercato che vivrà, vedrà.
7: Il mercato si sta accendendo dalle vie del mercato.
8: Poi tu conosci molto meglio di me il mercato, sei uno dei re.
4: Esageriamo. No, hai detto bene. Uno dei re mi va benissimo, perché insomma io sono sul terzo gradino del podio, quindi al massimo.
8: E qui no, sei in testa.
9: Che cosa vuol dire a livello giornalistico? Sta per arrivare un'offerta.
10: E manca gli esterni. Andiamo, sveglia.
11: 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo.
12: Oh, via, e anche sto mercato.
13: A me il mercato è un argomento che mi rimane pesante.
4: Chi si compra?
14: Chi si compra? La domanda che ci ha accompagnato, ci accompagna, ci accompagnerà anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ma in questo primo settembre 2026, 10:06 in questo momento, ovviamente è una domanda che rimane di stretta attualità, visto che è l'ultimo giorno del mercato, ancora 10 ore dai, mal contate alla chiusura delle operazioni per quanto riguarda le società italiane. E ovviamente chi si compra è qua negli studi di Via Panciati a Firenze, ma è qua a Milano nelle sedi del mercato per raccontarvi minuto per minuto quello che sta succedendo intorno alla Fiorentina. Intanto buongiorno da parte di Fabio Ferri. Vi ricordo il numero per i messaggi di testo ma anche vocali: 348 75 13

Ingaggi, so per certo che il Frosinone è ultimo. Eh beh, interessante, eh? Ora vedremo poi a fine delle varie operazioni di mercato che condurranno anche in quest'ultima giornata di Serie A i vari club del nostro campionato, quali saranno poi le tabelle finali dei Monte Ingaggi. Sicuramente insomma il Frosinone è una delle squadre, diciamo a livello economico, meno importanti del nostro campionato, però una squadra che ha dimostrato sul campo di saper quantomeno mettere in difficoltà le avversarie anche più blasonate. Tra l'altro, guarda, ho mandato un messaggino l'altro giorno proprio a mister Alvini per complimentarmi con lui, perché al netto del giramento di scatole per la sconfitta 3-0, però insomma è un mister a cui voglio bene, che conosco personalmente e che spero insomma, ora al netto di quello che ha fatto contro la Fiorentina nel giorno del centenario, ma che riesca a portare la nave in salvo, visto anche l'ultima esperienza con la Cremonese che non era stata delle migliori. Ma insomma, parlare di questo e parlare di altro oggi, siamo soprattutto interessati alla situazione di mercato della Fiorentina, una situazione di mercato che mi verrebbe da dire in queste ultime ore è soprattutto legata alle cessioni più che agli arrivi, a uno sfoltire la rosa, se vogliamo, anche con alcune operazioni che sono in via di definizione, mancano veramente solo pochi dettagli. Penso soprattutto, ne so, a Barak, che se ne andrà verso l'Apoel di Nicosia, centrocampista ceco classe 94, quindi non dovrebbe far parte della rosa della Fiorentina, cioè di fatto non avrebbe fatto parte comunque perché non sarebbe entrato in lista, ma poi insomma sappiamo che c'è, come dire, una piccola colonia di calciatori disoccupati al Viola Park, e quindi è giusto provare a piazzare in queste ore. Ovviamente poi io ho detto si pensa soprattutto al mercato in uscita, perché ci sono alcune operazioni oggettivamente da portare a termine. Mi viene in mente ad esempio quella legata a Mandragora e la possibilità appunto che il centrocampista torni al Torino, quindi mi vengono in mente alcune operazioni in uscita, ma poi insomma attenzione sul chi va là, sicuramente anche per quanto riguarda il discorso in entrata con possibili colpi last minute da Torreira, che sta spingendo per provare a tornare a Firenze, o almeno così ci racconta l'attualità delle ultime ore, da Torsvet, che potrebbe essere ancora un'idea per la Fiorentina dell'ultima ora, ma un'idea comunque che ritorna, quindi insomma tanti argomenti a metà tra entrata e uscita. Tra pochissimo con l'ottimo Marco Tonelli andiamo anche a Milano, non so se con Pietro Lazzarini o con Nicolò Santi, in teoria con Pietro, ma staremo a vedere. Ovviamente il più impegnato nel seguire le operazioni magari resterà sulle piste di mercato, chi invece avrà un pochino il cellulare più scarico potrà, non inteso a livello di batteria ma a livello di contatti, potrà magari fare un aggiornamento con noi. Un po' di messaggi, dai, un po' di messaggi con Luca, che dice: buongiorno Fabio, sarò l'unico, ma per me Paratici prendendo Beto al posto di Ken ha fatto benissimo, io vorrei Torsvet, ne abbiamo parlato, sicuramente lo rifaremo anche del centrocampista norvegese. Io su Beto Ken, dai, è un argomento che stimola in tanti, stimola anche me, devo dire, getto subito la maschera, devo dire molto molto onestamente, io non ero un estimatore di Beto nella sua prima esperienza italiana con la maglia dell'Udinese, non mi convinceva molto questo attaccante portoghese, ma che poi gioca con la nazionale della Guinea-Bissau, come senz'altro saprete. Detto questo, comunque io dico anche che si parla di un attaccante che in Italia ha dimostrato di sapere andare in doppia cifra. Cosa che non è così comune, se vogliamo, anche negli ultimi anni di Serie A, dove io ricordo, no, spesso si parla di attaccanti da 20 gol
mi sembra che gli attaccanti da 20 gol siano una categoria in via di estinzione in Serie A. Ora Malen probabilmente ne farà anche 30 in questo campionato, vedendo il passo con cui ha iniziato, però non credo saranno in tanti, ecco, avvicinarsi a quota 20 o andare oltre.

0: giornata 20, quindi il fatto che Beto abbia segnato più di 10 gol nelle sue stagioni con l'Udinese è un dato sicuramente confortante. Ripeto, non è l'attaccante che a me fa impazzire, ripeto anche magari per caratteristiche non c'entra nulla con Ken o con Zirkzee, però si può cambiare anche idea, si può cambiare anche progetto, piano tattico volendo, no? In base proprio alle caratteristiche dei giocatori. Aggiungo Beto che potrebbe portarsi dietro in dote il classico effetto Premier, no? Sappiamo di come i calciatori tornati dalla Premier di solito abbiano quei sei mesi, forse anche di più, in cui vanno più della media italiana, ecco. Quindi ecco, io getto la maschera. Non sono un estimatore di Beto in senso assoluto, ma non mi sembra un'operazione così disastrosa come magari si è raccontato. Vedo che Luca mi porterebbe volentieri anche sul tema pallavolo, magari Luca ci torniamo più tardi, anche se giustamente tu dici parliamo di cose serie, assolutamente cosa seria la pallavolo per me in particolar modo, ma ne parliamo un po' più avanti perché gli argomenti sono tanti. Io intanto guardo Marco Tonelli per cercare di capire se possiamo già metterci in collegamento con Milano e con l'ottimo Pietro Lazzarini. Nel frattempo ovviamente ancora un po' di messaggi. Massimo da Brossi ci scrive: buongiorno, ma siamo sicuri che abbiamo un portiere affidabile? Nge sarà la sorpresa. Allora, su Nge io devo dire, non so ora bene la pronuncia, ce la faremo dire direttamente da lui poi quando ci sarà la possibilità di ascoltarlo in conferenza stampa. Io ho visto tutta la partita del Torino contro il Milan, il ragazzo è entrato in corso d'opera e devo dire, era il giocatore che mi aveva più colpito di tutta la partita, e vederlo a Firenze mi fa particolarmente piacere. Ora è costato il trasferimento di Nge, cioè nel senso ha un valore molto importante l'operazione Nge, però è un giocatore secondo me classe 2005, ha la possibilità magari anche di restituirti anche a livello di valore economico, perché se dovesse andare bene con la Fiorentina appunto questo è un giocatore che il suo valore lo raddoppia se non addirittura lo triplica. Sul portiere affidabile, sapete che è un argomento, a me quello del portiere interessa molto, perché l'ho fatto male in passato. Fra l'altro, caro Marco Tonelli, io ho un po' di problemi con la rete internet, quindi fammi sapere se è qualcosa che posso risolvere in qualche modo. Però ecco, stavo dicendo che l'argomento portieri è un argomento che mi interessa particolarmente, e dico anche un'altra cosa, che io considero De Gea comunque ancora oggi uno dei migliori portieri in circolazione, quantomeno nel campionato italiano. Vero è che il gol preso sul suo palo contro la Roma, sebbene una cannonata fortissima da parte di Malen, ma si poteva parare, anzi regola del portiere, il gol sul primo palo con così poco specchio a disposizione per l'attaccante, il portiere lì il pallone non deve far passare. E il 2-0, perché quello era il gol del 2-0, ha condizionato comunque tanto la partita con la Roma, secondo me. E devo dire anche il gol preso sempre sul primo palo in occasione della partita col Frosinone, il primo, a me non ha convinto molto, cioè non ha convinto molto De Gea in quell'occasione. Detto che il tiro arrivava da dentro l'area di rigore, quindi c'era poco tempo anche poco tempo di reazione per il portiere, quindi ci sta anche di non essere proprio perfetti. Però ecco, il pallone l'ha toccato, non è stato perfetto nell'intervento lì, se fosse riuscito a spingerla fuori certo non si sarebbe parlato di miracolo, di parata difficile sì, ma insomma anche in questo caso si parla di un tiro sul primo palo. Comunque ci sarà tempo per ritornare anche sugli aspetti più tattici, tecnici delle varie partite, delle due partite di campionato giocate dalla Fiorentina fino ad oggi. Lo faremo anche in compagnia di un allenatore tra poco. Prima però andiamo ovviamente a dare tutti gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda quest'ultimo giorno di mercato. Lo facciamo in compagnia di Pietro Lazzarini, che è in collegamento da Milano con noi. Ciao Pietro, buongiorno, come va?
1: In corso d'opera, come credo possiate vedere, siamo arrivati di corsa e poi hanno aperto adesso, quindi permetteteci un po' di fiatone assolutamente, in questo avvio di mattinata.
0: È ancora più bello, è ancora più bello sentirti col fiatone.
1: Niente.
0: Fra l'altro hai detto giustamente vedere, questo mi dà lo spunto anche per ricordare una cosa ai nostri amici all'ascolto in visione, oltre al 92 del digitale terrestre, la Visual Radio che trovate sulla nostra app e poi la possibilità di sentirci ovviamente anche sul nostro sito internet. Oggi c'è la possibilità anche di seguire in diretta su YouTube, quindi se volete ecco c'è anche quest'altra piattaforma per rimanere in contatto con noi. Scusa Pietro, ma mi premeva a fare questa precisazione.
1: Hai fatto benissimo, non vedo errori in quello che hai fatto, quindi molto bene. Avanti tutta.
0: E invece per quanto riguarda la Fiorentina, avanti tutta cosa vuol dire in queste ore?
1: Beh, cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo cercando di capire che cosa è successo ieri notte, perché diciamo che siamo andati a dormire con una trattativa in corso tra Torino e Fiorentina per Mandragora, e quindi questo era fondamentalmente quello che ci aspettavamo potesse accadere stamattina. Ci attendiamo degli aggiornamenti. Non è vero che il mercato non dorme mai, perché per ora sta dormendo, o quantomeno ha dormito fino a poco tempo fa, nel senso che poi nessuno ci sta rispondendo direttamente, ma anche perché le trattative a poche ore così dalla fine del mercato sono nel vivo. Io credo che alla fine Mandragora Toro si farà, credo che la Fiorentina farà di tutto last minute per convincere il Sassuolo a lasciar partire Torzvet. Credo che Torzvet sia più facile da raggiungere rispetto a Torreira, però non si può dire niente di definitivo fino a che non finisce il mercato, perché veramente gli agenti di questi due ragazzi, di Torsbert e di Torreira, stanno lavorando in modo incredibile per cercare di portare alla Fiorentina. Questo è un qualcosa che ci gratifica a livello di squadra, ma chiaramente non vuol dire che poi alla fine ce la faranno, ci stanno provando. E poi c'è questo affare in ponte con Gudmundsson in uscita con la Lazio, non abbiamo anche lì aggiornamenti sul fronte cancellieri, ma siccome la Fiorentina ha chiesto espressamente all'agente di Gudmundsson di trovare una soluzione in uscita, credo che anche lui, come gli agenti citati precedentemente per i casi di Torsbet e di Torreira, stia effettivamente facendo di tutto per portarlo via dalla Fiorentina, e quindi anche trovando strade alternative come quelle di idee di scambio, di possibili inserimenti dell'ultima ora. Insomma, una giornata da vivere insieme, perché più di altri anni la Fiorentina è arrivata in fondo con tanti casi aperti. Di ieri la notizia che si è sbloccato Baracca alla Puel Massol, quindi anche lì c'è stato una marcia indietro da parte dell'Apoel, che aveva interrotto le trattative un mese e più fa. Sottile è andata al Watford. Insomma, questi sono gli affari che ci aspettiamo di vedere oggi.
0: Dicevo, una giornata, Pietro, come anche ricordavi te, di un ultimo giorno, quindi sebbene appunto un po' sonnacchioso, ma adesso il mercato parte a tutta forza per quelle sono le ultime operazioni. Per la Fiorentina è anche l'occasione, riprendo anche un messaggio di un ascoltatore di pochi istanti fa, di provare appunto a limare anche un po' il suo monte ingaggi, perché è vero che si parla anche di giocatori in entrata, ma appunto il saluto a Barak, la possibilità di salutare Mandragora e comunque l'idea in generale che si possa muovere ancora qualche pezzo in esubero c'è per la giornata di oggi, quindi immagino sia particolarmente interessante anche questo fronte.
1: Ti devo dare un'ultima ora, però.
0: Vai, benissimo, top.
1: Perché il mercato è...
0: non dorme mai.
1: Allora, Fiorentina e Torino hanno l'accordo per Mandragora.
0: Quindi Rolando Mandragora torna al Torino.
1: Quindi fondamentalmente nel corso delle prossime ore la Fiorentina saluterà quello che è stato un pezzo della recente storia della Fiorentina in generale, certo. Perché Mandragora, potrai aiutarmi con il conto delle presenze grazie al tuo magico PC, ma è un giocatore che ha fatto tante presenze a Fiorentina, è stato spesso anche capitano, però nelle prossime ore è destinato a lasciare Firenze per andare al Torino. Questa è la notizia dell'ultima ora, grazie a Niccolò Ceccarini che sta lavorando dietro le quinte anche per aggiornarmi mentre sono in diretta, ma insomma, come ti avevo detto, stavamo cercando conferme di quanto fosse accaduto nella notte. Paratici ha trattato direttamente con Cairo, escludendo fondamentalmente anche gli agenti, almeno fino all'ultimo minuto. Poi immagino che gli agenti siano stati chiamati nel momento in cui è stato raggiunto l'accordo, e l'affare si farà. Si parla di un titolo definitivo a 7-8 milioni, se non sbaglio, Niccolò, aiutami, conferma anche sì. Nick, quindi 7-8, esatto, sì. 7, tac, ha detto che oggi viene meno possibile al microfono perché sennò è un casino, perché c'è da farne mille. 7-8 milioni, quindi affare a titolo definitivo. Qualcuno dirà, ma il Torino questi soldi come fa a spenderli? Molto banale, la Fiorentina ha comprato un Gier, l'ha pagato fondamentalmente 5 più 15, quindi un ventino fatto bene, verranno scontati quei soldi dall'affare in Gier, e quindi alla fine sarà una
0: quindi
1: sorta di scambio.
0: Non erano così scollegate poi le operazioni, tutto sommato?
1: No, erano scollegate all'inizio, poi in realtà una volta decollato l'affare Mandragora, è chiaro che quando te Fiorentina e Torino in questo momento hanno aperto un conto insieme, dove ci sono i riscatti di Comuz, il riscatto di Fortini, l'acquisto di Gier, la cessione di Mandragora, messi tutti insieme è un affare che fondamentalmente di soldi ne gireranno il giusto, ecco.
0: Bene, Pietro, guarda, ci separiamo solo per qualche istante, riprendiamo la linea per leggere anche qualche messaggio, ma ti ritroviamo tra pochissimo anche per porti le ultime domande del caso. Riccardo dice prendiamo Conte, quindi già pensa alla sostituzione per Fabio Grosso in caso di eventuale esonero. Dogma 1 del calcio: la difesa non si cambia. Noi prime due partite di campionato ci siamo presentati con la difesa modificata per tre quarti. Messaggio che arriva da Riccardo, e Gabriele dalla Prato Viola. Simone da Scandisci dice: ma quando saranno in campo Dodò, Nyonto, Torreira, Ulai, possono salire uno sopra l'altro quando ci sono i calci d'angolo tipo la touche nel rugby? Effettivamente questi giocatori tutti insieme abbassano molto il livello d'altezza, però sai, io mi ricordo un Barcellona storico che non era particolarmente alto, ma che funzionava dannatamente bene. C'è Matteo, a cui piace la maglia di Moise Kean. Matteo da Firenze dice: lui tifoso del Como, e dice bella la maglia di Moise Kean, quella appunto blu dei Comaschi, ma insomma ora non così bella secondo me. Non ti sminuire, grande Ferri, lo sanno tutti, eri un grande portiere ma non avevi il giusto procuratore, mi dice Dido prendendomi un po' per i fondelli. No, ero veramente un portiere tragico, tra i pali non ero malissimo. C'erano sulle uscite, diciamo che la mia altezza non mi favoriva, ogni tanto poi avevo delle idee malsane, tipo abbandonare la porta, andare a fare cagate fuori. Però questo è un altro discorso, caro Dido. Forse con un procuratore avrei potuto fare massima eccellenza la Serie D. Sto perdendo la testa completamente. Lorenzo Viola da Pisa: io non vedo male avere due attaccanti con diverse caratteristiche, Beto e Pellegrino possono essere due valide alternative a seconda della fase della partita. Questo è il messaggio di Lorenzo Viola da Pisa, ma abbiamo recuperato in tutto il suo splendore mattutino il serissimo Pietro Lazzarini. Te l'ho scritto anche ieri sui social: sei troppo serio amico mio.
1: Sono troppo serio, ma è perché non ho te qui accanto per divertirmi.
0: Sì, per sparare minchiate.
1: No, la verità è che trovarsi qui è come entrare in un frullatore, e quindi riuscire poi a settare la testa sulla versione ironica e riprendere poi la versione seriosa è più complicato di quanto non lo sia da fare in studio, quindi solo per quello sembro più serio del solito, ma non sono serio da nessun punto di vista, basta vedere la faccia, poi c'è un naso da pagliaccio.
0: Ma no, ma no.
1: Vabbè, questa è la storia.
0: No, senti amico mio, ci siamo lasciati con l'ultim'ora che ci avete portato tu e Niccolò Ceccarini, sfornata dal forno di notizie di Milano, appunto Mandragora che torna al Torino, l'accordo è fatto, dicevi giustamente non è un giocatore che se ne va lasciando comunque il niente dietro di sé, 188 presenze, 26 gol in totale con la maglia della Fiorentina per Rolando Mandragora. Peraltro ora non ho avuto modo di ricontrollare, ma se non sbaglio è il recordman di presenze in Conference League, il giocatore con più presenze.
1: No, è il recordman di presenze
0: europee,
1: in competizioni UEFA della Fiorentina.
0: Sì. E anche il giocatore più presente in Conference con 56 presenze e 9 gol appunto nella terza manifestazione europea. Quindi al netto di di tutti i detrattori di Mandragora, ma se ne va uno che un pezzettino di storia della Fiorentina l'ha fatto.
2: Ma sì, ora poi ragazzi, ognuno la può pensare come vuole, però i numeri che hai raccontato sono numeri di una persona che ha fatto parte da protagonista della Fiorentina degli ultimi anni. Poi è stata una Fiorentina in tono dimesso, una Fiorentina dalla mare in bocca per le finali perse, una Fiorentina che ha fatto solo la Conference, tutto quello che vogliamo, però Mandragora ha difeso la maglia della Fiorentina al meglio delle sue possibilità, talvolta secondo me anche al meglio della sua carriera, e quindi bisogna, nel momento in cui sarà concluso questo affare, noi abbiamo detto che c'è l'accordo e quindi è a un passo dal Torino, a breve capiremo se potrà raggiungere Torino e fare le visite mediche, ma credo che sia tutto a posto anche da un punto di vista dell'accordo per il giocatore. Lo saluteremo secondo me con un bel applauso, cioè io non credo che Mandragora si debba accompagnare alla porta con le offese. L'anno scorso è stato protagonista insieme a tanti altri di una debacle storica e questo sicuramente è una macchia nella sua carriera versione viola, però ragazzi non si può non accompagnare l'addio di Mandragora con un bel applauso, un sorriso, una pacca sulla spalla e un grande in bocca al lupo per il futuro.
0: Ho ripreso il dato, 49 presenze in Conference, 56 si contano anche poi ovviamente i playoff della stessa manifestazione. Pareri discordanti ovviamente su Mandragora, ma questo fa parte dell'essere fiorentini e anche dell'essere appassionati di calcio, ognuno ha il suo punto di vista. Davide dice non c'è l'accordo tra Mandragora e Torino e dice no.
2: Allora, effettivamente non c'è l'accordo, non è che non c'è l'accordo perché Mandragora ha detto no, perché come vi ho raccontato prima, fino ad ora hanno trattato i club, ha trattato direttamente i paratici come ha fatto Brengier e avevano escluso fondamentalmente anche gli agenti da questa trattativa, che è un modus operandi di paratici spesso e volentieri, contrario se vogliamo a quello che faceva Pradè in passato. Quindi adesso entrano in gioco gli agenti, il Torino dovrà fare un'offerta congrua ovviamente al giocatore, magari spalmando su più anni quello che è il suo attuale ingaggio alla Fiorentina, però io trovo difficile che Mandragora possa mettersi di traverso a un'operazione di questo tipo, anche perché poi potrà anche farlo, come era lo sketch, puoi farlo. Puoi anche non farlo. Io penso che alla fine convenga a tutti che questa situazione si sblocchi, perché poi evidentemente se viene messo fra virgolette alla porta è perché anche il tecnico grosso ha deciso di farne a meno, e quindi non capisco per quale motivo Mandragora dovrebbe mettersi di traverso, ripeto, perché non è una questione che manca l'accordo perché hanno trattato e ha detto no, manca l'accordo perché l'intesa tra giocatore e Torino parte da questa mattina e quindi stanno trattando adesso quello che è l'ingaggio, la lunghezza dell'accordo, eccetera.
0: Abbiamo un ascoltatore in diretta, ciao.
3: Ciao, sono Andrea da Bologna.
0: Ciao Andrea.
3: Allora, io voleva scendere tutti lo scorso anno, però un po' mi dispiace per Mandragora, perché Mandragora al di là dell'ultimo anno che poi l'ha concluso insomma non male, ecco, diciamo, quindi anche quel gol che ha fatto con la Juve insomma, però un po' mi dispiace perché era quello che ogni tanto doveva collegare un po', però insomma mi dispiace solo per quello, però ecco, volevo aggiungere solamente questo commento.
0: Certo.
3: E sono d'accordo comunque sia con quello che ha detto Pietro da Milano. Quindi niente, vi saluto e vi abbraccio.
0: Grazie mille. Pietro da Milano mi piace, mi sembra il nome da grande giornalista.
2: Per carità.
0: Pietro è serio, dice, perché sperava in un finale migliore. Questa è la verità, ce lo dice Luca con un messaggio. Senti, la curiosità principale, mi pare, leggendo e riassumendo un po' anche i pensieri dei nostri ascoltatori, è: esce Mandragora, arriva Torreira, arriva Torsvet? Sì, no, chi eventualmente? E nel caso, se questa uscita di Mandragora sarà l'ultima uscita del centrocampo viola, perché tu sai che anche nelle ultime ore alcuni colleghi hanno fatto intendere che comunque arrivasse la famosa offerta per Fagioli, la Fiorentina ci penserebbe comunque nonostante si sia agli ultimi istanti di mercato.
2: No, allora, prima di tutto il discorso dell'uscita di Mandragora è sicuramente propedeutica a un'entrata, quindi io stamane dicevo che la sensazione è più facile che arrivi Torsvet che Torreira, perché semplicemente è una trattativa che fondamentalmente viene portata avanti a spizzichi e bocconi ma da tutta l'estate, quindi è anche più facile trattare tra club italiani piuttosto che tra un club italiano e un club turco, questo ve lo potete immaginare anche a poche ore dalla fine del mercato, quindi io propendo per l'idea che se esce Mandragora è più facile che arrivi Torsvet. Detto questo, non escluderei quello che dicevi prima, anche perché i famosi colleghi che citavi, fondamentalmente siamo stati io e Niccolò, che ieri prima di tutti si è iniziato a dire che se il prestito con diritto poteva essere una strada anche per l'uscita di Fagioli, alla fine però serve un club che si presenti alla porta della Fiorentina per provare a trattarlo anche in questi termini, perché la Fiorentina lo valuta 30 milioni, ma 30 milioni non lo vende nemmeno di pinta, ma perché allo stesso tempo Fagioli in rotta è brutto, non è una questione di rottura, è una questione di feeling che non è nato con l'allenatore e che ancora non si è costruito e che quindi in teoria potrebbe anche non nascere mai, e dunque la Fiorentina sta pensando che se dovesse esserci l'occasione giusta sarebbe anche corretto lasciarlo partire. Ecco, a quel punto, se davvero dovesse partire anche Fagioli, ripeto, ad oggi, ad ora non ci sono notizie di squadre che stanno muovendo passi concreti nella sua direzione, però se dovesse nascere qualcosa, allora a quel punto occhio davvero anche al doppio coppa al centrocampo, perché comunque gli agenti dei due giocatori, sia di Torreira che di Torsvet, stanno facendo carte false per provare a intavolare una trattativa in entrata in chiave viola, quindi siamo sul pezzo, dai, per cercare di capire se effettivamente può nascere qualcosa d'alternativo oltre a ciò che abbiamo raccontato. Ti faccio un altro esempio: Brescianini, sì, che entra nell'operazione Torsvet, sì, per dire, a quel punto con Mandragora e Valtorino, Brescianini che vada al Sassuolo, è ovvio che ci sia un altro posto da poter riempire a centrocampo, e comunque occhio ai conigli del cilindro di Paratici, perché comunque anche chi lo ha seguito precedentemente alla Juventus e al Tottenham mi ha raccontato che è un direttore sportivo che ama i coup de théâtre dell'ultimo giorno e magari ha qualcosa in mano che non sappiamo, che può anche da un momento all'altro decollare. Sull'affare per esempio Cancellieri io pensavo che fosse un qualcosa di ormai definitivamente come dire tramontato, in realtà leggo che Sky Sport continua a dire che la Fiorentina su Cancellieri ci ha provato, e allora se ci ha provato, se hanno provato a prendere Cancellieri, significa effettivamente che c'è un interesse da parte
0: perché
2: della
0: guardi il cellulare, perché guardi il cellulare in questo momento? Chi ti ha scritto?
2: Perché c'è Viviano che è arrivato qui e quindi vorrebbe venire a trovarci,
0: però aspetta. Viviano non sarà il
2: Dico Niccolò in diretta. Niccolò, vai a prendere Viviano che all'ingresso.
0: Ma non sarà il primo, secondo, terzo portiere della Fiorentina.
2: Non posso rispondere perché sono in diretta.
0: Vabbè, dai, sì.
2: Emi, non c'ha più voglia di lavorare.
0: Cioè, non c'ha più voglia di fare il portiere. Magari è un calcetto serale, magari.
2: No, non c'ha più voglia proprio di sì, fa altro. No, non ha proprio più voglia di giocare, cioè. È un faticone.
0: Come si chiama quella cosa che fanno i giovani?
2: Diretta, me lo dice.
0: Come si chiama quella cosa che fanno i giovani?
2: Padel?
0: No, dai, quello lì con gli influencer che giocano a calcio. La Kings League l'ha fatta.
2: Ah,
0: però
2: lui è allenatore.
0: Sì, ma ha anche giocato qualche partita. Vabbè, dopo glielo dici, ma ho ricordi piuttosto chiari del fatto che abbia giocato una partita. Non fai quella faccia, perché sei poco preparato. Ecco, allora guarda, fai una cosa. Ora
2: chiudo, sono poco preparato perché mi fa schifo.
0: Chiudo il collegamento, perché io sono in conduzione oggi, quindi ti chiudo il collegamento. No, scherzo. E te hai tempo.
2: Fai ciò che vuoi.
0: Te hai tempo di riguardare la prossima, le partite di Kings League e di prepararti. Ah, no, scherzi a parte, hai tempo di tornare sul mercato.
2: Vi dico che se per caso ci fosse Emi, certo, e vuole venire a dire due battute, ve lo porto in diretta, ovviamente, anche se poi domani c'è la sua puntata extra large.
0: Allora Pietro, ti saluto, anche perché siamo un po' di corsa, abbiamo un altro ospite ovviamente per incursioni di mercato. Un saluto piacevole da parte di Emiliano Viviano, siamo qua pronti a ricevere appunto il tuo segnale, la tua nuvola di fumo. Grazie mille Pietro Lazzarini per il momento.
2: Bene. A tra poco.
0: A tra pochissimo. Io chiedo a Marco Tonelli di essere particolarmente veloce tra Flash e Quicksilver, direi, per metterci in collegamento anche con il prossimo ospite che ci attende ormai da qualche minuto, perché lo sapete ormai, un po' mi conoscete, forse a me piace sì parlare di mercato, per mia fortuna o sfortuna faccio parte della trasmissione Chi si compra insieme all'ottimo Pietro Lazzarini e all'ottimo Francesco Benvenuti, ma mi piace molto di più parlare di campo, di calcio giocato, che poi è la cosa che mi interessa, che mi ha portato anche a fare il giornalista. Non ero buono a fare il portiere, come dicevo, con Dido, e quindi alla fine ho fatto il giornalista. Questa è la storia un po' di tanti colleghi, però appunto mi piace molto di più parlare di campo piuttosto che di mercato. E allora, per parlare di campo, siamo in compagnia di un allenatore che ritroviamo con grande piacere, Cristiano Bacci. Grazie mille di essere in collegamento con noi, mister, davvero un piacere ritrovarti.
4: Ciao, buongiorno, piacere mio.
0: Allora, perché chiamiamo un allenatore in questa fase sicuramente molto intensa di mercato? Perché comunque, come dicevo, ci interessa tanto il campo, cercare di capire anche certe cose che non ci sono tornate magari di questo avvio di stagione della Fiorentina. Intanto, mister, io ti chiedo, guardandola da fuori ovviamente, che giudizio dai alla squadra che è nata fino ad oggi? Poi certo possono arrivare nelle ultime ore di mercato nuovi nomi o un colpo in più, però che squadra ti sembra, se ti sembra una squadra che ha gli strumenti giusti per non ripetere il campionato dello scorso anno?
4: Direi assolutamente sì. La squadra è stata rinforzata direi in tutti i reparti, anche se balza all'occhio logicamente la situazione dei 7 gol presi in 2 partite, quindi magari a livello di difesa forse qualcosina in più si potrebbe ricercare, però io penso che sia una questione di tempo, una questione di meccanismi. Ci sono tanti giocatori nuovi, sembrano frasi fatte, ma è così, serve un po' di tempo.
0: A proposito di giocatori nuovi, gli ultimi in ordine di tempo sono Beto e Gnonto. Tu, mister, in carriera hai allenato in Portogallo, non nel momento in cui Beto era là, hai allenato all'Udinese, non nel momento in cui eri là, però insomma vi siete sempre sfiorati con Beto. Che idea ti sei fatto di questo attaccante? Che giocatore ti sembra?
4: Ma lo conosco bene, lui è un attaccante di riferimento, nel senso che fa reparto da solo, è un giocatore che tiene occupata la difesa avversaria. Non è un bomber, nel senso che non è la sua caratteristica principale. Chiaramente un attaccante deve fare gol, ma lui è molto bravo a aprire varchi per i compagni, è molto bravo a cercare la profondità, aprire spazi dietro di lui, quindi penso che abbiano fatto questa scelta appunto per dare anche più spazio alla qualità che la Fiorentina sta cercando di mettere con giocatori bravi tra le linee, no? E quindi ecco, credo che sia un po' per quello che sia stato scelto questo tipo di giocatore.
0: Hai detto che lo conosci bene, quindi ti chiedo anche com'è come ragazzo, cioè che tipo di persona è?
4: Ma lo conosco bene come tipo di giocatore, come ragazzo, come persona, per sentito dire, so che è un lavoratore, so che a Udine era sempre uno dei primi ad arrivare, uno degli ultimi ad andare via, se aveva sempre voglia di migliorarsi, quindi questo te lo posso garantire.
0: Rispetto al recente passato, è una battuta, ci mancherebbe, però da chi faceva ritardo agli allenamenti a chi invece è l'ultimo ad andare via, no scherzi, battute a parte, anzi voglio starci su Moise Kean. Io ho detto in settimana scorsa che non è comunque un calciatore banale quello che lascia la Fiorentina. Ecco, io non voglio stare tanto a raccontare la storia di Kean, perché poi ognuno si può fare la sua idea, parlano per me le sue presenze in campo, i suoi numeri, però che differenze ci sono con Beto? Cioè, da allenatore cambia tanto anche a livello di proposta di gioco la presenza di uno o la presenza dell'altro?
4: Secondo me Beto è meno finalizzatore, no? Hanno tutte e due caratteristiche, giocatori di essere due giocatori di profondità, ma tutti i movimenti di Kean sono fini alla porta, quindi invece Beto tante volte rincorre le palle sporche, è un giocatore in quel senso un po' diverso. È un giocatore più di aiuto alla squadra, quindi consentimi il termine, ma senza nulla togliere chi è andato via, non è una prima donna, nel senso che è un giocatore che a tutti gli allenatori piace, perché è un giocatore che si sbatte. ripeto, non è paragonabile come tipo di calciatore in area, perché è diverso da Ken, insomma, è meno tecnico, è più forte fisicamente, anche come struttura. Sono due giocatori simili, ma si può dire anche diversi.
0: Ci sta. Hanno dei punti di contatto, magari, ma appunto anche grandi differenze. Mister, a proposito di Udine, visto che secondo me il gioiellino del mercato della Fiorentina di quest'anno è arrivato proprio da là, ti chiedo un parere anche su Arthur Attà, che ha fatto innamorare tanti lo scorso anno con la maglia bianconera dei friulani.
4: Secondo me lui deve ancora consacrarsi, perché ha delle qualità, secondo me, molto importanti, e le ha già fatte intravedere. Deve consacrarle, perché lui è il classico giocatore che può fare la differenza e il salto di qualità alla Fiorentina. Dubbio. È un centrocampista moderno, ora non so come verrà utilizzato, se mezzala o più avanzato. Lui è un giocatore moderno, è un giocatore sia di gamba sia di qualità, e a me piace molto, è uno di quei giocatori che insomma danno un senso quando guardi la partita.
0: Ti riporto un po' su questo avvio di campionato, mister, perché obiettivamente, diciamolo, la partita di Coppa Italia contro il Benevento aveva fatto presupporre un altro avvio di stagione. In generale, anche nel precampionato, la Fiorentina, prendendo tutto quello che arriva dal precampionato con le pinze, però aveva fatto discretamente bene anche con squadre importanti come il Real Madrid. Diciamo, è stata un po' una doccia fredda quella del risultato dell'Olimpico, certo contro una Roma molto forte, forse molto di più il risultato col Frosinone, peraltro nel giorno del centenario. C'è una motivazione per cui una squadra come questa Fiorentina prende 7 gol e non ne riesce a segnare nemmeno uno, voglio dire, c'è anche un po' di casualità in questi risultati?
4: Secondo me, un insieme di cose. Ci sono dei giocatori che prima di tutto è tanto che non giocano. Posso parlarti di difensori centrali che non
0: Dragusin, per esempio.
4: Posso dirti anche che secondo me è una questione di equilibrio, perché la Fiorentina, anche andando sotto col Frosinone, ha avuto delle occasioni abbastanza anche clamorose, quindi poi dopo le partite si indirizzano in un binario, è anche difficile girarle, perché hanno avuto 2 o 3 occasioni subito dopo per pareggiarle, quindi magari poi sull'1-1 sarebbe stata un'altra partita. Con la Roma è una squadra rodata, una squadra che secondo me più della Fiorentina ha il lavoro passato, certo. No? Quindi sono 2 partite totalmente diverse. Io penso che sia una questione di tempo, è una questione di equilibrio. Col Frosinone è stata secondo me improntata molto sull'attacco, e la squadra, come è normale che sia, e ha pagato un po' la fase difensiva, quindi ecco perché parlo di equilibrio. Quindi ci devono essere meccanismi più rodati e ci vuole tempo, c'è poco da fare.
0: Assolutamente, detto che ovviamente è una parola che ai tifosi fa venire le bolle, perché loro vorrebbero vincere subito.
4: Lo so, e non esiste nel calcio il tempo, specialmente per noi allenatori, però è così, fidati che è così.
0: No, lo so, fra l'altro poi magari facciamo anche una battuta sul tempo, che ahi noi è scaduto troppo presto nell'ultima esperienza di mister Bacci. Però prima di salutarci e magari appunto di fare una riflessione sul tuo percorso, mister, ti volevo porre anche una domanda di Marco, Forza Viola 13, ci ha mandato un messaggio, dice una domanda per il mister, dice: salvo situazioni emergenziali, è possibile vedere giocare insieme Beto e Pellegrino? Cioè, sono 2 attaccanti, possono stare nella stessa formazione?
4: Sì, secondo me sì. Perché uno è più finalizzatore e l'altro è più lavoratore, quindi è chiaro che devi giocare con 2 attaccanti di riferimento e fare altre scelte dietro, cioè quello è matematico. Chiaro. Per ora ho visto che è stato impostata su un 4-3-3, quindi sarebbe un cambio di strategia, però secondo me i due potrebbero giocare insieme, secondo me li vedremo magari spesso anche a partita in corso.
0: Sì, assolutamente. Magari quando la Fiorentina dovrà aumentare un po' anche il carico offensivo. Chiudiamo con Mister Bacci, anche raccontando un po' quella, Mister, che è la tua storia. Sei, io penso si possa dire tranquillamente, un mister giramondo, nel senso che hai allenato in tanti campionati, da quello portoghese a quello greco, passando per quello dell'Arabia Saudita. Diciamo, hai grande esperienza in Portogallo, nell'ultima stagione avevi centrato la salvezza con l'Estrella Amadora, club che poi è stato acquistato anche da volti illustri del calcio internazionale. Ieri mi hai girato un messaggio, appunto, che nella cordata tedesca che ha rilevato la squadra c'è anche Hummels, c'è Sommer, tra appunto anche volti conosciuti del nostro campionato. Diciamo che questa cordata tedesca non ti ha aiutato, nel senso che è terminata con l'arrivo di questa cordata la tua esperienza all'Estrella Amadora.
4: Sì, ormai noi allenatori bisogna abituarci a questi cambi di proprietà, spesso i fondi entrano e, come è normale, come in tutti i lavori, non solo nel calcio, poi mettono persone di loro fiducia, e quindi insomma c'è stato questo cambio al vertice e non sono stato riconfermato, ma ripeto, è successo a me, è successo ad altri allenatori,
0: fa parte del calcio.
4: Sì, ora bisogna, è un calcio aperto, molto molto più aperto di prima in tutti i sensi, quindi bisogna adeguarsi e accettare le situazioni.
0: Noi sicuramente, mister, come ti dicevo ieri, siamo contenti di averti in collegamento, perché sei un ospite prezioso, una voce autorevole per parlare di calcio, ma il mio augurio è che tu possa ritrovare presto una panchina, magari chissà anche in Italia, no? Sarebbe bello per una volta, non lo so, hai toccato poche volte, diciamo, l'Italia recentemente, non so se ti piacerebbe comunque ritornare
4: vicino a casa. No, certamente, però la mia famiglia abita in Italia, però... faccio di necessità virtù, il mio percorso è spesso stato all'estero, ma non mi precludo la situazione del rientro in Italia, assolutamente no.
0: Mister, io ti faccio un grande in bocca al lupo e ovviamente ti faccio, essendo tu tifoso della Fiorentina, ti saluto anche dicendo certo. Forza Viola.
4: Sempre, grazie Crepi.
0: Assolutamente, ciao mister, grazie mille davvero a Cristiano Bacci, tecnico viareggino, dalla carriera veramente interessante che sentiamo ogni tanto, perché appunto ha esperienze variegate. Lui è cominciato con la Virtus Sentella, poi Dertona, Folgore Caratese, poi Olanense in Portogallo, il PAOK in Grecia, poi la Lilal, il ritorno al PAOK, l'Udinese, il Boavista, l'Amore Irense, il Panseraikos in Grecia, e poi Tondela e Estrella Amadora, le ultime due esperienze nel massimo campionato lusitano. Sono le 10.50, la prima ora di Chi si compra è praticamente già conclusa, ma abbiamo tantissimi messaggi, alcuni anche audio, che a breve andremo anche ad ascoltare insieme, magari non tutti, però quante ne possiamo fare, caro Marco Tonelli? Tre è il numero perfetto.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, Riccardo da Pisa.
0: Ciao Riccardo.
5: Scusate, ma noi passiamo da Atta e Unai, pagati 30 milioni ciascuno, a Gnonto e Cancellieri, ma anche lo stesso Ngé, ma o sono finiti i soldi o ha finito la fantasia, Paratici, e comunque anche il grande scouting per prendere i giocatori che ha preso, non è che c'era bisogno di tutto questo scouting. Sembra il mercato finale della Fiorentina, sembra quello del buon vecchio.
6: Ciao a tutti, io alla fine sono contento, perché la squadra l'anno scorso non volevo vedere più nessuno, e se va via anche Fagioli sono ancora più contento, basta, non se ne può più, e viva Torre.
7: Buongiorno, giustamente l'ultimo giorno di mercato,
0: di che tu vuoi si parli.
7: Un po' tutti, voi in primis, siamo focalizzati nel vedere cosa si può acquistare last minute, però ragazzi, o sono grullo io, a me i 3-0 di sabato sera non mi è andato giù, io penso che ci si debba ritornare sopra,
0: grullo,
7: e qualcuno
0: giù
7: deve dare le spiegazioni, perché ragazzi, 3-0 nel centenario, Enrico Fontana.
0: Beh sì, obiettivamente una sconfitta che fa la storia, quella del giorno del centenario per la Fiorentina. Io insomma riprendo anche le parole di mister Bacci, insomma c'è un po' di tutto in queste prime due giornate di campionato, tra una mancata conoscenza tra i giocatori in campo, un po' di tempo necessario per il tecnico per rodare le sue idee, per rodare la squadra sulle sue idee, un po' di disturbo del mercato perché poi ci potranno raccontare quello che vogliono, ma a me non toglie niente dalla testa che la formazione vista in campo contro la Roma sia stata fortemente condizionata poi dai discorsi di mercato. Insomma c'è dentro un po' di tutto, poi è chiaro, ce la possiamo raccontare in tutti i modi, rimane una sconfitta, no? Come diceva il saggio, chi vince parla della partita, chi perde parla dei rimbalzi della palla, è sempre così. Però ecco, ci sono rimbalzi e rimbalzi, mi verrebbe da dire. L'angolo viola, così abbiamo salvato questo numero di telefono, scrive Cristiano Bacci, il mister che è intervenuto in precedenza, di massa, nato a Viareggio, però lui dice è di massa, abbiamo giocato insieme nel Viareggio, vedi comunque insomma c'era il Viareggio di mezzo. Giovanni dice Grosso è riuscito a battere un record, mai in tutta la sua storia la Fiorentina partita con due sconfitte condite da una differenza reti di 7 gol subiti e 0 gol fatti. A proposito di date da ricordare e record, certo questo non era quello che ci aspettavamo di infrangere per quanto riguarda l'avvio di campionato della Fiorentina. Luca da Vaillant, speriamo finisca presto sto strazio di mercato ancora peggio dell'inizio del campionato, uno strazio infinito che noi tifosi non ci meritavamo, Paratici invoca l'entusiasmo e semina la depressione. Luca da Vaiano, io l'ho detto ragazzi, per carità, poi io non voglio dare patenti di tifo, non voglio dirvi come tifare, non voglio dirvi quale giocatore vi deve piacere, io vi do il mio punto di vista che, perché vale, che vale quanto vale. Io Beto non l'ho mai apprezzato più di tanto, non è l'attaccante che mi piace di più, non è l'attaccante che mi piace di più, ma si parla di uno che è andato in doppia cifra tutte le volte che ha giocato in Italia e che comunque dietro si porterà sicuramente un po' di effetto Premier, cioè, comunque è uno che all'Everton ha giocato, non è che è rimasto sempre a guardare. Su Gnonto si può essere un po' più scettici perché ha fatto su e giù con Leeds, perché comunque dopo le convocazioni di Mancini diciamo la strada verso il successo si è un po' persa e quant'altro. Su Ngeve ho già detto che io sono un bimbo di Ngeve, quindi sono sul carro. Io tutta questa depressione sinceramente non penso sia stata seminata, però è il mio punto di vista. Ferri dice SRT, a proposito del tuo Mandragora, il mio Mandragora, c'ho la maglia a casa io di Rolando, lo sapevi Tonelli? C'ho la maglia di Rolando, no, non ce l'ho. Finalmente ci siamo levati un giocatore banale, inutile e soprattutto che portava sfortuna, edulcore un po'. Personalmente non credo che andrà via, questo non giocherebbe da nessuna parte, solo a Firenze gioca perché siamo tonti. Ragazzi, io è un messaggio, ripeto, non voglio dare patente di tifo, non voglio giudicare le vostre sensazioni di mercato, parliamo comunque di un giocatore che ha più di 200 presenze in Serie A, io, caro SRT, così sei salvato nella nostra rubrica, 200 presenze in Serie A vuol dire che ogni tanto qualcuno di tonto anche fuori da Firenze l'ha fatto giocare. Udine, Torino, certo, Crotone, certo, non le piazze più importanti d'Italia, mi dirai, e siamo d'accordo, però io a uno che ha fatto 188 presenze con la Fiorentina e 26 gol di più, poi forse perché magari mi sono perso qualche presenza per la strada, faccio fatica a dirgli che è proprio uno che in campo non ci poteva stare. Magari quello era, io ricordo sempre con grande affetto l'ottimo Montiel che era chiamato a furor di popolo a giocare e quello non lo facevano giocare per davvero. Ecco, io tendo sempre più a fidarmi di quelli che hanno 188 presenze piuttosto di quelli che ne hanno zero ma hanno il consenso popolare alle spalle. Va bene, date ferie a Pietro, un nepole più, povero Pietro, dai ragazzi, ora dopo lo si ridisturba o lui o Santi ci deve andare conto di questa situazione di mercato. Poi avevo visto anche Marcello che dice Gnonto lo prendevo pure io. C'è da parte vostra anche un po' di critica, diciamo, al tipo di operazione che viene fatta, nel senso che Gnonto non vi sembra un'idea così geniale, no? Non è l'idea geniale del grande direttore sportivo. Io, ragazzi, vi seguo, per carità, sono d'accordo con voi, non serviva lo scouting certo per prendere Gnonto, però ecco, aspetterei a dare dei giudizi, o comunque ad oggi io non mi sento di dire che Paratici ha fatto un brutto mercato, ecco, via. Rispetto al passato, secondo me c'è stato un miglioramento, c'è più qualità nella rosa, poi certo non si è vista nelle prime due partite. Io sono fiducioso, ho finalmente uno fiducioso. Io sono fiducioso, vedo una grande Fiorentina che sta nascendo alla faccia dei soliti pseudo tifosi, dei soliti pseudo tifosi. Dai ragazzi, dai, dai, mi raccomando. Ah, poi tornando alle idee, che secondo qualcuno non ci sono, tutti conoscevate Gnonto, non so quanti di voi conoscevano Ngie, c'è una trentina di presenze in Serie A, quindi secondo me qualcuno non lo conosceva, nonostante giocasse tutto sommato non troppo distante dalla Fiorentina. Allora, l'ultimo messaggio è quello di Katia sul tema Mandragora, poi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra poco con i vostri messaggi e anche con i nostri collegamenti. Katia che ci dice Mandragora ci ha salvato l'anno scorso con i suoi gol, mi dispiace tantissimo, ma quelli dell'anno scorso devono andare via tutti. Dodò, via. Questa è la chiosa finale al pensierino su Mandragora. Grazie Katia del tuo messaggio, noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo, quindi restate con noi.
8: Radio Firenze Viola.
9: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
13: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
14: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
15: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
17: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
18: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
17: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dalla Habana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
18: L'83esima mostra del cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che è in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
17: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
18: Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
5: Ah, rieccoci, 11.06 in questo primo settembre 2026, ultimo giorno di mercato, alle 20 si chiude tutto e finalmente poi si può pensare al campo e basta, anche se il mercato ci accompagnerà sempre, questo mettetevi il cuore in pace amici miei, ma è così. Ovviamente si può pensare anche al fantacalcio, stasera tanti avranno la loro asta per costruire la loro squadra, tra questi tanti ci sono anch'io, quindi se volete mandarmi al 3487 513 933 non solo i consigli d'acquisto per la Fiorentina ma anche quelli per il sottoscritto, io sono tutto orecchie, tanto non ci ascolta nessuno, nessun compagno di fantacalcio sentirà i vostri suggerimenti. 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta e mandarci il vostro pensiero, anzi farci ascoltare il vostro pensiero in maniera più estesa, vi risponde Marco Tonelli e poi vi mette in collegamento in studio con il sottoscritto. Abbiamo alcuni audio ancora da ascoltare, ne recuperiamo due.
6: Sì, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Scusate, le nuvole le prende Tosbet a grosso, perché tanto voglio dire, no? Mi verrebbe il miglio verde, allenatore esonerato che cammina, allenatore esonerato che cammina. Lui diceva un'altra cosa, ma insomma.

0: questo è un buon mercato. Allora ti chiedo, può essere secondo te il fatto che mancavano due esterni il motivo scatenante dello schifo che si è visto finora? Per me no, assolutamente. Quindi per me Grosso ha delle grosse colpe, perché finora non si è visto niente.
1: Ma io, ragazzi, poi il calcio è strano, come dice anche un tale che non scrive sul giornale ma lavora in televisione, il calcio è strano, Beppe. Io so che con i se e con i ma non si va da tante parti, però con quei due pali che ha colpito la Fiorentina contro il Frosinone si cambiava una partita, si cambiava assolutamente la partita. Su Torsvet, da prendere o non prendere in relazione a Grosso allenatore anche domani della Fiorentina, io, ragazzi, spero davvero che non si arrivi a un altro esonero, e comunque in generale parlare di esonero dopo due giornate di campionato mi sembra assolutamente prematuro. Certo, abbiamo l'incubo di quanto successo l'anno scorso che ci accompagna, però parlare di esonero dopo due giornate io non lo trovo molto corretto. Te l'avevo detto, dice Davide, che non c'è l'accordo tra Mandragora e Torino. Ora tra poco andiamo anche a Milano, dove ci dovrebbe essere l'ottimo Niccolò Santi in collegamento, e magari ci facciamo raccontare qualche dettaglio in più. Stefano il cioccolataio dice: Ferri, al di là di Beto, non ci trattino da bischeri. Se dicono uguale o meglio di Ken, non può essere Beto. Poi almeno prendano un esterno top, non Gnonto o Cancellieri. Io sono d'accordo su sta riflessione, ma ve l'ho detto, a me Beto non piace particolarmente, non è mai piaciuto, ma non vi dico nulla di nuovo, perché è tutta la trasmissione che sto dicendo questo. Secondo me non è meglio o uguale a Ken, secondo me è inferiore a Ken. Secondo me è addirittura inferiore a Zirkzee, che era il possibile sostituto, no, per Ken. Detto questo, al netto del mio non grande gradimento per Beto, che poi conta fino a un certo punto, io ripeto, Beto in Serie A comunque in doppia cifra c'è sempre andato, è un giocatore che si porterà dietro un po' di effetto Premier, secondo me non è la peggiore delle operazioni di mercato che si potevano fare. Poi sognavamo altro? Io sì, io sognavo altro, io sognavo Joshua Zirkzee e andare a replicare i fasti del Bologna che così ben giocava, però è andata così, e tutto sommato guardando a Beto vedo anche degli spunti positivi, non vedo solo negativi. Una domanda, ci dice Flaviano da Milano, una domanda: ma Ken ha passato le visite mediche e ha firmato il contratto col Como? Sul loro sito non vi è traccia, quando ci sarà traccia sul sito ci sarà ufficialità anche di quanto ci chiedi. Chi li farà quest'anno i gol garantiti da Rollo? Tanti critici del buon Rollo Mandragora, però anche l'anno scorso 8 gol stagionali, non pochi, soprattutto in una squadra che girava non benissimo. Ripeto, 26 gol con la maglia della Fiorentina, non mi sembrano proprio pochissimi per un centrocampista. Detto che, ragazzi, non è che è andato via Dunga, è andato via, eventualmente va via Mandragora, anche perché sennò faccio arrabbiare Davide che insiste sul fatto che non c'è l'accordo col Torino. Caro Stefano Cherubini, che nel frattempo è passato alla guida della regia, quando vuoi mi puoi mettere in collegamento con l'ottimo Nicco Santi. M'hai scritto? No, non mi hai scritto. Allora cosa mi fai vedere il cellulare provocandomi una serie di incidenti mentali? Sì, da Pietro e non da Nicco. Va bene, andremo da Pietro Lazzarini e non da Nicco Santi. Si vede che Nicco sta seguendo qualche pista. Buongiorno, dice Michele da Firenze. Non credo che Grosso sia un allenatore che fa la differenza. Lo si è visto. Ragazzi, io posso dire, io sono convinto che a fare la differenza siano i giocatori più degli allenatori, ma anche l'allenatore ha il suo peso. Comunque, Michele da Firenze dice: lo si è visto, in due mesi zero gioco, zero tattica. Credo che il centenario, tutto questo via vai di ex giocatori al Viola Park eccetera, ha distratto un po' tutti. Ora vediamo con il Torino se almeno non muovi la classifica, se si rivedono gli stessi errori di organizzazione via Grosso. Poi c'è ultimo giorno di mercato, cosa vi aspettate? Il quesito che noi poniamo attraverso anche il nostro stato di WhatsApp. C'è Michele da Rovezzano che ci dice:

0: Via via good, via via per sempre, via. Ecco, nel caso ci fosse un dubbio, abbiamo capito dove deve andare Gudmundsson. Via, almeno secondo l'amico. Mirko da Firenze invece dice: cosa ci aspettiamo? Dice: ci aspettiamo un portiere, quindi probabilmente siete in più d'uno a non essere troppo convinti dell'inizio di stagione di David De Gea. Poi si parla di cancellieri, allora ma pensare a cancellieri per scambiarlo con Good è follia. Cancellieri sta al calcio come o peggio di Sottil, ma che vogliono fare? Quanta confusione. Io Cancellieri non so se è così il peggior giocatore, peggio di Sottil, peggio di tutti. Sicuramente è un esterno, ecco, cioè nel senso, se l'idea è quella di andare a secondare maggiormente l'allenatore in un 4-3-3 con gli esterni, Cancellieri può avere un senso in quel caso lì, sotto il punto di vista tattico. Poi sul giudizio del calciatore, sicuramente non è uno che ha squarciato le reti fino all'anno scorso, un giocatore con grande velocità, con grande dinamismo, a me sinceramente non sembra proprio il peggiore della Serie A o questo male tremendo. Stefano mi dice: ovviamente abbiamo da pazzettare ancora qualche istante, ma abbiamo un sacco di audio da ascoltare, allora dai un paio le recuperiamo adesso.
1: Ciao ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi. Io sono tifoso fiorentino dalla nascita, ma vivo a Marina di Massa. Una cosa che vorrei sottolineare è che a Firenze purtroppo si è in grado di distruggere un direttore sportivo come Paratici, che sta facendo un lavoro enorme in 48 ore. Senza fare nomi, ho sentito giornalisti altisonanti fiorentini elogiarlo e dopo le due sconfitte distruggerlo. Non c'è equilibrio ed è questo il grande problema. Sicuramente viviamo la stagione, ancora gli strascichi della scorsa stagione, ma quest'anno è il punto zero e sicuramente le cose prenderanno la giusta piega e bisogna sostenere Paratici, perché è grandissimo e farà sicuramente grandi cose anche per la Fiorentina.
2: Ragazzi, per cortesia potete mandare qualcuno sotto casa di Mandragora, perché c'è Fattori che da stamattina che è incatenato al portone e non vuole andare via.
0: Questa era bella. Fra l'altro questo mi dà lo spunto per citare Ezio Gollo. Ora non leggerò tutti i voti che hai dato, che però dai voti alla redazione e a me e l'ottimo Sauro Fattori da un grande 9. Caro Ezio, ti abbraccio, il tuo apprezzamento mi fa particolarmente piacere, perché comunque questo lavoro si fa anche, non dico per assecondarvi o per farvi felici, però insomma si fa anche per avere questo tipo di soddisfazione, ovvero l'apprezzamento del pubblico. Poi sicuramente ci sono tante persone a cui non piaccio, ma questo è qualcosa con cui si deve fare i conti nella vita, non solo nella professione. Se volevi fare il 4-3-3 insieme a Gnonto, dovevi prendere anche Mammolo e Brontolo. Questa è cattiva, Luca. Ma questo di Marina di Massa, vado a vedere l'hockey su pista. Va bene. Cancellieri è il downgrade di Kanceskis, dice Walter, che mi riporta indietro a un'epoca sicuramente molto, molto più bella, i cari e vecchi anni 90. Vado anche a leggere questo messaggio di Simone prima di collegarci con l'ottimo Niccolò Santi, anzi no, con l'ottimo Pietro Lazzarini. Buongiorno, bella la festa dei quasi 93 anni della Fiorentina Calcio, perché quasi 93 anni della Fiorentina Calcio. La storia, perché lui dice: la storia della Fiorentina Calcio si è fermata a maggio 2019, grazie Simo, e quindi lui sceglie maggio 2019 non a caso, perché appunto non è soddisfatto, immagino, della proprietà statunitense, italo-americana della Fiorentina. Ce l'abbiamo l'ottimo Pietro Lazzarini? Sempre più serio, sempre più serio. E allora per te ho questo tipo di riflessione, visto che eri con Viviano, c'è un ascoltatore che ci ha detto: ma perché Viviano non c'era al centenario da Fiorentina?
3: Spero che venga lui a raccontarvelo, io lo so, però siccome l'ho lasciato un attimo a salutare delle persone all'ingresso e mi ha detto che poi ci avrebbe raggiunto, io te ricordati di
4: sì, lo tengo, tengo la notifica
3: cosa
4: attiva
3: da chiedergli nel caso in cui riuscisse a raggiungerci nel collegamento, ma credo che lo farà, a meno che non lo blocchino alla porta, ma insomma in qualche modo credo che possa sfondare tranquillamente. Però vediamo, che carica pallettoni, eh?
4: Bene.
3: Ci ho parlato un po', anche se ho parlato tanto con Marcello Carli, che è direttore sportivo del Benevento, lo so, ve lo ricorderete,
4: certo,
3: all'Empoli soprattutto, certo. È stato molto divertente, mi ha raccontato diversi aneddoti della sua storia a Empoli, anche con Vitale, ed è stato veramente molto, molto divertente. Però ecco, sì, c'è un po' di gente stamani, un pochino più di ieri, un po' più di movimento, un po' più di anche di sì, anche di sensazione che poi tanti si stiano informando di tante cose. Allora Emiliano si sta, ora si mette il microfono e arriva,
4: è la roba.
3: Quindi siamo pronti per chiederglielo, ovviamente anche quello che dicevi prima dell'ascoltatore.
4: Senti,
3: così almeno
4: mentre lui, bene, poi ci andiamo su sta cosa del centenario, mentre si microfona, mentre si microfona Viviano, ma ci dai degli aggiornamenti su Mandragora? Ci dai l'ultima ora su Mandragora? Ci fai sapere se Mandragora,
3: allora,
4: e Torino hanno
3: Mandragora
4: fatto passi
3: sono
4: avanti?
3: Semplici, che stanno...
4: Scusa?
3: No, stanno trattando, ma è una cosa normale, se consideri che sono dalle ultime ore che si sono messi a parlare di questa possibilità, è normale che ci voglia un po' di tempo, però a breve si accorderanno. Vieni Emi, vieni qua, vieni. Non so se c'entra nella nel video.
4: È grosso,
3: troppo alto.
4: È grosso.
5: Ho messo una maglietta viola.
3: È grosso. Hai fatto bene. È grosso più di Fabio.
4: Sì.
3: Ciao Emi.
5: A posto?
3: Sì. Ora ti do, aspetta, ti do anche una cuffia perché così almeno
4: senti,
3: posso
4: sentire le puttanate che dico.
3: C'è Fabio.
5: Chi c'è in studio?
3: C'è Fabio Ferri. Tu sei accaduto per la sbagliata.
4: Tra l'altro sì. Fabio Ferri che
3: siamo veramente, io sono bollito,
4: devi sapere,
3: altro del mercato.
4: Caro Pietro.
3: Eccoci qua.
4: Caro Pietro, devi sapere che nel mio primo ritiro da giornalista a Moena, nel mio primo ritiro da giornalista a Moena, io volevo portarmi a casa un cimelio, no? E andai da Emiliano Viviano a chiedergli un paio di guanti, anzi un gadget, una maglietta. Lui mi disse: guarda, ti porto i guanti che questi sono miei, ci posso fare quello che voglio. Ce l'ho ancora a casa, quindi Emiliano, tu non mi conosci, ovviamente non ti ricorderai, però io ti ringrazio perché detto non l'ho mai potuto indossare perché hai le mani leggermente più grosse delle mie, però è un bel ricordo. Ricordo che ho ancora in cameretta a casa.
5: Io non mi ricordo nemmeno che ho mangiato ieri sera a cena, però.
4: Vabbè, no, nemmeno io quello.
3: Quindi impossibile che si ricordi di quello sketch.
4: Però grande.
5: Se chi
4: grande.
5: Si è preso oggi? Nessuno ancora?
3: Ancora no, ancora no. Ancora non si è preso nessuno. Però prima di rompere gli indugi, un ascoltatore ha chiesto a Fabio il motivo per il quale non eri al centenario. Glielo puoi raccontare? Io ho detto, io lo so perché me l'ha raccontato, però magari lo racconta lui.
5: Il motivo è che stavo andando a prendere l'aereo in tutta serenità e mi hanno tamponato.
4: No.
5: Mi hanno tamponato, la macchina non andava più avanti, cari attrezzi, sono arrivato in aeroporto, avevo perso l'aereo, non c'era un altro aereo che per arrivare in tempo e quindi me lo sono tornato a casa e ho guardato televisione.
3: Guarda, vi risparmio l'immagine dei moccoli che possa aver tirato.
5: No, anche perché stavo partendo poi con mio figliolo, c'è un casino, guarda, lascia stare.
3: Vabbè.
5: Comunque altro non mi è mai successo durante l'anno per nessuna cosa.
4: Non ci sono retroscena da svelare,
5: no,
4: quindi semplicemente
5: no,
4: appunto è andata così.
5: No.
3: Vabbè, retroscena c'è stato, ha fatto.
5: No, retroscena
3: fatto
5: c'è stato, ma non ho fatto, non è stata una scelta, ecco, mettiamola così. Dai. Anzi, ho abbastanza rosicato sinceramente.
3: Allora, poi ti devo svelare che in questi giorni io e Emi ci stiamo sentendo tanto perché questa cosa del mercato ci sta animando in queste ore. Infatti arriva e dici: ma non si è preso ancora nessuno oggi. No, ci siamo fermati a ieri con Gnonto e con Beto. E allora, siccome poi domani Emiliano avrà la nostra trasmissione in versione extra large, uno di noi, che è un gran successo, e quindi chiaramente sarà domani il giorno delle valutazioni, perché poi c'è anche ancora tutto oggi. Però ecco, dici le due cose su questi ragazzi che sono arrivati: Gie, Gnonto, Beto, una tripletta con l'accessione di Ken, cioè ceduto Ken, faccio questi tre giocatori, quanto ti convince, quanto ti...
5: Mi convince, però credo che, siccome ho letto che Goodmundson potrebbe andare, secondo me manca un altro con le caratteristiche di Inge, quindi un altro che abbia un po' di gamba, perché alla fine praticamente Inge, anche un po' Gnonto, però sul lungo che abbia cambio di passo c'è solo Inge, quindi mi aspetto che venga fatta la coppia anche di là, perché io Mastantuono lo vedo alternativo a Gnonto, poi Gnonto può giocare anche a sinistra, ci giocava anche a Liz, ma lo vedo più alternativo. Beto, ti dico la verità, te l'ho già detta sta cosa, non è il mio attaccante preferito, ma secondo me ci serve perché abbiamo perso quella caratteristica con la cessione di Ken, e quindi sono contento anche dell'acquisto di Beto. Ora bisogna riuscire a metterli insieme.
3: Eh beh, anche perché io dicevo ieri che questa squadra è una squadra formata da tanti calciatori di talento, che non è ancora una squadra di talento.
5: No, non è stata una squadra in queste due partite, nel senso che io ho visto due partite e non ti so dire che cosa ha intenzione di fare la Fiorentina. L'ho vista larga, lunga, scollegata, per quanto riguarda il Frosinone è anche sfortunata, poteva anche non finire come è finita, abbiamo preso due pali, però non è il risultato che mi ha preoccupato e che mi preoccupa, ma è questo. Non ho visto un grande lavoro, no? E quindi da dire ok, anche nelle scelte, perché abbiamo giocato con, ti faccio un esempio, Dodò, Ranieri e João Mario, la seconda partita abbiamo giocato con Jimenez, Pongracic e Valdepeñas, la prima partita il play l'ha fatto Fagioli, la seconda l'ha fatto Ulahi, Atta, la prima partita ha fatto esterno alto, poi ha fatto la mezzala. Goodwinson, che oggi sembra che lo regaliamo alla Lazio, ha giocato titolare la partita, quindi secondo me ancora un po' di confusione c'è. A me sinceramente non piace quando giocatori che sono sul mercato o in procinto di andare via giocano. Ad esempio Frosinone, il suo miglior giocatore, non l'ha fatto giocare queste due partite, perché giustamente ci sono voci di mercato, e soprattutto si riesce a capire l'indirizzo della guida tecnica, no? Perché se Dodò non rientra per esempio nei piani, perché deve giocare?
3: Una bella domanda.
5: Poi dopo, se ti rimane, lo rimetti insieme agli altri, lo reintegri, si mette a livello e giustamente lo fai giocare. Però oggi queste cose un po' non l'ho capite, ecco.
3: No, poi tra l'altro Dodò è uno di quei casi che veramente non sta rientrando, nel senso che poi Dodò probabilmente resterà alla Fiorentina. Però su questa cosa di Goodmanson sono molto interessato, perché secondo me, a parte la Lazio, sta facendo un mercato grazie alla benevolenza degli altri, quindi io fossi la Fiorentina, considerando che se il Como non è una pari competizione per la Fiorentina, perché sta facendo
5: la Lazio
3: un altro campionato, la Lazio lo può essere, e regalargli Goodmanson non mi sembrerebbe proprio la cosa più intelligente da fare. E anche l'idea di Cancellieri non è che mi torni così tanto.
5: Guarda, no, però almeno a gamba. Ed è
3: la lo faresti Fiorentina... te uno scambio? Goodmanson Cancellieri?
5: Se me lo dici così, nel senso fantacalcio, no. No, però bisogna mettere, cioè quando si fa queste valutazioni c'è da mettere insieme un po' di cose. Magari è Goodmanson che vuole andare, allora se devo tenere Goodmanson scontento, allora sì. Ti dico anche lì, Cancellieri ha delle caratteristiche che la Fiorentina non ha. La Fiorentina domenica col Frosinone, sabato col Frosinone, non aveva un giocatore in rosa offensivo che avesse cambio di passo, che avesse un'accelerazione, che oggi nel 2026
3: fa la differenza.
5: Abbiamo preso un Cancellieri è un altro che ha una fibra clamorosa, quindi ti dico, almeno mettiamo dentro anche quella caratteristica lì.
3: Ecco, poi ovviamente lo salutiamo, Emi ci avrà da salutare mezzo.
4: Ma scusa,
3: mezzo
4: perché non scena, salutiamo te? Ma perché non però, salutiamo te? Che io condivido tutto quello dice Emiliano, lo trovo
5: rimango io.
4: Uno dei più fini analisti del calcio italiano e internazionale, e dobbiamo tenere Pietro Lazzarini e mandare via.
5: Oddio, fine non lo sono mai stato.
3: Ora, diceva giustamente fine magari no, tutto il resto assolutamente sì. Però dicevo che forse se Emiliano è qui è anche merito mio, quindi lasciami uno spazio.
5: No, solo merito tuo.
3: Lasciami uno spazio anche a me, Fabio.
5: Solo.
3: Operazione mercato,
5: certo,
3: lunga.
5: Ho chiamato Pietro, mi ha detto fermati.
3: Molto.
5: Io non c'era nessuno motivo per cui io
3: potesse passare da
5: passata qua oggi. Sinceramente.
3: Allora, no, dicevo prima di salutarlo davvero, c'è l'altra questione aperta, è Mandragora che sta andando al Torino. E la possibilità di inserire uno tra Torsvet e Torreira, con, a mio parere, Torsvet più facile da raggiungere per tanti motivi, anche solo per trattare con l'Italia invece che la Turchia, per dire, anche se c'è Bentancur che sta facendo carte false per provare a portarlo. Però te, parlando senza sapere cosa ci può essere dietro e a che punto sono le trattative, una volta salutato Mandragora mi dirai cosa pensi dell'addio di Mandragora. Eventualmente preferiresti Torreira o Torsvet? Al di là dell'amicizia, non mi dire perché Luca sono amico, perché non l'accetto.
5: Non rispondo mai in base all'amicizia. Ti dico, forse la Fiorentina. Allora, la Fiorentina secondo me non ha bisogno di nessuno dei due, se si parla di necessità. Sì. Quindi forse a livello di caratteristiche più Torsveld, che è una mezzala, quindi va via una mezzala e arriva una mezzala. Però comunque prenderei Torreira, perché ci metto. No, non per amicizia, perché i valori che Torreira ha, sentimento, amore per Firenze, voglia di far bene, voglia di rivalsa, anche questo spesso fa la differenza. Quindi siccome è una squadra totalmente nuova, uno che venga con grande senso d'appartenenza lo prenderei subito.
3: Bene, allora Fabio, io ti saluto insieme a Emiliano brevemente perché devo portare avanti delle cose anch'io.
4: Sì,
3: ma
4: vabbè,
3: se hai bisogno,
4: fai cosa
3: tra
4: vuoi,
3: 5 minuti ci risono.
4: Va bene,
3: certo,
4: va bene.
3: Faccio quello che voglio, dirigo il mercato di Milano. Quindi.
4: Allora, vi saluto e vi ringrazio ovviamente, è stato un piacere. Vai. Anche se io, volendo una domandina per Emiliano in chiusura, ce l'avrei, visto che...
3: Dai, fagliela. Dai.
4: Allora, no. Come avrai capito, Emiliano era un portiere, scarso ma era un portiere. Oggi mi è capitato di parlare di De Gea e di due gol che secondo me sono stati presi sul primo palo, forse erano evitabili. Secondo te, secondo di Malen, primo col Frosinone, evitabili sì o no? Secondo di Malen è la botta forte con poco specchio.
5: Secondo col Frosinone e il terzo col Frosinone, se proprio lo vuoi sapere.
4: Ah sì, eh?
5: Da un portiere come De Gea, sì, assolutamente, da un portiere come De Gea, sì. Per me De Gea è un fenomeno che nell'ultimo periodo, sia l'anno scorso che questo inizio, non ha reso per il valore suo.
4: Benissimo, io guarda, mi sembra un pensiero assolutamente condivisibile, grazie mille allora a entrambi e scusate anche per la domanda in appendice. Pietro, buon lavoro. Bene, salutiamo da Milano Pietro Lazzarini e Emiliano Viviano. Io sono contentissimo, non hai un'idea, Stefanino Cherubini alla regia, di quanto sono contento, perché da quando è arrivato Emiliano Viviano non avevo mai avuto la possibilità di stare neanche un minuto in collegamento con lui. Come ho detto, io lo ritengo una persona che quando parla di calcio è assolutamente molto interessante da ascoltare. Spesso mi capita anche di condividere, quindi forse è per questo anche che lo trovo interessante. Però ecco, una bella medaglina sul petto della nostra radio poter avere uno dei più competenti e più sul pezzo tra gli ex calciatori che commentano appunto questo meraviglioso sport. Continuiamo con un po' di messaggi, anche caro, abbiamo anche un ascoltatore, anche con le chiamate, e la prendiamo al volo perché c'è Biagio in linea, non lo facciamo aspettare. Ciao Biagio, come stai? Come va? Com'è quest'ultimo giorno di mercato?
6: Va male perché qua siamo oltre 40 gradi.
4: Dove sei Biagio? Dove sei?
6: Sicilia, Alcamo.
4: Vabbè, ora però ci sono posti peggiori della Sicilia, so che fa caldo ma...
6: Sì, va bene, ci si accontenta in tutto perché l'importante è esserci. Io torno indietro perché quello che è stato il Pirandello in Sicilia, che si trovava tra dove abitava Vincenzo Italiano e dove abito io. Ecco. Pirandello diceva: la vita è un teatro. Per me la Fiorentina ad oggi è un teatro. E c'è, come del resto in tutti i teatri, il suggeritore. Io vorrei dire che io mi invento un piccolo suggeritore.
4: Oh.
6: E chiudo perché voi avete vostri impegni con altri.
4: Vai pure.
6: Allora, si gira attorno, secondo me è come minimo in questa campagna acquisti manca ad oggi un forte portiere e un fortissimo difensore. Tutto gli altri per me è aria fritta, vanno bene, io cerco di praticamente ammirarle perché sono un tifoso della Fiorentina da 65 anni, da quando ero piccolo, del primo scudetto in su, e tutto il resto speriamo che vada bene, però non si è mai parlato né del portiere
4: né di un forte difensore,
6: e di un forte difensore, e questa è una situazione praticamente che nuoce tantissimo. Quindi è inutile che si vanno cercando i centrocampisti o chiamati una volta ale destra e ale sinistra, ora le chiamano in un altro modo, mentre le punte praticamente che sfondavano le reti, ma purtroppo la realtà è realtà. Non vedo perché il portiere, con tutto il rispetto che io omaggio e io ringrazio per quello che è dato ad oggi alla Fiorentina, che io lo chiamo il totem, ha fatto il suo tempo, con tutto il rispetto, sul piano umano, ma dal punto di vista professionale è arrivato al capolinea, così come qualche difensore o più di uno. Chiudo e vi auguro una bellissima e buonissima giornata.
4: Ti ringraziamo, ti salutiamo, ti saluta anche Simone da Scandicci, dice a Villa Frati in questo momento e ti voleva salutare particolarmente. Quindi Villa Frati è in Sicilia, è vicino.
6: Villa Frati è un paesetto vicino Palermo.
4: Eh sì. E quindi?
6: Io mi trovo all'altro lato di Palermo verso Trapani, a metà strada.
4: Va bene, comunque uniti, distanti ma uniti dalla fede viola.
6: Sì, grazie.
4: Mille Biagio. E andiamo avanti con i messaggi, anche quelli vocali che volevo ascoltare. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo tanti? E allora mandiamone due.
7: Boh, Mandragora e Ken portavano in dotto un sacco di gol. A me sta storia della tabula rasa non va bene, perché poi erano gli stessi che avevano fatto un buon campionato l'anno prima. L'anno scorso è andato tutto male, sono state fatte molte scelte sbagliate, è stato più un problema di società. Non è che tutti i giocatori improvvisamente diventano moralmente riprovevoli o scarsi. È proprio sbagliata questa mentalità di distruggere tutto, e poi l'abbiamo dato a una diretta concorrente che non è il Como, la diretta concorrente è più il Torino.
8: Ciao, buongiorno, vorrei chiedere a Pietro, che è un esperto di mercato, se la vede come me. Io mi sembra che Beto sia stato un acquisto fatto per non perdere 40 milioni di Ken, e vi spiego. Preso quello che qualità, prezzo, tempo era il migliore disponibile sul mercato in questo momento, cioè uno che sì, ha fatto anche dei gol, un prezzo non troppo alto e che poteva arrivare subito. Cosa perché secondo me il Como si stava un po' stancando di questo aspettare e forse sarebbe virato su un altro attaccante, a noi ci sarebbe rimasto Ken. Secondo me è stato preso Beto per paura di perdere 40 milioni e non è stato preso il miglior attaccante possibile, ecco.
4: Ma riflessione ci può anche stare, tutto sommato. Alfonso ci dice: ma buongiorno, ma Noah Lang non si poteva prendere? Noah Lang piace anche a me, devo dire. Noah Lang piace anche a me. Leggevo qualche giorno fa, qualche ora fa per la precisione, che Noah Lang, insomma, avrebbe anche l'Ajax sulle sue tracce. Non lo so se Noah Lang era un obiettivo concreto, percorribile per la Fiorentina. Certo, è un po' quel tipo di giocatore onesto, con capacità di saltare l'uomo, che può giocare esterno nel tridente, quindi poteva essere. Vichingo Empolese dice: manca il mediano mille polmoni e piede assassino, sportivamente parlando. Quindi vorrebbe Torreira, mi sembra di poter sintetizzare così. Luca fa i complimenti a Biagio, che ci chiamava da Alcamo, e dice: collegamento con il siciliano top, grande classe, fantasiosa cultura, una perla in mezzo a noi abitué, cialtroni e volgari. Bravo, l'hai detto tu, Luca, l'hai detto tu. Il nostro amico Biagio da Alcamo diceva: oltre a un portiere forte gli piaceva anche l'idea di rinforzare la difesa. Simone ci parla di Acerbi e dice: ma Acerbi ci fa proprio schifo, cioè nel senso, Acerbi vi ricordo che è calciatore svincolato e quindi che ovviamente potrebbe essere interessante per diversi club della Serie A. Io tra gli svincolati, ad esempio, visto che si parlava di esterni, ma il Sharawi no, eh? A me il Sharawi, anche solo per un anno così, contrattino di un anno. Poi non lo so, facciamo rinnovo vincolato al numero di presenze, ai gol in campionato, alle rondini passate sopra, non so, Piazzale Michelangelo il giorno del suo arrivo. Non lo so, a me non farebbe proprio schifo, lo dico sinceramente. Ragazzi, la Fiorentina deve prendere Acerbi e Darmian, che sono svincolati, dice Fabrizio da Firenze, perché serve esperienza, a suo dire. Ma io non sono del tutto in disaccordo, cioè ora non so se entrambi, ma uno dei due potrebbe anche far comodo, uno dei due potrebbe anche fare anche comodo, soprattutto anche in questa fase dove mi sembra ad esempio ci sia un po' di pesantezza. Io Dragosin non l'ho visto molto brillante in questo avvio, poi lo devi far giocare se gli vuoi far acquisire un po' il ritmo partita, però l'ho visto molto pesante, ecco, l'ho visto molto imballato, mettiamola così. Marco 59 dice: buongiorno, ma voi sapete perché non c'era Baggio al centenario? Baggio ci sarà il giorno della partita, domani, esatto, il 2 settembre, il giorno della partita tra Gloria e Viola e le stelle di Operazione Nostalgia, che poi è quella, no, la partita. Quindi Baggio ci sarà comunque a celebrare questi 100 anni. Fra l'altro, il letto della roba ieri è anche un po' disturbante, c'è gente che accusava alcuni calciatori, tra cui anche Baggio, di essere attenti solo ai soldi, di non essere presenti alla festa perché non pagati. Ragazzi, a volte si fa del populismo spiccio proprio. Questo contatto che è salvato con "che lo sforzo sia con voi" dice che Cancellieri sembra vada al Genoa, quindi triangolazioni varie ed eventuali di mercato. Fede da Scandicci si aspetta poco da questo ultimo giorno di mercato. Andrea dice: a me Beto e Gnonto ricordano molto il post Vlahovic con Cabral e Iconé, anzi forse sulla carta allora sembravano meglio di Beto e Gnonto. Lo so, sicuramente quando ci hanno detto arriverà qualcuno del livello di Kenno più forte, non ci aspettavamo Beto, questo si può dire. E sull'esterno, che Gnonto e Ngie siano i nomi, magari può destabilizzare, perché sono due giocatori, uno per un motivo, uno per un altro, che non hanno certo l'etichetta da top player attaccata sulla maglietta. Mandragora 26 gol in 4 anni, non male, dice Paolo Laccampi, tornando appunto sul possibile trasferimento di Mandragora al Torino. Da chiedere all'ascoltatore se il migliore attaccante sul mercato in quel momento era Zirkzee con 3 gol all'anno. E qui si torna appunto sulle parole di un altro ascoltatore. Io sui gol di Zirkzee allo United però ho più di qualche dubbio, cioè, nel senso, non era uno che stava facendo bene nello United, come del resto Højlund non stava facendo bene nello United, però poi quando Højlund è sbarcato a Napoli la storia è cambiata. Non so se per la differenza di livello tra Serie A e Premier o se perché il Manchester United, credo di più questa seconda ipotesi, è un inferno nero dove non c'è verso di emergere. Però ecco, poi Zirkzee non si giudica con i gol, non si può giudicare Zirkzee solo dai gol. Zirkzee è un concetto, un'idea, ovvia, no scherzo, però io per Zirkzee stravedo. Com'è che Ken e Beto non sono ancora ufficiali? Calma, arriverà sicuramente l'ufficialità. Ma Romagnoli in uscita a 3 spicci, perché si parla anche di difesa. E Luca dice anche che Romagnoli potrebbe essere un'operazione interessante. Io penso che se si muove Romagnoli va all'Atalanta di Sarri. Ho questa sensazione qua, fra l'altro una sensazione anche corroborata da alcuni rumors di mercato. Il problema di Palermo è traffico. A me il dialetto siciliano fa impazzire, dice Elia Jeremy da Massa. Io non sono in grado di replicarlo però nel modo migliore. Parlate solo di attaccanti, abbiamo una difesa da Serie C, in giro non si capisce di calcio. No, stiamo parlando anche di difensori, Alberto. Di centrocampisti, di portieri, mi sembra si sia toccato un po' tutti i ruoli. Non abbiamo parlato tanto di allenatore perché a me sta storia dell'esonero non convince molto, ma per il resto mi sembra, caro Alberto, che ha netto che non si capisca di calcio, ma si è parlato un po' di tutto, magari male, ci mancherebbe. Ed è così. Ciao ragazzi, è veramente sconfortante, dice Max da Monza, e pesante sentire i commenti di noi tifosi viola. Sono anni che non si combina nulla e ci lamentiamo di un roster che, visti singolarmente, è tanta roba. Dopo 180 minuti, dice lui. Detto questo, ci vuole un bel collante tra difesa e centrocampo e la risposta è Torreira con Ulai, completando con Attà. A questo punto via anche Fagioli, anche per 20 milioni, dice lui, sarebbe una plusvalenza che non farà mai il passo definitivo e si svaluterebbe. Torreira, Ulai, Attà, a me piace tanto come centrocampo. Devo dire anche però, Al netto del fatto che c'è qualcosa di vero su Torreira, mentre qualche settimana fa sembrava più una suggestione, però di Torreira la novella dello stento. Prima di prenderlo ci è voluto tipo 40 anni. Una volta che l'hai preso è durato un anno e poi se n'è andato via e l'abbiamo rimpianto, rincorso, ricercato, forse ritrovato, chi lo sa. Però a me queste novelle che durano troppo dopo un po' stancano. È detto che Torreira è un giocatore sicuramente forte. A prescindere che avrei venduto tutti dopo la passata stagione tranne i giovani tipo Comuzzo e avrei preso come allenatore Galloppa, ora prenderei Keita del Parma a fare legna in mezzo. No, io no, però so che Keita piace a diversi. Abbiamo ancora qualche audio messaggio da ascoltare, dai, sentiamo anche qualche audio, non lasciamolo indietro.
9: Mi spiegate come è possibile, cioè, continuare a mettere giocatori davanti alle difese, a Fagioli e Ulai, quando è chiaro e l'hanno anche a questa squadra, manca un vero giusto lì in mezzo ai campi, un vero equilibratore di reparto, come oltretutto secondo me manca un vero centrale guida la difesa, perché Dragosi, quando io sento la televisione dire Dragosi guida la difesa, mi è da ridere. Comunque in questo sono due ruoli fondamentali e noi riusciamo sempre a non prenderli mai questi ruoli. Ulai è un Gattuso migliore con i piedi, punto. Chi dice Ulai gioca appoggiare durante la difesa, quando un centrocampista dai la palla e lo vedi che sul primo controllo invece che scaricare e giocare in quel reparto, ma va, non può mai giocare durante la difesa.
10: Wow. Ma come si fa a mandare dei messaggi del genere un giocatore che porta sfiga, che porta sfortuna, che...
4: No,
10: ma,
4: sono d'accordo.
10: Cioè, ma io non so, ma un minimo di educazione, un minimo di rispetto verso un'altra persona comunque, ma io non lo so, ma a me mi sembra cose folli, io non lo so, vabbè, ma scusate lo sfogo.
11: Ma è molto facile dire che gente come Gnonto lo pigliava chiunque, però, e si è preso tanti giocatori da 30 milioni, 28 milioni che prima non si prendevano, quindi non è che si può fare 20 acquisti utili a 35-40 milioni. Cerchiamo di essere, e siamo la Fiorentina e non siamo il Real Madrid, cioè non pretendiamo di essere i fenomeni, perché negli ultimi 15 anni siamo stati molto sui divani a guardare quegli altri giocare, quindi pazienza e fiducia soprattutto, forza e coraggio, Andrea.
4: Tanti messaggi, molti che condivido, anche ragazzi. A me il giochino piace, cioè piace molto stare qua con voi, scambiarci messaggi, parlare, discutere, disquisire. Penso sempre ci voglia un minimo di misura, cioè nel senso, io alcuni messaggi sono anche costretto a edulcorarli perché a volte si va un po' oltre e non voglio castrare, come dire, il classico spirito fiorentino che è un po' bastian contrario, non lo voglio castrare, ci mancherebbe, siamo così, siamo belli perché siamo così, polemici, mai bene niente, va bene, cioè va bene, è il nostro essere, anzi sto calcio standardizzato, dei super mega milionari e miliardari, ci sta togliendo un po', se vogliamo, anche quello spirito lì. Però poi quando uno si esprime soprattutto sulle persone più che sugli sportivi, cioè io son disponibile al confronto sullo sportivo, sul calciatore, a parlare del calciatore e delle sue caratteristiche anche in termini magari un po' più caustici, ma però quando si parla di una persona si dice porta sfiga, ecco, beh, a me mi scappa un po' da ridere. Fra l'altro, come diceva un tale, allora se io porto sfortuna voglio essere certificato come iettatore, chissà e chi no. Dottor Ferri, guarda questo, Kerr da San Francisco, non pensavo che Steve Kerr da San Francisco avesse tempo per pensare alla Fiorentina, sembra abbia da pensare ai Golden State Warriors, però mi scrive il dottor Kerr da San Francisco e mi dice, ma lei oggi vede una Fiorentina troppo reinventata? Si è forse andata oltre il compito di rivoluzione? Non so cosa aspettarmi da questa stagione al di là delle prime due giornate, mi aiuti lei? Se potessi aiutarla, caro dottor Kerr, probabilmente fra l'allenatore guadagnerei molto meglio. Detto questo, io vedo una Fiorentina più che rivoluzionata, arricchita di qualità e di talento, e tendenzialmente secondo me è sempre un bel segno. Poi le prime due giornate hanno scottato tutti e questo è vero, però sono le prime due giornate, e ci sono ancora tante giornate da affrontare, c'è ancora tante possibilità per far cambiare idea anche agli scettici o dare nuove certezze a chi come lei non sa cosa pensare. Volevate tutti tabula rasa, quindi mercato positivo, ci sono ancora tanti punti disponibili, io ci credo ancora. Torreira, tutto fermo, dice il Flacoviola. Come ci diceva Pietro Lazzarini, insomma, è una possibilità per il centrocampo della Fiorentina, soprattutto in casa d'uscita di Mandragora. È una possibilità come Torsvet, forse un pochino più di Torsvet in questo momento. Questo per rispondere al Flaco Viola. Ferri, ma sabato col Torino con quale terrore scenderanno in campo i nostri ragazzotti? Ragazzi, se scendono in campo con il terrore, il problema sta lì, eh? Cioè, io spero non ci sia terrore nello scendere in campo, anzi ci dovrebbe essere gioia. Ecco, ci vuole la gioia di giocare a calcio, ci vuole la gioia di giocare a calcio. Papà Paolo, che ne pensi della mancata commissione di una canzone per il centenario a Lorenzo Baglioni? No, so che poi dopo alla fine è arrivata la canzone di Lorenzo Baglioni per il centenario della Fiorentina, caro Papà Paolo. Quindi che ne penso? Mi sembra fosse molto simile a quella dei 90 anni, che era carina, quindi... come dire, è una cover azzeccata di se stesso, direi, per Lorenzo Baglioni. Penso cambiato forse qualche passaggio del testo, non l'ho ascoltata nemmeno bene, quindi potrei dire anche una bischerata, magari è rimasto uguale se è cambiato solo le candeline sulla torta. Comunque no, la canzone è discreta. Papà Paolo, te sei un po' un discolaccio, non so cosa mi volevi far dire. Per me il filo conduttore del mercato della Fiorentina è sempre è stato soprattutto la riduzione del monte ingaggi. Fateci caso, ma ogni giocatore arrivato al posto di chi è andato via ha un ingaggio inferiore. Anche adesso, se dovessero andare via Mandragora, Gudmundsson e Fagioli, arriveranno giocatori con ingaggi inferiori, quindi per un monte ingaggi complessivo inferiore. Beh, non è un male assoluto, questo. Anzi, l'anno scorso abbiamo criticato la Fiorentina che aveva un grande monte ingaggi, ma poi non ha reso in campo, quindi la matematica è importante, ma non sempre si traduce sul terreno del gioco con la stessa potenza che ha sul foglio di carta. Claudio in collegamento con noi, ciao Claudio, come stai?
12: Bene, buongiorno a tutti.
4: Bene.
12: Sono sempre il nipote di Franco Sbecchi, al quale oggi faccio gli auguri perché ne compie i suoi meravigliosi 84 anni, quindi va bene così.
4: Ci uniamo assolutamente.
12: Allora, guarda, due considerazioni velocissime. Io vivo a Roma e ho i miei amici ex abbonati con la Lazio, perché ovviamente non l'ha rinnovato nessuno, no? Perché sai, c'è questa protesta.
4: Certo.
12: Che già stanno festeggiando a pizzette e tramezzini lo scambio eventuale con Son Cancellieri. Perché sono due anni che non lo sopportano, perché dicono che è un giocatore, ma l'ho visto anch'io, è assolutamente inadatto per questa categoria. E quindi secondo me ci liberiamo di un giocatore che, per carità, è a volte apatico in campo, a volte ti fa incavolare, però poi è uno che quando arriva davanti alla porta fa gol. Nei confronti di uno che, per carità, io l'ho visto giocare più di qualche volta, non mi sembra entusiasmi, cioè, nel senso, mi tengo sottil, come si dice a Roma, peppa per peppa, mi tengo la peppa mia, no?
4: Mi tengo la mia,
12: un sottil, bravissimo, cioè mi tengo sottil e via. E mentre l'ultima considerazione, io sono un tecnico di calcio giovanile, quindi difendo sempre gli allenatori, va dato del tempo a Grosso, ma secondo me abbiamo perso una grande opportunità all'inizio dell'ingaggio del mister, perché c'era il maestro che era libero, che avrebbe fatto carte false per venire qui da noi, e sai a chi mi riferisco.
4: Certo, anche no? Perché era il mio allenatore, quindi dovrebbe essere a Bergamo in questo momento.
12: Bravissimo, bravo, quindi credo che con lui si sarebbe veramente potuto costruire, cioè io l'ho visto ieri sera allo spettacolo in panchina, sempre sul pezzo, però vabbè, rimarrà un rimpianto, cosa dobbiamo fare. Ecco, volevo capire bene cosa ne pensavi di questo benedetto Cancellieri, che, come si dice a Roma, posso usare un termine un po' forte, i miei amici dicono è veramente una pippa.
4: Va bene. Col sorriso.
12: Complimenti e buona giornata.
4: Grazie. Ma cosa ne penso di Cancellieri? Io, guarda, sono abbastanza d'accordo con quanto diceva Emiliano Viviano poco fa. Cioè, è chiaro che se diciamo Gudmundsson per Cancellieri, l'operazione è difficile da accettare, perché da una parte c'è un giocatore che ha delle qualità tecniche, di quelle che fanno bene al calcio, di quelle che servono per giocare bene a calcio, e sto parlando di Gudmundsson. Dall'altra abbiamo un giocatore più povero tecnicamente, sicuramente con una fisicità maggiore. Dipende anche cosa uno va cercando. Tendenzialmente io sono dell'idea che chi lascia la qualità per la quantità non guadagna, però è vero che nel 4-3-3 Gudmundsson non fa l'esterno d'attacco vero e proprio, perché non ha quelle caratteristiche. Se si cerca un esterno d'attacco, come dire, che corra sulla fascia, che pesta la linea di laterale del campo, forse Cancellieri è più adatto, perché ha più il passo del duecentista, del quattrocentista, mentre Gudmundsson è uno più da distanze ravvicinate. E secondo me, dico anche, guarda, mi spingo anche più in là, secondo me non è una pippa, cioè non è un giocatore scarso Cancellieri, o almeno io penso sia più forte di Sottil, abbia dimostrato di più rispetto a Sottil in carriera. È il nome che tutti noi sognavamo? No, assolutamente no, assolutamente no. Però ci sta anche il ragionamento poi che faceva un ascoltatore poco fa, che dice magari Cancellieri arriva e ha un ingaggio inferiore, quindi non solo si tiene numericamente la rosa dello stesso ordine di grandezza, ma si riduce anche un po' il monte ingaggi, togliendo un giocatore che comunque è stato visto per tanto tempo come un esubero Gudmundsson, e mettendo dentro uno che incontra magari di più le esigenze dell'allenatore. La penso un po' così, spero di non essere stato troppo democristiano, anche perché è una cosa che proprio non sono nella vita, quindi non vedo perché, spero di non esserlo nemmeno in radio. Dai, ultimi messaggi audio, 3-3-3.
13: Buongiorno Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno.
13: Senti Ferri, io ti devo dire una cosa, ma ho già ripetuto anche ieri, ma quelli che criticano o non capiscano l'acquisto di Beto ritenendolo un bidone, mi conoscono numeri 2018, 2025, fine campionato, Covid di mezzo, Zirze 45 gol, Ken
4: dai,
13: 59
4: però
13: gol,
4: mettilo due
13: Beto,
4: per favore,
13: 75 gol, quindi qualcosa di positivo c'è. Se lui è un bidone, gli altri due sono due bidoni.
14: Buongiorno. Possono prendere anche Haaland e Mbappé, e il manico che non è buono.
15: Buongiorno Federico del camion. Io a grosso gli direi fino a Venezia. Se fra il Torino e Venezia non ne vince neanche una, quella pausa va preso un altro allenatore, perché se no si rischia veramente di cercare di arrampiarsi sugli specchi per tutto il resto del campionato.
4: Questo è il parere di chi appunto non ha una fiducia a termine nei confronti di Fabio Grosso. Dall'altra parte io dico, ovviamente lo sa anche l'ascoltatore, se si prendesse davvero quei due, Haaland e Mbappé, guarda, non ci vuole Fabio Grosso per allenare la Fiorentina, basta Fabio Ferri, mi date quei due e il resto ci penso io. Tanto immagino sarebbe anche un po' il discorso fare nello spogliatoio, andrei nello spogliatoio, gli direi: allora David, oggi pari, mi raccomando Drago, mi raccomando dietro, un po' più brillante, passatela a Kylian, passatela a Erling, ma come passategliela, un po' come la New Team, no? Di Olly e Benji, te la ricordi la New Team di Olly e Benji, caro Stefano Cherubini? Ma sei veramente una persona di poca cultura. Nel cartone di Olly e Benji si sta a magnificare il gioco di squadra della New Team, che è la squadra di Olly Hutton, per puntate e puntate. Ma il gioco di squadra della New Team, ma come gioca la New Team? Però poi per tutte le puntate del cartone sostanzialmente il messaggio è: passa la Olly. Ma lì c'è Tom Becker libero davanti alla porta, passa la Olly. Quindi se mi date Mbappé e Erling Haaland e la Fiorentina ha buon cuore di assumermi come allenatore, io dirò questo negli spogliatoi: passa la Erling. Dove è un casino farli giocare tutte e due,
16: è
4: un problema,
16: sì,
4: problema di convivenza. Cioè, io sono convinto, per come siamo fatti noi fiorentini, che se prendessero tutte e due si starebbe lì a dire: però secondo me non giocano bene insieme. Poi col calcio di Grosso, cioè noi siamo talmente fulminati di cervello, lasciatemelo dire, mi ci metto anch'io dentro, che si direbbe qualche minchiata di questo tipo. No, ma sai, hanno preso Messi e Neymar, però che ce la faranno a giocare insieme? E poi, oh, ma chi copre dietro? Ma chi copre dietro? Ragazzi, ragazzi, senti, siamo in chiusura, 11.58, rimane solo il tempo per parlare anche di Velasco, visto che me lo chiedeva Luca. Chiudo parlando di pallavolo, ultimi due minuti di trasmissione, poi si torna a parlare di mercato, ragazzi, ma sapete, io faccio altro di lavoro, parlo di pallavolo. Come stai vedendo l'Antropova nel ruolo che le sta dando Velasco? Mi pare si stia adattando bene anche grazie alla sua solita applicazione e impegno. Allora, è un ruolo che Antropova deve fare obtorto collo, perché c'è stata una defezione nel ruolo e quindi deve fare la schiacciatrice, nonostante lo stesso Velasco Fisce, non ti posso rispondere a questo numero, chiamaci al fisso. Lo stesso Velasco aveva abortito l'esperimento schiacciatrice banda. Fede Rondinella, chiamaci sul fisso, non sul cellulare. Fede, ti ributto giù. Perché ricevo tutte queste chiamate da Fede Rondinella? Perché ora lo blocco. Comunque, Antropova sta facendo bene, perché è una campionessa, perché ha testa, gambe, cuore e mani, e serve questo per essere delle grandi giocatrici, a prescindere dal ruolo in cui ti schierano. Questo per dire, no, ma lui non ci può giocare terzino sinistro, è più un esterno alto da centrocampo a 5, non ci può giocare. Se sei buono puoi giocare dappertutto, e speriamo che in queste ultime ore di mercato arrivi qualcuno di buono che ci faccia un po' stare tranquilli. È finita Chi si compra, ma solo per oggi. Torniamo anche domani. Ciao. Radio Firenze
16: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masticabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare. Parando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
16: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelati La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
18: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Il guasto al bus e l'attesa, il passeggero su tutte le furie che prima minaccia l'autista del bus di linea intimandogli di partire e poi lo colpisce a pugni fino a mandarlo in ospedale. La prognosi del lavoratore di 10 giorni con punti di sutura al volto. Teatro dei fatti Firenze, piazza Dalmazia. È successo nei giorni scorsi verso le 18 sulla linea 2 di Autolinee Toscane. A riferire i fatti in una nota congiunta sono le organizzazioni sindacali FILT, CGL, FIT, CISL, Ultratrasporti, Uiltrasporti, UGL, Autoferro Tranviaria di Firenze, che ora annunciano l'avvio di una fase di protesta. L'episodio è scaturito dall'attesa dovuta ad un guasto ed è stato anticipato dalla minaccia di morte dell'aggressore verso l'autista che, secondo l'uomo, doveva assolutamente mettersi a sedere e guidare, altrimenti sarebbe stato ammazzato. Sono intervenuti la polizia, che ha identificato l'uomo, e un'ambulanza. Un episodio di una gravità inaudita, ricostruiscono. Due incendi a distanza l'uno dall'altro hanno interessato nelle ore scorse la pineta di Levante in Darsena a Viareggio. Il fumo è stato notato dalle squadre di volontari che pattugliano l'area e così è stato possibile intervenire in tempi relativamente veloci. Le fiamme sono state messe sotto controllo. La pista più probabile anche in questo caso, come in quelli precedenti, è che le cause siano dolose. Sul posto personale della Croce Verde, Misericordia di Viareggio e dell'Unione dei Comuni della Versilia. con la presenza anche dei vigili del fuoco di Viareggio. Era riuscito nei giorni scorsi ad impossessarsi di un mazzo di chiavi di casa lasciate in auto dal figlio della proprietaria di casa. Poi, conoscendo l'indirizzo, si è recato nell'abitazione e ha iniziato a raccogliere lì dentro tutti gli oggetti di valore che trovava. L'uomo, risultato poi un 35enne residente a Firenze, è stato però sorpreso dalla donna che ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. L'uomo è così fuggito in strada, ha abbandonato l'area furtiva per guadagnarsi la fuga più velocemente, ma è stato fermato da alcuni passanti ai quali si sono subito aggiunti un carabiniere e un finanziere fuori servizio che, passando di lì, hanno notato la scena. Il trolley è stato recuperato e l'area furtiva riconsegnata alla donna. E siamo così arrivati alla Fiorentina, occupiamoci della squadra viola attraverso il caffè nero bollente durante Buongiorno Firenze da parte di Luca Calamai.
19: Aspettando gli ultimi colpi del mercato, che mi auguro vadano a completare una squadra che non mi sembra completata, è chiaro che le attenzioni, tante attenzioni, forse anche troppe attenzioni, sono sull'allenatore. Molti ne vorrebbero già il licenziamento, altri sono convinti che Paracci abbia fatto la scelta sbagliata. Io non ho una risposta certa, ma una cosa l'ho abbastanza chiara: e quest'anno il campionato non si ferma a inizio settembre come in passato, l'impegno della nazionale praticamente è spostato alla fine del mese, quindi Grosso ha 4 partite, 3 di campionato con Torino, Venezia e Napoli e quella di Coppa Italia, un derby delicato contro il Pisa, per dimostrare di aver capito la Fiorentina, di aver capito come mettere in campo la squadra, di aver creato finalmente un'idea di calcio. Poi tra un mese tireremo le somme.
18: Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo, grazie a tutti per averci seguito, vi lascio come sempre a Viola Amore Mio.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
20: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
16: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
18: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Ultimo giorno di mercato, tante operazioni ancora possibili per la Fiorentina al termine di una sessione che fa discutere le ultime operazioni, la gestione delle ultime operazioni non ha convinto e quell'entusiasmo delle settimane scorse si è come spento un po' anche a causa poi delle prestazioni della squadra disastrose. Mandragora dovrebbe passare al Torino e vedremo che succederà a centrocampo, chi potrà arrivare tra Torrey, tra Tosved, magari anche un altro nome a sorpresa, vediamo, serve un recuperatore di palloni anche. Poi rimane in piedi l'ipotesi Gudmundsson per la Lazio, questa mattina si era parlato anche di un possibile scambio Gudmundsson-Cancellieri, ma i biancocelesti non sembrano orientati a far partire questo calciatore e quindi vedremo se Gudmundsson potrà trovare una collocazione altrove, perché questo giocatore, con l'arrivo anche di Ingie e di Gnonto, sembra a questo punto chiuso, non che poi ci si possa strappare i capelli, ci si debba strappare i capelli per la partenza di Gudmundsson, direi tutt'altro per quello che non ha fatto vedere in questi 2 anni alla Fiorentina. 348 753 933, ricordiamolo subito il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, aspettiamo come sempre le vostre chiamate allo 055 7711 171. Vado a salutare Tommaso Borghini,
22: ciao. Ritrovato. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
18: Cosa hai pescato per quanto riguarda le citazioni oggi? oggi?
1: Guarda, oggi tengo il foglio ben insomma davanti.
18: Guarda, a proposito del foglio, ecco, diciamo subito che ti sei dimenticato,
1: mi sono dimenticato
18: uno dei tuoi foglietti.
1: Mi sono dimenticato il foglio del Focus, ma cercheremo di ricostruirlo a mente. Quindi
18: Focus che faremo nella seconda parte.
1: Certo, chiedo già venia ai nostri ascoltatori e soprattutto il loro contributo di memoria storica per quello che sarà il Focus che vi sveleremo nella seconda ora. Non anticipiamolo. Perlomeno stanno attaccati con l'orecchio incollato.
18: Ma perché ti sei dimenticato il foglietto?
1: Perché c'ho perché lo dovevo fare ieri. Ieri non c'è stato tempo di farlo. Allora l'ho archiviato e nel prenderlo stamattina ho preso quello sbagliato. Ho preso quello sotto.
18: Perché tu giustamente io li vai tengo ancora tutti avanti a foglietti.
1: Io i miei Focus li faccio assolutamente su carta, penna e calamaio. Allora, appunto, per questo la carta me la tengo ben vicina, perché questa è un po' complicata. Però vediamo se vi piace. Siamo nel 1974. E travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, film cult della commedia all'italiana di Lina Wertmüller con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, mitici interpreti. Questo per me è un po' l'epitaffio cinematografico perfetto per la Fiorentina di oggi, perché la squadra si è già arenata sulle spiagge di fine estate e soprattutto è stata travolta da un poco insolito, per la verità, destino, dimenticando di affidare la sua barca a marinai capaci realmente di governarla, marinai esperti, no? Che durante la tempesta ti possano tirar fuori dai guai. Un peccato originale, se

0: qualcuno che ci tolga fuori dai guai. Basteranno, non so, l'esperienza di De Gea, tra l'altro un po' incerto anche lui in porta, basteranno i consigli di Paratici, basterà Grosso,
1: ci vuole altro e vediamo. Bisogna ricercarlo sul mercato. È stata una citazione articolata ma interessante, puntuale, sicuramente riscuoterà anche i consensi dei nostri ascoltatori al 348 753 933, dicevo del mercato perché comunque è a centrocampo che bisogna trovare questa figura, questo marinaio esperto che possa guidare la squadra.
0: Sarebbe già tanto trovarlo, e il nome insomma è quello che circola sulla bocca di tutti da qualche tempo, cioè quello di Torreira. Per me sarebbe perfetto.
1: Sarebbe perfetto, io non mi strappo i capelli per Torreira, però in questo caso lo ritengo un giocatore utile, affidabile e quasi l'ideale, ecco, perché conosce già Firenze e soprattutto è uno di quelli che ha dimostrato con la maglia della Fiorentina di essere un trascinatore.
0: Ecco, in quell'anno lì, ragazzi,
1: di gettare, come si suol dire, il cuore oltre l'ostacolo. Ricordo a titolo esemplificativo che cosa significa gettare il cuore oltre l'ostacolo: rompersi un dente nella partita contro l'Inter a San Siro, poi il giorno dopo se l'è subito rimesso a posto.
0: Però
1: insomma,
0: stare in campo,
1: simbolo della lotta, ecco.
0: Te pensa che oggi un giocatore, no, appena si fanno un po' male chiedano subito il cambio, insomma ne è pieno. Ora non voglio fare riferimenti a giocatori che abbiamo e che avevamo in rosa l'anno scorso, per esempio, lui invece con un dente in meno, insomma una bella botta che prese, fece una gran partita a San Siro, ma fece tutta una stagione molto bella e anche condita da gol che poi non sembravano nel suo bagaglio. Ma non so, io l'unico dubbio sarebbe sui cavalli di ritorno, no? Il classico diciamo ritornello secondo cui i cavalli di ritorno spesso fanno male, ne abbiamo fatti di focus su questo tema, sì, no? Sì. E quello potrebbe essere l'unico dubbio, però mi sembra che a livello caratteriale serve un giocatore come Torreira. Magari non è Torreira, è un altro, però a livello caratteriale serve un giocatore del genere, perché le squadre di calcio, e Paratici penso lo sappia benissimo, vanno costruite sì con il talento, sì con i giovani, sì con l'esuberanza, ma anche con l'esperienza, la grinta, la cattiveria che serve inevitabilmente per portare appunto le navi fuori dalle tempeste, o anche per vincere delle partite che apparentemente insomma sono bloccate, oppure per ristabilirsi dopo gli shock. Un gol preso, questa squadra si scioglie.
1: Sì, sì, infatti.
0: Come neve al sole, no?
1: Quella capacità di stare dentro la partita che manca, no? Anche alla fine della partita con il Frosinone aveva insistito su questo tasto Grosso: dobbiamo stare dentro la partita anche nelle difficoltà, e questa invece, capacità non c'è da parte della Fiorentina, non c'è assolutamente. Iniziamo a leggere anche qualche messaggio. Dice un nostro ascoltatore che per quanto riguarda i messaggi non è d'accordo con tutti quelli che lanciano, un nostro ascoltatore, un po' di critiche anche insistenti nei confronti della Fiorentina, però insomma in questo momento è anche difficile. Sì, bisogna sempre cercare di vedere il lato positivo, ma dove lo vuoi trovare adesso dopo due sconfitte di questo genere il lato positivo nella Fiorentina? Il fatto che magari ancora la squadra deve amalgamarsi, certo che serve pazienza sicuramente, però poi anche la pazienza ha un limite, soprattutto per i tifosi della Fiorentina che sono reduci da un'annata disgraziata come quella che è terminata da poco.
0: Sì, no, c'è poco, diciamo, di cose positive ce ne sono veramente poche. Cioè, il problema è quello, perché avessimo perso le prime due di campionato, facendo però vedere un'identità innanzitutto, facendo vedere un gioco, facendo vedere buoni spunti eccetera, magari perse male, perse per episodi eccetera, potrebbe esserci certamente da guardare un risvolto della medaglia diverso. Invece oggi c'è pochi risvolti da guardare, perché non abbiamo solo perso, abbiamo straperso le due partite, non abbiamo mostrato praticamente niente, se non qualche sussulto, diciamo, nella fase iniziale della partita con il Frosinone, no? Dove, quando sono arrivati due pali in un minuto, tanto per capirsi, c'è stato quel momento lì, qualche giocata di Mastantuono, però poi che cosa si è visto? Si è visto soltanto
1: una grande disorganizzazione, una squadra che ancora non è squadra, una squadra slegata, una squadra che appunto si scioglie come neve al sole di fronte alle prime difficoltà, tanti nuovi che ancora non si sono inseriti, tanti nuovi che stanno deludendo. Mi riferisco in particolare a Dragusin, giocatore irriconoscibile rispetto agli anni che aveva vissuto in Italia, un giocatore che probabilmente anche arrugginito dopo,
0: certo,
1: che ha giocato veramente poco in Inghilterra, però insomma bisogna che anche lui faccia in fretta a ritrovare la condizione e possa diventare un punto fisso, affidabile di questa difesa, altrimenti bisognerà rivedere un po' anche i giocatori per quanto riguarda la squadra titolare, perché Ranieri in questo momento

0: è stato fatto fuori, tra virgolette, nella partita con il Frosinone, però in questo momento mi sembra più affidabile di Pongracic e dello stesso Dragusin.
1: Ah sì, senz'altro, anche se poi Ranieri, anche lui a Roma, non è che avesse fatto grandissime cose, però è chiaro che qualcosa andrà cambiato. Non va cambiato però tutto, nel senso che Grosso deve avere anche la forza di proporre con continuità una squadra, perlomeno in 7-8 undicesimi. Non può stravolgere 6-7 giocatori a partita e ricambiare nuovamente. Adesso arriveranno dei nuovi, arriverà Ngie, è arrivato Gnonto, tra sì, diciamo, critiche molto accese, è arrivato Beto, probabilmente due di questi giocatori, io immagino, saranno titolari contro il Torino, però ecco, non bisogna stravolgere ogni partita la squadra,
0: no,
1: bisogna dare un'ossatura,
0: certo, e provare a insistere su quelli per vedere che risultati arrivano.
1: Rischi di creare caos.
0: Andiamo però a salutare in collegamento con noi, è un piacere accoglierlo nella nostra trasmissione, Sergio Battistini. Ciao Sergio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto. Sergio Battistini, che oltre ad essere un grande ex viola è stato giustamente fatto sfilare sul Prato del Franchi il giorno del centenario, e hai seguito la partita della Fiorentina contro il Frosinone, sei rimasto ovviamente molto deluso anche tu, Sergio.
2: Ma sì, non si aspettava una partita del genere, un risultato del genere. Siamo stati tutti delusi dai tifosi, anche noi ex viola, di una partita sicuramente non all'altezza della Fiorentina. Speriamo che già con la partita col Torino ci sia un riscatto
0: immediato.
2: Sì, subito.
0: Ecco, tu hai fatto il centrocampista, hai fatto il difensore, quindi insomma puoi esprimere un giudizio un po' su tutti i reparti. Se dobbiamo giudicarla dalla partita con il Frosinone, non ha funzionato veramente niente, né a livello singoli né a livello di reparti in questa Fiorentina.
2: Ma io direi che su quelle partite che bisogna ricordare che ha preso due pali sullo 0-0, se andava dentro una di quelle palle lì probabilmente adesso siamo a raccontare un'altra storia, però il calcio è questo. Direi che io sono rimasto colpito in maniera positiva il giocatore Mastro Antonio, sicuramente un giocatore che fa la differenza, però il calcio conta soprattutto a certi livelli un equilibrio di squadra, una fase offensiva fatta bene, perché le squadre importanti partono dietro.
0: Sì,
2: perché sabato non è successo.
0: Però ecco, analizzando la difesa, anche c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che si è visto. Dicevo, analizzando anche la difesa, c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che si è visto con il Frosinone, e non solo.
2: Aspetta,
0: vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento con Sergio Battistini, perché lo sentiamo non certamente molto bene, e quindi vediamo se riusciamo a trovare una sistemazione diversa per se riesce Sergio Battistini a trovare una sistemazione diversa per un segnale migliore. Nel frattempo Tommaso Borghi.
1: Sì, avrei sicuramente ora, tanto sono sicuro che ristabilirà il nostro bravissimo regista il collegamento, cioè siamo di fronte anche ad un ex capitano della Fiorentina, quindi mi interessa molto sentire il suo parere proprio su quell'aspetto di cui parlavo all'inizio della trasmissione, cioè il fatto della mancanza di carisma, della mancanza di qualcuno che possa svegliare la Fiorentina e farla uscire da questi momenti di blackout che ha completi durante, che ha mostrato fino adesso.
0: Abbiamo recuperato Sergio Battistini. Sergio, ci sei?
2: Sì.
0: Ecco, adesso ci sentiamo bene. No, dicevo della difesa della Fiorentina, insomma, tu che sei stato anche difensore, c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che si è visto contro il Frosinone.
2: Sì, io ho visto due cose che mi hanno un po' colpito: la poca aggressività, soprattutto anche dei difensori, nel senso nell'uno contro uno, li ho visti proprio molto, come si dice, compassati, insomma, quando cominci ad arrivare vicino all'area di rigore. Bisogna essere molto molto cattivi in forma sportiva, nel senso che devi essere lì, devi essere grintoso. E poi a livello di squadra si sa che se i difensori vanno in difficoltà, possono andare in difficoltà anche quando il centrocampo non fa filtro, non c'è giocatori che pressano l'avversario, e quindi è tutta una conseguenza, non è che si può parlare di un solo reparto. Le squadre difendono bene dagli attaccanti e tutti insieme in fase difensiva devono dare il contributo.
0: Sì, sì, però ecco, questa mancanza di aggressività in effetti la si è notata, la si è vista a occhio nudo, insomma manca quel giocatore, poi lascio la parola a Tommaso Borghini qui accanto a me, manca quel giocatore in grado di prendere in mano la squadra e che possa alzare il livello della ferocia, alzare il livello della concentrazione. Ci sono tanti giovani in questa squadra, manca quell'elemento esperto che possa fare da guida.
2: Sì, i giovani sono importantissimi perché danno velocità, danno forza atletica e tutto, però ci vuole anche qualcheduno che dia i tempi, che anche nei momenti di difficoltà prenda a mano la squadra e non che ai primi momenti difficili la squadra abbandona proprio la partita.
0: Sì.
2: Quello non può essere possibile, via.
0: Sì, sì, assolutamente. Ci sono tanti messaggi per te da parte dei nostri ascoltatori, caro Sergio. C'è Dido che scrive: Battistini, grande colpitore di testa. Il Bomber Viola che dice: grande Sergio, lo incrociavo tra Marina di Massa e Cinquale in estate mentre faceva jogging. Grandi campionati che fece a Firenze, prima come centrocampista, poi inventato da Eriksson come difensore centrale, faceva diversi gol a stagione, ce ne vorrebbero tanti come lui adesso nella Fiorentina. Antonio da Incisa che dice: Battistini venne via dal Milan per giocare con noi, altri tempi. Certo, un giocatore che lascia il Milan adesso per venire alla Fiorentina non è così automatico, anche se comunque ci può succedere ancora. Battistini uomo mercato per la sua adattabilità, insomma era un vero e proprio jolly, da centrocampista fece il difensore. Però c'è Tommaso Borghini che vuole intervenire naturalmente per...
1: No, allora domande. La domanda principale gliel'hai già fatta te, che lui è stato, essendo stato anche capitano, ricordiamolo, Sergio, sì, della Fiorentina, e insomma a livello carismatico ha già detto che manca qualcuno, e mi sembra insomma una dichiarazione importante da registrare, perché poi l'uomo che ti sveglia, che ti dà la sveglia quando c'è una difficoltà, quando c'è uno stato di shock della squadra, serve sempre nel calcio, e questa Fiorentina non sembra averlo. A proposito, una curiosità: secondo te, Sergio, il capitano portiere in questo caso, De Gea, che senz'altro dal punto di vista del carisma ne ha da vendere per l'esperienza che ha avuto e tutto quanto, però ecco, come posizione nel campo, secondo te probabilmente servirebbe più un uomo di movimento, oppure va bene anche il portiere capitano?
2: Io mi ricordo di portieri capitani, vabbè, Zoff, 82, però sì. se si vuole proprio essere, come si dice, fare un ragionamento generale, di solito il capitano lo fa chi fa più presenze, però è anche importante che il capitano si metta in condizione nei momenti topici della partita, a seconda delle decisioni dell'arbitro, che si relazioni con l'arbitro, che ogni tanto anche qui gli arbitri sbagliano, e quindi se il capitano è lì vicino a lui può parlare con lui, il portiere non è che può lasciare la porta e andare al centrocampo a parlare con l'arbitro. Quindi secondo me a livello di utilità della squadra, forse il capitano in mezzo al campo sarebbe meglio, via.
1: E poi una domanda, visto che sei stato e sei anche allenatore, Grosso, questo inizio di Grosso è stato davvero complicato, no? Era stato criticato per il fatto che, nonostante la sua esperienza da calciatore, non avesse grandissima esperienza dal punto di vista, diciamo, della panchina, ecco. Mi sembra che questi limiti per adesso stanno venendo a galla. E come vedi questa situazione? Cioè, secondo te, quanto tempo può avere ancora un allenatore, deve avere ancora un allenatore per poter dimostrare qualcosa?
2: Ah, io mi viene in mente anche l'anno scorso il mio amico Pioli, che ha giocato anche lì.
1: Esatto.
2: È stato un allenatore che ha vinto Scudetti, eppure ha avuto delle grandissime difficoltà l'anno scorso, si sa come andava a finire. Lui lo stesso l'anno scorso ha fatto un buon campionato col Sassuolo e sta avendo delle difficoltà, però insomma, siamo appena all'inizio. Lui il tempo ce l'ha per cercare di registrare la squadra, per dargli un po' di solidità difensiva, davanti, meno male, il giocatore di qualità ce l'ha. Quindi io penso che con le sue capacità di essere stato un grande giocatore, più con le capacità di allenatore che ha avuto nelle esperienze passate, penso che abbia la possibilità di trovare la quadra.
0: Sì, è quello che ci auguriamo naturalmente. Nel frattempo Sky dà in chiusura per quanto riguarda Gudmundsson la Lazio, intesa raggiunta con la Fiorentina. Poi faremo tra poco degli approfondimenti su questa indiscrezione di Sky. Andremo a collegarci tra poco con Pietro Lazzarini, uno dei nostri inviati a Milano alla sede del calciomercato. Prima di salutarti, un paio di messaggi per te, Sergio, da parte dei nostri ascoltatori. C'è Simone 099 che ti chiede se ti divertivi di più a giocare come libero o come mediano. E poi ancora Gabriele D'Ammestre dice, ti chiede, quando la tua squadra inizia molto male è normale guardarsi attorno, chi sta facendo peggio di noi, stando a quello che dice il campo, che poi è il risultato finale di un lavoro collettivo. Per esempio, rispetto a quelle che si devono salvare, mancano ferocia, fame e fisicità. Se potete girare la domanda a Battistini, sì, gliela giriamo. Sono passate due giornate, anche abbastanza prematuro poter fare dei confronti con le altre squadre. Comunque, ecco, cosa ti senti di rispondere ai nostri ascoltatori, Sergio?
2: Beh, il discorso del mio ruolo quando giocavo, sicuramente a centrocampo avevi più possibilità anche di inserimenti, eri nel vivo del gioco, perché bene o male le squadre, a prescindere poi dalla difesa, dall'attacco, l'anima della squadra è il centrocampo. Se il centrocampo non costruisce le palle per gli attaccanti, se il centrocampo non difende bene la difesa, siamo sicuramente in fase negativa. E io mi sono trovato molto bene anche dietro con Erickson, mi ha trovato questo ruolo e niente. Per il discorso della Fiorentina di questo inizio, è un inizio che nessuno si aspettava, però io penso che Grosso abbia la possibilità di trovare la soluzione, anche perché la soluzione bisogna trovarla per forza.
0: Beh sì, per forza, sì, assolutamente. Sergio, mi sei piaciuto in questo tuo intervento, tu che non vuoi mai intervenire in collegamento telefonico, eh?
2: No, a me fa piacere, purtroppo mi chiami sempre quando le cose non vanno bene.
0: No, purtroppo negli ultimi anni non è che ci siano stati dei momenti.
1: È difficile trovare un momento buono, speriamo, sì. No. Nel futuro.
2: Vabbè, dai.
0: Comunque allora, è stato emozionante il centenario per te, al di là della sconfitta nella Fiorentina, insomma, è stato emozionante tornare a Firenze e riabbracciare vecchi compagni.
2: Sì, no, è stato molto emozionante vedere tanti compagni di squadra, poi vedere giocatori per cui avevo tifato da bambino come Chiarugi, Merlo e altri grandi campioni come Battistuta, e che ho ammirato dopo quando ho smesso di giocare, si può dire, Ricosta e tanti altri. È stata una bellissima serata e la porterò sempre con me.
0: Bene, bene, bene, Sergio, grazie mille davvero, buona giornata, a presto. Grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: A presto. Grazie,
1: ciao.
0: A Sergio Battistini, dice Giacinto. Battistini ha tossato tutti i numeri di maglia, tranne la numero uno, in effetti.
1: Eh sì, era il Jolly.
0: Era un Jolly, sì.
1: Un Jolly un po' come è stato in passato anche Luciano Miani, per esempio. Mi vengono in mente i Jolly del passato. Sì. Lui, la sua grande capacità, che per la verità aveva anche in parte Miani, che comunque forse in difesa, al centro della difesa ci avrà giocato probabilmente, ma non era il suo ruolo, aveva la capacità di realizzare. Cioè Battistini era uno che i gol li faceva sia da difensore che da centrocampista, no? I suoi 3-4, sì, sì. 5 gol a stagione li faceva, ed era importante anche per questo, sì. Oltre che per la sua versatilità, capacità di calarsi in qualsiasi ruolo. Me lo ricordo bene quando arrivò, ed era un prodotto, pur essendo di massa eccetera, però del settore giovanile, insieme a Devani, no?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ed era quasi, sì, impensabile che la Fiorentina riuscisse a mettere le mani su un giocatore del genere, perché a Milano lo vedevano proprio come, diciamo, un prodotto loro, no?
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: vero,
1: fu
0: vero.
1: Abbastanza pur essendo già una Fiorentina che non aveva più il livello di investimento di prima, però riusciva a togliere giocatori in un momento in cui il Milan oggettivamente era di passaggio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, ancora
1: altrimenti non l'avresti tolto.
0: Non c'era la presidenza Berlusconi ancora. Ma torniamo sull'indiscrezione che ha dato poco fa Sky Gudmundsson verso la Lazio. Addirittura, secondo l'indiscrezione di Sky, è stata chiusa questa operazione per il trasferimento di Gudmundsson. Tra poco andiamo a Milano da uno dei nostri inviati per andare a fondo in riferimento a questa operazione. Gudmundsson alla Lazio.
1: Vabbè, Gudmundsson ci ha fatto davvero per quello che poteva essere e non è stato, ci ha fatto tanto arrabbiare, almeno a me, ecco, soprattutto l'anno scorso, diciamo così, in parte anche qualcosina, devo dire, nelle prime partite di quest'anno, anche se ha fatto a Roma non c'era e ha fatto il gol comunque in Coppa Italia, no? Fece gol di testa, sì. Però è un qualche cosa che vedi nell'atteggiamento che secondo me non va. Io non so se ce ne pentiremo, perché ovviamente c'è sempre questo rischio, soprattutto quando lo cedi in Italia.
0: Però, francamente,
1: ad una diretta ipotizzabile, sì, diretta concorrente, anche se vedremo che campionato si farà a noi e che campionato farà la Lazio. Immagino sarà anche quasi un regalo, perché la Lazio non ha molti soldi da spendere, gli hanno bloccato,
0: sì,
1: anche tutti i trasferimenti.
0: Forse
1: qua
0: sarà un'operazione, un
1: sarà
0: prestito,
1: un diritto, quindi,
0: sì,
1: sostanzialmente una sorta di prestito oneroso, forse un milione, due, non lo so, vedremo. Pensare quanto l'abbiamo inseguito, quanto l'abbiamo desiderato questo giocatore e quanto l'abbiamo pagato anche.
0: Sì.
1: È chiaro che vai a vedere la tabella dei gol, dici, insomma, anche l'anno scorso mi pare fece 9 reti, quasi tutti su calcio di rigore, con un'incostanza veramente irritante,
0: sì, sì, sì,
1: cioè, irritante, e quindi alla
0: dava
1: fine
0: il senso di un giocatore vuoto, purtroppo un senso,
1: esatto,
0: di un giocatore che vagava per il campo
1: svuotato proprio, ma non solo mentalmente e fisicamente, perché il livello di Genova che aveva, aveva anche grande gamba Gudmundsson, invece da noi non ha mai raggiunto quel livello lì. Sono passati tanti allenatori, ce ne fosse stato solo uno potresti dire, beh, non è mai scattato il feeling con quell'allenatore. No, ne sono passati diversi, no? Da Palladino a Pioli, a Vanoli, a Gro, insomma, non c'è verso di vederlo sugli altri.
0: Non c'è verso
1: livelli
0: di tirar fuori
1: e allora
0: qualcosa.
1: Vediamo, guadagni anche tanto, quindi immagino il ragionamento sia stato quello di cederlo per togliere un po' di peso al monte ingaggi. Vediamo cosa fa. Ce ne pentiremo, non lo so.
0: Non lo so neanch'io, però francamente credo che fosse arrivato il momento di privarsi,
1: esatto,
0: di questo giocatore. Andiamo a Milano da uno dei nostri inviati, credo che ci sia Pietro Lazzarini. No, c'è Niccolò Santi che saluto. Benvenuto Niccolò.
3: Ci sono io, se vi accontentate,
0: certo,
3: adesso ci sono io.
0: Ci accontentiamo e allora ci devi dare dei dettagli in riferimento a questa indiscrezione secondo cui è stata raggiunta l'intesa dalla Fiorentina e Lazio per il trasferimento di Gudmundsson in biancoceleste.
3: Eh sì, perché comunque Lazio e Fiorentina continuavano a dialogare nonostante, diciamo, non sia andata in porto l'opzione Cancellieri, che comunque era un giocatore che la Fiorentina aveva continuato a seguire quest'estate, solo che alla fine la Lazio ha deciso di non cederlo, quantomeno non alla Fiorentina, non in questo momento, non a queste condizioni, anche se Cancellieri ha il contratto fino al 2027, quindi in scadenza. Sta di fatto che le parti hanno sempre continuato a dialogare per Gudmundsson. Ricordo che la Fiorentina in queste ultime ore ha fatto un po' di tutto, e la verità è questa, per piazzare Gudmundsson. L'ha proposto anche in Turchia al Galatasaray nell'eventuale operazione Torreira, però ovviamente non è andata in porto, e nelle ultime ore anche alla Roma, come tra l'altro era stato a gennaio. Poi alla fine la Lazio e la Fiorentina hanno trovato un'intesa di massima, si sta, diciamo, per chiudere questa operazione, sarebbe un prestito con diritto di riscatto, anche se questa poi è una cosa rispetto alla quale dobbiamo avere delle conferme ulteriori, però si parla e si parlava di questo fino a poche ore fa. Quindi adesso Gudmundsson è sempre più vicino alla Lazio, ripeto, cosa che è svincolata rispetto all'operazione che la Fiorentina avrebbe fatto per Cancellieri, perché in tutto questo è chiaro che la Fiorentina perde Gudmundsson, e quindi da capire se faranno anche un altro esterno. È arrivato Iarignonto, comunque c'è ancora Mastantuono che può ricoprire quel ruolo lì, anche se è più trequartista che esterno, e poi insomma ovviamente c'è anche Gie del Torino, comunque probabilmente si stanno guardando attorno per capire se si possa fare un altro esterno, senz'altro faranno un altro centrocampista. Questo ve lo dico nel senso che le caratteristiche che stanno cercando sono quelle del centrocampista recuperatore di palloni, passatemi il termine, cioè vogliono un centrocampista più fisico, uno che riesca a dare equilibrio e contenimento al reparto. Per questo è venuto fuori il nome insistentemente di Torreira nella giornata di ieri, anche se per adesso non ci risulta una trattativa particolarmente calda o concreta con Torreira, quindi vediamo nelle prossime ore che cosa ci riserverà questo calciomercato, che comunque ha gli sgoccioli, perché stasera alle ore 20 finirà tutto.
0: Ecco, ci sono tanti messaggi in riferimento alla questione Gudmundsson. C'è Maurizio che dice: non capisco perché bisogna regalare un giocatore come l'islandese allo Tito, roba da chiodi, dice il nostro ascoltatore. Marco che dice: Good, giocatore imbarazzante caratterialmente, vediamo come lo sostituiscono, comunque mercato tra le italiane ridicolo, l'unico modo per fare cassa è vendere in Premier. Francesco da Firenze che dice: la Lazio ha speso per chi voleva, noi rinforziamo la Lazio a gratis e il Como, abbiamo fatto un lavorone prendendo Ciechi a Torino, ha fatto 3 partite, 20 milioni, e Gnonto che viene dalla B inglese, se non si prende Torreira abbiamo rifatto un mercato di investimenti nel nulla. A proposito del centrocampo, poi sentiamo anche Tommaso Borghini, ma l'affare Mandragora è davvero in addirittura d'arrivo per quanto riguarda il suo trasferimento al Torino?
3: Sì, allora è tutto fatto tra la Fiorentina e il Torino, quindi l'accordo fra società c'è, si parla di un accordo a titolo definitivo sui 7 milioni di euro, quindi come avevamo anticipato nella giornata di ieri, la Fiorentina ha continuato a chiedere quella cifra lì per Mandragora, quindi l'intesa tra Fiorentina e Torino c'è, quello non è un problema. In realtà nella giornata di oggi il lavoro va fatto tra il Torino e Mandragora, quindi il suo entourage, i suoi rappresentanti, ci risulta che ancora le parti non siano vicinissime, in realtà bisognerà capire come finirà questa storia. Comunque stanno trattando e questa diciamo è la notizia: il Torino è la squadra più vicina a Mandragora, stanno provando a capire se ci siano i margini anche per ridurre un po' il suo ingaggio, perché ricordo che alla Fiorentina Mandragora guadagna 1,8 milioni netto a stagione, quindi è chiaro che l'interesse del Torino in questo momento è provare ad arrivare a raggiungere diciamo un'intesa, un po' più una via di mezzo, magari piazzandoci qualche bonus, però ovviamente questo deve collimare anche con le priorità di Mandragora e dei suoi agenti, quindi questa è la giornata in cui si capirà se i procuratori di Mandragora riusciranno a trovare un accordo definitivo con il Torino, che comunque con la Fiorentina c'è, quindi questo ve lo do per certo. Ecco, è stata trovata ieri sera l'intesa finale, da stamani invece sono partiti ecco, e in maniera molto intensa i dialoghi tra la dirigenza del Granata e i procuratori di Mandragora.
0: Tommaso Borghini.
1: Sì, ecco, allora Niccolò, tu sei molto giovane, però sei anche esperto, no, nel mercato, perché insomma lo segui ormai da un po' di tempo, e quindi ti chiedo questo: secondo te adesso, considerando che ci vorrà un po' di tempo ancora per definire la questione Mandragora, e che se non esce Mandragora probabilmente il centrocampista di cui parlavi te, cioè il recuperatore di palloni eccetera, non potrebbe arrivare, sono mezzogiorno e 36, alle 20 c'è il gong, che succede? Cioè la Fiorentina, a parte mi sembra di rivivere un film già visto negli anni passati in cui ci si riduceva un po' all'ultimo, sì, per alcune zone
0: alla Pradè.
1: Zone nevralgiche come quella del centrocampo, sì, cioè ruoli veramente nevralgici come quello del centrocampista di cui parliamo, e qui non è che si rischia di andare lunghi, di arrivare lunghi, perché per intavolare poi una trattativa probabilmente sarà già cominciata, per esempio per portare uno come Torreira con tutti i documenti da scambiarsi, procuratori eccetera, non è semplicissimo, o sbaglio io?
3: No, non sbagli, hai ragione, non è semplicissimo, infatti il rischio è sempre quello che all'ultimo salti la trattativa, non ci si può portare troppo per le lunghe su queste cose, ma l'esempio lampante è Zirkzee, perché la Fiorentina alla fine non l'ha preso, in quanto Zirkzee la verità è che aspettava altre opzioni, tra cui la Juventus, solo che la dirigenza viola aveva fretta perché doveva anche cedere in tutto questo Ken al Como, e quindi a un certo punto diciamo la deadline è stata raggiunta e la dirigenza viola appunto ha preso Beto, ha chiuso per un giocatore per il quale era già stata fatta un'offerta sui 18 milioni, ricordiamolo. Quindi in questi casi in effetti, come tu dicevi Tommaso, il rischio è concreto, molto concreto, di non riuscire ad arrivare alla fine del mercato con gli obiettivi in tasca o comunque con l'intesa di massima, chiudendoli poi agli ultimi minuti di calciomercato. Spero che questo l'abbiano messo in conto, non mi aspettavo, come dicevo anche ieri, che si arrivasse a queste ultime ore così concitate, non mi aspettavo che la campagna acquisti di Paratici, che il modus operandi di Paratici somigliasse, come diceva anche Lorenzo, un po' a come aveva fatto Pradè, che comunque lo diceva sempre: massima attesa, minima spesa. In questo caso secondo me sono successe altre cose, non pensavano di portarsi la questione Ken così là, magari loro speravano, no, di chiudere l'operazione, la questione Ken, già a luglio, e invece a inizio agosto hanno fatto trapelare che Ken sarebbe rimasto sicuramente. Poi il 17 arriva il Como, fa un'offerta e riparte tutto, naturalmente, perché la Fiorentina aveva la verità che aveva tutto l'interesse a cedere Ken. Poi infatti si è saputo dopo che Ken guadagnava, oramai non più perché va al Como, è del Como, ma 6 milioni di euro, che pesavano tanto nelle casse della dirigenza viola. Comunque, tornando al discorso iniziale, c'è da lavorare anche velocemente. L'augurio del club è che oggi trovi l'accordo Mandragora col Torino, quantomeno per liberare un posto per il centrocampista che a loro serve.
1: E che comunque, non dimentichiamoci, Mandragora, sapete quanti gol ha fatto in 4 stagioni a Firenze?
0: Ha fatto
1: 26 reti in 4 stagioni.
3: Parli con me che assolutamente sono un estimatore di Mandragora.
1: Dei quali 16 in campionato. Io mi rendo conto che ci sono uno stuolo di critici di Mandragora, però quante partite abbiamo vinto o pareggiato anche lo scorso anno in situazioni di estrema difficoltà grazie ai gol di Mandragora? Quindi tu rinunci a questi gol, quindi qualcosa dovrà arrivare,
0: dovrei recuperare,
1: perché Gudmus, l'abbiamo detto prima, male come rendimento, però alla fine ruolino di gol qualcosa è venuto fuori, mi sembra 9 anche l'anno scorso, però quello ci può stare. Centrocampista ti fa tutti questi gol, non è semplice da rimpiazzare, e poi l'esperienza è uno dei pochi che ce l'ha.
0: No, certo, insomma,
1: poi puoi dire tutto
0: anche
1: su Mandragora,
0: dello spogliatoio,
1: no?
0: Bene o male poteva essere lui, esatto, sì, definito un leader anche per l'esperienza accumulata con la Fiorentina. A proposito di Mandragora, c'è un messaggio di Simone da Scandicci tra il serio e lo scherzoso, poi andiamo a salutare anche Niccolò Ceccarini.
1: A proposito
0: ci chiede,
1: di esperienza,
0: ci chiede il nostro ascoltatore: avete notizie sull'uomo riconducibile a Fattori incatenato sotto al portone di casa di Mandragora? Insomma, Fattori che è un grande, grandissimo estimatore di Mandragora.
1: Lui si incatenerà davanti per non farlo andare via.
0: Sì, forse
1: dovrebbe chiudergli la porta col catenaccio.
3: No, verrà lucchettato, ragazzi.
0: Niccolò Ceccarini,
4: c'è anche Tommaso Borghini, sto sentendo.
1: Sì.
4: Ciao ragazzi, Lorenzo.
1: Nick, ho detto che l'altro Nick è giovane ma esperto. Di te come ti possiamo definire? Giovane, insomma, esperto,
4: ridicolo,
1: di sicuro.
4: Direi ridicolo. Secondo me la parola più giusta per esprimermi è ridicolo.
1: Non mi volevo spingere a questo.
4: Basta una parola, cioè. No, però solo è ridicolo, sta bene.
3: Noi ci vendiamo benissimo,
4: Sì, esperto, comunque siamo sopravvissuti, questo ci tenevo a dirvelo.
0: Ecco, a cosa?
4: Il fatto che oggi sia qui, che noi siamo in diretta, è già una notizia. Siamo sopravvissuti, siamo un gruppo di sopravvissuti. A live, puntata numero 3, quindi siamo felici e contenti.
0: Ma sopravvissuti a cosa?
4: Poi volete sapere le notizie? No, sopravvissuti, diciamo, alle intemperie, le intemperie che ci sono state nelle ultime 24 ore, quindi siamo sopravvissuti. Nico mi ha già raccontato tutto, tra l'altro stamani mattina Nico mi ha trovato a un mercatino davanti a via Vitruvio a fare degli acquisti, c'erano dei pomodori, ragazzi, io non l'ho mai visti buoni così, devo dire, l'ho preso la sacchettata per portarli a casa.
1: Quello è il mercato.
4: Era un posto veramente in di Milano, io non ho avuto dubbi sull'acquisizione, immediatamente.
0: Capito. Ecco, invece le ultimissime.
4: Volete sapere qualche notizia?
0: Nico ci ha fatto
4: un
0: quadro.
4: Tanto Nico vi ha già raccontato
3: un quadro parziale, adesso facciamo il quadro quello completo.
4: La cosa che secondo me Nico vi avrà già anticipato è che se non riescono a prendere un regista, diciamo, un giocatore con quelle caratteristiche lì, che può essere Torreira, potrebbe venire fuori anche un nome a sorpresa, perché alla fine su Torsved sono legati a Mandragora, e Mandragora c'è l'accordo tra i club ma non c'è l'accordo col giocatore. Siamo già a mezzogiorno e mezzo, alle 20 finisce il calciomercato, andare poi dal Sassuolo e fare un'offerta e convincerli secondo me non è così semplice, può darsi che ci voglia del tempo, non so se si va oltre tempo massimo. Torreira per ora è bloccato, e quindi io credo che qualcosa potrebbero inventarsi. Questa storia di Gudmunds penso ve l'abbia già raccontata.
3: C'è anche il discorso dell'ingaggio, no?
4: Sì, perché poi è uguale a Mandragora. Ci sono in linea. Allora, la Fiorentina ieri ha fatto questa offerta da 3 milioni di euro più il prestito di Gudmunds alla Lazio, alla quale Lazio ha detto sì al prestito di Gudmunds, tanto non gli costa niente, però voglio dire, il fatto però di dare Cancellieri con 3 milioni non erano così convinti, perché poi potrebbero aver bisogno di avere un altro esterno anche loro, e quindi lì il discorso si è bloccato su Cancellieri, su cui c'è anche il Parma, ma si è invece, diciamo così, riaperto su Gudmunds, perché tanto ormai si è capito, non lo vogliono Gudmunds alla Fiorentina, non lo vogliono, e quindi Gudmunds deve andare via, perché comunque ormai gli è stato detto anche in maniera più o meno chiara, e quindi Gudmunds dovrebbe uscire, nel senso che poi deve trovare l'accordo, però ecco, l'obiettivo è far uscire sia lui che Mandragora, su questo non c'è dubbio.
3: Peraltro aggiungo una cosa, che secondo quello che abbiamo raccolto qui nelle stanze dell'hotel Sheraton, Mandragora era stato proposto anche alla Juventus,
0: infatti si voleva arrivare anche a questo retroscena, sì. Sì, sì, vai pure, certo.
3: Sì, era stato proposto alla Juventus, con la Juventus che comunque ha rifiutato perché va su altri obiettivi, soprattutto quando è stato perso, che sì, c'era questa possibilità, poi che sì, Juventus è saltata, e a quel punto dall'entourage del giocatore, quindi questo mi hanno detto, è stato proposto Mandragora alla Juventus, peraltro sarebbe stato un ritorno, sì, così come quello al Torino.
4: Sì.
3: Alla fine niente.
4: No, niente, anche perché la Juve comunque ha sempre avuto altre idee per quanto riguarda il centrocampo, però il fatto stesso, ecco, se c'è una cosa che non mi piace, perché questa va detta a chiare lettere, è trattare i giocatori come pacchi. Questo non mi piace per nulla, questa è una caduta di stile importante, perché si può fare in mille modi, però siccome, voglio dire, ormai abbiamo capito certe cose, mi sembra che la Fiorentina sia arrivata a un punto, come dire, levatevi dai tre passi, perché naturalmente c'è bisogno di fare spazio ad altri giocatori. Questa cosa si poteva fare un pochino prima. Ecco, non mi piace molto il modo con il quale si sta spingendo alla porta Mandragora. Poi non è che non devono andare via, io sto dicendo,
3: vabbè, del caso Gosens,
4: esatto, però secondo me è un modo un po' particolare per cercare oggi di... perché l'idea di fare la tabula rasa la condivido, e il modo che magari mi sembra un pochino, ecco, un po' non troppo ortodosso, ecco, magari si poteva non arrivare all'ultima ora di mercato, l'ultima ora di mercato, per dire Mandragora vai e Gudmundsson vai, tanto l'avevamo già un po' capito, però sì, questo, voglio dire, fa parte, sì, questo sì, è il mio pensiero, fa parte, voglio dire, di una logica,
3: il ragionamento che faceva anche Tommaso Borghini prima, sì,
4: sì. E ecco, quindi vedremo, insomma, tanto noi l'importante è che sia sopravvissuti, questo, siamo già felici, sì, oggi,
0: insomma, non è poco, sopravvivere, non è poco sopravvivere, sì. Ecco, vi chiedo un'ultima,
4: ce l'abbiamo fatta, volevo dire, ragazzi, ce l'abbiamo fatta
0: bene, bene, molto vai, bene, vi chiedo un'ultima riflessione sempre a proposito del centrocampo, no, su Fagioli, perché in queste settimane si è continuato a parlare di lui e della sua possibile partenza, siamo arrivati all'ultimo giorno, è vero che con Grosso non è scattato il feeling, che rischia di rimanere un giocatore scontento dovesse appunto restare alla Fiorentina, però ecco, non c'è mai stato un vero e proprio interesse concreto nei suoi confronti, né da parte di squadre italiane né da parte di squadre dall'estero, quindi ecco, siamo arrivati all'ultimo giorno, ma mancano praticamente meno di sette ore mancano alla conclusione del mercato, ecco, che possa concretizzarsi, possa essere messa in piedi una trattativa che potrebbe essere anche complessa, mi sembra difficile per Fagioli. Cosa ne pensate?
1: No, poi, non ti hanno sentito perché stavano ascoltando la canzone I Will Survive di Gloria Gaynor.
0: Sì, probabilmente, secondo me, forse non ci stanno sentendo.
1: Non
0: va bene,
1: ci stanno, non sono
0: Niccolò, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, ma ci state ascoltando oppure state parlando tra di voi?
1: Probabilmente no, in questo momento anche il collegamento ho detto probabilmente. Però c'era di sottofondo.
0: Allora la giro
1: canzone
0: a te la domanda su Fagioli, la mia considerazione, la condividi o no?
1: Cioè,
0: mi sembra difficile che a questo punto Fagioli possa essere ceduto, sono un giocatore per il quale la Fiorentina ha sempre fatto capire che chiedeva 30 milioni, certo, forse anche più di 30 milioni, sì, lo può cedere in prestito, sì, no, anche con diritto, però
1: basta
0: poi,
1: questi prestiti con diritto mi sembra già, sono, io condivido, perché bisogna regalare un giocatore pagato 18-20 milioni come Gudmundsson a Lazio, prestiti con diritto, probabilmente ci saranno le ragioni dell'ingaggio eccetera, ora con Fagioli però ci andrei cauto, cioè nel caso di cessione di Fagioli mi aspetterei una cifra bella congrua, sì, e quindi non mi sembra ci siano,
0: non
1: immagini,
0: ci sono le condizioni per mettere in piedi un affare di questo genere,
1: mi rimetto al parere degli esperti.
0: Li abbiamo recuperati, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ci ascoltate adesso?
3: Sì, sì, ci siamo, sì, eccoci qua.
0: No, volevo sentire le vostre riflessioni e se ci sono delle notizie a proposito della questione Fagioli.
4: Potrebbero aver trovato l'accordo con Gudmundsson,
3: Ah, ok, vicino a Gudmundsson.
4: Potrebbero aver trovato l'accordo anche con Gudmundsson, per cui ci stiamo verificando.
3: Ah,
4: sì,
3: ok.
0: Bene, nel frattempo, ecco, su Fagioli, anche dovesse manifestarsi un interesse da parte di qualche club oggi, mi sembra difficile mettere in piedi un'operazione comunque complessa. Cosa ne pensate?
3: Questo è interessante perché comunque loro devono fare senz'altro il centrocampista di rottura, come vi dicevamo, quello che recupera i palloni, e mi hanno confermato questa mattina che è un obiettivo, è quello il profilo che stanno cercando, ed è anche per questo che vi dico, pure Dodò è ancora un giocatore in uscita, se gli trovano una soluzione Dodò se ne va, diciamo, nonostante quello che nelle ultime ore sapevamo, cioè il giocatore che preferirebbe rimanere e qui e là, loro stanno comunque provando a cederlo, anche perché hanno bisogno di fare entrare giocatori, poi certo ci può essere un altro profilo a centrocampo, io non lo so che cosa cosa ti risulta cieca?
4: No, ora francamente diciamo che potrebbe anche nascere un nome a sorpresa se non si riuscisse a sbloccare Torreira o Torsved, su questo che naturalmente bisogna cercare in qualche maniera di capire se c'è un nome nuovo sul quale loro lavoravano e che noi non sappiamo quale sia in questo momento.
3: Ma su Fagioli per esempio, cioè lui già oggi, cioè oggi comunque nonostante finisca il mercato alle 20, che siamo vicini al gong, se arriva un'offerta anche prestito con diritto, prestito secco, lo fanno?
4: Questo è difficile come risposta, diciamo. Secondo me non è così centrale nella Fiorentina Fagioli.
3: Per far entrare il Torsved della situazione, no?
4: Sì, sì, non è così centrale, per cui secondo me potrebbero anche farlo partire. Potrebbero, però ora qui la certezza non ce l'abbiamo, perché qui veramente siamo arrivati, devo dire la verità, mi sembra di ritornare un po' indietro nel passato. Io avevo fatto tanti elogi al nuovo corso e al presente, ma questo diciamo ultimi 3-4 giorni mi riportano indietro a un passato recente che mi piace poco, sinceramente. Mi piace proprio poco, perché questa frenesia di fare certe operazioni all'ultimo tuffo non è che mi entusiasmi, francamente. Poi diranno tutte le solite storie che il primo obiettivo era Beto, che comunque Zirze non si è mai trattato,
3: il fuoco
4: che
3: non comunque, è mai stato un obiettivo,
4: esatto, che poi comunque ci sono state tutte queste operazioni perché Gudmund sarà programmata da 6 anni, tutto quello che volete. Però questo finale di calciomercato mi sta piacendo poco, perché lo vedo molto più di istinto, di non dico improvvisazione perché non è la parola giusta, però lo vedo un po' come dire facciamo
3: poco
4: veloce,
3: poco preparato, poco strategico poco idea. Poco strategico, cioè come dire progettato,
4: progettato, come dire ormai siamo arrivati in fondo, dobbiamo tra virgolette fare queste due uscite, facciamolo in qualche maniera, ci va bene tutto, ecco. Mi piace poco, ecco.
0: Sì, sì. Va bene, allora grazie per il momento a Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ci ritroviamo più avanti nel corso della trasmissione, sempre pronti per i vostri aggiornamenti, ovviamente. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon proseguimento, a più tardi, ciao.
0: Grazie, torniamo qui in studio per andare a leggere e commentare un po' di messaggi, perché ce ne sono tantissimi al 348-7513-933. Donato che ci scrive: volete vendere anche Fagioli e chi gioca a centrocampo? Non siamo tantissimi in rosa. Pietro vorrebbe Frendrup, scrive. E poi Marco che dice: ma che cavolo sta combinando Paratici? Aldo dice: questi prestiti con diritto anche basta, soprattutto a delle dirette concorrenti, ma siamo sicuri che Gotine, cioè Pradè, sia andato via perché il modus operandi del finale di mercato è il suo, e lo dicevamo che è un finale di mercato alla Pradè, ma ci riporta indietro agli ultimi anni. Paolo Daccampi: anche se sembra sempre giocare con sufficienza, ma regalare i giocatori alle dirette avversarie non mi torna. Guardiamo la Lazio con Cancellieri, come si sono comportati i dirigenti della Lazio, insomma non vogliono inserire in questa operazione Cancellieri, questa operazione che porterà Gudmundsson alla Lazio. Nico Tempest dice: io Fagioli non lo venderei, perché anche se non è considerato da Grosso servirà forse al nuovo allenatore che sostituirà Grosso di sicuro, ecco, quindi insomma si guarda già al post Grosso.
1: Ti posso dire l'impressione che ho io a questo punto, per come si sta direzionando anche questa coda di mercato, mi sembra che ci sia una corsa da parte di Paratici a fare piazza pulita di quello che c'era l'anno scorso,
0: sì.
1: Cioè dopo la cessione di Ken, che abbiamo capito alla fine la Fiorentina, al di là delle dichiarazioni e di tutto quanto, non aveva mai diciamo dismesso l'idea di fare, anzi alla fine l'ha fatta e prendendoci anche l'unico caso veramente dei discreti soldi, visto l'investimento iniziale. Poi non parlo di questioni tecniche, dico fu pagato 10, adesso hanno preso quasi 40, prenderanno quasi. Il resto mi sembra invece che ci sia questo dire: mandiamoli via in qualsiasi modo, ma mandiamoli via. Abbiamo aspettato fino quindi all'ultimo, non sono arrivate le offerte.
0: Fino a un certo punto c'era stata la rivoluzione ampia, adesso
1: è totale.
0: Si va verso la rivoluzione totale.
1: Sì, perché se mandi via Mandragora, anche insomma in condizioni, bisogna vedere a che condizioni. Gudmundsson quasi regalato alla Lazio, è andato via Ken, e poi si fa l'elenco di tutti quelli che sono andati via prima dell'anno scorso. Mi pare che alla fine De Gea, Ranieri e Ndur, sì, poco più, sì, sia rimasto. Quindi io la leggo così a questo punto, non ho altre motivazioni se non quella. La seconda lettura potrebbe essere, come è stato detto, una cosa un po' isterica, no? Una cessione, quasi dire ormai ce l'ho questi sul groppone, li do a chi capita. Però mi sembra ci sia anche l'intenzione di completamente liberare tutto ciò, le scorie anche, no? Del passato, di abbassare anche il monte ingaggi, perché non, sì, dimentichiamoci che i più forti arrivati mi sembra che guadagnino comunque sull'1,4, 1,6 no, non arrivano a due, forse, forse Mastantuono, forse sì, sì. Di più, ma gli altri, no? Anche Attacca è uno degli acquisti, certo, più pagati, Ulai stesso, le cifre sono quelle. Qui si parla di giocatori, comunque si parte da una base di quasi 2 milioni, per non parlare di Ken che ne aveva quasi 5, no? Se non sbaglio, andava a 6 quest'anno. Quindi c'è il discorso dell'ingaggio, ma c'è il discorso, credo di aver capito, anche di aria completamente nuova.
0: Sì, sì. Guarda, c'è Alessio che scrive: se li vogliono mandare via con queste nave immense, vuol dire che l'anno scorso ne hanno combinate di tutti i colori.
1: Ecco,
0: ci può essere, in effetti.
1: Condivido questo messaggio, perché c'è qualcosa dietro,
0: sì,
1: in questa volontà, e forse anche i primi risultati di quest'anno.
0: Insomma, se c'era un baco l'anno scorso, lo vogliono eliminare.
1: Vogliono,
0: ecco
1: togliere completamente, diciamo, no, rinnovare tutto, diciamola così, in maniera edulcorata. Mi sembra possa essere questa la spiegazione, se si vuole trovare una spiegazione logica,
0: sì,
1: altrimenti è difficile,
0: sì,
1: trovarla, perché Gudmundsson è vero, è un giocatore, l'abbiamo detto, tutte le delusioni che ci ha dato, però darlo a una società come la Lazio, che mi pare che non possa spendere, equivale quasi a dargli un prestito secco.
0: Sì, sì.
1: No? Certo. Cioè, perché che cosa vuoi? L'anno prossimo ti diano, quanto sarà il diritto di riscatto? Metteranno a 15-18? La Lazio tira fuori 18
0: no,
1: milioni per un giocatore di 30 anni l'anno prossimo? Assolutamente,
0: assolutamente
1: no. Vediamo che condizioni c'è per Mandragora al Torino, perché se anche lì gli dai un diritto di riscatto a 8 milioni, secondo me non li tirano fuori nemmeno quelli,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: come non tireranno mai fuori, a mio modo di vedere, quelli per Fortini e quelli per Comuzzo, figuriamoci per Mandragora.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Ma per le questioni di età, dico,
0: comunque,
1: no?
0: C'è un forte risentimento da parte dei nostri ascoltatori a proposito di questa decisione della Fiorentina di far partire Gudmundsson, non tanto per Gudmundsson, perché l'abbiamo detto, sono il valore del giocatore, abbiamo conosciuto il rendimento del giocatore, quanto perché lo si lascia partire praticamente gratis, andando a rinforzare la Lazio, che aveva già tutti i suoi problemi, però insomma si va ad aiutare quella che potrebbe essere una concorrente, vedremo se sarà una concorrente.
1: Allora,
0: insomma,
1: vogliamo dare la lettura,
0: dice, perché si fanno i regali a rinforzare la Lazio, dice Marco, ma c'è anche un altro nostro ascoltatore tra i tanti che dice così, Alessandro da Cisavaldarno: siamo riusciti fra noi e le altre squadre a salvare la Lazio nell'anno che poteva essere in crisi, con poco stanno facendo un discreto mercato. C'era anche qualche altro nostro ascoltatore che sottolineava proprio,
1: vabbè, Frattesi gliel'hanno regalato, non c'entra la Fiorentina.
0: No, no, però tutto sommato, nell'anno
1: sì,
0: in cui
1: sì,
0: non poteva,
1: certo,
0: fare mercato, non poteva fare niente, sono riusciti a prendere Frattesi,
1: tutti
0: Pinamonti,
1: a gratis,
0: Sutalo,
1: tutti quasi a gratis,
0: Gudmundsson, e sono riusciti a fare una squadra
1: che certamente
0: dignitosa,
1: non potranno riscattare l'anno prossimo, secondo me, e quindi sì, probabilmente i buoni uffici di Lotito sono ancora validi all'interno del mondo del calcio. Però la risposta che io, ripeto, do a questo mercato finale è che si voglia vendere, dare via i giocatori dell'anno scorso, considerati probabilmente un disturbo per il progetto, chiamiamolo progetto, una parola bruttissima, della nuova Fiorentina, per la nuova Fiorentina.
0: Del perché resto, altrimenti, guarda, ci sono dei messaggi come quello di Paolo Appoggio Caiano, che dice: ragazzi, a fine stagione volevamo Piazza Pulita, sta vendendo tutti quelli che hanno fatto casino a Reggio Emilia. Poi c'è anche Luca che dice: ma non avevate detto che la mela marcia era Ken? Beh, insomma,
1: c'è chi lo diceva.
0: Sì, c'è chi lo diceva, però
1: anche di Gudmundsson non è che si sia detto, diciamo, il massimo dal punto di vista non tanto del comportamento quanto dell'indolenza un po' che no, che dava l'idea di avere in campo, nell'impegno, nelle partite, nel metterci sempre il massimo. Queste
0: diritto
1: sono
0: di riscatto, scusami, intanto, per quanto riguarda, sì, la Lazio, per Gudmundsson dovrebbe essere 12 milioni.
1: Secondo me non li spende nemmeno 12 milioni. Non è basso, è basso, probabilmente avranno fatto il conto con la col discorso della minusvalenza, gli ammortamenti, il fatto che è stato comprato 2 anni e mezzo fa, no? 2 anni fa, e quindi avranno fatto il conto. Però secondo me la Lazio di oggi, se non cambia proprietà, l'anno prossimo 12 milioni per un giocatore che è sulla soglia dei 30 anni non te li dà.
0: No,
1: a meno che Gudmundsson non faccia 20 gol, è cosa anche probabile, visti i precedenti della Fiorentina. Io ricordo quando vendemmo Ilicic all'Atalanta, c'era grande soddisfazione dopo soprattutto gli errori di Coppa e della finale, eccetera. Ilicic è un giocatore che è indolente e tutto quanto, poi ritrovò una vita incredibile all'Atalanta e mordemmo le mani per anni.
0: Sì, sperando.
1: Qualche problemino ce l'aveva davvero Ilicic, l'ha dimostrato poi nel proseguo della sua vita e carriera,
0: certo,
1: purtroppo.
0: Certo, però sai, ci mordemmo le mani, però chi ti dice che rimanendo alla Fiorentina avrebbe potuto fare quella carriera che ha fatto andando all'Atalanta? Insomma, a Firenze aveva ormai perso spalto, aveva perso fiducia in se stesso, si era intristito, era entrato in rotta di collisione con i tifosi.
1: Con i tifosi, insomma, soprattutto. Una cosa simile
0: ricostruirlo
1: a Gudmundsson. Io ho sentito nell'uscita di Gudmundsson dell'altro giorno,
0: simile fino a un certo punto, è il caso di Ilicic con quello di Gudmundsson.
1: Però io ho sentito dei fischi anche nell'uscita dell'ultimo giorno, fischi per tutti, in particolare anche per Gudmundsson. C'è, il rapporto non è mai decollato, a parte quella partita che forse si ricordano i dirigenti della Lazio, quando cominciò quella prima partita, entrò con la Lazio, la vinse da solo, no? Ti ricordi il debutto di Gudmundsson? L'ironia della sorte è la Lazio, la società che se lo prende, però se lo prende in maniera un po' troppo facile, troppo, perché comunque secondo me poteva avere mercato anche all'estero, evidentemente si è aspettato l'offerta e non è mai arrivata.
0: E poi insomma alla prima occasione vera per poterlo far partire, la Fiorentina l'ha lasciata
1: andare. C'è stata anche l'occasione Bologna, se non mi sbaglio, e lui sembra aver titubato sul discorso Bologna. Probabilmente c'è stato quello, forse il Bologna qualcosa in più dal punto di vista, essendo solida, anche se non spende molto, però dal punto di vista economico ti poteva dare. Quella alla Lazio mi pare proprio una sorta di parcheggio di Gudmundsson, no? Perché poi vedremo se ci smentirà il campo e se lo Tito poi l'anno prossimo ti darà i 12 milioni per Gudmundsson.
0: E ora chi prendiamo come esterno, dice Alan da Firenze, oppure rimaniamo con Gie, Gnonto, Mastantuono e avanziamo i Menez tenendo Dodò come alternativa a João Mario? E Dodò alla fine
1: mi sembra questa la soluzione, non credo, a parte se il fatto che volessero andare su Cancellieri ti fa venire dei dubbi, il fatto vuol dire che l'esterno in più probabilmente lo stanno cercando, però credo che il cambio sia Gie per Gudmundsson come idea, con Gnonto pronto a subentrare, dall'altra parte c'è Mastantuono. Mi direte, sono un po' pochini tre, forse
0: ne vorrebbe due per
1: grosso
0: ruolo,
1: ne vorrebbe due per ruolo grosso. E allora Gimenez, siccome è diciamo anche in passato ha fatto anche il ruolo di esterno offensivo, certo si parlerebbe, si ritornerebbe al discorso degli adattati, cosa che era anche Gudmundsson, perché poi non è un esterno, cioè Gudmundsson esterno
0: era un adattato, anche lui
1: era un adattato, perché il suo ruolo è sempre stato più centrale, più nel mezzo al campo, non certo l'esterno che cammina sulla fascia, che pesta la riga, ecco, mi pare proprio, insomma. Però tra lui e Gimenez probabilmente era meno adattato Gudmundsson di Gimenez, perché Gimenez è da fare lì davanti, insomma, i cross, gli assist e a fare i gol lo vedo un po' in difficoltà.
0: Dobbiamo fermarci adesso, ma rimanete qui con noi perché ritorniamo tra poco con tutti gli ulteriori aggiornamenti sul mercato, altri collegamenti, approfondimenti. Davvero rimanete qui perché ancora c'è tanta carne al fuoco. Tra poco.

0: Parola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
7: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
8: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
7: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
8: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
7: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
8: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Aspetta, aspetta. Chi si compra? Flash.
10: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze.
11: Bravo, bravo.
10: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
11: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
10: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
12: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. E dalle 19 con Alessandro Di Nardo. Per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
11: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola. Forse.
10: Ci dice chi si compra!
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Radio Firenze Viola.
15: Sì, ciao, secondo me c'è troppe critiche, ragazzi, io lo dico veramente, guarda, cioè noi bisogna cercare di trasformare queste critiche in incitamento, specialmente sono tutti ragazzi nuovi arrivati in nemmeno 2 mesi, va bene? Cioè non si può criticare gente che è arrivata ieri, ha sceso le scalette dell'aereo, ah quello non è buono, non si può sapere, quello non è meglio di Ken, ma come fai a saperlo? Magari quest'anno prende e fa 25 reti, non si può sapere, quindi dobbiamo incitarli a fare bene, a fargli sentire il calore di pubblico, il cuore di Firenze, per noi dobbiamo essere così, non criticarla a prescindere.
16: Va bene prendere un giocatore con le caratteristiche di Torreira o comunque un recuperatore di palloni, ma non Torreira, cioè Torreira è roba da RSA sul serio, non è più il giocatore che ha lasciato Firenze qualche anno fa, gli è andato, ci vuole roba fresca, andiamo, non si può, poi il ritorno non funziona mai, però voglio dire, le due parole d'ordine, ho fiducia in Paratici, nel Messia Paratici, l'uomo che trasforma l'acqua in vino. Io sono convinto che il più grande direttore sportivo di tutta la galassia, prima che ci fosse il Big Bang, sono convinto che Paratici esistesse.
17: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, ma a me mi sembra pazzesco, prima molti tifosi come me non vedono l'ora di fare tabula rasa con questi signori che tra poco ci portavano in Serie B, la stanno facendo e a questi tifosi non gli va bene. Io sono felicissimo, via Gudmundsson, via Dodò, via Mandragora, via Fagioli, non me ne importa se poi uno va piedi meglio o peggio, non li voglio più vedere.
18: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Sto soffrendo le pene dell'inferno in attesa delle ultime notizie di mercato da parte della Fiorentina, perché dopo queste due false

0: cambiare tutto, pensando che l'anno scorso la seconda parte con gli stessi giocatori, che alcuni non ci sono più, non è poi andata malissimo. Come mai c'è tutta questa corsa ad eliminare tutti i giocatori? Forse ci saranno cose che non sappiamo.
1: Buongiorno a tutti, scusate una cosa, io sto vedendo che c'è un po' di frenesia tra tifosi e giornalisti, scusate se mi permetto, ma anche calma e gesto. Finora si è criticato Gudmundsson perché l'era Lombidone, ora si critica la società perché hanno venuto Gudmundsson alla Lazio, poi si è criticato la società perché hanno venuto Ken e le Lombidone ultimamente, ma calma e gesto, ma non ci facciamo riconoscere sempre da queste cose i nuovi fiorentini, ma che è possibile? Ciao a tutti.
2: E allora, ma di discorsi, critiche, tutti zitti, stiamo a vedere, parlerà il campo, secondo me si fa una finuccia anche quest'anno, però si starà a vedere, facciamo parlare il campo, per ora il campo l'ha parlato male.
3: Sì, direi molto male. Proviamo a rispondere a un po' di questi messaggi ai nostri ascoltatori, che ringraziamo per queste note vocali. Diceva un nostro amico: troppe critiche, siamo vicini ai giocatori, che è anche un messaggio giusto e condivisibile, però ecco, è chiaro che un mercato che era partito in un modo e sta finendo in un altro. Poi per quanto riguarda Torreira, diceva un altro nostro ascoltatore che come caratteristiche potrebbe anche essere il giocatore giusto, però i cavalli di ritorno non sempre danno grandi risultati, e soprattutto diceva che non può essere il giocatore che abbiamo visto a Firenze, visto che sono passato alcune stagioni, non è più quel giocatore lì. Sì, però ecco, si può anche puntare su un altro giocatore, però all'ultimo giorno di mercato mi sembra difficile andare a intavolare,
4: esatto,
3: la trattativa.
4: No, poi comunque a 30 anni Torreira, sì, non sì. È proprio
3: no,
4: un...
3: può anche darsi che abbia perso un po' di smalto, non lo escludo.
4: Andando in Turchia,
3: però oggi ti prendi, c'è chi va a prendere, o c'è un quadro preciso e vai a colpo sicuro,
4: esatto,
3: portando anche un bel pacco di soldi,
4: o se no a 8, nemmeno 8, ora siamo a meno 8, meno 7, meno 6,45 alla fine del mercato, insomma diventa un pochino difficile, però mi rendo conto la Fiorentina in questo caso ci si è cacciata da solo in questo problema, perché se c'era l'idea di cedere giocatori a centrocampo e giocatori del genere, è strano che avvenga proprio all'ultimo tuffo in questa maniera, se non ci sono già le alternative pronte. Non lo possiamo ancora dire, ormai mancano poche ore, poi potremo dare un giudizio definitivo.
3: Sì.
4: Ti posso solo dire, invidio Luca da
3: anch'io,
4: Puntala.
3: Anch'io, perché lui dice sta soffrendo le pene dell'inferno e sono d'accordo con lui, però lo sentivo
4: vicino al mare.
3: Sì,
4: mi sembrava
3: l'acqua. Ma devo dirti che tanti messaggi che ci invia
4: l'onda del
3: hanno
4: mare,
3: questo sottofondo,
4: vero, questo,
3: del mare, sì.
4: Questo
3: molto bello,
4: bellissimo rumore, chiamiamolo così, dell'onda del mare che ritorna.
3: Una volta andiamo a trovarlo a Puntala.
4: Bisognerà andare, però capisco i suoi patimenti, perché oggettivamente, come hai detto anche te, questo mercato era partito benissimo e sta ora, ieri ho detto, poi alcuni si sono anche arrabbiati, ho detto se si ribaltasse la cosa, cioè se si partiva con Beto e Gnonto e si arrivava con Attamma, Stantuono, tutti all'aeroporto, come è accaduto, no? E Olai, forse si sarebbe di un umore diverso. Il problema qual è? Il problema è, l'ha detto il nostro ascoltatore finale, parla il campo. Sta parlando male il campo, sta parlando malissimo il campo, ragazzi, si è fatto due figure veramente meschine in campo, e questo è il problema vero. Poi mi rendo conto, Beto non è Ken, Gnonto vedremo quello che fa, ma non si può perdere 3-0 in casa nell'anno del centenario col Frosinone.
3: No, non è accettabile,
4: cioè,
3: non è
4: e quindi c'è un problema evidentemente. Se davvero il problema, come mi pare di capire, sia giudicato dal fatto che ci siano dei giocatori interni all'interno dello spogliatoio che probabilmente dei quali bisogna disfarsi, questo è il messaggio che sembra essere lanciato, vediamo se questo rimedio avrà efficacia.
3: Poi probabilmente c'è anche questa volontà di Paratici di iniziare davvero a 360 gradi un nuovo capitolo, un nuovo progetto. Lui
4: tutto
3: ha parlato
4: suo
3: di progetto quadriennale per una Fiorentina duratura, intrigante, adesso non lo è, o comunque potrebbe essere, ma non lo è stata fino a questo momento, sono passate due giornate, però ecco, duratura fa riferimento anche all'acquisto di tanti giovani,
4: cioè,
3: quindi,
4: e quello l'ha fatto,
3: certo,
4: quello bisogna dargliene atto. Però
3: fatto.
4: Lorenzo, ti dico questo, cioè queste operazioni si possono fare anche, no, nell'arco,
3: gradualmente, tu dici,
4: cioè, c'è una seconda sessione a gennaio, c'è un... Ora, disfarsi in questa maniera, se davvero andranno in porto le cessioni di Mandragore e anche di Gudmundsson a quelle condizioni lì, mi sembra ci sia fretta adesso di farlo. Cioè una fretta, e potevi dire magari Gudmundsson lo vendo a gennaio, quando arrivano magari qualcuno ha bisogno di un attaccante di quel tipo e magari mi dà un qualcosina in più,

0: rispetto a quello che è. Mandragora mi poteva servire, ora io vedo che quando fai cambi grosso Mandragora entra, no? Cioè, sì, sì. E adesso non ce l'hai, cioè se lo vendi nelle ultime ore di mercato. E chi mettiamo? Chi ci abbiamo? Ci abbiamo Fagioli, centrocampo Fagioli, Brescianini, e Ulai, Atta, Endur. Io o forse mi dimentico qualcuno, aiutateci voi, 5-6 giocatori però, sì. Non è che siano così, è vero, lui voleva le coppie, ma Mandragora era sistematicamente inserito, l'aveva messo a Roma dove aveva fatto un errore per il 4-0, l'ha messo l'altro giorno, l'aveva utilizzato anche da titolare in alcune partite del precampionato, mi sembra addirittura anche in Coppa Italia, no? Giocò, forse no, no. Forse entrò però. Entrò, sì. Quindi Brescianini diventa a questo punto una scelta...
1: una delle prime scelte, sì, comunque insomma, se non è titolare è uno
0: è
1: dei...
0: subito dopo, sì, ecco. Sì, sì, quindi delle, dico riserve, ma non sì. Perché dica che Mandragora, a parte i gol lo ricordavo prima, quelli sono stati preziosi,
1: sì,
0: però
1: anche
0: ecco,
1: se c'è un buon numero di ascoltatori, sì, che dice certo. Manteniamo Mandragora per tutti i gol che ha fatto, ma tutti quelli che ha fatto subire alla Fiorentina, ma e il gol sbagliato, sì, in conference
0: va bene, però i dati sono questi, ragazzi, e sono 26 reti in 4 stagioni, un centrocampista, per dire l'anno scorso il gol con la Juventus ce lo ricordiamo o no, che gol fece a Torino con la, sì, Juventus, sì, certo. Cioè non è che poi avrà fatto subire gol, avrà sicuramente i suoi limiti come calciatore, però il suo contributo sotto quell'aspetto lo sta dando. Quali sono adesso i centrocampisti che ci danno contributo sotto l'aspetto realizzativo? Mi domando, Fagioli,
1: sì, sì.
0: Ulai, non lo so, mi sembra che è giovane, ancora è presto per dirlo. L'unico mi pare Atta e Endur, ogni tanto sì. Qualche gol lo fa, però... E quei 6-7 gol a stagione di Mandragora non ce li hai più, ma mio non è che è un rimpianto, io dico se tu lo vendi all'ultimo giorno, certo.
1: Comunque
0: ci deve
1: ancora,
0: essere
1: ancora la cessione non c'è stata, da parte
0: appunto,
1: di Mandragora,
0: se non lo vendiamo
1: ancora non c'è stata,
0: chiaramente
1: vediamo,
0: ritiriamo
1: vediamo,
0: tutto
1: vediamo.
0: Se fosse così col condizionale ci dovrebbe essere subito un'alternativa pronta, no?
1: Dubbio,
0: e allora siamo tutti d'accordo,
1: dubbio,
0: di buon livello,
1: non
0: se non c'è mi faccio qualche domanda. Dico allora, la fretta di vendere tutti quelli dell'anno scorso, di fare piazza pulita, evidentemente è accelerata da un qualcosa che forse non conosciamo nemmeno,
1: sì, sì,
0: forse dal fatto che Grosso può aver sentito, avvertito un'atmosfera che non gli piace nello spogliatoio, no?
1: Può darsi.
0: Penso, sono tutte illazioni, mi rendo
1: certo,
0: conto.
1: Certo, però si prova a trovare
0: una spiegazione
1: a quello che sta succedendo. 348-7513-933 il numero come sempre per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Tra poco torniamo anche a Milano per tutti gli aggiornamenti, anche sulla questione Mandragora e su tutto il resto del mercato. Adesso però torniamo per un attimo per questo focus di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione sul centravanti. Beto, centravanti straniero,
0: sottolineiamolo, il centravanti con le caratteristiche del centravanti, cioè non il goleador, non il bomber, il goleador, quello che ci ha fatto tante reti. Per esempio, noi sulla bocca ti viene subito il nome di Amrin, no?
1: Sì.
0: Dice cioè, attaccante straniero,
1: certo,
0: che fa gol.
1: Però noi ci riferiamo a un numero 9.
0: Noi ci riferiamo al numero 9 classico, quello alto, grosso, sta nel mezzo all'area,
1: certo,
0: che ha quelle caratteristiche lì. Ve li ricordate voi? Io me ne ero segnati diversi, ora
1: hai perso il foglietto, hai lasciato il foglio a casa, però
0: ora
1: hai
0: un po' ricostruiti. Allora, uno che non era alto e grosso, ma che era centravanti, mi raccontano, era Pedro Petrone.
1: Certo.
0: E primo straniero che segnava caterve,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: gol,
1: sì, sì,
0: che faceva piegare con i suoi tiri i cipressi,
1: sì,
0: di Fiesole, no?
1: I cipressi di Fiesole si inchinavano,
0: esatto,
1: di fronte,
0: si inchinavano
1: alla
0: esattamente
1: potenza,
0: alla potenza dei tiri, dei tiri in porta,
1: sì,
0: di Pedro Petrone, che non si spettinava mai perché c'aveva la brillantina,
1: sì,
0: però con la Juventus si spettinò perché un gol di testa lo fece, l'eccezione,
1: certo,
0: giusto per punire la Juve. Poi dopo, andando avanti, quali ci vengano in mente diciamo recentemente, ce ne sono, a me mi viene in mente Sergio Clerici,
1: sì,
0: subito così d'amblè.
1: Beh, insomma, prima c'è qualcun altro,
0: certo,
1: prima
0: però,
1: c'è qualcun altro,
0: però
1: mi viene in mente Maraschi.
0: Sì, ma Maraschi però non era straniero.
1: Ah no, scusami.
0: Mi viene in mente Sergio Clerici,
1: mi sono distratto, scusami.
0: Che è brasiliano,
1: sì, certo.
0: Ed era
1: il gringo, lo chiamavano il gringo.
0: E che anche, ne ha fatte una ventina di gol nella maglia della Fiorentina, ma nella sua carriera ne ha fatti tanti, e ne ha fatti tanti belli, e soprattutto era uno che così, ma a volte lo racconta anche Antonioni, perché uno dei primi, c'era ancora lui, quando arrivò. Era uno che si faceva rispettare tanto in area di rigore, cioè che metteva paura lui ai difensori. Poi c'è stato precedentemente anche Da Costa, brasiliano, Dino naturalizzato, Dino Da Costa naturalizzato, diciamo italiano, tra gli oriundi, anche lui era un attaccante straniero, centravanti, che aveva la Fiorentina. Io ti dico, andando avanti col tempo, mi vengono in mente, vabbè, sai, la nostra memoria ci porta ovviamente a un nome.
1: Ah sì sì, certo, soprattutto negli anni 80, però.
0: Rimanendo negli anni 80, per esempio, prima del grande che arrivò negli anni 90, mi viene in mente Oscarone.
1: Sì. E poi Dertizia, comunque indossava la maglia numero 9 a volte, anche se non era il 9 di cui abbiamo parlato, ecco. Ramon Diaz.
0: Bravissimo, Ramon Diaz è l'altro attaccante a cui dobbiamo fare riferimento, perché effettivamente era un numero 9 atipico, ma era il numero 9 di quella Fiorentina lì, no? Che poi c'aveva Baggio, Diaz, cercò di mettergli accanto anche Rebonato, ma non giocò più di tanto, e quello sicuramente è un attaccante che nell'Argentina poi faceva quel ruolo lì. Poi abbiamo detto di Oscarone Dertizia, che poi sappiamo come andò a finire, purtroppo si fece male e fece pochi gol e perse tutti i capelli a Firenze. E poi vabbè, e poi c'è 9 anni di, in cui la maglia numero 9 poteva avere soltanto un proprietario, se ci riferiamo ai centravanti stranieri, ed era Gabriel Omar Batistuta. L'abbiamo visto anche l'altro giorno, lo vedremo probabilmente anche domani.
1: Lo vedremo domani, sì, sicuramente nella partita.
0: E giocherà, perché è in forma,
1: domani alle 20.
0: Gioca a padel, no?
1: Sì, l'abbiamo visto in delle immagini, sono circolate sui social, lui che ha vinto una partita di padel ieri in coppia con Amerini contro Baiano.
0: Ciccio,
1: e
0: bello rivederli amico. Contro, Ciccio e Batistuta. E gli deve tanto a Ciccio Batistuta, sotto il profilo dei gol fatti. Però in quell'epoca lì arrivò anche un anno e mezzo Abel Balbo, che li faceva proprio da, diciamo, da assistente, no? Quando Bati non aveva, però giocarono anche alcune partite insieme, soprattutto mi ricordo quello al Manchester United, in cui segnarono in Coppa dei Campioni e in Champions, già Champions, entrambi, no? Nel 2-0, Balbo che Batistuta. E era una coppia particolare, no? Perché sembrerebbero pestarsi i piedi, ma Balbo nel finale della sua carriera era diventato più, anche lui, più assistente, no? Soprattutto di Batistuta, con cui credo avesse un rapporto splendido. Poi andando avanti, ci sono stati due attaccanti, tra l'altro uno portoghese, che hanno cercato vanamente,
1: e li sono segnati, Nuno Gomes e Leandro,
0: bravissimo, che arrivarono tutti e due subito dopo la cessione di Bati. Doppio centravanti, però dei due quello lì non era possibile farlo, ma nel loro piccolo, soprattutto Nuno Gomes, qualcosina di buono è stato fatto il gol decisivo per l'ultimo trofeo della Fiorentina, non dimentichiamocelo. Nuno Gomes, pur essendo un centravanti anche lui strano, diverso, è un 9, ma un 9 un po' atipico, e comunque il suo ha cercato di farlo con l'eredità pesante di Batistuta sulle spalle. Leandro un po' meno.
1: Sì, poi insomma arrivarono anche degli infortuni.
0: Si fece molto male al ginocchio, però anche lui qualche gollettino.
1: Sì, qualche gollettino l'ha fatto.
0: L'ha fatto, cioè,
1: all'inizio.
0: Prima di farsi male, poi si è fatto male, è finito lì. Cioè era uno che il gol nel sangue ce l'aveva.
1: Sì, è vero.
0: Luciano Luna lo presentò dicendo, quando arrivò, mi ricorderò per sempre, ai Campini, si è preso un centravanti che ciancollo così, disse. Effettivamente c'aveva un po' questa struttura, no? Non era molto alto, però era compatto, diciamo.
1: Sì, compatto,
0: così.
1: È vero. Sì.
0: E però la storia è andata un po' così. Poi andando avanti,
1: quali altri attaccanti?
0: Ti posso dire Portillo.
1: Sì.
0: Portillo, spagnolo, quindi straniero. Tentativo di andare a pescare un grande giocatore del Real Madrid, era il ritorno in Serie A della Fiorentina. Non andò bene.
1: Non andò bene.
0: Fece qualche gol in Coppa Italia.
1: Un gol in campionato, due.
0: Uno su punizione, mi ricordo, col Chievo sotto la barriera. Secondo me punizione sbagliata, s'alzò la barriera, perché il rasoterra era difficile. Lui disse che l'aveva fatta passare volontariamente. Ma insomma, è da vedere. Poi c'è stato El Kuma Babacar.
1: Certo.
0: Che dal vivaio. Centravanti.
1: Esordito a 16 anni,
0: Centravanti dalle potenzialità illimitate.
1: Così disse Prandelli.
0: C'è stato Osvaldo, che era a suo modo sì, centravanti anche lui, eh?
1: Stava argentino, poi ha giocato per la nazionale italiana,
0: sì,
1: sbaglio,
0: però comunque, certo, è arrivò nato in argentino, da argentino, a Firenze, sì, sì, certo, è diventato, certo, dopo italiano e di fatto è argentino, sì. Memorabile la sua rovesciata col Torino che, sì, ci regalò la qualificazione,
1: e anche il gol contro la Juventus che regalò la vittoria alla Fiorentina
0: e la mitragliata, sì, a Torino, sì, contro, sì, la Juventus, sì, ricordando Batistuta, sì. C'è stato il tentativo di un brasiliano che però è andato male, che però in Brasile ora sta facendo anche benino, e so se te lo ricordi,
1: sì, certo, Pedro,
0: sì, sì, che ci fu anche, era pronta la canzoncina Pedro, quella di sono convinto, sì, che la curva avrebbe fatto la canzone della Carrà, e però non è mai riuscita a intonarla, perché effettivamente ha giocato qualche minuto, ma di gol neanche l'ombra. Ci fu un centravanti sui generis straniero che mi ricordo è Landaui, anche,
1: sì, certo, che, sì, abbiamo rivisto proprio al centenario, c'era anche lui,
0: sì, sì, di memorabile ha fatto quel gol a San Siro, sì, molto, sì, bello, bello, col, bello, Milan, sì, in pallonetto, sì, un 3, sì, era, sì, il 3-0, sì, lì era euforia, e poi anche Kalinic che fu accolto con diciamo enorme scetticismo, però insomma, sì, i suoi gol l'ha fatto,
1: assolutamente.
0: I di flop che ti ricordi?
1: Allora, non te li sei segnati flop?
0: Io ho un flop clamoroso,
1: il Tanque Silva,
0: eccolo lì, Tanque, guarda, sì, eccolo qua, vedi, e il Tanque, quello fu un flop. Mi ricordo che fu detto che siccome non si sbloccava la trattativa,
1: finì 3-1, mi corregge Andrea Giannattasio, a San Siro finì 3-1,
0: ah,
1: 3-0.
0: Sì, sì, è vero, 3-1, avevo rimosso il gol del Milan, ero talmente felice nel ricordo
1: del
0: nostro
1: gol, Landaui, che poi
0: non mi sono perso il 3-1 però diciamo il Tanque ci raccontarono che spaccò un tavolino con un pugno perché non si sbloccava la trattativa, perché anche lui arrivò sul filo di lana, tutti eravamo a dire arriva non arriva il tanque.
1: Sì.
0: E mi ricordo, forse lo raccontò Corvino, che aveva spaccato con un pugno un tavolino dicendo voglio andare a Firenze, e effettivamente ci venne a Firenze,
1: sì,
0: però
1: non, ragazzi, lasciò traccia se non un rigore realizzato contro la Roma a Firenze,
0: lì 3-0, sì, 3-0, sì, vero? Giannattasio, non so se me lo può confermare,
1: sì, fece gol Pazzini per il Milan, mi dice Andrea Giannattasio, in quel 3-0,
0: ecco,
1: quel 3-1, quel 3-1 finale,
0: l'ex che ha avvelenato, sì, come sempre, sì, succede alla Fiorentina, quindi grande. Poi te,
1: poi,
0: chi mi ricordi?
1: L'Arrondo, ce lo scrive anche qualche nostro ascoltatore.
0: L'Arrondo è un bellissimo ricordo.
1: Io mi ricordo un gol contro l'Atalanta
0: molto dell'Arrondo, bello, tra, sì, l'altro, fece forse due, uno o due gol,
1: sì, ne fece due in totale, però io mi ricordo quello l'Atalanta
0: mi sembrava uno molto bello, e era un'altra Atalanta, ancora non era l'Atalanta quella forte, era l'Atalanta ancora,
1: sì, sì, sì,
0: impelagata nelle lotte tra la Serie A e la Serie B, però è l'Arrondo. Poi ci abbiamo anche, se vogliamo arrivare ai giorni, Simeone.
1: No, ma aspetta,
0: Simeone.
1: Cioè che parlavi di flop
0: e il Ciolito,
1: sì, ma aspetta, parlavi di flop,
0: sì,
1: flop perché comunque è arrivato in pompa magna,
0: sì,
1: accolto da non so quante migliaia di tifosi allo stadio.
0: Ah, vabbè.
1: Mario Gomez.
0: Marione Gomez. 10.000.
1: Lo dice anche qualche nostro ascoltatore,
0: 12.000.
1: Max da Monza.
0: 12.000, 10, è quello, sì, il centravanti per antonomasia, flop, diciamolo.
1: Flop accompagnata anche dalla sfortuna,
0: sì,
1: l'infortunio,
0: sai,
1: la zampa d'oca.
0: Il flop fa parte, diciamo, gli infortuni purtroppo hanno influenzato molti flop della Fiorentina,
1: sì,
0: no? Dicevamo anche di Leandro, che non è paragonabile a Mario Gomez ovviamente per il valore, però fu pagato comunque una ventina di miliardi, se non mi sbaglio, delle vecchie lire,
1: sì,
0: o,
1: sì,
0: giù,
1: vero,
0: o anche,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: più,
1: vero.
0: E si ruppe tutto, e quindi aveva fatto dei gol, ma si ruppe il ginocchio, poi non l'abbiamo più visto. Mario Gomez ha avuto questo problema che lo ha falcidiato, però anche vederlo in campo quando c'è stato era un centravanti,
1: sì,
0: un,
1: sì,
0: po',
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: noi ci aspettavamo
1: legnoso,
0: di stop, ne sbagliava tanti,
1: sì,
0: anche lui fece qualche partita veramente buona, io in particolare mi ricordo quella a Torino con la Juventus di Coppa, mi sembra di Europa League, che fece il gol,
1: sì,
0: e un altro paio di partite buone, soprattutto si esaltava in Europa, mi sembra, anche col Tottenham,
1: sì,
0: che fece poi
1: che
0: un
1: l'atmosfera
0: po'
1: europea, sì, lo caricava,
0: era un giocatore europeo, no, come tipologia, aveva bisogno di tanti cross che probabilmente quella squadra lì di Montella non gli poteva garantire, perché c'era un gioco soprattutto basato sul tiki-taka, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi forse non era il centravanti giusto, però ci si provò, e fu un grandissimo flop. Ce ne abbiamo altri nella memoria.
1: Nel frattempo, scusami, Andrea Nattasi ci conferma che finì 3-0 contro la Roma, ricorda del tank sotto la Fiesole. Sì, sì, me lo ricordo.
0: Segnò anche Gamberini? Ora vediamo se ce lo conferma. Secondo me segnò anche Gamberini, sì, che con la Roma segnava. Non so come mai, non segnava mai, ma segnava sempre con la Roma.
1: Sì.
0: Poi ci abbiamo, Cabrale Jovic.
1: Certo.
0: Ai giorni nostri, due centravanti diversi fra loro, entrambi stranieri, entrambi quasi flop Jovic, secondo me, sì, quasi flop Cabral, che in conference i suoi gol li ha sempre fatti, ma è la conference, insomma, quindi sì, non può essere. Quindi, diciamo, complessivamente è stato un flop, no? Anche Cabral. E quindi vedremo che cosa ci riserverà il futuro per quanto riguarda Beto, il nuovo attaccante portoghese. A sì, proposito dei portoghesi, possiamo anche dire che ci sono stati pochi portoghesi nella storia della Fiorentina. E il primo è stato, però, importanti, soprattutto Manuel Rui Costa,
1: sì, certo,
0: Nuno Gomes l'abbiamo citato, Gil Diaz molto meno importante, direi, anzi flop anche lui. Io mi ricordo anche Gaspar, che ora non è più portoghese, credo, perché abbia a livello di passaporto optato per una nazionale africana, se non, di cui c'ha, se non mi sbaglio, le origini. Però te lo ricordi Bruno Gaspar,
1: sì,
0: acquistato,
1: sì, sì, sì, sì, sì,
0: come terzino,
1: certo.
0: Da Corvino. Poi chi c'è stato? Gio Mario oggi?
1: Aspetta, sì, perché bisogna tornare al centravanti, ci sono
0: torniamo
1: altri
0: indietro,
1: centravanti che abbiamo evidentemente dimenticato. Piontek.
0: Giorni
1: il
0: nostri.
1: Pistolero.
0: A proposito di Cabral, perché venne prima di Jovic, insieme a Cabral venne anche Piontek.
1: Sì.
0: Vlahovic ce lo siamo dimenticato. Eppure Vlahovic.
1: Aspetta, insomma, ma non solo. Flop tremendo, Kokorin, ovviamente, certo, ci mancherebbe.
0: Sì, bravo.
1: E poi anche Amauri, che
0: Amauri,
1: fece,
0: ragazzi,
1: il gol salvezza a Milano. Non segnò praticamente mai, però fece quel gol
0: Amauri,
1: mai prezioso.
0: Intanto era diventato italiano, per la verità,
1: sì,
0: perché aveva giocato già in nazionale.
1: Però è vero, è brasiliano,
0: dai, perché sono oriundi, come si diceva una volta.
1: Sì.
0: E fece quel gol. Tra l'altro, fece tutto Jovetic per fargli fare quel gol.
1: Sì,
0: fece
1: vero,
0: una appoggia in porta.
1: L'ho rivisto anche di recente.
0: Un piattone,
1: sì,
0: che se l'avesse sbagliato pure quello l'avrebbero inseguito. Altro è su Viale dei Mille, forse anche su tutti i viali di circonvallazione.
1: Sì.
0: Però effettivamente è vero, quello non l'avevamo segnato.
1: Sì.
0: Così come bisogna ricordare Vlahovic, centravanti, che ha segnato tanto in quel anno e mezzo che ha fatto la Serie A con la Fiorentina, ha segnato tantissimo e ha fruttato soprattutto una cifra record di incasso per quanto riguarda le cessioni della Fiorentina.
1: Sempre Andrea Giannattasio ci conferma che segnò Gamberini in quella partita con la Roma, da calcio d'angolo sotto la ferrovia,
0: un bel gol, come, insomma, era l'unico modo con cui poteva segnare Gamberini, cioè inserendosi sui calci piazzati,
1: sì,
0: calci,
1: sì,
0: d'angolo,
1: sì.
0: Ne faceva pochi, ma mi pare forse anche alla Roma ne fece anche un altro in carriera, ma si andrà a cercare con calma.
1: Altri giocatori centravanti di cui ci siamo dimenticati,
0: sì.
1: Francesco ci scrive Vakufsis, lo ricordate?
0: Giorgione che mangiava tanti bomboloni.
1: Sì.
0: È vero, o
1: brioche, era capace di mangiare 5-6 brioche a colazione,
0: 5-6 ai Bar Marisa prima di cominciare l'allenamento, al che qualcuno disse forse un po' troppi questi.
1: E anche Nacho Castillo, sì,
0: che tra l'altro c'era anche lui al centenario quando l'hanno chiamato José Ignacio, detto Nacho, sì, Castillo, sì. Io sono sbalzato un pochino dalla poltroncina dello stadio, perché dico va bene ricordarsi di tutti, ma anche di Castillo, che comunque anche
1: Matte
0: lui
1: ci scrive, un gol contro il Bari,
0: tra l'altro contro la sua ex squadra, se non mi sbaglio,
1: sì. Il povero Destissi l'ha già menzionato, certo, l'abbiamo menzionato
0: purtroppo
1: in allenamento, beccava il 7 da fuori area, in campo niente, sì, in campo insomma faceva parecchie difficoltà a trovare la porta. Keirson lo abbiamo citato, il brasiliano,
0: ma
1: sì,
0: forse Keirson no.
1: Abbiamo citato Portillo, spagnolo,
0: José Ignacio Castillo e Portillo, come si chiama? Javier Portillo,
1: sì,
0: mi ricordo,
1: forse sì,
0: però non abbiamo citato
1: Keirson, che segnò due reti, una alla Lazio proprio,
0: una alla Lazio e una all'Inter,
1: sì,
0: se non sbaglio,
1: è vero, sì, sì, sì.
0: Dal Barcellona, anche
1: dal
0: lui
1: Barcellona,
0: si
1: sì,
0: pensava
1: sì,
0: potesse essere un giocatore, insomma, importante, in realtà non fece granché, neanche nella sua carriera ha fatto granché.
1: E poi c'è un altro ascoltatore che comunque ci fa una citazione giusta, perché ha giocato poco ma una partita ufficiale l'ha fatta. Lo sai a chi si riferisce?
0: No.
1: A Diego Aguirre. È una partita ufficiale l'ha fatta.
0: È vero, fece anche gol.
1: Fece anche gol.
0: E fece anche gol, un rimpallo sulla linea, però contro la Virescit, Boccaleone mi sembra, in Coppa Italia, e Eriksson dopo quel gol andò dalla società e disse: non lo confermate, non lo prendiamo, tagliamolo.
1: Questo
0: fu che era detto l'artigliero anche lui,
1: come
0: Petrone, ma insomma livelli completamente diversi.
1: E poi Claudio Dall'Assassinia fa un'altra citazione, un altro nome giusto: Zizi Svizzas.
0: E come
1: tra l'altro è importantissimo,
0: è vero,
1: quell'anno
0: perché era,
1: della Serie B
0: era un, diciamo, allora il centravanti di quell'anno era Reganò, il 9, no? Svizzas io non l'ho inserito perché non lo consideravo un centravanti, anche se nel Perugia aveva giocato più centravanti rispetto a quanto fece alla Fiorentina, dove c'era Reganò, e quindi era difficile togliere la maglia, e quindi lui si adattò un po' più da seconda punta, se non mi sbaglio. Però le caratteristiche, anche fisicamente, era insomma abbastanza grosso, non era proprio un 9 vero e proprio, però è giusto ricordarlo.
1: Tra poco torniamo a Milano per tutti gli aggiornamenti di mercato da uno dei nostri inviati. Nel frattempo continuiamo con i messaggi al 348 753 933. Altro giocatore che viene menzionato, anche se nella Fiorentina non ha giocato propriamente da centravanti, è Lulu Oliveira, che però poteva fare centravanti, però alla Fiorentina
0: l'avrebbe potuto fare,
1: hanno fatto fare di tutto.
0: Ma chissà perché non li facevano fare i centravanti,
1: chissà perché. Non abbiamo citato Nzola, insomma anche lui faceva centravanti
0: e è ancora qua Nzola è ancora qua, no? Giusto, non sbaglio?
1: No,
0: e rimarrà a questo punto, immagino, o forse un miracolo nelle ultime ore, un prestito con non diritto di riscatto, perché non lo riscatta mai nessuno,
1: magari all'ultimo minuto in extremis,
0: forse lo piazzano, dai.
1: Luca dalla Svizzera ci ricorda invece di Lupoli, che però non credo abbia mai giocato una partita ufficiale.
0: Arturo Lupoli, ma non è italiano però, no? Anche se veniva dall'Inghilterra.
1: L'Inghilterra però è italiano,
0: era italiano, quindi non rientra. Buono, bel ricordo, ma non rientra nei nostri. Erano centravanti stranieri, cerchiamo. Cioè di nazionalità straniera. Io mi sembra Lupoli aveva giocato anche nell'Under 21, tra l'altro italiano.
1: Sì. Dovremmo essere pronti adesso per tornare a Milano tra qualche istante, naturalmente, per tutti gli aggiornamenti di mercato, a partire anche dalla questione Mandragora, perché credo che ci siano delle novità su questo calciatore, quindi c'è da capire se effettivamente potrà andare in porto questa operazione o se invece il Torino ha deciso di virare su altri calciatori. Andiamo a collegarci adesso con Milano, con la sede del calciomercato. Dovrebbe esserci ancora, eccolo qui, Nicolò Santi. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
2: Eccoci. Ciao ragazzi, sì, vi ascoltavo. Sicuramente, intanto vi anticipo che Mandragora a Torino potrebbe saltare, perché Torino è anche andato su Braganza, un calciatore con le sue stesse caratteristiche, molto simile, quindi evidentemente la squadra non si è ancora trovata col calciatore, ma questa è una conferma che tra l'altro ho avuto anche dal suo procuratore, quindi questo ve lo dico, pista in questo momento molto più lontana di quanto non potesse sembrare prima. Però ecco, io rubo intanto, se mi permettete, qualche istante, diciamo, a Eleonora Trotta, collega del Corriere dello Sport, esperta di mercato, con la quale ci confrontiamo anche abbastanza spesso.
3: Un saluto a tutti, ciao.
1: Benvenuta, ciao.
2: Eleonora, ti domando che cosa pensi di questa sessione di mercato della Fiorentina, una tua valutazione generale di quanto ha fatto Paratici quest'estate.
3: Sì, diciamo che la Fiorentina sicuramente si è divertita, ha fatto divertire, ci sono degli acquisti che convincono di più, altri sicuramente convincono di meno. Ho sentito le parole di Gotti su Beto e sono d'accordo sul fatto che Beto è un innesso molto importante per il club viola. La partenza di Ken in qualche modo si farà sentire, però la Fiorentina è stata molto brava nella reattività, nel senso, dopo il no di Zizé sono andati subito su Beto. Le perplessità magari sono relative un po' più alla fase difensiva e a qualche esperimento. Sappiamo che Grosso comunque ha avuto in carriera anche delle fasi un po' difficili, quindi si trova ora di fronte alla sua grandissima occasione. Quindi tra tutti gli acquisti, se tu mi chiedi oggi chi prenderesti al fantacalcio, dico Beto,
2: ecco, perché tra l'altro c'è, diciamo, un po' di scetticismo, no, tra i tifosi della Fiorentina, ma perché? Per il fatto che nei giorni precedenti la dirigenza viola aveva trattato con Zirkzee.
3: Sì, e poi ci siamo sentiti tutti i giorni,
2: ecco,
3: no, in quel periodo.
2: Vorrei che mi facessi anche un quadro, perché comunque l'hai seguita pure in chiave Juventus, no?
3: Ah, Zirkzee voleva tornare in Italia, aveva rifiutato altre offerte per la Juventus in particolare. Quando c'è stata l'opportunità a Fiorentina, non è che lui ha detto no. ha valutato, i suoi agenti sono venuti qua, c'è stato un accordo di massima, ha aspettato fino all'ultimo la Juve, vedremo se succederà qualcosa per lui nelle prossime ore. La Juventus però, su input di Spalletti, è andata su un attaccante diverso come Voltemade, altrimenti, ripeto, Zirkzee era davvero in pugno. La Juve, Massara l'aveva preso di fatto per la Roma e lo aveva prenotato per la Juventus, certo. Quindi poi è saltata, ripeto, per indicazioni di Spalletti, e voleva e vuole, ha avuto di fatto un giocatore con le caratteristiche che aveva chiesto lui.
2: Secondo te Pellegrino può alternare Beto, oppure Beto sarà il titolare, posto che le cifre sono diverse, perché Pellegrino ha 25 e Beto 18, quindi in teoria le cifre vogliono che, sì, che sia titolare Pellegrino, però in realtà Beto è un giocatore preso per giocare, no?
3: Sì, diciamo che sicuramente Pellegrino al momento non ha ancora realmente impressionato, e l'ho visto in questo periodo, è un giocatore sicuramente importante, il Parma ha realizzato una plusvalenza importante, un giocatore voluto anche lui dalla Juventus, sai, che piaceva molto a Spalletti, quindi a questo punto vista, diciamo che la Fiorentina ha dimostrato di saper anche battagliare con le grandi squadre, quindi secondo me il segnale importante è che oggi la Fiorentina, avendo anche una grande disponibilità, può andare veramente su tutti, e l'operazione Mastantuono lo dimostra, quindi da questo punto di vista i tifosi devono essere molto felici, cioè oggi la Fiorentina si presenta come una grande squadra in Italia e in Europa, e il mercato lo dimostra. Sicuramente, avendo fatto tanti esperimenti, avendo cambiato molto, è chiaro che i tifosi dovranno essere un po' pazienti, certo, e Grosso secondo me dovrà dimostrare maggiore personalità.
2: Io un'ultimissima, sì, curiosità, poi ti lascio al tuo lavoro, Eleonora. Cosa ti aspetti da quest'ultimo giorno di mercato in generale? In
3: diciamo, io vengo da Roma, insomma, sono partita questa mattina da Roma con la vicenda Coné, che avete visto essere molto molto calda. L'anno scorso si erano impuntati Friedkin, adesso Gasperini che chiede di non cedere Coné. Gasperini crede allo scudetto, cioè vuole lo scudetto, perché sa, esatto, sa che quest'anno ha una grandissima opportunità, vuoi perché il Napoli ha cambiato allenatore, vuoi perché anche le altre sono in una fase di cambiamento, quindi lui ha detto ai Friedkin: devo vincere lo scudetto, punto, a costo di, diciamo, rischiare su altri fronti, quindi si è impuntato, e al momento insomma Coné rimane proprio per espressa volontà del tecnico.
2: Eleonora Trotta, Corriere dello Sport, grazie davvero.
3: Grazie, un saluto a tutti
2: e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Ecco, rimaniamo collegati,
2: regia, così.
1: Rimaniamo collegati, sì, ecco, con sì, Nicolò Santi da Milano, dalla sede del calciomercato, perché volevo tornare per un attimo sulla questione Mandragora e sul centrocampo, perché se come pare questa trattativa si è arenata e potrebbe anche saltare, si dice, quindi a questo punto che cosa succede per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina per i possibili nuovi ingressi in questo reparto? Tutto torna in discussione, bisogna prima far partire Mandragora, o comunque far partire un'altra pedina?
2: È quello che ipotizzavamo qui in realtà dallo Sheraton, è che in mancanza di questo accordo con Mandragora si possa provare a cedere un altro giocatore sempre in mediana come Brescianini, ma perché? Per la valutazione dell'ingaggio, perché ciò per cui è saltato, no? Mandragora Torino è l'ingaggio. Mandragora ha scelto di non abbassarsi uno stipendio comunque oneroso, in generale 1,8 milioni netti alla Fiorentina, visto che ha rinnovato lo scorso settembre il suo ingaggio, e ha preferito non abbassarselo nemmeno con dei bonus, per questo poi adesso il Torino è su Braganza, insomma sono intrecci di mercato relativi all'aspetto economico personale del giocatore, perché sennò con la Fiorentina era tutto fatto, un accordo da 7 milioni di euro che però appunto è in procinto di saltare, e se i Viola vorranno accogliere il centrocampista di cui parlavamo, no, precedentemente, cioè più di contenimento, più recuperatore di palloni, ecco, dovranno in qualche maniera cedere a centrocampo, e Brescianini potrebbe in tal senso essere un nome. Peraltro Brescianini era stato anche in orbita Sassuolo negli scorsi mesi, sì, diciamo nell'affare Torsved, che però in questo momento mi risulta comunque essere un po' fredda come pista, anche perché il Sassuolo un po' non ha apprezzato tantissimo il fatto che la Fiorentina abbia preso accordi con Torsved senza mai formulare una proposta ufficiale al Sassuolo stesso, e un po' semplicemente siamo a pochissime ore dalla fine del mercato, sì, e quindi non penso che il Sassuolo scenderà così a miti consigli, non adesso, ecco.
0: Quindi, insomma, no, è concreto a questo punto, mi sembra di capire, se Mandragora non va al Torino, che si possa anche rimanere così, oppure anche in altri settori potrebbe esserci, a parte le uscite, no? Forse parlavamo prima, ora non è l'argomento centrale del giorno, però parlavamo prima per esempio di Nzola che è ancora alla Fiorentina, e ci potrebbero essere quindi delle uscite, immagini, e comunque gli altri reparti rimangano così?
2: Ma sicuramente se non si muove niente nelle prossime ore, il rischio che si rimanga così è concreto. Ce lo stiamo già un po' prefigurando, perché nonostante tutto la Fiorentina deve provare a inserire quel tipo di profilo a centrocampo, ma non può farlo senza alleggerire un po' il reparto, per cui è assolutamente plausibile che si rimanga così. Quest'oggi, e il caso Mandragora secondo me è emblematico, perché non è che se la Fiorentina prende degli accordi con un club allora sicuramente si fa la trattativa, si fa la cessione, perché c'è di mezzo il giocatore, ci sono le sue esigenze e quelle dei procuratori in tutto questo, non scordiamocelo mai. È tutto da vedere. Io ho parlato di Brescianini perché mi sembra la cosa più logica, no? Più plausibile, perché se penso invece a Fagioli, un po' non ci sono offerte, un po' il giocatore ha l'ingaggio che ha, mi risulta peraltro uguale a quello di Mandragora, 1,8 milioni, e quindi l'unico magari può essere Brescianini a certe cifre più convenienti, no? Per le altre, ecco, però saranno senz'altro ore concitate per la Fiorentina, per la dirigenza. Torno a dire che non mi sarei aspettato, è come dicevamo con Niccolò Ceccarini, un mercato anche così poco pianificato in queste ultimissime ore di trattative. Sì, sinceramente, certo, a noi fanno chiacchierare, quantomeno quello sì, ci fanno rimanere fino all'ultimo, no, sul pezzo, però per la Fiorentina non so quanto possa essere remunerativo in questo momento, visto che stanno cercando un giocatore più funzionale a grosso e che però non possono far arrivare fondamentalmente perché hanno troppi giocatori a centrocampo.
1: A proposito di Mandragora, c'è un messaggio di Alessio rivolto a Tommaso Borghini, dice: Borghini, se rimane Mandragora accendi una torcia in studio e festeggia sui viali. E prima ti aveva scritto, quando si parlava di questa possibile partenza di Mandragora, incatenati al Viola Park, i gol vanno anche contestualizzati, quello che ha fatto contro la Juve non valeva nulla perché eravamo già salvi. Nel frattempo vedo
0: quindi 26 gol fatti da Mandragora sono tutti non, diciamo, tutti non valevano inutili,
1: tutti inutili.
0: No, ma io mi diverto perché quando si snocciolano le cifre dei giocatori e sembra che uno prenda, io non mi non devo incatenarmi da nessuna parte, perché ti ripeto, se Mandragora va, e per me va bene, io dico soltanto e va preso, il mio discorso era questo,
1: alla fine al momento
0: no,
1: rimane
0: va,
1: comunque,
0: se
1: ecco,
0: dovesse andare va preso un giocatore che abbia delle caratteristiche particolari, quindi oltre a recuperare palloni che sappia anche segnare, perché qui mancano centrocampisti che fanno gol e nel calcio servono anche i centrocampisti che fanno gol, per come la vedo io. Però vedrò di andare a comprare dal Ferramenta
1: se rimane Mandragora, ecco, poi ti voglio vedere arrivare
0: incatenato.
1: Rimane Mandragora, ti voglio vedere con una torcia che
0: una
1: accenderai
0: torcia,
1: qui in studio e festeggerai poi sui viali. Però
0: è un problema, qui sì. Non ci sono reazioni sufficienti.
1: Però torniamo a Milano, perché ho intravisto anche Pietro Lazzarini insieme a Niccolò Santi, eccoli qua. Ci sono degli ulteriori aggiornamenti?
4: Ciao a tutti. Sì, allora, riportiamo quello che ha raccolto anche il collega Losape, tutto Mercato Web, che è qui e siamo stati ora a parlare un attimo, perché mi ha raccontato che la Fiorentina nelle ultime ore ha fatto un'offerta per Brozovic. Brozovic, che è un giocatore svincolato dopo la sua esperienza dell'anno scorso all'Al Nassr, giocatore che tra l'altro è stato cercato anche dal Real Madrid proprio negli mesi in cui è stato fermo. Mourinho lo voleva probabilmente come chioccia al centrocampo per quello che sta diventando, quello che sta crescendo dentro al Real Madrid, però non se ne è fatto di nulla, perché le pretese di Brozovic sono altissime, si parla di un ingaggio da 3-4 milioni di euro e la Fiorentina a quella cifra non può arrivare, e quindi non se ne è fatto di nulla. Però questo è fondamentalmente un indizio in più per farci capire come la Fiorentina a centrocampo stia lavorando, cioè al di là di Mandragora in uscita, Brescianini vediamo, di Fagioli chissà, eccetera eccetera, è evidente che o l'allenatore o comunque la Fiorentina intesa come direzione sportiva hanno deciso di provare a prendere anche un centrocampista. Qual è il problema? Il problema è che io non vedo il gong, diciamo, tra quante ore è, ma fondamentalmente
1: tra sei ore,
4: poco
1: tra
4: più di sei ore. Sei ore e 10 minuti, fare una doppia operazione l'esterno con Gudmundsson che è andato alla Lazio,
1: sì.
4: È un centrocampista, sempre però che qualcuno gli faccia posto, perché credo che un altro centrocampista con tutti quelli che ha già la Fiorentina sarebbe una cosa assurda. Mi sembrano tre operazioni, perché di tre operazioni si tratterebbe,
1: sì, sì.
4: Poi lasciamo perdere tutto quello che è il contorno, non banali da portare in fondo in così poche ore. Certo è che ci siamo ritrovati dopo una lunga strategia che sembrava portare, oltre alla competenza che non è in discussione almeno per quanto mi riguarda in questo mercato, ma ha una strategia anche di tempistiche diverse rispetto al passato. Invece adesso siamo ai botti finali, come succedeva banalmente con Pradè. Questo non vuol dire niente, nel senso che poi l'importante è costruire forte la squadra, però certo il dubbio su come si è lavorato negli ultimi 15 giorni deve essere raccontato facendo la cronaca di quello che è successo.
1: Ecco, voglio sentire velocemente anche Tommaso Borghini sul centrocampo. Mi sembra chiaro che la Fiorentina vada alla ricerca di un centrocampista particolarmente esperto, un centrocampista che possa diventare la guida non solo del centrocampo ma anche della squadra. Brozovic, Torreira, insomma, mi sembra
0: la notizia,
1: chiaro, ecco,
0: la notizia,
1: l'intendimento della Fiorentina.
0: La notizia del fatto sia stato cercato Brozovic mi sembra indicativa e lampante in questo senso, no? Proprio si cerca quello che manca, che evidentemente ci si è accorti che manca un po' tardi, però, ma l'abbiamo visto chiaramente nelle prime due partite, ovvero si cerca quello che dicevo ieri, cioè l'esperienza, la cattiveria e la grinta, la garra, come la vogliamo chiamare, che è evidentemente mancante, e la leadership all'interno della squadra in generale, ma in particolare del settore nevralgico, cioè quello del centrocampo.
1: Ecco, per quanto riguarda eventuali altre partenze, cosa emerge? Perché insomma, su Dodò a questo punto possiamo dire al 99% rimarrà la Fiorentina?
2: Se non trovano un acquirente sì, ma in realtà quello che sappiamo è che stanno cercando una destinazione per Dodò, quindi per quanto il giocatore voglia rimanere non sia semplice soprattutto in queste ore, però consideriamo magari anche il mercato estero che non per forza chiude oggi, ci sono dei mercati che chiudono più, diciamo, non oggi ma nei prossimi giorni, magari anche nelle prossime settimane, quindi la Fiorentina può continuare a lavorarci. Quello che sappiamo è che comunque Dodò è un giocatore in uscita.
0: La Turchia chiude più...
2: Sì, ora non ho ben in mente le date, devo essere sincero, però potrebbe essere un campionato.
0: Se mi sbaglio, visto che lì un po' di soldi girano.
2: Sì, sì.
1: Certo, potrebbe essere una soluzione.
2: No, esatto, comunque la Fiorentina, diciamo che il significato di questa cosa è che la Fiorentina sta cercando, esatto, anche per Nzola, per giocatori, per Dodò, vi ripeto, ma ieri ha chiuso Barak, quindi diciamo parallelamente sta provando a liberarsi di questi giocatori, anche in prestito con diritto magari, perché se non ha in questo, non ha, intanto non sono al centro del progetto e poi hanno un ingaggio che deve essere pagato, per cui per forza deve liberarsene.
4: Allora, mercato in Turchia si chiude venerdì 4 settembre ovviamente. A mezzanotte,
2: quindi può essere
4: più. Il mercato arabo invece chiude il 12 ottobre, quindi così almeno vi ho dato le due date di due dei mercati che probabilmente sono un po' più interessanti anche per quanto riguarda la Fiorentina e il mercato in uscita. Tutti gli altri mercati europei sono fissati regolarmente al primo di settembre alle ore 20, quindi oggi alle ore 20. Non ho trovato il dato per esempio sul mercato greco, che non è nulla di particolare, ma insomma qualche cosa ogni tanto è stato fatto. Nzola per esempio potrebbe essere interessante anche per il mercato greco.
1: Assolutamente. Allora facciamo così, noi vi salutiamo per il momento, poi vi rimandiamo ai prossimi collegamenti, rimandiamo i nostri ascoltatori ai prossimi collegamenti con Milano a partire da Palla
4: Certo.
1: Centro. Dunque grazie per il momento a Pedro Lazzarini e Niccolò Santi, buon lavoro.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Grazie,
4: ciao.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie, torniamo qui in studio, c'è spazio per un minuto.
0: Minuto veloce, allora intanto facciamo gli auguri a Franco Superchi, grande portiere dello scudetto, del secondo scudetto della Fiorentina, classe 1944, festeggia oggi il compleanno, e anche a Biraghi, che è stato comunque capitano della Fiorentina, classe 1992. La partita da ricordare, 1991, siamo il primo settembre del 91, Juventus-Fiorentina 1-0, una partita ricca di tanti episodi. Intanto segnò Casiraghi, il simpaticissimo Casiraghi per la Fiorentina, e però nel corso di un'azione Gian Matteo Mareggini, portiere della Fiorentina, fece la famosa passeggiata proprio addosso a Casiraghi, fingendo, allora lo si può dire a tanti anni di distanza, di non accorgersi della sua presenza. Casiraghi fu segnato da questa passeggiata, tant'è vero si sposò il giorno dopo e si sposò con un cerotto, insomma con un vistoso problema, diciamo, al volto. Tra l'altro questa partita fu anche l'esordio assoluto in Serie A di Gabriel Omar Batistuta, che entrò al 63esimo al posto di Borgonovo.
1: Sì, ricordo,
0: e poi fu anche espulso un opinionista di questa radio, Massimo Orlando, evidentemente non correva buon sangue con la Juventus, che comunque era proprietario del suo cartellino fino a poco tempo prima, fu espulso per doppia ammonizione al 44esimo.
1: Intanto l'indiscrezione relativa a Brozovic ha fatto scatenare i nostri ascoltatori, qualcuno ironicamente dice De Sisti è libero e il fatto che si sia cercato Brozovic vuol dire che siamo allo sparo, dice Luca, perché non chiedono a Pecci se è disponibile. Insomma, ne riparleremo nel corso del pomeriggio a partire da Palla al Centro, la trasmissione a cui vi lasciamo adesso. Grazie a Tommaso Borghini.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie a tutti, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
9: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
10: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
9: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
10: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna dovuto all'ondata migratoria di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
9: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. E questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
10: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Firenze Viola.
11: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
16: Giusto, parliamo di mercato.
11: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
16: Mercato!
11: Ma poi ci arriviamo, con calma.
16: Chi si compra? Flash!
11: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
16: Bravo!
11: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
16: e Luca Calamai.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
18: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Così, d'improvviso, un po' de botto. Siamo già a settembre, si chiudono gli ombrelloni, si abbandonano le spiagge, si tirano fuori i golf dagli armadi e soprattutto chiude il calciomercato, per fortuna. Alle 20 di quest'oggi, con il campo che poi darà le risposte definitive, la Fiorentina resta tra le più attive, la stiamo seguendo da questa mattina. Ieri in serata ha salutato l'arrivo dopo Bento anche di Wilfred Gnonto ed oggi siamo prossimi a salutare Gudmundsson. Dobbiamo capire chi potrà avere la meglio per Mandragora, non il Torino che ha fatto altre scelte. Dodò è tra coloro che sono sospesi e nel frattempo ieri sera però si è sbloccata anche la situazione relativa a Barak. Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao a tutti. Intanto fammi dire,
2: prego,
3: che come ho scritto oggi abbassiamo un po' la pressione su Grosso, perché vabbè,
2: hai
3: sbagliato,
2: sentito, hai già
3: un po'
2: sentito
3: di pressione, un po' tanta.
2: Qui tra un po' si
3: allora,
2: vince sabato
3: oggi,
2: il Torino vogliono il cambio.
3: Parliamo di queste quattro partite che sono Torino e Napoli in casa, la Sassuolo e Venezia, e un derby velenoso col Pisa,
2: quello di Coppa Italia,
3: velenoso, perché poi si porta dietro tutte le rivalità,
2: poi la Coppa è sempre
3: partita secca, insomma, dove c'è tutto
2: pareggi,
3: da perdere,
2: vai ai rigori
3: e quindi diamo di queste quattro partite. Ora fra poche ore lui avrà la squadra al completo, quindi finiranno gli alibi di non so che ciò, che non è un alibi inventato, è un alibi reale, perché non so che ciò, cioè
2: sì,
3: vuole gestire, ma è che comunque che costruisco una squadra a questo punto chiara, perché si faceva una riflessione ieri sera a zona mista, anche domenica, sì, grazie, anche domenica la Fiorentina è partita con un allora a Roma aveva il centrocampo vecchio, va bene, e si è beccato il poi giochi qua in casa contro e li metti tutti e tre nuovi, poi però finisci la partita di nuovo con tre vecchi. Stiamo parlando del centrocampo, cioè del reparto dovrebbe essere quello solito. Allora diamogli il tempo a Grosso di mettere insieme un progetto che sia credibile, che sia adatto al materiale tecnico che gli è stato messo a disposizione, e dopodiché ci sarà una sosta molto lunga, molto molto lunga, e quindi ci sarà il momento di fare tutte le riflessioni e magari anche delle scelte. Ma oggi ragionare con se si perdono tutte andrà via, però
2: è anche vero che in teoria il calendario dice appunto Torino, che non è esattamente una corazzata,
3: no, che mi
2: Venezia,
3: pare sta in confusione come noi,
2: Venezia in trasferta, Pisa di Coppa Italia, poi è vero c'è il Napoli
3: in
2: si alza il coefficiente,
3: però in casa.
2: Cioè,
3: ecco,
2: comunque la Roma l'hai bella affrontata, sì, che è un problema del momento, almeno quello te lo sei levato,
3: secondo me può lottare per lo scudetto.
2: Ecco,
3: quindi diamo un po' di tempo a quest'uomo di avere finalmente un materiale, non c'ha la gente o il telefonino e parla con i procuratori, dove vado, con chi vai, che può fare delle scelte, che siano scelte chiare, che siano scelte coraggiose, con una società che lo deve sostenere, un direttore che lo deve aiutare anche nei rapporti dentro lo spogliatoio. Però ecco, io dico non mettiamogli l'ansia che ogni partita o vince o salti, perché sennò questa è la maniera veramente per complicare la vita, uno mi sembra già in grandissima confusione. E poi aspettiamo qualcosa di speciale da queste ultime ore di mercato. Quante ne manca? Mancano 6 ore, meno i 6 ore.
2: Torreira o Torsved, mi sembra il nostro pubblico sia molto orientato su Torreira.
3: Anch'io, perché secondo me abbiamo bisogno del ruolo e del carattere di Torreira. Noi abbiamo bisogno di queste due realtà. Ecco. Poi, sull'asse Torreira a ta Olai, costruisci poi, se c'è qualcosa e non va, puoi inserire.
2: È
3: ma
2: un caso
3: con questi tre giocatori c'hai.
2: Ma è un caso che non nomini Fagioli?
3: No, Fagioli oggi fa un passo indietro.
2: Che sono le 14, io non lo so se eventualmente ce la fai a vendere Fagioli.
3: Ma
2: oggi
3: farà la riserva, servirà anche una riserva. Okay. Però questo centrocampo, Tommaso, mi piacerebbe, perché Torreira porta leadership, ordine e personalità e grinta. Ulai per me può diventare il Barella della Fiorentina, cioè gol, aggressività, recupero pallone, c'è attacco, classe, eleganza, verticalizzazione, mi piace, è un centrocampo articolato in una maniera che mi convince, ecco. Poi se arriva Fagioli può essere alternativa a tutti, Ndur può essere alternativa a tutti, e poi vediamo se dovesse arrivare qualcun altro. Però già Torreira rimetterebbe a posto un po' il mosaico.
2: Detto che tra poco ci andiamo a Milano, perché l'alternativa a Torreira resta Torsved, e quindi c'è da capire gli potenziali sviluppi nel corso del pomeriggio di questa vicenda, ma dobbiamo anche riepilogare un po' di situazioni che confermano come siamo di fronte alle ultime ore di trattative, perché per esempio vi dicevo Gudmundsson verso la Lazio, e la Fiorentina però un'idea su Cancellieri se l'è voluta fare, nonostante ad oggi con Gie e Gnonto gli esterni siano diventati due. Dopodiché, fra l'altro, tendiamo alla chiusura del mercato, anche perché poi ci metteremo un po' tutti a fare i conti, calcolatrice in mano, eccetera, e dovremo anche avere la versione di Casa Viola su quello che poi sarà il saldo di questo mercato, che di sicuro va, e non c'è bisogno di essere un matematico, va in rosso, perché si è speso veramente tanto, e in tal senso noi ringraziamo e approfittiamo un grandissimo lavoro che ha fatto,
3: un lavoro fantastico,
2: esatto,
3: Pietro Pellicciari,
2: il grande Pietro Pellicciari, per giornalista ieri sera,
3: glielo rubati,
2: vedo,
3: glielo
2: e mi hai consegnato il bottino, e così su due piedi. Però vi dico che di botto, almeno da pagare subito, la Fiorentina ha segnato 145,8 milioni, ai quali aggiungere degli obblighi di riscatto, che quindi sono obblighi, siamo a 157,8, incassando ad ora 52,48 milioni. Poi ci sono tutte le cifre potenziali, considerando i diritti di riscatto, i diritti condizionati, gli obblighi condizionati e i bonus. Lì vi dico solo che la potenziale spesa della Fiorentina è da 236 milioni.
3: Sì, anche se è evidente
2: potenziale.
3: Ci sono,
2: Però te ad ora come spesa con gli obblighi sei a 157,8, hai incassato anche in questo caso senza obblighi condizionati 52,48, per cui se le calcolatrici funzionano meglio di me di sicuro, ad ora è meno 105,32.
3: Sì. E la domanda
2: forti?
3: Che accompagna questi numeri, e non ti chiedo la risposta perché
2: l'ho già detto.
3: Oggi la Fiorentina è molto più forte, perché se te spendi, allora ricordatevi,
2: molto più forte mi sa di no.
3: Allora ricordatevi, perché non fate confusione, noi abbiamo detto che l'anno scorso la Fiorentina ha investito più di 90 milioni
2: 92,
3: sul mercato,
2: 92.
3: Ma ne aveva incassati quasi 70, la differenza erano i 25,
2: 60,
3: erano i 25.
2: Comunque,
3: di piccoli,
2: e
3: quindi no, qui siamo a meno 100, cioè non è che abbiamo già
2: poi ripeto, magari quindi la Fiorentina ci farà intendere che certe cifre sono rimandate al prossimo, però insomma qui riepiloghiamo,
3: però la domanda a me sta bene,
2: e gli obblighi,
3: sono contento se la proprietà, a quale va fatto un gigantesco applauso, mette a disposizione 100 milioni, ma con 100 milioni oggi la Fiorentina è molto più forte, è più forte, o speriamo sia più forte, Tommaso?
2: Bravo, si vede, bravo, complimenti, un bel sondaggio. Speriamo? Molto più forte? No,
3: no. Lui li viene.
2: Io e poi ballottaggio.
3: Vorrei levare anche speriamo. Diciamo, mi auguro che la Fiorentina sia più forte.
2: Sai, c'è

0: 43.
1: Bezo sono 18 a titolo definitivo, 22 e mezzo Pellegrino.
0: 40
1: e mezzo. 40 e mezzo.
0: Allora dicevano, invece di prendere due attaccanti di medio livello, perché non se ne è preso uno forte?
1: Un bombone da 40.
0: E poi andavi a prendere in prestito l'attaccante di riserva? Perché oggi ne hai presi due dei quali intanto non sai chi sarà il titolare. Già questo non è un bel modo per partire, perché su due giocatori con caratteristiche diverse. Cioè la squadra la adeguerai alla ricerca della profondità di Bezo o ai cross di Pellegrino? Era forse meglio investire 35 milioni su un attaccante vero, forte, forte come Ken, perché no, magari anche più forte di Ken, e poi cercare un prestito oneroso magari di 4-5 milioni per avere una... non hai le coppe quest'anno, quindi non è che puoi lavorare aspettando gli infortuni, no, devi anche avere l'ottimismo, ma almeno davi delle certezze assolute. Vabbè, su tutti argomenti che vi consegniamo, 348-7513-933 per gli ascoltatori Lady Radio che saranno due ore insieme a noi, il 3925727775, mai come oggi.
1: Calma, perché il momento è catartico, non so se ci hai pensato, perché ora andiamo a Milano e quindi lanciamo, ma è l'ultima volta. Preparati, perché da domani tu ne fai a meno.
0: No, non si può. Come si fa?
1: Se
0: chi
1: da
0: non
1: domani,
0: si compra?
1: Domani non lo so il che dicono nel flash, però dillo, goditelo.
0: Vai,
1: vivilo
0: con
1: consapevolezza, però
0: palla.
1: Te lo volevo
0: chi
1: segnalare
0: si compra flash
1: per l'ultima volta.
0: Vai. Quest'anno.
2: Chi si compra?
3: Flash.
1: Sì, è chiaro, per questa finestra, però scende la lacrimuccia, secondo me, anche a Pietro Lazzarini. Io volevo proprio evidenziare che è il finale di stagione, fosse una serie, questo è il finale di stagione e quindi avanti con i colpi di scena.
0: Ci rivediamo il primo di dicembre.
1: Certamente, stiamo già lavorando alla prossima stagione. Il protagonista, anzi protagonista,
0: gennaio,
1: Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, che con il loro Chi si compra Flash torneranno a gennaio, ma insomma oggi ci accompagnano fino a chiusura mercato. Ciao Pietro.
4: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ma tra l'altro è un Chi si compra Flash che poteva, rischiava almeno nelle strategie della Fiorentina di luglio, di essere un Chi si compra Flash tragicamente triste, e invece è un Chi si compra Flash veramente con tanto da dire, perché da stamattina parliamo di una trattativa tra il Torino e la Fiorentina per Mandragora, che prima va su, poi va giù, poi Braganza scansa Mandragora. In realtà quello che sappiamo è che questa trattativa resta assolutamente in piedi, quindi stanno continuando a trattare le parti in causa. C'è un discorso legato all'ingaggio del giocatore, che è di 1,8 milioni, quindi chiaramente il Torino lo vuole abbassare, ma è una trattativa che per il momento continuano a dirci con parti lontane per arrivare alla quadra, ma secondo me dai picchi e mena, se non hanno interrotto i rapporti dopo l'arrivo di Braganza, vuol dire che i giocatori lo vogliono fare, quindi vedremo cosa succederà in questo senso. Ovviamente una cessione a centrocampo servirebbe per acquistare un calciatore a centrocampo. Abbiamo capito che la Fiorentina vuole fare un calciatore recupera palloni, quindi anche se con caratteristiche diverse può essere visto in questo senso sia Torreira che Torzvet, ma ci sono altri nomi che probabilmente potrebbero nascere anche nell'ultimo minuto. Abbiamo raccontato di come Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato ci abbia detto che, e abbia pubblicato chiaramente anche su Tutto Mercato Web, una voce legata a Marcelo Brozovic, che è svincolato da due mesi dall'Al Nasr e che ha rifiutato anche una proposta dal Real Madrid perché vuole tanti tanti soldi e quindi non andrà al Real Madrid e non andrà neanche alla Fiorentina. Oltre a questo, la voce che diciamo in questi minuti sta correndo qui per i corridoi di Milano, dopo la cessione di Gudmundsson per 1 milione di prestito oneroso e 12 di riscatto diritto, è quello che la Fiorentina sarebbe al lavoro e forse anche vicina all'acquisto di un esterno che ci hanno suggerito forte, proveniente dall'estero, ma che ha bisogno di qualche verifica a livello diciamo fisico, atletico. Però questo cosa significa? Significa che dobbiamo stare con le antenne molto dritte e che se la Fiorentina insomma è in corsa per un esterno forte, questo pomeriggio di Radio Firenze Viola sarà più divertente di altri fini di mercato.
0: Beh, sì, altri vira... fini di mercato, quando ci raccontavate, i dirigenti erano via, staccati il telefono, finito tutto, se ne riparla. Qui invece siamo in piena situazione.
1: Mi viene a pensare che si vira sempre più con decisione verso il 4-3-3. Siamo passati in 30 ore da zero esterni a Angie, Gnonto e un terzo.

0: Okay, ma ha ragione Pietro a ricordare che qui parte Gudmundsson, quindi forse non c'è solo Gnonto al posto di Gudmundsson, ma c'è magari anche un altro esterno forte. Boh, mi hai fatto pensare a qualcosa, sai, in Arabia, Pietro. Pigliamo Cristiano, eh?
1: Cristiano, sì.
0: CR7.
2: Dai, smettila.
0: Vabbè, l'ha già preso, Paratici.
2: Ma non può più giocare a calcio.
0: Va bene, scusa.
2: Ho capito, ma non può più giocare a calcio.
0: Scusa.
2: È il calciotto del giovedì, quello che fa in Arabia. Comunque, al di là degli amanti o dei detrattori di Cristiano Ronaldo, ricordiamo un po' anche la storia di quest'estate sugli esterni. Per esempio, una voce forte che c'è stata su Sancho, giocatore che tra l'altro avrebbe bisogno di visite mediche approfondite per essere acquistato. Però è un giocatore che può arrivare anche tra una settimana, essendo svincolato. Una rincorsa prolungata a Bakayoko, altro calciatore che la Fiorentina ha trattato comunque a lungo e col quale eventualmente avrà avuto anche grandi contatti a livello di procuratore, quindi probabilmente c'è anche già un potenziale accordo su quello che potrebbe essere l'ingaggio. Ecco, io credo che la Fiorentina stia, anche per rispondere a quello che è stato una fine di mercato, aiutatemi voi a come definirla, sicuramente con un interrogativo grosso, cioè col fatto di aver preso un GE 2005 intrigante ma comunque da far crescere, di aver preso Beto dopo aver trattato Zirze, di aver preso Gnonto da un momento all'altro con una formula comunque di prestito con diritto di riscatto, che però è un giocatore che non mi sembra abbia scaldato i tifosi della Fiorentina. Ho l'impressione che questa cessione accelerata di Gudmundsson è praticamente regalata, che noi ci spieghiamo male ora in questo momento del mercato alle 14:18 del primo di settembre, possa essere vista in altra luce se davvero la Fiorentina riuscisse con un colpo di coda a prendere un grande esterno dall'estero. Questo è quello che si vocifera in questi minuti. Veramente, prima di andare in diretta mi sono confrontato con più colleghi, eravamo tutti a confabulare perché fondamentalmente nei corridoi del calciomercato questo viene detto. Insomma, io sono molto attento, molto entusiasta dell'idea di poter raccontare un grande colpo di fine mercato della Fiorentina. Questo sarebbe qualcosa che potrebbe anche darci un po' di fiducia dopo due o tre acquisti che almeno per la piazza un po' di fiducia ne hanno tolta.
3: Ma guarda Pietro, ieri abbiamo fatto un sondaggio su RTV 38, la domanda era se gli ultimi acquisti avevano intaccato il valore del mercato della Fiorentina, il 91% ha detto di sì, si erano profondamente delusi. Questo per dare il tono, e nei due acquisti io ci metterei anche Beto, quindi Beto e due attaccanti esterni. Però la riflessione è importantissima, la riflessione ha fatto Pietro Lazzarini, perché innanzitutto porta ad una Fiorentina che rimette grosso nella sua comfort zone,
0: il 4-3-3,
3: perché se te avessi voglia, faccio per dire, se tu pensassi di cacciar via grosso domattina o contro il Torino, probabilmente faresti un ragionamento più cauto, no? Andresti a cercare.
0: Sì,
3: Viri. Però invece viri in maniera decisa sul 4-3-3, tra l'altro con un'idea di calcio sugli attaccanti esterni che si avvicina, Pietro, al Sassuolo, no? Perché Mastantuono con ovviamente ogni giocatore ha le sue caratteristiche, ma un pochino Berardi, nel senso anche Berardi viene sempre dentro, no, a giocare, parte largo.
2: No, si può dire Luca, lo puoi dire,
3: viene
2: non
3: dentro,
2: è una bestemmia,
3: e di là quel ragazzo del Torino può essere Lorente, e se ne prendi un altro di quelle può essere, quindi ti riavvicini a quell'idea di calcio che poi Beto è un centravanti che con la sua ha grande fisicità ma anche partecipa al gioco, c'è uno che c'è dentro, cioè finalmente si sta cercando di aiutare un allenatore che ecco, probabilmente era andato in confusione, Pietro.
2: Ma ti posso dire finalmente, possiamo sottolineare il tuo finalmente? Perché io voglio capire una cosa, cioè qui siamo stati tutta l'estate a incensare un ottimo lavoro sul piano dei talenti acquistati e portati alla Fiorentina, sempre però portando sul piedistallo il lavoro dell'allenatore e del direttore sportivo, scordandoci che ci sarebbe un allenatore da informare e da mettere al corrente anche delle strategie di mercato. Ecco, l'unica grande pecca, se davvero alla fine dovesse arrivare un grande esterno che gioca a questo punto dall'altra parte di Mastantuono con Gie che sarebbe la sua riserva, sono le tempistiche, perché è chiaro che tu hai esposto un allenatore che ovviamente è colpevole anche, non è che si sta dicendo che non ha nessun tipo di responsabilità, però hai esposto un allenatore alle figure che ha fatto la Fiorentina in queste due prime giornate, anche perché il mercato non è andato nella direzione che probabilmente lui ti aveva chiesto per cercare di dare un'accelerata anche al proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa. Quindi, cioè, alla fine della fiera, la Fiorentina da qui alla fine del mercato riesce a fare questo esterno di cui parliamo, cede Mandragora e prende Torsvet come ha chiesto Grosso, quello che avete detto voi tutto torna tutto, cioè la Fiorentina con i fatti riporta Grosso al centro del villaggio in ritardo, però almeno lo mette nelle condizioni di avere meno alibi di quanti secondo me potrebbe alzare la mano e dichiarare dopo le prime due partite, dopo un mercato che a lunghi tratti ci ha entusiasmato e poi, come dicevate voi, addirittura una grande percentuale dei tifosi e degli ascoltatori e dei telespettatori hanno definito, come si può dire, deludente. Quindi deludente non lo può essere questo mercato, parliamoci chiaro.
3: No,
2: cioè, se noi si parla di delusione è uno sbaglio, perché anche i calciatori che sono arrivati in questo fine settimana sono calciatori che hanno del valore, che hanno una storia, che hanno dei gol nelle gambe, che non entusiasmano perché non sono i nomi che circolavano in precedenza, ma che sono giocatori funzionali a questa Fiorentina. Se arriva un grande esterno e Torsvet, la Fiorentina fa due operazioni in una, probabilmente riporta un po' di entusiasmo nella piazza e soprattutto dice a Grosso: guarda, forse abbiamo sbagliato, aiutiamoci insieme a venire fuori da questo inizio di stagione complicato.
0: Non c'è dubbio, pioggia di ipotesi su questo esterno, sì. L'ipotesi che vince l'hanno già scritto in 5 o 6 e Kulusevski, se no qualcun altro dice occhio che non ritirino fuori Dennis Mann. Certo, e Kulusevski l'hanno scritto in tanti.
2: Kulusevski non... è mancino, però, se non sbaglio.
0: Sì, è mancino. Quindi in teoria...
2: io penso che la Fiorentina cerchi un attaccante forte verso di là, perché,
3: sì, anche perché
2: cioè,
3: qua c'è
2: il titolare deve essere Mastantuono. A destra.
3: Non lo so. Senti,
2: certo, Gnonto fa l'alternativa a Mastantuono.
3: Esatto, e ci sta, ci può stare tranquillamente. Senti, Dodò, ci sono novità su Dodò?
2: Guarda, allora, prima parlavo con Niccolò Santi perché anche a lui risultava il fatto che la Fiorentina certamente è pronta anche a tenerlo, come comunque aveva paventato nel momento in cui si era fondamentalmente accordata tra gentiluomini per un potenziale prolungamento fino al 2028 e lo ha fatto addirittura a fine luglio. Però la sensazione è un po' come per tutti i calciatori di cui parliamo in queste ore: Mandragora, Fagioli, Dodò, Brescianini, cioè, come è successo per Gudmundsson, che nonostante la formula non sia eccitante a livello economico per la Fiorentina, alla fine è stato chiuso, anche per questi calciatori, e quindi compreso Dodò, se dovesse arrivare una soluzione in uscita last minute, e perché no, forse anche dalla Turchia post last minute, visto che il mercato turco finisce venerdì a mezzanotte, io tengo gli occhi aperti fondamentalmente, perché penso che nell'idea iniziale di inizio estate Dodò fosse uno dei giocatori da cedere.
0: Certo. Luca, occhio che non torni Chiesa. Qui il gioco è capire chi è questo esterno.
3: Chiesa.
0: Kevin da Prato, occhio a Chiesa.
3: Ma lo chiede a Pietro, ma Chiesa, io non so. Mi
0: Gittens, ma lo sta trattando la Roma,
2: allora,
0: o
2: chiaramente
0: Gen.
2: Chiaramente noi, mentre siamo in diretta, è più complicato avere la possibilità, no, di strucugnare, come direbbero a Napoli, il mercato, però è difficile andare come si può dire, qui si sta sparando, cioè, in un mare di pesci,
0: no,
2: cioè,
0: è un
2: si
0: gioco,
2: sta sparando pallottole a caso, cioè,
0: è chiaro, è un gioco.
2: Allora, Chiesa è un giocatore che, a quanto mi risulta, ha un sacco di problematiche che sono molto allargate non solo a una questione atletica, ma anche a una questione, diciamo, di sensazioni da calciatore, che in questo momento provano delle difficoltà nella sua, pur non essendo un giocatore vecchio, ma è in una fase molto difficile, sì, della, sì, propria carriera, quindi io tendo a non pensare che possa essere lui. Kulusevski, te l'ho detto prima, tornerebbe tutto, se non che gioca a destra, e quindi per quale motivo adesso la Fiorentina, che ha Gnonto che può giocare a destra e a sinistra, ma soprattutto a destra, ed è un'alternativa perché gioca a destra col piede forte destro, quindi viene preso anche per l'idea di crossare, di dare linfa vitale anche al gioco di Pellegrino oltre che di Beto. Quindi io credo che la Fiorentina stia cercando un giocatore di sinistra, di piede destro. È difficile, guardi, siamo in diretta.
0: Scusi, perfetto.
2: Siamo in diretta. No, va bene, lo dicevo.
0: Fatto bene.
2: Succede anche questo. No, è un, poi sta facendo il suo lavoro come se lo facciamo noi. E quindi, insomma, i nomi possono essere tantissimi. Cioè, è un gioco a perdere, certo, quello, no, di fare 40 infatti, nomi in questo momento. Quindi noi stiamo cercando.
3: Che è giusto fare, perché soprattutto
2: è un gioco che potete fare voi.
3: Esatto, ecco. Più noi che Pietro, che è lì che sta cercando di raccontare invece le cose di cui ha reso conto. È sparito dalle vostre riflessioni Fagioli. Perché ormai non ci sono i tempi,
0: esatto.
3: Quindi si va avanti con un giocatore che nella convinzione comune non ha più un buon rapporto con l'allenatore, eppure non erano stati insieme anche, niente, si è capito.
0: Sì, dalla Juve, cioè.
3: Dalla Juve, si volevano bene, si volevano tutti bene, Ken via, Fagioli.
0: No, guarda, poi queste notizie ce l'ha proprio riferite Pietro sull'argomento.
3: E quindi niente, a questo punto però anche Fagioli però resta, e poi boh. Il giocatore doveva portare 30 milioni.
2: È un tema che da domani andrà discusso in modo diverso rispetto a quello che si è fatto durante il mercato, perché se Fagioli, come stavi giustamente raccontando, resta, è un giocatore da recuperare, perché non si può far finta di avere un giocatore come Fagioli in rosa senza farlo giocare, o comunque che non sia potenzialmente un protagonista di questa Fiorentina. Io sono curioso di capire se riusciranno a fare spazio a un nuovo centrocampista, che centrocampista arriverà, perché un conto è sostituire Mandragora con Torsvet, che fondamentalmente sostituisci, certo, una mezzala con una mezzala, e quindi beh, è un qualcosa che non cambia ruolo per ruolo, ma rimane un grande dubbio tattico a mio avviso su quello che è il ruolo del centrocampista definibile play, che nel Sassuolo era un giocatore come Matic, che è totalmente diverso sia da Ulai che da Fagioli. Ed è per questo che secondo me la Fiorentina si è interrogata a lungo in queste ore su come aiutare anche l'allenatore in quel settore di campo. Detto questo, l'allenatore farà la frittata con le uova che ha, perché se alla fine gli prendono l'esterno, gli prendono Torsvet, l'allenatore si cheta, smette anche giustamente di sottolineare quello che ha sottolineato, magari a margine dell'affare Ken, qualche sassolino che si è levato anche in conferenza stampa, e lavora, perché a quel punto viene tolto anche l'alibi di una squadra non costruita sulle sue idee di calcio. Quindi io sono curioso di capire, perché Fagioli era un'operazione che se facevi ai primi di agosto aveva un senso, perché comunque potevi trovare anche chi in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma insomma 25-30 milioni poteva anche provare a investirli. A 5 ore alla fine del mercato o va via in prestito con diritto di riscatto, perché una squadra da nulla dice cavolo ci manca un centrocampista, oibò, andiamo a sentire se ci danno Fagioli, e fanno come con Gudmundsson. Perché ragazzi, io ve lo dico da ieri, la Fiorentina, se arriva un prestito con diritto anche per Fagioli,
0: lo fa,
2: sono convinto che lo dà via,
0: lo
2: quindi
0: fa.
2: Quindi stiamo attenti a questo. Il problema è che la Fiorentina ha anche tanti calciatori da ingaggi molto alti, sì. E quindi se noi ci potevamo immaginare, ne so, il Bologna che viene a fare una telefonata per Fagioli, il Bologna l'ingaggio di Fagioli non se lo può permettere, e quindi non viene nemmeno a bussare per un giocatore come questo.
0: Sì, sì, poi io aggiungo anche il discorso, l'ho scritto stanotte, del cambio generale nello spogliatoio, e quindi vedi che poi anche Gudmundsson va in quella direzione, quello che dice Pietro su Fagioli pure, Paratici se può ormai accelera anche sul processo di cambio, sì, dopodiché, e sostituzione del gruppo dell'anno scorso. Dal mio punto di vista, poi ne parleremo, ma insomma, cioè non mi strappo i capelli nemmeno per Gudmundsson, anni non si è degnato di dire una parola in italiano, ha finito sbagliando un bove come gli è successo tante volte negli anni scorsi, non partecipa, sorride, se ne frega, le voci in città, vai al Lazio.
3: Sicuramente, ciao. Però il calcio è fatto anche di dover vendere quelli che non fanno parte del progetto, e la Fiorentina
0: intanto però l'hai levati dallo spogliatoio
3: come ha
0: del
3: detto Pino
0: parte.
3: Vitale sul fronte cessore ha preso un liquidatore fallimentare, cioè la Fiorentina
0: è vero,
3: regala. Cioè, regala, però, vanno via tutti.
0: Però intanto lì dentro, infatti non voglio essere bigotto troppo, se però anche l'uscita ai Fagioli avrà sbagliato, per carità, però lo vedi come è questo spogliatoio tuttora?
3: Cioè, meno 100 milioni. Beh. Allora, grazie Pietro, naturalmente puoi entrare te, Niccolò Santi, potete entrare in qualsiasi momento, se no ci risentiremo alla fine.
2: Benissimo.
3: Di queste puntate, buon lavoro.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Ciao.
3: complimenti
0: dietro
3: per tutto quello che state facendo. Grazie. Veramente fantastico.
0: Scattato l'inferno con l'opzione di un esterno, vedremo chi sarà. Si va da Sancho fino a chi comunque si è saltato con l'idea. Sì, te lo immagini. E sto a chi?
3: Sto a chi? Sì.
0: Al Franchi col numero 7.
3: Sì,
0: non ce lo vedi, Cristiano?
3: Sì, fa il key goal, salta e fa
0: punizione,
3: capito?
0: Borda sulla barriera.
3: Beh,
0: com'è solo. Vai, break.
1: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Radio Firenze.
5: Sì, buongiorno. Calamai, prima deve abbassare la pressione sui giudizi e sui modi di dire nei confronti degli allenatori e del rappresentante della società. È lei. Lei ieri, tra le righe, mentre parlava Lamaini, si è permesso di dire che non deve essere mandato in conferenza stampa a parlare, riferita all'allenatore. Quindi è lei, prima deve abbassare i toni nei confronti di tutti i rappresentanti della Fiorentina, allenatori, giocatori.
6: Buonasera Firenze Viola, Alex 19. Il fatto è grosso, se andare a cercare Brozovic dimostra che lui vuole un giocatore esperto che sia a centrocampo a fare da organizzatore di gioco. Non si fida né di Ulai né di Fagioli né di quelli che ci sono. Mandragora stava fatto una cosa vergognosa. Se il senso d'appartenenza c'è ancora qualche cosa di concreto in questo mondo del calcio, vendere Mandragora è una bischerata in mare. Ripeto, prima di lui ce ne sono altri da sbolognare. Io spero e mi auguro che resti. Alex 19.
7: De Gea si deve tenere, ma andrebbe preso ormai troppo tardi, un portierino esplosivo con esplosività sulle gambe, che esca, che sappia parare alla Peruzzi. Ci vorrebbe un portiere a questa maniera. Ora, oggigiorno ci sono tutti questi pennelloni che se tira un po' più di vento e cascano per terra, parano tutti i piedi, non esce più nessuno. E finiva la scuola italiana portieri. Una volta sera sul dominio di mondo. Deve Firenze, un saluto.
8: Ciao Luca, ciao Tolo. Da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha un mediano in squadra. Ecco, da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha uno che spezza il gioco. Un mediano in squadra. Uno che spezza il gioco e anche lo faceva il gioco. Ecco. E se anche quest'anno con Paratici non si prende quel ruolo lì, io spero in Torreira che torni, allora la Fiorentina è messa male come tutti gli altri anni. Ciao a tutti.
9: Ciao Simone da Firenze. No, sarei curioso di capire che tempo volete dare a questo grande allenatore. Secondo me voi Sassuolo l'anno scorso non l'avete mai visto, oppure ve l'hanno raccontato, diciamo, va bene. Io non lo so, gli volete dare anche tempo a Grosso? Ha preso 7 gol in 2 partite. 7, non
10: 6. Lo so, ma sono 2 partite.
9: Dai tempo, però poi ci si ritrova come l'anno scorso. Visto che la squadra, più o meno, davanti siamo peggio. Quindi, vabbè. Intenti voi, Grosso, bravo Grosso.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Luca: quando è l'ultima volta che hai visto una partita di Torreira? Perché dalle voci che giungono dalla Turchia, mi sa che quello che c'hai in mente te è un Torreira un po' vecchio. E secondo me i gol che ci garantiva Rollo, lui non li fa mica.
12: Bene, bene, bene. 348-7513-933. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16. Quindi 3925-727775. Se no, chiamateci 055-7711-171. Anche e soprattutto se ci seguite, canale 92 digitale terrestre. Poi questo canale YouTube di Firenze Viola, che si moltiplica e siete sempre di più. Ci state seguendo oggi anche su YouTube, quindi fra l'altro potete vedere che abbiamo scelto due tonalità diverse di celeste, ma giustamente c'è dell'attenzione all'outfit.
13: No, io è tanto che non vedo una partita di Torreira, lo dico francamente, per cui io parlo su quello che mi racconta gente che invece segue il calcio, segue questi campionati, e certo non è più magari il Torreira di qualche anno fa, però senso di appartenenza, determinazione, grinta, voglia di venire a Firenze, garra, ruolo.
12: Poi ecco, bisogna anche,
13: non è un investimento economicamente particolare.
12: Qui c'ho un assist dalla cronaca che sfrutto perché è più forte di me. Ho sorriso e scherzato ieri sera in chat con i ragazzi di Firenze Viola. L'importante è che poi ci sia un allenatore che lo esalti al massimo, magari avendo anche l'intuizione di farlo entrare in area di rigore, così ti fa 5 gol nelle ultime giornate, come ha fatto quell'allenatore integralista e un nebono e che ha vinto una Coppa Italia, e ieri sera ne ha fatte 6.
13: Cioè io credo che un po' di esperienza,
12: era una squadra scarsa turca,
13: un po' di esperienza in mezzo tanta gioventù ci starebbe. Poi rispondo al primo amico, come dico sempre, il tuo parere è assolutamente legittimo e vale il mio. Io ribadisco che dopo la partita con il Frosinone per me non doveva andare in sala stampa Grosso, ma ci doveva andare Paratici, anche perché Grosso è andato in sala stampa, caro ascoltatore, e ha fatto ulteriori danni, perché la battuta su Ken è suonata come un attacco frontale a Paratici e sicuramente non è così. Ha parlato di quadri che sono stati comprati, ma non manca la parete, io non ho capito con chi ce l'aveva sinceramente,
12: col costruttore della casa,
13: e quindi dovrebbe essere anche in questo caso Paratici. Quindi come vedi, ecco perché
12: parlavo,
13: ti dico,
12: di un gruppo fragile, quindi sono
13: che secondo me un allenatore in quel momento, in tale evidente confusione, si protegge non mandandolo a dire altre sciocchezze, ma chi comanda ci mette la faccia. Questo è il mio parere, te hai un parere diverso, e la grande forza di Radio Firenze Viola è che c'è spazio per tutti, purché nessuno sia offensivo, e io non offendo nessuno, faccio delle valutazioni calcistiche, che il capo che prende un allenatore,
12: anche di comunicazione, perché siamo di fronte a due persone molto preparate, perché poi Grosso mi sembra uno preparato,
13: no, è uno serio, è una
12: ed è stato
13: seria,
12: probabilmente scelto anche per il modo di comunicare, perché lo disse lo stesso Paratici, quindi io sono ancora più d'accordo con quello che hai detto te.
13: Quindi, per carità, ma sono pareri, e qui la bellezza, lo ripeto, di qui è che ognuno esprime il proprio parere, purché non offenda, e noi non offendiamo, portiamo il nostro parere e le nostre valutazioni. Allora, mentre chiedo al grande Tonelli di preparare in regia il prossimo collegamento, De Gea, che dici?
12: C'è movimento,
13: Dici.
12: No, no, conferme che si lavora per un esterno offensivo, ma il nome, ancora non siamo al nome, ma le conferme ci sono, quindi vediamo un po'. De Gea io lo tengo, anche perché la scelta mi sembra già fatta. Sento qua e là un po' di critiche o delusione per queste prime due partite. A Roma, francamente, ce lo vedo il giusto, la sua responsabilità. Con il Frosinone, forse sì, talune sì.
13: No,
12: però si ricomincia come l'anno scorso.
13: Non ha fatto Skorupski,
12: No, però se no si fa come l'anno scorso, partì malino. Poi nel finale, nella salvezza, c'è anche due o tre partite da De Gea sopra la media.
13: Sì. Va bene, allora, caro Malù Pasincato, grazie di essere con noi.
12: Ciao Malù.
14: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
13: Un direttore che...
14: ultimo frenetico di mercato.
12: Dove sei?
14: Sono in zona aria mercato.
13: Allora, abbiamo bisogno della tua saggezza e competenza, intanto per valutare i nuovi arrivati. Beto ti piace?
14: Molto, mi è sempre piaciuto.
13: Quindi
14: Beto mi piace, voto pieno, perché comunque non sarà facile sostituire Ken, però comunque lui conosce il nostro campionato, ha voluto a tutti questi tornare in Italia, fame, a quella fisicità che serve come attaccante, dunque assolutamente contento.
13: Titolare lui o titolare Pellegrino?
14: Titolare lui.
13: Lui, quindi Pellegrino. Però non faccia la fine di piccoli,
12: no, in
13: è
12: teoria
13: una cifra che porta
12: però,
13: male,
12: ecco, questo è interessante, sono due mondi opposti, nel senso che Beto ti va a attaccare alla profondità e quindi si può dare spazio anche di inserimento. Pellegrino va servito sulle palle alte, anche senza essere tecnici, no? Guardando tutti i gol che ha fatto l'anno scorso di testa.
14: Sono d'accordo, ma deve essere così. Quando tu prendi due attaccanti non devono essere simili, devono essere complementari, devono essere attaccanti che hanno caratteristiche diverse uno dall'altro, perché in base a quello che ti serve puoi sfruttare le qualità migliori. Dunque a volte puoi partire con Beto, come hai detto tu, si attacca la profondità, puoi far entrare Pellegrino che con le palle alte, con le spizzate può far salire la squadra che lavora di gomito e quant'altro in senso positivo, proprio per dire che fa un lavoro a volte anche sporco ma molto importante. Io a Parma l'ho visto certe partite che magari non ha segnato, magari più poteva dire non mi è piaciuto, invece per me ha fatto bene, perché lavora tanto per la squadra, lavora tanto per creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.
13: Poi è arrivato Gnonto, che ne pensi?
14: Allora, se abbiamo Frecce sulla fascia, è veloce, deve riprendere un po' il terreno perduto, perché quando aveva esordito in nazionale con Mancini sembrava un predestinato, nel senso un giocatore da lì pronto a esplodere, ha avuto magari diciamo qualche rallentamento nel suo percorso, però tornando in Italia, all'area di casa, si sa che dovrebbe fare sempre bene. La velocità non gli manca, dunque è un giocatore che fa dell'esplosività e della velocità la sua arma migliore, lo metto a disposizione. Lui secondo me è il classico giocatore che quando la partita, la difesa incomincia ad andare in sofferenza, lo fa entrare per i suoi strappi, vuol dire prendere falle al limite dell'area, fare armonie di proprio di rimpettaio, dunque. E poi un ragazzo che si impegna molto, dall'umiltà e la voglia sempre di lavorare.
13: Un'utile alternativa, diciamo.
14: Assolutamente.
12: Una utile si impegna molto, mi piace. Sì. C'è da lavorare sui gol, mi sa.
13: Sì.
12: Cioè, non è proprio
14: non
12: l'esterno.
14: Non è mai stato un suo punto di forza, sì. Però li fa fare, ma che ha sempre pericoli, ammonizioni, espulsioni, sempre un pericolo costante.
13: Ma lui invece parlano benissimo tutti di queste ungie.
14: Sì, parlo bene anch'io, un giocatore che conosco molto bene, l'ho visto prima in Svezia, anche la relazione giovanile, ma poi quando è arrivato a Torino è cresciuto in maniera esponenziale, perché comunque quando è arrivato magari era un giocatore che puntava a giocare da solo, un po' anarchico, ma perché comunque le sue qualità sono quelle di prendere la palla e schiacciare. Con il lavoro in Italia e al Torino praticamente si è migliorato molto e oggi è un giocatore completo che è nel pieno, sa di avere gas nelle gambe, sa di essere naipe e dipenderà da lui adesso incendiare Firenze.
13: Ma lui lo vedi come uno che può essere subito un titolare?
14: Lui può essere subito un titolare, ma può essere anche, come dico, uno che entra a partita in corso ti spacca la partita.
13: Ho capito. E restando sul fronte degli esterni, la Fiorentina ha ceduto Gudmundsson alla Lazio, ti chiedo la valutazione di un'operazione che economicamente...
12: Qualche domanda per Cancellieri l'ha fatta, sì, quindi sì. Poi l'idea di avere anche tre esterni ce l'hanno, sì, evidentemente.
13: E poi la ricerca, ripeto, l'operazione Gudmundsson non è una grande operazione dal punto di vista economico, perché un milione con il diritto di riscatto vuol dire che ti consegna alle scelte dell'altra società, sì. E c'è la volontà di cercare un altro esterno d'attacco in tutti i modi, ecco. E girano miliardi di nomi da Kulusevski a Chiesa, per farti
12: Sancho,
13: capire
12: che era
13: Sancho e compagnia, cioè si cerca un profilo importante, e trovo che questo sia giusto, perché comunque va via un giocatore irritante ma importante, perché comunque Gudmundsson è un giocatore importante, irritante ma importante.
12: Cioè.
13: che ne pensi?
14: Sono d'accordissimo, il giocatore che deve arrivare deve essere un top, è proprio l'ultimo colpo di mercato, deve essere un altro colpo alla Mastantonio, ma in quel ruolo lì, dunque un esterno di quelli che non è né una scommessa né un giocatore, diciamo, a prima volta a questi livelli come responsabilità, un top che parla la sua carriera e può venire a essere utile pronti via subito.
13: Dunque. Sancho ti piace, Malù?
14: Sì, mi piace, se viene con la testa giusta mi piace, ma anche Chiesa se viene con la testa giusta mi piace.
13: Sì, sì. Calcola che comunque
12: si dice c'è veramente più di un dubbio anche per la condizione fisica, no?
13: Sì.
12: Non è che stia giocando.
13: No, Chiesa è tanto.
12: Non lo so, poi sarebbe un ritorno. C'è da capire il discorso ingaggio, perché penso che in Premier non avesse proprio uno stipendio bassissimo.
13: Però ragazzi, se vogliono rilanciarsi, Malù, questi giocatori devono anche accettare di rimettersi un po' in discussione, no?
14: Assolutamente, se devi rilanciare ti devi rinunciare a qualcosa. Dunque, l'atto economico sicuramente devi fare dei sacrifici, perché il lato sportivo che in questo momento piange, il lato economico magari no, ma il lato sportivo sì, dunque bisogna fare concessioni per trovare la quadra.
13: Senti, grande movimento anche a centrocampo, si è un po' raffreddata la pista che voleva Mandragora a Torino, ma io ragazzi quando ho sentito parlare la richiesta della Fiorentina,
14: ho capito, si è un po' raffreddata la pista
13: per il Torino di Mandragora, ma non avevo dubbi, perché se la richiesta è 10 milioni, ma il Torino non te li dà mai nella vita 10 milioni per Mandragora, no? Cioè, però poi resta vivo Torreira, resta vivo Torsved, ecco, qui ti vado a chiedere non solo all'uomo mercato ma al grande competente di calcio, Torreira e Torsved sono due centrocampisti completamente diversi, uno un po' più regista, l'altro più una mezzala da corsa, ma secondo te la Fiorentina di che cosa avrebbe più bisogno?
12: Malù?
14: Io, secondo me la richiesta di Gos è Tosvet, comunque l'ha avuto, è tutta l'estate che si parla, e dunque se la desiderate del mister prendete di Tosvet, però Torreira un ritorno con la voglia che c'ha di tornare a Firenze.
13: Ma te l'ultimo Torreira, perché mi hanno chiesto a me, giustamente, una domanda assolutamente giusta, mi ha chiesto l'ascoltatore, ma da quant'è che non vedi le partite di Torreira? Io da tanto non vedo le partite di Torreira. L'ultimo Torreira com'è, Malù? Te che sicuramente c'hai un occhio più lungo.
14: Giocatore, allora, è normale che gli anni passano per tutti, però sempre un giocatore di gara, di esperienza, che più, come quei ruoli lì, più cresci e più l'occhio ce l'hai per gestire proprio la tua area di competenza, e le motivazioni fanno la differenza. Se sta bene fisicamente Torreira nel nostro campionato fa ancora il suo figurone, dunque un giocatore che a me piace e che serve, che dia quella gara, un po' quella cattiveria nervosa positiva al centrocampo.
13: Esatto, infatti quello che dicevo, però anche Torsved è quello che vorrebbe l'allenatore, quindi
14: sì. Ma non è un segreto,
12: si riparte nel caso arrivasse Torsved col ballottaggio aperto Fagioli Ulai per magari agire avanti alla difesa, e Fagioli sappiamo che comunque un po' è adattato, Ulai i primi segnali dal regista non sono stati incoraggianti, se a noi troppo severi magari va aspettato un po' Ulai per vederlo anche in versione regista davanti alla difesa, da Malù, perché per ora a me dà l'idea, ecco, di grande dinamismo, magari anche di inserimento, quindi mezzala,
13: sì.
12: Però dal regista l'ho visto in grande difficoltà col Frosinone.
14: Ma guarda, col Frosinone ho visto tutta la squadra un po' in difficoltà. Dunque,
12: sì, hai ragione anche te.
14: Non è che io lo vedo un giocatore di personalità che si dice dal tempo sa far girare la squadra, sa con la mazzella la costa lavoro e può fare anche la Fiorentina. Secondo me vuole sempre, non so, che si vuole tutto subito, faccio avanti del pizzico di pazienza da aspettare un ragazzo giovane che arriva da un'altra realtà, che deve prendersi in mano un centrocampo importante come quello di Viola. Dunque un po' un pizzico di pazienza glielo concederei.
13: Certo. Senti, altri due giocatori che invece a questo punto c'è la fortissima possibilità che rimangono in maglia viola, mi riferisco a Fagioli e Dodò. Dodò perché Jimenez sta andando molto male, ma ti devo dire, genera dubbi più sull'atteggiamento complessivo che non sul rendimento di una partita, su dei momenti di isteria un po' così che sono di una persona che non mi sembra molto quadrata in questo momento. E Fagioli, però, ragazzi, Fagioli, a parte se arriva anche Torreira o anche Tosvet,
12: La concorrenza diventa tosta.
13: E secondo te perché non sono arrivate le offerte giuste? Ti aspettavi un'offerta importante per Fagioli, Malù?
14: Mi aspettavo delle offerte importanti. Bisogna sempre capire che campionato arriva, non è che arriva un super campionato, arriva un campionato dove tu, come tutta la squadra, avete arrancato, da guardare anche quello. Dunque, super offerte no, qualche offerta importante sì, ma super offerte, la top team no, quello no.
13: Non te l'aspettavi?
12: No, anche lì sai, se la Fiorentina aspetta o aspettava 30 milioni era dura, forse magari.
13: Però sai,
12: quello che ha detto Pietro Lazzarini ci fa riflettere, perché la Fiorentina potrebbe anche aprire a un semplice prestito un diritto
13: esatto.
12: Ma non c'è proprio nessuno a bussare.
13: Nessuno. Allora chiuderei, Malù, portandoti ad una valutazione da uomo mercato, ma anche da direttore. A oggi più o meno la Fiorentina ha un passivo di mercato che si aggira sui 100 milioni. Ribadisco, bisogna fare un grande grazie a Joseph Commisso e alla signora Catherine, perché come hanno detto anche durante la festa del centenario, stanno veramente onorando la memoria del presidente Commisso, cercando di mettere la potenzialità economica per costruire una squadra competitiva. 100 milioni di differenza tra entrate e uscite però non sono pochi, e dovrebbero portare quindi ad avere qualche certezza. Ti chiedo, oggi la Fiorentina secondo te è molto più forte rispetto all'anno scorso? Più forte, oppure tutti noi speriamo che sia più forte?
14: No, la Fiorentina è più forte. La Fiorentina sta cercando di creare valore interno, oggi spendi ma poi creare valore interno, perché se una int esplode l'hai comprato a 30 per venderla a 60, se in jet esplode per venderla di più, Valde Penas, cioè tutti i giocatori che tu hai preso li puoi comunque valorizzare a ta. Dunque questo ti fa capire che hai creato valore, però vuoi anche creare un asset sportivo che faccia un periodo d'oro per dire i 2 o 3 anni con questi ragazzi, perché la faccia magrafica che hanno gli permette di rimanere 2 o 3 anni insieme e fare qualcosa di importante per poi andare in grandissimi league. Questa è un po' l'idea che secondo me la società e Fabio Paratici in primis ha per questo discorso. Vuole un pizzico di tempo, ma la squadra dei singoli è forte. Adesso comunque bisogna dire le cose come stanno. Sta a grosso dimostrare, giustamente, visto che si è meritato col lavoro fatto a Sassuolo in precedenza una panchina come la Fiorentina, dimostrarsi di essere da Fiorentina con questo parco giocatori che gli ha dato l'allenatore. Perché si può dire tutto, non voglio fare il corporativista e difendere la cattedra dei
13: direttori, certo.
14: Però sul lavoro del direttore non si può dire niente. Adesso oggi a mezzanotte, alle 20 e a mezzanotte in generale nei massimi campionati finisce il grosso del lavoro del direttore e incomincia quello solo dell'allenatore, con il direttore che poi sta vicino all'allenatore per il quotidiano, per seguire la squadra, caricare i giocatori, diciamo anche dargli anche degli insegnamenti, qualche urlo positivo se serve, però il grosso diventa adesso l'allenatore. Esatto, il gioco di parole.
12: Ah beh, sì, assolutamente.
13: Ah, ora tocca a lui. Ora la squadra ce l'avrà, fra poche ore avrà la squadra al completo. Io ribadisco da stamani che secondo me bisogna proteggerlo almeno per le prossime 4 partite, perché c'è il Torino in casa, poi andrai a Venezia, poi ci avrai la Coppa Italia col Pisa, poi ci avrai il Napoli prima della sosta. Ecco, io credo che questo è un tempo giusto per far vedere che idea di calcio ha in testa, no? Perché oggi quello che non vedi è l'idea di calcio, Malù.
14: Ancora secondo me vuole capire quei giocatori che ha, dunque con gli ingredienti che ha, come uno chef capire quali gli ingredienti usare perché il suo menù risulti più buono possibile. Dunque deve capire secondo me proprio nei dettagli le caratteristiche dei vari giocatori, e di conseguenza ci vuole un attimo di tempo anche lui, come dico sempre.
12: Bene, e proveremo a concederglielo il più possibile.
13: Grazie, Malù,
14: grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio.
13: E poi insomma,
12: grazie.
13: Qualche punto deve cominciare a farlo, questo
12: sì,
13: è.
12: Perché purtroppo non è che l'episodio, la sfortuna, cioè qui hai proprio perso male e non sei mai stato in partita, e si sono visti svariati errori anche marchiani, direi, in difesa, e poi a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento, quindi anche su quello bisognerà migliorare e cambiare. Va bene, terminata prima ora di Palla al Centro. Nella seconda ovviamente torneremo a Milano. Io vi ricordo che l'ultimissime indiscrezioni ci portano a credere che la Fiorentina stia ancora lavorando per un altro esterno, presumibilmente in arrivo dall'estero, sul quale ci può essere da chiarire lo stato fisico, ma che potrebbe anche essere di un certo valore. Ci stiamo lavorando, il nome ancora non c'è, quindi è inutile fare un listone. Abbiamo capito che rientra nei top 5 campionati europei, lo immaginiamo tendenzialmente titolare, e a sinistra, laddove l'uscita di Gudmundsson destinato alla Lazio lascerebbe aperta la casella. Quindi state con noi, perché con fino noi, alle 20 possiamo,
13: quindi diciamo.
12: Bene, dai, l'ultimo giorno si può avere tutti io voglio CR7.
13: Vabbè.
12: No, scherzo.
13: Io
12: va benissimo.
13: Avrei tanti dubbi su Chiesa,
12: dico francamente. No, ma guarda,
13: tanti dubbi.
12: Potenziale titolare, punto, e Chiesa e CR7, uno che viene, sì. E abbiamo pochi dubbi nel dire titolare.
13: E lì avresti lui da una parte, Mastantuono dall'altra, e due ragazzi di prospettiva
12: Gionto, alternative,
13: tornerebbe
12: Beto e Pellegrino,
13: alternative davanti,
12: alternarsi. Tornerebbe, e tornerebbe anche con quelle che erano le piste di settimane fa, quando no, Bakayoko
13: cercava solo esterni, poco, solo esterni,
12: sì,
13: si impazzivamo con gli esterni.
12: Vediamo, state con noi, tra poco seconda parte di Palla al Centro.

0: Guardala.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Purtroppo per me è uguale. Toccherà lottare sempre.
7: No future.
6: Anche quest'anno. Con le zone basse. Tra l'altro fra poco giocheremo con De Gea e mamma mia Dodò, Bongra, Cisranieri e Parisi, e poi chiamare 100 milioni di spese speso. Poi si continua a parlare di Beto, ma la difesa ogni rossa è gol. Come si fa a giocare se ogni rossa è gol? Prende il panico. E io vorrei una Acerbi come chiedeva un vostro opinionista tempo fa.
8: Buonasera, voglio rispondere a Calamai sul perché non si è preso un attaccante da 40 milioni. Secondo me, ovviamente, non è che c'ho la verità. Il problema è che l'attaccante da 40 milioni viene a Firenze a non fare le coppe. Il problema è questo: si è visto con Ken, che più o meno vale quelle cifre, è andata a Como perché fa la Champions. Noi non abbiamo coppe e questa cosa purtroppo ce la dimentichiamo.
9: A parte Calamai, che bisognerebbe che tu ci facessi nome e cognomi di questi attaccanti da 40 milioni di euro che vengono alla Fiorentina. Facci nomi, nome e cognomi, perché è troppo facile. Pigliamone uno da 40, sì, che vengano a Firenze a noi. Con la Fiorentina l'ha persa due partite, se guarda zigzag. Comunque, poi l'ho detto un'altra cosa. E secondo me a questo punto Gudmundsson lo darei via e prenderei Cancellieri per completare le due fasce, le due ali, ovvero Cancellieri e Mastantuono a destra e Gé e Gnonto a sinistra. Io credo che dopo che si completeranno con le ali la Fiorentina cambierà faccia.
10: Buon pomeriggio ragazzi. Sì, è vero che abbiamo speso tanto, però è pur vero che dovevamo completamente smantellare una rosa vendendo giocatori che non voleva nessuno, quindi li abbiamo dovuti svendere o dare in prestito, e abbiamo comprato dei giocatori giovani interessantissimi che vuoi non vuoi, per anticipare le altre squadre, comunque alcuni li hai dovuti pagare subito e tanto. Quindi insomma vediamo un attimo, a centrocampo secondo me se non esce nessuno non entra nessuno, e meno male che finisce il mercato perché non se ne può più, e così finalmente da domani si inizierà a parlare un po' di campo, che secondo me è il problema principale, perché poi compra chi ti pare, ma il problema è come li metti in campo questi giocatori, che è il problema principale.
11: Ora, a parte le cavolate,
0: un esterno forte, però con problemi di condizione, di salute, insomma, di gambe, di ginocchia.
7: Spara.
0: Si chiama
7: Spara.
0: Chiesa. Gioca in Liverpool, quindi gioca all'estero. È forte, più che forte. Un po' la cazzo, ma forte. Sarà lui.
11: Buongiorno Federico dal camion. Ma io ho sentito dire che Torreira è un giocatore finito, che non è più il Torreira che era alla Fiorentina, eh? E poi so anche piglia diversi soldi di ingaggio. Non so se c'è qualche elemento un po' meglio.
7: Bene, tanti messaggi, ne abbiamo sentiti una parte, 348-7513-933, palla al centro su Radio Firenze Viola, fino alle 16 un'altra ora insieme anche su Lady Radio, 3925-727775 e se no potete chiamarci 055-7711171. Il primo settembre, ultimo giorno di mercato, 4 ore e 54 minuti alla chiusura, Gudmundsson è in viaggio per Roma per le visite mediche. Che ho visto il tweet di Niccolò Ceccarini, quindi per rispondere al volo a Francesco, niente eventualità cancellieri con Gudmundsson, che comunque ti confermo parte, anche perché ribadisco, lo abbiamo anche ufficialmente scritto nel nostro live su firenzeviola.it, la Fiorentina è segnalata e abbiamo conferme su un esterno tendenzialmente titolare barra forte in arrivo da uno dei top 5 campionati europei. Vi confermiamo anche che sono al lavoro in casa Viola, non abbiamo nomi.
12: Bene,
7: non abbiamo ancora la pista, carità, del nome questo. Della squadra, però sono al lavoro e quindi a me mi vedete dietro al telefono con questa postazione privilegiata di Pietro Lazzarini e Niccolò Santi soprattutto, ma insomma tutto il gruppo di lavoro sta setacciando il mercato, oltre chiaramente ai nostri colleghi di tutto Mercato Web. Stiamo in una botte de ferro, calamai, sul fronte mercato. Stiamo svegli, vigili su un esterno. Intanto vedevo Sky, sono delle immagini che arrivano da Como. Finalmente, mi verrebbe da dire.
12: Sì, cosa ha detto Ken oggi?
7: Le prime parole di Moise Ken da Como, ieri le visite mediche, oggi arriva,
12: Sentiamo.
7: Oggi sentiamo che cosa ha tenuto a dire. Ah, ancora no. Ah, no. Vabbè, hai ragione, Tonellone, te l'ho fatta troppo a sorpresa. E già che ci sono, faccio un recap. Per il momento siamo in stand by per Mandragora e di conseguenza anche su Torreira e Torsvel.
12: Allora, Galatasaray non è che cerchiamo di recuperare le prime parole di Ken. Sì. No, rispondo a Francesco. Io non è il mio lavoro dire chi è il centravanti a 40 milioni. E magari non c'è Francesco di centravanti a 40 milioni. Però
7: un'opinione.
12: Io ho gonfiato molto il petto, non so te Francesco, quando ho visto la Fiorentina che è stata capace di prendere Attà, strappando la realtà importantissima in Italia e in Inghilterra. Attà è venuta qua e ha detto: ragazzi, io sono rimasto conquistato dal progetto della Fiorentina, ha detto Attà, no? Poi arriviamo a Mastantuono. Mastantuono lo voleva in Inghilterra, in Germania, in Spagna, lui era pronto a tornare a River Plate e l'ha preso a Fiorentina. E Mastantuono è arrivato qua, ha detto: scelto la Fiorentina perché sono rimasto entusiasmato dal progetto della Fiorentina.
7: Ulai, quando tornava dalla Costa d'Avorio ed è atterrato a Istanbul, l'hanno buttato praticamente dentro un van, gli hanno spento il telefono e gli hanno detto: guarda, ci sono altre offerte, c'era anche il Napoli sopra, perché peraltro veniva da un ottimo mondiale. Ulai è finito a Firenze.
12: E a chi ha detto? Mi ha conquistato un progetto straordinario della Fiorentina. Allora, caro Francesco, se la Fiorentina ha un progetto straordinario, e io ne sono, lo spero, ma mi vorrei dire che ne sono quasi convinto, forse si può trovare un centravanti molto forte che rimane conquistato dal progetto della Fiorentina. Allora, al di là degli scherzi e delle battute, ve lo ripeto, è bellissimo parlare di calcio perché ognuno esprime i propri pareri. Ve lo ribadisco, a me l'esperienza, in questo io credo di essere più vecchio di tutti voi, mi insegna che è molto pericoloso partire senza un centravanti titolare. Io ultimamente, andiamo a uno degli ultimi episodi, quando non si sapeva chi era titolare fra Cabral e Jovic, e poi prima ancora non si sapeva chi era titolare tra chi era quello, c'era Vlahovic, c'era Cutrone, quello Cutrone, quello brasiliano. E giocava una volta uno, una volta l'altro.
7: Pedro si vide Pedro, pochissimo.
12: Una volta l'altro, male. Alla fine un disastro. Poi arrivò Vlahovic, arrivò Prandelli, se lui gioca sempre.
7: Sbaglio, oggi se dico Leandro e Nuno Gomes.
12: Allora, oggi se te chiedi a gente di calcio chi è il titolare tra Pellegrino e Beto, ci sarà alcuni che vogliono Pellegrino, alcuni che vogliono Beto. Mi auguro che questa competitività sia vincente, ma il calcio è fatto di un titolare e di una riserva, ma il titolare deve essere un titolare vero, anche perché ha ragione il mio amico Malù quando dice che è bene avere due giocatori complementari.

0: la garanzia di poter sbagliare qualche partita senza e poi il giorno dopo ciao, lo gioco quell'altro, è importante, ma magari sbaglio, questo è il mio parere. Va bene.
1: Allora, guidateci un po' anche dalla regia, Marco Tonelli e Stefano Cherubini, perché Ken ve lo vogliamo far sentire.
0: Sì, sì, perché è gradevole,
1: e,
0: è simpatico.
1: E poi, visto che l'abbiamo intercettato, Emiliano, uno di noi, il buon Emiliano Viviano, è tornato su Beto, vi ricorderete quello che fu il suo primissimo punto di vista la scorsa settimana, ma anche oggi ha dato un parere molto interessante su quello che può essere l'inserimento del portoghese, vi ricordo 18 milioni di euro a titolo definitivo. E ieri visite mediche, io sono molto curioso, però secondo me già sabato col Torino
0: ma gioca
1: potrebbe
0: Bezzo,
1: essere
0: ma
1: lui
0: sicuro, gioca
1: Bezzo, titolare
0: perché,
1: rispetto a
0: perché è più affidabile. E comunque, ragazzi, è un giocatore che ha fatto 9 gol nell'Everton, ha fatto 9 gol in Premier, certo. La Premier è un campionato, noi diciamo il campionato più importante del mondo, quindi quei 9 gol lì in Premier pesano in maniera diversa di 9 gol fatti in Italia, in Germania, in Francia o
1: e comunque
0: cantante.
1: Ultimi due anni a Udine sono 22, mi sembra, 23 in due anni,
0: sì,
1: quindi
0: ma è un buon
1: cifra
0: giocatore.
1: C'è arrivato.
0: Beh,
1: in due anni
0: è un buon giocatore,
1: anche perché lo ribadisco, il cosiddetto botto o comunque un innesto importante, dobbiamo continuare a sperare di vederlo sulle corsie esterne, perché queste sono le indicazioni dell'ultima ora. Non abbiamo nomi, non abbiamo piste concrete, ma abbiamo più di un'indiscrezione che ci fa credere che la Fiorentina sia seriamente al lavoro.
0: Intanto Ken è molto dispiaciuto aver lasciato Firenze, no?
1: Sì, fra l'altro ha tutte queste magliettine molto vintage, anni 80, da estate,
0: ce l'abbiamo,
1: al Forte
0: ce l'abbiamo.
1: Dei Marmi.
0: Avrà salutato e ringraziato Firenze.
1: È su quel ramo del lago di Como, faccelo sentire Renzo.
2: Sei contento, Moise?
3: Molto.
2: Hai sperato per tanto?
3: Probabilmente c'è ancora un video per Nicolò.
1: Vabbè, breve, sintetico, finalmente
0: è arrivato a Como. Va bene, arrivederci Ken. Allora,
1: nemmeno da perderci troppo tempo.
0: No, basta.
1: Anche
0: basta.
1: Se la lista, guarda, basta. Che sarebbe lunga. Io...
0: Uno che non viene, uno che guadagna più di 5 milioni e che salta un allenamento per mettere pressione alla società, basta. Basta così. Non basta invece con il nostro prossimo ospite, che ripartirò da una domanda che da una sua riflessione.
1: No, ecco, io però una cosa la vorrei mettere agli archivi. Ken ci lascia dopo aver fatto in campo il griddi, era quel verso così, niente po' di meno che a Holm, che fu del Bologna, forse diventerà Maldini ma non credo, e soprattutto dopo aver invitato Danny Davis dei Venue Saints, il terreno della squadra, a uscire dal campo dopo essere stato espulso, quindi a futura memoria ci ricorderemo questi gesti un po' da gradasso di Moise Ken verso un esterno del Bologna e un calciatore difensore dei Venue Saints. Poi magari in Champions ora lo farà a chi? A Haaland.
0: Vediamo.
1: Però per ora l'ha fatto a questi.
0: Allora, saluto e ringrazio Michele Fratini. Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
4: Ciao a tutto lo studio.
0: Allora, prima di andare ai nuovi acquisti, voglio naturalmente il tuo parere su questo. Io ti devo dire, Michele, che te da settimane, non da giorni, da settimane, caro Tommaso, Michele Fratini sottolinea che secondo lui un problema della Fiorentina sottovalutato è la difesa.
1: E ce lo sottolinea,
0: e ce lo tutte le volte.
1: Ti alzi la mattina, caffeino, e poi arriva il messaggio di Michele, con i punti
0: scalafili. Noi facciamo finta di non ascoltarlo, prime due partite, 7 gol subiti. Caro Michele, io devo dire che la tua riflessione forse l'ho sottovalutata. Io non penso che Dragusin sia questo. Ecco, io penso che Dragusin sia molto più forte di questo. Molto più forte.
4: Soprattutto, l'ultimo uomo è il portiere. Oggi viene considerato il primo giocatore, no? Perché partono dal basso, calcio moderno, lasciamo perdere. Ma mi risulta che De Gea, senza polemica alcuna, perché uomo spogliatore va bene, poi c'è da andare in campo, ma non tanto perché ha preso 7 reti adesso, perché è un portiere che non comanda la difesa, se si parla di primo uomo. Dragusin, se non erro, Dragusin, che come marcatore non è nemmeno male, ma non può comandare la difesa, non l'ha mai fatto, non esce bene con la palla ai piedi, secondo me. Allora dico, e poi viene dall'infortunio, era quello il problema. Valutare il calciatore come gentile, come stava, e Dragusin ha avuto un

0: purtroppo tutti l'hanno passato. Detto questo, chi va accanto a lui ora come ora, non lo so, forse non mantengo la linea. Io ho visto sia Ranieri non in condizione, poi ha messo Vieri finalmente, è entrato lui che ha fatto disastri, perché l'uomo che ha segnato era suo, se non sbaglio. Detto questo, molto in difficoltà, ma non è colpa sua, è entrato 20 minuti dalla fine, ci mancherebbe, anche se poi un giocatore dovrebbe essere pronto quando tocca a lui. La difesa un disastro, ma io l'avevo segnalato tempo fa perché immaginavo questa difesa dove manca l'uomo d'ordine. Perché l'uomo d'ordine? Perché la squadra gioca bene con i registi, il regista di difesa, la gente riderà, è vecchio, è grande, Acerbi svincolato, prendere subito
1: Michele, uomo... ma non lo può diventare Dragusin?
0: Acerbi ha fatto questo nella vita, il regista difensivo, cioè in linea si sa attaccare e imposta l'azione da dietro. I tre registi sono fondamentali in una squadra: regista difensivo, regista di centrocampo e regista, ovvero trequartista d'attacco. Senza quelli il gioco si può anche vedere, ho i miei dubbi, però si può anche vedere. E non invento niente, Tommy, Luca, non invento niente. Spero, mi auspico che venga veramente Torreira, perché è un uomo d'ordine, perché è bello vedere un giocatore con quella fisicità che riesce a gestirsi in mezzo al traffico, dai tempi giusti, è un ottimo profilo. Certo. Ed è andato in Turchia non dimenticando il calcio, continuando a praticarlo ad alti livelli. Allora dico, secondo me la Fiorentina è vero che ha ringiovanito la rosa, mi va bene che ha ringiovanito la rosa, però noi giovani e tutti giovani senza qualcuno dietro l'esperienza che ci dice cosa fare e come farlo, non andiamo da alcuna parte.
1: In teoria, Michele, io credo che per loro questa figura fosse Dragusin, quindi su Dragusin.
0: Retromarcia, più che retromarcia.
2: No, il leader per loro
0: non
2: era
0: un uomo d'ordine. Allora, Acerbi è un uomo d'ordine, vuol dire che la palla te la può anche spazzare, ma soprattutto la gioca. Dici, ma ha 38 anni, ma chi se ne frega? Sì. Anche Mateus a fine carriera ha fatto il vecchio libero staccato. Mateus, lì è un campionissimo, ma anche mi ricordo Comi, mi ricordo Boniek, mi ricordo attaccanti hanno fatto i ruoli, gli uomini d'ordine. Allora dico, ma lui sta bene fisicamente, prende 1,5 milioni netto, ma prenderà anche meno gli ultimi anni che gioca a calcio, ma ci serve.
1: È che io non so se faremo qualcosa in difesa.
0: Ma lo puoi, gli svincolati li puoi prendere a prescindere dalla fine stasera alle ore 20.
1: Ma loro vanno con Dragusin, Ranieri, poi
0: ho capito, ma hai preso 7 reti in 2 partite, vero, peccato la Roma. Ma perdere, con tutto rispetto per il grandissimo Alvini, che è passato anche a Firenze, qualità di calciatore di Firenze Ovest. Viva Alvini, a prescindere, che è un toscano come noi, a prescindere Renzo Bastagnini di Reggello, che anche lui è toscano, come Firenze, Reggello, ma non può vincere 3-0. Lasciamo perdere il giorno al centenario, era la festa della festa. Non può vincere 3-0 il Frosinone a Firenze, ma non perché è una neopromossa, attenzione, perché la Fiorentina è stata, così dicono, programmata, progettata, ispirata per fare un grande campionato. Non esiste, 0 reti, 0 attacco con poi non solo, scusatemi, Ken, tutto il mondo ce l'ha con Ken per le sue distrazioni, per il suo modo di essere, ma l'ha rimpiazzato come Ken. Allora Beto è un buon profilo, per carità, ha fatto 20 reti in 3 stagioni in Inghilterra, poco, anche se l'ultima stagione ne ha fatte 10 l'anno scorso, poco. Lo ricordiamo a Udine, veniva dal Portimense, che è una squadra portoghese, prima di Udine in Serie B, è un 98, dunque bene o male, cioè, inizia a essere anche un giocatore, diciamo, d'esperienza. Ma non l'hai rimpiazzato Ken, si può dire, no? Con Pellegrino non l'hai rimpiazzato Ken. Allora dico, io Fiorentina, i 40 milioni mi fanno comodissimo, come dicono tanti, perché tutti credevano che Ken non potesse tornare quello che era. cavolata, lo dico io, cavolata, si mette la faccia, cavolata. Allora, la Fiorentina, se non voleva venderlo, lo metteva fuori dal mercato, signori.
1: Sì, sì, ma lo che lo volesse fuori vendere dal era evidente, dai.
0: Allora dico, aspettiamo, cerchiamo di essere positivi, la squadra, come dicono, c'è, qualcuno ha ribadito giustamente che non è abituato a stare in fondo alla classifica, noi auspichiamo che ciò che ci è stato detto sia verità, anche se quel qualcuno va in campo. C'è gente che dice, ma Grosso, ma è Grosso, signori, ora non per essere atta, l'avete capito, non lo fa voi.
1: No, no, mi fidavo di cosa disse Grosso.
2: Mezzala. Te su Grosso, Michele, ci avevi speso parole.
0: Ma a me piace, Grosso, per arrivare lì, volevo difenderlo, per arrivare lì, anche se è indifendibile, perché però sette lì, per arrivare lì. Grosso è venuto a Firenze perché gli hanno detto che il punto di partenza era Ken. E l'ha fatto anche capire per intendere le interviste, perché a Roma lo voleva mettere da un pagamento, l'ha messo negli ultimi 20 minuti e si è visto. E l'ha anche detto, E poi è chiaro, se io so di avere una squadra per l'attaccante di riferimento che riprenderà la nazionale, dirà, ma la nazionale non è più nulla, la nazionale di Mancini. Quel Mancini che vinse gli europei a prescindere da tutti con i giovani. Quel Mancini che fece debuttare Zaniolo e Gnonto, che è arrivato a Firenze, classe 2003, ex Inter, che passava a Zurigo per poi andare a Leeds, attaccante esterno, rapidissimo, 1,70, 72, 65 kg, ben distribuiti. Gnonto fu quello che, senza aver mai debuttato in Serie A, l'imperatore italiano andò lui, Zaniolo, no, Pafundi no, giocava già nell'Udinese.
1: Sì.
0: A che dico? Lì dicevo Mancini, dicevo bene, però Gnonto, die, anche die, sono 3 anni che stava a Torino, ma anche lui ha buone caratteristiche, sicuramente è una squadra giovane, però quando si comunica o si cerca di comunicare, bisogna farlo bene. Se non siamo abituati a giocare in fondo, le scommesse può fare Vieri, le scommesse, cioè, perché può essere una promessa, ce lo spieghiamo, può fare Ndie, può fare Gnonto, che è il primo anno che giocherebbe in una squadra italiana, cioè in campionato italiano, perché ha fatto le giovanili nell'Inter, tutte nazionali, tra file nazionali giovanili, però è andato a fare il contratto professionista in quel di Zurigo con Svizzera, dove poi è andato in Inghilterra, a Leeds, dunque. Troppe scommesse, però ti ripeto, il gioiellino di questa squadra che è a ta, ma il francese, ma io credimi, che non ho ancora capito, perché non è un tuttocampista, ha molta qualità, moltissima qualità, però è lì, che orologio, io credetemi, l'ho visto contro la Roma, l'ho attenzionato, perché poi si cresce contemplando, certo, no, i giocatori forti.
1: No, ma Michele, allora Grosso in conferenza disse, per me è una mezzala, poi
2: sinistra, mezzala sinistra,
1: poi Benevento e Roma ha fatto i tre quarti
2: quasi dietro, ala, che in certe
1: dietro a sì. Pellegrino, forse Benevento c'era,
0: sì,
1: invece
0: sì, però io lo ricordavo,
1: Frosinone gli ha fatto fare la mezzala e io sono rimasto,
0: io lo ricordavo, però tre quartista in realtà io lo ricordavo così,
1: come era a Roma,
0: tre quarti, sì, ma solo tre quarti non l'ho mai visto. Mezzala, ovvero, che significa, spieghiamolo, mezza ala alle stesse caratteristiche, si inserisce, però anche la fase difensiva, mezza ala, cioè il centro del campo sarebbe il corpo centrale e le mezze ali stanno accanto al corpo del campo. Lui vorrebbe ricoprire tutti i ruoli, perché ha salsa fisica, una mole fisica, sì, 1,90 all'incirca, ha una bella progressione, ha la palla a piedi, si inserisce, caccia anche aggiuntivo da fuori area. Matta dov'è? Io atto ancora, ma anche durante l'amichevole, a parte quella giovenza bellissima, bella, non circense, bella veramente, tecnica, che ha fatto, che tutta una vera di Rai, matta, dov'è?
1: No, io si è visto col Benevento, questo è in
0: sì, 4-1.
1: Hai visto... ragione,
0: vabbè,
1: non è Roma e non è Frosinone.
0: È chiaro, cioè... è chiaro. Allora dico, bene, freschezza, andavano cambiati radicalmente i giocatori dell'anno scorso, mi va benissimo, sono anch'io di quella politica, però ad oggi mi sembra, guarda, che sono positivo perché veramente sono entusiasta, anche ho visto giocatori giovani, sono per i giovani, una cozzaia di giocatori. Ulai, che ha fatto vedere a mondiali belle cose, grandi cose, ma lei accanto a sé, forse ho visto male io, in nazionale aveva due storie, andava con la palla a spazio ma aveva due storie accanto a lui, sì. Cioè, non lo so, forse ho visto male io, non lo so, ma gente recuperava palle, gioca aereo perché lui non ha stessa fisica, gente lo copriva quando si sganciava, ma io ho visto un centrocampo del genere, perché lui andava a spasso al pascolo, bravissimo, ma avendo dietro, cioè accanto a lui, due carature, belle carature di centrocampisti. Dunque anche lì, quando si guarda i calciatori, a me piace fare l'alunno, il professore non sarà in grado di farlo, mi piace sì. Sempre imparare, bisogna guardare anche il centrocampo come è schierato, i giocatori accanto a lui. Io mi ricordo la Fiorentina prese Amrabat e il giocatore era Veloso, forse mi sbaglio, non so.
2: Sì,
0: e
2: no.
0: Dico, ecco, allora, dunque è importante con tutto ciò. Vediamo l'entusiasmo, è rimasto, è stato bellissimo vedere tutta la città in piedi per i propri beniamini, bellissimo, nonostante il 3-0, bellissimo, brividi, però poi c'è il campo vero. Frosinone è passata, la Fiorentina purtroppo è passata e l'abbiamo anche visto, è passata in vantaggio, rivantaggio e rivantaggio ancora, tre pippole e siamo rimasti qua a Firenze a casa. Ora sarebbe opportuno, mi avviso, che la Fiorentina, purtroppo è brutto, cioè a volte bisogna rimediare, due partite sono un bell'indice perché pronti via, 7 reti subite, 0 fatte, la Fiorentina e ora ecco. E vuol dire che se hai sbagliato qualcosa o delle valutazioni ci sono gli svincolati. Il calcio è questo, non è che cioè, purtroppo è questo, l'uomo di esperienza dietro non c'è. Il bello che ha mandato via i giovani cresciuti nel vivaio, che magari non erano idonei, non erano pronti, non nel calcio in modo proprio, perché non erano motivati, non lo so. Però io pronti via, io non ho esperienza dietro, la colonna si chiama la colonna
1: dorsale, te pilleresti a Serbi dai
0: subito, ma lo
1: subito a Serbi.
0: Ma guarda, ma anche uomo sbagliato, cioè ha l'esperienza, io lo prenderei immediatamente, io 1,5 di contratto gli dà anche meno, li fai 2 anni a 1 milione e lo prendi, cioè non è fantacalcio, è calcio reale. Dunque non capisco come mai
2: Michele, hai fatto una bellissima analisi, ti ringraziamo veramente, hai messo tanti temi importantissimi sul tavolo, grazie a Michele,
1: ciao
2: a Frattini,
1: grazie.
2: È sempre
1: ciao,
2: un grande piacere, purtroppo il tempo come sempre, come dicevano i bravi conduttori, è tiranno. E quindi diamo la linea a dottor Tonelli, torniamo l'ultima mezz'ora 3-4-8
1: da Milano live
2: 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora con noi mezz'ora, 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, state anche sul canale 92 del Digitale Terrestre di buona parte della Toscana, state anche su YouTube perché vi proponiamo tutto anche lì in tempo reale, insomma state con noi, torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Se vuoi voler rimetto un po' di serenità nel spogliatoio, dovete mandare via Mandragora prima dell'otto, perché secondo me lui è un grande casinista.
5: Buongiorno, vorrei dare la mia solidarietà a Luca Calamai. Purtroppo, caro Luca, quando si critica certi personaggi bisogna mettere in conto che poi ti arrivano addosso i soliti odiatori professionali, i discepoli del profeta del calcio. Quindi mettilo in conto, ma te vai a diritto e continua a dire le cose come stanno, che ne abbiamo bisogno. Non ci servono più i discepoli del profeta, ci vuole gente che dica la verità. Grazie Luca.
6: Buon pomeriggio, mamma mia, tanti espertoni di calcio alla seconda giornata di campionato, quanti espertoni di calcio subito con questi discorsi sull'allenatore, sui giocatori, su Paratici. Madonna ragazzi, ma le ferie non mi hanno fatto nulla. Io mi sono disintossicato in un mese, ma mi bastava risentire stamani le trasmissioni, poi era a noi.
7: Ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Faccio una domanda a voi che ne capite sicuramente più di me, ma quest'anno che gli fa il gol nella Fiorentina? Perché a parte Beto, che comunque una decina di gol li può anche fare, anche 15 se va bene, noi abbiamo venduto quest'anno i tre migliori marcatori delle precedenti stagioni: Mandragora, Gudmundsson e Ken. Quindi io sono un po' preoccupato per il reparto offensivo.
8: Ciao ragazzi, cioè io delusissimo dal contributo di Grosso in queste giornate, ma adesso ce l'ho nel cuore. Questo ha lavorato un mese e mezzo con una rosa, con determinati giocatori e con un assetto tattico che era determinato anche dalle caratteristiche dei giocatori. Da domani tutto sconvolto, deve completamente ricominciare da capo. Averci Beto e Pellegrino non è averci Kane piccoli, averci Gudmundsson non è avere Gnonto, tutto da capo, altri giocatori, altro modulo, quindi bisognerà avere ancora più pazienza, e questo mi angoscia perché poi il mondo va avanti, non ti aspetta. Saluti.
9: Buon pomeriggio dalla linea gotica contro gli strisciati dei Viola della Lunigiana. Le volevo dire, signor Calamai, anche il signor Tenerani e il signor Loretto, avete incensato i buon Pratici, ora non lo incensate più, e va bene così. Ma poi ai tifosi Viola di Firenze volevo dire, De Gea ha preso un gol a un metro, non nessuno che parla di quel centrocampista che è andato a spasso, il signor Induro, da un georgiano sconosciuto. Arrivederci, grazie.
10: Secondo me bisogna fare un ragionamento più ampio. La linea gotica.
11: Cercando di essere ottimista, che attaccanti esterni comprati quest'anno teoricamente hanno più gol nelle gambe rispetto a il Ken, Gudmundsson, Piccoli, Solomon, Harrison che avevamo l'anno scorso. Se fanno più gol, anche se ne fa meno l'attaccante, ne fa più l'esterno, a noi ci va più che bene.
12: Bene, ultima parte di Palla al Centro, tutti i messaggi al 348-7513-933 o 3925-727775.
10: La linea gotica è straordinaria.
12: La linea gotica piace da morire. Lunigiana ci piace.
10: Ma andiamo di corsa perché fra poco torniamo a Milano. Prima però ho già fatto un'interessante riflessione Emiliano Viviano, che avete la possibilità, vi ricordo, di sentire tutti i mercoledì in Chi si compra,
12: certo.
10: Senza flash,
12: certo.
10: Chi si compra,
12: quello sentiamo, è finito, non ci sarà più
10: ma fino, non si sa, ma vediamo
12: fino a gennaio nulla.
10: Allora intanto vedi,
12: vediamo
10: che
12: ci
10: hanno detto che gli svincolati sono sempre aperti, quindi
12: ho
10: ci
12: capito,
10: potrebbe essere una versione bigiornaliera.
12: No, domani non è che lo puoi mettere Chi si compra flash
10: una volta ogni tre giorni.
12: No, è finito. Fino a gennaio non si rimette, no, più, ora vado in regia e gli cancello il jingle.
10: Metà dicembre,
12: primo gennaio, promesso, alle 14 il nuovo Chi si compra flash.
10: Io lo metterò di nascosto, tanto sentiamo Viviano.
13: Di come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
14: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
13: Perché dici, per il gioco di Grosso perché, è più funzionale?
14: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
12: Vedi, ma l'aveva fatto intendere,
10: sì.
12: Non impazziva, preferiva Zirkzee, però vedeva una logica nell'arrivo di Beto.
10: Ma lì infatti secondo me c'è stato un momento di confusione, no? Perché se arriva Zirkzee, allora dovevi costruire un'idea d'attacco sul possesso palla, sulla qualità, sugli scambi nel breve, perché Zirkzee ti viene incontro, quindi bene con Mastantuono, bene con Gudmundsson,
12: però non ti attacca
10: la profondità. Ora con Beto ricomincia a pensare l'attacco alla profondità, quindi ti servono gli esterni d'attacco, insomma, che poi su quegli esterni dovrebbero anche fare qualche cross. Ora tutti a piedi invertiti, ma perché Mastantuono il cross non è il pezzo forte del suo repertorio. Mastantuono parte da destra ma viene dentro a giocare. Non lo so, qualcuno che fa dei cross ce l'abbiamo? Lo troviamo prima o poi?
12: Beh, insomma, gli esterni che sono arrivati questo dovrebbero fare, Gie, Gnonto. Vediamo se ne arriva un terzo. Però se te cerchi gli esterni è perché vai a cercare anche
10: il cross. Ma il terzo arriverà? Lo chiediamo, credo, a Niccolò Santi.
12: È scattata
10: qua
12: la corsa al nome.
15: Sì,
12: ciao,
15: confermo.
12: Niccolò, ciao.
15: Eccoci, ciao, ben ritrovati, ciao ragazzi. Parlavate dell'esterno, suppongo.
10: Sì.
15: È un tema che in effetti in queste ore ci sta facendo chiacchierare molto. L'Hotel Sheraton abbiamo avuto questa imbeccata, la Fiorentina ha in mano un esterno offensivo molto forte. Il punto è questo, e secondo me è una cosa da sottolineare perché è dirimente. Prima deve uscire un altro giocatore e chiaramente il calciatore è Mandragora, perché è quello più, diciamo, in odore di addio, anche se la trattativa col Torino non è completamente saltata, ma comunque è in una fase, ecco, molto complicata, perché Mandragora non si vuole diminuire l'ingaggio, non vuole abbassarlo, e quindi il Torino in questo momento sta cercando altre soluzioni. Però questo è fondamentale perché venga l'esterno offensivo di cui parlavamo, cioè qualcuno deve lasciare la Fiorentina, in questo caso vi ripeto Mandragora, perché serve abbassare il monte stipendi, in quanto il calciatore che la Fiorentina ha in pugno è un calciatore molto forte, è un esterno offensivo che ci dicono essere di alto profilo, e quindi la Fiorentina deve lasciare spazio anche non soltanto numerico ma pure economico, no? Deve avere modo di potergli garantire lo stipendio che il giocatore percepisce. Quindi ad ora è tutto fermo, questa è l'equazione: se va via Mandragora arriva l'esterno, altrimenti la cosa può realmente saltare.
12: Allora, detto che tanti lo scrivono ironizzando, dubito e la Fiorentina tenti di riportare a casa Iconè, che sarebbe un esterno.
10: Come Iconè, no.
12: Il caso non chi scherzare. Si compra Flash e lo metti tutti i giorni, perché io me ne vado e faccio un altro lavoro. No, mi sembra importante quello che ci dice Niccolò e gli chiedo di ribadirlo. Cioè, al momento Mandragora è un po' il tappo al resto del mercato in entrata, Niccolò. Se non esce Mandragora,
10: io proprio male a Mandragora.
12: No, però se in questo momento non esce lui, fatti capire che l'esterno non arriva.
15: No, è come vi dicevo adesso, è un domino, un effetto domino che si deve innescare. Io penso che questo valga anche per qualsiasi altra eventuale entrata, qualsiasi altro acquisto, perché la Fiorentina deve assolutamente far spazio,
12: e allora,
15: in questo
12: Niccolò,
15: caso al giocatore.
12: Tanto siamo in tempo reale, buttalo lì il primo nome che ci arriva, perché qualcosa abbiamo raccolto.
15: Dovrebbe essere Pedro Gonçalves. Pedro
12: Sporting
15: Gonçalves,
12: Lisbona.
15: In questo momento ci è arrivata questa. Sì, Sporting Lisbona, la Fiorentina l'ha chiusa, è un giocatore che la Fiorentina ha già in mano, è tutto fatto, deve firmare soltanto i documenti, questo ci risulta, però è strettamente legato alla situazione di Mandragora, quindi fin tanto che non esce Mandragora non può entrare Pedro Gonçalves, che sarebbe un colpo straordinario, e per questo motivo la Fiorentina deve abbassare il monte stipendi. Se non lo farà, l'operazione salterà. Mi viene da pensare a questo punto che possano provare last minute a cercare un'altra soluzione in uscita, che ne so,
12: Romano.
15: Penso a Brescianini.
12: È uscito anche Fabrizio Romano, ecco. Vedo Record che è uscito, quando esce Record in Portogallo decide un po' per tutti, o comunque
10: di che,
12: è grande.
10: Di che squadra è?
12: Sporting Lisbona, classe 98,
10: Record
12: 28 anni.
10: Record del giornale di Lisbona, credo.
12: Alla
10: cioè,
12: sinistra,
10: a Bola,
12: gruppo direi ovviamente quello di Mendes, ruolo naturale alla sinistra, può giocare anche a destra, valore intorno ai 25 milioni, ma insomma è uno che qualche anno anno fa è arrivato anche a una quarantina di milioni, sempre una maglia dello Sporting Lisbona. Gonçalves, un portoghese.
15: Sì,
12: un altro portoghese.
15: Tra l'altro io sto cercando di capire se questa cosa la Fiorentina voglia provare con una pazzia a farla anche senza cedere un giocatore, però questo ovviamente è tutto in divenire, ci stiamo informando, quindi ve lo faremo sapere in corso d'opera, però ecco, l'operazione è fatta, è completamente definita, 2 milioni di prestito oneroso più 22,5 di riscatto, e quindi la Fiorentina adesso ha in mano il giocatore, vi dicevo, cioè soltanto da chiudere l'operazione, da ufficializzarla, però per adesso, per quello che ci risulta, è legato a un'uscita, in particolare a quella di Mandragora al Torino, che in questo momento è più lontana rispetto a quanto sapevamo questa mattina, perché non c'è accordo tra il Torino e Mandragora sullo stipendio. Vediamo se la Fiorentina sceglierà di andare su un altro giocatore possibile uscente, o se riuscirà comunque a trovare un'altra sistemazione a Mandragora, o se farà la pazzia di portare un giocatore come Gonçalves, comunque con un ingaggio tosto da riconoscere, a prescindere dalle uscite, magari contando sul mercato estero, perché ad esempio il mercato turco chiude fra qualche giorno, non per forza oggi, quindi questa potrebbe essere un'ipotesi, una soluzione, cioè puntare sulla cessione di un calciatore a mercato italiano concluso.
10: E quindi per la proprietà transitiva possiamo mettere in secondo piano, in secondo livello, Niccolò, Tosved e Torreira?
15: Sì, sì, questo senz'altro, anzi su Torreira vi dico che mi arriveranno informazioni a breve, sto continuando a cercare appunto di capire su Torreira, però mi hanno detto che arriveranno delle informazioni a breve. Io devo essere sincero, questa è una mia sensazione, non sono più ottimista su Torreira, nel senso che Galatasaray, per bocca dell'allenatore tra l'altro, lo vuole trattenere, ha già fatto sapere che Torreira deve rimanere al Galatasaray, quindi vediamo, qui è tutto in divenire, perché a questo punto sembra che in realtà Mandragora sia vicinissimo al Torino, quindi che si stia sbloccando l'operazione, e in quel caso mi torna che, ecco, in quel caso mi torna che la Fiorentina prenda... Sto leggendo tutto adesso, in questo momento. Mi torna che la Fiorentina a questo punto prenda Pedro Gonçalves. Sì, sì. Si stanno sbloccando. Questo effetto domino si sta innescando. Quindi occhio, perché la Fiorentina può prendere l'esterno offensivo, e che Mandragora è vicino al Torino.
12: Pedro Gonçalves, io devo fare, ora lo ritrovo, devo fare ufficialmente i complimenti perché c'è uno di voi al telefono che l'ha scritto per primo, 20-25
10: minuti nome,
12: fa.
10: Dici il nome,
12: devo ritrovare il messaggio, poi magari aveva intravisto una notizia che già circolava su X, ma c'è chi me l'ha scritto, fra l'altro con la faccina del silenzio, e quindi bravo, ma lo sapevo che qualcuno di voi avrebbe dato
10: c'è qualche
12: nome
10: numero
12: buono
10: di Gonçalves?
12: Allora, come ti dicevo, quest'anno ovviamente siamo solo all'inizio, quindi forse è meglio vedere le statistiche dell'anno scorso, però insomma vedo le valutazioni sono state anche molto alte, ora è sui 25 milioni, ma ha avuto dei periodi anche da 40, l'anno scorso 27 presenze, 13 gol e 8 assist.
10: Sono tanta roba, 13 gol e 8 assist.
12: Sono
10: tanta
12: numeri
10: roba,
12: molto molto interessanti. 13 gol in 27 partite è un gol ogni due partite,
10: sì,
12: quasi,
10: sì.
12: E per un esterno già 13 gol sono tanti, 8 assist altrettanto, e vedo che l'anno scorso c'è stato giusto un infortunio muscolare tra dicembre e gennaio, ma è uno che ha giocato parecchio, quindi un po' di partite le ha saltate proprio tra dicembre e gennaio per questo problema muscolare, dopodiché discreto inamovibile della formazione titolare dello Sporting Lisbona, eventualmente qualche volta è stato adattato anche a tre quarti o punta centrale, ma nasce proprio come ala sinistra, tant'è vero che della scorsa stagione delle 27 presenze 14 sono state proprio come ala, altre 7 come esterno, ala se giocava da centrocampista di sinistra,
10: certo.
12: O ala se giocava da esterno puro, e 21 presenze sempre sulla sinistra, sono 12 gol, un altro gol è arrivato da trequartista più centrale, 4 volte schierato,
10: no, sarebbe un grande colpo,
12: una volta,
10: ragazzi,
12: ha fatto anche la punta, non è nemmeno giovanissimo, nel senso che è un 28enne, quindi teoricamente ti dà una certa esperienza nazionale portoghese.
10: No, un grande colpo, Niccolò, sarebbe un grande colpo. Hai ultime indicazioni?
15: Sì, no, tra l'altro mi torna, perché comunque la Fiorentina voleva fare o una punta forte o un esterno forte, cioè c'era questa cosa, entrambe non potevano arrivare evidentemente, o comunque secondo quello che ci facevano capire non era una cosa in programma, quindi mi torna con il fatto che è saltato Zirkzee, che idealmente era quella la punta forte, diciamo, non che Beto non lo sia, ci mancherebbe, però è chiaro che il profilo è diverso, in valore assoluto a meno quelle caratteristiche lì, no, dell'attaccante considerato internazionale, considerato un crack. Ecco, adesso mi torna che Paratici abbia voluto, diciamo, fare però un colpo sulle fasce, quello sì veramente forte, quello veramente conclamato, diciamo,
10: ecco,
15: sia un colpo
10: conclamato, detto
15: un colpo nel vero senso
10: parola
15: della parola
10: giusta. Conclamato, cioè questo è un titolarissimo, non un titolare, un titolarissimo, ma
15: certo,
10: del 99% delle squadre, ecco, di Serie A, cioè stiamo parlando di un profilo veramente top, che tra l'altro darebbe la possibilità di entrare anche nella maniera giusta, senza queste pressioni assolute, invece a due grandi talenti come Ngie e
12: poi vedo è stato tipo il primo rinforzo richiesto da Amorim, arrivato al Milan, una delle prime richieste che aveva fatto, evidentemente rossoneri.
15: Sì, se dovesse sbilanciarmi io penso che lui giocherà chiaramente titolare, come diceva Luca, sulla sinistra, mentre Ngie sarà la sua alternativa, la sua riserva,
10: esatto,
15: comunque di ottima qualità e direi molto ben pagata. Sulla destra invece Mastantuono titolare, e come sua riserva a questo punto Gnonto, con altri due giocatori, però due centravanti, uno è Pellegrino e l'altro Beto, vedremo chi sarà il titolare. Se uno deve stare dietro alle cifre, Pellegrino è costato di più di Beto, però Beto è uno che ha il gol, che conosce la Serie A, che è sempre andato in doppia cifra dove è andato a giocare, per cui occhio che non sia lui poi alla fine il titolare. Certo, lo deciderà Grosso, vedremo, ci sarà sicuramente un'alternanza iniziale, probabilmente partirà Pellegrino anche solo per il fatto che è stato già nella Fiorentina, ha fatto la preparazione eccetera eccetera, però ecco, più o meno questi sono gli schemi che mi aspetto, gli incastri, no, nel reparto offensivo della Fiorentina.
12: Prima stagione allo Sporting, addirittura 23 gol, è il campionato portoghese,
10: sì,
12: ma per un esterno
10: no,
12: 23
10: ma
12: gol,
10: il campionato portoghese, ragazzi, è un campionato di livello,
12: in
10: non
12: tutto
10: è che
12: sono 97 i gol in 239 partite, 66 assist, se non segna fa segnare i compagni, ecco come lo definisco.
10: Sì, sì, no, ma questo è importantissimo.
15: Sì, comunque è tutto confermato, ragazzi, abbiamo conferme dirette su Mandragora al Torino, quindi la Fiorentina ha ceduto Mandragora, è successo, diciamo c'è stata questa operazione definitiva. 8 milioni, un contratto da 3 anni più 1, quello che riguarderà Mandragora al Torino, quindi 4 anni di fatto, c'è l'opzione per il quarto anno. 8 milioni, quanto chiedeva la Fiorentina, ve lo raccontavamo anche ieri, 7-8 milioni, alla fine hanno fatto l'operazione a titolo definitivo e per questo motivo alla fine la Fiorentina si è assicurata l'esterno offensivo. E che esterno offensivo, ripetiamo, Pedro Gonçalves, che sarà il titolare della Fiorentina di Paratici sulla sinistra.
12: 4 presenze in nazionale, non proprio un abitué, giustamente qualcuno mi fa anche notare, non proprio nel giro della nazionale lusitana, però ecco, i numeri sono veramente importanti.
10: No, e questo è un grande colpo, ragazzi, questo è un colpo che dà anche un... cambia un finale di mercato.
12: Te l'ho detto sì. Ieri io mi
10: cambia
12: tengo
10: un
12: la porticina
10: lasciato un
12: sul
10: po',
12: piano B, mi sembrava così, strano, dai, che Paratici questo... volesse chiudere con Beto Ignonto per Ken al Como.
10: Sì, e fammi dire in questo caso ancora di più grazie ad una proprietà che permette questo,
12: due e mezzo subito, però poi eventualmente l'obbligo. Se ne vogliono altri 22
10: credo
12: e mezzo.
10: Sia obbligo, no, di eventualmente
15: sì, ci sono
10: di
15: delle condizioni che cercheremo di capire, sì Luca, ci sono delle condizioni nell'obbligo di, cioè nel diritto di riscatto che lo fanno diventare obbligo nel caso in cui si inneschino, no? E quindi 2 milioni e mezzo di prese oneroso più 22 milioni e mezzo appunto in caso di opzione di riscatto, questa è l'operazione, quindi complessivamente 25 milioni di euro, sì. Una signora operazione direi da parte della Fiorentina e di Paratici,
10: sì, veramente, ma ripeto che cambia l'umore, ci cambia un po' l'umore, diciamo, perché rimette di nuovo grande qualità, grande valore, cioè, quando si dice giocatore come fa la Fiorentina arrivare, non c'ha le coppe, come fa arrivare a determinare, li fa se c'hai la capacità di convincerli, e devo dire che in questo caso
12: qualcuno mi scrive è infortunato, in realtà non trovo grandi conferme, ha avuto un problema muscolare dicembre scorso, certo Niccolò qualcosina avevamo intuito, no, che dovevano superare forse qualche dubbio su come stesse.
15: Ma evidentemente sì, certo non sono operazioni così semplici per giocatori di questo profilo, di altissimo profilo, quindi non vi dico che è una scommessa a livello fisico, questo non penso, però credo anche che sia un acquisto alla Dragosin, no? Anche Dragosin veniva da un infortunio di un certo rilievo, doveva rilanciarsi e quindi la Fiorentina ha scelto di puntare su un giocatore che ha cose normali evidentemente, insomma verrebbe subito acquistato da club del suo livello, di altissimo livello, non che la Fiorentina non lo sia, senz'altro ambisce ad esserlo. Però ecco, parliamo di un giocatore che viene qui per lanciarsi definitivamente, per recuperare, per essere un, insomma, a livello di continuità, ecco, un tassello fondamentale nello scacchiere della Fiorentina di Fabio Grosso. Questo, su questo non ho dubbi, non mi risultano in realtà infortuni in questo momento.
12: Non
15: penso proprio sia infortunato, stavo cercando anch'io.
12: No, poi ecco, voglio dire, non Benfica, non Porto, per mettersi in mostra nello Sporting bisogna Sporting è forte, però non è che era, no, nel Benfica o nel Porto che domina,
10: sì, no,
12: nello Sporting,
10: ragazzi,
12: se sei
10: questo è un acquisto top, tra l'altro di un giocatore pronto, non di un giocatore che devi aspettare, un giocatore pronto per l'età, per la storia, per il percorso, ragazzi, questo è importante. Allora, se prima avevate un milione di buoni motivi per continuare a stare su Radio Firenze Viola, ne avete 1.001.000, perché ora dobbiamo salutare Niccolò Santi, ma poi gli riconsegniamo la radio, giusto?
12: 5 minuti con tutto lui, quello Pietro Lazzarini, Niccolò Ceccarini, quindi il Nick e Nick diventa un live da Milano in questo
10: quindi
12: pomeriggio.
10: Quindi ragazzi, aspettando
12: infuocato,
10: l'annuncio ufficiale, siamo
12: contenti, perché ve l'abbiamo dato proprio
10: bello, guarda,
12: nel corso di, abbiamo cominciato senza e terminiamo con un esterno in più, che vi ricordo
15: con gioia, davvero ci va molto bene, sì.
12: Con
10: chi si compra Flash, Gonçalves.
12: Sì. Ora lo approfondiamo, l'ultima pista di mercato viola, vi ricordo anche Mandragora.
10: Lo
12: in
10: facciamo
12: uscita,
10: anche domani,
12: ci siamo,
10: si compra Flash.
12: Oltre a Gudmundsson, che è praticamente della Lazio. Niccolò, grazie, a tra
10: Ciao,
12: pochissimo.
10: Niccolò, tra poco.
15: Grazie a voi, a tra pochissimo. Ciao.
12: Si fa anche grande domani, lavoro, si, grande lavoro da Milano, lo voglio ribadire, perché poi hai visto, non avevamo il nome, ma dicevamo guardate, c'è, è in arrivo, e quindi non abbiamo nemmeno dovuto attendere troppo. Tra poco approfondiamo tutto, salutiamo chi ci ha seguito sull'Edi Radio, dove torna musica, informazione e Fiorentina dalle 18. Nick e Nick live da Milano per parlare di Gonçalves, Galassi fino alle 19, e poi
10: ma domani un
12: io avrò la fortuna stasera di avere la Chiara Bevilacqua che non chiederà chi si compra Flash, così viviamo.
10: Ma domani un piccolino chi si compra Flash?
12: Domani tutto solo su Gonçalves, chi si compra Flash? Al mercato che si chiude alle 20, e quindi noi fino alle 21 siamo in diretta. State con noi che parliamo di un nuovo esterno portoghese. Ciao. In arrivo alla Fiorentina.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: Radio Firenze Viola.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
17: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118, e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
18: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
17: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
18: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
17: Il mercato del lavoro resta stabile e la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
18: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
20: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
21: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
20: Che giornata.
19: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
20: Luciana Magistrato
21: e Tommaso Borghini.
22: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
23: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
22: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
23: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
24: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
23: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci in diretta in questa ora di Nick and Pit, nuovo format di Milano per quanto riguarda il calciomercato. Siamo veramente nel pieno, nel vivo di una giornata che per quanto mi riguarda è una delle più eccitanti che ho passato a Milano per quanto riguarda il calciomercato.
4: Addirittura di sempre? Ci sta, eh?
3: Sì, caro amico, perché ti posso assicurare che tante volte la Fiorentina è andata vicino ad affare la vocina dell'interzo, del rinquarto. Invece a questo giro è una Fiorentina che davvero si sta avvicinando a fare tantissime operazioni nel corso dell'ultimo giorno del mercato. Ricordiamo Gudmundsson che sta atterrando, anzi è già atterrata a Roma per andare a vestire la maglia della Lazio, Mandragora che si è sbloccato al Torino e quindi Pedro Gonçalves, che è il nome che stavamo cercando da tutto il pomeriggio, e bravi a tutti coloro che avevano mandato il suo nome nel corso di Palla al Centro, perché ci sono stati dei tifosi che hanno azzeccato poi il nome, un toto nome. Purtroppo non abbiamo la bambolina da darvi, anche perché per noi è stato uno stress non da poco trovare questo nome, semplicemente perché avevamo tutto in mano, sapevamo che era un giocatore che arrivava dall'estero, che giocava a sinistra, che sarebbe arrivato forte, che l'anno scorso aveva fatto bene, non sapevamo che giocatore era. Poi alla fine la CNN portoghese, perché sottolineiamo che è una notizia che arriva direttamente dal Portogallo, ha lanciato questo nome. Successivamente anche noi con le nostre verifiche, le verifiche fatte dai colleghi di altissimo livello che ci sono in giro per il mercato internazionale, come Romano, come Di Marzio, come tutti coloro che ovviamente baziano questo mondo, abbiamo capito che è un'operazione che di fatto è già stata definita, ma la Fiorentina stava aspettando di poter dare il via libera alla stessa a causa della cessione di Mandragora, che era necessaria anche per una questione di monte ingaggi, perché la Fiorentina si è liberata con Gudmundsson di 2,2 milioni, se non sbaglio, di ingaggio, quasi 6 per quanto riguarda Ken, ma anche il 1,8 milioni di Mandragora assolutamente è un bel liberarsi a livello di monte ingaggi. Adesso io sono curioso di vedere se la Fiorentina potrà addirittura provare a fare il centrocampista, che in teoria numericamente servirebbe per completare un lavoro che in quest'ultima ora è stato pazzesco, perché se si considera 3 acquisti nel weekend, potenzialmente 2 oggi, cessioni di giocatori come Mandragora e come Gudmundsson, insomma io capisco perché. Tanto saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube, siamo a picco non solo su YouTube, ovviamente anche su Radio Firenze Viola, alla televisione saluto tutti coloro che ci seguono sul canale 92 o tramite Smart TV, perché veramente siete tantissimi. Voi continuate a scriverci, io ora tutte le volte mi dimentico il numero di telefono.
4: 3 348 75 13933, l'ho letto talmente tante volte.
3: Potete anche chiamarci 055 77 11 171, siamo qui per rispondervi, siamo qui per dare notizie in diretta, perché siamo veramente, Nico è una macchinetta con questo telefono. Abbiamo 47 telefoni, Niccolò Santi ovviamente, che non ho ancora presentato, io credo che in regia in questo momento ci sia Stefano Cherubini, che ringraziamo, ma vorrei prendere un secondo per ringraziare Sara Mastrosimone, Stefano Carlesi, che stanno curando la parte tecnica insieme a Cherubini, insieme a Marco Tonelli in queste ore, ma anche Alessandro, Lorenzo, il grande Luciano, che stanno facendo un lavoro straordinario da Milano e che ci stanno aiutando ad essere performanti al massimo per quanto riguarda le notizie che possiamo darvi in tempo reale. Ovviamente però leggeremo anche tutte le vostre valutazioni. Quante sono, Niccolò?
4: Tantissime ne stanno arrivando, vabbè, ci credo, perché comunque il momento è concitatissimo. Abbiamo detto anche delle cifre dell'operazione, no? Per Gonçalo Alves, cioè 2 milioni e mezzo di prestito oneroso più 22,5 milioni nel caso in cui si inneschino determinate condizioni che sono presenti nel diritto di riscatto. Quindi nel caso in cui il giocatore faccia magari tot presenze, vedremo, capiremo meglio quali sono queste condizioni, si innescherà l'obbligo e la Fiorentina quindi lo acquisterà a titolo definitivo per un'operazione totale da 25 milioni di euro. Ci stiamo informando anche sull'ingaggio del calciatore, che evidentemente basso non è, perché come diceva anche Pietro, Gudmundsson libera 2,2 milioni netti a stagione, e Mandragora 1,8 perché il contratto gli era stato rinnovato proprio lo scorso settembre ed era passato da una cifra che con i bonus arrivava a 1,5 milioni a una cifra che senza bonus arriva a 1,8 milioni, quindi comunque la Fiorentina si alleggerisce non poco nel monte ingaggi. Il giocatore che passa al Torino per 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a titolo definitivo, 8 milioni di euro che era poi quanto chiedeva la Fiorentina per cedere Mandragora. Questo appunto ha sbloccato l'operazione che ha portato Gonzalo Alves alla Fiorentina. Poi vedremo se ci sarà la possibilità di anche arrivare
5: Gonzalo
4: a un altro
5: Alves. Come Gonzalo Alves? Chi
4: cosa
5: è Gonzalo
4: detto?
5: Alves?
4: Cosa ho detto?
5: Gonzalo Alves.
4: No ragazzi, scusate, sì, sto leggendo mille messaggi.
5: Però mi sembra che sia molto stanco.
4: Sono molto confuso, sì, sì.
5: Sei confuso?
4: Pedro Gonçalves.
5: Pedro Gonçalves. Sei lucido?
4: Io che ho detto Gonçalves. Vabbè, insomma, comunque ci siamo capiti.
5: Ti saluta Marco Masoni.
4: Saluta.
5: Salutiamolo. Lo salutiamo assolutamente. In queste ore sono tante persone all'ascolto. C'è anche Marco che tra l'altro è a lavorare, ma ci vuole ascoltare, segue la nostra diretta per sapere ovviamente le notizie di calciomercato.
4: Ma sai cosa? Non stavo
5: anche in diretta.
4: Non avevo nemmeno il perché stavo cercando di capire di Torreira, perché a sensazione Torreira rimane al Galatasaray. Però
5: sì,
4: come dicevi, dobbiamo cercare di capire se la Fiorentina, come voleva e vuole tuttora, probabilmente farà un centrocampista di contenimento, di recupero dei palloni. Quindi probabilmente questo mercato può riservare ancora qualche sorpresa dopo averne già riservate abbastanza.
5: Ragazzi, siamo nel delirio più totale, perché voi siete migliaia, e lo dico con una punta d'orgoglio, e noi siamo allo stesso tempo a cercare di capire cosa sta accadendo. Comunque, sulla questione di Torreira, effettivamente era già qualche ora che si respirava un po' di negativismo, se lo vogliamo.
4: Guarda, dalla Turchia lo danno bloccato al Galatasaray,
5: sì, esatto.
4: Quindi le sensazioni sono un po' quelle.
5: Sono un po' quelle.
4: Torreira, ovviamente.
5: Però vediamo, perché uscita di Mandragora, allora Pedro Gonçalves arriva per sostituire Gudmundsson e sarà il titolare della fascia sinistra della Fiorentina. Al suo posto potrebbe esserci Ngier, cioè l'alternativa è Ngier, Mastantuono a destra, con Gnonto a essere la sua alternativa di fatto. Le punte sono Beto e Pellegrino.
4: Sì.
5: A centrocampo però Attà, Ulai, Fagioli, Brescianini, Dur. Se si vuole 6 giocatori per ruolo, ne manca uno, e quindi ci aspettiamo che da quel punto di vista qualcosa possa assolutamente nascere. Comunque sono ore molto frenetiche, noi stiamo cercando di capire insieme a voi, mentre siamo in diretta, proprio quello che potrebbe accadere sul mercato della Fiorentina, con Torsvet che secondo me torna a essere proprio prepotentemente una scelta potenziale per i Viola. Servirà un'operazione però economicamente importante, come di fatto lo potrebbe essere quella di Pedro Gonçalves, perché ora bisogna capire, non ho te capito se è un diritto o un obbligo.
4: Io credo che ci siano delle condizioni che fanno scattare l'obbligo in questo diritto di riscatto.
5: E quindi si parla un altro potenziale acquisto da 25 milioni, perché sono 2 milioni e mezzo per il prestito oneroso e 22,5 per il diritto, e a condizioni particolari potrebbe diventare obbligo. Quindi insomma un'altra operazione di altissimo livello. Il giocatore doveva andare in Arabia Saudita, era stato seguito a lungo con lo Sporting Lisbona, pronto a cederlo per qualche problema che ha avuto all'interno dello spogliatoio, tant'è che lui in questo avvio di stagione non ha giocato partite, anche se si è allenato assolutamente insieme al resto del gruppo. Alla fine la Gestifute, quindi l'agenzia di Jorge Mendes, molto amico di Fabio Paratici dai tempi in cui hanno intavolato una delle trattative più clamorose della storia della Serie A, ovvero l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha risolto le castagne dal fuoco, ha tolto le castagne dal fuoco a un direttore sportivo che si era trovato all'ultimo giorno un po', insomma, ma in difficoltà.
4: Credo di sì che sia questo il ragionamento, perché poi, come dicevo anche nella trasmissione precedente, comunque le indicazioni che avevamo da qualche settimana, devo dire, erano che la Fiorentina avrebbe fatto o un centravanti di altissimo livello, e quindi un nome poteva essere appunto quello di Zirkzee, oppure un esterno di altissimo profilo. Quindi alla fine, essendo saltato Zirkzee per i motivi che sappiamo, cioè che il giocatore aveva altre opzioni, tra cui la Juventus, però la Fiorentina aveva anche fretta, ha preso Beto, allora hanno deciso di prendere un esterno come lui, perché alla fine è quello il tipo di giocatore che cercavano, cioè a livello proprio di caratteristiche. Però mi sto domandando se già il fatto che sia arrivato Ngie, che è senz'altro un calciatore di prospettiva, non presupponesse l'arrivo anche di un altro esterno così forte come Pedro Gonçalves, perché se no non me lo spiego. Fatto sta che la Fiorentina ha deciso di chiudere a effetto, che poi chiudere non sappiamo, perché bene o male al centrocampo, come dicevo, dicevamo, potrebbe esserci un altro tipo di innesto, un altro tipo di giocatori con le caratteristiche magari di Torsbet, anche se ti devo dire, da stamani mi stanno dicendo che vogliono un centrocampista più di contenimento, Torvet è magari una mezzala più di inserimento, quindi possiamo aspettarci una sorpresa pure a centrocampo. Questo lo vedremo, noi vi aggiorneremo. Leggo qualche messaggio, leggi te.
5: No, c'è Andrea in linea, scusami, non te l'avevo detto. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao ragazzi, bellissime giacche tutte e due. Una domanda secca, sì, a sinistro, perché

0: grazie a te. Ciao, grazie Andrea, ciao. Allora, sì, puoi leggere qualche messaggio, così anch'io mi informo un pochino meglio su questa storia.
1: Allora, 348-75-13933, poi se abbiamo anche qualche vocale invito Stefano Cherubini a scrivermi, che così vi sentiamo. Ci scrive Claudio, anzi, che ci manda una foto. Aldo dice: se si prende Torreira sarebbe tanta roba. Alla fine aggiungerei anche un altro difensore esperto, anche svincolato.
0: Poi?
1: Quello lo si vedrà, non penso, ma comunque il mercato degli svincolati continua anche al di là delle 20 di questa sera, per cui nel caso non è necessario che si finisca oggi. Poi ci scrive un altro ascoltatore: strano però che nessuno si sia fatto avanti per Fagioli, forse ad oggi non vale i 30 milioni richiesti. Quindi la valutazione evidentemente della Fiorentina è alta, però come vi abbiamo raccontato, il club era disposto anche a fare un prestito magari con diritto pur di liberare Fagioli e di poter inserire un calciatore più funzionale alle idee tattiche di Grosso, per cui comunque resta tutto aperto, vediamo. Poi so che abbiamo qualche messaggio vocale, ce ne sono due, quindi direi che possiamo ascoltarli così li commentiamo insieme. Vai con i vocali, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, il povero commisso ha detto qualche giorno fa che ha speso 1,1 miliardi fino adesso. Un miliardo e 100 milioni adesso gli stanno prosciugando la cassa in pratica dopo quest'altro acquisto. Che devo dire, allora a sto punto prendiamo pure Torreira e Tosved e non se ne parli più. Tanto stiamo in ballo, balliamo, perché se no almeno speriamo, anzi un'altra cosa, vinciamo soprattutto.
3: Quello sono cavoli vostri, chi gliene dice a Fattori che se vendono Mandragora? Io gliene direi, perché ve ne buscate.
0: Bene. Vabbè, se ne buscherà dal mister, ma va bene, oh, ragazzi. Alla fine ha vissuto un pomeriggio, una giornata, Sauro Fattori, dove ha visto, sì, perdere diciamo uno dei suoi pupilli come Mandragora, ma allo stesso tempo ha anche perso uno dei giocatori che più odiava, fra virgolette, calcisticamente sì, parlando, ovvero Gudmundsson. Quindi poggio e buca fa pari, si dice dalle nostre parti, ora si dovrà innamorare o si dovrà arrabbiare con altri giocatori, che sono quelli che sono arrivati nel fine settimana, Gie, poi ieri sono arrivati Gnonto, Beto e Gnonto, adesso aspettiamo Pedro Gonçalves, vedremo se arriverà anche un centrocampista, noi stiamo cercando di capirlo, mancano 3 ore e 44 minuti più o meno alla fine del mercato, ma è un mercato che vede la Fiorentina veramente assoluta protagonista, con una squadra, ragazzi, che rischia davvero di essere fondamentalmente per 11 undicesimi nuova, perché se arrivasse un centrocampista la Fiorentina potrebbe schierare 10 undicesimi, scusate, perché il portiere rimane quello di sempre, però a parte De Gea 10 undicesimi, che potrebbe giocare a destra con João Mario o con Jimenez, i due centrali potrebbero essere Dragusin e Vieri, a sinistra potrebbe giocare Valdepenas, a centrocampo a Taula I e un altro centrocampista se dovesse arrivare, a destra può giocare Mastantuono, a sinistra può giocare, come abbiamo detto, ora Pedro Gonçalves, e al centro Pellegrino o Beto, ovviamente con le alternative Gnonto e Gie. Quindi addirittura una Fiorentina si potrebbe presentare alla prossima partita contro il Torino, non lo farà probabilmente perché gli ultimi arrivati sono veramente freschissimi, però a quella successiva con 10 undicesimi di giocatori arrivati sul mercato, una campagna acquisti a livello di numeri pazzesca. Poi il campo ci dirà qualcosa di che tipo di pazzia stiamo parlando, se è una pazzia che porterà immediato valore alla Fiorentina, se ci vorrà del tempo. E un'altra cosa occorre sottolineare, e te la ributto nel tuo metà campo prima di leggere un po' di messaggi: queste scelte sono scelte che rafforzano dopo giorni di difficoltà il ruolo di Grosso come allenatore della Fiorentina.
1: Indubbiamente adesso sono fatti suoi, nel senso che la squadra è forte e i valori ci sono, e certi giocatori sono anche funzionali, perché Mastantuono è stata una sorpresa, una bella sorpresa, non se l'aspettava sicuramente Grosso, non se l'aspettava nemmeno Paratici in un primo momento, anche se ci ha provato, non era un esterno ma un trequartista. Pedro Gonçalves sì, Beto sì, nel senso è un centravanti di quelli che chiedeva lui. Zirkzee sarebbe stata un'eccezione perché non era un centravanti di peso, Beto lo è, quindi Grosso è stato accontentato in questi termini. Io penso che adesso veramente la palla passi a lui. La Fiorentina è una squadra, come dicevi, rinnovatissima, con giocatori di alta qualità, con anche, io credo in questo momento, anche più positività, perché il fatto che la Fiorentina non avesse preso Zirkzee, che era più l'idea Zirkzee, no, a quel punto, cioè di un giocatore forte che arrivava alla Fiorentina, ecco adesso invece con

0: l'arrivo di Pedro Gonçalves, probabilmente in questo senso si riscatta anche un po' Paratici, come dicevamo all'inizio. Cioè, adesso c'è la sensazione che sia stato un mercato davvero remunerativo, produttivo, di qualità, e che alla fine anche le ultime ore lo hanno confermato, quindi si è iniziato bene e si chiuderà evidentemente bene in attesa di un eventuale altro innesto a centrocampo. Visto, diciamo, l'umoralità, usiamo questo termine, non esiste, della piazza, probabilmente adesso il mercato diventerà da negativo a di nuovo positivo.
1: Vedremo, questo lo decideranno i nostri ascoltatori, anzi ce lo potete scrivere al 348 751 3933.
0: Io,
1: ragazzi, non mi ricordo mai questo numero, mi dispiace. Detto, diteci quindi se qualcuno sta modificando la propria versione, magari che nelle ultime ore era diventata negativa, in positiva, anche con i vostri audio. Vogliamo sentire la vostra voce, siete, ragazzi, siete una quantità pazzesca, quindi chiaramente cercheremo di mandare tutti gli audio possibili. Non so se ce la faremo, ma è bellissimo stare tutti insieme a portare in fondo questo mercato della Fiorentina, lunghissimo mercato della Fiorentina. Abbiamo però Tonino in linea. Ciao Tonino.
0: Ciao.
2: Ragazzi, pronto? Pronto?
0: Tonino?
2: Pronto?
0: Abbiamo perso Tonino, evidentemente. Comunque, se ci vuoi richiamare, noi siamo qui. Ti aspettiamo. 055 77 111 71. Intanto però leggo qualche messaggio. Ci scrive Fabio, dice: se coppie per ogni ruolo, suppongo intenda dire se bisogna fare delle coppie per ogni ruolo, allora manca il terzino sinistro alternativo a Valdepeñas, a meno che non vogliano attendere per alcuni mesi Parisi. E io ti rispondo che in realtà anche senza Parisi non è così, perché João Mario può giocare a sinistra, ma ci può giocare anche Ranieri in realtà, e soprattutto sulla destra è ancora Dodò, perché Jimenez magari è il titolare, ma Dodò comunque è una sua alternativa.
1: E poi, ragazzi, ancora, a me hanno raccontato che la Fiorentina avrebbe, diciamo, evitato di cedere Brescianini, prima di tutto per mancanza di alternative, di offerte, ma anche perché la sua duttilità e quindi la possibilità che alla bisogna possa arrivare a giocare da terzino sinistro, come si è visto nel precampionato, è una cosa che la Fiorentina tiene in considerazione. Quindi è vero, le coppie potenzialmente mancano di un vero giocatore che possa accoppiare Valdepeñas sulla sinistra, e per ora manca anche il sesto centrocampista, visto dalla cessione ormai imminente di Mandragora. Però, allora, mentre il terzino sinistro non me l'aspetto, il centrocampista me l'aspetto.
0: Ci scrive Michele, dice: ciao a tutti, forza Viola, manca un centrocampista, quante possibilità di un nuovo innesto? Le possibilità ci sono, non sappiamo darti la percentuale, però abbiamo detto che comunque la Fiorentina un centrocampista muscolare lo vuole fare, per cui aspettiamo. Mancano poco meno di 4 ore alla fine del calciomercato e io sto cercando di capire se in effetti i Viola possono fare questo colpo. Comunque, Nicola da Livorno dice:
1: dammela a me, vai, intanto stai, porti avanti,
0: vai.
1: Devi scrivere 150 messaggi. Bonni, vuoi venire a dire qualcosa? Non venire. Buonasera ragazzi, grande Paratici, grazie a voi. Noi non abbiamo fatto nulla, noi vi stiamo solo informando. Dai con Frendrup o Mandela Keita, questo è Gabriele. Poi Acerbi e Torreira, lo dice un ascoltatore che non si firma. Ragazzi, manca Torreira, non riesco nemmeno a aprire i messaggi da quanti ne arrivano di continuo. Arriviamo al messaggio. Manca Torreira, siamo veramente a posto, per favore. Fabio, la preghiera di Ale.
0: Abbiamo anche dei vocali,
1: abbiamo anche dei vocali, tra poco li ascoltiamo. Manca un medianaccio e un generale in difesa, Acerbi o similare. È una vera epurazione, ci vuole pazienza, ma i risultati non aiutano. Fabio Grosso, passi a pieni voti l'esame di Stato e faccia in fretta. Marco il moviolista. Sulla carta il mercato è stato importante, non c'è dubbio, però ora dalla carta va riportato sul campo. Siete bravissimi, grazie a Simone. Luca ci dice: non ci credo che si rimanga così a centrocampo, manca il cagnaccio che morde le caviglie. E ancora manca un centrocampista, ce lo dice Donato, l'abbiamo detto. Ragazzi, non ci scrivete cose che già diciamo, perché altrimenti mi fate perdere tempo. Ma Pedro Gonçalves è un esterno d'attacco, giusto? Quindi manca il centrocampista difensivo. Potrebbe essere Mandela Keita, visti i rapporti con Cherubini? Ragazzi, io penso che la Fiorentina, se lo fa, e vuole fare Thorsvet, poi ora vediamo che cosa succede, però la situazione è questa. Se rimanessimo questi, si deve giocare a pallone, niente lancioni. Il portoghese si può utilizzare anche come mezzala? La Transfermarkt l'ha fatta, però è un esterno assolutamente offensivo, tra l'altro ci dicono anche che non sia un giocatore molto abnegato alla causa difensiva, quindi non credo possa fare il mediano. 293 presenze con lo Sporting, 97 gol e 66 assist. Pedro Gonçalves, uno dei giocatori più amati dalla tifoseria del Lisbona, ce lo dice Luca.
0: C'è un disturbatore.
1: C'è un cretino, non è un disturbatore.
0: È un cretino. Carini, non so se...
1: poi, ciao ragazzi, a me fa paura in positivo la Fiorentina del 27-28, Alessandro da Prato. E ancora, ciao, mercato notevole a mio parere, bravissimi, complimenti per la professionalità, grazie anche a te. Bomber Viola e il suo solito ottimismo, troppi cambi fatti, presi giocatori giovani di prospetto ma tutti da valutare, due attaccanti Pietro Pellegrino peggio di Ken, terzini scarsi come Joamar Jimenez e quindi mercato da 5,5 6 meno meno, ma fatevi pure abbagliare dall'illusionista Paratici, il Bomber Viola. Torreira e Preghiera da Andrea. Pedro Gonçalves è comunque è sinistro, no, è sinistro nel senso che gioca a sinistra ma
0: alla
1: si piede destro,
0: sì sì,
1: ragazzi,
0: alla poi... sinistra, peraltro poco predisposto alla fase difensiva, ma posso dire anche chi se ne frega.
1: Allora, o Pietro, meno male all'inizio dell'anno dicevi che Paratici non poteva fare 20 operazioni e fare piazza pulita in una sessione di mercato, penso che con quelle minori dei giovani si sia arrivati a 40. Ivan, io lo ribadisco, credo infatti che uno dei più grandi dubbi che mi tengo sia proprio il fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo vendendo quasi tutti i giocatori dell'anno scorso, tutti insieme, è un dubbio che ovviamente devono toglierci sul campo, perché la Fiorentina è comunque in una situazione adesso, come dicevo prima, potenzialmente potrebbe giocare con 10 undicesimi di squadra nuova rispetto all'anno scorso, e se considerate, tanto è morto qualcuno.
0: No, vabbè,
1: cascato, pace. E quindi bisogna anche dare il tempo chiaramente alla Fiorentina ad amalgamarsi, però era un qualcosa di imprevedibile. Io una campagna acquisti come quella fatta dalla Fiorentina di quest'anno, cioè con potenzialmente un'intera squadra cambiata nei suoi titolari, non l'ho mai vista.
0: Nemmeno nel 2012, che in effetti ci fu una bella piazza pulita.
1: Intera, secondo me nemmeno nel 2012.
0: No, perché rimasero i vari Jovetic, gli Aic, in effetti.
1: Guarda, ti dico che questa è una squadra totalmente rivoluzionata e ci ha fatto assolutamente. Ci stupisce assolutamente.
0: Abbiamo una valanga di vocali, li ascoltiamo tutti. Tanto immagino che ne arriveranno altrettanti dopo. Sentiamo i messaggi vocali.
1: Certo.
0: Vai con i vocali.
3: Forza,
0: sentiamo.
3: Fabione, sei sulla buona strada. Finalmente stai ritornando in te. Grazie per questo acquisto.
0: Messaggi vocali.
3: Aspetta,
0: perché forse non ci ha sentito la regia. Giustamente, stiamo facendo mille cose e anche la regia.
3: Viola,
0: ascoltiamo i messaggi vocali, così poi li ascoltiamo anche altri dopo la pausa. Però intanto andiamo con 7 messaggi vocali. Vai, Stefano Cherubini.
4: Buonasera, ma si prende Torreira o no? Io comunque punterei su Rafinha del Barcellona.
1: Sta in presenza, qui c'è l'ottimo Luciano che ci sta guardando, il grande Alessandro che ci sta guardando, lo splendido Lorenzo Stefania che sta cazzeggiando, quindi siamo con loro e non possiamo sapere per quale motivo non partono i messaggi vocali.
0: È che noi non li sentiamo, non so perché, dice ci sono ma non li sentiamo noi.
1: Allora forse ci siamo staccati il telefono, vediamo. A me non mi risulta, perché non c'è il telefono. Dai, Stefanino! Eccoci. Bene, ora siamo di nuovo collegati, era caduta la linea.
5: No ragazzi, lui è un piede destro.
1: Quindi adesso riprendiamo.
5: Gioca a sinistra ma è destro, batte i rigori con il destro e le protezioni con il destro. Comunque mi sembra molto forte.
6: Oh, Filippo, volevo sapere cosa ne pensavate di quest'ultimo acquisto. Se ho ben capito 25 milioni per un giocatore esterno sinistro che però si va a sommare al giocatore all'ala del Torino pagata 16-18 milioni, quindi mi sembrano, non dico due copie, ma insomma due affari un po', a cui non so una spiegazione ben precisa. Premetto che ho visto un po' di video su YouTube, mi sembra che il giocatore sia molto più trequartista che alla sinistra, il portoghese, quindi ecco, non so se Ceccarini intanto si è informato in merito. Ciao.
7: Io volevo ringraziare Paratici perché praticamente ha fatto quello che chiedevo io l'anno scorso, tavola rasa di tutti quelli dell'anno scorso, non impiango neanche Ken, Mandragora, confusione a Sassuolo, grazie Paratici.
8: E dicevo, ma allora terzino sinistro si rimane con Valdepeñas e basta, comunque per me un un ottimo mercato, e comunque ci mancherebbe con Torsted, ecco.
9: Buongiorno Andrea, felicissimo per l'arrivo di Gonçalves, indubbiamente un gran colpo. Rimane solo il piccolo neo del non acquisto, mi sa ormai, di Torreira, perché secondo me è esattamente il giocatore che ci manca, un leader carismatico che faccia da collante fra i reparti. Sarebbe un sogno.
10: Forza Pio. Dei locali, eccovene uno. Sì. Prendono anche Torreira, io sarò entusiasta del mercato. Mi dispiace un po' per Gudmundsson e Mandragora, ma più per una questione di cuore che tecnica. Per il resto mi sembra un mercato eccellente. L'unico dubbio, ovviamente, come tanti, è grosso. Ciao da Alessandro da Bruxelles.
11: Oh, volevo dire, ma se tutte le volte che si critica questa gente ci comprano 5 giocatori, dagliene giù secche, alla grande.
0: Sì, come immaginavo, adesso hanno rivalutato molti dei nostri ascoltatori il mercato della Fiorentina. Sento il mio ritorno in cuffia, quindi me la tolgo. Però ecco, devo dire che in generale mi sembra di capire che adesso la piazza sia molto più contenta rispetto a ieri. È bastato un acquisto, certo che acquisto, ma credo che sia cambiata un po' l'opinione su questa sessione di calciomercato, o almeno sul finale, che sembrava in effetti un po' poco pianificata. Ne parlavamo anche questa mattina con il centrocampo che non voleva essere, appunto, che non volevano smaltirlo perché non potevano, perché Mandragora non riusciva ad andare al Torino, e sembrava poter essere un'operazione magari da fare prima di oggi. Quindi diciamo che in un certo senso alla fine la Fiorentina è riuscita a riscattarsi, ripetiamo, perché si fosse collegata soltanto adesso l'operazione di oggi, diciamo il colpo di oggi è Pedro Gonçalves in prestito oneroso a 2,5 milioni, per quello che ci risulta, con obbligo di riscatto, cioè diritto con condizioni che lo fanno diventare obbligo, a 22,5 milioni, quindi un totale di 25 milioni. Mandragora che invece va a Torino, operazione a titolo definitivo per 8 milioni di euro, che è quanto chiedeva la Fiorentina inizialmente, un contratto di 3 anni più 1 per Orlando Mandragora, che quindi libera il posto a Pedro Gonçalves, un ingaggio che sarà senz'altro molto alto, perché Mandragora libera 1,8 milioni di ingaggio netto e Gudmundsson questa mattina ne ha liberati 2,2. Gudmundsson alla Lazio per prestito oneroso per 1 milione di euro e diritto di riscatto a 12, ricordiamolo.
1: Allora, io andrei un attimo in pausa perché anche noi dobbiamo un attimo riassettarci, capirete che ogni tanto qualche difficoltà tecnica, dovendo gestire una regia che è giustamente a centinaia di chilometri, capita che caschi la linea, capita che vada via anche la linea del telefono. Vabbè, ora vediamo, ci fermiamo un attimo e tra poco proseguiremo nonostante, insomma, tutto quello che sta succedendo anche qui intorno. Bene, bene, a tra poco.
12: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
12: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
17: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
18: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
17: Che giornata.
16: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
17: Luciana Magistrato
18: e Tommaso Borghini.
19: Aspetta, aspetta.
20: Che si rompa? Flash.
19: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
18: Bravo, bravo.
19: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
18: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
19: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
15: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
18: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
19: Ci dice chi si compra!
21: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
15: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
21: Ti stiamo aspettando!
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Torniamo in diretta, questo è Nick and Pete da Milano, dallo Sheraton, un nuovo format che varrà per queste 48 ore di ultime di mercato, che siamo partiti da ieri e vi stiamo raccontando ovviamente fino alle 20 di questa sera. Siete tantissimi anche su YouTube, anche veramente e soprattutto sulla nostra applicazione, sulle Smart TV, sul canale 92 del Digitale Terrestre per le province di Prato, Firenze e Pistoia, quindi grazie della vostra partecipazione straordinaria. Tra poco sentiremo anche i tanti messaggi vocali che ci state continuando a mandare. Avevi qualche aggiornamento?
1: No, io in realtà mi ricordavo che era intervenuto ai nostri microfoni l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, a maggio, e in effetti ce l'aveva già sponsorizzato questo calciatore, cioè per lui era, diciamo, uno dei massimi talenti che avrebbe potuto offrire, diciamo, il Portogallo. Infatti ho ritrovato questa sua risposta, che vi ricorderete a maggio parlavamo anche di Gustavo Sá, fra i giocatori che Goretti aveva visionato, diciamo, in Portogallo c'era stato, e ci parlò appunto, dice: il Famalicão Sao ha sempre sfornato ottimi giocatori per chi lavora bene, come esempio ci sono appunto anche Pedro Gonçalves oltre a Tony Martinez. Dice: non mi stupisce che abbiano valorizzato così tanti calciatori. Quindi, diciamo, la sponsorizzazione di una persona competente, un direttore come Carlos Freitas, non può che far piacere.
0: Autore, mi sa, di 13 gol l'anno scorso nel campionato portoghese, cioè, non sono numeri da poco, perché si dice sempre, no, i gol si misurano con i numeri.
1: Sì.
0: Beh, segnare 13 gol comunque vuol dire sintomo di un giocatore che sa fare gol nel ruolo di esterno offensivo. Ripetiamo, è un esterno che gioca a sinistra di piede destro, quindi potenzialmente l'attacco della Fiorentina potrebbe essere composto da Pedro Gonçalves a sinistra con Mastantuono a destra e una punta tra Pellegrino e Beto, che la deciderà chiaramente l'allenatore. Buonasera, si sa niente di Torreira? Vuoi dare un altro spunto su Torreira?
1: Torreira, noi stiamo continuando a cercare di capire la sua situazione, la sua posizione, però in realtà, per quello che ci arriva, in questo caso indirettamente, il Galatasaray lo ha blindato, cioè già questa mattina c'era un po' più di pessimismo rispetto a ieri, nel senso che il suo procuratore, tanto per ricostruire la faccenda, Pablo Bentancur, ieri è volato in Turchia a Istanbul per provare a sbloccare l'operazione tra la Fiorentina e il Galatasaray. Il punto è che l'allenatore del Galatasaray ha scelto di blindarlo, per cui questa è una cosa che ci è arrivata qualche ora fa. Vediamo se si confermerà anche dall'entourage del calciatore, però anche della Turchia in questo momento fanatica soprattutto, cioè i quotidiani più importanti, i portali più importanti della Turchia, scusate, ci stanno facendo sapere che Torreira rimarrà al Galatasaray.
0: Poi Simone dice: si è comprato 15 gol e 8-10 assist a metà prezzo, quindi una buona giornata. Domenica gol dell'ex, subito Max, molto positivo. Ragazzi, questo Pedro Gonçalves ha ottimi piedi, forse l'avrà consigliato il nostro amato Ricosta, speriamo somigli a lui sia in campo e fuori. Se concediamo l'obbligo di riscatto al Galatasaray per Torreira, lo farei tutta la vita, secondo me ce lo lasciano, quello che dice appunto il nostro amico che non si firma.
1: Abbiamo 5 vocali, vogliamo ascoltarli?
0: Beh.
1: Vai, sentiamo i vocali così li commentiamo insieme, vai.
2: Ciao Firenze Viola, volevo dire, sono Andrea da Campi, volevo dire che vedere su YouTube questo giocatore, le immagini, e gioca tutto a destra e gioca anche a sinistro di morto, ma più col sinistro che col destro.
3: Ma io voglio dire, ma è inutile parlare di piazza contenta per gli ultimi acquisti, quello è un fenomeno, quello è molto forte, quello costa 25 milioni, ma i risultati li dai in campo, perché se questi 10 giocatori scendono in campo e non riescono a fare 3 passaggi messi in croce, o fanno le solite bischerate in difesa, ma anche a centrocampo, parliamoci chiaro, cioè, siamo al solito punto, cioè sono giocatori che devono essere aggregati, quindi prima di incensare tutti, di renderli dei fenomeni, aspettiamo prima i risultati sul campo. Cioè, perché sennò si crea aspettative e poi la gente resta delusa.
4: Buongiorno, ci ricordiamo lo schifo che hanno fatto l'anno scorso? Io ho 50 anni e seguo la Fiorentina, una roba così è vergognosa. Quindi grande Paratici, rimaniamo obiettivi e seri, ha fatto un miracolo a cambiare praticamente tutta la squadra. Ok, poi tutti i giocatori, Gudmo, tutti questi rimpianti, è uno schifo, hanno fatto tutti schifo. Quindi rimaniamo umili, sosteniamo questi giocatori e facciamola finita. Ok, grazie.
5: Ciao ragazzi, grazie per le informazioni ci date. Allora, abbiamo 6 attaccanti buoni, belli, ovviamente tutti doppioni, perfetto. Ecco, ora qualcuno mi spieghi, da tutti i super esperti di calcio, chi è, chi sarà di tutti questi attaccanti che ci riuscirà a evitare di prendere 7 gol a passivo in due partite. Secondo me è una squadra completamente squilibrata. Vabbè, tra di voi.
6: Ciao a tutti, non è che Gonçalves proprio ci faccia impazzire, ma questo non è mai detto. Quello che purtroppo manca a questa Fiorentina è il tocco dell'allenatore, che adesso non c'è. Non che io me lo sia mai aspettato, perché non reputo grosso un allenatore che possa dare gioco a Firenze, alla Fiorentina, no? Nel senso che non lo vedo pronto e non lo vedo neanche capace, quindi il grande ma è solo sull'allenatore.
1: Bene, questi i vostri messaggi vocali. Non so se vuoi commentare qualcosa, c'è un po' di scetticismo addirittura su Pedro Gonçalves.
7: Vabbè, qualcuno però può avere anche dei dubbi, li può avere, non è che si deve dire per forza che si sta parlando di un fenomeno.
1: Sai cosa?
7: Un giocatore che viene dal Portogallo dovrà dimostrare di avere un valore simile anche nel nostro campionato e non solo in quello portoghese.
1: Mi fa strano pensare che Gie sia senz'altro un giocatore forte, ma ha pagato 20 milioni se c'è veramente anche una percentuale sulla rivendita, anche di più. Quindi quasi quanto lui, quanto Pedro Gonçalves, che è stato pagato 25 totali, se si innescano le condizioni.
7: Certo, lo so, però evidentemente hanno deciso di aprire i forzieri e di fare all-in, bisogna però muoversi, perché il tempo dell'amalgama è decisivo per capire se questa squadra riuscirà a rincorrere e correre per un posto in Europa, perché poi un mercato come questo ti impone di cercare di accorciare immediatamente il tempo, il punteggio, diciamo, con le squadre che ti stanno sopra. Allora, un altro ascoltatore, mi sembra siamo Vieri, dice: non è assolutamente un esterno che gioca a sinistra con piede destro, anzi il suo più grande pregio è che calcia indifferentemente con i due piedi. Quindi lo abbiamo detto, così diciamo tutto quello che viene
1: meglio
7: detto.
1: Così, ambidestro.
7: E vai. Noi fiorentini siamo meravigliosi, coerenti quanto una bilancia senza ago. Questo è Leonardo. Ma Fagioli non va via?
1: Su Fagioli non abbiamo novità, quindi più passa il tempo più è difficile che venga ceduto. Anche perché mi immagino che se Fagioli va via vada in uno dei campionati più importanti, e che quindi chiude stasera il mercato e non vada in un campionato, diciamo, minore tra virgolette di quelli che chiudono dopo il gong di oggi. Quindi se arrivano novità su Fagioli arrivano entro le 20 di oggi, questo mi sento di dirlo.
7: Andiamo avanti. Torsvet, siamo quasi pronti, dice Giacomo. Domenica asfaltiamo il Torino, grande mercato viola, Rogosso deve far rendere al massimo questa rosa. Emiliano invece dice: ma sti tifosi Ronaldo e Messi vanno bene? Gonçalves comunque non è sinistra, è ambidestro che gioca a sinistra. Via ragazzi, se no davvero ora mi fate incavolare con questa cosa. Un abbraccio a Rolli, mi dispiace, uno dei pochi a metterci sempre la faccia, dice Matteo. Questa è una risposta che può dare solo Niccolò Sani.
1: No, in realtà anche Sauro Fattori è un grande estimatore di Rolando Mandragora. In questo caso mi sento di dire poco, perché se la Fiorentina aveva bisogno di liberare un, diciamo, un posto, uno slot a livello di ingaggio, Mandragora guadagnava non poco, cioè 1,8 milioni netti a stagione, lo ribadiamo ancora una volta, così come Gudmundsson 2,2, ed ha dato via anche lui oggi. Quindi io mi sento di dire che questa operazione ci poteva stare da questo punto di vista. Per il resto non so che dirvi, cioè è evidente che Brescianini è più nelle idee di Grosso, perché banalmente ha giocato più spesso in questa prima parte di stagione, in queste prime 2-3 partite che sono giocate. Quindi un po' magari Grosso non lo vedeva al centro della sua Fiorentina, Mandragora. Un po' c'era da liberare gli ingaggi, per cui è andata così. Anche a me dispiace, perché comunque il suo l'ha fatto e l'ha fatto bene Mandragora a Firenze.
7: Poi, qui mi sembra si stia perdendo la bussola, ci dice un ascoltatore che dovrebbe chiamarsi Paolo. A Paratici bisogna fare una statua come a Batistuta, il problema è in panchina, date questa squadra di giovani a un Vanoli, al grande Baldini e ci divertiremmo per davvero. Va bene, io ragazzi le statue eviterei di farle, ma insomma va bene. Ultimo colpo, Torreira, ci dicono Tommaso e Maurizio, abbiamo spiegato poco fa. Sabato deve giocare in GE, gol dell'ex, quindi magari invece il gol dell'ex di Mandragora nei confronti della Fiorentina potrebbe essere quello di GE, di là. Pedro Gonçalves è un giocatore veramente fuori portata dalla Fiorentina attuale, veramente ora incrociamo le dita e speriamo che qualcosa ci dia lo spunto per un bel campionato, come dirigenza e proprietà se lo meritano. Questo è Luca. Poi Piero da Monza, ciao e grazie per quest'ultimo giorno di mercato, per me manca un difensore centrale forte ed esperto, un altro portoghese Diogo Leite è oggi svincolato, un secondo portiere forte perché De Gea si sente troppo sicuro del posto, che ne pensate?
1: Ma non
7: troppe
1: penso,
7: operazioni ragazzi,
1: troppo per caso mai, guarda, quello che abbiamo detto anche prima è, dovrebbe mancare anche solo numericamente un centrocampista, perché se ci sono in effetti Attai e Brescianini, Ulai e Fagioli, Ndur e ora che è andato via Mandragora, penso che debbano inserire un altro centrocampista.
7: A Nicola da Bari che ci chiede di Torreira, dice mi date speranze, in questo momento in realtà sono in calo perché ci hanno raccontato anche della Turchia come la situazione non sia molto fluida e che anzi sembra destinato a restare in Turchia perché non è stato liberato dal Galatasaray. Poi notizie su Torsvet, abbiamo detto che è il giocatore che idealmente ci fa pensare che possa essere effettivamente aggredito in queste ore dalla Fiorentina, stiamo informandoci mentre siamo in diretta, quindi abbiate pazienza, ci abbiamo anche Niccolò Ceccarini che ci aiuta, anche la redazione di Firenze Viola, però siamo due e non siamo 40, anche se
1: sì,
7: abbiamo
1: no, tra l'altro mi faceva notare, salutiamo il collega Pietro Pellicciari di RTV 38 che mi faceva notare le heat map di Pedro Gonçalves, cioè le aree più bazzicate sul campo,
7: e quali sono?
1: Per parlare come Magno è alla sinistra,
7: ma quando si è detto
1: è alla sinistra
7: ragazzi,
1: ambidestra,
7: bisogna...
1: sicuramente ci sa fare con entrambi i piedi, però è alla sinistra
7: ragazzi, questo è forte, un giocatore vero, un esterno di fantasia che fa gol, è dei tempi di Berardi che non girava un nome così, questo è Maggio. Copia di Mastantuono invece ci dice Federico. Luciano da Empoli, ci vuole un centrocampista di quantità per dare sostanza al centrocampo che sembra il punto debole della squadra.
1: Copia di Mastantuono però a sinistra, perché lui gioca come alla sinistra e rientra appunto sul destra.
7: Esatto. Poi Brescianini onestamente è inutile in campo, Grosso deve fare una formazione di carattere, ce lo dice un altro ascoltatore. Ciao, gli svincolati possono arrivare anche a mercato chiuso? E ce lo dice Chiara e noi gli diciamo di sì. E poi Massimiliano Ndur non può fare il titolare. Acerbi avrebbe fatto comodo, lo dice Marco. Simone da Perugia, buon pomeriggio Ceccarini.
1: Ceccarini.
7: Ha detto che la Fiorentina prenderà anche un centrocampista, l'abbiamo detto anche noi Simone, dai. Gonçalves tira le punizioni di destra e rigore di sinistra, è ambiciocco.
1: Allora
7: ciocco.
1: Ti direi che mentre ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo anche da YouTube, che stiamo sfiorando il tetto dei 700 e per noi in questo momento è tantissima roba, ascoltiamo 6 messaggi vocali
7: addirittura,
1: andiamo con i vocali.
7: Avanti,
1: vai
7: tutta.
8: No ragazzi, noi siamo dei fenomeni. Questo qui, siccome ora sai che dire, le ha detto, dice, ma se è preso il Torino, premetto, ho visto su YouTube, a me mi sembra trequartista. Questo, a vedere 20 secondi su YouTube, gli ha capito, non è un ala, ma è un trequartista. Ragazzi, a Firenze siamo i più forti di tutti.
9: Ma Serie A, volevo dire che gli allenatori, chi allena Serie A non è scarso, se no dovrebbe essere C. Anzi, allenerebbe i dilettanti se fosse scarso, e poi ha detto che nemmeno sia scarso uno lavorare dilettante. Quindi ora però la palla la passa all'allenatore e io gli vorrei dare un consiglio da umile spettatore. Curi molto la fase difensiva, che è quella la cosa più importante. Il resto lasci libero di giocare, vediamo la giovane Fiorentina. Ciao Stefano.
10: No, io sono preoccupato sinceramente, perché davanti si può anche capire, con tutti questi cambi, gente a disposizione da poco che non si segna, ma dietro c'è gli Adamo e non è possibile che si lavori così male. Ragazzi, io sono preoccupato per la difesa, ve lo dico.
11: Buonasera, Non ho mai visto rose stravolte per 10 undicesimi fare subito sfrascelli in campo. Hanno bisogno del suo tempo e di imparare a conoscersi.
12: Ma io Cesora, ma non avete la maglietta della Fiorentina dietro invece di mettervi la maglietta di Genova? Così, tanto per essere curioso. Ciao Angelo.
7: Tanto per dire una castroneria. Ciao Angelo.
1: Questa qua, perché siamo all'hotel Sheraton.
7: Non l'abbiamo mica messa noi.
1: Se volete qua ce ne sono anche altre.
7: Ora andiamo a sentire. Aspetta, facciamolo in diretta. Tieni, voglio andare in diretta a sentire se mi danno la maglietta della Fiorentina.
1: Va bene.
7: Andiamo a sentire.
1: Io nel frattempo
7: così almeno diciamo ad Angelo che noi siamo pronti a fare di tutto. Mi muti per favore il microfono?
1: Rendiamoci conto che stiamo facendo tutto questo in diretta perché vi vogliamo bene, perché siamo super super legati a voi ascoltatori, che ringraziamo, perché peraltro il tetto dei 700 l'abbiamo davvero superato su YouTube e quindi per noi è un risultato enorme. Ringrazio anche in particolare Sara Maltrosimone, con la quale lavoriamo insieme fondamentalmente su YouTube, grazie alle sue grafiche che sono per noi un valore, e ovviamente tutta la regia, in questo momento Stefano Cherubini, stamani Marco Tonelli, il capo dei capi Stefano Carlesi e ovviamente insomma tutta la redazione di Firenze Viola. Continuo intanto a leggere i vostri messaggi, mi raccomando scriveteci, anche telefonateci 055 77 111 71. Ci scrive Simone 99, dice: io però non lo conosco. Ovviamente si riferisce a Pedro Gonçalves. Ve l'abbiamo detto, anche attraverso diciamo le ultime stagioni, le zone in cui ha stazionato di più nelle ultime stagioni, alla sinistra, ambidestra fondamentalmente, nel senso che lui rientra sul destro, quindi si accentra, e però è abile anche col mancino. Lui però gioca a sinistra, lui è un'ala sinistra, quindi fondamentalmente viene a fare titolare con Gie, che è la sua riserva. Questo in questo momento è l'attacco della Fiorentina. Sulla destra invece giocano Mastantuono e Gnonto.
13: Insomma, che cosa ti hanno detto sulla maglia dietro?
1: No, in tutto questo non l'avevo nemmeno vista. Bene.
7: Più in là?
1: Deve andare a te più in là.
7: Andiamo così? Va bene?
1: Ho capito.
7: Contento? Siamo contenti?
1: Ci mettiamo.
7: Vuoi spostare? Vuoi spostare qui?
1: No, ma teniamola al centro, se no, scusa.
7: Il centro si vede bene?
1: Perfetto.
7: Eccoci qua.
1: Ottimo.
7: Ora siamo contenti, abbiamo fatto anche la scenografia. Vai,
1: benissimo,
7: Angelo, grazie.
1: Benissimo, grazie per il suggerimento. Questo è il tuo cellulare,
7: sì, grazie
1: per i messaggi.
7: Ne abbiamo, quindi mi avrei una regolare, grazie.
1: Ah, giusto, una regolare che è questa qui, tieni.
7: Bene.
1: Andiamo a concludere in 5 minuti.
7: Ci sono degli audio?
1: No, cioè almeno non che
7: adesso?
1: Io sia stato avvisato.
7: Io penso
1: che caso mi
7: avviso. Vabbè, io leggo
1: Cherubini.
7: Vai. Secondo me con Mastantuono e Gonçalves è potenzialmente un 4-3-2-1. Gonçalves a tiro da fuori, assist, è un giocatore pronto, il centrocampista difensivo arriva dalla Premier, ci dice Simone. Andrea, mamma mia, come l'è nervoso Pietro Zanini. Sì, hai ragione Andrea, non sono nervoso, sono affaticato anche dalle minchiate. Ciao Pietro e Nick, siete dei grandi, forza Viola da Simona. Ciao Simona. Grande Pietro, grazie. No, comunque l'ho preso, quindi siamo a posto.
1: Bene.
7: Per il complimento del vostro lavoro, grazie a Vladimiro. Poi anche noi ti si vuole bene, Nick. Qualcuno ti ha detto che ti
1: perché,
7: vuole bene?
1: No, perché ho detto che noi vogliamo molto bene i nostri ascoltatori.
7: Ma
1: non
7: certo,
1: a caso abbiamo portato la maglia della Fiorentina
7: subito. Sono andato a prenderla, mi sono anche preso un rimbrotto, ma non me ne frega niente.
1: Davvero? Che ti hanno detto?
7: Nulla, hanno detto che non dovevo prenderla. Gli ho detto che me ne frega, una maglia, una da una parte, una da quell'altra, la porto la Fiorentina. Tanto della Fiorentina qui dentro non ne frega nulla a nessuno, ce ne frega solo a noi. Siamo qui per raccontarvi il mercato minuto per minuto. Andiamo.
1: Abbiamo due vocali, vogliamo ascoltarli? Andiamo con i due messaggi vocali, vai.
14: Tu sei un grande, sono Scaccianuvoli. Con il cambio della maglia io domani ti farò trovare un piatto di penne sulla peola fatto da mia madre. Ciao.
12: Non ho parole, sei un grande Pietro, sei un grande. Non ho parole.
7: Beh, ho fatto quello che mi è stato richiesto, perché poi effettivamente, cioè, le maglie che c'erano dietro a me non mi dà nessun fastidio, però siccome parliamo di Fiorentina,
1: no,
7: c'era la possibilità di prenderla, l'abbiamo presa.
1: Alla fine non c'era mica la maglia della Juve, c'era il Genoa.
7: No, prima c'era, l'avevamo coperta, perché comunque
1: è quella
7: c'era
1: qua dietro? Vabbè.
7: Intanto ricordatevi che mentre io cerco di stare a tenere alta l'attenzione di portare la maglia della Fiorentina, Nicco vi dà le notizie eccetera, ci sono i pagliacci, ricordate, tutti gli anni sempre su questi canali. Dai Pietrone resisti, quest'ultimo giorno almeno fino a quando quello
0: quello che fa rima con Rifredi fa lo show, ti sono vicino, un saluto da Simone 4. Hai già iniziato Simone. Flavione, complimenti a tutti voi, sei forte Flavione, ti si vuole bene. Volevo leggere Bomber Viola. Chiedo a te Pietro, ma l'ingaggio oneroso di Gudmundsson, ma chi lo paga? Non credo proprio che la Lazio si accolli totalmente l'ingaggio, sai qualcosa al riguardo? Sapevamo che l'ha preso tutto la Lazio l'ingaggio.
13: L'ingaggio di Gudmundsson? Sì, che io sappia sì, peraltro è arrivato.
0: È stato uno dei motivi per cui hanno abbassato anche un po' il prezzo, diciamo.
13: Sì. No, è vero, e peraltro vi dico che per quanto ho capito è arrivato in questi minuti Gudmundsson a Formello, quindi è pronto per firmare il suo contratto con la Lazio, ripetiamo, prestito oneroso a 1 milione di euro e poi altri 12 per il diritto di riscatto se la Lazio il prossimo anno riscatterà Albert Gudmundsson.
0: Allora, Max Viola ci dice siete grandi, dimostrazione di forza, alla paratici. Poi, ma perché chi c'è che vi disturba? C'è qualcuno di altri emittenti. Poi, ciao a tutti e due grandi professionisti, Nick and Pete, nuovo duo, e cerca lasciatelo sul ghiacciaio di grasso.
13: È lì.
0: È serenissimo, un buon anno. Poi ovviamente c'è chi ha notato che ci sono anche delle belle ragazze in circolo. Ragazzi, faccio i miei complimenti, grande lavoro da Daniele. Santo subito, dicono a me, sono tutto fuorché santo, ve lo dico con grande franchezza, mi basta il vostro affetto. Pietro, mi hai commosso addirittura solo per avere andato, essere andato a prendere la maglia. Io ho lottato per avere la maglia, tra l'altro, che è di Attà, quindi speriamo che porti bene.
13: Mi commuoverò alle 20 quando finirà il mercato.
0: Questo non c'è dubbio. C'è chi mi dice che non mi devo arrabbiare. Poi vediamo ora, perché scorrere 3 giorni fa, 24 ore adesso senza sosta dallo Sheraton, siete impareggiabili. Grazie per il vostro lavoro. Questo è Moreno. Grazie.
13: Però
0: Moreno,
13: devo dire che ci caricano anche notizie come quelle di oggi.
0: No, ci caricano le notizie, ma ci caricano anche chi ci fa questi complimenti che sono veramente splendidi e vi ringraziamo. Ragazzi, oggi mi ricordate la scena di Canale Calciomercato, siete dei grandi. Questo è Max il Sardo. Poi mi chiamo Matteo, ma un Brozovic per il centrocampo? Ha detto no, secondo quello che ha riportato l'ottimo Andrea Lo Sapio su tutto il mercato web.
13: Ci avevano provato, ma Brozovic ha detto di no, però questo conferma che la Fiorentina sta cercando un centrocampista, e infatti noi siamo qui per raccontarvi entro le 20 potrebbe esserci anche questa sorpresa, diciamo, perché anche solo numericamente un centrocampista manca.
0: Mancano 3 ore e 4 minuti, quindi devono muoversi. Sì.
13: Andiamo con 4 vocali?
0: Dai.
13: Sentiamo, vai.
15: Paolo, io sono molto interessato al signore del piatto di penne con la pecora. Se gli potete dare il mio numero, se non viene lui vengo io, lo aspetto.
16: Ma il centrocampista lo prendano o no?
17: Comunque ragazzi, questo è spettacolari, da quadretto per grosso, questo è in due con una cuffia a capo. Ma scusate, ma gli aureolari ve la rubai cieca?
18: Beh, grandi, e poi hai coperto anche quella bianconera che non è della Juve, ma solo che si vede bianconera non va bene. Comunque bravo.
13: Bene, questi i vostri messaggi vocali. Noi andiamo a concludere.
0: Sì, poi leggevo altro qualche messaggio. C'è chi mi chiede di chiudere la porta come l'innominabile e non lo farò. Un paio di AirPods, avete ragione, ma io ho solo queste. Semplicemente grazie da Lorenzo, grazie a voi ragazzi. Simone, siete bravissimi. Ma Ceccarini oggi fa festa. No, è lì ragazzi.
13: No,
0: è qui
13: in diretta, sennò sarebbe venuto anche da noi.
0: Non vi preoccupate, anzi, meglio e non venga. Vanna ci ringrazia a tutti. Poi abbiamo ancora qualche colpo in canna. Noi pensiamo che un centrocampista potrebbe essere, diciamo, l'obiettivo finale di questo mercato.
13: Non sappiamo se Torsved o se è una sorpresa, io ti dico la verità.
0: Addirittura ti aspetti una sorpresa? Lasci così i nostri ascoltatori?
13: Per quello che mi dicevano stamani, sì, vogliono un calciatore di contenimento.
0: Siamo quasi pronti, ci sta riscaldando le 2 ore che arrivano con Giacomo Galassi. Costantino Nicoletti se è arrivato comunque lo sentirete appena entrato in diretta. Allora, noi ci fermiamo un attimo promettendovi che staremo ovviamente in diretta anche nelle 2 ore di Giacomo Galassi, se ce ne fosse bisogno, nel senso se dovessero arrivare notizie, speriamo tutti che ne arrivino, e nel frattempo vi rimandiamo poi a quello che sarà il finale col botto di calciomercato dalle 7 alle 21 col direttore in diretta, con noi in diretta, con tutti in diretta.
7: tutti insieme allegramente con la maglia di Attà in diretta per raccontarvi appunto le ultime di calciomercato della Fiorentina e speriamo che si concluda con un altro acquisto, quello di un centrocampista, per completare la rosa da affidare a Grosso. Ciao a tutti, ciao. A più tardi.
13: Ciao.
19: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
20: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
21: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
20: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
21: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
20: Istitutogiglio.it.
21: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
22: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
23: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
20: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
19: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Buon pomeriggio dalla redazione.
25: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
24: Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
25: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid dei russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
24: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
25: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
24: Lo sport, la prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 50 55 kg, bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
25: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla per l'ultimo giorno di calciomercato. Mancano meno di 3 ore alla chiusura del gong e la Fiorentina è scatenata. Ognuno può fare le sue valutazioni, però nelle ultime 48 ore, oltre agli arrivi di Beto e Gnonto accolti nella giornata di ieri, oggi addio di Mandragora, addio di Gudmundsson, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona, atteso in serata a Firenze, e vediamo se riusciremo a farvi vedere le immagini dell'arrivo del talento lusitano. Insomma, un Paratici scatenato che prosegue e arriva a una rivoluzione semitotale della Fiorentina. Ne parleremo con il sottoscritto Giacomo Galassi, ma purtroppo per tutti noi anche con Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
8: Ho sentito bene le mie orecchie?
6: No, perché sei anziano e cominciano a sentirci. No, oggi te lo dico, sono eccitatissimo. E
8: come
6: non
8: mai
6: tanto,
8: sei così gasato?
6: Perché a me piace quando succedono le cose. È bello fare il nostro lavoro.
8: Questo isterismo collettivo che attanaglia le ultime.
6: Poi vedo improvvisamente siamo tornati una squadra da Champions. Sì, certo, cioè per i tifosi, certo, fino a ieri ovvio, eravamo da retrocessione. Ora arriva Pedro Gonçalves e improvvisamente è l'Mbappé lusitano. Però al di là degli entusiasmi, è il subello. Assolutamente. Poi da domani inizieranno le riflessioni. Sì. Oggi è come se sei in mezzo a una tempesta buona, una tempesta.
8: A un Luna Park.
6: È come se sei in mezzo a un Luna Park. Oggi te lo godi, domani vedi quanto hai speso al Luna Park, ripensi magari a quello che è successo, qual è il gioco che ti è piaciuto di più. Una bellissima metafora, Costantino. Tra l'altro sei il numero uno indiscusso.
8: Sono il maestro delle metafore.
6: E poco da dire. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali. Ragazzi, vi dico, oggi pazienza se dovremo ignorare qualcuno, perché vedo che sono già arrivati 20 in un minuto, capite? Siamo umani e cercheremo di dare. No, invece voi continuate. Cercheremo di dare spazio a quante più persone possibile, ma a qualcuno dovremo per forza di cose ignorarlo. 055 77 111 71. Se invece volete essere messi in diretta e parlare con noi, Costa, valutazioni di fine mercato, anche se ancora non è chiuso.
8: 2 ore e 54
6: perché,
8: minuti.
6: Bravo, facciamo il countdown come diano quelli bravi come te. Si lavora ancora per capire a centrocampo se arriverà qualcun altro. Oggi va così.
8: Oggi
6: costa,
8: delle
6: però ancora non è definitivamente chiuso. Io la vedo difficile, possono chiudere il centrocampista, però ci provano in queste ultime ore. Tra un'oretta torniamo a Milano, dove i nostri Niccolò Santi e Pietro Lazzarini sono praticamente sfiniti, però noi andremo ancora a chiedere gli aggiornamenti. E invece sì, questo è Niccolò Santi. Ah, buonasera anche a Marco Tonelli. Tocca dare la buonasera anche
8: Stefanino.
6: A lui. Dammi le valutazioni del tuo, di che cosa sta succedendo. Senti, io non ci sto capendo niente.
8: Bravo,
6: però
8: allora,
6: è bello
8: così,
6: come in una
8: ci
6: barca.
8: Piace questa confusione, esterismo generale collettivo, perché come ci ha sempre raccontato Paratici, anche il calciomercato, che lui non vuole citare e nominare, show business e entertainment,
6: sì,
8: quindi è bello per quello.
6: Entertainment.
8: Cosa
6: questa
8: messo?
6: Sono solo KMB, questa è Ken che è salutato, ha detto non vedevo l'ora di essere a Como.
8: Sì,
6: ciao
8: Moise,
6: tante
8: letto.
6: Care cose a te,
8: allora,
6: famiglia.
8: Allora l'unica, allora io praticamente avevo già previsto tutto il calciomercato di Paratici il 10 di luglio, ovviamente, perché Giacomo ha questa fortuna di affiancarsi al sottoscritto, che lo sta crescendo a mulichine di pane. C'è stata solo una cosa che non che praticamente mi ha sorpreso, perché Ken l'avevo messo tra gli incedibili, ti ricordi?
6: Sì.
8: Dei giocatori, diciamo, evidenziati in giallo, cioè Ken l'avevo messo tra gli incedibili, Dodò tra i cedibili, ma si è piantato per il momento. Poi vediamo il campionato turco, c'è altri campionati che chiuderanno il 12, quindi c'è sempre la speranza di vendere Dodò. Ken non è che l'avevo messo invendibile per la forza di Ken, per la
6: Maurizio
8: la
6: Pistoia, Costa ce l'ha ancora il foglietto, la lista dei giocatori, certo, e le sue previsioni.
8: Guarda,
6: sei incredibile, ovo sodo, zero. Guarda. Questo, però devo ammettere che
8: non ho cannato nulla.
6: Praticamente non ha cannato niente, nonostante insomma ci fossero tantissimi segni rosa, e sono i segni di venduti.
8: Infatti,
6: sarebbe andato,
8: ha venduti 25 più 2.
6: Esattamente.
8: Ha venduto 25 ragazzi paratici, è riuscito a mandare via 25 giocatori più 2, i due sono.
6: Posso dire non impossibile, li ha regalati tutti.
8: Li ha regalati.
6: Ma non oggi va a Lazio.
8: E c'è ancora Anzola sul gruppone fino al 12 di settembre.
6: Io per fortuna no, perché
8: Turchia
6: pesa parecchio, ecco. Però la Fiorentina sì.
8: Qual è il problema che ha avuto però paratici? Quando io vi dicevo, ragazzi, non voglio buttare acqua sul fuoco, però vi dico, non è un supereroe, non è Padre Pio, è un grande, un bravo, un ottimo dirigente, un top manager, però gli si è piantato il mercato in uscita, perché lui considerava i giocatori che ha ereditato in questi 7 anni, perché tanti e diversi anni che erano qui, contava di tirare su qualche soldino di più. Non ce l'ha fatta.
6: Di meno è difficile.
8: Bravo.
6: Cioè, non c'è stata una scissione.
8: Dodò io l'avevo stimato sui 15 milioni, ma ero ottimista. È ancora lì. Qui Gudmunds ho detto, ma 12 milioni li prendi.
6: Di diritto di riscatto. Con la Lazio, e tra l'altro è una società nota per...
8: Ken, il discorso di Ken è diverso. Ken è invendibile. Era invendibile. Perché... secondo la loro riflessione era un giocatore che doveva portare una cifra vicina ai 50-55 milioni di euro, non ti dico la clausola, ma almeno 50 milioni doveva portargli. Alla fine, dopo un tira e molla abbastanza come ti posso dire, anche imbarazzante per certi aspetti, non bello, è andato via per una cifra vicina ai 40 più o meno. Però non è che lo volessero tenere per la forza di Ken, perché poi alla fine Ken, ragazzi, ma cosa ha dimostrato in questi anni della sua carriera, tra l'altro, a parte la stagione strepitosa con Palladino, punto. Quindi vabbè, Ken dico, doveva portare una cifra vicina a 50
6: non
8: milioni.
6: Non sembra però che gli altri attaccanti abbiano, capisco quello che dici su Ken.
8: Io parlo di mercato in uscita,
6: cioè,
8: delle risorse che parati, perché io vi ho sempre
6: l'altro
8: raccontato.
6: Era piccoli, tanto per dirti,
8: certo,
6: non è
8: ma piccoli
6: che...
8: alla fine. Non ti dico, non hai fatto minusvalenza, già quello è stato un capolavoro, perché il rischio della minusvalenza, oddio,
6: sì,
8: ci sei vicino. Però diciamo che non hai fatto un bagno di sangue maggiore di quello che potevi fare.
6: Vabbè.
8: Ken era invendibile, perché la cifra che voleva, pensava di realizzare la ragazzi, Ken in 2 anni non è arrivato una mezza offerta. Il Como non ti dico che è stato costretto a prenderlo, ma quasi, perché gli serve per le liste, perché andava in Champions con i ragazzini della primavera, capite? Perché poi l'attaccante del Como sta facendo anche bene. Comunque un capitolo chiuso. Su, facendo un riepilogo, su portieri c'era De Gea, Christensen e Lezzerini. Io avevo considerato Christensen cedibile e invece è rimasto. Chissà, non c'è fiducia piena a De Gea, che ha qualche, anche se è un gran portiere, uno dei più forti della Serie A, però qualche sbavatura anche lui, anche se è il nostro capitano, qualche sbavatura l'ha commessa. Reparto difensivo è rimasto Pongracic, che io avevo considerato vendibile, però non è stato...
6: Vedi, un paio
8: non l'ha azzeccato, perché non è stata considerata congrua anche l'offerta che ha ricevuto, e soprattutto perché hanno avuto difficoltà a trovare un'alternativa di livello. Infatti nelle ultime ore è uscito Emerson Palmieri, se ci fai caso. Oggi Fratini nomina Cerbi, per dirti, come nominativo. Però 4 per reparto ce li hai, perché Ranieri te l'avevo messo tra gli incedibili. Poi c'hai, è sempre per reparto difensivo, sono arrivati, poi vediamo anche gli acquisti, che sono circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 giocatori arrivati. Quindi io e Giorgetti avevamo detto 13-15, se ti ricordi bene.
6: Me lo ricordo bene, sì.
8: Quindi sono 13 giocatori arrivati con Calves, che è arrivato oggi. Quindi non vi fo l'elenco della spesa, però la cosa di cui vorrei parlare oggi io, il tifoso capisco che si porta dietro delle ferite pesanti della passata storia.

0: per l'amor di Dio.
1: Però per, giusto perché vorrei calmierare, guarda che se devo fare pompiere io, questi isterismi, oddio, la partenza della stagione non è stata
0: devastante,
1: le migliori. Però se parli di Viola Park, la gente dice ma Trigoria, la gente non è mai stata a Trigoria. Parlate senza conoscere le località, non siete, chi scrive di Trigoria,
0: cioè, parli del Ritiro,
1: di Ritiro, perché per me è deleterio, e non lo dico solo io, purtroppo per fortuna lo dice anche gente, ci lavora là dentro, non posso fare nomi ovviamente, ma lo dissero i giocatori chiamati.
0: Quindi secondo te
1: quello incide, perché a parte quest'anno che è stata una stagione, è tuttora una stagione assurda, perché il 2 di settembre ancora è un cardo bestia,
0: è l'1 settembre,
1: si sa che
0: ma farà caldo anche il 2,
1: non se ne vuole più ragazzi, non
0: fino
1: ne posso
0: al 10
1: più.
0: Farà caldo,
1: sarà l'andropausa, dite quello che volete, ma io di questo caldo non ne posso più, quest'anno è sdegnante. Però chi parla di Trigoria non è mai stato a Trigoria, chi parla del Piano Gentile,
0: vabbè, oggi non me ne frega niente del Ritiro, anche se la tua chiave di lettura di dire Ritiro a Viola Park
1: ha una sua idea.
0: 0557 111 71, ci ha già chiamato Fabio. Allora buonasera Fabio.
1: Ciao Fabio, ma allora di che vuoi parlare oggi?
2: Ciao,
1: oggi nulla. Ah va bene, allora
0: vai, dici
1: Fabio.
2: Dunque, premesso che sono ancora frastornato da questo mercato compulsivo e non ci capisco più nulla.
0: Sì, non sei solo
1: Fabio, te lo confermiamo.
2: Al netto però, io credo anche troppo, perché si fa un campionato e una Coppa Italia e basta.
1: Sì.
2: Quindi tutto questo stravolgimento a me sta bene, ma ho un problema, perché rispetto a 2 anni fa, perché diciamo che per me la Fiorentina migliore di giocatori è quella di Palladino,
1: sì,
2: io non mi sento ancora di dire che questa squadra è più forte, non so perché, forse perché l'allenatore non mi convince, non mi ha mai convinto e non lo so, però adesso l'allenatore c'ha tutto quello che voleva,
1: certo.
2: Non voleva giocare il 4-3-3, c'ha 4 esterni, anzi 3 e mezzo perché Mastantuono è adattato, però insomma davvero il Gattopardo torna in azione, perché mi sembra rivoluzione per far rimanere alla stessa maniera, e io mi auguro di no, però io c'ho ora il problema grosso fino a che non prende in mano la situazione, perché anche Palladino c'aveva la squadra nuova, però aveva una misera idea di calcio, per tutto il campionato l'ha portata, era veramente un calcio pane e salame. Però l'idea c'era.
0: Sì, aveva cambiato anche meno di 25 calciatori.
1: Sì, ma poi Palalunga di De Gea.
0: Grazie mille Fabio, un saluto.
2: Ciao.
1: Allora, il discorso è molto semplice. Allora, io vi ho sempre raccontato più di una volta che quando cambia una direzione tecnica, che sia direzione sportiva in particolare, tendenzialmente avviene sempre una rivoluzione. E ce lo racconta la storia, non lo dico io. Aveva bisogno questa squadra di una rivoluzione? Sì, e l'avevamo detto in tempi non sospetti. Mi dispiace qualcuno sia andato via? Sì, perché poteva rendere di più di quello che ha reso effettivamente, perché ha trovato un contesto che non l'ha performato, non è stato performante il contesto in cui si è stato inserito. La squadra che verrà, che partirà da oggi, perché la squadra nuova, diciamo che le prime 2 partite, anche se valevano 6 punti, definiamola ancora tra virgolette calcio d'agosto. Attenti sulla questione grosso, non arriveremo all'11ª giornata. Come è successo con Pioli,
0: nonostante l'abbia scelto Parati, ci sia
1: appunto, ti dico, non arriveremo all'11ª giornata,
0: arriviamo alla 15ª,
1: no, prima, se dovesse ancora fallire. Però è il tecnico oggi che la Fiorentina si poteva permettere, perché Paratici, ragazzi, vuoi che non fai l'Europa, vuoi che c'è una società che aveva delle criticità, vuoi che doveva rifare tutto da nuovo, ha ricevuto anche diversi 2 di picche. Che si parli di giocatori o che si parli di allenatori, perché lui è un visionario, ve l'ho sempre detto, è uno che ha gli anticorpi del calcio, ha provato a prendere un certo tipo di profili, ma non sempre ci riesci. Quindi diciamo che è riuscito a prendere dei giocatori innanzitutto giovani, quindi che hanno voglia di emergere, dei giocatori che si vogliono rilanciare, perfetto, dei giocatori affamati, perfetto, dei giocatori che lui conosce bene, quindi dei soldatini che lui ha anche all'interno dello spogliatoio, vedi oggi il deludente Dragusin, perfetto, e ha affidato il tutto a un allenatore che deve fare il famoso click, quindi l'upgrade.
0: Perché non l'ha mai fatto?
1: Perché? Perché ha preso un certo di profilo di allenatore come Fabio Grosso, perché è un allenatore che lui può anche coordinare, non

0: voglio dire gestire, coordinare nelle scelte tecniche, perché poi vi siete fissati sul modulo. Gli allenatori moderni o i giocatori moderni, a parte si adattano e rendono, possono rendere bene in qualsiasi modo.
1: Grosso non mi sembra un allenatore modernissimo, se posso.
0: Beh, è giovane però, caspita, è under 50.
1: Infatti
0: anche
1: sia
0: lui,
1: giovane non vuol dire sia moderno, anche Pallavicino è giovane, eppure non
0: sì,
1: mi pareva così moderno.
0: Sì, poi c'è da capire, perché per esempio Spalletti, Sarri, Allegri forse no, ma Spalletti e Sarri
1: spesso
0: sono
1: più moderni. Sono più,
0: ultra 60 anni, sono più moderni di tanti sì. quarantenni che c'è a giro. Allora diciamo che è un allenatore un pochino più gestibile, me lo passi il termine.
1: Qualcuno aveva detto malleabile un tempo,
0: beh,
1: aveva creato
0: bene.
1: Un caso
0: certo,
1: nazionale.
0: Gestibile perché ha comunque un dirigente ingombrante, tra virgolette. Poi sugli acquisti ha tanta qualità, è arrivata qualità, perché Atta non mi potete dire che non sia un giocatore di qualità, o la lì o la là non mi potete dire che non sia un giocatore di qualità. Mastantonio, che ve lo dico a fare, ce l'ha dimostrata la sua qualità. E davanti, ecco, l'unica incognita sono le due attaccanti, che comunque hanno dei numeri, propongono dei numeri, Beto e Pellegrino, perché poi voi vi fissate sui gol del singolo giocatore. Il calcio moderno considera le reti di reparto. Se a fine stagione Mastantonio fa 6 reti, con Calves ne fa altre 7, sei d'accordo? E poi Beto ne fa 12, Gnonto ne fa 5, 4, Ginge ne fa altre 5, 4.
1: Sì, però sono tutti periodi ipotetici basati su niente.
0: Dire
1: perché Mastantonio non li ha mai fatti.
0: Ma sono giovani nella Serie A.
1: Beto,
0: già,
1: 12 non ci è mai
0: arrivato. Quanto è arrivato in massimo?
1: A 11.
0: L'anno
1: di
0: uno potrebbe farsi
1: sì,
0: il suo record.
1: Va bene, 11 va bene.
0: Ho detto dei numeri a caso,
1: no,
0: ovviamente.
1: Comunque, assolutamente, così dico... risponde anche tanti e dicono, guarda, con Ken e Mandragora se ne vanno comunque di media, tendenzialmente tra i 20 e i 30 gol.
0: Oddio, un anno li ha fatti Ken 22.
1: Anche l'anno scorso ne hanno fatti 8, io ti dico, ne hai fatti tra Mandragora e Ken, ne hanno fatti 15 l'anno scorso, ne avevamo fatti 30.
0: Vabbè, però li puoi fare
1: prima.
0: Di reparto, perché hai comunque dei profili che messi insieme possono raggiungere e superare, ovviamente mi auguro io, perché con gol di Ken e di Mandragora dell'anno scorso, ora mi sto iniziando a svegliare, ti voglio ricordare che ha rischiato la Serie B, cioè non potete sostenere l'insostenibile. L'anno scorso le umiliazioni che abbiamo subito, ecco perché oggi vi chiedo meno isterismo, ecco perché oggi vi dico, guardate, che magari queste due sconfitte amare, soprattutto dal Frosinone, possono essere sconfitte salutari, perché sennò mi diventi come un polpo cattivo. Sai com'è un polpo cattivo?
1: Com'è?
0: Un polpaccio.
1: Benissimo. 055 77 111 71 c'è Fabrizio. Buonasera.
0: Ciao, Fabrizio.
1: Fabrizio.
2: Buonasera. Io sono rimasto un po' sbalordito della cessione anche di Mandragora. Non perché fosse un campione,
0: ecco,
2: ma
0: bravo.
2: Qui si è perso. Gli unici due giocatori che facevano dei gol.
1: Che quello stavamo giusto.
0: Ma ne arriverà altri che ne faranno altrettanti, amico mio.
2: Sì, e chi sono?
0: E non lo so, mi aspetto i gol da Beto, da Concalves, da Mastantonio, da Atta.
1: No, il dubbio tuo, Fabrizio, il dubbio è tutti ci portiamo dietro. Però lì si giocherà, credo, la stagione della Fiorentina, proprio sui gol che dovrai sostituire. Ti ringrazio e ti saluto, Fabrizio, un abbraccio.
0: Grazie, Fabrizio.
1: E vedi che è arrivato noi cascata a fagiolo per il discorso.
0: Scusatemi, ora se no sembro scemo, vorrei anche esserlo, fra virgolette.
1: Sempre.
0: Ma quando arrivò Ken, e che cose, che discorsi facevamo? Gli stessi che facciamo oggi o sbaglio? Chi segna la Fiorentina? Chi li fa gol alla Fiorentina?
1: L'anno scorso avevi un po' meno dubbi.
0: L'anno scorso, tanto è vero, non ci sono state grosse pressioni per la partenza di Ken come quest'anno. Perché se avessero potuto, la Fiorentina avrebbe già venduto Ken l'anno scorso. Sappilo. È che la clausola non se l'è cagata di pezza nessuno. Credetemi, se dico nessuno, ci fu un timido interessamento di una squadra araba, ma non convinto. Quest'anno idem, vabbè, veniva dalla stagione deleteria. Cioè, quello dico io, ci voleva aria fresca, facce nuove, storie nuove, giocatori nuovi, percorsi nuovi. Caspiterina, sosteniamo questo rinascimento, questa rivoluzione paraticiana.
1: venduto Mandragora e Goodmunds, ora bisogna vendere Sauro, ci scrive un amico. Così racchiudo anche tutti i messaggi, arriviamo insieme a Mandragora, si vende anche Sauro, qualcuno mi chiami Sauro, che è triste. Io in questo momento me lo immagino, no, che scuota la testa, scuota la testa,
0: dopo lo chiamo in privato
1: e dice di no, va bene, sì, vediamo.
0: Ma perché lui è un estimatore di Goodmunds e Mandragora?
1: No, Goodmunds lo odia dal momento Mandragora invece, secondo lui era il miglior giocatore attualmente in rosa per la Fiorentina.
0: Però alla fine, ragazzi, io vi voglio bene, ma in queste sette stagioni cosa abbiamo celebrato? Ci abbiamo celebrato, sì, i settimi posti.
1: Però quello che ti dice sempre lui è: ma il problema sarà stato Mandragora che ti faceva 7-8 con la stagione, Ondur, Goodmunson stesso e tutta la sequela.
0: Sono
1: di calciatori.
0: Sono perfettamente d'accordo.
1: Comunque, Costa, no, va bene tutto il ragionamento che ci hai fatto. Io ho una fortissima sensazione.
0: Qual
1: cioè
0: è?
1: Che Paratici si sta assumendo un rischio non grande,
0: gli
1: gigante.
0: Danno, gli danno 1,5 milioni l'anno questi rischi.
1: Credo due, gliene
0: non mi ricordo lo stipendio di Fabio.
1: Sì, ma questo, ragazzi, questo è un
0: 4
1: rischio,
0: anni
1: è un
0: di contratto.
1: Cioè, rischio di fare un buco nell'acqua è fortissimo, perché
0: io preferisco
1: non hai...
0: visionari come lui e chi rischia come lui che quelli da 0-0.
1: Ho capito, intanto prime due partite 7 gol presi e 0 fatti.
0: Non volevo toccare questo argomento.
1: Perché?
0: Perché per me il campione inizia sabato col Torino.
1: Però io avevo detto già lo stesso prima del Frosinone,
0: lo so,
1: e poi è iniziato
0: detto.
1: Il Frosinone e è iniziato
0: però
1: malissimo.
0: C'era ancora delle tossicità, c'era ancora dei giocatori con la valigia. Hai giocato con due formazioni totalmente diverse la prima e la seconda partita.
1: E perché la terza secondo te sarà uguale? Non credo,
0: no,
1: proprio sarà ancora più
0: già
1: diversa.
0: Già 7 esordienti li avevi col Frosinone. Magari ci sarà qualche esordiente in più, ci sarà più equilibrio, arriva gente un po' allenata.
1: Io
0: ragazzi,
1: tutti,
0: i giocatori non è che stanno
1: tutti
0: sulla
1: giocatori,
0: spiaggia.
1: A parte Gonçalves e Beto, vedo tutti i giocatori di prospettiva,
0: certo,
1: che però
0: sono.
1: Oggi sono giocatori peggio rispetto
0: però
1: a quelli Gnonto che sono andati
0: e
1: via.
0: Gingé, che non so come si pronuncia,
1: Gie
0: si pronuncia.
1: Sì.
0: A partita in corso magari ti entrano e ti spaccano la partita, te la rompono.
1: Beh, questo ok, però chi ti gioca titolare? Cioè Mastantuono e Gonçalves, noi siamo sicuri che siano calciatori che in Serie A fanno bene. Ulai,
0: no,
1: Atta, Ndur, siamo sicuri? Per ora no.
0: Ndur dovrebbe, anche Ndur ora si dà una svegliata, Vincenzino Ndur, perché era, la ci credono, l'hanno fortemente confermato. E quindi anche lui non faccia la cappella dell'altro giorno, perché lì io quando ero difensore centrale accompagnavo i giocatori alla linea di fondo. Non lo fa crossare. C'è ancora troppe ingenuità dettate dal ritiro, dettate dal non conoscersi. Quindi oggi il lavoro più grosso deve fare grosso. È la famosa amalgama, come il presidente di una squadra di calcio che disse: ma quanto costa questa amalgama?
1: Massimino,
0: mi sembra, mi ricordo.
1: Sì, amico.
0: Compriamola.
1: Tuo.
0: Amico mio, ovviamente.
1: Figurati se non era amico tuo. Va bene, quindi attendiamo ancora aggiornamenti sulla questione centrocampista. Solo una domanda che faceva un amico: secondo te ci sono speranze per Torreira? Io vi dico, ai nostri uomini mercato ci dicevano molto molto poche, perché Galatasaray non lo vuole dare via. Ma potrebbe essere non so nemmeno se definirla ciliegina, però diciamo il colpo finale di questo.
0: Bisogna vedere.
1: Perché
0: come
1: te
0: forma.
1: Hai fatto il ragionamento sull'attacco, ma io mi concentro sul centrocampo.
0: Numericamente
1: ce l'ha
0: giocato Mandragora. Allora, te a centrocampo
1: qualitativamente,
0: c'hai ancora Fagioli,
1: sì.
0: Ndur,
1: sì.
0: Poi c'hai
1: Ulai,
0: Atta
1: e Brescianini.
0: E volendo, e Brescianini come seconda linea. Sono 5 per 3 posti.
1: Te dici seconda linea in questo momento? Brescianini
0: sì,
1: sembra.
0: Brescianini, io ho sempre fatto, è giallo, è tra i non vendibili, tra gli incedibili, perché Brescianini nutre di una grossa stima e considerazione nell'ambiente viola, perché è un giocatore che per assurdo può fare più ruoli. Ti può garantire la presenza. Quindi numericamente te c'hai in mezzo al campo. Ndur, Fagioli, Brescianini, 3. E che abbiamo preso di nuovi, che non ci capisco più nulla.
1: Ulai e Atta.
0: E Atta, 5.
1: Sì.
0: Numericamente ci sei.
1: Infatti il problema è che
0: poi
1: ma te numericamente hai fatto una squadra piena, perché anche 6 alternative in attacco per una squadra che fa solo una competizione mi sembra un po' esagerato.
0: Coppa Italia campionato, dai.
1: Sì, vabbè, Coppa Italia.
0: Sugli esterni c'è Parisi che ti rientra, l'avevo messo fra
1: già,
0: gli incedibili.
1: Ce n'hai anche un altro.
0: C'è Parisi che gioca avanti. Quindi numericamente ci sei. Finalmente diamogli un attimino, 48 ore per fare team building, 48 ore per conoscersi.
1: Sono un po' poche.
0: Sono giovani, sono rapidi, basta poco, una bella scenetta in un locale giusto, alle pendici di Fiesole.
1: Io continuo a essere abbastanza negativo dopo l'inizio.
0: Non
1: di
0: lo essere,
1: stagione.
0: Positivo, ottimismo, no. Quest'anno è l'anno della ripartenza, è come se fosse una società nuova. Un'azienda nuova, un cambio di proprietà.
1: Hai
0: visto, ma alla fine l'ha venduta la società, è cambiata la proprietà.
1: Un amico te lo scriveva. Va bene, comunque
0: intanto,
1: te continui a avere fiducia.
0: Intanto, amico che scrivevi, oggi ha certificato quella famosa cifra, il buon Joseph, che io dicevo, a
1: il miliardo?
0: A 1,1 miliardi di euro, che sono circa 1 miliardo di dollari. Quindi oggi è certificato il nuovo valore della Fiorentina attuale.
1: Va bene, dai, allora io non interromperei il flusso delle messe perché rischio di leggere qualche messaggio. Fermiamoci ora per la pausa, intanto dobbiamo prenderla.
0: Però
1: e poi...
0: per non rompere il flusso, ecco, lo sai qual è il mare perfetto dei carabinieri? Il preferito perfetto. Leggo, il mare preferito dei carabinieri?
1: Qual è?
0: Il mare sciallo.
1: Ci possiamo fermare per una pausa? Ho bisogno un attimo di aria. Ci...

0: guardala.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Costantino Nicoletti. Allora, di nuovo in diretta qui a Carrisca al Vento, 348-751-3933 per i messaggi, 055-77-111-71. A Stefano Cherubini di là in regia chiederei subito se ci fa sentire tre vocali. Vai, vai, diamo il via.
1: Ciao, saluti da Marciana.
0: Grazie.
1: Allora, manca un centrocampista a sto punto, sempre che Gonçalves sia già cosa fatta.
0: Lo è.
1: Giusto? Ci avete i nomi? Sparate i nomi.
2: E Pedro.
3: Mica, oh, questi sono.
0: Bene, sei casato. Lo conosci Pedro Gonçalves? Ha delle statistiche 98, fuori di testa.
3: Sì, c'ha numeri buoni, poi insomma, beh, gioca, sicuramente ha esperienza e ti porta, ti alza un pochino l'età media per dare un pochino più di sostanza a tanta gioventù che tu proponi lì davanti. Perché a parte Beto e lui, no? L'età media è molto bassa.
0: Assolutamente sì. Non sapevo dove stavi finendo a parare. È vero, no, non c'è cuffie. Sì, qui non riesco veramente a stare dietro. Ci raggiunge ora il direttore Tommaso Loreto e voleva fare un blocco
3: giorno di mercato
0: insieme a Costantino Nicoletti.
3: No, non andare via, ti rimani.
0: Io dico, no, io vo' via. No, io vo' via. Ciao a tutti, vi lascio il direttore Tommaso Loreto. Volevo solo dire prima di dare buonasera a Tolo che Pedro Gonçalves, per chi vedesse e non ha giocato quest'anno, ci risulta e sia proprio per questioni di mercato, non per problemi fisici. Tommaso Loreto, ben ritrovato.
4: Buongia.
0: Mancato un po' ai nostri ascoltatori. Ti sei informato?
4: Parliamo portoghese.
0: È forte?
4: Fortissimo.
0: Ah, sì, così.
4: È fortissimo.
0: Sì.
4: Basta il fantacalcio, 130 come minimo.
0: Ma te non lo fai più il fantacalcio perché ti sei, no, non ti parli più con tutti i tuoi amici da una vita.
4: Se lo facessi, se lo facessi, Gonçalves è da uno, due, te stai zitto, gli fai dire a un altro tre e poi 107.
3: Così,
4: così ti guardano malissimo, ma intanto ne tagli 4 o 5 e si divertono.
0: Senti le strategie.
4: E poi si guarda quali sono gli altri due dischi.
0: Va bene.
4: Ragazzi, ha dei numeri a livello.
0: Dolo, è la risposta che diceva: che è un mercato da Pradee?
4: No. Non lo so, ne parleremo dalle 19 alle 21 con Chiara Andrea Bevilacqua in queste
0: anche
4: due
0: dopo.
4: Ore
0: sei
4: di diretta di bilancio e valutazione del mercato, oltre che rush finale, l'ultima ora come sempre da vivere insieme. No, io sono qui perché da grande affezionato ascoltatore di Carrisca al Vento il martedì, io lì rido come un pazzo, cioè sono contento che Costantino ti devasti.
3: Mi deve sostenere.
4: E allora oggi voglio fare devasta me, vai, voglio vedere fino alle 6 se tu fai il fenomeno.
0: Sai qual è il mare preferito dai carabinieri?
4: L'ho detto oggi, lo ripeto, voglio vedere se fai come quelli che fanno un po' i grossi con quelli piccini,
3: i mulli
4: quello
3: i
4: non bulletti. Lo so, ma quelli che fanno, no, tipo ti fa un esempio, magari fanno i gridi con Olm del Bologna, capito? Non con Bremer della Juve, con Olm del Bologna fanno i gridi.
3: Dolo,
4: oppure con un difensore dei New Saints, te li ricordi dei New Saints?
0: No. Cioè di Conference League,
4: al Franchi,
0: si chiamavano New Saints perché non c'avevano gli NS,
4: se vi ricordate vincemmo più o meno serenamente e ci fu un'espulsione del difensore, mi sembra Davis, cercato dei The New Saints, e lì ci fu uno che gli fece vai t'hanno espulso, vai negli spogliatoi,
0: e quell'uno è Moise
4: difensore
0: Ken.
4: Del Saints,
3: non mi ricordavo questo episodio,
4: al difensore del Saints gli diceva vai a far la doccia, l'ha espulso,
0: non ti
4: a Torino con la Juve,
0: insomma,
4: a Torino con la Juve ha chiesto scusa perché ha fatto gol, va a fare i gridi sui lati di collo. Vai Trepperone, vai.
3: No, vabbè, lascia
4: Trepperone.
3: Ci innamoriamo sempre delle persone sbagliate.
4: Sì. Ma io mi sono mai innamorato.
3: Ma io nemmeno.
4: Ma è costato anche una scena perché per un anno a pescare i jolly 20 gol. Voglio vedere quando li rifà.
3: Ma ora con Fabricas gli passa la voglia lassù. Perché io, come ti ho sempre
4: gli passa,
3: raccontato,
4: ma davanti Duvicas.
3: Io, come ho sempre raccontato, guardate che Fabricas non è. Fabricas non è così poi entusiasta di far arrivare Ken, perché lui c'ha un equilibrio di spogliatoio. Quello che dobbiamo ritrovare noi quest'anno con questa rivoluzione paraticiana che c'è stata, di equilibrio di spogliatoio. Però visto c'è il direttorissimo Stefano, Stefano
4: Spaghetti
3: Giacomo
4: alla
3: Palatiziana, ti piace? L'ho battezzato ora la Palatiziana.
4: Immagini due ore io e Costantino e che può venire. Io
3: aspetta, mi fate parlare, devo
0: allora,
4: ti ha rubato Calamai da mezzanotte, sì, alle vero, due, no, ma se non sapevo
3: mi ha chiamato,
4: ti
3: roba da show.
4: Ma io dalle due alle
3: visto
4: 5
3: c'è Tolo, visto c'è il direttorissimo, devo chiedergli un supporto, un consiglio, un sostegno sentimentale, perché io stavo con una ragazza cinese che poi mi ha lasciato perché ero troppo intelligente, sì. Mi diceva sempre troppo colto, troppo colto, troppo colto.
4: Questa è
0: va bene, vi dico che Fabian gioca stasera, vi dico che Fabian è titolare in Parma Cremonese.
3: Troppo colto Giacomo,
4: però
3: troppo
4: quando
3: colto.
4: Si risponde male mi figlia
3: è meraviglioso, è bello
4: tra l'altro missione. Notavo che ha questo capello
0: punk, l'hanno definito
3: fatto bene,
4: un po' fatur CCCP in una maniera, però mi ricordi anche mi sembra Michael, ora c'ho un lapsus,
0: Michael Owen
4: ha preso l'Oscar insomma in una battaglia dopo l'altra, attore straordinario.
3: A dai, ha preso l'Oscar,
0: lo sa Costantino,
3: sta
0: tassando
3: troppo il livello
0: cinefilo
3: della trasmissione, voglio dire.
4: Che rabbia
3: che
4: quando
3: poi,
4: non mi
3: Giacomo,
4: vengono i nomi
3: in redazione, gli ho fatto a Tolo ma che caspita di concerto se andavo a vedere l'altra sera, che hai visto fa questi post, seguitelo sui social che è divertentissimo Loreto, mette della roba con della musica particolare,
4: sono i CSI,
3: capisci non si sa
4: Costantino,
3: dov'è, è misterioso,
4: cioè
3: ho detto adesso andavo a dei CSI, ah che campionato è, io facevo lo Xen,
0: che tanto MS... c'è il campionato CSI
4: c'è Lindo Giovanni Ferretti.
0: Come sta?
4: Maroccolo, Zambo, hanno fatto queste reunion,
0: non,
4: peraltro
0: non
4: ho visto
0: benissimo
4: l'anno fratta dove a Villafranca ieri sera, cioè dei concerti mistici.
0: Benissimo, ora siamo a due ore e mezzo dalla chiusura del calciomercato.
4: Prima erano i
0: con tutti bene,
4: poi
0: bene vi voglio.
4: CSI
0: possiamo
4: chiuso
0: sulla Fiorentina.
4: Versione PGR che era i per grazia ricevuta.
3: Ah, per grazia ricevuta, pensate. Che cultura musicale che ha, potremmo fare una.
0: Possiamo concentrarci sulla
3: Fiorentina.
0: Lui è contentissimo.
4: Ecco, mi sembri Sean Penn in una battaglia dopo l'altra.
0: Va bene.
3: Io John Holmes, ti avevo paragonato a John Holmes.
0: Possiamo per favore parlare di Fiorentina invece deve
3: somigliare.
0: Che assomiglia a Mick Jones, che per questo mi dava del capello un po' pacche. Però io non conosco.
3: Allora, volete sapere, siccome io brucio le tappe, il voto al mio mercato della Fiorentina, lo vuoi sapere?
0: No, terribile.
3: Volete sapere il voto che do al mercato della Fiorentina a due ore dalla fine?
0: Vai.
3: Do due voti.
0: Pensavo due.
3: No, due no. Questo è sempre stato severo nei voti per la Fiorentina. 7 totale. La rivoluzione societaria, l'inserimento di nuove figure, i nuovi paletti messi, l'organizzazione, i movimenti che ha fatto, i 27 giocatori partiti, i 15 arrivati, l'erbetta tagliata bene, il fatto non si vada a Moena, bisogna tornare a
0: Moena.
3: Va bene,
0: quindi sempre per quello. Poi
3: sulla parte tecnica, quindi giocatori, un 6 striminzito, 6 meno.
0: Quindi viene un qualcosa in mezzo.
3: Che?
4: Ma lo dici
3: in modo più alto.
4: Ma lo dici per i 180 minuti di Roma e Frosinone?
3: No.
0: Lui ha detto
3: bravo, io non ci ho pensato a quelle due partite. Tolo, bravo, bella domanda. Io non le ho considerate.
4: Guarda,
3: stavo
4: scrivendo l'editoriale. Però
3: io non le
4: per esempio, cioè io oggi fatico a rimangiarmi quello che pensavo su Dragusin, che era sembrata una grande operazione.
3: Bravo.
4: Se penso a Roma e Frosinone, Dragusin
3: sarebbe da non farlo
4: via
3: giocare.
4: Come si fa a valutare per esempio Dragusin? Dimmelo voi.
3: È un suo soldato.
0: Lui sostiene il ritiro al Viola Park
3: penalizzante.
0: Penalizza all'inizio.
4: Sì,
0: vabbè,
3: quella è una teoria che porta da 3 anni.
4: Io non ne posso più.
3: Però l'hanno detto i giocatori, l'hanno sostenuto gente più autorevole di me a livello di preparazione atletica.
4: Sostiene il contrario.
3: In Inghilterra hai visto che una mattina non si allenarono per il troppo caldo.
4: Sì, però domenica sera se ne è parlato, per esempio a Viola è stato molto bravo, ha tirato fuori Angelo Giorgetti, ha guardato le partenze degli ultimi 4 anni che non sono state positivissime, però per esempio diceva Lorenzo Amoruso che a lui risulta che l'ultimo anno di Moena c'erano dei numeri con l'italiano, primo anno a Viola Park c'erano più o meno gli stessi numeri,
3: sì, e bisogna vedere chi dirama i numeri, se ne dirama
0: meglio anche del ritiro.
3: Ragazzi,
0: poi
4: insomma i super esperti ti dicono che conta più di tutto il recupero, quindi comunque a Viola Park recuperi bene le stanze, il fresco,
3: ma se si rompono le palle Tolo, perché hanno dei tempi morti pazzeschi.
4: Te me ne rompo, appunto, io.
3: Perché si allena la mattina presto e la sera tardi.
0: Io ascolti Radio Firenze Viola, mettono il canale 92 al Viola Park.
3: A Buena vai a fare due tuffi in fiume, va a fare due passi in paese.
0: Viola Park c'è lei, ti alleni, ma non,
3: ti alleni in orari con tempi umani.
4: Guarda, ti arrivo a dire semmai un aspetto. Lo tirava fuori qualcuno qui in diretta radio, può essere quello di fare gruppo e di fare anche già ambiente, cioè tu a Moena i calciatori appunto fanno il rafting, fanno,
3: certo,
4: la bicicletta, stanno insieme,
3: vanno a fare il ghiaccio
4: quando
3: il
4: voglio dire si decide che stiano tutti insieme, certo. Perché l'altro anno in Inghilterra c'era chi non c'aveva
3: lo
4: voglia di fare i lavori di squadra,
3: ma in Moena,
4: capito?
3: C'è la pernici, c'è la cena con le pernici, c'è la serata,
4: secondo te chi?
0: Secondo me Moise Ken è un
4: euro, ma lascia perdere, lascia perdere, vabbè,
3: perché era quello che arrivava sempre in orario di allenamenti.
4: Però poi la sera magari vanno al Faloria, trovano tutti i tifosi.
0: E Costantino sta cercando di riportare la calma in questa trasmissione, cioè non è possibile, io sto vivendo un incubo.
3: Mi fa morire quando fa gli spot di Radio Firenze.
0: Che sempre
3: si avvelena.
0: No, si avvelena, sì, sì.
3: A me non mi fate fare uno spot con Loreto, ma mi tira, mi entra sulla rotola.
0: Allora, torniamo un attimo. Tommaso, te è vero, dopo avrai due ore, ti senti dare un voto a questo calcio mercato?
4: Ma io così, proprio a caldo, poi me lo rimane Angelone, perché credo ufficialmente dirò che non lo voglio dare. Ma io in questo momento a caldo sono in ballo tra il 6 e mezzo e il 7.
3: Lo sai, mi trova d'accordo. Ma
4: perché Gonçalves, per quello che mi sono fatto dire, che sono sincero, io non è che segua con attenzione lo sport in Lisbona, poi insomma, come dire, per me a Lisbona c'è solo una squadra, anche se ho la maglia dello Sporting, perché ci abbiamo fatto due amichevoli e sono stato due volte al Benito Villamarin a raccontare Sporting Lisbona Fiorentina. Mi dicono che insomma il profilo è di alto livello,
0: va bene, vediamo.
4: Poi forse
0: vediamo.
4: Caratterino, ma i numeri sono da esterno che segna a raffica. So se è un nuovo Mertens, ma i numeri sono quasi a Mertens.
0: E la questione delle uscite, perché tu naturalmente ti sei concentrato su Moise Ken, che non so se sai, Tommaso è andato al Como e non farà più i guidi con il maglia viola quest'anno.
3: È tremendo.
0: Però no,
4: glielo devi dire agli unici ai quali dà udienza.
0: Sì, cioè
4: Penguin, i vari influencer social, perché a loro gli dà udienza. Poi che io sappia, non c'è nemmeno verso di dargli premi l'anno in cui fa un sacco di gol. Ma forse se glieli danno gli influencer.
0: Puoi superare Moise Ken, per favore, andare oltre. Perché
4: lo facciamo solo due ore.
0: Saluta Gudmundsson, saluta Fagioli, non dovrebbe salutare. Però la lista di Costantino lì che segna
4: a
0: 25
4: gli dico
0: a
4: bye bye, perché sì, sai, lui in italiano non parla.
0: No, ma sei avvelenatissimo.
4: Dopo tre anni,
0: scusate, ragazzi,
4: fate voi, esatto, se voi siete in grado con uno schiocco di dita di far finta di nulla rispetto all'anno scorso, beati voi. Io purtroppo lo dico sempre, sono,
3: ragazzi, mi è arrivata un'esclusiva,
4: cresciuto, viziato, quindi per
3: Tolo
4: me
3: rimani.
4: Essere ultimo in classifica, rischiare di andare in B,
3: stai calmo Tolo, dopo ne parliamo. C'è un'esclusiva, perché c'è stato poi l'evento del centenario. Abbiamo un'esclusiva, la telefonata del DJ del centenario che ha preparato la scaletta per il centenario. Scusa Stefanino, agevola l'audio della telefonata del DJ.
2: Floriana, vai tranquillo che Bob Bicicletta ce l'ho, anche gli altri DJ famosi ce li ho.
0: Stefanino, ma te non ti puoi opporre,
2: anzi vi porto anche musica underground, musica commerciale che va molto a livello con me, Bob Bicicletta. Roba buona, roba buona, vai tranquilla. Anzi, grazie del consiglio, che così preparo un giorno prima, così me lo trovo già nella festa. Questa canzone che avete detto, Floriana, grazie
0: Facebook.
3: Floriana, la DJ,
2: ci vediamo alla festa.
3: Ci vediamo al centenario.
2: Ok. Grazie, ciao.
4: Okay. Ma questo è
3: la DJ,
0: cioè, ma Carlesi, il nostro capotecnico, è entrato per agevolare questo contenuto senza il quale
4: proprietario dello stabilimento balneare alle Maldive del Salento,
3: sì,
4: giù di là.
3: Praticamente roba delle più o meno, parti
0: a Benito Villamarin, a Siviglia e l'Alvalade, lo stadio, lo sport di Lisbona fermo, bene. Bob Cicletta è piaciuta, incredibilmente, non a me, ma a qualcuno sì. Detto questo, questo Tolo, poi ah no, fai tutto il blocco,
4: lo
0: no,
4: sei al Valade,
0: sì,
4: vero.
0: Ti aspetti sosta, qualcos'altro in queste due ore e un quarto, sono te già tempo di
4: centrocampista,
3: non sì, un difensore,
0: ma due ore e un quarto, cioè, come difensore, quanti tu ne vuoi?
3: Io un difensorino,
4: esce Mandragora, secondo me Galatasaray non ti dà più Torreira, e quindi mi tengo un dubbietto su Torsfeld. Ah, non possa arrivare
3: che
4: lì.
3: Era poi il pallino di inizio
4: che era
3: mercato,
4: il pallino di grosso,
3: e il nome è stato, cioè, il primo nome, gli devi dare forza nello spogliatoio, quindi un giocatore suo che è arrivato dal Sassuolo, nessuno di
0: nessuno. Ma lui disse nella prima intervista, in realtà io non sono un grande fan dei calciatori, degli che allenatori seguono, si portano dietro i calciatori, però tutta l'estate ci raccontano Torsved, anche lo stesso Aquilani ha detto Torsved ha chiesto la cessione, per ora resta lì, vediamo un attimo che cosa succederà. Torreira,
4: Torreira mi sembra bloccato in questo momento, Galatasaray non lo libera.
0: Va bene, e poi quindi restiamo su Torsved, sentiamoci un po' di vocali, e tanto io Tommaso faccio finta che tu non ci sia.
4: Sono qui a
3: elaborato in prima fase.
5: Ah, scusate, buon pomeriggio innanzitutto, ma prima sti gol che facevano prima, ma chi è che faceva sti gol? Che è sta leggenda metropolitana, sti gol? Quel che ne l'ha fatti una volta in tutta la carriera, un sono in due anni, ne ha fatti se no 15.
3: Bravo,
5: due Mandragora ne fa 6-7, ma quest'anno era il quinto panchinaro Mandragora, ma adesso stiamo a parlare,
3: bravo,
5: raga, ma dai,
3: sono i bravi.
5: Allora, ripeto, in carriera non è più gol di Ken.
3: Ti rimpiangi un po'.
5: Con Salves va in doppia cifra quasi tutte le stagioni. Ma attenzione quando dimostra le cose.
3: Bravo.
5: Perché Indurre non ce le ha i gol nelle corde. Brescianini non ce l'ha.
3: Sì.
5: Attà non ce li ha.
3: Sì.
5: Ma Oia se ce l'hanno. Ma che
6: praticamente Paratici ha fatto il colosso dai piedi d'argilla, e purtroppo questo sarà il nostro problema, temo. Ciao.
7: Arrestate Costantino.
0: Arrestate Costantino. Bene, direi non c'è,
3: in diretta sarebbe uno scoop.
4: Gigante dai piedi di argilla, nel senso che la difesa è fragile, la leggo così,
3: però ha il portiere più forte,
4: non
3: uno dei portieri più forti della Serie A.
0: C'è detto anche te che qualche dubbio ce l'avevo.
3: Ma quello te le dico le cose, ma
0: fa in diretta.
3: Ma tanto non ci ascolta nessuno, è come se ci dicessimo fra di noi.
0: Ci ascolta anche Sauro Fattori e mi ha detto che mi ha detto.
3: Battuta apposta.
0: Saluta anche Sauro Fattori e ci ascolta.
3: Ciao Saurino, dopo ti chiamo, che tanto non ti
0: per
3: sento.
0: Per Mandragora, ma non può, ora non risponde.
3: Ah, non risponde, è lui,
0: in
3: lutto.
4: Immagini.
0: Sì,
3: andiamo a Torino a trovarlo.
4: Immagini che non è oggi.
3: Sì, andiamo a trovarlo a Torino, Sauro.
0: Ma io francamente non faccio fatica a essere d'accordo con Sauro. Cioè, secondo me, lo dicevo prima a Costantino, Paratici si assume un rischio enorme sottovalutando anche
3: bene
0: la difficoltà di un campionato come la Serie A.
3: Il manager cosa deve fare?
0: Non infilare 18 ventenni in una squadra, ma fare
3: bene
0: squadre equilibrate in cui infili ventenni insieme ai giocatori esperti, insieme ai giocatori
3: quello
0: che già conoscono
3: l'ambiente. Quello che hanno fatto l'anno scorso, cosa io ho
0: Pedro
3: tenuto?
0: Pedro Gonçalves arriva qui, non parla una parola italiano. Uraino non parla una parola di italiano. Artane parlerà tre di parole
3: l'anno
0: italiano.
3: L'anno scorso hanno fatto Portugese quello che hai detto te.
0: L'anno
3: scorso farà l'interprete. L'anno scorso hanno fatto quello che hai detto te. Giusto equilibrio fra esperti e giovani di belle speranze. Poi i giovani si sono dimostrati, Nicoletti Caviglia, piuttosto che come si chiama, Som, delle ciofeche.
0: Sì.
3: Ora, quando l'amico dice il gigante dai piedi d'argilla, sbaglia, perché ora c'è anche un'organizzazione all'interno della società, ci sono dei punti fermi, c'è dei punti di riferimento, c'è un atteggiamento da squadra di calcio, non c'è più una proprietà invadente come vi ho raccontato più di una volta.
4: Ti seguo,
3: però,
4: anche se, e ci credo, anche se pronti via se
3: no,
4: visto
3: disastro,
4: nada,
3: disastro.
4: Atteggiamento in campo remissivo, paura, fragilità,
3: giocatori con la valigia in mano,
4: Menez destro sinistro da niente, Gudmundsson che spinge
3: Dodò a Roma, lascia perdere,
4: che
3: però
4: ha fatto Dodò a Roma?
3: Non andava schierato, impresentabile. Il discorso qual è? Che quando c'è, perché gli allenatori odiano la fine o il calciomercato che si introduce nella stagione in corso, quando inizia la stagione? Perché un anno, vi ricordate, Tolo c'era, te Giacomo ancora forse eri giovane, un anno il calciomercato si è chiuso il 17 di agosto,
4: partito da Lisbona,
3: a agosto,
4: Pedro Gonçalves, partito
3: si va all'aeroporto, si va ad accoglierlo.
4: Cosa so?
3: Lui è d'aeroporto.
4: Tre ore e mezzo mi sembra a Lisbona.
3: Io da Pisa.
0: Però ce lo davano attorno alle 19 Firenze, a Firenze. Non lo so.
4: Due ore e dieci, mi sembrava più
3: diretto,
4: lungo il volo. Tre volte
3: diretto,
4: sono andato a Lisbona.
3: Io da Pisa partivo per Lisbona.
4: È lungo il Portogallo, c'è anche Porto. Bello,
3: però,
4: anche Porto.
0: 3 ore e 15 internet
4: a Lisbona, erano 3 ore.
0: A Lisbona, però Pedro Gonçalves c'ha un aereo,
4: ma bozzi di casa non lo sopporto
3: a Lisbona. Ma che voi giornalisti, non vi piace essere
4: non
3: toccati?
4: Non mi devi toccare,
0: credo, nessuna persona normale allora, piace essere, toccato costantemente mentre parli.
3: Costantemente a Lisbona andai a mangiare le aragoste sull'oceano con Marc Zorò e Nuno Gomez.
4: Zorò, quello del Messina,
3: Nuno Gomez e il fratello di Nuno, Thiago Gomez,
4: che ho conosciuto.
3: Grande, bravo ragazzo.
0: Ora possiamo parlare di qualcosa di cui ce ne freghi qualcosa, oppure possiamo dobbiamo
3: così,
0: avanti con tre vocali. Guarda, chiusi, vai con tre vocali.
4: Cosa caffeino al caffè brasiliano.
8: Si sta tirando su una bella squadra.
3: Bravo,
8: dai. Forza Viola
3: sempre.
9: Marco del Poggetto, aspetto qualcuno che dica l'era più forte Gudmundsson di quest'ultima arrivata. Tanto ci sarà.
10: Buongiorno, buonasera dai Daniel Viola. Ma sono sempre un centrocampista, ragazzi, sta già tutto l'anno con duro, come si fa? Cioè gli impresentabili, gli lento, me
3: e ci credo,
10: non fa due passi su un mattone, ma non si ha con Andurra.
3: E ci credono Andurra, ragazzi, il nazionale, come su Brescianini, ve l'ho detto, vanno recuperati come Fagioli. Ti è rimasto Fagioli, era un altro che doveva portare soldini in cassa e non li ha portati. Quindi oggi lavori su quelli che hai, fai, come ho detto prima, team building, ci lavori, l'amalgama, le famose cose che ho detto prima.
0: Comunque, allora, ce lo chiedono in diversi se andare all'aeroporto oppure no. Io se andrei. Volete andare, però tre orette, partendo, è partito una decina di minuti fa, quindi un quarto d'ora fa, arriverà verso le 9, senza dare 18,
3: dalle
0: 20 più o meno.
3: 30, dai, staglia nel 24:30.
4: 18, 3 ore, e 20:30. Poi c'è traffico, taglia sopra Minorca. sinistra, lei passa sopra Genova,
0: ci sarà
4: più o meno intorno agli Appennini.
3: Che ti sei scritto il tuo nome, che non te lo ricordi?
4: No, mi sono scritto i cazzi miei,
3: la vita,
0: che c'è, no, non te lo ricordi, bellissimo. Vabbè,
3: c'ha un tatuaggio
4: la
3: sui
4: vita
3: braccio.
4: È su una tombola.
3: Ah, che frase, senti come
0: salutiamo Manu Ciao che ci ascolta tutti
3: io pensavo si gioca passato la tombola.
0: Allora, è un corpo d'aeroporto,
4: c'è mezzo i Diego nella canzone, mamma mia, Costantino.
0: Si gioca Maradona.
3: E c'è il battesimo come titolo di studio.
4: Bravo Ciao.
3: Io fuori.
0: Ci possiamo per favore concentrare? È un acquisto d'aeroporto, Pedro Gonzalo.
4: Ma sì, dobbiamo fare la
3: così!
4: Sì, all'ultimamento! Guarda, sono venuto solo per mandare fuori il
0: bravo. No, in due sei sostenibili.
3: Io un'accoglienza a Concecao, lì come si chiama?
0: Io non so più che dire.
3: Gonçalves io la farei. Una sciarpetta gliela farei trovare.
0: Pedro, bravo, coro, Pedro. Questo coro e poi...
3: Tanti i tassisti che sono all'aeroporto che si presteranno sicuramente.
0: Ma io vorrei dirvi una cosa però.
3: Socota,
0: e non vorrei rompere l'entusiasmo, in tanti mi danno di gufo nero, sì. Ma non abbiamo, cioè, ma basta, abbiamo già dato con tutto l'entusiasmo, aspettiamo,
3: non basta mai l'entusiasmo,
0: aspettiamo, ne abbiamo preso 7 da Roma e Frosinone, ma chi si accoglie,
3: chi se ne caccio d'agosto, caccio d'estate,
0: Frosinone ci
3: conta.
0: Ha dato una lezione,
3: non
0: di
3: valgono quei punti, non valgono
0: e
3: classifica.
0: Noi siamo entusiasti una Fiorentina,
3: come dice quei ragazzi di Suffering, si torna sempre bene
0: dove siamo stati bene. Sì, non ci siamo stati benissimo, cioè Toloveli l'anno scorso se li incontra per strada li prova a mettere sotto la macchina, mi pare l'avevi capito lo spirito. Quindi va bene, ci mancherà Mandragora, Tommaso.
3: Bravo ragazzo,
0: Sì, saluta sempre.
3: Saluta sempre.
4: Mandragora, ci pensavo prima. Cioè, quel tiro fuori da buonissima posizione a Praga, giusto? Sì. Perché Bonaventura fece il gol del Parigi, ricordo bene.
0: L'errore.
4: Sì. No, a me dispiace anche che lui non abbia potuto prendersi una rivincita proprio in conference, perché so che giustamente ti resta impresso un'occasione così,
3: certo,
4: che
3: poteva valere un impianto troppo grosso.
4: Io di tutti, guarda, è proprio lui e Gosens, secondo me potevano essere i due da salvare, anche come ho capito possono essere dentro lo spogliatoio. Ci aggiungo che carta canta negli ultimi anni, i numeri realizzativi di Mandragora non si discutono,
3: certo.
4: Quindi poi magari non il titolare inamovibile, ma io come alternativa me la sarei anche potuta tenere, però a livello generale mi piace l'idea di Paratici, che arriva a gennaio, vede un po' la situazione e dice: sai che stavo, potrei cambiare in due o tre finestre. Bravo. Ma se mi riesce ne cambio tutti,
3: è quello che voleva fare, ma soprattutto perché poi alla fine non è che dici: sai, gol di Mandragora ti hanno portato in Champion, ti hanno fatto vincere un trofeo.
4: Perché oh, tutto il gruppo,
3: i gol li faranno i reparto, li faranno quello. Io non ho mezzo rimpianto di chi è andato via, mi credi Tolo, non ho mezzo rimpianto.
4: No, no.
0: Io li manderò ancora molto. Sarà un sacro fattore, ma soprattutto in questa squadra di giovani.
3: Li associo tutti a una delle stagioni.
0: Io Mandragora
3: lo associo
0: anche
3: però di 100
0: a un
3: anni
0: pallone infilato in sette a Torino, mandando la Juventus in Europa League. È l'unico
3: Papa Vaigo l'ha fatto a Torino, ma siamo andati in Champion.
0: E siamo ancora infatti a ricordarci di Papa Vaigo e ha fatto 15
3: campi di rendita con quel gol. Osvaldo ci campa di rendita.
4: Ma c'era un altro impianto di squadra attorno.
3: Per quello non ho rimpianti di nessuno di quelli rossi che sono andati
4: via. Altri dirigenti sportivi.
3: Mi tocca ritrovarlo a Watford, che io vado spesso a Londra, sai, da Nani. E mi tocca ritrovarmelo lì. Bimbo minchia, avete chiuso la parete.
0: Ha un'ufficialità della Fiorentina. Eccolo. Arriva Giuseppe Forte dalla Sampdoria. Io
3: che
0: non so neanche
3: forte,
0: chi
3: forte,
0: sia.
3: Forte, forte.
0: No, 18enne, classe 2008, 1,72, punta centrale.
3: D'attaccante,
0: una punta
3: che
0: di.
3: Per la primavera, un buon
4: io
3: giocatore.
4: Stavo pensando, tu pensa. Mm. Lo dico senza cattiveria, è solo una riflessione mia. Sì, perché non è gentilissimo quello che sto per dire. Cioè, tu pensa, dopo tante occasioni sprecate, sottila ancora l'opportunità di andare in Premier League.
3: In Championship. Però gli hanno fatto un favore.
4: In Championship.
3: Come li fece in Lecce l'anno
4: scorso. Calcio inglese, strutture inglesi, passione inglese, cioè tanta roba.
3: Bravo,
0: sì,
3: sono d'accordo con
0: l'ingaggio.
4: Ma a me se mi ama Radio Watford
0: vai
4: un calcio
0: a metà dei soldi e prendi a Radio Firenze Viola.
4: Yes, I go to Watford in the morning with my breakfast.
0: Sì. Non mi risulta gli inviati a Watford la pensino lo stesso, visto che sono stati menati anche l'ufficio stampa della Fiorentina.
4: Ho il sandwich at 4 o'clock.
0: Io non ci seguo a metà di quello.
3: Elton John stand.
4: Good afternoon.
3: È lo stadio di Elton John.
4: Capito, tutto.
3: Io ho visto una partita.
4: Tutta la musica in inglese.
3: Tolo, ho visto una partita o c'ho le foto.
4: Non ce
3: seduto dietro di me
0: lui chi?
3: Elton
0: chi?
3: John
0: pensavo Sottin
3: tifosissimo del Watford. Bene. No, Sottin c'è la fossa, vado a trovare Nani.
0: Sono
3: allora
0: al piano meglio di Sottin Elton John,
3: sì,
0: questo lo possiamo dire non di Brian Dabo che ricorderete grande pianista. Però sì, comunque Elton John forse lo suona meglio anche di Brian Dabo. Va bene, quindi siamo tutti in attesa di Pedro Gonçalves. Si è detto colpo d'aeroporto, andate tutti 20
3: e 15, se lo meriti
0: ultimi
3: ragazzo.
0: Tre vocali vai, stavo ragionando invece c'è due minuti, non ci si farà mai a stare nelle 18, ma tanto c'è Stefanino, si può fare. Vai.
11: Comunque manca l'audio di qualcuno del tipo se si vincano tutte da sabato prossimo fino alla fine del campionato si può vincere il campionato, ragazzi.
3: Non l'abbiamo considerato.
12: Gonçalves insieme a Gyökeres è stato colui che ha riportato lo scudetto allo Sporting dopo un so quanti
3: capito?
12: Anni.
3: Capito?
12: Ma un ricordo.
3: Io ci andrei
12: all'anno di gol ha fatto una ventina.
4: Bravo. 23. Primo anno, vediamo.
13: Con il traffico c'è ora a Firenze, se uno vuole andare alle 9 a Peretro deve partire adesso.
0: Questo è vero.
13: Tutto bloccato. Maremma Viola.
4: Non me lo dire.
0: Meno male.
4: Non me lo dire.
3: C'è la tranvia.
4: E aprono le scuole il 15, quindi
3: 15
4: ancora.
3: Settembre, ancora si
4: però Viale Volta ha ragione. Già da ieri c'è da fare tutti i calcari.
0: O fa Costantina arriva in elicottero.
4: Bravo.
0: Oppure.
4: Se non pensa, so, io sono rientrato a lavorare il 10 d'agosto.
3: Sì.
4: E vedevo che quella settimana a tornare a casa da qui ci mettevo 23 minuti.
3: Esagerato meno.
4: No, come meno?
3: Che vai a ginocchioni a casa di
4: via Panciatichi. Via Panciatichi, Coverciano, sì, in 23 minuti.
3: Ma
4: è
3: che
4: buono.
3: Io ci metto 10 a esagerare.
4: Sì, ma tu pigli gli autovelox e ti va a grullo.
0: Sì.
4: Però
0: Costantino prendi bus.
4: 23 minuti ci stai bene. Già sì, ora e ce ne vo 38 ore.
3: Voglio 40 ore.
4: Anche bene, perché poi sono tornati alle ferie quelli che hanno paura a mettere la terza, no?
3: Certo.
4: Che li vedi in seconda,
3: in mezzo alla corsia,
4: tutti concentrati, belli in mezzo.
0: Vabbè, un audio, dovevamo fermarci, ma ci dia un audio, vai.
14: Buonasera a tutti quanti voi. Io devo ammettere che non sono un grandissimo estimatore di Costantino, con tutto il dovuto rispetto.
3: Meno male, grazie.
14: Però veramente l'accoppiata Costantino Tolo, ragazzi, siete il top del top.
3: Esclusiva.
14: Siete i numeri uno.
0: Oh,
14: mi fate piegare
0: il
14: due.
0: Ferrato,
14: grazie,
0: Lorenzo,
14: questa è radio.
0: Diciamo Galassi tutti martedì.
3: Non sostituisco Galassi con Loreto.
0: Bonus psicologo
3: che si
0: annesso.
3: Racconta film per Galassi.
4: Lo deciderò io.
3: Ah, già il direttore è lui, lo
4: ma guarda, però già detto in TV, se lo dico in radio ti spezzo la figlia.
3: Vado io
4: malleolo, esatto.
0: Ciao Tommaso, a più tardi.
3: La figlia di Ken,
4: ti spezzo il malleolo.
0: Fine la prima ora, che rischia il vento,
3: a Zoppino arrivo da seconda parte.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: E sono in Acchero, fai bucanare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
5: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
4: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
5: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
4: Via libera al ricostruzione. ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
5: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo. A poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Costantino Nicoletti continua a parlare nonostante si stia rientrando. Ancora è un novizio e deve imparare un po' come funziona il radio. E quando si accende la telecamera e comincia a sentire anche il jingle del rientro in studio, è perché stiamo effettivamente rientrando. Seconda ora di Garisca al Vento, a meno di due ore dalla fine del calciomercato, con il 348-751-3933 sempre a vostra disposizione. Oggi purtroppo vi sto ignorando in tanti, ma voi continuate ad avere fiducia in noi. 055-77-111-71 per chiamarci. C'è anche Stefano Carlesi là dal vetro e soprattutto l'abbiamo evocato. C'è, ma nel giorno in cui Rolando Mandragora saluta, noi non possiamo non chiamare Sauro Fattori, che ieri era qui con noi. Sauro, buonasera. Dove sei? Stai andando a Torino?
8: Sono a Genova, sto andando verso Torino.
7: Ecco, non stai andando a Roma a cogliere Gudmundsson a Formello, vero? Me lo confermi?
8: No, penso proprio, visto che è già arrivato con la macchina.
7: Sì, ha detto hello. Senti, Sauro, ti sento ridere, quindi non sei distrutto dall'addio di Mandragora.
8: Bene, a me non ho più da ragionare di certe ore.
7: Qualcuno me l'ha detto,
8: però volevo dire a Costantino che non ha nessun dispiacere, perché secondo lui nessuno di questi ha fatto gol importanti per le coppe. Mi sa che ogni gabba ha piatto 5 anni.
9: Ho paura, la sensazione lo sai.
8: No, io penso che tu pensi facciano un gol che è decisivo per la coppa.
9: Ma guarda. Guarda Sauro, visto ci sei, che io adoro parlare di pallone con te, io e Giacomo a microfoni spenti guardavamo la classifica di Serie A dopo solo due giornate.
7: Veramente.
9: Cioè Giacomo mi stava ignorando, gli sto dicendo.
7: Stavo cercando di capire su Torreira, più tra 10 minuti vediamo degli aggiornamenti.
9: Sauro, tu che capisci che parliamo la stessa lingua io e te, perché abbiamo calcato i campi. A parte Ribello Missore, l'altra Serie Centenario, quando sei sceso in campo io mi sono esaltato a dei livelli stratosferici, lasciamo perdere. Se te guardi, Saurino mio, le prime 7 posizioni della Serie A, manca solo il Napoli, anzi le prime 8, scusami, manca solo il Napoli, c'è l'Udinese e posto il Napoli. Dove vogliamo andare, amico mio?
8: Sono già partiti tutti.
9: Quindi
8: non si fa parte di sotto, eh.
9: Noi non c'è obiettivi fondamentalmente quest'anno. L'obiettivo è soffrire meno dell'anno scorso, regalarci qualche bella prestazione, perché non puoi negare che la qualità non ci sia, Sauro. Le giocate si possono vedere quest'anno, no?
8: Però è una squadra molto giovane, l'amica.
9: Lo so, e può essere anche un bene, no?
8: Se tu mi dici indurre le titolari inamovibili, io lo faccio.
7: no, no, no, no, non fare no, l'estremo
9: Sauro,
7: gesto
9: lo scoop
7: Sauro.
9: In diretta lo no. considerano tanto, non mi chiedere perché, lo sai come sono, te sei stato allenatore, giocatore, allenatore e dirigente, e voi sei voi strani a volte che prendete le fittonate su certi calciatori.
8: Allora io la vedo così, voleva mandare via tutti, basta.
9: Certo.
8: La vedo così e basta.
9: No, lui voleva tenere otto giocatori
8: a
9: e basta.
8: A prescindere. Il problema è che l'ha tenuto peggio.
9: No, perché gli otto che ha tenuto lui sono quelli che secondo lui possono dare un qualcosa.
8: Pongracic perché Pasqua.
9: No, Pongracic doveva partire.
7: Secondo me sono quelli per cui non ha avuto partire. Delle offerte ecco. neanche decenti. Perché lo stesso
8: la,
7: Totò,
8: la verità è che Mandragora va via. Perché è l'unico che può.
7: Certo, aveva un ingaggio.
8: Monetizzare e aveva un ingaggio opportuno.
9: Ma l'ho detto, Sauro, te non ci ascoltavi. Io ho detto inizio puntata. Che Paratici ha avuto un grosso problema. Avendo ereditato tanta roba delle dei sette anni precedenti, perché c'è roba che era qui da 3-4 anni, per non dire 5. Ha fatto fatica perché lui contava nella sua, te lo sai come si fanno i dirigenti, si fa uno schemettino e si dice ok, vendo 20 giocatori, conto di incassare 70 milioni, sei d'accordo Sauro?
8: Sì.
9: Ipotesi, non sono 70, possono essere 60-65, qui vendendo 27 giocatori, poi si farà conti per bene, se ne ha incassati 40 euro che cola senza Ken che ti ha alzato la media, capisci cosa ti voglio dire?
8: Sì.
9: Il dramma è quello, lui contava di dire ma 60-70 milioni li tiro su forse dalle cessioni e non è riuscito a farlo perché gli si è piantato Dodò su cui contava di prendere almeno 14-15, gli si è piantato Gudmundsson che sì l'ha dato via ma l'ha prestato praticamente, che contava di prendere 12-13,
8: sì, però si è sperato di prendere soldi di questi che non ci ha capito nulla
9: ma lui ci sperava, nel senso che dice li hanno pagati, cerco di fare il meno danno possibile, cerco di non genera una minusvalenza.
7: Va bene, comunque liberiamo Sauro Fattori.
9: No,
7: che tanto, ma dai, perché è già stato due ore
9: Sauro,
7: in diretta.
9: Sauro, poi ti chiamo in privato che ti volevo pensavo di ancora al mare, in ferie te, capito?
8: No, ma
9: bella
8: poi
9: vita.
8: Sto guidando, c'ho i Bluetooth.
9: Ah, allora c'è il Bluetooth. Se c'è il Bluetooth.
8: Adesso ho visto scritto Torino.
7: Bene, bene, ci sei, salutaci Mandragora.
9: Sei
7: ciao,
9: uno
7: Sauro.
9: Spettacolo. Ciao, ciao Saurino, ragazzi, ti chiamo dopo. Ciao.
7: Va
9: ciao,
7: bene, ciao. Allora eccoci qua di nuovo in diretta 18:13. Costantino Nicoletti, Giacomo Galassi, Mandragora e non c'è più Gudmundsson che non c'è più. Sul fronte Torreira arriveranno degli aggiornamenti perché si parlava dalla Turchia di una riapertura. Non credo arriverà questa riapertura, ma tra tre minuti andiamo a Milano. Così che
9: o ci sorprende un colpo a sorpresa anche a centrocampo, come ha fatto con Cecao, come si chiama, con quello che è arrivato ora, come si chiama?

0: giovane devi mettere in preventivo che il rendimento può essere, no, una bene, due un pochino meno bene, tre benissimo, una malissimo. Quindi con la squadra giovane quello sarà. Però sono particolarmente fiducioso e ottimista. Attivista, ho detto. Oggi non mi sento di mettere in croce grosso.
1: Tu sei sempre però fiducioso e ottimista. Mi ricordo l'anno scorso sarà a 4 punti dopo 8 giornate e dicevi: ma fiducia, e ci rialziamo.
0: Infatti siamo salvati.
1: Ci rialziamo, sì, ma stravolgendo tutto e passando 2 mesi da inferno. Quest'anno non ti ne avevi fiducia. Io continuo a ricordare la classifica. Attualmente vede la Fiorentina all'ultimo posto dopo 2 partite. Un 7 gol subiti da Roma e Frosinone, non da Real Madrid e Barcellona.
0: Ma sono contento per Albini, che tra l'altro ha dedicato la vittoria a un carissimo amico mio che è stato pioniere del calcio a 5, Papini Gianluca, come sono stato io, che ci ha lasciato purtroppo a una giovanissima età, di Fucecchio, grande allenatore, grande dirigente di calcio a 5. Quindi giusto e doveroso ricordare anche Papini. Detto questo, non sanno, noi arriviamo da dietro, non se l'aspettano il nostro arrivo, ci danno tutte, cioè è uscito un meme anche bellino: Albini, noi siamo arrabbiati perché Albini non ci ha messo nella lotta per la salvezza. Come l'anno scorso Pioli, chi è che non ci aveva messo nella lotta per la Champions? Ma scusatemi, amici da casa, perché sennò poi mi fate arrabbiare.
1: Daniele da Bolzano dice: fiducia a Costantino, oggi mi sembra in modalità positiva, anzi zen.
0: Bravissimo. Ma volete Antonio Conte?
1: Ma
0: non ci viene.
1: Ma se ti spendo tutti questi soldi,
0: ma non
1: buttati
0: soldi,
1: via.
0: Non ci viene che non fai l'Europa. Chi volevate? Maresca ci ha provato, gli ha detto picchi, è andata ai City. Chi volevate? Farioli ci ha provato, gli ha detto picchi, vuol fare la Champions con il Benfica. Chi volevate? Volete Thiago Motta? È bipolare, l'ho letto in questi giorni, eh. Ma se non allena da 2 anni, fatevi la domanda e datevi la risposta. Fatevi la domanda e datevi la risposta.
1: Bene, intanto sentiamoci 3 WhatsApp audio. Vai Stefanone.
2: Allora, è un sistema, bisogna ve lo dire. Enduro l'anno scorso, tra Coppa e Campionato, ha fatto gol di Mancavo.
0: Hai sentito?
2: Poi diceva Daniele Santini.
0: E io bene, sì.
2: Le fanno cose, hanno preso, io non sarà mio problema.
0: Oh.
2: Se non c'è più Mandragora o
0: Gente. Un premio a questo ascoltatore.
3: Pedro. Lui prima salta l'uomo e poi ci fa godere.
4: Sì, bello. Ma come faccio a dirti dove sto? Che qua è tutta campagna, stanno tutti gli alberi. Tu mi hai detto a me: metti su Google Maps via dei tulipani. Do tut weg, tranne che le tulipani. Io mo ho perso. Non mi riesco più ad orizzontarmi, mo. Maledetta a te, alle tulipani, alle cornicatine.
0: Qualcuno sbaglia radio a volte, mandano dei vocali a noi, ma forse sono rivolte a un altro tipo di radio, no?
1: Non ma secondo me la tua presenza attira tutta la follia possibile e immaginabile. Va bene, però mi sembra che dai messaggi non emerga niente di che non si sia l'isterismo. Già affrontato.
0: No, l'isterismo non va mai bene. Io ho visto troppo isterismo in un verso e nell'altro.
1: Va bene,
0: troppo isterismo verso l'alto, troppo isterismo verso il basso. Non va, ci vuole equilibrio. Se è la parola, l'anno scorso la parola d'ordine era ambizione, ti ricordi? O 2 anni fa. Quest'anno è curiosità ed equilibrio. Curiosità ed equilibrio. Ripartiamo da un 15° posto, è bene che ce lo ricordiamo tutti. Non è che sì, sai, l'anno scorso hai sfiorato la Champions a fantrullo, no?
1: Cioè.
0: Quindi ripartiamo da un 15° posto. Avevamo bisogno di spulgare, di performare al meglio, di trovare nuovi equilibri. Basta, diamogli un attimino di tempo, un attimino. Non sto dicendo 11 giornate come con Pioli l'anno scorso, che sia chiaro, io non sono uno che un temporeggiatore, poi io sono molto deciso e drastico a volte nelle mie decisioni.
1: Va bene, allora in attesa di andare a Milano e aspetto di reazione dalla regia quando ci saranno quei cialtroni di Milano e spero non ci sentano perché se no si arrabbiano giustamente. Bellissimo, perché Lorenzo Accoverciano ci ha mandato un'immagine di una qualità veramente estrema. Vediamo. Con un omino Sauro incatenato fuori dal Viola Park e c'è la foto destra ai Sauro Fattori. Bellissimo. Con Acerbi si alza la media e ci sa uno e comanda là dietro. Si può anche passare a 3 partite in corso, anche se io medianaccio me lo aspettavo, ma in caso di B il Costa ci va, Simone, che non è malissimo, però in difesa, ragazzi, non si fa più niente. C'è ancora qualche, forse non saprei nemmeno se definire la speranza, qualche movimento per il centrocampista, però ecco, sulla difesa lo dicevi anche te, siamo in 52, resta anche Dodò, quindi ci sono 3 terzini destri, un terzino sinistro e 4 centrali.
0: No, perché un terzino sinistro?
1: Perché Valdepe-

0: Egnas è l'unico di ruolo.
1: E vabbè, puoi adattare Parisi e volendo i
0: Ah, va bene, quando Parisi e lo calcolo ma qui 6 gennaio.
1: Con tutto quello. Sì, però aspetta, come terzino sinistro, io penso non lo rimpiegherà più in mezzo al campo. C'è abbondanza ora lì davanti.
0: Secondo me sbaglia, perché sono migliori nella sua.
1: Ma lui è più per un 3-5-2 Parisi. Io quando ero ad Avellino dirigente, che avevo Parisi, era un giocatore, te l'ho sempre raccontato. Era un esterno tutta fascia, ma giocava più che altro da metà campo in su. La fase difensiva non l'aveva.
0: Anche come recupererà dall'infortunio.
1: Bravo.
0: Facciamo 40 punti alla svetta, per favore. Ciao Paolo dal Mucello. Io sono d'accordo.
1: Paolo, sono d'accordo.
0: Stefano dice: ho appena portato a piazzare la nipote di Pelé, fratello di sua madre. Tra l'altro non ne ha parlato bene. Questo è il messaggio di Stefano Taxi.
1: C'è
0: molto bene. La nipote di Pelé.
1: Pelé?
0: Fratello di sua madre, fratello della madre
1: di Pelé.
0: Fratello e madre non è possibile. Cioè, credo che non possa essere nipote, ora non sono un esperto di. Va bene,
1: comunque familiare di Pelé.
0: Vorrei solo Baldini, Silvio, grande allenatore sottovalutato, si mette tutti sotto braccio. Bene, diciamo ti sei fatto capire alla Marins per preparare la trasmissione con il mitico Costantino. Sarebbe perfetto prendere Torreira, uno scambio con il Milan, Pogracic, Tomori. Grazie alla splendida trasmissione, Daniele Valcavana.
1: Bravo Daniele, bravo Dani, un amico, grande Dani. Sì, perché no, uno scambio che anche a me garberebbe, perché anche Pogracic, ragazzi, è oggettivo che abbia dei problemi. Se non è al centro del progetto, se non è considerato, capisci?
0: Va bene, ciao. Sentiamo i nostri valenti inviati a Milano.
1: Mitici.
0: Ci dovrebbe essere Niccolò Santi, no, Pietro Lazzarini. Ok, sì, grande Pietro. Con la bellissima scena che ho visto mezz'ora fa, sei andato a prendere una maglietta della Fiorentina e te la sei messa dietro. È stato veramente forse il momento più bello della giornata, questo. E quindi Pietro è sul canale 92.
1: Ecco, stanno portando via.
0: No, che succede?
1: Della Juve quell'altro.
0: Perché? Vabbè.
1: Chiama qui Cialtrone.
0: Proprio ora.
1: Ma io veramente.
0: Se le stanno, secondo me, portando a casa, io te lo dico, Pietro, come Cimelio da mettere su
2: tutto. Quella della Fiorentina me la tenevo volentieri,
1: tutto live.
2: No, ma non per
1: live.
2: Portarmela a casa, perché siamo in diretta.
0: Va bene,
2: scusami, ti posso chiedere se me la lasci per il collegamento quella viola?
1: Pietro, bellissimo. Sei un fenomeno.
2: La porti via, non è che solo perché sono in diretta, poi dopo la
0: prendi.
1: C'è anche quello della procura federale che lo guarda malissimo dietro. Guarda,
2: mettiamola, gira, vai.
1: È amico mio.
0: No, bellissimo, stanno partecipando tutti.
2: È la tua squadra, vedi?
0: Tifoso della Fiorentina all'hotel del calciomercato.
2: Ma capito?
0: Meraviglia.
2: Capito?
0: Siamo ovunque,
2: non si
0: Pietro.
2: Vedi? A ta.
0: Allora, va bene, Pedro Gonçalves sta arrivando. Arriva anche Torreira?
2: No. Torreira no.
0: Grazie Pietro, ci
2: detto che sono bloccato.
1: Pietro mi fa morire. No.
2: Torreira no. Bene.
1: Qualche sorpresa, Pietro?
2: Che mangia e mi dice?
3: Ultimo tentativo per Torsvet.
2: Sì. Che faranno un ultimo tentativo per Torsvet. La notizia è questa, cioè siamo a un'ora e 37 minuti dalla fine del mercato e proveranno a fare l'ultimo tentativo per Torsvet, che con il
1: gli ho portato il caffè.
0: Bellissimo.
2: No, vabbè, scusa Pietro, ma siamo bolliti definitivamente.
0: Mi capisco. Tutto molto bello.
1: Mi capisco.
2: No, ma
1: ragazzi, stare lì.
2: Però non so se avete visto con le unghie e con i denti.
1: È vero, è vero. Difeso
2: è un'esperienza
1: viola.
2: Per te. Per me, io lavoro.
1: Lo so,
2: per te è l'esperienza, per me è il lavoro.
0: Sai, Costantino cambia aria.
1: Grande. C'è anche questa chiusura di mercato. Guarda la faccia di Pietro.
0: Scusa, è veramente un bellissimo
1: è così, la chiusura del mercato è quella.
2: Non so che cosa dire.
0: Scusa Pietro, devi, prosegui
1: basta,
0: alle notizie.
1: Non dire niente, siete meravigliosi così Pietro. Solo vedervi è uno spettacolo, ve lo posso garantire.
0: Sì.
1: Sul 92
2: comunque,
1: e sull'app.
2: Comunque stavo dicendo
0: vai.
2: Che su Torsvet semplicemente il discorso è che con Torsvet hanno l'accordo da 7 mesi e mezzo, quindi la Fiorentina proverà a forzare la mano in queste ultime ore, perché sapete che Torsvet va in scadenza, che non rinnoverà il contratto col Sassuolo, e quindi la Fiorentina proverà a fare l'ultima offerta per cercare di fare leva su questa condizione contrattuale del giocatore e vedere se a prezzi diciamo contenuti riuscirà poi ad ottenere il via libera. Però ricordiamo, siamo a un'ora e mezzo, certo, poco più dalla fine del calciomercato, bisogna che ci sia una come dire, un'apertura decisa da parte del Sassuolo, cosa che fino a questo momento non mi risulta, anzi mi risulta che forse non gli rispondono nemmeno.
0: Però Pietro, scusa, su Torsved non ci sono altri movimenti, cioè comunque il Sassuolo, che aveva nelle dichiarazioni di Aquilani, dice Torsved ha chiesto la cessione, rischia di restare, certo, a Reggio Emilia alla fine.
2: sì, perché il discorso è banale. Evidentemente il giocatore ha anche espresso una preferenza molto netta nei confronti della Fiorentina, e io lo dico anche all'operatore di mercato Costantino Nicoletti, con il fatto che in scadenza 2027 la Fiorentina ci prova, ma poi certo, può anche dire io l'accordo ce l'ho, al gennaio 2027 lo faccio firmare e il prossimo anno ce l'ho gratis.
1: Ritrovo, bravo.
2: E faranno, e io, ovviamente faranno questo certo, tipo di ragionamento, di minaccia a livello calcistico, di ragionamento,
1: sai cosa, Pietro?
2: Al Sassuolo. Beh, e vediamo se gli diranno sì.
1: Il tuo ragionamento fa una piega, perché ci capisci anche te di movimenti di mercato. Mi sorprende una cosa, cioè negli anni col Sassuolo abbiamo avuto sempre un canale privilegiato, gli abbiamo dato tanti soldi,
0: ora ce l'abbiamo col Torino,
1: Pietro, tanti soldi noi Sassuolo abbiamo dato, perché mettersi di traverso così, al netto che c'è ancora un'ora e mezza alla fine del mercato, sapendo che al netto che comunque un suo soldatino all'interno dello spogliatoio per dargli forza al mister ne ha bisogno oggi grosso, per questo avvio shock che ha fatto la Fiorentina. Ma sto capendo un po',
2: cioè,
1: l'atteggiamento del Sassuolo.
2: Ha fatto così, bravo, o perché Palmieri, la Fiorentina?
1: No, Palmieri, che ecco, Palmieri Sassuolo, non capisco perché sto ostruzionismo.
2: Beh, l'atteggiamento del Sassuolo è dovuto al fatto che la Fiorentina ha sempre provato a fare leva su questa certo, condizione contrattuale del giocatore, e quindi evidentemente non c'è stato mai poi un affondo deciso, perché a centrocampo il posto si è liberato ora.
1: Sì.
2: Quindi la Fiorentina adesso, allora io ti dico quello che penso, al netto che svesto i panni,
1: bravo,
2: del tifoso della Fiorentina e metto quelli del giornalista di mercato.
1: Sì.
2: Io ti dico che secondo me, davanti a un'offerta di 7-8 milioni più bonus, il Sassuolo potrebbe essere
1: certo,
2: diciamo, soddisfatto
1: certo,
2: della proposta in ultima ora di mercato.
1: Che soddisfatto.
2: La domanda è: ci arriverà la Fiorentina a fare una cosa del genere? Io non lo so, e questa è una domanda che dobbiamo certo, porci, e quindi vediamo poi che cosa succede in quest'ora e mezzo. Certo, se la Fiorentina avanza una proposta di questo tipo senza passare dal prestito non diritto,
1: certo,
2: perché non può fare perché è in scadenza,
1: certo,
2: e quindi senza chiederne il prestito, allora si fa, e magari il Sassuolo però, ripeto, deve aprire, e a un'ora e mezzo dalla fine del mercato il rischio che non trovino questo tipo d'apertura dirigenti della Fiorentina c'è.
0: Pietro, due cose. Allora, prima, naturalmente credo sia arrivata ora anche a voi che Gianluca Di Marzio da Nzola, il Cagliari su Nzola, quindi vedremo se riusciremo
1: a
0: trovare.
1: C'è che Nzola gli do un Oscar a Paratici, che ha mandato via 27 giocatori.
0: Che non è male.
1: Che non è male.
0: Però in attesa, poi immagino appena arrivata, insomma, il tempo di appurarlo. No, se ci ricostruisci la trattativa, Pedro Gonçalves, tra l'altro, Falco ci dice che tu lo avevi previsto da oltre un mese. Le
1: vedi,
0: buone fonti
1: vedi,
0: non si scoprono.
1: Vedi?
0: Grande. L'avevi previsto un mese fa, Pedro Gonçalves.
2: Di sicuro, se lo dice Falco.
0: Ecco.
2: In realtà Falco ti percula.
0: Ah, okay.
2: In realtà Falco mi percula e vi percula. Però siccome c'è simpatia tra di noi, si può tranquillamente raccontare di come invece questa operazione, secondo me, è nata assolutamente nelle ultime ore. Tant'è che la Fiorentina si è trovata a dover sistemare uno slot che era idealmente dato a Poku, perché che dir si voglia, la Fiorentina aveva deciso di prendere Poku prima che poi andasse al Besiktas. Di rincorsa ha cercato di trovare una soluzione alternativa, secondo me su Calcellieri c'è stato un sondaggio e poco più, cioè l'avrebbero preso ma veramente a prezzo di super saldo. Quando a un certo punto si è trovato un po' alle perse, e io parlo di probabilmente ieri sera, stanotte, Chi ha fatto Paratici? Cosa fate voi nel momento del bisogno? Chiamate un amico.
1: Certo.
2: E che amico ha chiamato Paratici?
1: Jorge
2: Mendes.
1: Jorge
2: Mendes, che è uno dei più importanti procuratori certo, al mondo, con il quale lui ha collaborato all'operazione di mercato più importante forse della storia della Serie A, ovvero Cristiano Ronaldo alla Juventus. E a quel punto gli ha detto: io ho bisogno di un'ala sinistra che possa giocare in alternanza dall'altra parte con Mastantuono, e questo è stato il risultato.
1: Certo.
2: Io so che stamattina in mattinata è partita la macchina della, diciamo, della burocrazia per stilare il contratto. La Fiorentina aveva bisogno di far spazio economicamente da un punto di vista anche dell'ingaggio, che credo che non sarà basso per Pedro Gonçalves, quindi mi immagino che sia un contratto anche superiore ai 2 milioni, diciamo che può prendere quello che prendeva Gudmundsson. Ed ecco il Nicolò
3: Cagliari
2: Ceccarini.
3: Vorrebbe provare a prendere in extremis, così dice anche Sky, il buon Zola.
1: Ma magari.
2: Quindi confermata la voce di Sky.
1: Lo possiamo fare,
2: Zola.
1: C'è il tempo.
3: Confermata anche dal Cagliari, che stanno cercando di fare questa operazione in extremis. Beh, siamo tutti tesi. Diciamo, perché non ci si fa fare in zona, diventa negativa.
1: Io sono tutto un brivido.
3: Cambia l'umore
1: notizia.
3: Questa cosa?
0: No.
1: No, vabbè,
0: io sono
1: tutto
0: voi
1: un
0: siete
1: brivido.
0: Veramente
1: sei
0: grande, cioè, meglio di voi solo Nicolò Santi, Pietro Lazzarini.
1: Va bene, Pietro. Aspetta, Pietro, perdonami al volo. Lo sai che ha detto una sacrosanta verità che nessuno di voi ha mai riportato? Questa prima sessione di mercato estiva di Fabio Paratici, l'80%/90% delle operazioni che ha fatte, le ha fatte tutte con amici, perché ha dovuto appoggiarsi a persone che avevano fiducia in lui. Col Parma, vedi Pellegrini, e c'è Federico Cherubini, un suo delfino, giocatori provenienti dalla Premier, dove lui è particolarmente introdotto, non ultimo Jorge
2: Mendes. Ma anche la trattativa
1: Dragusin
2: per Zirze, eh.
1: Certo, lo so bene quella. Quella
2: sì, ma anche la trattativa per Zirze, sai, Kia Jorapchan è veramente una persona a lui vicina, ci ha provato, gli era stato detto di sì, e poi
1: confermo,
2: evidentemente... Confermo. Si sa,
1: qualcosa,
2: queste cose possono accadere
1: però
2: nel calciomercato, anche perché Zirze...
1: Le difficoltà, Pietro, che ha avuto Fabio a fare questo mercato, quindi riconosciamoglielo questo, perché non è stato, non avevi quella pilla che ci vogliono vendere, ecco. La Fiorentina non aveva quella allure.
2: Ha fatto 40
1: pilla.
2: Operazioni.
1: Fate 25 in uscita e 13 in entrata.
2: Ha fatto
1: tanta
2: ne ha fatte veramente tantissime,
1: tante.
2: Quindi insomma, vediamo
1: fatto
2: un attimo,
1: un
2: perché...
1: lavorone.
2: Va bene, adesso
0: Sì, dici, Pietro, che sta succedendo?
1: Chi ti ha scritto?
2: No, dico, adesso c'è da sistemare questo discorso del centrocampista. Sono molto curioso di capire se verrà recepita l'offerta della Fiorentina oppure no, e vediamo cosa succede, perché comunque, ragazzi, sarebbe clamoroso, secondo me, se riuscissero a farla ora in un'ora e mezzo. Però è vero anche che l'agente di Torsvet, che è Ariatti, lavora da due mesi per portarlo alla Fiorentina, quindi io mi auguro che abbia un asso nella manica e che provi davvero a dare una mano alla Fiorentina, perché poi vi lascio a questa valutazione, ne parlerete voi in studio. Beh, il rischio che la Fiorentina sia un po' corta a centrocampo, dopo essere stata numericamente in eccesso, c'è.
1: Hai 5 giocatori per 3 posti, con 2 competizioni però, Pietro, stai attento, eh.
2: Sì, infatti, non mi sento più.
0: Secondo me
1: hai 5 giocatori per 2 posti.
0: Va bene, allora salutiamo Pietro Lazzarini.
1: Ciao,
0: tra l'altro,
1: Pietro,
0: a cui riporto l'abbraccio. A tutti è piaciuta la scena di te che recuperi la maglietta della Fiorentina. Insomma, è stata una scena meravigliosa. Direi che lo salutiamo, perché credo che proprio
1: non ci senta più.
0: Noi dobbiamo andare in pausa. Vai. Per l'ultima pausa di questa trasmissione. Io, se poi dalla regia media non posso andare a diritto, ci vado anche, ma credo che ci siano degli obblighi pubblicitari dietro ai quali dobbiamo stare. Piccolissima pausa, promesso, e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
10: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Radio Firenze Viola.
0: Va bene, quindi 18:35, ultima parte di Gary Scalvente, soprattutto ultima ora e mezzo scarsa di calciomercato con la Fiorentina che, allora, un secondo, perché stanno emergendo anche nuovi dettagli. Allora, ufficiale Ken al Como, ufficiale Beto alla Fiorentina, mancano ancora diverse ufficialità, è lo stesso Gnonto, Pedro Gonçalves che è in arrivo con un volo da Lisbona a Firenze, anche se vi do tra qualche istante i dettagli, perché ad esempio... Vabbè, insomma, vediamo, perché forse va direttamente al Viola Park. Ancora stiamo cercando di capire
1: come
0: po'
1: a terra
0: sono.
1: Proprio il Viola Park.
0: Ci sta, magari vada a Pisa. Faccio per questo. Dico Pisa, agli ascoltatori anche,
1: siamo,
0: magari
1: siamo cauti.
0: Mettendo.
1: Verifichiamo prima le informazioni. State sintonizzati a Radio Firenze Viola, che vi aggiorno in tempo reale. Giusto, così va bene?
0: Assolutamente okay. Sì. Vi daremo notizie in merito per non magari restare a Peretola tutto il tempo e lui sbarca a Pisa. Pisa. Quindi vi ho detto ufficiale Beto, ufficiale Ken, vabbè, ufficiale anche Bangula al Bologna, non so se questo può fregartene qualcosa. E Mandragora al Torino, manca l'ufficialità, ma ci siamo. Gudmundsson, ecco, e cosa volevo dire, che ha firmato, ancora non c'è l'ufficialità, però insomma non ci sono dubbi sul suo passaggio. È chiaro che anche tutte le altre sono abbastanza, insomma, semplici, immaginare che possano andare a Dama, ma finché non c'è l'ufficialità, un'ora e venti dal mercato, non possiamo darle al 100%. C'è il Cagliari che sta provando Nzola nell'ultima ora e mezzo di mercato, e la Fiorentina che invece sta provando Torsved. Questo ci dicevano da Milano.
1: Penso che la Fiorentina farà resistenza su Nzola.
0: Assolutamente.
1: Hai visto quante operazioni si sono?
0: Se Nzola accetterà la
1: destinazione. Ma sì, è fuori rosa qui.
0: Però sai, magari ti offrono,
1: gli dai soldini per andare via, si chiama incentivo all'esodo. Il Cagliari che ragionamento ha fatto?
0: Però c'hai un'ora e venti per fare questo,
1: sì,
0: non è nemmeno
1: banale. Però cosa succede? Il Cagliari ha fatto questo ragionamento. Allora Nzola è fuori rosa, ha già preso due stipendi dalla Fiorentina, a me me ne rimane a pagargliene 10. Fiorentina, quanto contribuisci te su quei 10 mesi? E basta, fine del discorso, e l'operazione va a Dama. Quante operazioni si stanno dissolvendo oggi, come vi avevo anticipato, perché avevamo giocatori con ingaggi mostre? Te lo ricordi o no? Con ingaggi sproporzionati al loro reale valore. Sottili, infatti, è andato in Serie B in Inghilterra, al Watford, però ora vanno via. Perché hanno stipendi troppo alti, come ci aveva Kwame, ti ricordi lo stipendio di Kwame? Ma che fine ha fatto qua a me, tra l'altro? Boh, vabbè, non mi interessa.
0: Poi ci dici quando firma Sauro, va bene, ha scritto. È vero che Nzola lo cerca il Cagliari? Assolutamente sì. Torniamo sui vostri WhatsApp, sono ancora tantissimi, e vai con tre, Carlesi.
12: Comunque, Costantino, se fossi in te io parteciperei ai campionati mondiali, perché guarda, in Italia sei un campione, io penso che potresti vincere la medaglia d'oro anche alle Olimpiadi. Come giri le frittate tu in Italia? Poco. No, si fa per scherzare, Costantino.
1: No,
12: buona serata. Forza Viola.
13: Ragazzi, scusate, Marco da Cantù, ma il centrocampo, io intendo gli interni di centrocampo, sono questi, cioè non sono stati cambiati, il cuore della squadra è proprio lì. A me preoccupa Brescianini, Ndur, Fagioli demotivato, parliamone di queste cose.
14: Lo dico ora, Pedro, il football Gonçalves sarà il nuovo idolo dei tifosi Viola.
1: E vai.
14: Un calciatore un calciatore vero, un calciatore di esperienza mondiale, sì, che quest'anno, lo dico, farà 11 gol e 13 assist per e i fantallenatori da prendere al fantacalcio. Un saluto Firenze Viola, Mattia da Sesto.
1: Bravo Mattia, bello questo, questo com'era in bello,
0: grande Mattia.
1: All'amico che diceva il messaggio prima qual era, non volevo provare a rispondere.
0: Il primo che ti diceva come decidi.
1: Ah, io le frittate le adoro, sono uno dei miei piatti preferiti. E io sono un grande saltimbanco più che un recitatore di frittate. No, dei centrocampisti. Allora, Bescianini non è una prima linea, è la prima delle riserve. Fagioli deve fare l'upgrade quest'anno. Fagioli deve fare l'upgrade. L'anno scorso ci ha tenuto a galla lui, se vi ricordate bene. Quindi di conseguenza quest'anno, già se si confermasse e migliorasse un attimino, ti ritrovi un giocatore importante in mezzo al campo. Sono 5 per 3 posti, quindi non c'è abbondanza, ma per le competizioni che a te non c'era bisogno di una rosa extra large quest'anno. Devi tenere tutti in tirare.
0: Però va fatta.
1: No, extra large no, la mandai 27, ne ha presi 13.
0: Ho capito.
1: E 8 li ha tenuti.
0: 6 alternative. No, hai 2 giocatori che possono essere titolari in ogni ruolo, praticamente.
1: Perfetto, e quello è la base, l'ABC, perché poi gli infortuni sono all'ordine del giorno. Un mezzo raffreddore, una rosa, un'altra.
0: Va bene, sì, sul resto, allora, su Pedro Gonçalves in realtà quello che vi dico è che non sarà visibile a Peretola, dovrebbe arrivare a Peretola, ma ci ha fatto sapere la Fiorentina che siccome sono di fretta anche evidentemente per questioni legate a burocratiche non permetteranno, come fu per Mastantuono, un po' il bagno di folla. Quindi...
1: Perché comunque sai, ora è tutto telematico, però devi comunque filmare, fare tutto abbastanza veloce.
0: Va bene. Poi sembra si sblocchi Torreira. No, caro Massimo, no. Da Sesto Fiorentino. A questo punto direi su Torreira un'ora, possiamo mettere una pietra sopra. Poi mercato chiuso, ma qui manca un mediano, dice Lorenzo. Sì.
1: Adatteremo qualcuno. Ulai, o cambieremo modo.
0: Ulai. Fagioli,
1: bravo, quelli sono.
0: Quelli sono. Poi sentiamoci altri 3 WhatsApp audio. Vai, perché iscritti faccio.
15: Buongiorno Giacomino, buongiorno Costantino. Senti, fa anche rima. Allora, qui manca un interdittore a centrocampo, ma quale Champions League? Qua ancora dobbiamo vincere una partita. Speriamo di vincerla col Torino. Speriamo, ma io ho ancora dei dubbi, perché questi nuovi dovranno amalgamarsi pure questi, si devono tutti amalgamare e alla fine rimaniamo col Cerini in mano. Ci vuole il centrocampo, una persona a centrocampo che alla Bove, Walter da Roma.
16: Sì, ciao. Ma chi segna? Si sono persi i giocatori, ragazzi. Ma quando è arrivato Henner?
1: Bravo, l'aveva detto prima.
16: Ragazzi, non aveva fatto un gol alla Juventus. Ma poi Henner, ragazzi, gli ha fatto una stagione buona.
1: Yeah.
16: E basta con questi discorsi. Basta, è una pagina, è un libro chiuso, Henner. Va bene? Mm-hmm. Ora sono arrivati i giocatori nuovi. Diamogli un po' di tempo.
1: Bravo.
16: E vedrete che si fa una bella stagione. Si fa una bella stagione e tutti i pessimisti ti aspetto sul carro tra un paio di mesi.
1: No, i carri no, quelli non li ho mai sopportati.
0: Basta i carri.
1: I carri no. Amico ha detto tante cose sacrosante, ma i carri non li ho mai sopportati perché si tifa tutti la stessa maglia.
0: Io non sono d'accordo con questo amico e mi dispiace anche.
1: Col Torino un pareggino.
0: Bene, ma io dico, soprattutto dopo questo inizio e dopo la scorsa stagione. Io lo so che va contro il mio e lo sto dicendo a tutta l'estate.
1: Sei ferito ancora.
0: Ho preso 7 gol nelle prime due partite.
1: Che sei come quando ti lascia la tua fidanzata
0: e
1: sei lì che ti lecchi le ferite.
0: Sì, e poi fai fatica a fidarti di una nuova fidanzata.
1: No,
0: perché soprattutto la nuova fidanzata attualmente mi ha già tradito. No, nel senso, l'inizio della stagione è stato devastante. Io dico,
1: ma ancora ti devi conoscere.
0: Quando a dicembre la Fiorentina sarà in zona Champions, sarò con voi a fare i caroselli. Io oggi, perché arrivo un calciatore, non mi porta
1: come
0: punti automaticamente.
1: Come sei cinico.
0: Ma io ho capito,
1: sei
0: ma non ci basta
1: un po' visionario come siamo io e paratici, sognatori, visionari.
0: Si va di nulla, qui ci sarà una squadra totalmente messa lì, cioè un insieme di figurine sono state date a un allenatore che le cose migliori ha fatto un anno a Sassuolo in Serie.
1: Tra l'altro
0: io non so, io ragazzi ho molti più dubbi
1: dalle
0: a voi,
1: difficoltà
0: poi
1: vengono fuori le cose più belle, quindi noi partiamo con enormi difficoltà. Io capisco l'umore tuo come di tanti amici a casa, siamo tutti un po' scottati, siamo tutti ancora con le ferite aperte, ma ragazzi è un anno zero, non voglio dire anno uno, proprio zero. 0 e tutti a 3,60. Diamo un attimino qualche giorno, non ho parlato di mesi io, non ho detto 11 giornate e lo ribadisco. Diamo 48, qualche giorno per farsi conoscere, ora magari fanno una bella cena, una grigliata, quello che volete voi, e iniziano a capire dove sono innanzitutto, la fortuna che hanno di giocare in questo club, la vetrina che per molti di loro può essere questo club, e vedete che qualche soddisfazione ce la togliamo. Poi, ma io mi augurerei soddisfazioni più importanti, ma intanto non soffrire come l'anno scorso, essere fastidiosi alle big, giocarsela per quel piazzamento bellino anche in prossimità dell'Europa, e vedere la domenica qualche prestazione, qualche partita bellina, a me già mi farebbe, sarebbe gratificante.
0: C'è un bellissimo messaggio, lo dico, sentiamo. Bellissimo messaggio di Moise Kean per salutare la Fiorentina.
1: Davvero?
0: Ha pubblicato,
1: e ci mancherebbe che non sia riconoscente.
0: Un video scrivendo con alcune delle sue migliori giocate in maglia viola. Grazie, la prima parola che voglio dire a Firenze e a tutti i fiorentini è grazie. Grazie per avermi accolto dal primo giorno nel vostro incredibile entusiasmo. Grazie per avermi sempre sostenuto. Grazie per la passione che mi avete trasmesso in questi 2 anni. Arrivavo da un periodo difficile e mi avete spalancato le braccia per farmi sentire a casa. A tutti voi sarò riconoscente per sempre. Negli ultimi giorni ho letto e sentito tante accuse da chi invece non conosce direttamente le cose, ma non vede l'ora di giudicare e di condannare. A me non piace girare intorno alle questioni. Martedì mattina ho sbagliato, mi scuso con tutti, i miei compagni, il mister, lo staff, la società, i tifosi, ma non accetto che qualcuno mi metta contro le persone che amo, a partire dai miei tifosi e dai miei compagni. Mi rivolgo a chi ha messo in dubbio la mia professionalità. A voi è mai capitato di commettere un errore? Certo. E può un errore mettere in discussione l'uomo o la sua professionalità? Fortunatamente io sono sereno, perché so che in questi 2 anni ho dato tutto me stesso, non c'è stata una sola partita in cui io mi sia risparmiato. Vivo per la squadra e amo così tanto giocare che non riesco a tirarmi indietro neanche quando sarebbe più comodo farlo. Ma non saranno tutti questi attacchi a intaccare la mia serenità, tantomeno oggi, una giornata così piena di emozioni. Oggi si chiude una storia che mi ha formato come atleta e come uomo. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori e i loro staff, tutte le persone che lavorano dietro le quinte ogni giorno, i dirigenti, la famiglia commissa. Un pensiero particolare al presidente Rocco. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze, momenti terribili, emozioni infinite. Porterò tutto questo con me ogni giorno. Grazie Bischeri, grazie Fiorentina.
1: Ha messo Bischeri?
0: Sì.
1: Che ganzo.
0: Dai, è bello.
1: No, ma è così, è un ragazzone, va bene. Non so chi gliel'ha scritto, è stato bravissimo chi gliel'ha scritto, però ha espresso il suo sentimento. Poi, insomma, di fesserie ne ha fatte più di una in 2 anni, per l'amor di Dio. Solo che il primo anno gliele abbiamo perdonate tutte, per i gol che ci regalava e per le emozioni che ci regalava. Il secondo anno, diciamo che ha fatto sì i suoi gol, però negli atteggiamenti non ha aiutato la squadra. Però io vi voglio ricordare che sono uno dei pochi che ha detto che lui sì voleva andare via, ma la Fiorentina lo voleva vendere, punto numero uno. Punto numero due, lui in questo mese d'agosto, ho letto delle eresie nei suoi confronti, non si è mai messo di traverso, perché se no non giocava col Benevento, non sarebbe entrato con la Roma. E vi dirò di più, se si voleva mettere di traverso, si metteva di traverso alla prima offerta del Como di 30 milioni, non all'ultima di 40, giusto? Quindi lui non si è mai messo di traverso, a dispetto di quello che vi leggo, vi vedo scrivere e quant'altro. In passato qualcuno si è messo sì di traverso, ma non presentandosi in ritardo all'allenamento, mandando certificati medici, non presentandosi, piangendo su un pullman, avendo la squacquarella e non rispondendo al telefono, capite? Quindi a lui gli si può rimproverare tante cose, a Moise Kean. Io non ti ho detto, a me è sempre piaciuto, ma non sono stato mai un fan sfegatato di Moise Kean. Mi aspettavo che facesse un saluto col suo stile trap, rap, queste cose così.
0: Tipo, non aspettarti che arrivo, ma arrivo quando ti aspetti.
1: Bravo, quelle frasi
0: queste cose usano.
1: Però alla fine basta, è il calcio moderno. Quando, allora, l'altra sera al centenario, una festa che a me non ha entusiasmato, ve lo dico sinceramente, perché aver fatto a meno del tenore, come si chiama, aspetta, me lo sono segnato,
0: sì,
1: il nome,
0: sì,
1: lo dico io, stai
0: Mark...
1: calmo, no, si chiama Enrico Pallazzo. Enrico Pallazzo, vediamo chi da casa si ricorda chi era Enrico Pallazzo. Aver fatto a meno dei Rocky 1000, perché non erano i Rocky 1000, quelli come si chiamano? Rocky 1000 si chiamavano?
0: Sì, mi pare.
1: Erano 50, perché loro sono ganzi quando si esibiscono tutti insieme. La peculiarità allora è che c'è 1000 batterie, 1000 chitarristi, 1000 erano i Rocky in 50. Non c'entravano nulla, non c'era nulla di identitario. Voi vi direte, il solito calcio storico, però fa parte di Firenze, gli sbandieratori, tutto. Non c'è stato nessun omaggio per i vecchi presidenti, nemmeno quelli che hanno vinto gli scudetti,
0: Vero.
1: Oh, quindi no, i discorsi singoli del presidente e della presidentessa li avrei risparmiati clamorosamente.
0: Stai tanta roba. Mezzanotte.
1: Con stadio vuoto. Quindi di conseguenza a me non è piaciuta per niente la festa del Centrale Tassello. L'unica cosa che mi è piaciuta sono stati il service, i giochi di luce, meravigliosi, i droni, le figate, quelle cose, i fuochi d'artificio, quelle cosine che gabbano a me. C'è una cosa che però mi ha fatto impazzire. Le parole di Rui Costa mi hanno emozionato, le lacrime di Ranieri, vedere certe facce, Casagrande, certi giocatori, Bertoni stesso. Sappiate che di quelli che sono stati invitati, più del 40% non si è presentato, per svariati motivi. Non lo dico in tono polemico, chi magari lavorava, chi non poteva venire, chi non aveva soldi per l'aereo, chi non aveva benzina per la macchina, non lo so, però è alta come percentuale. Questo ci deve far riflettere.
0: Però le presenze erano insomma di tutto rispetto.
1: Certo, ma a me hanno emozionato Toldo, non voglio parlare. A me mi hanno emozionato le parole di Rui Costa. Questo è il presidente del Benfica, ragazzi. Brava la Sara Veini, bravo, tutti li sono prodigati per farlo venire. Le parole di Batistuta, quelle ti devono far riflettere. È questo che io voglio da giocatori. Perché quando io vi dico non comprate più la maglia col nome del giocatore, compratela neutra e ci mettete il nome vostro sopra. Perché ha più senso oggi. Questi ragazzi, Rui Costa è stato 7 anni alla Fiorentina e lui ha detto: sono stati 7 anni più belli della mia vita. Mi dite voi, negli ultimi 20 anni, chi è il giocatore che è stato più di 4 anni alla Fiorentina? Scrivetemelo qualcuno, magari martedì prossimo ne riparliamo. Più di 3-4 anni io non ho ricordi di giocatori che sono stati in maglia viola. Biraghi forse? Qualche annetto di più?
0: Sì, Mandragora per l'appunto.
1: Mandragora, ma si conta nelle dita di una mano, ma non arriveranno mai a 7 anni.
0: No.
1: Quindi è inutile affezionarsi ai giocatori. Tifiamo la maglia, tifiamo la squadra tutta insieme, come fa la curva Fiesole. Si sostiene la squadra, al 91esimo si fischia se sono da fischiare, si applaudono se sono da applaudire. Però questa parentesi sul centenario la volevo fare.
0: Bene.
1: Perché quando ti affidi alle agenzie di Milano, fighe, esterne, non sanno nulla della storia di Firenze. Mi è piaciuto il balletto con la storia del Marchese Ridolfi, quello mi è piaciuto, ma fai una cosa più semplice. È durato troppo, era lungo. L'omaggio era per chi ha scritto le pagine di storia della Fiorentina. Hanno fatto il pranzo a Viola Park. Io spero che la squadra, prima di andare allo stadio per fare quella prestazione indegna, sia andata nel ristorante di Viola Park a vedere chi c'era a mangiare là dentro. O no? C'era Saulo Fattori, c'era Ciccio Baiano, c'era personaggi veramente che hanno scritto veramente pagine bellissime nella nostra storia. Ecco perché io vorrei che il Viola Park fosse pullulasse di queste figure. Ecco perché ho fatto sempre la crociata perché i giocatori andassero ai Viola Club. Ecco perché io dico le leggende Viola vanno rimesse in piedi a scopo benefico. E allora ogni tanto Rui Costa può tornare a Firenze, Baggio lo vedi girella per Viola Park. E chi indossa la maglia viola oggi capisce per chi sta giocando. L'ognonto di turno, meglio ognonto di niente, come ha scritto il Bressan, capisce dove è arrivato, che non è qui solo per pigliare lo stipendio o per godersi Ponte Vecchio, ma c'è da sudare una maglia, come ha detto Batistuta, c'è da sudarsela, perché noi abbiamo vinto 2 scudetti soli, perché noi abbiamo vinto veramente solo 2 scudetti. Ma la maglia, i giocatori viola l'hanno sempre sudata. C'era Ciccio Graziani, che dovevamo vincere lo scudetto l'82. Non me li ricordo nemmeno tutti i personaggi che hanno partecipato, anche se ne mancava, vi ripeto, più del 40%.
0: Scusatemi, questo era una pallottola spuntata.
1: Sì, bravo, hanno indovinato.
0: Hanno indovinato in 50. E chiederei a Stefano Carlisi di farci sentire un ultimo treno di vocali. Quanti ce ne puoi far sentire? 5? Dai, ci arriviamo a 5.
1: Addirittura.
17: Se io voglio mandare un messaggio a Costantino, visto che è in diretta, cioè nel senso, io voglio togliermi il cappello, tanto di chapeau a Paratici, che è riuscito a vendere veramente, ma veramente tutti, tranne che magari due che ancora poi dopo potrebbero essere venduti, ma ha veramente rivoluzionato questa squadra. Io ancora per qualche domenica do fiducia al Grosso. Bravo. E quello sta venendo fuori, sono veramente, ma veramente contento di quello che sto vedendo. Ale Viola.
18: Ragazzi, io sinceramente sono molto, ma molto, ma molto preoccupato per la difesa. Poi è giusto aver preso gli attaccanti, gli esterni, i centrocampisti, ma noi abbiamo una difesa d'amatori. 7 con 2 partite, peggio dello scorso anno. Che
1: aspettiamo, che lo scorso anno
18: già venivano i brividi a vedere la difesa. Quest'anno è peggio. Un abbraccio da Alessandro. Grazie. Forza Viola.
19: Sempre. Io credo che loro abbiano cercato di fare una squadra per entrare in Europa, perché se no come fai a rientrare con tutti questi soldi? Non sarà facile, no. Può darsi che non succeda, ma loro allora, se lo augurano, secondo me, e me lo auguro anch'io da tifoso Viola.
20: Salve a tutti, volevo dire una cosa, scusate la mia ignoranza, ma se dobbiamo prendere Tosved, non era più sensato tenere Mandragora anziché prendere Tosved per vendere Mandragora?
21: Pedro.
1: Ora
21: sicuramente meglio di Icone. Pedro. Si ragiona, ma di che?
22: Buonasera direttore, buonasera Costantino e ciao. Buonasera Giacomo, vi do un piccolo aggiornamento, quello che è arrivato. Un giornalista turco, Rodri Vasquez, che lavora per Sport 890, così citiamo anche le fonti, ha detto che a breve ci saranno novità sul futuro di Torreira e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe lasciare il Galatasaray. Ora, io non so se per la Fiorentina, ma magari anche a voi risulta qualcosa di simile. Io non so gli ottimi Lazzarini, Cecca e Santi cosa dicono a riguardo in quel di Milano. Buona serata e grazie ancora per la compagnia e per il grandissimo lavoro che state facendo, perché penso che i ragazzi della squadra mercato stiano facendo degli orari inumani.
1: Vero, confermo.
0: No, comunque, no, Torreira no. Non arriverà alla Fiorentina. Salutiamo l'amico, certo. Insomma, di Sport. Non
1: andrà via a gioco forza dalla Turchia per problemi non
0: personali, però insomma, a noi risulta andrà. Che il Galatasaray non abbia intenzione di riaprire alla sua cessione, che poi è quello che ha fermato un po' il possibile trasferimento a Firenze dopo il calciatore, certo, insomma, voleva farlo, certo, in tutti i modi. Quindi,
1: ma io guardare sui cavalli magari di ritorno non mi entusiasmo. Quindi sono stracontento che non tornasse Torreira. Preferisco arrivi Tosved o chi per lui, come è arrivato a questo exploit del portoghese all'ultimo minuto. Io sono per le facce nuove, sono per storie nuove, ve l'ho detto dal primo giorno, da quando è iniziato il calciomercato, e l'ho detto dal primo giorno che è arrivato Fabio Paratici, ricordandovi che non è un supereroe, ricordatevelo sempre.
0: Sono d'accordo, la mia diceva però che per prendere lui, per mandare via Mandragora, francamente si capisce poco, però è un processo di
1: rifondazione,
0: rivoluzione totale, ma la verità è che a questo punto io mi meraviglierei tantissimo se arrivasse anche Tosved, perché a un'ora dal mercato, alla fine del mercato, il Sassuolo non ha mai aperto. Certo, è difficile. Stiamo attenti alla pista Anzola, stiamo attenti anche alle ufficialità, perché effettivamente ancora né quella di Gnonto né tantomeno quella di stavo vedendo in questo momento c'è stata quella di Rowe all'Atalanta, però neanche quella di Pedro Gonçalves ancora è stata messa a referto, tantomeno quella di Sottil, che però in Inghilterra credo abbia un paio d'ore in più di disponibilità per essere messa, insomma, ufficializzata. Quindi insomma stiamo un po' sull'occhio da questo punto di vista, ma per il resto nuove trattative non credo ce ne saranno.
1: Un'ora.
0: Poi sto ascoltando ciò che dice Costantino, leggo proprio gli ultimi due o tre messaggi arrivati ora, perché abbiamo un minuto. Gli voglio girare dei messaggi, ci siamo scambiato mio nipote Tommaso di 15 anni sabato dopo la festa. Questo mi ha scritto: purtroppo la nostra generazione non ha visto tanta Fiorentina in questi ultimi anni, non ne abbiamo avuto uno che è entrato nella storia. La prima stagione è un fenomeno, veniva subito venduto. E ha ragione. Silvana. Grazie. Poi Costantino, non ti pare che Paratici sia incartato per il caso Ken?
1: Di sicuro, perché ve l'ho spiegato prima, ma ragazzi, però riascoltate, forse parlo male io a volte che parlo anche veloce. Lui scontava di venderlo in tempi diversi e a cifre maggiori, e nemmeno in Italia si aspettava un azzardo dalla Turchia, perché il Trabzonspor, vi dico io, sta cercando ancora una punta forte, e si aspettava un lungo dall'Inghilterra. Ragazzi, non se l'è cagato di pezza nessuno. Fatevene una ragione.
0: Sì, a me se non so se sarebbe andato al Trabzonspor nettamente.
1: Ma perché no? Tanto per i soldi, da 5 milioni l'anno non ci andava. Guarda quello, Leao. C'aveva l'Aston Villa e chi c'aveva? Il Fenerbahce?
0: Sì.
1: Cosa ha scelto?
0: No, Galatasaray.
1: Cosa ha scelto?
0: Alla fine ha scelto quello. Va bene, noi ci dobbiamo salutare qui, anche perché non ci sta capendo assolutamente più niente.
1: Auguri a Lucio, che ha fatto gli anni il giorno dopo di me.
0: Grazie,
1: non ci eravamo ancora visti. Un anno. Inizia a invecchiare, ragazzo.
0: Assolutamente. ora arrivano Chiara Bevilacqua e Tommaso Loreto, anche i nostri inviati da Milano, per capire. Sì, Zola dovrebbe essere fatto a Cagliari, ma vi daranno loro ulteriori aggiornamenti quando arriverà Pedro Gonçalves. Insomma, la serata parte Radio Firenze Viola.
1: Ricca,
0: è ancora
1: ricca.
0: Lunga, un'ora dalla chiusura del calciomercato. Ciao Costa, che da
1: ciao
0: Giacomo, grazie a tutto, grazie anche a Stefano Carlesi che ha rischiato questo tra domani alle 17. Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Rissa nel pomeriggio di domenica 30 agosto nel parcheggio adiacente alla questura di Prato in via Berlinguer. 5 cittadini stranieri, 3 cinesi e 2 peruviani sono stati coinvolti in una colluttazione intorno alle 14.30 e secondo la questura alla base dello scontro ci sarebbero stati contrasti legati alla priorità nella fila per accedere all'ufficio immigrazione. L'episodio si inserisce in un'indagine più ampia su un presunto sistema per condizionare l'accesso agli uffici. Secondo gli investigatori, alcune persone occuperebbero posti in fila per conto di richiedenti, soprattutto di origine cinese, in cambio di somme tra 1.000 e 1.500 euro, un sistema che secondo la questura penalizzerebbe chi si mette in coda senza pagare. I 5 coinvolti sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno sedato la rissa e impedito che la situazione degenerasse. Gli arresti sono stati poi convalidati dal Tribunale di Prato. Le indagini proseguono così come i controlli all'esterno della questura per individuare eventuali persone coinvolte nella gestione irregolare delle file in episodi di turbativa dell'ordine pubblico. Nella serata di domenica la polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di una rapina in via Masofini Guerra a Firenze. Le volanti in via Zara, giunte sul posto, hanno rintracciato un 14enne bloccato da un agente di polizia libero dal servizio. Secondo quanto ricostruito, la vittima, mentre passeggiava in via Borgo Ogni Santi insieme alla compagna, avrebbe incrociato un gruppo di circa 5 ragazzi provenienti dalla direzione opposta. In quel momento i giovani si sarebbero disposti in cerchio intorno alla vittima, un uomo di 55 anni, e uno di loro avrebbe iniziato a strattonarlo tirandolo con forza dalla maglietta per poi strappargli dal collo 2 catenine d'oro, dandosi poi alla fuga. L'uomo ha iniziato a seguire il ragazzo cercando di urlare per attirare l'attenzione dei passanti, e tra questi vi era anche un poliziotto libero dal servizio che è prontamente intervenuto e con l'ausilio di altri passanti ha rintracciato e bloccato il 14enne, riuscendo a recuperare anche la refurtiva nascosta nella tasca dei pantaloni. Il 14enne è stato arrestato per rapina in concorso e su disposizione della competente autorità giudiziaria è stato associato presso il PM di Firenze. La Regione Toscana valuterà la proposta di istituire un osservatorio permanente dedicato alle donne imprenditrici. L'obiettivo è creare un confronto strutturato e continuativo sui principali temi legati all'imprenditoria femminile. La proposta è stata presentata da Gabriella Ciabattini, presidente di AIDA Toscana, nel corso dell'incontro con il presidente della Regione Eugenio Giani, che si è svolto ieri a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. Tra gli argomenti che potrebbero rientrare nell'attività dell'osservatorio ci sono l'accesso al credito e alla finanza agevolata, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese. Il confronto riguarderebbe inoltre la conciliazione tra vita e lavoro, il welfare aziendale e il passaggio generazionale. E chiudiamo con il meteo in Toscana per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre, giornata in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento nel pomeriggio sui rilievi appenninici e la possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi. Temperature in lieve calo ma ancora elevate, con massime fino a 32 gradi nelle zone interne e 33 nel Grossetano. Più fresco lungo la costa con valori intorno ai 28 gradi, venti deboli e localmente moderati da ovest, nord-ovest e mari poco mossi. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: poco più di 50 minuti alla chiusura di questa sessione estiva di Mercato, Radio Firenze Viola, sempre in diretta, vi terrà compagnia da qui alle 21 in mia presenza, al mio fianco il direttore Tommaso Loreto, bentrovato.
1: Buonasera,
0: direttore.
1: Buonasera, bentrovati a tutti, meno 55 minuti, mi sono imbarcato in un'impresa folle, quella dei conti, e come sapete sono negato, quindi già impazzisco di mio, però ecco, vogliamo darvi una versione poi del conteggio e del saldo più precisa possibile, e soprattutto con le indicazioni che arrivano direttamente da Casa Viola, perché insomma è sottoscritto, nonostante 5 anni di ragioneria e un'avventura molto fallimentare in economia e commercio, non sarebbe assolutamente in grado di spiegarvi determinate meccaniche del bilancio. Però ve lo dico subito, siamo intorno a un saldo da meno 30, quindi il tutto è un po' da ridimensionare rispetto a quello che abbiamo detto e sentito da molte parti, perché ve lo anticipo, per quel che ho capito il concetto è che in entrata tu segni quanto spendi subito e i riscatti vanno al prossimo anno, bilancio successivo, negli incassi no. Negli incassi hai l'opportunità di segnare a bilancio l'operazione, quindi per capirsi, Ken 5 più 35 si segna 40, Gonsalves 2,5 più 22,5 si segna 2,5.
0: Perché è un obbligo condizionato, quindi non è un obbligo certo.
1: Sì,
0: ci stiamo addentrando su percorsi.
1: Su obblighi semplici. Tu in entrata, se hai un 3 più 7 obbligatorio, puoi segnare 3. Se cedi, puoi segnare 10. Okay.
0: E quindi aspettiamo di avere dati certi, vi ricordiamo intanto i numeri per interagire con noi in queste due ore, dove ovviamente le linee sono aperte con Milano, e quindi non appena i nostri inviati ci faranno un cenno saremo pronti a raggiungerli, ma vogliamo commentare insieme a voi questi ultimi minuti. 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111 71, invece per chiamare e intervenire in diretta. C'è chi come Dido già si lancia nei voti al calciomercato, ovviamente attendiamo la chiusura ufficiale, ma poi sarà tema delle prossime giornate e delle prossime ore. E c'è anche chi mostra già un po' di disappunto, come Alessio, camionista di Modena, da Circo Orfei definisce questo calciomercato: tutti i calciatori dello scorso anno svenduti o mezzi regalati, comprato giocatori mediocri a prezzi elevati con obbligo di riscatto. Ma davvero siete entusiasti del lavoro di Paratici? Io no, un melting pot di giocatori che non hanno né capo né coda, e questo messaggio va un po' in controtendenza con chi invece ha rivendicato quel senso di funzionalità che abbiamo respirato nelle ultime ore, nonostante lo scetticismo dettato dalla scelta di un tecnico che faceva presagire un certo tipo di mercato e ci ha portato ad affrontare le prime due partite ufficiali di questo campionato con delle lacune evidenti.
1: I put the hands in front, metto le mani avanti. Perché allora fare previsioni è difficile, fare previsioni nel calcio è ancora più difficile perché il calcio sfugge ogni logica, fare previsioni dopo un anno in cui le hai sbarrocciate completamente tutte dicendo grande estate, abbiamo trattenuto i big con Pioli, andremo in Champions, quindi io ho la ferita aperta,
0: molto d'accordo,
1: quindi avrei voglia di non dare previsioni, però siccome non sopporto chi non si sbilancia e noi dobbiamo sbilanciarci, io un po' l'ho scritto anche nell'editoriale che uscirà, non possiamo valutare in due partite,
0: no,
1: i calciatori,
0: no,
1: perché se no dovremmo
0: e
1: dire,
0: nemmeno l'allenatore forse,
1: e nemmeno l'allenatore, se no dovremmo già dire la difesa è disastrosa, i terzini non funzionano, il centrale Dragusin da mani nei capelli, e qui io continuo a pensare Dragusin sia per esempio una buona operazione, e magari João Mario, Jimenez, certo Dodò, sono le 7:10, ora andiamo a Milano, non so se alla fine resterà, però mi mantengo sulla carta, cioè faccio previsioni sulla carta dei nomi.
0: Sì, sì, come
1: arrivati.
0: Abbiamo detto anche con Giacomo Galassi, in questa fase si valuta l'intenzione della dirigenza.
1: Esatto.
0: E poi il campo dirà la sua, però la dirigenza attraverso le scelte manda dei messaggi in termini,
1: brava,
0: di programmazione, in termini di futuribilità, in termini anche di funzionalità a quello che è l'idea, l'identità che noi non vediamo l'ora di vedere guardando la Fiorentina di grosso in campo.
1: E peraltro gli sono andati incontro, cioè in 24-30 ore Gie, Gnonto e Gonçalves, tre esterni tutte e tre, quindi a questo punto davvero il 4-3-3 torna di grande attualità. Ci vedo una logica, ci vedo delle strategie, poi se funzionano o meno non lo so, però sto Gonçalves, ragazzi, se mantiene le medie degli ultimi anni, quando sento dire chi li fa i gol, mi viene da dire lui li può fare.
0: Che era
1: fare
0: un po' la perplessità che avevo anch'io respirato nelle ultime ore, quando ci stavamo avvicinando al possibile addio di Gudmundsson e di Mandragora, giocatori per i quali non ho mai costruito carri, non ho mai implorato di poter salire sui loro carri, pur riconoscendo l'apporto che erano in grado di dare, le qualità che hanno sempre incarnato, evidenziando però anche quei limiti che mi davano la sensazione di confinare un po' la Fiorentina in una dimensione che a mio avviso non era in linea con le aspettative della piazza. È una risposta come quella delle ultimissime ore di mercato con l'acquisto di Gonçalves, comunque ti dà la sensazione di andare a rimpiazzare con un giocatore in grado di darti lo stesso in termini di cifre.
1: È un po' un grafico scolastico. Partiti molto bene, sì. Primi giorni di scuola, sei bravo, oh guarda chi è tornato, incredibile Di Nardo. Parti bene, ti fai vedere precisino, compiti fatti bene, primo banco, poi verso primavera,
0: primavera
1: occupazioni, robe varie, parte Ken, e quindi però sotto gli scrutini, gli ultimi giorni, vai volontario in fili.
0: Ti fai dare gli appunti del primo della classe.
1: Fai una nottata a studiare e io con Gonzalo la ributto lì e a caldo avevo detto tra il 6 e mezzo e il 7.
0: Ora vediamo anche i tanti messaggi che arrivano.
1: Quando vuoi possiamo andare a Milano.
0: Ora andiamo subito a Milano. Volevo intanto ringraziare anche Stefano Carlesi, che dopo la pressione che ho esercitato nei suoi confronti, come può vedere direttore, come può vedere chiunque ci stia seguendo sul canale 92 del digitale o sull'app in modalità visual, abbiamo anche noi il countdown alla fine del calciomercato e quindi non potrò come prima dover utilizzare cifre simboliche. Sono 46 minuti e 57 secondi. Ma quindi Coné non torna? Questa è la domanda di Matteo da Piombino per il direttore.
1: Ma ci manca, torni anche Coné, già ne sono partiti tanti. C'è un saluto di Moise. Cioè,
0: sì, ora andiamo a recuperarlo.
1: Simpatico, ciao Bischeri, ha detto,
0: sì,
1: non lo so.
0: Ora lo recuperiamo tutto in modo tale che si possa leggere anche a quegli ascoltatori, quei tifosi che magari non sono sempre pronti sui social. È molto, molto lungo. Grazie, la prima parola che voglio dire a Firenze, a tutti i fiorentini, è grazie. Grazie per avermi accolto dal primo giorno con il vostro incredibile entusiasmo. Grazie per avermi sempre sostenuto, grazie per la passione che mi avete trasmesso in questi due anni. Arrivato da un periodo difficile e mi avete spalancato le braccia per farmi sentire a casa. A tutti voi sarò riconoscente per sempre. Negli ultimi giorni ho letto e sentito tante accuse da chi invece non conosce direttamente le cose, ma non vede l'ora di giudicare e di condannare. A me non piace girare intorno alle questioni. Martedì mattina ho sbagliato, mi scuso con tutti. Con i miei compagni, il mister, lo staff, la società e i tifosi. Ma non accetto che qualcuno mi metta contro le persone che amo, a partire dai miei tifosi e dai miei compagni. Mi rivolgo a chi ha messo in dubbio la mia professionalità. A voi è mai capitato di commettere un errore? E può un errore mettere in discussione l'uomo o la sua professionalità? Fortunatamente io sono sereno perché so che in questi due anni ho dato tutto me stesso. Non c'è stata una sola partita in cui mi sia risparmiato. Io vivo per la squadra e amo così tanto giocare che non riesco a tirarmi indietro neanche quando sarebbe stato più comodo farlo. Ma non saranno tutti questi attacchi a intaccare la mia serenità, tantomeno oggi.

0: Non sarà semplice perché manca veramente poco, tre quarti d'ora al gong del mercato, quindi comunque la Fiorentina ci proverà, vediamo se riesce a trovare una soluzione, un'opportunità, un'occasione. In questi ultimi minuti si continua a parlare di Brozovic, in realtà ve ne avevamo anche dato conto questo pomeriggio con la notizia data dal collega Andrea Lo Sapio su tutto Mercato Web. La Fiorentina avrebbe proposto un biennale da 2 milioni e mezzo a Brozovic, il quale Brozovic ha però rifiutato. Questo non toglie che lui voglia tornare in Italia, in Serie A, e che quindi i procuratori del calciatore abbiano fatto una controproposta alla Fiorentina, non sappiamo di che entità, però questo scrive il collega Lo Sapio su tutto Mercato Web. Tra l'altro leggo anche che pure Sky Sport è uscito con Brozovic, quindi in queste ore qui da Milano si fa un gran parlare di questo calciatore, anche perché mi torna. Sì,
1: è svincolato comunque, cioè può andare oltre le 20.
0: Sì, questo te lo confermo.
1: Ok, cioè non è che va preso in 45 minuti.
0: No, quello no, assolutamente. Vale come, che ne so, si parlava anche tra noi, ovviamente non è più uscito in queste ore, ma di Sancho, no? un nome che la Fiorentina comunque ha seguito nelle scorse settimane. Ecco, Sancho è svincolato, l'avrebbero potuto fare anche nei prossimi giorni. Lo stesso vale per Brozovic, che è svincolato. Quello che però sembra che abbia un'offerta dall'Arabia ancora più alta, addirittura da doppia cifra, no? Come ingaggio, per cui lui ha la priorità chiaramente di tornare in Italia, ma se gli offrono una cifra così alta probabilmente rimane in Arabia. Dopodiché su di lui c'erano anche altre squadre con le quali però non è stato fatto nulla, perché banalmente non è stato trovato un accordo, perché l'ha rifiutato lui. Per cui quello che comunque preme ricordare è che la Fiorentina, come ha fatto già nel pomeriggio, sta continuando a cercare un centrocampista. Il nome di Torreira direi che possiamo depennarlo, perché quanto mi hanno detto il giocatore è incedibile, è stato blindato dal Galatasaray, adesso abbiamo anche la conferma, l'allenatore in particolare non lo vuol far partire, quindi è un nome che non è più un argomento, Torreira. Casomai Torsved, perché comunque la Fiorentina sta riprovando a fare un tentativo con il Sassuolo, però risulta veramente molto difficile che il Sassuolo, in questi ultimi minuti, diciamo nemmeno ore ormai, di calciomercato decida di far partire Torsved. Quindi in questo momento vediamo se possa esserci un tentativo concreto per Brozovic, che appunto, come dicevi giustamente, potrebbe andare oltre le 20, oltre la fine del mercato, se giustamente lo ricordavi, in quanto è svincolato.
1: Mentre vi dico che dovrebbe essere arrivato sul sito della Lega anche l'ufficialità di Gnonto, perché qualche dubbio c'era.
2: Sì,
1: almeno
2: ce lo chiedevano anche poco fa alcuni ascoltatori, se fosse saltato o meno Simo Bex.
1: Niccolò, che si diceva lì di Gnonto?
0: Sì. Allora, fondamentalmente il Leeds doveva prendere il suo sostituto, solo che c'era qualche problema e quindi alla fine poteva essere che all'ultimo non fosse autorizzata la Fiorentina a ufficializzare il giocatore, che comunque le visite mediche le aveva già fatte, per questo sembrava un po' strano, no, che saltasse. Parlo di Gnonto, ovviamente l'ha fatta ieri le visite mediche, ma ancora non era arrivato il comunicato ufficiale, banalmente perché Leeds aspettava di trovare il suo sostituto, cosa che poi ha fatto, e infatti negli ultimi minuti ha dato il via libera alla cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ricordiamo le cifre, diciamo 1 più 16 di Gnonto alla Fiorentina. E alla fine appunto il giocatore si trasferisce a Firenze ufficialmente, non è più un problema. C'era stato questo rischio, in realtà noi avevamo avuto anche delle rassicurazioni da parte della Fiorentina, quindi non siamo mai stati davvero preoccupati che potesse saltare l'arrivo ufficiale di Gnonto alla Fiorentina. Adesso abbiamo la conferma, il comunicato c'è, quindi nessun problema.
1: Benissimo. E
2: c'è una domanda
1: Epic
2: di
1: Brozzo, si diceva di Brozovic, no? È un personaggio un po', ti piace?
2: È particolare, è sicuramente particolare. Nico, c'è una domanda di Luca dai Castelli Romani che ti chiede: ma ci siamo nei tempi per Gonçalves? Perché ovviamente abbiamo dato notizia su Firenze Viola, vedete anche il video della partenza del giocatore alla volta di Firenze, ma sappiamo come 40 minuti siano ancora a disposizione e una spicciolata di secondi.
0: Sì, ma ce ne siamo accorti anche con Kwame a gennaio, perché se non sbaglio il suo trasferimento al Verona saltò proprio perché mancò il tempo tecnico, cioè non riuscirono a depositare in tempo il suo contratto. In tempo vuol dire prima del gong alle ore 20, che anche a gennaio era così, e quindi Kwame al Verona saltò. Poi lasciamo perdere come è andata dopo, che ha trovato altre sistemazioni eccetera eccetera, però in effetti questo rischio purtroppo c'è sempre quando fai un'operazione nelle ultime ore di calciomercato. Però il giocatore è in volo verso Firenze, è atteso al Viola Park, farà le visite mediche, c'è tutto, diciamo, l'organizzazione dietro, quindi non mi sento di dire che l'ufficialità non arriverà in tempo, non credo proprio, ecco, mi sembra che ci siano i

0: presupposti perché l'annuncio arrivi almeno entro quanto manca 40 minuti, penso che non ci saranno problemi. Comunque noi siamo qui, ovviamente monitoriamo e nel caso ve lo diremo in diretta.
1: Bene, ci sono altre domande da casa?
2: No, più che altro sono curiosa di capire anche la tua chiave di lettura. Sono in tanti a fare il nome di Mandragora e a cercare delle risposte che in un certo senso possano giustificare la cessione, soprattutto la cessione avvenuta nelle ultime ore di calciomercato, e quindi sono curiosa di capire anche da un uomo mercato come Niccolò Santi come poi abbia letto tutta la vicenda.
0: Ma il problema fondamentale è che la Fiorentina aveva bisogno di alleggerire il monte ingaggi, no? E infatti quest'oggi è stato venduto anche Gudmundsson, che percepiva 2,2 milioni di euro netti a stagione. Lo stesso valeva per Mandragora, che guadagnava poco meno, cioè 1,8 milioni di euro dopo il rinnovo che ci fu nel settembre dell'anno scorso, perché prima guadagnava 1,5, peraltro con i bonus, quindi in realtà pure un po' meno di base. Oggi arrivava 1,8 di base e poi con i bonus magari pure a salire. Quindi la Fiorentina, oltre a dover liberare un posto a centrocampo, doveva liberarlo anche nel monte ingaggi. Poi ci mettiamo anche che non era assolutamente una priorità di Fabio Grosso, tant'è vero che ha giocato molto più spesso Brescianini in questa prima parte di stagione. Quindi c'è stato, diciamo, un connubio di idee e alla fine Mandragora, oltre ad avere anche più mercato rispetto agli altri, è stato il sacrificato, per quanto mi riguarda, sacrificato speciale, perché comunque il suo a Firenze l'ha fatto, anche in termini realizzativi è sempre stato un giocatore, una riserva, comunque una signora riserva, no? Che ha fatto molto bene, anche in realtà un titolare nella Fiorentina di Palladino, ha segnato tantissimi gol, vanta il record di presenze europee della Fiorentina, perché fondamentalmente in Conference ha giocato praticamente sempre lui titolare, però ecco, era senz'altro un giocatore di affidamento, di sicuro affidamento. Dopodiché il club aveva bisogno, ripeto, di alleggerire monte ingaggi per far arrivare Pedro Gonçalves, e quindi insomma è stata un'operazione necessaria. Sembrava che potesse saltare, o comunque che fosse un po' più fredda come pista verso l'ora di pranzo, perché non c'era l'accordo sull'ingaggio del giocatore. Alla fine però Mandragora l'ha trovato, non c'è più stato quel problema, e quindi trasferimento a titolo definitivo, contratto di 3 anni più 1, quindi con opzione per il quarto, 4 anni e 8 milioni, diciamo 7-8 milioni che vanno nelle casse della Fiorentina, che era la valutazione che il club faceva di Mandragora fin dal primo momento. Però questo è stato propedeutico appunto per l'arrivo di Pedro Gonçalves.
1: E va bene, allora salutiamo Rolando e ce ne faremo.
2: Sì, arrivano anche dei messaggi che comunque lo ringraziano per l'abnegazione. Era uno di quei giocatori che comunque noi accorpiamo nel gruppo di quelli che poi ci hanno portato a vivere la più grande delusione sportiva della storia recente, ma con qualche attenuante, proprio perché ha sempre dato la sensazione di metterci anche quello che non aveva. Nico, ti chiedono se la gestione di Dodò dà la sensazione che si possa rimandare a gennaio la sua cessione, o se invece dobbiamo fare affidamento su di lui per tutta la stagione e se ne riparla l'estate prossima.
0: Ma intanto c'è da capire se Dodò rinnoverà il suo contratto, perché a me risulta che nella giornata di oggi la Fiorentina abbia comunque continuato a cercare delle soluzioni, delle destinazioni per Dodò. Perché Dodò vuole andare via e lo ha sempre fatto capire. Ora ultimamente diciamo che non avendo opzioni e soprattutto in realtà mi risulta che il Nottingham Forest, in particolare Glasner, non gradisse molto il suo arrivo, perché ci sta che ci fosse stato anche un rilancio, bisognerebbe avere delle conferme ulteriori, però per quello che ho capito qui allo Sheraton ci sta che ci sia stato un ulteriore rilancio da parte del Nottingham, che inizialmente aveva offerto 7, poi 9 più 2, addirittura si era spinto a 12 più bonus per quello che ho capito, però non l'hanno voluto, in particolare non l'ha voluto l'allenatore, quindi Dodò è rimasto alla Fiorentina, è rimasto a bocca asciutta, cioè non aveva altre offerte, non aveva altre proposte, però la Fiorentina ha provato comunque a cederlo. Ora io voglio capire se rinnoverà il suo contratto, perché in questo momento lui scade nel 2027, quindi o ci riprovi a gennaio comunque con 6 mesi di diciamo più vicini alla scadenza, quindi con meno possibilità di chiedere soldi, la Fiorentina ne chiedeva 15 di milioni, oppure appunto si rinnova, perché a me risultava che ci fosse un accordo tra le parti, il cosiddetto gentleman agreement, per provare a, diciamo, non arrivare a delle situazioni di tensione reciproca, no? Dovendo appunto aspettare la scadenza. Quindi vediamo, nei prossimi giorni ci informeremo meglio, ma a questo punto mi sento di dire che è difficile che last minute Dodò trovi una soluzione, a meno che non si vada a cercare in quei mercati un po', diciamo, meno di primo livello, cioè quelli che non chiudono oggi, non nei primi 5 campionati europei, ma appunto magari altri, questo non lo so. Però ecco, io vi rassicuro, per quello che ho capito, la Fiorentina anche oggi ha provato a trovare una soluzione a Dodò, senza riuscirci, almeno per adesso.
1: E sono curioso lì di vedere poi tra João Mario e Jiménez se non sbuca Dodò nel gruppo dei titolari. E va bene, insomma, c'è questa corsa al centrocampista, mi sembra possa essere il motivo di interesse da qui alle 20. Poi qualcuno ci ha scritto che è già atterrato anche l'esterno portoghese, vediamo, noi contiamo comunque qualcosa di farvi vedere, se non proprio da Pereto ma direttamente dal Viola Park. E corsa sul photo finish per un mediano, Nico.
0: Sì, ma guarda, anche stamattina, no, in realtà mi hanno detto che la Fiorentina voleva fare delle uscite, cioè Mandragora al Torino, se potevano anche Dodò, e poi soprattutto Gudmundsson alla Lazio, che infatti si è chiusa, è stata la prima, no? La prima cessione che si è chiusa nella giornata di oggi, verso l'ora di pranzo. Proprio perché una volta fatte queste cessioni avrebbero voluto prendere un centrocampista di contenimento. Per questo in realtà Torsved, per quanto fosse un giocatore che è sempre piaciuto, soprattutto a Grosso, mi convinceva fino a un certo punto, perché lui è una mezzala di inserimento, no? Una mezzala che d'accelerazione, e non un centrocampista che recupera i palloni. Invece la priorità della Fiorentina è proprio quella di prendere un giocatore che faccia che dia equilibrio, che faccia copertura al centrocampo, perché Grosso valuta, diciamo, Fagioli un calciatore che in questo senso non può essere molto utile, non può essere funzionale. Grosso anzi non vede lui insieme a Ulahi, cioè Ulahi per esempio è un giocatore che i palloni li recupera, però non fa quello, diciamo, di mestiere, e nemmeno Fagioli, anzi Fagioli, se vogliamo essere, diciamo, cattivi, un po' li perde i palloni, ma perché lui è un giocatore più di fantasia, di geometria, lui fa i lanci lunghi, e quindi non, per questo motivo non è al centro delle idee di Grosso. Ulahi non può ricoprire soltanto quel tipo di posizione, di ruolo, per cui stanno continuando a cercare un centrocampista che aiuti, che sia complementare, che permetta alla Fiorentina di fare una fase difensiva più solida, più sicura. Questo mi è stato detto, ma secondo me infatti da qui alla fine del mercato, in quest'ultima mezz'ora, solo questo può essere l'innesto, no? La sorpresa, diciamo, visto che poi Torreira, vi dicevo, è saltato, l'allenatore del Galatasaray l'ha blindato, quindi no, però ecco, che Torreira la Fiorentina l'abbia trattato è una certezza che noi abbiamo. Il suo procuratore fino all'ultimo ha provato a far cambiare idea al Gala, anche ieri è stato a Istanbul Pablo Bentancur per provare a sbloccare l'affare, ma non ci è riuscito, tant'è vero che appunto oggi si parla di tutt'altri obiettivi per la Fiorentina, però bisogna capire chi.
1: E fra l'altro vi do questa indiscrezione clamorosa, che pare che fino a 2 o 3 ore fa, tra i vari tentativi, ci sia stata anche una telefonata da Firenze da tale dottoressa Drinkwater, che ha provato a spiegare al Galatasaray cosa significherebbe
2: l'importanza di rivedere. Io in realtà ero preoccupata da un suo possibile ritorno, che non vuol dire che non l'avrei apprezzato, ma ho la sensazione che certe storie, anche magari contro la mia volontà, se prendono una piega e una direzione bisogna rispettarla. Forzare poi un nuovo capitolo rischia di sciupare anche i bei ricordi. Tu giustamente, Niccolò, ci hai riportato anche il tentativo della Fiorentina per Brozovic su Firenze Viola, trovate tutti gli aggiornamenti. Per l'appunto Marco da Pontassieve ci chiedeva se il mercato degli svincolati potesse poi garantire alla Fiorentina una soluzione last minute per tamponare quella che è la lacuna più evidente a centrocampo.
0: Ma può darsi, io vi devo dire la verità, non so in questo momento che tipo di mercato degli svincolati sia disponibile. Comunque Brozovic fa parte di quel mercato lì, poi che le cifre siano molto difficili da raggiungere l'abbiamo detto, lo ripetiamo, e soprattutto perché la Fiorentina aveva offerto comunque un contratto oneroso a Brozovic per quelle che sono le sue di disponibilità della Fiorentina, cioè 2,5 milioni per un biennale. Brozovic ha rifiutato, da capire l'entità della controproposta dei suoi procuratori, però mi sembra che in questo momento sia comunque una pista molto difficile da battere, perché le cifre sono alte, perché comunque lui ha altre offerte in Arabia. Poi senz'altro c'è un mercato degli svincolati a cui la Fiorentina può attingere, però questo non lo so, dipende da quanta necessità hanno a centrocampo, perché facendo due conti in effetti serve un centrocampista, cioè numericamente la Fiorentina ha bisogno di un altro sostituto se vogliamo fare due giocatori per ruolo. ruolo, almeno a centrocampo. Quindi vediamo, in questo momento siamo in attesa, se arrivano notizie ovviamente siamo qui pronti a chiamarvi la linea.
1: Grazie Niccolò, a più tardi.
0: Grazie a voi, buon lavoro, a più tardi, ciao.
2: A dopo.
1: Ovviamente poi il rito degli ultimi minuti non ce lo faccio a mancare, quindi torniamo
2: con Pietro che sclera.
1: Con Pietro,
2: è la parte più bella
1: tutti,
2: del calciomercato,
1: sì.
2: Tra l'altro Marco da Pontassieve, che era l'ascoltatore che ha fatto la domanda a Niccolò relativa al mercato degli svincolati, aggiunge che a suo avviso Bennacer, che dovrebbe essere svincolato, è comunque meglio rispetto a Brozovic, quindi si attende che magari anche da quel mercato possano uscire idee per la Fiorentina. Siamo sommersi di messaggi.
1: E allora leggili.
2: Gabriele da Mestre, buonasera, sembra sempre tutto bello prima delle sconfitte e i nomi dei nuovi arrivati sono molto intriganti, anche validi tecnicamente. Io vi chiedo però, chi all'interno della società e del Viola Park saprà trasmettere la passione viola che da tempo latita in campo? Abbiamo bravi dirigenti ma molto distanti dalla dialettica fiorentina. Grazie e forza Viola. Questo è un tema che a maggior
1: bellissimo
2: ragione dopo sabato
1: bellissimo
2: ha preso ancora più corpo, perché soprattutto andando a interrogare anche coloro che hanno fatto la storia della Fiorentina ci si rende conto di come manchi quel filo che legava la piazza alla squadra e che tante volte si trasformava anche in un valore aggiunto in campo, permettendo di colmare magari il gap qualitativo con l'avversario, proprio perché in campo con gli 11 scendeva anche Firenze.
1: È assolutamente così, e poi altrove magari no, però non ne hanno bisogno perché altre piazze hanno altri mezzi, penso alle big, Juve, Inter. Magari Roma e Napoli sono situazioni diverse, ma non mi venite a dire che gli americani a Roma alimentano il senso di comunità
2: no
1: giallorossa, o che De Laurentiis sta troppo dietro a cosa pensa la comunità partenopea, perché voglio dire, l'anno che ha vinto il terzo scudetto aveva la Digos a fargli da scorta in ritiro. Quindi la premessa è che dove ormai viene alimentata la passione di appartenenza. Quindi io, per rispondere, prima di tutto sarei molto contento se venisse trasmessa una cultura vincente, una cultura sportiva, una cultura del lavoro e una cultura della preparazione. Per questo sono rimasto molto molto deluso dall'approccio alla sfida di Roma. C'era la vicenda Ken, mettiamoci un attenuante, ma anche e soprattutto dall'approccio alla sfida Frosinone, perché lì qualcuno, lì sì davvero, doveva spiegare che tipo di serata era per tutto il mondo viola, non voglio dire Firenze, per tutto l'universo viola. Quindi io mi auguro, e non ho dubbi, che Paratici abbia creato una struttura efficace sotto questo profilo, che si riesca a buttare dentro una mentalità diversa da quella dell'anno scorso, dove ognuno faceva il che gli pareva, poi qualcuno ci diceva che c'era un clima bellissimo dentro il Viola Park e si era ultimi in classifica. E su questo sono fiducioso del lavoro che potrà fare Paratici. Chi alimenta la passione e l'appartenenza alla comunità viola e fiorentina non lo so, perché non c'è nessuno che... c'è un ex viola? C'è un fiorentino? Perché sta roba l'alimenta chi la conosce, e nella Fiorentina non ce ne sono figure così. C'erano, penso Antognoni, e mi tengo alla larga, faccio
2: sì,
1: solo cronaca. Antognoni è uno che ti può lavorare su quell'aspetto lì. Batistuta lo tiene al Viola Park, secondo me lui glielo spiega a qualcuno che non si gioca col Frosinone come si è giocato sabato, e sa anche essere incisivo e sa anche spiegare perché a Firenze queste cose non si dovrebbero fare. Però in questo non vedo figure volute dalla Fiorentina. Però ripeto, se già Paratici porta dentro una mentalità sportiva vincente, io sono contento. La comunità, ragazzi, quel discorso lì che io amo, credo si debba mettere in un cassetto e dimenticarsene, perché fa parte di un calcio che non esiste più. E ripeto, mi torna comodo l'esempio di Roma, dove la società ha fatto di tutto, secondo me, per fare gli affari propri e non star troppo dietro alla storia, perché sennò, cioè, c'è dire, De Totti in qualche modo lo sfrutti. E ciò nonostante, penso oggi siano tutti pazzi a Roma, perché sono primi in classifica, perché comunque sono tornati in Champions, quindi È un valore aggiunto, ma nel calcio, sempre più in mano a proprietà straniere, credo che sarà anche un valore dimenticato nel tempo.
2: Assolutamente d'accordo. Rispondiamo anche a Simone dal Perellino che ci chiede: ma Dinzola al Cagliari l'ha preso o no? L'abbiamo detto, è un tentativo last minute questo assalto del Cagliari per Nzola. Abbiamo ancora 24 minuti e 40 secondi per darvi tutti gli aggiornamenti. Oh mamma, Brozovic come sarebbe? Ci scrive Marco da Campi, mentre c'era un altro ascoltatore, eccolo, Maurizio, che ci chiedeva: ma perché Brozovic recupera i palloni? E quindi un po' di scetticismo. Sono tutti d'accordo su quelle che ad oggi possono sembrare le lacune di questo mercato.
1: Medianaccio.
2: Ad esempio Pietro da Napoli ci scrive: allenatore a parte, fino a due giorni fa avevamo una buona squadra per il 4-3-2-1, ora abbiamo una squadra discreta, se non scarsa, per il 4-3-3. Mandragora 26 gol e 20 assist, tutti con la puzza sotto al naso, teniamoci Fagioli che fa da tappo a Ulai. Voti tre partite, dice voti di tre partite di Amatucci, 7,5, 6,8 e 7,6, e aggiunge: le lacune in difesa, non c'è un leader per reparto. Anche la questione relativa ai leader è un qualcosa che probabilmente figlia delle pessime prestazioni da cui siamo reduci, e questo sicuramente aggiunge il carico. Però questo ricambio anche così massiccio ci ha portato a chiederci i reparti come potessero anche assestarsi in termini proprio di leadership, che è fondamentale nel momento in cui guidi il reparto stesso, ma anche nel momento in cui il reparto va a dialogare con gli altri, perché la sensazione che ha dato la Fiorentina è di essere molto scollata.
1: Però anche qui siamo a dare giudizi su tre partite.
2: Sì.
1: Poi io auguro a Matucci di diventare il centrocampista più forte della Liga, però su tre partite, così come al tempo stesso, io sono, durante la partita ve lo dissi, secondo me non è un regista Ulai, ma sono convinto che tra due mesi Ulai sarà anche un calciatore diverso dallo spezzone che si è visto a Roma e dalla partita col Frosinone, e lo stesso mi auguro possa valere per Dragusin. Quindi io da un lato sì, capisco un po' di buco nella rosa di centrocampo su un centrocampista di tanti recuperi, ti restano Ondur, Brescianini, però secondo me tra due mesi abbiamo una visione di Ulai quantomeno più ampia. Io non lo vedo regista, ma ce lo vedo a rincorrere ogni avversario come un dannato e a strappargli palla, ce lo vedo, come, per cui poi magari diventa Ulai il gran recuperatore di palla. E ora si fa male a dar valutazioni, perché col Frosinone praticamente grosso li ha buttati dentro quasi tutti i nuovi e si è perso 3-0, ma non si può nemmeno dare un giudizio definitivo dopo 90 minuti.
2: E sei d'accordo con Bruno da Viterbo che ci scrive: praticamente si sta cercando last minute un centrocampista alla Mandragora.
1: Beh, io infatti francamente l'operazione Mandragora la capivo se liberava Torsved per far contento Grosso, Torreira per le caratteristiche. La riflessione su Brozovic un po' sì, posso arrivare a capirla, perché effettivamente è anche uno che ha tiro, che ha segnato, e in tutto ciò forse Mandragora lì che butti dentro nel secondo tempo e ti tira da fuori, te lo potevi anche tenere.
2: Ci scrive anche Alex da Grosseto per strapparci un sorriso: se si prende Brozovic Icardi non viene, con riferimenti ovviamente a tutte le vicende interne allo spogliatoio dell'Inter, spogliatoio infuocato. Acerbi svincolato bisognava prenderlo, questo ce lo scrive Marco il Pecora, aggiunge: io sono contento del mercato fatto, ma un incontrista a centrocampo e un buon difensore andavano presi, non si sono accorti che la difesa fa acqua da tutte le parti. E come abbiamo detto, però, anche il giudizio sulla difesa magari lo rimandiamo. I numeri sono agghiaccianti se si guarda le due partite disputate finora in campionato da parte della Fiorentina, però ci sono talmente tanti elementi che ci portano a credere
1: agghiacciante
2: che non
1: sta partenza.
2: Sono d'accordo.
1: Poi si può anche decidere: io questo ho al momento, questo valuto, e quindi le mie valutazioni si basano su quello che ho visto nei primi 180 minuti, allora altro è 6,5-7, è un 4,5 il voto al mercato. Però chi dove dare una valutazione su questa base, secondo me si prende i suoi rischi.
2: Andrea da Pescia ha una sua personalissima chiave di lettura in merito alla cessione Last Minute di Rolando Mandragora. Ci scrive: è stato mandato via per la sceneggiata sul rigore contro il Sassuolo a Reggio Emilia. E tanti comunque se sono convinti che c'è proprio voglia di allontanare le scorie e il rischio che queste scorie in un momento di difficoltà possano comunque riemergere.
1: Ecco, io su questo aspetto, perché poi è chiaro che uno dà la valutazione sul mercato, sui nomi che arrivano, sul loro curriculum, sulle cifre, ma anche su altri aspetti. A me piace che a un allenatore che basa molto il gioco sugli esterni si regalino 3 esterni nelle ultime 48 ore. Vi ricordo che veniamo da un periodo in cui agli allenatori che chiedevano esterni gli vendevano anche l'ultimo in rosa, che era Brecalo, e gli era stato spacciato come un grande acquisto, perché noi veniamo da lì, eh. Stavolta almeno gli hanno preso 3 esterni sul fil di lana. E poi, se alla base di questa mega rivoluzione, che forse è stata anche accelerata, c'è la voglia di dire: cari miei, con tutti bene, niente di personale, ma questo gruppo l'anno scorso ha scritto la storia in negativo, quindi amici come prima, però quello è il portone di Viola Park, io scusate ma qui cambio tutto il possibile. E dice: ma Gosens e Mandrago, lo so, ma devo cambiare tutto, e se cambio tutto può darsi che un paio siano sacrificati. Se c'è questo aspetto nella logica del mercato della Fiorentina, per me è un aspetto positivo, parere mio soggettivo, ma di chi ho visto un campo l'anno scorso, se non li rivedo mai più va bene così. Hai visto mai che si smette di dover andare a casa dopo aver visto la squadra a testa bassa che va a prendersi i fischi? Quindi lo ripeto ancora, l'ho detto sabato sera, se qualcuno glielo fa presente è una scena pietosa, e non, insomma, se perdi 3-0 in casa del Frosinone, piglia fischi, vai sotto la doccia e magari la mattina dopo con la testa bassa vai a fare allenamento alle 7 di mattino invece di fischi il vuoto sotto la curva.
2: Hai fatto riferimento a uno degli ultimi allenatori che si sono seduti sulla panchina della Fiorentina. Ci scrive Max: ragazzi, se gli davi questi giocatori a Vincenzo Italiano ti portava in Champions,
1: no,
2: senza
1: gira
2: se
1: a largo.
2: E senza ma, lo ricordiamo, 6-2 ieri
1: fatti ieri. Però è anche vero, non giocava contro il Real Madrid, ha fatto anche tripletta Vlahovic. È chiaro che, io l'ho bello detto oggi, ieri sera ho tempestato la chat al 6° gol. Va bene.
2: Daniele, l'autista in viola, ci scrive: ma chi si lamenta delle cessioni? Si ricorda questo striscione? Fa riferimento agli striscioni contro la squadra esposti al termine della passata stagione dalla curva Fiesole.
1: Insomma, sì.
2: In attesa di tornare a Milano, quando poi i nostri inviati ci faranno un cenno,
1: Pietro.
2: Però chiederei a Stefano Carlesi se ci fa ascoltare magari qualche messaggio audio.
3: Scusate, ma Gonçalves è fatto? Ma quando farebbe le visite medie? Dopo le 20? Perché non credo riesca ad arrivare in Italia prima delle 20. E quindi le visite medie si l'ha già fatte in partenza, o si considera buono e arruolato per prete definito? Ciao a tutti a Fabri.
4: Buonasera ragazzi. Allora, io non è che sono tanto euforico come prima. Come prima non sono euforico adesso, e poi sapendo che Mandragora è stato dato via per meno di 5 milioni, cioè questo mi fa intristire. Il secondo marcatore della Fiorentina è stato dato via, per non parlare di Ken, 35 gol in una stagione e mezzo. Non come ha detto quel tifoso di prima che ha straparlato, non so di dov'è, una persona di Roma penso, che non lo so che conti ha fatto, e io gli ribadisco: sono 35 gol in una stagione e mezzo, ma cosa stai dicendo, Walter da Roma?
2: Siamo pronti ad andare
1: fatto a arrabbiare
2: Milano,
1: Walter, ragazzi. Abbiamo Pietro Lazzarini, eccolo.
2: Ciao Pietro.
5: Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
1: Corsa al centrocampista, Pietro, sì. Però non so se ci sono grandi novità.
5: Beh, purtroppo no, e mi sembra anche di poter dire, insomma, a meno di clamorosi sviluppi, un quarto d'ora è veramente dura pensare che possa arrivare il via libera per Torsvet, quantomeno, che poi era l'obiettivo che pensavamo potesse essere più raggiungibile in questo momento del calciomercato. Vi dico che la Fiorentina ha provato ripetutamente negli ultima ora, ora e mezza, a chiamare il Sassuolo. Quello che mi risulta è che potremmo quasi dire che non hanno risposto, cioè che hanno fatto capire che non c'era margine per trattare, dopo che la Fiorentina fondamentalmente aveva portato a spasso questo giocatore per tutta l'estate senza mai approfondire poi il discorso col Sassuolo. Quindi non so se è stata una sorta di ripicca o anche solo il fatto di non aver poi magari la possibilità di sostituire il norvegese all'interno della squadra dei Aquilani. Alla fine mi sembra che poi non si farà questo affare, almeno non si farà adesso, perché poi io penso che, visti anche i rapporti che ci sono tra la gente e la Fiorentina, si potrebbe anche rinviare tutto al prossimo anno con la firma anticipata nel mese di gennaio, quando di fatto lui sarà a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto. Occhio alla questione legata agli svincolati, perché insomma questo discorso di Brozovic deve farci tenere un attimo le antenne dritte, perché a noi risulta che ci sia stato un approccio della Fiorentina, che la richiesta sia stata di 6 milioni di euro netti a stagione, e capite bene che 6 milioni netti a stagione per la Fiorentina non sono sostenibili per prendere tra l'altro un giocatore che ha 33 anni, e quindi ho l'impressione che magari potrebbero provare a fare un altro tipo di svincolato. Io guardavo un po' la lista, Bennacer per esempio è ancora svincolato, Al-Musrati è un altro ragazzo che è svincolato, mi sembrava interessante il nome di Den Dokker, che è un altro svincolato, poi c'è il Neni, ma non può venire perché è egiziano, quindi insomma questi sono poi i giocatori magari che potrebbero interessare la Fiorentina. C'è Tamezze, ve lo ricorderete, non è certo un campione, però è un giocatore che la Serie A la conosce molto bene e che ha il passaporto francese. Insomma, ecco, io credo che sia comunque complicato aspettarci un affare sicuramente questa sera, ma anche nei prossimi giorni, però ecco, la terrei lì da una parte questo discorso, perché la Fiorentina, dopo essere stata in sovrannumero per tutta l'estate a centrocampo, ora si trova con 5 centrocampisti, di cui uno non particolarmente contento, uno che è stato tenuto più per la duttilità che per la sua potenziale utilità da titolare, ovvero Brescianini, l'altro era Fagioli ovviamente, e quindi potenzialmente con 3 centrocampisti che dovrebbero giocare quasi sempre. Ecco, quindi una situazione che è passata da un estremo all'altro e che, non mi faccio sentire da Dimitri Conti, potrebbe anche riaprire una vecchia ferita come quella di Amatucci. Ecco.
1: Ne parlavamo ora, guarda,
2: sì,
1: c'era già
2: perché
1: chi ci
2: Pietro da Napoli, sì, che è grande sostenitore da sempre di Amatucci, sottolinea come a volte la soluzione ce l'hai in casa e ti complichi sostanzialmente la vita cercando soluzioni altrove. Pietro, sei d'accordo con Igor che ci dice: la nostra è una squadra in divenire per il futuro, giocatori giovani e interessanti. Noi giudichiamo questa campagna acquisti come se fosse l'ultima. Per la prima volta da anni stanno invece impostando un lavoro per il futuro che verrà completato anche nelle prossime finestre di mercato, e quindi forse ci vuole pazienza anche in tal senso?
5: Beh certo, soprattutto però ci vuole veramente un'enorme pazienza nel capire che una squadra che è stata rivoluzionata in toto in una sessione di mercato, probabilmente contrariamente anche a quella che era la nostra idea iniziale, soprattutto nel mese di luglio quando stavano arrivando giocatori forti che ci facevano prevedere un insieme, un mix tra quelli del passato e quelli del futuro, che l'Europa forse proprio al primo anno magari rischia anche di non poter arrivare. Cioè ci vuole pazienza effettivamente per un progetto che vede cambiati mediamente, pensiamo a 9/11 della formazione, perché insomma contro il Torino io, a parte De Gea e Ndur, difficilmente mi aspetto altri giocatori titolari che l'anno scorso erano già presenti nella rosa della Fiorentina. Quindi bisogna forse anche noi dare un risvolto diverso a quello che potrebbe essere il futuro di questa squadra. Certo è che se davvero quest'anno metti le basi e riesci a rosicchiare una bella fetta di classifica, ovviamente tutti speriamo di entrare in Europa subito, io me lo auguro, ma la trovo difficile partendo già da meno 6, perché la Fiorentina parte da meno 6 con le prime 2 sconfitte, e se non dovesse arrivare quest'anno però stai strutturando una squadra che potrebbe in qualche modo essere veramente pronta per l'anno successivo, addirittura per alzare il livello e fare quello che ha fatto il Como, no? Primo anno, Beto sta giocando bene, cresce la classifica, si risale, si arriva addirittura quasi in zona Europa ma non si raggiunge, l'anno dopo Borda, Champions. Cioè io penso che la Fiorentina stia pensando anche un po' a questo, e quindi anche noi che siamo giustamente molto critici anche nei confronti del lavoro di Grosso, forse dovremo certamente seguirlo con critica e spirito critico, perché bisogna evitare il rischio di farsi risucchiare nelle acque torbide del bassa classifica come è successo l'anno scorso, però allo stesso tempo dare anche una lettura diversa a quello che potrà essere il prossimo futuro.
2: Pietro, come potrai immaginare, manca poco più di 9 minuti e ci chiedono tutti conferme sull'ufficialità di Gonçalves, se è arrivato a Firenze, quando eventualmente sosterrà le visite mediche e se c'è ancora da sperare che possa concretizzarsi il tutto.
5: Ma andando Gonçalves mi risulta che sia già atterrato a Firenze.
2: Bene.
5: E che stia volando al Viola Park, e quindi questo vuol dire che sta andando a concludere quello che è l'iter per poter firmare. Io mi auguro che abbia già firmato, te lo dico, perché quello che so io,
2: esatto,
5: è che i contratti sono pronti da oggi pomeriggio, quindi con i contratti pronti da diverse ore, ragazzi, ma apporre una firma su un documento nel 2026 sarà mica un problema di farlo dal vivo.
2: E infatti molti facevano riferimento alle firme digitali e al modo di ovviare a quelli che erano i limiti del calciomercato di una quindicina, ventina d'anni fa.
5: Certo, questo è chiaro, io penso che non ci siano problemi da questo punto di vista, soprattutto se il ragazzo è arrivato a Firenze. Cioè, che fai, arrivare il ragazzo a Firenze perché non sono pronti per farlo firmare? Mi sembrerebbe veramente una roba da anni 80, ecco, non mi voglio spingere oltre. Io penso che la Fiorentina ci sia tutto a posto, che tra poco addirittura vedremo le immagini del suo arrivo, quindi restate ovviamente connessi su Radio Firenze Viola, chi lo segue tramite il video, però ecco, io sono abbastanza tranquillo nel dire che è un'operazione che va a concludersi positivamente.
2: E per quanto riguarda l'uscita di Nzola, abbiamo raccontato il tentativo in extremis del Cagliari.
5: Beh, allora, a me risulta che fossero molto avanti. Certo, ora bisogna un attimo capire se verrà depositato il contratto, lì sì, perché è una cosa nata veramente nelle ultime 2 ore. Se riescono, come dicevamo prima, a sfruttare, diciamo, la tecnologia dei tempi moderni, mi aspetto che alla fine Nzola andrà al Cagliari, e se non dovesse andare, comunque troveranno una soluzione diversa nei prossimi giorni, forse entro venerdì per la Turchia o in altri posti, ma io credo che alla fine Nzola andrà al Cagliari perché conviene a tutti, è solo una questione di iter burocratico, speriamo ci sia il tempo per farlo.
1: È poco, 8 minuti, quindi va bene. Pietro, so
5: sì,
1: che...
5: ma magari l'hanno già depositato.
1: Ah,
5: Tommaso,
1: sì, va bene Pietro, ti liberiamo, so,
5: cioè alla fine la firma di 2 contratti. Scusi, sono in diretta, grazie.
1: Tiragli una sesta.
5: No? Siamo in una posizione quest'anno, non capisco, evidentemente non diamo l'impressione di essere in diretta.
1: Diamo questa notizia triste per i nostri ascoltatori, sì, perché Pietro ha degli impegni, quindi
2: volevano tutti vederlo al gong.
1: Avremo Niccolò Santi.
2: Erano tutti curiosi di vedere Pietro e le sue espressioni al gong.
1: Sentiremo le sue infamate.
5: Magari vado in missione apposta.
1: Ai colleghi, a quello che può chiudere la porta, quello che fa il countdown, cioè, quindi poi riferiscitene.
2: Guarda,
1: stesso.
2: Te lo scrive anche Stefano Cioccolataio a Pietro, gli girano da stamani, io lo voglio vedere quando ci sarà il solito siparietto della chiusura del mercato. Ormai ti conosco.
5: No, me lo risparmio perché no, non sopporto più nessuno già da diverse ore, forse sono anni, forse sono decenni ormai, la tristezza è questa, è passato più di un decennio dal mio primo mercato, però veramente se mi tenete ancora alla fine poi mi tocca davvero andare a dare una testata a qualcuno, quindi la eviterei.
1: Grazie Pietro, tra pochissimo con Niccolò Santi.
5: Ciao,
1: il countdown.
5: A dopo.
2: Ciao Pietro.
1: Da Milano, avanti con i messaggi.
2: Tommaso, è evidente che la nuova direzione aveva come obiettivo la piazza pulita della passata stagione. Solo chi ha vissuto lo spogliatoio può capire veramente cosa era necessario epurare o meno. Io sono scettico per le punte. Beto e Pellegrino apparentemente non hanno molti gol. Considerando che Mastantuono è in prestito secco, il mio voto è un 6. Possibili nuovi bidoni a libro paga per i prossimi anni e questo mi preoccupa. Poi c'è Gianluca da Modena, Tolo vecchio ultras, in riferimento all'invito fatto a Pietro nel gestire l'allontanamento di chi disturbava la sua diretta.
1: Ero dietro a un microfono. Scherzavo.
2: La gioia di non avere più il timore di vedere in campo Mandragora. Se qualcuno mi porta in Guatemala, Walter da Roma, potrei ampliare la mia felicità. E questo è un arrabbiatissimo Antonio che non si gode nemmeno l'addio di Mandragora, che in un certo senso aspettava da anni, perché lui era un irriducibile quando poi Rolando entrava in campo. Marco da Sesto, va bene il centrocampo fisico, ma che sia rimasto Fagioli io sono contento, è l'unico che sa giocare. L'anno scorso nel girone di ritorno è stato il migliore. Quando la farà un lancio di 40 metri, avvisatemi. E quindi la sensazione è che poi non siano tutti effettivamente dei doppioni. Tante tante domande su questo centrocampista che la piazza in un certo senso si aspettava. C'è anche un po' di apprensione da parte di Ale, che ci scrive: leggendo la tabella degli infortuni di Pedro Gonçalves, c'è da preoccuparsi, ha dei muscoli di cristallo? Noi ovviamente speriamo che non sia questa la situazione.
1: Non lo so.
2: Enrico, io non so come dirtelo, mi sono collegato ora, ma Torreira arriva, abbiamo detto no, purtroppo nelle ultime ore l'allenatore del Galatasaray ha chiuso alla cessione di Lucas Torreira. Marco da Campi, via tutti, afuera, mamma mia che gioia, adesso ripartiamo, forza Viola. Max invece ci scrive: non stiamo parlando della cosa più importante di tutte, cioè che Ulai è identico ad Arnold. Io ti avevo preso sul serio, Max. Ci fanno sapere, Nzola ha depositato il contratto al Cagliari. Ovviamente noi vediamo e vi invitiamo anche a tenere sempre sotto controllo firenzeviola.it, non solo Radio Firenze Viola, perché poi è il modo migliore per non perdersi gli aggiornamenti. L'abbiamo detto, il contratto è stato depositato in Lega per quanto riguarda la cessione di Gudmundsson alla Lazio. Beto è stato annunciato anche dalla Fiorentina e anche il contratto di Gnonto è stato depositato in Lega, per cui da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Ci mandano anche questo screenshot e pare
1: ufficiale,
2: essere
1: Pereira Gonçalves.
2: Sì, ce lo manda per l'appunto. Ce lo manda anche Andrea Giannattasio, immagino, in chat, e quindi lo ringraziamo
1: ufficiale
2: per la tempestiva segnalazione.
1: Ubergato.
2: Perché come potrai immaginare, Tommaso, è stato poi l'argomento di punta dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivare al 348-7599-33.
1: Pronti via, il portoghese va bene, eh? Dai, su, portoghesi hanno una marcia in più. Santi, 3 minuti alla fine.
0: Eccoci.
1: Dai, piglia la boccia, comincia a 10, 9. Ah no, ancora no.
0: Sì, certo. No, perché ora non vorrei sbagliare, siamo in diretta, per cui vorrei fare una figuraccia. Dunque, 3 minuti, sono in secondi, cioè, per 380 secondi, no?
1: Sì.
0: Sì. Sì, sono 180 secondi. Però sono tanti, insomma, da fare alla rovescia come countdown. Quindi nel frattempo, l'avrete detto anche voi, comunque Pedro Gonçalves è un giocatore della Fiorentina. È ufficiale, quindi non temete, non c'è questo problema. Esatto. È arrivata l'ufficialità, è stato depositato il contratto in Lega, quindi non c'è pericolo, anche se è stata un'operazione ovviamente degli ultimi minuti, diciamo delle ultime ore, sì, comunque inaspettata. La sorpresa vera della giornata di oggi, quella anche un po' del riscatto di Paratici di questi ultimi giorni. Ovviamente, però ecco, è tutto ok, il giocatore della Fiorentina, ricordiamo anche le cifre dell'operazione per quello che ci risulta, prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro che la Fiorentina garantisce subito allo Sporting Lisbona, più altri 22,5 nel caso in cui si verifichi il riscatto. È un diritto di riscatto che si innesca a determinate condizioni e ovviamente poi, insomma, lo capiremo meglio nei prossimi giorni, vi faremo sapere nei dettagli, però ecco, diciamo, la Fiorentina ambisce a tenerlo, ovviamente un giocatore di questo livello che viene di fatto a fare il titolare come ala sinistra, perché ricordiamolo, nelle ultime quattro stagioni abbiamo controllato anche le sue heat map, in altre parole le zone del campo dove ha giocato di più, diciamo quelle dove si è concentrato maggiormente, dove ha spaziato di più, sono tutte sulla sinistra, cioè lui quindi rientra sul destro e appunto è come ala sinistra, poi abile anche con il mancino. Comunque qui manca un minuto, quindi ci siamo quasi al termine di questa sessione di mercato estiva 2026.
6: Chi
0: che ha visto la Fiorentina fare un
6: porta?
0: Sacco di operazioni, fare
6: chi c'è davanti alla porta?
0: Cioè, di tutto e di più. Ci sono tantissime persone, diverse delle quali secondo me manco sono addette ai lavori, ma non so come dirvelo onestamente. Ci sono le televisioni, c'è Sky, c'è Sport Italia, ci sono i personaggi che conosciamo, insomma tanti cellulari alzati, tantissimi creator, perché peraltro in questi ultimi tempi il calciomercato è legato anche tanto ai creator e ai contenuti social che fanno da padrone all'hotel Sheraton. Ci
6: aspetta,
0: siamo quasi,
6: depositato Zola, mi dico.
0: Ecco, quindi anche Nzola è ufficialmente un giocatore del Cagliari.
6: Direi di sì.
0: Ci siamo quasi. Stanno per chiudersi le porte, ci siamo. Sta per finire la sessione di mercato 2026. Eccoci qua. Il calciomercato si è concluso ufficialmente. Le ore 20, la Fiorentina ha chiuso la sua sessione di mercato come meglio non poteva, direi, a questo punto, anche con un colpo a sorpresa come Pedro Gonçalves, ma in generale, come dicevamo, con una ricostruzione, una rifondazione vera, una spesa che poi è già disponibile su Firenze Viola, comunque a brevissimo, con il solito recap, no, che noi facciamo e che noi confezioniamo per i nostri lettori, anche per gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, con le cifre dell'estate viola, che sono cifre assolutamente importanti, molto onerose, sia in chiave entrate che in chiave uscite in realtà. Quindi vedrete anche con il disavanzo e con tutte le, appunto, tutti i dettagli e i particolari. Comunque si chiude qui la sessione, direi che non ci siamo fatti mancare niente, soprattutto in quest'ultimo giorno di mercato. Non ci aspettavamo onestamente che si arrivasse a queste ore finali, no? Così concitate, sia in entrata che in uscita, però era in un certo senso stato anche piacevole, perché secondo me Pedro Gonçalves riscatta, no, un po' quello che è successo con Zirkzee, che era stato trattato inizialmente e poi alla fine non è arrivato, e così ha fatto sembrare Beto come, diciamo, un giocatore di riserva. In realtà non è così, Beto è forte, non sarà Zirkzee, ma Beto è forte e soprattutto è funzionale. Poi è arrivato anche Pedro Gonçalves, che la consideriamo un po' la ciliegina sulla torta.
6: Ottimo Niccolò, tra pochissimo torniamo, facciamo un break, riprendiamo fiato, cerchiamo di capire se non ci fosse un giallo in Zola, perché ho, almeno lì per lì ho capito era stato depositato. Insomma, abbiamo ancora un'ora per commentare il mercato, che è ufficialmente chiuso.
0: Bene, a tra poco.
2: A tra poco Niccolò.
6: Break per noi e ancora un'ora in diretta insieme a voi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
10: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
9: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
10: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
9: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
10: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Aspetta, aspetta.
12: Che si compra? Flash.
11: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
12: Bravo, bravo.
11: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
12: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
11: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
13: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
12: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
11: Ci dice chi si compra!
14: Grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
13: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: 21 per commentare insieme a voi le ultime ore del mercato, mercato che si è chiuso 8 minuti fa al 348-7513-933, messaggi di testo, note audio 055-77111171 per intervenire in diretta. Il direttore Tommaso Loreto al mio fianco non vede l'ora di dare i voti al mercato.
1: Cara Andrea Bevilacqua, reduce da un pranzo importante, te l'avevo detto, che la rende assolutamente una di noi, ma anche una con particolare coraggio.
0: Era buonissima.
1: Cosa diciamo?
0: La francesina era buonissima. Chiara. Il problema, direttore, è che sto sbuffando cipolla da un'ora.
1: Hai la mia stima e la mia invidia. Certo, a pranzo.
0: Ti chiedo scusa in diretta.
1: Only the braves, ecco.
0: Abbiamo chiuso anche con i commenti a caldo di Niccolò Santi. Arriva subito l'attacco frontale di Marco. Beto è forte, un tubo. Riprendete la litania dello scorso anno con tutti i set al mercato. Più voti che punti. Beto è solo una toppa perché siamo senza un centravanti. A me di Ken non me ne frega niente, ma dava acquistato uno più forte di lui, come avevano promesso. Ci scrive anche Adrian, mercato
1: ufficiale
0: da...
1: Enzola.
0: Ah, l'abbiamo
1: quindi
0: risolto,
1: l'abbiamo
0: il rebus.
1: L'abbiamo dato sul fil di lana, ma era giusto
0: Nzola
1: darla.
0: Al Cagliari.
1: Nzola al Cagliari.
0: C'era apprensione, soprattutto nelle ore antecedenti l'arrivo, l'annuncio
1: definitivo,
0: di Beto.
1: Peraltro, vedo dal sito Lega, definitivo. Quindi non è un prestito.
0: E secondo me quando poi saremo chiamati ad analizzare il mercato verranno considerati tutti questi aspetti, perché abbiamo parlato di un mercato assolutamente complesso, non solo per il grande lavoro da fare, ma anche per tutti gli esuberi che sostanzialmente complicavano ulteriormente le cose. Eravamo rimasti col messaggio di Adrian, mercato da 8 e mezzo, solo per esserci liberati di Mandragora, Ken e altra rumenta dimenticabile. Simone 099, buonasera a tutti. A centrocampo non è arrivato nessuno. Chi sarà il terzo titolare? Enduro o Fagioli? E ovviamente da domani ci potremo sbizzarrire anche nell'immaginare la formazione titolare, considerando l'organico a disposizione di Fabio Grosso, fermo restando che anche da Milano ci hanno detto di non sottovalutare il mercato degli svincolati. La voce riportata da Firenze Viola, che vede un tentativo fatto dalla Fiorentina per convincere Brozovic a vestire la maglia viola, fa comunque intendere che sono tante le piste che sono state valutate nelle ultimissime ore. Daniele da Cerreto ci scrive: ultimo contratto depositato è quello di Gonsalves per quanto riguarda la Fiorentina. Di Nzola, lui diceva, non risulta depositato, l'abbiamo detto, depositato anche a
1: ora
0: titolo
1: sì.
0: definitivo. Simone, come ho detto oggi pomeriggio, ci tenevo all'incontro tra Pietrone e quello che fa rima con Firenze Rifredi, che puntualmente è apparso davanti alla porta.
1: Sì, lo posso
0: grazie
1: vedere.
0: A tutta la squadra di Radio Firenze Viola, siete stati grandissimi e quindi lo ringraziamo. Sono tanti gli ascoltatori che ci ringraziano per il servizio in privato. Mi è anche arrivata una foto magnifica che in diretta faccio vedere al direttore, perché arriva direttamente dal Viola Club del Lussemburgo, se non erro, però guarda qui che location, e ovviamente ascoltatori sintonizzati su
1: che
0: Radio Firenze Viola.
1: Poi la vostra,
0: e quindi noi lì
1: è il nostro miglior premio.
0: Ed è assolutamente fondamentale. E Thomas nello specifico è del Viola Club del Liechtenstein, però mi sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori dei vari Viola Club che fanno parte di Europa Viola, ne approfittiamo, salutiamo anche Massimiliano Olelli, che ci testimoniano quanto poi è importante offrire un servizio di questo tipo, non solo per chi non vive a Firenze, ma anche per chi vive al di fuori dei confini nazionali. Flaviano da Milano, voto al mercato 8 e mezzo. Poi David ci pone un quesito. Prendendo 8 e mezzo è molto alto. Ci pone un quesito David. Prendendo come riferimento l'anno scorso, Beto Pellegrino sono meglio di Kenny Piccoli? Numeri alla mano sì. Beto Pellegrino 18 gol in 2. Voi cosa ne pensate? Gonsalves è l'esterno perfetto tatticamente per Grosso. È un Lorienté versione plus.
1: I numeri, ha ragione, i numeri di Beto sono nel complessivo nelle ultime due stagioni migliori di quelli di Ken quando arrivò a Firenze, e Pellegrino ha numeri migliori di Piccoli sulla carta, e ve lo dice uno e lo sapete, non è che impazzisse per Ken, sulla carta Ken è il più forte di tutti questi attaccanti messi insieme per potenzialità. Sì. Poi c'è il suo approccio alla professione, qualche acciacco che l'anno scorso l'hanno di molto limitato, ed è lì che possono ridurre il gap sia Beto che Pellegrino. Certo, non è che vi sto dicendo Beto e Pellegrino sicuri non ci faranno rimpiangere Ken, però ci può anche stare. La scommessa non è così folle, ecco. Capisco chi dovesse dire, bah, insomma, andare via Ken e ripartire un Pellegrino Beso è un po' un rischio, è vero, però le ultime 2-3 stagioni di Gonçalves ti dicono che hai un esterno e in genere va in doppia scelta.
0: E noi tante volte ci siamo concentrati esclusivamente sulla punta, ma sappiamo poi in un modulo come quello ideale per Fabio Grosso l'apporto che sono in grado di dare gli esterni e l'importanza di avere comunque giocatori con numeri importanti ad occupare quelle zone di campo. Matteone dal Vingone, levandoci anche Nzola, è rimasto solo Barak degli invendibili o mi sono perso qualcosa?
1: Sì. No, Barak ieri sera si è sbloccato e quindi mi sembra sempre l'apo.
0: Poi l'abbiamo detto, Sutil al Watford, dopo Watford, la pista
1: Nzola
0: Avellino che era sfumata e...
1: No, li ha piazzati tutti e tre, Sutil, Barak, sì, e Nzola. E Barak all'Apoel, notizia di ieri sera, l'Apoel, quella di Nicosia, ecco, quindi a Cipro è andata.
0: Colgo comunque l'occasione per farvi complimenti, ragazzi, siete sempre una garanzia, noi ovviamente vi ringraziamo. Arriva un messaggio per Tolo, è un video, ovviamente non lo possiamo,
1: sì,
0: aprire, però
1: era
0: recapitato.
1: È la vostra soddisfazione, certo.
0: Mi sembra ci sia un grosso problema a centrocampo, saluti da Stefano 64.
1: E ad ora... Posto che io poi magari ce lo spiegherà a Grosso, ma non si può immaginare Fagioli, tanto adattabile mi sembra il meglio che sa per fare il regista, no?
0: Sì.
1: E poi Ulai e Attà di partenza. E poi abbiamo Ndur, Brescianini, basta? Un po' corti? Me ne sono dimenticato qualcuno? Ndur, Brescianini, Ulai, Attà, Fagioli...
0: No, perché Mandragora
1: è andato via,
0: Fabiano.

0: un fallimento, come uomo sì, l'altro è un fenomeno, i numeri contano, poi meglio di piccoli ovviamente chiunque. Ci chiede anche Duccio, ci scrive: questa squadra non va vista per l'immediato ma per un futuro, c'è veramente del talento, io sono curioso di vedere cosa sarà tra qualche mese. E quindi anche lui sposa la chiave di lettura che abbiamo girato in diretta a Pietro Lazzarini, fornita da un ascoltatore che dice: se ascoltate le parole di Paratici vi rendete conto che è solo la prima di tante sessioni che daranno forma al progetto che poi ha in mente per la Fiorentina. Poi quando Stefano Carlesi vuole tornare a Milano abbiamo Nicco Santi con un ospite che ci sta aspettando. Complimenti a tutte le persone che rendono possibile stare in vostra compagnia dalle 7 alle 21, anche alla parte tecnica fondamentale oltre che preziosa, grande lavoro, bravissime bravissime. Io quindi ringrazio Babbo Viola che si ricorda anche di tutti i registi. Ci arrivano un po' di foto, ovviamente i meme in tempo di calciomercato si sbizzarriscono. Io finalmente non rimango deluso dall'ultimo giorno di mercato. Mi spiace che dopo due partite si pensi che Pellegrino sia un paracarro, ma a Firenze siamo così. Complimenti per quello che fate, siete diventati la mia radio preferita per la Fiorentina. Grazie Riccardo, ovviamente ringraziamo te Riccardo per la fiducia. E devo dire che nelle ultime ore si stava in un certo senso prospettando l'idea che potessimo vivere un ultimo giorno di mercato un po' sulla falsa riga di quelli precedenti,
1: di quelli soliti,
0: senza voler necessariamente minare l'entusiasmo che si è creato in estate, ma aggiungendosi, come detto, alle due prestazioni altamente deludenti. Io credo che Gonsalves in tal senso abbia comunque aiutato, anche se c'è chi ci dice: attenzione, vi campiono, vi registro e poi a dicembre ne parliamo.
1: Magari si sbaglia. Io intanto voglio dire, ci seguite, lo sapete cosa abbiamo detto. Io sono rimasto anche lì un po' deluso dal dopo Ken, Zirze, non Zirze, poi Beto, poi Gnonto. Però devo anche dire, per chi mi ha sentito, e ieri l'ho detto, io una porticina al piano B, alla sorpresa ai Paratici, la devo tenere aperta per forza. E c'è stato una sorta di mantenimento della promessa, perché Gonsalves sulla carta è un esterno che segna e va in doppia cifra da qualche anno. Qualcuno ci diceva, insieme a Gyökeres, ha riportato uno scudetto storico a Lisbona, a Sponda Sporting, quindi sul fil di lana secondo me si è ripreso per le
0: difficoltà. E tante volte proprio in merito alle tempistiche abbiamo detto che certi giocatori possono anche giustificare un'attesa che sembra infinita e che sembra poi non portare quello che effettivamente serve. Io sono curiosa di capire se in tal senso riuscirà a farsi perdonare con la scelta di un giocatore con queste caratteristiche e questi numeri nei confronti di chi poi si interroga se abbiamo perso tempo in campionato attendendo le ultime ore per chiuderla. C'è il pollice di Stefano Carlesi, quindi mi sa che possiamo tornare.
1: Ultima cosa al volo:
0: a Milano.
1: Non vorrei sbagliare, ma non è che si partì benissimo con Palladino. E se vi ricordate, lo disse lo stesso Pradè: abbiamo sottovalutato le prime gare, per quello avevamo rimandato gli acquisti a fine mercato. Cosa fu? Il pareggio con Parma, il pareggio
0: al centrocampo. Arrivò tutto nelle ultime ore di mercato.
1: Esatto. E quell'anno siamo arrivati uguali sesti. Dice: sì, ma se quelle due partite le giocavi meglio, tre, a quei tempi andavi addirittura in Europa League. È vero, però se ci sarà le ruote sarà un carretto, cioè nel senso, è vero,
0: sì.
1: Però si possono anche sacrificare sei punti se la squadra è buona, la stagione non è rovinata, ecco.
0: Voto 9, considerando che non facciamo le coppe ed è difficile essere attrattivi, questo è il messaggio di Fabio. Possiamo andare a Milano da Niccolò Santi che ha un ospite.
2: Ci siamo, noi ci siamo.
0: E noi ti vediamo e ti sentiamo, Niccolò, ciao.
1: Subito.
2: Eccoci.
1: Una curiosità, Niccolò.
2: Ciao, ben ritrovati.
1: Subito una curiosità, salutando anche il grande Francesco Ferre che vedo insieme a te, che è un altro che so ama, adora tutto l'ambiente e l'atmosfera del mercato. E quindi tra poco lo voglio sentire.
2: Decisamente.
1: Aggiornatemi sul Zola, Niccolò, perché vedo contratto depositato, ma sul sito della Lega scrivono definitivo.
2: Questa è una bella domanda. Devo capirlo anche io, sinceramente. Okay. Okay. Intanto sappiamo che è ufficiale e che è depositato, visto che sembrava che non si sapesse bene se era stato o meno depositato il contratto. Alla fine sì, quindi l'annuncio c'è stato, il giocatore è del Cagliari. Però sì, cercherò di capirlo anche in diretta. Intanto comunque abbiamo con noi Francesco Verre,

0: Addetto ai lavori, e quindi intanto ecco, ti chiedo che giornata è stata in generale, no, per il calciomercato della Serie A, e poi arriviamo alla Fiorentina.
1: Beh, intanto buonasera a tutti. È stata una giornata come le ultime giornate di calciomercato, nel senso febbrile fino a un certo punto, poi dal pomeriggio in poi insomma un pochino più di calma, no? Perché comunque diciamo i colpi migliori già verso le 4 più o meno erano stati fatti tra ieri e stamattina. Mercato nella totalità della Serie A, secondo me discreto. Ci sono stati dei colpi secondo me interessanti, molte scommesse, però insomma se faccio il confronto con i mercati degli ultimi anni, sia per la Fiorentina sia per tanti altri club, secondo me forse un pochino l'asticella hanno provato ad alzarla, però chiaramente poi parlerà il campo, sono le solite frasi fatte delle 8 di sera della chiusura del calciomercato, però questo è.
0: E senti, secondo te c'è una regina del mercato? Qual è la regina e perché proprio la Fiorentina?
1: Beh, allora, diciamo, la Fiorentina si è mossa benissimo all'inizio, poi c'è stata una lieve flessione, secondo me, dovuta anche al discorso Ken, che ha un pochino, non complicato i piani, perché che Ken partisse, diciamo, lo sapevamo più o meno tutti, forse le tempistiche sono andate un po' più lunghe del previsto, e quindi lì ci si è un attimino incartati, secondo me, sul sostituto. Poi si è deciso di andare su Beto. Oggi con Gonçalves, diciamo, è stata la ciliegina finale. Si tratta di un giocatore molto forte, di un esterno molto prolifico, che è una cosa che in Serie A, diciamo, non è così normale. Comunque avere degli esterni da 10-12 gol, poi chiaramente in Portogallo, in Italia c'è da vederlo, e c'è da vedere anche la sua tenuta fisica e mentale, che comunque sono stati un pochino i limiti di una carriera che sembrava dover essere di tutt'altro livello. Però comunque parliamo di un giocatore veramente molto molto forte, ecco, che è abbinato a Mastantuono, fa nella Fiorentina una tre quarti veramente di altissimo livello.
0: E posto che, appunto, dicevamo, non è che ci si aspettasse magari da paratici di questo direttore sportivo in particolare un mercato con un finale così concitato, però in effetti ci sono stati anche dei colpi subito forti con cui ha deciso di anticipare il resto della concorrenza. Uno su tutti è Ulai, però c'è anche Attà, insomma, due calciatori che senz'altro alzano il livello della Fiorentina. Ti chiedo un parere su queste due operazioni comunque onerose.
1: Due operazioni secondo me di altissimo livello, di altissimo profilo, sono due calciatori forti. Attà è un giocatore che secondo me ha fatto vedere ancora, secondo me, la metà del suo potenziale, perché questo è un giocatore che, se entra nella mentalità giusta e anche nella, secondo me, sistemazione tattica giusta, perché lui è un giocatore che tende ancora a venire troppo basso a prendere palla, quando comunque in realtà ha ancora pochi gol, secondo me, nelle gambe per quelle che sono le sue caratteristiche. Un giocatore che, se esplode realmente per quelle che sono le sue potenzialità, questo è un giocatore a top club europeo assoluto, senza dubbio. Ulai, gran giocatore, veramente parliamo di un talento duttile, un talento che comunque è un giocatore un 2006, però molto molto maturo, lo vedi in campo comunque sicuro, a personalità, che non è una roba normale per un ragazzo. I suoi coetanei in Italia sono appena usciti dalla primavera, lui ha fatto un mondiale e arriva comunque alla Fiorentina da protagonista, scalzando peraltro un altro giocatore molto importante, che è Fagioli. Ora le gerarchie chiaramente sono in divenire, però per quella che l'indirizzo comunque delle prime gare, insomma, si va verso questa soluzione qui. Quindi secondo me questi sono due colpi che alzano tantissimo il livello del centrocampo della Fiorentina. Chiaramente c'è tutta una questione di integrazione e di equilibri e di meccanismi che vanno oliati e rodati, quello chiaramente spetta all'allenatore, ovvio.
0: Lascio Francesco Verre nelle mani dello studio alle domande di Tommaso Loreto e Chiara Anderbevilacqua.
2: Guarda Francesco, riparto proprio dal centrocampo. Fagioli, Ulai, Attà, Ndur, Brescianini, siamo un po' corti?
1: Io un altro centrocampista me lo sarei aspettato in chiusura, e secondo me è andato un po' a vuoto il colpo Torsved, che comunque era, secondo me, dico per quelle che sono le mie idee, il colpo perfetto, no? Il delitto perfetto, fedelissimo dell'allenatore, giocatore in scadenza, giocatore che anche tatticamente si andava a inserire perfettamente nel centrocampo della Fiorentina perché mancano un pochino quelle caratteristiche lì. Diciamo, la Fiorentina ha una sola competizione, sono in 5 per 3 posti, si può, fino a gennaio si può anche stare così, diciamo. Poi chiaramente magari c'è qualche svincolato che
3: fanno il nome di Benasser,
1: che può arrivare nei prossimi giorni. Sì, si sentiva parlare anche di Brozovic prima, insomma sono giocatori importanti che vanno a riempire la casella del regista. Però mi chiedo, Ulai, Fagioli, un altro regista, insomma iniziano ad essere troppi forse,
0: nel senso, c'è un po' di ingorgo,
1: c'è un po' di ingorgo nel centro dei tre. Però insomma sicuramente, ecco, fino a gennaio, se anche si dovesse rimanere in 5 per 3 posti, secondo me va bene, tutto sommato non è male.
0: Che poi vanno anche fatti giocare, nel senso, Grosso adesso ha una buona squadra a disposizione, probabilmente il livello si è alzato rispetto all'anno scorso, però ecco, è molto diversa, che è cambiata anche in corso d'opera quest'estate. Banalmente il colpo Mastantuono non era previsto, è stata un'opportunità, non una necessità, però è arrivato un trequartista e non un esterno. Quindi ti domando, in ultima analisi, cioè, diciamo, cosa pensi di Fabio Grosso, che è stato anche un po' criticato ultimamente?
1: Allora, io sono convinto che Fabio Grosso sia un buonissimo allenatore. Si ritrova a dover praticamente creare da zero un'alchimia di una squadra che è stata praticamente rifatta. Cioè, prima parlavo con Pietro Lazzarini del fatto che nelle prossime giornate la Fiorentina può schierare 10 undicesimi di nuovi acquisti. E, insomma, non è semplice per un allenatore far entrare nella testa dei calciatori le sue idee in 2 mesi. È normale che le prime 2 uscite non siano state positive, ci sono stati probabilmente anche degli errori da parte sua, non lo neghiamo. Però, insomma, una squadra completamente rinnovata, con calciatori di ottimo livello, qualcuno più, qualcuno meno, poi è normale, non si può pretendere che che arrivino 10-12 calciatori tutti di altissimo livello. Però, ecco, diamogli il tempo di capire, ora la squadra è stata completata oggi, da domani lui metterà mano alla squadra e capirà quelle che sono gli automatismi da oliare e da creare. Però secondo me la squadra è buona, lui ha delle buone idee, e lasciamolo lavorare. Sicuramente non si può giudicare un allenatore nuovo dopo che ci sono stati 10-12 acquisti dopo 2 mesi, cioè, non voglio dire che è una follia, ma quasi.
0: La Fiorentina è stata indubbiamente un cantiere aperto. Non so se avete altre domande per Francesco, se no lo liberiamo, che è stata una giornata lunga anche per lui.
3: Una curiosità, ti rubo solo un minuto, Francesco, perché prendo spunto da un messaggio di Paolo da Roma, che ipotizzando Thiago Motta al posto di Grosso in panchina parla già di Champions. Io non ti chiedo un obiettivo, perché tutte le riflessioni che hai fatto sui tempi di adattamento e anche la capacità di Grosso di mettere insieme i giusti tasselli per far rendere al meglio la Fiorentina rendono le previsioni un azzardo, ma ti chiedo, a te che poi hai una visione a 360 gradi sul mercato, la Fiorentina quanto è riuscita a diminuire il gap che la separava da quelle 7 ipotetiche squadre su cui deve fare la corsa?
1: Sulla carta ci è riuscita, secondo me. Cioè, sulla carta la Fiorentina è una squadra forte, parliamoci chiaro, non ci prendiamo in giro. È vero, è partito Ken, però comunque a mio avviso Pellegrino è un ottimo giocatore che va servito in un determinato modo. Devi fare un gioco leggermente diverso rispetto a quello che facevi con Ken. Però secondo me, ecco, in mano a Grosso è stata messa un'ottima squadra. Il gap a mio avviso è stato, diciamo, colmato. Poi ripeto,
0: meno avvicinati.
1: Sì, sicuramente ci si è avvicinati. Poi parlare di obiettivi oggi, no. È chiaro che la Fiorentina deve sempre provare ad entrare in Europa, questo è chiaro. E secondo me la rosa messa a disposizione dell'allenatore è una rosa che può competere per quelle posizioni lì. Poi chiaramente il campo è il giudice supremo, questo sembra una frase fatta, ma alle 8 di e mezzo dell'ultimo giorno di calcio mercato,
0: non c'è niente di meglio da dire.
1: Non c'è altro da dire, ecco.
2: Va bene, sì, no, voglio fare una domanda difficile a Francesco. Corriamo il rischio di rimpiangere più Ken a Como, Good a Lazio?
1: Questo è molto difficile, sai.
2: Lo so.
1: Ah, Ken a Como c'ha una bella concorrenza. Ken a Como ha una bella concorrenza perché Duvicas è un giocatore importante che sta facendo benissimo. insomma, considerando la doppia competizione importante, avrà il suo spazio, ma non è così scontato. Gudmundsson, allora, io su Gudmundsson alla Lazio ho il dubbio nel modulo, perché io continuo a pensare che lui non sia un esterno da 4-3-3, che sia una seconda punta, comunque un giocatore che deve giocare vicino, più vicino alla porta. E sono due giocatori ovviamente forti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista generale. Poi chiaramente tutto fa l'impatto, tutto fa l'ambientamento, eccetera, eccetera. E io fino a 10 giorni fa pensavo che la Lazio, insomma, avrebbe fatto una stagione di lacrime e sangue. In realtà c'ha 6 punti, ha fatto un mercato a mio avviso molto più che buono, e secondo me Gudmundsson si può inserire bene nei meccanismi di Gattuso, chiaramente. Poi ripeto, a mio avviso non è un'ala da 4-3-3, però comunque un giocatore che, se sta bene mentalmente, eccetera, eccetera, può far bene. E secondo me è stato sostituito meglio Gudmundsson di Ken, ecco, dico così. Quindi forse alla fine di tutto un giocatore come Ken, che ti risolve la partita da solo con un tiro da fuori, eccetera, eccetera, oggi non ce l'hai, almeno tra i centravanti, forse andando a trovare il pelo nell'uovo potrebbe essere lui quello un po' più rimpianto, però è troppo presto per dirlo, ecco.
2: Grande Francesco, grazie. Ti lasciamo libero di andare a sacrificare qualche personaggio di questo carrozzone che si va chiudendo.
1: Quanto mi conosci, Tolo,
2: Ma quanto ti capisco, peraltro, avendolo anche frequentato.
1: Quanto mi capisci, soprattutto.
2: Fino a qualche anno fa anch'io avevo delle smanie omicide ogni tanto.
1: Lo
2: ti
1: so
2: capisco.
1: Bene, lo so bene. È un gran carrozzone, lo sappiamo.
2: Grazie, Checco.
1: Un abbraccio a voi, ragazzi. A presto, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Grazie, grazie Niccolò Santi. Lo facciamo rifiatare. Poi ovviamente il gran finale sarà con lui e con Pietrone. E avanti con gli SMS.
3: Emanuele da Ceccano, ragionando con calma, Paratici ha fatto un ottimo lavoro con un disavanzo di 30 milioni di euro. C'è il pezzo, è già pronto sul sito, direttore.
2: Sì, nel frattempo, guarda, vedo da Sky Sport sui social, il contratto di Inzola a Cagliari è stato depositato a 1:18 dalla fine della sessione. È stata ufficialmente l'ultima operazione del calciomercato estivo di Serie A. Stiamo cercando di capire quale può essere la cifra, perché ripeto, la Lega ne parla a titolo definitivo. Se Di Benedetto invece sta qui a Di Bischerate e andasse a lavorare, si vedrebbe su tutto mercato UEM. Ma dai, fa scene. Gli dici qualcosa, Fede?
3: C'è già, ci dicono. Comunque l'attento
2: che
3: Emanuele.
2: Cifra? Quanto? Ah, quanto?
4: 10 milioni,
2: ma io come tu fa a sopportarlo, non lo so, veramente.
3: Emanuele faceva riferimento a un saldo di meno 30, appunto, su Firenze Viola. Trovate
2: meno,
3: una stima approssimativa, meno 26,8, però andate a leggere il pezzo, dettagliatissimo.
2: Perché se qua e là vedete una cifra più alta, a occhio e croce, di un 25ino, Brescianini e Fabian, perché alcuni li hanno inseriti, i riscatti di Brescianini e Fabian, siamo sui appunto 25 milioni. A me spiegavano che rientrano in precedenti iscrizioni a bilancio, e insomma l'abbiamo riferito. Poi ha fatto un lavoro mastodontico come sempre Jacopo Arlotti, che ha seguito il tutto lui, però noi abbiamo cercato di riportare, come dire, il punto di vista della Fiorentina, che fa intendere, come vi dicevo, che sugli acquisti si segna l'esborso immediato e si rimanda poi quelli che saranno obblighi vari eventuali, e sulle cessioni invece si può andare a iscrivere la cifra integrale, incluso l'obbligo di scatto.
3: Buoni giocatori, e se esplodono Mastantuono, la IATA, Gonsalves o qualcun altro, ce la giochiamo per un posto in Europa. Mi spiace per Mandragora, che ha dato sempre tutto in campo. Speriamo in un centrocampista svincolato o dall'estero, forza Viola. Appunto, questo era il messaggio di Emanuele da Ceccano. Ci scrive anche Sandro Viola: abbiamo perso i due principali rigoristi, Gudmundsson e Mandragora. Chi sarà il prossimo? Credo che ci chieda chi sarà il prossimo rigorista, non rigorista ceduto.
2: Ah, credevo sacrificato.
3: Anch'io, ma credo
2: rigorista.
3: Che si interroghi Sandro anche sui nuovi rigoristi.
2: Ma sulle punizioni ho visto che non c'è ombra di dubbio, cioè Mastantuono prende palla e nessuno gli dice nulla, e lui la prende anche con una certa personalità. Quindi magari sui rigori ancora Mastantuono.
4: Poi boh,
3: l'importante è che la lista si faccia, perché io li tira chi se la sente, non lo voglio più sentire. Luca ci scrive: shopping compulsivo di Paratici, secondo me il limite più grande è l'allenatore. Tolo, quando daresti una deadline per vedere un gioco valido dato alla squadra?
4: La sosta.
3: Non la prima, quella che c'è tra tre giornate?
4: Ora, gioco è un parolone, però un po' un'impronta, un po' un qualcosa entro le prossime quattro partite, che sono Torino, Pisa di Coppa Italia, anzi Torino, Venezia, Pisa di Coppa Italia e Napoli. Un marchio un pochino più evidente lo vorrei vedere. Non sto dicendo che se non si vincono tutte e quattro va esonerato, però una mano un po' più decisa su sto gruppo la vorrei vedere entro le prossime quattro.
3: Nico ci scrive: rischiamo di rimpiangere più di tutti Mandragora a Torino. Tu chiedevi appunto Gudmundsson alla Lazio, che è nel Como.
4: Zola a Cagliari a titolo definitivo ma gratuito, contratto di un anno con opzione, cioè le abbiamo regalato, sbolognato.
3: E questo la dice lunga anche sugli ultimi anni complessi di Mbala Nzola. Hai paura di rimpiangere Mandragora a Torino, come scrive Nico?
4: Non lo so, so che loro avevano sicuramente in testa di sostituirlo, forse nel momento in cui vedi che le cose sono molto in difficoltà, in salita, sia per Torsved che per Torreira, e forse puoi rimandare il tutto. Mandragora intanto me lo tengo, ma più che altro perché, ripeto, nessuno mi ha corretto, quindi evidentemente sono cinque. E numericamente ti manca un cambio per i tre titolari e tra le alternative io tengo fuori Indure e Brescianini. Se avevi Mandragora forse era anche il più forte delle alternative.
3: Sono assolutamente d'accordo. La domanda di Sandro sui rigoristi ha scatenato tutta una serie di ascoltatori che al 348 7513 933 ci scrivono: il portoghese è un grande rigorista. Questo ce lo scrive Mario, ma ce lo scrive anche Francesco. Gonsalves è un rigorista, anche Stefano Cioccolataio è un rigorista top, ma tanto quest'anno a noi rigori non li danno, ha già deciso che quindi non ci sarà da preoccuparci.
4: Bisogna essere obiettivi. Coi Frosinone ci hanno voluto non bene di più. Quindi due giornate di campionato, una nella quale non hanno dato, secondo me, un rigore evidente, bastava rivederlo al Frosinone. Jimenez era dal rosso e Gude al limite. No, ricordiamocelo.
3: Manca un centrocampista di contenimento. A metà ottobre verrà Thiago Motta. Claudio è sicuro di questo. Poi Simone da Scandice: è già stato detto che sabato è una partita trappola. E meno male che Claudio, in merito alla possibilità di rimpiangere Mandragora, ci scrive: tanto ci purga domenica Rollo. Meno male si gioca sabato. Quindi io escludo la possibilità che domenica possa segnare.
4: Però sabato.
3: Vabbè, lui ha scritto domenica. Io faccio
4: DNA
3: fede.
4: Viola, no? Che l'ex ti purga subito.
3: Gosens e Mandragora avevano gol nei piedi, non so se dal punto di vista realizzativo li abbiamo sostituiti. Questo è il messaggio di
4: Io
3: Alessio.
4: Che altro lo dico da esterno, quindi non vivendo lo spogliatoio, però mi sembravano anche due che nello spogliatoio una certa personalità, modo d'essere. Forse su Gosens c'erano parecchie perplessità fisiche di tenuta. Però ecco, di tutta la rivoluzione, dal mio modesto avviso, probabilmente erano i due che potevi tenere.
3: Rispondo a Duccio che ci chiede: ma Torreira alla fine l'abbiamo preso? No, perché nel pomeriggio l'allenatore del Galatasaray aveva chiuso alla possibile cessione di Lucas Torreira. Per come era iniziato il calciomercato mi sarei aspettato qualcosina di meglio. Riconosco che aveva da vendere quasi tre squadre e non era comunque facile. Questo ce lo scrive Simone 099. Alberto: ora abbiamo sei attaccanti di livello, ma c'è qualche genio che mi spieghi come questi giocatori ci evitano di prendere sette gol in due partite? E quindi a suo avviso la difesa non è stata adeguatamente rinforzata. Gavinano ci chiede: ma si torna a giocare con un 4-3-3? E quindi abbiamo detto: ora vediamo.
4: Ora ha tre esterni a disposizione, poi la può mettere come vuole e può anche immaginare un solo esterno puro come Gonsalves e tenere Mastantuono di là, che tende a centrarsi molto. Però ora può davvero puntare quantomeno su un esterno interprete di ruolo e non dover adattare a Taha, Gudmundsson o Mastantuono. Poi io Mastantuono gli dico: fai che ti pare, però ripeto, magari appunto a sinistra o Gonçalves, e quindi un po' di possibilità di allargare il gioco con l'esterno ce l'ha.
3: Prendo il respiro perché il messaggio di Fabrizio da Montespertoli è lunghissimo. Dai dai che iniziamo sabato il campionato, poi pettiniamo i pisani e poi il Napoli. Positivi, abbiamo una squadra giovane, non si nasce e si vola nella vita. Vamos. Troppo pessimismo, troppe critiche verso Paratici. Positività ragazzi, ora vi sento ringalluzziti. Ho sentito la dichiarazione di Ken per salutarci, io dico almeno ha avuto il garbo di farlo. Poi se glielo hanno scritto, ma l'ha fatto, non cerchiamo sempre il marcio dove non c'è. Poi ignorare le persone è la migliore cosa, i giocatori passano, la Fiorentina resta. Sostanzialmente vuole mandare anche un saluto al suo grande amico India Violato. Io ho dovuto sintetizzare un po' perché era davvero lunghissimo, ma spero di averti accontentata, Fabrizio. Aldo, peccato che alla fine non sia arrivato un mastino a centrocampo. Poi Aldo dalla Palma mi scrive che io e Luciana siamo coloro che fanno fluttuare questa radio, se no sembrerebbe Ryanair, quindi lo ringraziamo. Ovviamente ho letto ad alta voce in modo tale che anche Luciana potesse prendersi il
4: Ryanair,
3: suo sì, molto. Io non vedo l'ora di.
4: No, ma bisogna stare.
3: Però sì, è vero.
4: A me piace.
3: Cioè, oggettivamente ci abbiamo messo del nostro per cercarcela, con le prime due partite
4: e
3: di questa
4: poi,
3: stagione.
4: Quando presero in giro altri.
3: Insomma, quello.
4: Ti apprezzai, quindi se ci pigliano in giro ci sta. E poi ragazzi, con il Frosinone è il minimo che ti prendano in giro. Per come so fatto io. Lasciate perdere che domenica mattina li organizzavo, sai come faceva Conte nella chat di gruppo? Cioè allora domattina allenamento ci si trova alle 7:15, sai quando glielo diceva? Alle 23. Questo me l'hanno raccontato il metodo Antonio Conte. Va bene. Parte mi appare un Pepito Rossi così su Sky Sport, un po' mistona, ma
3: in
4: noi
3: in attesa della partita di domani sera.
4: I fenomeni veri ce li abbiamo a Milano, Lazzarini, Santi, grandi protagonisti di queste di questa due giorni di mercato ormai diventata abitudine preziosa per tutti i nostri ascoltatori. Cari miei, questo è il momento migliore, vero? Della due giorni, è tutto finito.
0: Perché è finita?
4: Ora state già fissando cene, controcene, tavoli all'Hollywood. Qualcuno dice stasera fate serata con Ken, peraltro.
5: Io Ken lo lascio volentieri sul lago di Como, ho visto che è andato con il motoscafo e lo salutiamo con una vigorosa stretta di mano e altro che non posso raccontare. Quindi detto questo.
0: Ma posso dire una cosa seria e poi continuiamo con. Nzola al Cagliari, titolo definitivo gratuito, praticamente la Fiorentina gliel'ha regalato, un anno di contratto più opzione per il secondo, quindi per liberarsi dell'ingaggio di Nzola la Fiorentina ha regalato letteralmente Nzola al Cagliari.
5: Grazie Nzola, non è stato un piacere.
0: Vabbè. Comunque insomma c'è il lieto fine per la Fiorentina, che sennò aveva tre centravanti.
5: Il lieto fine anche per Nzola.
0: Sì, perché di certo non avrebbe giocato, probabilmente avrebbe fatto parecchia panchina se non tribuna.
5: Ma no, avrebbe fatto tribuna, non è mai stato nemmeno, non sarebbe stato nemmeno inserito in lista, quindi è giusto che alla fine che siano andati via lui, Barak, Sottil. Era una missione che doveva compiere la Fiorentina, l'ha compiuta prima della fine del mercato. Il deposito del contratto di Nzola è arrivato a un minuto e mezzo circa dalla chiusura del mercato, quindi c'è stato anche il finale thrilling, ce l'hanno fatta. Quindi evviva anche le uscite, stasera noi saremo sobriamente seduti intorno a un tavolo molto sobrio, anche perché c'è grande voglia di andare a letto, anche se insomma le comodità si risiedono in altri posti, quindi evviva così, siamo prontissimi per chiudere, non c'è stata l'occasione per dare una bottigliata in testa a nessuno, peccato, e ci riproveremo.
0: Anche se
5: c'è venuta gennaio.
0: Voglia a un certo punto, insomma, però non è successo, dai.
5: No, tra l'altro è anche in zona.
4: Sì. Pietro, che dici? Giudizio generale sul mercato, poi sento anche Niccolò.
0: Anche a me è successo oggi.
4: E si parlano tra loro.
3: Credo
4: mi
3: abbiano problemi
4: con
3: il telefono. Possiamo nel frattempo leggere alcuni dei 260 messaggi, direttore, che sono arrivati nell'ultima ora e mezza. Ci scrive: tocca rimpiangere a Matucci, non fate leggere a Dimitri. Questo ce lo scrive Matteo. E poi mercato da 9, il messaggio di Alessandro da Ponsacco. I motivi sono diversi: aver fatto fuori tanti giocatori dello scempio dello scorso anno, l'arrivo di giocatori di talento ma anche giovani, essere riusciti a piazzare tanti giocatori in uscita che erano ormai una zavorra. Zero incontristi a centrocampo e solo due cambi, questa è una follia, ce lo scrive Simo Bex, ma c'è il pollice di Stefano Carlesi, quindi torniamo a Milano.
2: No, volevo un giudizio da tutte e due, perché insomma ci avete dato la cronaca, ma vogliamo sentire anche la vostra sul mercato.
0: Ti lascio la parola.
5: Ma tanto sicuramente, come sapete, i voti non li do, quindi non vi aspettate che li dia quest'anno. Posso solamente dire che Bonan voleva entrare in video e non lo faremo entrare.
6: Ma puoi farlo.
5: Oltre a questo, allora, secondo me, come hanno detto tanti, fino a metà mercato, e stiamo parlando del mercato in entrata, è stato un mercato entusiasmante. Poi c'è stato un lungo momento di studio sul mercato in attesa che si sbloccassero anche a livello di prezzi alcune situazioni che evidentemente la Fiorentina teneva sotto controllo, fallite, perché penso a Poku, penso a Zirze, situazioni che probabilmente la Fiorentina stava studiando da un po', ma che poi non è riuscita a capitalizzare, e quindi ha dovuto ripiegare sui piani B, addirittura forse anche i piani C, addirittura i piani X e Y, nel senso che secondo me Pedro Gonçalves arriva perché la Fiorentina all'ultimo minuto aveva bisogno di trovare una soluzione di alto livello. È stata fatta una chiamata all'amico Jorge Mendes, ovviamente agente del giocatore, che è molto amico di Paratici, e la situazione si è risolta con questo acquisto di buon livello, per non dire ottimo, che la Fiorentina accoglie molto volentieri dopo la cessione di Ken e dopo l'arrivo di tre ragazzi che hanno incontrato, diciamo, nel loro arrivo anche i mugugni di una parte della tifoseria. Ovviamente parlo di Gie, di Gnonto e di Peto. Quindi quello che penso io è che sia un mercato complessivamente funzionale a ciò che serviva a grosso, soprattutto questo finale. Il problema è: A, ti manca un centrocampista,
0: devo dirlo, sì.
5: B, i tempi sono stati probabilmente eccessivamente lunghi, e C, io capisco l'esultanza di una parte dei tifosi che dicono: ah, rispetto all'anno scorso sono rimasti solo un pugno di giocatori. Benissimo, adesso però la Fiorentina ha 13 giocatori nuovi, se non sbaglio, quindi una squadra intera nuova praticamente. Non so quanto tempo abbia per metterla insieme in modo coerente, e il tempo che si perde con le sconfitte che ci sono state, quindi 6 punti che la Fiorentina ha perso per strada, sono già un sintomo di un qualcosa che o ci imponiamo di avere pazienza, oppure si rischia di, insomma, di rimanere molto delusi su una stagione che può partire benissimo, ma può anche aver bisogno, come un diesel, di partire lentamente.
0: Io sono d'accordo, fondamentalmente volevo sottolineare la questione del centrocampo, perché manca in effetti quel giocatore che la Fiorentina cercava, che permettesse anche di dare un po' di respiro agli altri, a Ulahi, allo stesso Fagioli, che comunque è ancora un giocatore della Fiorentina e spero che giochi con continuità, anche se mi sembra difficile visto come è iniziata la stagione e vista qual è l'idea fondamentalmente di grosso, e cioè quella di non farlo giocare con Ulahi, però spero che ci arrivi poi più avanti. E per me è un po' l'anello debole in questo momento il centrocampo, se si può parlare di anello debole. Ovviamente Ulahi grandissimo acquisto, però ha bisogno di più supporto. Poi se arriverà Brozovic non lo sappiamo, è un'operazione complicata, però comunque anche da altre fonti che abbiamo consultato in questi ultimi minuti, Brozovic non è un giocatore da scartare ancora. Cioè la Fiorentina nei prossimi giorni ci riproverà, magari cercando di avvicinarsi alla richiesta dei suoi procuratori, però quello che diciamo e sottolineiamo è che è comunque complicato, perché a livello economico chiede tanto. Ha anche un'offerta, dicevamo, dall'Arabia Saudita. La sua priorità è quella di tornare in Italia, se però non viene soddisfatto economicamente è chiaro che poi rimane in Arabia e accetta l'offerta che gli è stata fatta. Per il resto mi sento di dire che è una Fiorentina cambiata in meglio. Ci voleva oggettivamente una sferzata, un cambio quasi totale che è praticamente stato fatto. Forse in difesa mi convince poco Jimenez, ma non per le caratteristiche tecniche, perché è un giocatore fortissimo, più per la testa che per altro. Però adesso la palla passa a Grosso, quindi mi auguro che con più calma, a mercato finito, a bocce ferme, Grosso abbia modo di lavorare con questa squadra, che potenzialmente è una buonissima squadra per quanto mi riguarda da Europa League, se mi posso sbilanciare su quantomeno su qualcosa, no? Non sul voto al mercato.
2: Chiudiamo con il botto, questa l'abbiamo registrata, giusto? Quindi la riproporremo stile "e invece sì, è una squadra da Europa League". Grazie, esatto, a Niccolò Santi, grazie a Pietro Lanzerini, ovviamente
0: grazie a voi.
2: Grandissimo lavoro di tutti e due, grandissimo lavoro anche del nostro Luciano Cencetti, che poi ci ha permesso di entrare nella sede del calciomercato. Grande lavoro della parte tecnica, da Carlesi a tutti gli
4: altri non c'è nemmeno tempo per incensare, ringraziare, no, assolutamente. Incombe extra viola, quindi Chiara, nemmeno grazie a te, anzi, potevi portare un po' di francesina, l'avremmo spilluzzicata volentieri. Restate lì perché tanto di mercato continuiamo a parlare tra pochissimo. Extra viola, Radio Firenze Viola, RTV 38, per analisi e commenti. Ci sentiamo domani a partire dalle 7.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
8: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
7: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
8: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
7: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
8: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali e isolati rovesci pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, in prevalenza stabile e soleggiato con un transito di velature alte e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature stabili e calde con massime tra 32 e 36 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi hit.
2: Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Sabelli e del sottoscritto. Pietro Lazzarini, dentro chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Allora basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Grazie a tutti, cari amici di Radio Firenze Viale ed RTV 38, eccoci pronti per iniziare a parlare, a fare un consuntivo del mercato che si è concluso da un'ora circa. La Fiorentina si è resa protagonista di tanti colpi in entrata, sono 13 gli acquisti messi a segno dalla Fiorentina e ne parleremo, daremo anche i voti al mercato, ma sarete anche voi a dare i voti a queste operazioni da parte della Fiorentina, sarete soprattutto voi con i vostri messaggi a dare un giudizio complessivo su come si è mossa la Fiorentina. Ricordo subito i numeri per intervenire in diretta attraverso appunto i vostri messaggi per quanto riguarda i vocali 348 75 3933, mentre per quel che riguarda gli SMS il numero è il 331 4303 200. Qui accanto a me Sauro Fattori, che tra poco coinvolgeremo nella nostra trasmissione, sentiremo naturalmente anche i suoi ai voti, però appena è pronto andiamo subito, è già pronto, e quindi andiamo subito a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com nella sede del calciomercato. Ciao Niccolò, benvenuto.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a voi, buonasera a tutti, eccomi, ciao.
0: Allora, voglio subito da te un giudizio generale su questo calciomercato della Fiorentina, che è iniziato in maniera scoppiettante, poi nelle ultime settimane ci sono stati un po' di rallentamenti, ci sono state un po' di perplessità su certe operazioni, sulla gestione di alcuni casi, e poi l'ultimo colpo che comunque ha generato un certo entusiasmo, quello di Pedro Gonçalves, l'esterno d'attacco che arriva dallo Sporting di Lisbona. Niccolò, a te la parola.
1: Ma guarda, devo dirti, negli ultimi 4-5 giorni un mercato un po' morale della Fiorentina, che però non ha cancellato secondo me quello che di buono è stato fatto nella prima parte, per cui l'ultimo acquisto, quello di Pedro Gonçalves, secondo me è un grande acquisto, perché comunque è un giocatore che viene pagato tanto, se poi verrà anche riscattato, un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro. Io so che la formula dovrebbe essere un diritto che diventa obbligo di riscatto a 22,5, quindi siamo di fronte ad un'operazione complessiva da 25 milioni di euro, che per me riscatta un po' quel pizzico di delusione che era un po' scattata nel momento in cui la Fiorentina non ha preso Zirkzee per sostituire Ken, ma ha preso un attaccante come Beto. Io sinceramente penso che adesso, con tre esterni puri, perché c'è Gnonto, c'è lui, Pedro Gonçalves, la Fiorentina ha preso Nij dal Torino, e questo naturalmente secondo me può essere sicuramente un tridente offensivo di alto livello, o quantomeno un giocatore di alto livello c'è. Un altro potrebbe essere una sorpresa, Gnonto in questo momento è probabilmente forse l'alternativa a questi due giocatori che la Fiorentina ha preso. E per quanto riguarda poi il discorso relativo a quello che è stato globalmente oggi, la cessione di Mandragora, la cessione di Gudmundsson faceva preludere, se quella di Gudmundsson all'arrivo magari di un altro esterno, quella di Mandragora all'arrivo di un centrocampista. La Fiorentina ha fatto un tentativo per quanto riguarda Torreira fino a quando ha potuto, cioè fino a ieri, poi si è capito che c'era una chiusura totale, anche stamani l'hanno capito i dirigenti viola, per poter arrivare a Torreira, che sarebbe venuto volentieri, ma il Galatasaray non ha mai aperto alla possibile partenza. L'idea della Fiorentina era o Torreira o andare su Torsved, nel momento in cui però erano sicuri di Mandragora. Il problema è che con Mandragora sono arrivati sicuri alle 3-4 del pomeriggio, e la verità è che poi non c'erano più i tempi tecnici per fare l'operazione Torsved, anche perché doveva cominciare praticamente una trattativa. E la Fiorentina quanti soldi avrebbe potuto investire per prendere Torsved? Secondo me non tanti. Torsved a quel punto lì aveva poche chance di partire, perché il Sassuolo comunque non si sarebbe messo al tavolo della trattativa se non di fronte a una cifra molto alta alla quale non poteva dire di no, e conseguentemente il tentativo che la Fiorentina ha fatto per arrivare a Torsved è stato più un tentativo come una sorta di atto dovuto, che poi con una consapevolezza di avere una risposta positiva. Tra l'altro poi il Sassuolo a un certo punto ha detto game over a partire dalle 17, non ha voluto prendere in considerazione niente a livello di operazioni in uscita, soprattutto quella di Torsved. Sì, oggi forse manca un giocatore che possa dare quel qualcosa in più al centrocampo viola, perché probabilmente l'idea era quello di andare a prendere un qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è attualmente. Strano che gli obiettivi fossero però a loro malgrado non gli stessi dal punto di vista delle caratteristiche, perché Torsved ha delle determinate qualità tecniche, Torreira ne ha altre, però la realtà è che secondo me forse se avessero potuto scegliere avrebbero preso più volentieri Torreira, per una questione di gioco, di gioco geometria e anche di dinamismo in mezzo al campo. Però questo non è arrivato, magari Torsved, ti do questa soluzione. Torsved potrebbe arrivare magari a gennaio, visto che comunque non penso che abbia in questo momento intenzione di rinnovare il contratto, e credo che a breve arriverà il rinnovo di Dodò, visto che è rimasto e quindi c'era questa promessa tra la Fiorentina e il giocatore, e penso che verrà poi mantenuta con una sorta di rinnovo ponte per poi chissà magari pensare anche a una possibile cessione.
0: Sentiamo chi è Sauro Fattori, lo avete visto prima qui in trasmissione, qui in studio, intanto benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Sono 13, grazie anche alla grafica, possiamo vedere i 13 acquisti messi a segno dalla Fiorentina in questa sessione estiva del calciomercato. Il tuo giudizio e anche il tuo voto, a questo punto, voglio sentire anche il tuo voto.
2: Ma gli
0: 13 acquisti, il primo è stato Vieri e l'ultimo Gonçalves nella giornata di oggi, Pedro Gonçalves.
2: Secondo il mio punto di vista c'era una strategia che doveva andare via, diciamo, tutti quelli dell'anno scorso, anche quelli di 2 anni fa, non ce lo dimentichiamo, perché ci si ronda solo dell'anno scorso. Questi giocatori 2 anni fa aveva fatto 65 punti, ecco, non era un risultato. E voglia di rinnovare. Va bene, cioè, se è mezzo, io 6,5 glielo do, non gli do più di tanto,
0: sì.
2: Però 6,5, anche perché siamo anche in questo mercato, diciamo alla fine di questo mercato siamo andati molto su centrocampisti e attaccanti, dietro non è che proprio si possa dire di essere fantastici,
0: assolutamente per quello che si è visto fino questo adesso, momento,
2: però
0: sì.
2: Può darsi. L'ho detto, c'è probabilmente una strategia ben societaria, precisa, sì, ben precisa, sperando che sia una strategia alla fine giusta, no? Perché
0: certo,
2: poi ci sarà in campo poi a determinarlo. Però si è capito, insomma, che si voleva mandare, cioè si voleva rinnovare, via, ed è giusto così.
0: Rivoluzione totale. Niccolò Ceccarini, il tuo voto a questo punto al mercato della Fiorentina, 6,5 da parte di Sauro Fattori.
1: Pedro Gonçalves alza tanto, secondo me alza tanto, perché qui siamo di fronte a un giocatore, ne parlavamo anche con Emiliano Viviano, che alza molto il livello e la qualità. Io sì, tra il 6,5 e il 7, non lo so, adesso sono a caldo, per cui non sono in grado di poter dare un voto lucido, però sicuramente almeno il voto di Sauro sì.
0: Va bene, allora rimaniamo con il tuo 6-7 per questo mercato della Fiorentina. Grazie, buon lavoro a Niccolò Ceccarini.
2: Ciao Nico.
1: Ciao ragazzi, buona serata a tutti,
2: ciao,
1: da Milano, ciao, a presto, ciao. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Adesso siamo pronti per dare spazio ai messaggi dei nostri amici da casa. Prima però, ecco, tornando sul tuo voto, è un voto che riguarda anche il centrocampo, che probabilmente poteva essere un po' più completo.
2: Sì, cioè, allora probabilmente c'era anche bisogno di fare un po' di cassa, no?
0: Sì.
2: Perché sono 5 centrocampisti, tra cui Atta, che è un centrocampista, insomma, che bisognerà supportare, ma almeno da quello che ho visto fino adesso. Non sarà semplice, però io ho sempre detto, se vuoi dare spazio ai giovani devi mandare via, non devi mettere dei dubbi all'allenatore, no? Nel senso, mettiamo Mandragora o chi per esso, no? Oppure anche lo stesso Gudmus, no? Se ce l'hai in rosa non è che li puoi tenere in disparte quando poi c'è un po' di problemi, Invece a questo punto qui lavori con i giovani, se la sbrigheranno loro, i ragazzi devono crescere, e l'allenatore avrà da scegliere giustamente tra ragazzi giovani, dovrà fare sempre le migliori scelte.
0: Stavo leggendo qualche sms che sta arrivando al 331 43 03 200. C'è chi dà 5 al mercato della Fiorentina, chi scrive che manca Torreira, manca un centrocampista, peccato per Mandragora.
2: Sai, sono sempre 8-9 gol che vanno via, cioè io non... Ora io ho sempre fatto, no?
0: Sei deluso per questa partenza?
2: Ma no, no, perché lui secondo me non ha bene per lui anche da una parte, perché se tu devi stare in un ambiente che non ti vede fino in fondo, a un certo punto è anche giusto che lui vada a prendersi spazio da altre parti, però l'abbiamo dato secondo me a una diretta concorrente.
0: Torino è una diretta concorrente della Fiorentina?
2: Perché noi non si vuole arrivare in Champions.
0: Sì. È una diretta sulla carta, so, per il mercato che ha fatto la Fiorentina, per il mercato che ha fatto la Fiorentina magari si potrebbe aspirare a qualcosa di più.
2: Io vedo la Fiorentina dall'ottavo ai decimo posto.
0: Ottavo, decimo
2: posto. Sperando,
0: guarda,
2: cioè per adesso siamo ultimi,
0: Sì,
2: lo dimentichiamo.
0: No, assolutamente, ecco. Sì. Poi diamo davvero spazio a tutti i nostri amici da casa. Prima però vediamo la formazione della Fiorentina e anche la probabile formazione e anche le varie alternative.
2: Sì.
0: Perché insomma Grosso ha detto che voleva due giocatori per ruolo e quindi ecco siamo andati un po' a vedere, grazie anche al lavoro di Pietro Pellicciari, come si disegnerà la Fiorentina, come potrebbe schierarsi sul campo. Insomma, come portiere di Christensen, Jimenez e Dodò che rimane.
2: Adesso ho l'impressione che adesso...
0: Dodò dovrà prolungare il contratto.
2: Sì, però Dodò, ora vedi, Dodò
0: sì.
2: Metterà difficoltà perché...
0: Metterà pressione ai Menez.
2: Si deve già giocare a Mario, poi ti ricordi, sì, cioè, certo, sembrava sì. Che... Cioè, ora Dodò, non è facile tenerlo fuori, cioè non è che sia peggio di questi altri tre.
0: Sì, se riattacca la spina...
2: Se riattacca la spina, sicuramente certo. È un giocatore importante.
0: Dragusin, Pongracic e Vieri, Ranieri.
2: Io ti dico... Ranieri, secondo me...
0: Ora, diventa un titolare.
2: Sì, assoluto, secondo me. E poi se la giocheranno Dragusin e Pongracic, secondo il mio punto di vista.
0: Sì, Dragusin
2: anche Dragusin non è che ha fatto molto bene.
0: No, è stato pagato tanto, però evidentemente paga un po' di luce.
2: Valde Peña e João Mario sono due modi di giocare diversi. Valde Peña se ha delle buone qualità a livello, diciamo,
0: di spinta.
2: Offensivo, sì. Però a livello...
0: Deve migliorare, deve fare dei progressi. Poi Indur, che è un giocatore che in questo momento non sembra avere un'alternativa vera e propria.
2: Secondo me c'ha Ulai, secondo me.
0: Ulai la sua alternativa, quindi...
2: Sì, secondo me sì.
0: Alla fine Fagioli
2: a questo punto hai fatto un po' di strada a Fagioli, secondo il mio punto di vista. Poi a Tablescianini, anche a Tà adesso, che è nel gioco dei centrocampisti... Perché poi si potrebbe passare anche a 4-2-3-1, se tu ci pensi bene.
0: Sì, però, cioè,
2: non è proprio un'idea malsana.
0: Con questi esterni che sono arrivati in questi ultimi giorni, il 4-3-3 ci può stare.
2: Certo, però sì, Dio, ci può stare con 4-2-3-1, sì, tu metti a Tà dietro per dire a Beto, a Pellegrino.
0: Certo. E poi, per quanto riguarda l'attacco, Mastantuono, Gnonto, Beto Pellegrino, Beto Pellegrino e poi
2: ma con Calves può giocare anche a destra,
0: può giocare sia a destra che a sinistra con Salves.
2: Questa è una buona cosa perché secondo me, sai, secondo anche della forma di ogni giocatore sono tutti giovani,
0: sì.
2: Cioè bisogna anche un po', secondo me, farli sfogare, no?
0: Sì.
2: Cioè secondo me cambierà un po', secondo me cambierà spesso, cioè gli interpreti
0: li farà girare spesso.
2: Con Calves rimarrà,
0: sì.
2: Però gli altri tre sono tre giovani, poi si possono alternare durante la partita, ormai ho cinque cambi. Perché anche davanti Bete e Pellegrino, allora Bete è molto più esperto sicuramente, però Pellegrino è un buon giocatore.
0: Sì, ce lo devi far vedere presto.
2: Però chi può dire che poi delle volte tu possa giocare anche un due punte? Però giustamente a quel punto lì bisogna che ci sia gli esterni che un po' si sacrificano,
0: C'è dubbio. Però ecco, comunque Gonçalves ha tanti, per quanto riguarda il suo curriculum, tanti gol, potrebbe davvero regalare tanti gol nelle gambe. In Portogallo, bisogna vedere un'Italia.
2: Però sicuramente è un giocatore esperto, di qualità.
0: Di qualità, ha un ottimo piede, un piede molto educato. Andiamo allora con i messaggi vocali arrivati al 348-7539-33, sentiamo un po' di voti, c'è anche chi dà 4 al mercato della Fiorentina, abbiamo visto qualche sms di qualche... nostro amico da casa è particolarmente deluso, particolarmente critico, ma sentiamo i messaggi vocali.
3: Ragazzi, buonasera. Più che un voto, qui hanno visione di obiettivi. Nelle prime due partite la squadra ha dimostrato di essere mediocre, è stata presa a pallonate dalla Roma, che era prevedibile, e umiliata dal Frosinone. Non c'è più Ken, che è stato preso si sa, è arrivato da questo giocatore dallo Sporting Lisbona che è un buon giocatore, ma l'obiettivo non può essere migliore dell'ottavo e del decimo posto a mio avviso, cioè te la lotti con Udinese, Lazio e Bologna, ma le prime sette sono inarrivabili. Mi dite, Sauro, se te preferiresti la rosa dell'Atalanta a quella della Fiorentina? Buona serata a tutti, Graziano da Pontedera.
4: Manca soprattutto la cosa più importante, che non è stata ancora preso, un vero allenatore. È inutile, può venire anche chi vuoi di giocatori, ma se non c'è quello non si va lontano.
5: Io so che la forma scatta un po' quel pizzico di delusione.
6: Salve, Andrea da Montepulciano. Il problema secondo me è che non c'è il manico. Io ho questo dubbio. Speriamo bene. Forza via.

0: Pongracic, Ranieri, comunque la squadra è completamente nuova. Però è una bella squadra secondo il mio punto di vista. Cosa dire? Quindi voto 8 e forza Viola e speriamo bene in una bellissima annata. Ciao e grazie.
1: E dunque, tante perplessità attraverso questi messaggi che abbiamo ascoltato sull'allenatore e su
2: Il
1: Grosso,
2: primo
1: che
2: probabilmente
1: effetti.
2: aveva già chiamato perché l'ho detto dall'ottava ai
1: Sì,
2: decimo posto,
1: l'hai detto. Però
2: quello lì,
1: ecco, tutti
2: secondo
1: questi
2: il mio punto
1: messaggi che
2: di vista.
1: abbiamo sentito hanno un comune denominatore, queste
2: Sì.
1: perplessità
2: Che
1: sull'allenatore e su Grosso.
2: io vi dico la verità, cioè, allora, il grande allenatore viene da una squadra così? No,
1: Beh, so che c'è tanta qualità ora, eh.
2: ma il grande allenatore, sì. Allora. I grandi allenatori adesso vogliono grandi giocatori affermati. Non si mettono lì a rischiare
1: No,
2: di
1: qui ci sono
2: prendere
1: dei
2: 4
1: giovani di
2: gol, 3
1: talento, qui ci
2: gol.
1: sono dei giovani di
2: Allora,
1: talento che vanno in
2: te,
1: qualche modo
2: queste, te,
1: inquadrati,
2: queste,
1: ecco.
2: te è normale che questi giocatori li dai a degli allenatori
1: In ascesa.
2: in ascesa. Cioè, c'è poco da fare, cioè, non è perché è proprio una questione di mercato, no? Dice, viene Conte. Conte viene qui, vede Valdepeñas, lui dice, ma io voglio. Ma non perché per Valdepeñas non è bravo, però non si mette a rischiare tutto quello che ha fatto per arrivare ottavo decimo, perché poi la nostra posizione è quella. La domanda che ha fatto prima e poi la rovescia, non la rovescia, ci preferisce l'Atalanta,
1: Sì.
2: quella cioè, preferisco
1: Beh,
2: l'Atalanta,
1: so anche perché è
2: cioè,
1: collaudata
2: ci
1: quella
2: vorrei anche
1: dell'Atalanta,
2: mangiare, sta a
1: certo.
2: guardare, insomma, con noi. Ti ho detto, le prime sette sono, secondo me, fuori corsa per noi, ma è anche giusto, abbiamo una squadra giovane. Se vogliamo gioco giovani, siamo fuori in questo momento. Poi cresceremo? Speriamo. Il problema è che tanti di questi giovani non sono neanche roba nostra. Insomma, che questo si valuterà poi il
1: Sì,
2: mercato dell'anno prossimo
1: e poi
2: se tutto va bene.
1: l'impressione generale che manchi un leader, insomma, che manchi una guida
2: Ma
1: proprio
2: l'idea,
1: per questi giovani.
2: perché? Perché ho detto, secondo me, dell'ossatura dell'anno scorso non l'abbiamo considerato, era un'ossatura anche di 2 anni fa. Cioè, abbiamo un po'. Giustamente è una scelta, l'ho detto prima, secondo me è stata proprio una
1: Sì,
2: scelta
1: certo.
2: societaria di annullare tutto il resto, dimenticare, perché poi qualcuno l'ha dimenticato perché non ti ha trovato a piazzarlo, perché
1: Sì,
2: sennò
1: sì.
2: andava via anche gli altri, va bene? E a questo punto vediamo. La
1: Comunque
2: Fiorentina Ye Ye magari.
1: ci sono voti che sono molto discordanti tra di
2: Sì,
1: loro,
2: c'è
1: tra i
2: chi dà
1: nostri
2: 4
1: ascoltatori.
2: e dà
1: Cioè, visto
2: 8.
1: che dà anche 9, un nostro amico
2: Ora,
1: scrive
2: dare
1: ottimi giocatori
2: 9.
1: giovani per la Viola del futuro, chi dà 5 e mezzo, chi ha dato anche 4. Sentiamo però qualche altro messaggio vocale.
3: Ciao ragazzi, buonasera per la trasmissione, complimenti. Io a Fiorentino puro ne rimango inasibito, perché calcisticamente zero, non si è preso niente, niente ragazzi, ma si sta a scherzare. Secondo me qui non c'è, anche stavolta non c'è né capo né coda. Comunque, sempre forza Viola. Sauro, saluti dal mister Amelini.
4: Buonasera, volevo sapere se Sauro era soddisfatto del mercato, visto che chiedeva gli esterni, ne è arrivati 3 in 2 giorni, poi diceva di mandare via Goodson, è stato mandato via. E poi un'altra cosa, se arrivasse a centrocampo Brozovic, visto che da ultimo non sono riusciti a prendere il centrocampista. Lorenzo D'Agliano.
5: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Io al mercato gli do un bel 10. Che gli si deve dire? Se hai comprato i giocatori, penso uno meglio dell'altro. Purtroppo qui a oggi se ne acchiappi 7 in 2 partite, ora 4 la Roma, ci possono stare, ma gli ultimi 3, mamma mia, sono sempre lì a rivederli. Comunque io mi auguro veramente col cuore che Grosso riesca a metterli insieme tutti questi giocatori che per ora non ci ha fatto vedere niente. Comunque calma.
6: Buonasera, sono Claudio. Secondo me abbiamo comprato tante figurine e ora c'è da mettere nell'album. E il mercato fatto così all'ultimo, fai la preparazione con giocatori che vanno via e compri giocatori che non hanno fatto la preparazione. E questo è il problema di diversi anni. Grazie, buonasera.
7: Ciao, mercato da 4, consideravo l'acquisto di Grosso e la partenza di Ken. Voglio vedere chi li fa ora di Ken.
1: Grazie, grazie anche a quest'ultimo messaggio con questo voto 4.
2: Io
1: Tante
2: cerco un po'
1: figurine,
2: di
1: tante
2: racchiudere.
1: figurine,
2: Io
1: diceva un
2: cerco un
1: altro
2: po' di
1: amico.
2: racchiudere. Allora,

0: che ha detto giustamente che ha fatto un mercato da 10, io sono felice, no? Però sai, poi dopo ti ho detto parlerai campo, no?
1: Certo.
0: Però ti dico, di questi, tutti questi abbiamo preso titolari, l'ha fatto l'anno scorso in una squadra. No, dimmelo te, perché nessuno. Te lo dico io, se tu vuoi te lo dico io, nessuno. Sì. Va bene, allora, poi saranno tutti buoni giocatori, sicuramente, però sono giovani, cioè qui c'è un po' da scoprire, cioè è stato un po', diciamo, c'è un po' troppe scommesse, ecco, mettiamolo così, però ti dico,
2: sai, poi vedendo dal punto di vista di Paratici all'inizio di un progetto quadriennale.
0: Sì, quadriennale, però più quadriennale in Serie A, cioè intanto rimaniamoci, poi dopo poi vedete tutto il resto, perché qui si parla dall'ottavo ai decimo, mi dico io, sì, anche, sì, perché cerco di essere ottimista. Bisogna stare molto attenti, cioè se penso 7 secondo partite, non ci
2: vediamo.
0: E 3 è Frosinone. Sì. Poi ora, giustamente, abbiamo preso i giocatori, speriamo ci faccia il cambio a passo. Certo, no? Io non... Però io continuo a dire che gli ho dato un 6,5 perché secondo me, quando vuoi rivoluzionare la squadra, diciamo, e non hai pretese di coppe o cose di genere, o da arrivare in Champions o da arrivare in Europa League, ma neanche in Conference, va bene, no? Ti devi salvare con tranquillità e cerchi di far crescere dei giocatori. Però il concetto è che, io dico, 3 anni fa, quando l'Udinese ha venduto Beto a Cosa, se ci avessero proposto a noi Beto, che si sarebbe detto? Tre anni fa si sarebbe detto, non ce ne parliamo nemmeno. Cioè,
2: sì, un giocatore da 10
0: perché adesso,
2: sì,
0: perché siamo a accontentarsi, cioè, giusto, ma va bene così. Però ti dico, non... Cioè, Dragusin viene dai Tottenham, benissimo, bravissimo, viene dai Tottenham, però si è allenato tanto ai Tottenham, però lei è giocatore di Genoa, cioè, però io l'ho detto prima, si cresce, magari ora in questo momento ci sarà un po' di difficoltà, poi magari i 6 giocatori dopo 3 o 4 mesi giocano, cambiano anche i giovani, che vediamo, però ora sul grosso bisogna stare tranquilli, perché se arriva un allenatore...
2: Sì, intanto però deve vincere con il Torino.
0: Sì, però, però parliamo solo di grosso, se no parliamo anche di Paratici, certo, a questo certo, punto, certo, di tutti, no?
2: Degli acquisti che gli ha messo a disposizione, soprattutto di come ha condotto la campagna acquisti, la strategia che non è stata così chiara.
0: Sì, in effetti non è chiarissima, però va bene, dai, su, vediamo.
2: Però ne riparleremo, perché adesso dobbiamo salutarci.
0: Ci è finito, sono già finito. Il mercato, ragazzi, corre.
2: Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione. Grazie Sauro.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Che le trasmissioni su Radio Firenze Virtuale riprenderanno quelle in diretta domani alle 7 con Buongiorno Firenze. Vi ricordo l'appuntamento di domani su RTV 38 con il Salotto dello Sport alle 20. Grazie a Stefano Cardesi che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Sulla Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: È così, d'improvviso, un po' de botto. Siamo già a settembre, si chiudono gli ombrelloni, si abbandonano le spiagge, si tirano fuori i golf dagli armadi e soprattutto chiude il calciomercato, per fortuna. Alle 20 di quest'oggi, con il campo che poi darà le risposte definitive, la Fiorentina resta tra le più attive, la stiamo seguendo da questa mattina. Ieri in serata ha salutato l'arrivo dopo Bento anche di Wilfred Gnonto ed oggi siamo prossimi a salutare Gudmundsson. Dobbiamo capire chi potrà avere la meglio per Mandragora, non il Torino che ha fatto altre scelte. Dodò è tra coloro che sono sospesi e nel frattempo ieri sera però si è sbloccata anche la situazione relativa a Barak. Luca Caramai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao a tutti. Intanto fammi dire,
2: prego,
3: che, come ho scritto oggi, abbassiamo un po' la pressione su Grosso, perché vabbè,
2: hai
3: sbagliato,
2: sentito, hai già
3: un po'
2: sentito
3: di pressione, un po' tanta.
2: Qui tra un po' allora, vince sabato oggi, il Torino, vogliono il cambio.
3: Parliamo di queste quattro partite che sono Torino e Napoli in casa, la Sassuolo, cioè, e Venezia, e un derby velenoso, col Pisa,
2: quello
3: di Coppa Italia, velenoso, perché poi si porta dietro tutte le rivalità.
2: Poi la Coppa è sempre, no?
3: Partita secca, insomma, dove c'hai tutto
2: pareggi,
3: da perdere,
2: vai ai rigori.
3: E quindi sì, diamo di queste quattro partite. Ora fra poche ore lui avrà la squadra al completo, quindi finiranno gli alibi di non so chi ciò, che non è un alibi inventato, è un alibi reale, perché non so chi ciò, cioè,
2: sì,
3: sì, tu vuoi, sì, gestire, sì, ma sì. E che comunque, e che costruisco una squadra a questo punto chiara, perché si faceva una riflessione ieri sera a zona mista, anche domenica, sì, grazie, anche domenica la Fiorentina è partita con un allora a Roma aveva il centrocampo vecchio, va bene, e si è beccato il gol. Poi giochi qua in casa contro e li metti tutti e tre nuovi. Poi però finisci la partita di nuovo con tre vecchi. Stiamo parlando del centrocampo, cioè del reparto dovrebbe essere quello solito. Allora diamogli il tempo a Grosso di mettere insieme un progetto che sia credibile, che sia adatto al materiale tecnico che gli è stato messo a disposizione, e dopodiché ci sarà una sosta molto lunga, molto molto lunga, e quindi ci sarà il momento di fare tutte le riflessioni e magari anche delle scelte. Ma oggi ragionare con se si perdono tutte andrà via, però
2: è anche vero che in teoria il calendario dice appunto Torino, che non è esattamente una corazzata,
3: no, che mi pare sta in confusione come noi,
2: Venezia in trasferta, Pisa di Coppa Italia. Poi è vero, c'è il Napoli,
3: in
2: si
3: casa,
2: alza
3: però,
2: il coefficiente,
3: però in casa.
2: Cioè, ecco, e comunque la Roma l'hai bella affrontata, sì, che è un problema del momento, almeno no, quello te lo sei levato,
3: secondo me può
2: la
3: lottare per lo scudetto. Ecco, quindi diamo un po' di tempo a quest'uomo di avere finalmente un materiale, non c'ha la gente o il telefonino e parla con i procuratori, dove vado, con chi vai, che può fare delle scelte, che siano scelte chiare, che siano scelte coraggiose, con una società che lo deve sostenere, un direttore che lo deve aiutare anche nei rapporti dentro lo spogliatoio. Però ecco, io dico no, non mettiamogli l'ansia che ogni partita o vince o salti, perché sennò questa è la maniera veramente per complicare la vita. Uno mi sembra già in grandissima confusione, e poi aspettiamo qualcosa di speciale da queste ultime ore di mercato. Quante ne manca? Mancano 6 ore, meno i 6 ore.
2: Torreira o Torsved, mi sembra il nostro pubblico sia molto orientato su Torreira.
3: Anch'io. Perché secondo me abbiamo bisogno del ruolo e del carattere di Torreira. Noi abbiamo bisogno di queste due realtà. Ecco. Poi sull'asse Torreira Atta Ulai costruisci poi, se c'è qualcosa e non va puoi inserire.
4: È ma un caso
3: con questi tre giocatori c'hai.
4: Ma è un caso e non nomini Fagioli?
3: No, Fagioli oggi fa un passo indietro.
4: Che sono le 14, io non lo so se eventualmente ce la fai a vendere Fagioli.
3: Ma farà la riserva, servirà anche una riserva. Okay. Però questo centrocampo, Tommaso, mi piacerebbe perché Torreira porta leadership, ordine e personalità e grinta. Ulai per me può diventare il Barella della Fiorentina, cioè gol, aggressività, recupero pallone, cioè attacco, classe, eleganza, verticalizzazione. Mi piace. È un centrocampo articolato in una maniera che mi convince. Ecco, poi se arriva Fagioli può essere alternativa a tutti, Ndur può essere alternativa a tutti, e poi vediamo se dovesse arrivare qualcuno. Però già Torreira rimetterebbe a posto un po' la metà campo
4: il mosaico. Detto che tra poco ci andiamo a Milano perché l'alternativa a Torreira resta Torsved, e quindi c'è da capire gli potenziali sviluppi nel corso del pomeriggio di questa vicenda, ma dobbiamo anche riepilogare un po' di situazioni che confermano come siamo di fronte alle ultime ore di trattative, perché per esempio vi dicevo Good Lazio, Gudmundsson verso la Lazio, e la Fiorentina però un'idea su Cancellieri se l'è voluta fare, nonostante ad oggi con Gie e Gnonto gli esterni siano diventati due. Dopodiché, fra l'altro, tendiamo la chiusura del mercato, anche perché poi ci metteremo un po' tutti a fare i conti, calcolatrice in mano eccetera, e dovremo anche avere la versione di Casa Viola su quello che poi sarà il saldo di questo mercato, che di sicuro va, e non c'è bisogno di essere un matematico, va in rosso perché si è speso veramente tanto, e in tal senso noi ringraziamo e approfittiamo in grandissimo lavoro
3: fantastico,
4: esatto,
3: Pietro Pellicciari,
4: il grande Pietro Pellicciari, per
3: ieri
4: sera lo vedo, e mi hai consegnato il bottino. E così su due piedi, però vi dico che di botto, almeno da pagare subito, la Fiorentina ha segnato 145,8 milioni, ai quali aggiungere degli obblighi di riscatto, che quindi sono obblighi, siamo a 157,8, incassando ad ora 52,48 milioni. Poi ci sono tutte le cifre potenziali, considerando i diritti di riscatto, i diritti condizionati, gli obblighi condizionati ai bonus. Lì vi dico solo che la potenziale spesa della Fiorentina è da 236 milioni.
3: Sì, anche se è evidente
4: potenziale.
3: Ci sono,
4: Però te ad ora come spesa con gli obblighi sei a 157,8, hai incassato anche in questo caso senza obblighi condizionati 52,48, per cui se le calcolatrici funzionano meglio di me di sicuro, ad ora è meno 105,32.
3: Sì, e la domanda che accompagna questi numeri e non ti chiedo la risposta perché
4: no,
3: è complicata,
4: io l'ho già detto.
3: Oggi la Fiorentina è molto più forte, perché se te spendi, allora ricordatevi,
4: molto più forte mi sa di no,
3: allora ricordatevi, perché non fate confusione, noi abbiamo detto che l'anno scorso la Fiorentina ha investito più di 90 milioni
4: 92,
3: sul mercato,
4: 92.
3: Ma ne aveva incassati quasi 70, la differenza erano i 25,
4: 60,
3: erano i 25.
4: Comunque Fabian,
3: piccoli,
4: erano piccoli, era
3: piccoli. E quindi no, qui siamo a meno 100, cioè non è che abbiamo già
4: poi
3: tolto,
4: ripeto, magari quindi la Fiorentina ci farà intendere che certe cifre sono rimandate al prossimo, però insomma qui riepiloghiamo,
3: però la domanda a me sta bene,
4: e gli obblighi,
3: sono contento se la proprietà, a quale va fatto un gigantesco applauso, mette a disposizione 100 milioni, ma con 100 milioni oggi la Fiorentina è molto più forte, è più forte, o speriamo sia più forte, Tommaso?
4: Bravo, si vede, bravo, complimenti, un bel sondaggio. Speriamo? Molto più forte? No,
3: no. Noi li vedremo.
4: Io poi ballottaggio
3: vorrei levare anche speriamo, diciamo, mi auguro che la Fiorentina sia più forte.
4: Sai, c'è anche l'aspetto dell'età, che va bene, la Fiorentina l'ha detto, gli vogliamo giovani perché nella crescita poi magari diventano anche belle cessioni, però il giovane ha il rischio di alcuni momenti di incertezza. Emma Santuono è molto giovane, Gie è molto giovane, perché poi sarà un esterno immagino importante per andare sul 4-3-3, e lì in mezzo sono tre nuovi che devono essere assemblati, Attà, Ulai, e vediamo se arriva Torreira, riparti da zero.
3: E poi guarda, non so se lo diceva Giovanni Galli o Pino Vitale o tu, no. La Fiorentina ha speso 45 milioni per i due attaccanti, giusto? 25
4: Pellegrino e 18, 43 e Beto.
3: 43.
4: Beto sono 18 a titolo definitivo, 22 e mezzo Pellegrino.
3: 40
4: e mezzo. 40 e mezzo.
3: Allora dicevano, invece di prendere due attaccanti di medio livello, perché non se n'è preso uno forte?
4: Un bombone da 40.
3: E poi andavi a prendere in prestito l'attaccante di riserva? Perché oggi ne hai presi due dei quali intanto non sai chi sarà il titolare. Già questo non è un bel modo per partire, perché sono due giocatori con caratteristiche diverse. Cioè la squadra la adeguerai alla ricerca della profondità di Beto o ai cross di Pellegrino? Era forse meglio investire 35 milioni su un attaccante vero, forte, forte come Ken, perché no, magari anche più forte di Ken, e poi cercare un prestito oneroso magari di 4-5 milioni per avere una... non hai le coppe quest'anno, quindi non è che puoi lavorare aspettando gli infortuni, no, devi anche avere l'ottimismo, ma almeno davi delle certezze assolute. Vabbè, sono tutti argomenti che vi consegniamo. 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno due ore insieme a noi, il 3925727775. Mai come oggi,
4: calma, perché il momento è catartico, non so se ci hai pensato, perché ora andiamo a Milano e quindi lanciamo, ma è l'ultima volta, preparati, perché da domani tu ne fai a meno.
3: No, non si può. Come si fa?
4: Se
3: chi
4: da
3: non
4: domani,
3: si compra
4: domani, non lo so i che dicono nel flash, però dillo, goditelo,
3: vai,
4: vivilo,
3: lo
4: con consapevolezza, però
3: palla.
4: Te lo volevo
3: chi
4: segnalare,
3: si compra flash
4: per l'ultima volta,
3: vai. Quest'anno.
5: Chi si compra?
6: Flash.
4: Sì, è chiaro, per questa finestra, però scende la lacrimuccia, secondo me, anche a Pietro Lazzarini. Io volevo proprio evidenziare che è il finale di stagione, fosse una serie, questo è il finale di stagione, e quindi avanti
3: ci
4: con i colpi di scena.
3: Ci rivediamo il primo di dicembre.
4: Certamente, stiamo già lavorando alla prossima stagione. Il protagonista, anzi il protagonista,
3: gennaio.
4: Pietro Lazzarini e Niccolò Santi, che con il loro chi si compra flash torneranno a gennaio, ma insomma oggi ci accompagnano fino a chiusura mercato. Ciao Pietro.
7: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ma tra l'altro è un chi si compra flash che poteva, rischiava almeno nelle strategie della Fiorentina di luglio, di essere un chi si compra flash tragicamente triste, e invece è un chi si compra flash veramente con tanto da dire, perché da stamattina parliamo di una trattativa tra il Torino e la Fiorentina per Mandragora, che prima va su, poi va giù, poi Braganza scansa Mandragora. In realtà quello che sappiamo è che questa trattativa resta assolutamente in piedi, quindi stanno continuando a trattare le parti in causa. C'è un discorso legato all'ingaggio del giocatore, che è di 1,8 milioni, quindi chiaramente il Torino lo vuole abbassare, ma è una trattativa che per il momento continuano a dirci con parti lontane per arrivare alla quadra, ma secondo me dai picchi e mena, se non hanno interrotto i rapporti dopo l'arrivo di Braganza, vuol dire che il giocatore lo vogliono fare, quindi vedremo cosa succederà in questo senso. Ovviamente una cessione a centrocampo servirebbe per acquistare un calciatore a centrocampo. Abbiamo capito che la Fiorentina vuole fare un calciatore recupera palloni, quindi anche se con caratteristiche diverse può essere visto in questo senso sia Torreira che Torzvet, ma ci sono altri nomi che probabilmente potrebbero nascere anche nell'ultimo minuto. Abbiamo raccontato di come Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato ci abbia detto che, e abbia pubblicato chiaramente anche su Tutto Mercato Web, una voce legata a Marcelo Brozovic, che è svincolato da 2 mesi dall'Al Nasr e che ha rifiutato anche una proposta dal Real Madrid perché vuole tanti tanti soldi e quindi non andrà al Real Madrid e non andrà neanche alla Fiorentina. Oltre a questo, la voce che diciamo in questi minuti sta correndo qui per i corridoi di Milano, dopo la cessione di Gudmundsson per 1 milione di prestito oneroso e 12 di riscatto diritto, è quello che la Fiorentina sarebbe al lavoro e forse anche vicina all'acquisto di un esterno che ci hanno suggerito forte, proveniente dall'estero, ma che ha bisogno di qualche verifica a livello diciamo fisico, atletico. Però questo cosa significa? Significa che dobbiamo stare con le antenne molto dritte e che se la Fiorentina insomma è in corsa per un esterno forte, questo pomeriggio di Radio Firenze Viola sarà più divertente di altri fini di mercato.
3: Beh, sì, altri fini di mercato, quando ci raccontavate i dirigenti erano via, staccati il telefono, finito tutto, se ne riparla. Qui invece siamo in piena situazione.
4: Mi viene a pensare che si vira sempre più con decisione verso il 4-3-3. Siamo passati in 30 ore da zero esterni a Gie, Gnonto e un terzo che, ma ha ragione Pietro a ricordare, qui parte Gudmundsson, quindi forse non c'è solo Gnonto al posto di Gudmundsson, ma c'è magari anche un altro esterno forte. Boh, ma hai fatto pensare a qualcosa, sai, in Arabia, Pietro. Pigliamo Cristiano, eh?
3: Cristiano, sì.
4: CR7.
7: Dai, smettila.
4: Vabbè, l'ha già preso,
7: può,
4: Parafici.
7: Ma non può più giocare a calcio.
4: Va bene, scusa.
7: Ho capito, ma non può più giocare a calcio. Scusa. È il calciotto del giovedì, quello che fa in Arabia. Comunque, al di là degli amanti o dei detrattori di Cristiano Ronaldo, ricordiamo un po' anche la storia di quest'estate sugli esterni. Per esempio, una voce forte che c'è stata su Sancho, giocatore che tra l'altro avrebbe bisogno di visite mediche approfondite per essere acquistato, però è un giocatore che può arrivare anche tra una settimana essendo svincolato. Una rincorsa prolungata a Bakayoko, altro calciatore che la Fiorentina ha trattato comunque a lungo e col quale eventualmente avrà avuto anche grandi contatti a livello di procuratore, quindi probabilmente c'è anche già un potenziale accordo su quello che potrebbe essere l'ingaggio. Ecco, io credo che la Fiorentina stia, anche per rispondere a quello che è stato una fine di mercato, aiutatemi voi a come definirla, sicuramente con un interrogativo grosso, cioè col fatto di aver preso un GE 2005 intrigante, ma comunque da far crescere, di aver preso Beto dopo aver trattato Zirze, di aver preso Gnonto da un momento all'altro con una formula comunque di prestito con diritto di riscatto, che però è un giocatore che non mi sembra abbia scaldato i tifosi della Fiorentina. Ho l'impressione che questa cessione accelerata di Gudmundsson è praticamente regalata, che noi ci spieghiamo male ora in questo momento del mercato alle 14:18 del primo di settembre, possa essere vista in altra luce se davvero la Fiorentina riuscisse con un colpo di coda a prendere un grande esterno dall'estero. Questo è quello che si vocifera in questi minuti. Veramente, prima di andare in diretta mi sono confrontato con più colleghi, eravamo tutti a confabulare perché fondamentalmente nei corridoi del calciomercato questo viene detto. Insomma, io sono molto attento, molto entusiasta dell'idea di poter raccontare un grande colpo di fine mercato alla Fiorentina. Questo sarebbe qualcosa che potrebbe anche darci un po' di fiducia dopo due o tre acquisti che almeno per la piazza un po' di fiducia l'hanno tolta.
3: Ma guarda Pietro, ieri abbiamo fatto un sondaggio su RTV 38, la domanda era se gli ultimi acquisti avevano intaccato il valore del mercato della Fiorentina. Il 91% ha detto di sì, si erano profondamente delusi, questo per dare il tono. E nei due acquisti io ci metterei anche Beto, quindi Beto e due attaccanti esterni. Però la riflessione è importantissima, la riflessione ha fatto Pietro Lazzarini, perché innanzitutto porta ad una Fiorentina
4: in quel caso
3: che rimette grosso nella sua comfort zone
4: il 4-3-3,
3: perché se te avessi voglia, faccio per dire, se tu pensassi di cacciar via grosso domattina o contro il Torino, probabilmente faresti un ragionamento più cauto, no? Andresti a cercare,
4: sì, sì,
3: viri, però invece viri in maniera decisa sul 4-3-3, tra l'altro con un'idea di calcio sugli attaccanti esterni che si avvicina, Pietro, al Sassuolo, no? Perché Mastrantonio con ovviamente ogni giocatore ha le sue caratteristiche, ma un pochino Berardi, nel senso anche Berardi viene sempre dentro, no, a giocare, parte largo,
7: no
3: però
7: si può dire Luca, lo puoi dire,
3: viene
7: non
3: dentro,
7: è una bestemmia,
3: e di là quel ragazzo del Torino può essere Lorente, e se ne prendi un altro di quelle può essere, quindi ti riavvicini a quell'idea di calcio che poi Beto è un centravanti che con la sua ha grande fisicità ma anche partecipa al gioco, c'è uno che c'è dentro, cioè finalmente si sta cercando di aiutare un allenatore che ecco, probabilmente era andato in confusione Pietro.
7: Ma ti posso dire finalmente, possiamo sottolineare il tuo finalmente? Perché io voglio capire una cosa, cioè qui siamo stati tutta l'estate a incensare un ottimo lavoro sul piano dei talenti acquistati e portati alla Fiorentina, sempre però portando sul piedistallo il lavoro dell'allenatore e del direttore sportivo, scordandoci che ci sarebbe un allenatore da informare e da mettere al corrente anche delle strategie di mercato. Ecco, l'unica grande pecca, se davvero alla fine dovesse arrivare un grande esterno che gioca a questo punto dall'altra parte di Mastantuono con Gier che sarebbe la sua riserva, sono le tempistiche, perché è chiaro che tu hai esposto un allenatore che ovviamente è colpevole anche, non è che si sta dicendo che non ha nessun tipo di responsabilità, però hai esposto un allenatore alle figure che ha fatto la Fiorentina in queste due prime giornate, anche perché il mercato non è andato nella direzione che probabilmente lui ti aveva chiesto per cercare di dare un'accelerata anche al proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa. Quindi, se alla fine della fiera la Fiorentina da qui alla fine del mercato riesce a fare questo esterno di cui parliamo, cede Mandragora e prende Torsvet come ha chiesto Grosso, quello che avete detto voi, tutto torna tutto, cioè la Fiorentina con i fatti riporta Grosso al centro del villaggio, in ritardo, però almeno lo mette nelle condizioni di avere meno alibi di quanti secondo me potrebbe alzare la mano e dichiarare dopo le prime due partite, dopo un mercato che a lunghi tratti ci ha entusiasmato e poi, come dicevate voi, addirittura una grande percentuale dei tifosi e degli ascoltatori e dei telespettatori hanno definito, come si può dire, deludente. Quindi deludente non lo può essere questo mercato, parliamoci chiaro.
3: No,
7: cioè, se noi si parla di delusione è uno sbaglio, perché anche i calciatori che sono arrivati in questo fine settimana sono calciatori che hanno del valore, che hanno una storia, che hanno dei gol nelle gambe, che non entusiasmano perché non sono i nomi che circolavano in precedenza, ma che sono giocatori funzionali a questa Fiorentina. Se arriva un grande esterno e Torsvet, la Fiorentina fa due operazioni in una, probabilmente riporta un po' di entusiasmo nella piazza e soprattutto dice a Grosso: guarda, forse abbiamo sbagliato, aiutiamoci insieme a venire fuori da questo inizio di stagione complicato.
4: Non c'è dubbio, pioggia di ipotesi su questo esterno, sì. L'ipotesi che vince l'hanno già scritto in 5 o 6 è Kulusevski, se no qualcun altro dice occhio che non ritirino fuori Dennis Mann. Certo, e Kulusevski l'hanno scritto in tanti.
7: Kulusevski non... è mancino, però, se non sbaglio.
4: Sì, è mancino. Quindi in teoria...
7: io penso che la Fiorentina cerchi un attaccante forte verso di là.
3: Sì, anche perché qua c'è
7: il titolare, deve essere Mastantuono a destra.
3: Non lo so. Senti,
7: certo, Gnonto fa l'alternativa a Mastantuono.
3: Esatto, e ci sta, ci può stare tranquillamente. Senti, Dodò, ci sono novità su Dodò?
7: Guarda, allora, prima parlavo con Niccolò Santi perché anche a lui risultava il fatto che la Fiorentina certamente è pronta anche a tenerlo, come comunque aveva paventato nel momento in cui si era fondamentalmente accordata tra gentiluomini per un potenziale prolungamento fino al 2028 e lo ha fatta addirittura a fine luglio. Però la sensazione è un po' come per tutti i calciatori di cui parliamo in queste ore: Mandragora, Fagioli, Dodò, Brescianini, cioè, come è successo per Gudmundsson, che nonostante la formula non sia eccitante a livello economico per la Fiorentina, alla fine è stato chiuso anche per questi calciatori, e quindi compreso Dodò, se dovesse arrivare una soluzione in uscita last minute e perché no forse anche dalla Turchia post last minute, visto che il mercato turco finisce venerdì a mezzanotte, io tengo gli occhi aperti fondamentalmente, perché penso che nell'idea iniziale di inizio estate Dodò fosse uno dei giocatori da cedere.
4: Certo. Luca, occhio che non torni Chiesa. Qui, ora il gioco Chiesa, capire chi è questo esterno.
3: Chiesa.
4: Kevin da Prato, occhio a Chiesa.
3: Lo chiede a Pietro, ma Chiesa, non so.
4: Gittens, ma lo ma sta guarda, trattando la Roma,
7: allora,
4: o
7: chiaramente
4: Fimogen.
7: Chiaramente noi, mentre siamo in diretta, è più complicato avere la possibilità, no, di strucugnare, come direbbero a Napoli, il mercato, però è difficile andare a t- come si può dire, qui si sta sparando, cioè, in un mare di pesci,
2: no,
7: cioè,
2: è un
7: si
2: gioco,
7: sta sparando pallottola a caso, cioè,
2: è chiaro, è un gioco,
7: è un gioco, è un gioco. Allora Chiesa è un giocatore che, a quanto mi risulta, ha un sacco di problematiche che sono molto allargate non solo a una questione atletica ma anche a una questione, diciamo, di sensazioni da calciatore, che in questo momento provano delle difficoltà nella sua, pur non essendo un giocatore vecchio, ma è in fase molto difficile, sì, della, sì, propria carriera, quindi io tendo a non pensare che possa essere lui. Kulusevski, te l'ho detto prima, tornerebbe tutto, se non che gioca a destra, e quindi per quale motivo adesso la Fiorentina, che ha Gnonto che può giocare a destra e a sinistra, ma soprattutto a destra, ed è un'alternativa perché gioca a destra col piede forte destro, quindi viene preso anche per l'idea di crossare, di dare linfa vitale anche al gioco di Pellegrino oltre che di Beto. Quindi io credo che la Fiorentina stia cercando un giocatore di sinistra, di piede destro. È difficile, guardi, siamo in diretta.
2: Scusi, perfetto.
7: Siamo in diretta. No, va bene, lo dicevo.
2: Fatto bene.
7: Succede anche questo. No, è un porino, sta facendo il suo lavoro come se lo facciamo noi. E quindi, insomma, i nomi possono essere tantissimi. Cioè, è un gioco a perdere, certo, quello, no, di, no, fare 40 infatti, nomi in questo momento. Quindi noi ci stiamo cercando.
3: Che è giusto fare, perché soprattutto.
7: È un gioco che potete fare voi.
3: Esatto, ecco. Più noi che Pietro, che è lì che sta cercando di raccontare invece le cose di cui ha reso conto. È sparito dalle vostre riflessioni Fagioli, perché ormai non ci sono i tempi,
2: esatto,
3: quindi, poi, quindi si va avanti con un giocatore che nella convinzione comune non ha più un buon rapporto con l'allenatore, eppure non erano stati insieme anche, niente, si è capito,
2: sì, dalla Juve, cioè,
3: dalla Juve si volevano bene, si volevano tutti bene, Ken via, Fagioli,
2: no, guarda, poi queste notizie ce l'ha proprio riferite Pietro sull'argomento,
3: e quindi niente, a questo punto però anche Fagioli però resta, e poi il giocatore doveva portare 30 milioni.
7: È un tema che da domani andrà discusso in modo diverso rispetto a quello che si è fatto durante il mercato, perché se Fagioli, come stavi giustamente raccontando, resta, è un giocatore da recuperare, perché non si può far finta di avere un giocatore come Fagioli in rosa senza farlo giocare, o comunque che non sia potenzialmente un protagonista di questa Fiorentina. Io sono curioso di capire se riusciranno a fare spazio a un nuovo centrocampista, che centrocampista arriverà, perché un conto è sostituire Mandragora con Torsvet, che fondamentalmente sostituisci, certo, una mezzala con una mezzala, e quindi è un qualcosa che non cambia ruolo per ruolo, ma rimane un grande dubbio tattico a mio avviso su quello che è il ruolo del centrocampista definibile play, che nel Sassuolo era un giocatore come Matic, che è totalmente diverso sia da Ulai che da Fagioli, ed è per questo che secondo me la Fiorentina si è interrogata a lungo in queste ore su come aiutare anche l'allenatore in quel settore di campo. Detto questo, l'allenatore farà la frittata con le uova che ha, perché se alla fine gli prendono l'esterno, gli prendono Torsvet, l'allenatore si cheta, smette anche giustamente di sottolineare quello che ha sottolineato magari a margine dell'affare Ken, qualche sassolino che si è levato anche in conferenza stampa, e lavora, perché a quel punto viene tolto anche l'alibi di una squadra non costruita sulle sue idee di calcio. Quindi io sono curioso di capire, perché Fagioli era un'operazione che se facevi ai primi di agosto aveva un senso, perché comunque potevi trovare anche chi in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma insomma 25-30 milioni poteva anche provare a investirli, a 5 ore alla fine del mercato, o va via in prestito con diritto di riscatto perché una squadra dal nulla dice cavolo ci manca un centrocampista, oi boh, andiamo a sentire se ci danno Fagioli, e fanno come con Gudmundsson, perché ragazzi, io ve lo dico da ieri, la Fiorentina se arriva un prestito con diritto anche per Fagioli
2: lo fa,
7: sono convinto che lo dà via,
2: lo
7: quindi, quindi stiamo attenti a questo. Il problema è che la Fiorentina ha anche tanti calciatori da ingaggi molto alti, e quindi se noi ci potevamo immaginare, che ne so, il Bologna che viene a fare una telefonata per Fagioli, il Bologna l'ingaggio di Fagioli non se lo può permettere, e quindi non viene nemmeno a bussare per un giocatore come questo.
2: Sì, sì, poi io aggiungo anche il discorso, l'ho scritto stanotte, del cambio generale nello spogliatoio, e quindi vedi che poi anche Gudmundsson va in quella direzione, quello che dice Pietro su Fagioli pure, Paratici se può, ormai accelera anche sul processo di cambio, sì, dopodiché, e sostituzione del gruppo dell'anno scorso.
3: Ringraziamo Pietro.
2: Dal mio punto di vista,
4: poi ne parleremo, ma insomma, cioè, non mi strappo i capelli nemmeno per Gudmundsson, eh.
3: No, no.
4: Cioè, in
3: no.
4: tre anni non si è degnato di dire una parola in italiano, ha finito sbagliando un bove come gli è successo tante volte gli anni scorsi, non partecipa, sorride, se ne frega, le voci in città. Vai, vai, vai all'altro.
3: No, no,
4: vai.
3: Sicuramente. Ciao. Però il calcio è fatto anche di dover vendere quelli che non fanno parte del progetto. E la Fiorentina.
4: Intanto però l'hai levati dallo spogliatoio.
3: Come ha detto Pino Vitale, sul fronte cessore ha preso un liquidatore fallimentare. Cioè, la Fiorentina
4: è vero.
3: Cioè, regala,
4: però,
3: vanno via tutti.
4: Però intanto lì dentro, infatti, non voglio essere bigotto troppo, se però anche l'uscita ai fagioli avrà sbagliato, per carità. Però lo vedi? Lo vedi come l'è questo spogliatoio tuttora?
3: Certo. Meno 100, meno 100 milioni. Beh. Allora, grazie Pietro, naturalmente puoi entrare te, Niccolò Santi, potete entrare in qualsiasi momento, se no ci risentiremo alla fine.
7: Benissimo.
3: Puntate, buon lavoro.
7: Ci sentiamo dopo.
3: Ciao. Complimenti per tutto quello che state facendo.
4: Grazie.
3: Veramente fantastico.
4: Scattato l'inferno con l'opzione di un esterno, vedremo chi sarà, si va da Sancho fino a chi comunque si è saltato con l'idea, sì, te lo immagini, e sto a chi?
3: Sto a chi, sì.
4: Al Franchi col numero 7.
3: Sì,
4: non ce lo vedi, Cristiano?
3: Sì. Fa il gol, salta,
4: punizione, borda sulla barriera. Com'è solo? Vai, break.

0: classe Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Sì, buongiorno. Calamai, prima devo abbassare la pressione sui giudizi e sui modi di dire nei confronti degli allenatori e dei rappresentanti della società. È lei. Lei ieri, tra le righe, mentre parlava Maini, si è permesso di dire non deve essere mandato in conferenza stampa a parlare, riferita all'allenatore. Quindi è lei, primo, deve abbassare i toni nei confronti di tutti i rappresentanti della Fiorentina. Allenatori, giocatori.
7: Buonasera Firenze Viola, Alex 19. Il fatto è grosso, se andare a cercare Brozovic dimostra che lui vuole un giocatore esperto che sia a centrocampo a fare da organizzatore di gioco. Non si fida né di Ulai né di Fagioli né di quelli che ci sono. Mandragora stava fatto una cosa vergognosa. Se il senso d'appartenenza c'è ancora qualche cosa di concreto in questo mondo del calcio, vendere Mandragora è una bischerata in mare. Ripeto, prima di lui ce ne sono altri da sbolognare. Io spero e mi auguro che resti. Alex 19.
8: De Gea si deve tenere, ma andrebbe preso ormai troppo tardi, un portierino esplosivo con esplosività sulle gambe, che esca, che sappia parare alla Peruzzi. Ci vorrebbe un portiere a questa maniera. Ora, oggigiorno ci sono tutti questi pennelloni che se tira un po' più di vento e cascano per terra, parano tutti i piedi, non esce più nessuno. E finiva la scuola italiana portieri. Una volta si era sul dominio di mondo. Beve Firenze, un saluto.
9: Ciao Luca, ciao Tolo. Da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha un mediano in squadra. Ecco, da quando è andato via Torreira, la Fiorentina non ha uno che spezza il gioco. Un mediano in squadra, uno che spezza il gioco e anche lo faceva il gioco. Ecco. E se anche quest'anno con Paratici non si prende quel ruolo lì, io spero in Torreira che torni, allora Fiorentina è messa male come tutti gli altri anni. Ciao a tutti.
10: Ciao Simone da Firenze. No, sarei curioso di capire che tempo volete dare a questo grande allenatore. Secondo me voi Sassuolo l'anno scorso non l'avete mai visto, oppure ve l'hanno raccontato e diciamo va bene. Io non lo so, gli volete dare anche tempo a Grosso? Ha preso 7 gol in 2 partite. 7, non
11: 6. Lo so, ma sono 2 partite.
10: Dagli tempo, poi ci si ritrova come l'anno scorso, visto che la squadra più o meno davanti siamo peggio. Quindi, vabbè, intenti voi, Grosso, bravo Grosso.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo, una domanda per Luca. Quando è l'ultima volta che hai visto una partita di Torreira? Perché dalle voci che giungono dalla Turchia, mi sa che quello che c'hai in mente te è un Torreira un po' vecchio. E secondo me i gol che ci garantiva Rollo, lui non li fa mica.
0: Bene, bene, bene. 348 7513933. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, quindi 3925 727775. Se no chiamateci 055 771 171, anche e soprattutto se ci seguite canale 92 digitale terrestre, e poi questo canale YouTube di Firenze Viola che si moltiplica e siete sempre di più, ci state seguendo oggi anche su YouTube, quindi tra l'altro potete vedere che abbiamo scelto due tonalità diverse di celeste, ma giustamente c'è dell'attenzione all'outfit.
13: No, io è tanto che non vedo una partita di Torreira, lo dico francamente, per cui io parlo su quello che mi racconta gente che invece segue il calcio, segue questi campionati, e certo non è più magari il Torreira di qualche anno fa, però ha senso di appartenenza, determinazione, grinta, voglia di venire a Firenze, garra, ruolo.
0: Poi ecco, bisogna anche,
13: non è un investimento economicamente particolare.
0: Qui c'ho un assist dalla cronaca che sfrutto perché è più forte di me, ho riso e scherzato ieri sera in chat con i ragazzi di Firenze Viola. L'importante è che poi ci sia un allenatore che lo esalti al massimo, magari avendo anche l'intuizione di farlo entrare in area di rigore, così ti fa 5 gol nelle ultime giornate, come ha fatto quell'allenatore integralista e un nebono e che ha vinto una Coppa Italia, e ieri sera ne ha fatte 6.
13: Cioè io credo che un po' di esperienza,
0: era una squadra scarsa turca,
13: un po' di esperienza e mezzo tanta gioventù ci starebbe. Poi rispondo al primo amico, come dico sempre, il tuo parere è assolutamente legittimo e vale il mio. Io ribadisco che dopo la partita con il Frosinone, per me non doveva andare in sala stampa Grosso, ma ci doveva andare Paratici. Anche perché Grosso è andato in sala stampa, caro ascoltatore, e ha fatto ulteriori danni, perché la battuta su Ken è suonata come un attacco frontale a Paratici, e sicuramente non è così. Ha parlato di quadri che sono stati comprati, ma non manca la parete, io non ho capito con chi ce l'aveva, sinceramente.
0: Col costruttore della casa.
13: E quindi dovrebbe essere anche in questo caso Paratici. Quindi, come vedi, ecco perché
0: parlavo
13: ti dico
0: di un gruppo fragile, quindi sono
13: che secondo me un allenatore in quel momento, in tale evidente confusione, si protegge non mandandolo a dire altre sciocchezze, ma chi comanda ci mette la faccia. Questo è il mio parere, te hai un parere diverso, e la grande forza di Radio Firenze Viola è che c'è spazio per tutti, purché nessuno sia offensivo, e io non offendo nessuno, faccio delle valutazioni calcistiche, che il capo che prende un allenatore,
0: anche di comunicazione, perché siamo di fronte a due persone molto preparate, esatto, perché poi Grosso mi sembra uno preparato,
13: ma è uno serio, è una
0: ed è stato
13: seria,
0: probabilmente scelto anche per il modo di comunicare, perché lo disse lo stesso Paratici, quindi io sono ancora più d'accordo con quello che hai detto te.
13: Quindi, per carità, ma sono pareri, e qui la bellezza, lo ripeto, di qui è che ognuno esprime il proprio parere, purché non offenda, e noi non offendiamo, portiamo il nostro parere e le nostre valutazioni. Allora, mentre chiedo al grande Tonelli di preparare in regia il prossimo collegamento, De Gea, che dici?
0: C'è movimento,
13: Dici.
0: No, conferme che si lavora per un esterno offensivo, ma il nome, ancora non siamo al nome, ma le conferme ci sono, quindi vediamo un po'. De Gea io lo tengo, anche perché la scelta mi sembra già fatta. Sento qua e là un po' di critiche o delusione per queste prime due partite. A Roma, francamente, ce lo vedo giusto, la sua responsabilità. Con il Frosinone, forse sì, talunesi.
13: No,
0: però si ricomincia come l'anno scorso.
13: Non ha fatto Skorupski,
0: No, però se no si fa come l'anno scorso, partì malino. Poi nel finale, nella salvezza, c'è anche due o tre partite da De Gea sopra la media.
13: Sì. Va bene, allora, caro Malù Pasincato, grazie di essere con noi.
0: Ciao Malù.
14: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
13: Un direttore che...
14: ultimo frenetico di mercato.
0: Dove sei?
14: Sono in zona aria mercato.
13: Allora, abbiamo bisogno della tua saggezza e competenza, intanto per valutare i nuovi arrivati. Beto ti piace?
14: Molto, mi è sempre piaciuto.
13: Quindi
14: Beto mi piace, voto pieno, perché comunque non sarà facile sostituire Ken, però comunque lui conosce il nostro campionato, ha voluto tutti questi tornare in Italia, ha fame, ha quella fisicità che serve come attaccante, dunque assolutamente contento.
13: Titolare lui o titolare Pellegrino?
14: Titolare lui.
13: Lui, quindi Pellegrino. Però non faccia la fine di piccoli, Pellegrino.
0: No, in è teoria una cifra che porta però, male. Ecco, la questo è interessante, sono due mondi opposti, nel senso che Beto ti va a attaccare alla profondità e quindi ti può dare spazio anche di inserimento. Pellegrino va servito sulle palle alte, anche senza essere tecnici, no? Guardando tutti i gol che ha fatto l'anno scorso di testa.
14: Sono d'accordo, ma deve essere così. Quando tu prendi due attaccanti, non devono essere simili, devono essere complementari, devono essere attaccanti che hanno caratteristiche diverse uno dall'altro, perché in base a quello che ti serve puoi sfruttare le qualità migliori. Dunque, a volte puoi partire con Beto, come hai detto tu, si attacca alla profondità, puoi far entrare Pellegrino che con le palle alte, con le spizzate, può far salire la squadra che lavora di gomito e quant'altro in senso positivo, però per dire che fa un lavoro a volte anche sporco ma molto importante. Io a Parma l'ho visto certe partite che magari non ha segnato, magari più poteva dire non mi è piaciuto, invece per me ha fatto bene, perché lavora tanto per la squadra, lavora tanto per creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.
13: Poi è arrivato Gnonto, che ne pensi?
14: Allora, se abbiamo Frecce sulla fascia, è veloce, deve riprendere un po' il terreno perduto, perché quando aveva esordito il nazionale con Mancini sembrava un predestinato, nel senso un giocatore da lì pronto a esplodere, ha avuto magari diciamo qualche rallentamento nel suo percorso, però tornando in Italia, all'area di casa, si sa che dovrebbe fare sempre bene. La velocità non gli manca, dunque è un giocatore che fa dell'esplosività e della velocità la sua arma migliore, lo metto a disposizione. Lui secondo me è il classico giocatore che quando la partita la difesa incomincia ad andare in sofferenza lo fa entrare per i suoi strappi, vuol dire prendere falle al limite dell'area, fare armonie di proprio di rimpettaio, dunque. E poi un ragazzo che si impegna molto, dall'umiltà e la voglia sempre di lavorare.
13: Un'utile alternativa, diciamo.
14: Assolutamente. Una
0: utile alternativa. Si impegna molto, mi piace. Sì. C'è da lavorare sui gol, mi sa.
13: Sì.
0: Cioè, non è proprio l'esterno.
14: Non è mai stato un suo punto di forza, sì. Però gli fa fare, ma che ha sempre pericoli, ammunizioni, espulsioni, sempre un pericolo costante.
13: Ma lui invece parlano benissimo tutti di queste ungie.
14: Sì, parlo bene anch'io, un giocatore che conosco molto bene, l'ho visto prima in Svezia, anche con la nazionale giovanile, ma poi quando è arrivato a Torino si è cresciuto in maniera esponenziale, perché comunque quando è arrivato magari era un giocatore che puntava a giocare da solo, un po' anarchico, ma perché comunque le sue qualità sono quelle di prendere la palla e sfrecciare. Con il lavoro in Italia e al Torino praticamente Si è migliorato molto e oggi è un giocatore completo, che è nel pieno, sa di avere gas nelle gambe, sa di essere naipe e dipenderà da lui adesso incendiare Firenze.
13: Ma lui lo vedi come uno che può essere subito un titolare?
14: Lui può essere subito un titolare, ma può essere anche, come dico, uno che entra a partita, in corso ti spacca la partita.
13: Ho capito. E restando sul fronte degli esterni, la Fiorentina ha ceduto Gudmundsson alla Lazio. Ti chiedo la valutazione di un'operazione che economicamente...
0: qualche domanda per Cancellieri l'ha fatta, sì, quindi sì. Poi l'idea di avere anche tre esterni ce l'hanno, sì.
13: E poi la ricerca, ripeto, l'operazione Gudmundsson non è una grande operazione dal punto di vista economico, perché un milione con il diritto di riscatto vuol dire che ti consegna alle scelte dell'altra società, sì. E c'è la volontà di cercare un altro esterno d'attacco in tutti i modi, ecco, e ci girano miliardi di nomi da Kulusevski a Chiesa, per farti
0: Sancho,
13: capire
0: che era
13: Sancho
0: già
13: e compagnia, cioè si cerca un profilo importante, e trovo che questo sia giusto, perché comunque va via un giocatore irritante ma importante, perché comunque Gudmundsson è un giocatore importante, irritante ma importante.
0: Sì.
13: Che ne pensi?
14: Sono d'accordissimo, il giocatore che deve arrivare deve essere un top, è proprio l'ultimo colpo di mercato, deve essere un altro colpo alla Mastantonio, ma in quel ruolo lì, dunque un esterno di quelli che non è né una scommessa né un giocatore, diciamo, a prima volta a questi livelli come responsabilità, un top che parla la sua carriera e può venire e essere utile pronti via subito.
13: Dunque, Sancho ti piace, Malù?
14: Sì, mi piace, se viene con la testa giusta mi piace, ma anche Chiesa se viene con la testa giusta mi piace.
13: Sì, sì. Calcola che comunque
0: si dice c'è veramente più di un dubbio anche per la condizione fisica, no?
13: Sì.
0: Non è che stia giocando.
13: No, Chiesa è tanto.
0: Non lo so, poi sarebbe un ritorno. C'è da capire il discorso ingaggio, perché penso che il Premier non avesse proprio uno stipendio bassissimo.
13: Però ragazzi, se vogliono rilanciarsi, Malù, questi giocatori devono anche accettare di rimettersi un po' in discussione, no?
14: Assolutamente, se devi rilanciare ti devi rinunciare a qualcosa. Dunque, il racco economico sicuramente devi fare dei sacrifici, perché il lato sportivo che in questo momento piange, il lato economico magari no, ma il lato sportivo sì, dunque bisogna fare concessioni per trovare la quadra.
13: Senti, grande movimento anche a centrocampo, si è un po' raffreddata la pista che voleva Mandragora a Torino, ma io ragazzi quando ho sentito parlare la richiesta della Fiorentina...
14: Ho capito, si è un po' raffreddata la pista?
13: Per il Torino di Mandragora, ma non avevo dubbi, perché se la richiesta è 10 milioni, ma il Torino non te li dà mai nella vita 10 milioni per Mandragora, no? Cioè, però poi resta vivo Torreira, resta vivo Torsved, ecco, qui ti vado a chiedere non solo all'uomo mercato ma al grande competente di calcio. Torreira e Torsved sono due centrocampisti completamente diversi, uno un po' più regista, l'altro più una mezzala da corsa, ma secondo te la Fiorentina di che cosa avrebbe più bisogno?
0: Malù?
14: Io, secondo me la richiesta di Goss è Torsved, comunque l'ha avuto e tutta l'estate che si parla, e dunque se la desiderata del mister prendete di Torsved, però Torreira un ritorno con la voglia che c'ha di tornare a Firenze.
13: Ma te l'ultimo Torreira, perché mi hanno chiesto a me giustamente, una domanda assolutamente giusta, mi ha chiesto l'ascoltatore, ma da quant'è che non vedi le partite di Torreira? Io da tanto non vedo le partite di Torreira. L'ultimo Torreira com'è, Malù? Te che sicuramente c'hai un occhio più lungo.
14: Allora, è normale che gli anni passano per tutti, però sempre un giocatore di gara, di esperienza, che più come quei ruoli lì, più cresci e più l'occhio ce l'hai per gestire proprio la tua area di competenza. E le motivazioni fanno la differenza. Se sta bene fisicamente, Torreira nel nostro campionato fa ancora il suo figurone. Dunque, un giocatore che a me piace e che serve, che dia quella gara, un po' quella cattiveria nervosa positiva al centrocampo.
13: Esatto, infatti quello che dicevo. Però Torsved è quello che vorrebbe l'allenatore, quindi
14: quello che vorrebbe l'allenatore, sì. Ma non è un segreto.
0: Si riparte nel caso arrivasse Torsved col ballottaggio aperto Fagioli Ulai per magari agire avanti alla difesa, e Fagioli sappiamo che comunque un po' è adattato, Ulai i primi segnali dal regista non sono stati incoraggianti, se a noi troppo severi magari va aspettato un po' Ulai per vederlo anche in versione regista davanti alla difesa, Malù, perché per ora a me dà l'idea, ecco, di grande dinamismo, magari anche di inserimento, quindi mezzala,
13: sì.
0: Però dal regista l'ho visto in grande difficoltà col Frosinone.
14: Ma guarda, col Frosinone ho visto tutta la squadra un po' in difficoltà.
0: Sì, hai ragione anche te.
14: Non è che io vedo un giocatore di personalità che si dice dal tempo sa far girare la squadra, sa con la mazzola della Costa Lavorio e può fare anche la Fiorentina. Secondo me vuole sempre non so che si vuole tutto subito, faccio avanti del tipo di pazienza da aspettare un ragazzo giovane che arriva da un'altra realtà, che deve prendersi in mano un centrocampo importante come quello di Viola. Dunque un po' un pizzico di pazienza glielo concederei.
13: Certo. Senti, altri due giocatori che invece a questo punto c'è la fortissima possibilità che rimangono in maglia viola, mi riferisco a Fagioli e Dodò. Dodò perché Jimenez sta andando molto male, ma ti devo dire, genera dubbi più sull'atteggiamento complessivo che non sul rendimento di una partita, su dei momenti di isteria un po' così che sono di una persona che non mi sembra molto quadrata in questo momento.

0: se la Fiorentina aspetta o aspettava 30 milioni era sì, dura forse sì. Magari
1: però sai
0: quello che ha detto Pietro Lazzarini ci fa riflettere, perché la Fiorentina potrebbe anche aprire a un semplice prestito un diritto
1: esatto.
0: Ma non c'è proprio nessuno a bussare,
1: nessuno. Allora chiuderei, Malù, portandoti ad una valutazione da uomo mercato, ma da, anche da direttore. A oggi più o meno la Fiorentina ha un passivo di mercato che si aggira sui 100 milioni. Ribadisco, bisogna fare un grande grazie alla, a Joseph Commisso e alla signora Catherine, perché come hanno detto anche durante la festa del centenario, stanno veramente onorando la memoria del presidente Commisso, cercando di mettere la potenzialità economica per costruire una squadra competitiva. 100 milioni di differenza tra entrate e uscite però non sono pochi, e dovrebbero portare quindi ad avere qualche certezza. Ti chiedo, oggi la Fiorentina secondo te è molto più forte rispetto all'anno scorso, più forte, oppure tutti noi speriamo che sia più forte?
2: No, la Fiorentina è più forte. La Fiorentina sta cercando di creare valore interno, oggi spendi ma poi creare valore interno, perché se la Inter esplode l'hai comprato a 30 per vendere a 60, se in Jets esplode per venderla di più. Quando pegna, cioè tutti i giocatori che tu hai preso li puoi comunque valorizzare. Dunque questo ti fa capire che hai creato valore. Però vuoi anche creare un asset sportivo che faccia un periodo d'oro per dire i 2 o 3 anni con questi ragazzi, perché la faccia magrafica che hanno gli permette di rimanere 2 o 3 anni insieme e fare qualcosa di importante per poi andare in grandissimi league. Questa è un po' l'idea che secondo me la società e Fabio Paratici in primis ha per questo discorso. Vuole un pizzico di tempo, ma la squadra dei singoli è forte. Adesso comunque bisogna dire le cose come stanno. Sta a grosso dimostrare, giustamente, visto che si è meritato col lavoro fatto a Sassuolo in precedenza una panchina come la Fiorentina, dimostrarsi di essere un allenatore da Fiorentina con questo parco giocatori che gli ha dato l'allenatore. Perché si può dire tutto, non voglio fare il corporativista e difendere la cattedra dei
1: direttori, certo.
2: Però sul lavoro del direttore non si può dire niente. Adesso, oggi a mezzanotte, alle 20 e a mezzanotte in generale nei massimi campionati, finisce il grosso del lavoro del direttore e incomincia quello solo dell'allenatore, con il direttore che poi sta vicino all'allenatore per il quotidiano, per seguire la squadra, caricare i giocatori, diciamo anche dargli anche degli insegnamenti, qualche urlo positivo se serve, però il grosso diventa adesso l'allenatore. Esatto, il gioco di parole.
0: Ah beh, sì, assolutamente.
1: Ah, ora tocca a lui. Ora la squadra ce l'avrà, fra poche ore avrà la squadra al completo. Io ribadisco da stamani che secondo me bisogna proteggerlo almeno per le prossime 4 partite, perché c'è Torino in casa, poi andrai a Venezia, poi ci avrai la Coppa Italia col Pisa, poi ci avrai il Napoli prima della sosta. Ecco, io credo che questo è un tempo giusto per far vedere che idea di calcio ha in testa, no? Perché oggi quello che non vedi è l'idea di calcio.
2: Ancora secondo me vuole capire quei giocatori che ha, dunque con gli ingredienti che ha, come uno chef capire quali gli ingredienti usare perché il suo menù risulti più buono possibile. Dunque deve capire secondo me proprio nei dettagli le caratteristiche dei vari giocatori, e di conseguenza ci vuole un attimo di tempo anche lui, come dico sempre.
0: Bene, e proveremo a concederglielo il più possibile.
1: Grazie, Malù,
2: grazie. Grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Poi
0: grazie.
1: Qualche punto deve cominciare a farlo, questo
0: sì, perché purtroppo non è che l'episodio, la sfortuna, cioè qui hai proprio perso male e non sei mai stato in partita, e si sono visti svariati errori anche marchiani, direi, in difesa, e poi a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento, quindi anche su quello bisognerà migliorare e cambiare. Va bene, terminata prima ora di palla al centro, nella seconda ovviamente torneremo a Milano. Io

0: Vi ricordo che le ultimissime indiscrezioni ci portano a credere che la Fiorentina stia ancora lavorando per un altro esterno, presumibilmente in arrivo dall'estero, sul quale ci può essere da chiarire lo stato fisico, ma che potrebbe anche essere di un certo valore. Ci stiamo lavorando, il nome ancora non c'è, quindi è inutile fare un listone. Abbiamo capito che rientra nei top 5 campionati europei, lo immaginiamo tendenzialmente titolare e a sinistra, laddove l'uscita di Gudmundsson destinato alla Lazio lascerebbe aperta la casella. Quindi è stato con noi. Perché fino alle 20 possiamo,
1: quindi diciamo.
0: Bene, dai, l'ultimo giorno si può avere tutti il io voglio CR7. Vabbè. No, scherzo.
1: Io avrei
0: benissimo
1: tanti dubbi su Chiesa.
0: No, ma guarda,
1: tanti dubbi.
0: Potenziale titolare, punto, è Chiesa e CR7. Uno che viene, sì. E abbiamo pochi dubbi nel dire titolare.
1: E lì avresti lui da una parte, Mastantuono dall'altra, e due ragazzi di
0: prospettiva alternative,
1: tornerebbe
0: Beto e Pellegrino
1: alternative davanti.
0: Alternarsi. Tornerebbe anche con quelle che erano le piste di settimane fa, quando Bakayoko
1: cercava solo esterni, Poku, solo esterni, si impazzivamo con gli esterni.
0: Vediamo, state con noi, tra poco seconda parte di Palla al Centro.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Purtroppo per me è uguale. Toccherà lottare sempre.
0: No future.
4: Anche quest'anno con le zone basse. Tra l'altro fra poco giocheremo con De Gea e mamma mia Dodò, Bongra, Cisranieri e Parisi, e poi chiamare 100 milioni di spese speso. Poi si continua a parlare di Beto, ma la difesa ogni rossa è gol. Come si fa a giocare se ogni rossa è gol? Prende il panico. E io vorrei una Acerbi come chiedeva un vostro opinionista tempo fa.
5: Buonasera, voglio rispondere a Calamai sul perché non si è preso un attaccante da 40 milioni. Secondo me, ovviamente, non è che c'ho la verità. Il problema è che l'attaccante da 40 milioni viene a Firenze a non fare le hobby. Il problema è questo, si è visto con Ken, che più o meno vale quelle cifre, è andato a Como perché fa la Champions. Noi non abbiamo hobby e questa cosa purtroppo ce la dimentichiamo.
6: A parte Calamai, che bisognerebbe che tu ci facessi nome e cognomi di questi attaccanti da 40 milioni di euro che vengono alla Fiorentina. Facci nomi, nome e cognomi, perché è troppo facile, pigliamone uno da 40, sì, vengano a Firenze a noi, con la Fiorentina l'ha persa dopo il
5: culo, quindi diciamo all'estero, è forte, un po' una stregazza, ma forte, sarà lui.
7: Buongiorno Federico dal camion, ma io ho sentito dire che Torreira è un giocatore finito, che non è più il Torreira che era alla Fiorentina, e poi so anche che piglia diversi soldi di ingaggio. Non so se c'è qualche elemento un po' meglio.
0: Bene, tanti messaggi, ne abbiamo sentiti una parte, 348-7513-933, è Palla al Centro su Radio Firenze Viola, fino alle 16 un'altra ora insieme anche su Lady Radio, 3925-727775, e se no potete chiamarci 055-77-11171, il primo settembre, ultimo giorno di mercato, 4 ore e 54 minuti alla chiusura. Gudmundsson è in viaggio per Roma per le visite mediche, che ho visto il tweet di Niccolò Ceccarini, quindi per rispondere al volo a Francesco, niente eventualità cancellieri con Gudmundsson, che comunque ti confermo parte, anche perché ribadisco, lo abbiamo anche ufficialmente scritto nel nostro live su firenzeviola.it, la Fiorentina è segnalata e abbiamo conferme su un esterno tendenzialmente titolare / forte, in arrivo da uno dei top 5 campionati europei,

0: vi confermiamo anche che sono al lavoro in casa Viola. Non abbiamo nomi.
1: Bene.
0: Non abbiamo ancora la pista del nome della squadra. Però sono al lavoro e quindi a me mi vedete dietro al telefono con questa postazione privilegiata di Pietro Lazzarini e Niccolò Santi soprattutto, ma insomma tutto il gruppo di lavoro sta setacciando il mercato, oltre chiaramente ai nostri colleghi di tutto mercato web. Stiamo in una botte de ferro, calamai, sul fronte mercato. Stiamo svegli, vigili su un esterno. Intanto vedevo Sky, sono delle immagini che arrivano da Como, finalmente mi verrebbe da dire.
1: Sì, cosa ha detto Ken oggi?
0: Le prime parole di Moise Ken da Como, ieri le visite mediche, oggi arriva,
1: Sentiamo.
0: Oggi sentiamo che cosa ha tenuto a dire. Ah, ancora no. Ah, vabbè, hai ragione, Tonellone, te l'ho fatta troppo a sorpresa. E già che ci sono faccio un recap. Per il momento siamo in stand by per Mandragora e di conseguenza anche su Torreira e Torsvelt.
1: Allora, mentre
0: non è che
1: cerchiamo di recuperare le prime parole di Ken. Sì. No, rispondo a Francesco. Io non è il mio lavoro dire chi è il centravanti a 40 milioni. E magari non c'è Francesco il centravanti a 40 milioni. Però io ero.
0: Sì.
1: Io ho gonfiato molto il petto. Non so te, Francesco, quando ho visto la Fiorentina che è stata capace di prendere Attà, strappando la realtà importantissima in Italia e in Inghilterra. Attà è venuta qua e ha detto: ragazzi, io sono rimasto conquistato dal progetto della Fiorentina. Ha detto Attà. No.
0: Sì.
1: Poi arriva Mastantuono.
0: Sì.
1: Mastantuono lo voleva in Inghilterra, in Germania, in Spagna. Lui era pronto a tornare a River Plate e l'ha preso a Fiorentina. E Mastantuono è arrivato qua, ha detto: scelto la Fiorentina perché sono rimasto entusiasmato dal progetto della Fiorentina.
0: Ulai, quando tornava dalla Costa d'Avorio ed è atterrato a Istanbul, l'hanno buttato praticamente dentro un van, gli hanno spento il telefono e gli hanno detto: guarda, ci sono altre offerte, c'era anche in Napoli sopra.
1: Esatto.
0: Perché peraltro veniva da un ottimo mondiale. Ulai è finito a Firenze.
1: E a chi ha detto? Mi ha conquistato un progetto straordinario la Fiorentina. Allora, caro Francesco, se la Fiorentina ha un progetto straordinario, e io ne sono, lo spero, ma mi vorrei dire che ne sono quasi convinto, forse si può trovare un centravanti molto forte che rimane conquistato dal progetto della Fiorentina. Allora, al di là degli scherzi, delle battute, ve lo ripeto, è bellissimo parlare di calcio perché ognuno esprime i propri pareri. Ve lo ribadisco, a me l'esperienza in questo, io credo di essere più vecchio di tutti voi, mi insegna che è molto pericoloso partire senza un centravanti titolare. Io ultimamente, andiamo a uno degli ultimi episodi, quando non si sapeva chi era titolare fra Cabral e Jovic, e poi prima ancora non si sapeva chi era titolare tra
0: il ricordo
1: tra chi era quello, c'era Vlahovic, c'era
0: Cutrone.
1: Quello Cutrone, quello brasiliano. E giocava una volta uno, una volta l'altro.
0: Pedro si vide pochissimo.
1: Una volta l'altro, alla fine un disastro. Poi arrivò Vlahovic, arrivò Brandelis e lui gioca sempre.
0: Sbaglio, oggi dico Leandro e Nuno Gomes.
1: Allora oggi se te chiedi a gente di calcio chi è il titolare tra Pellegrino e Beto, ci sarà alcuni che vogliono Pellegrino, alcuni che vogliono Beto. Mi auguro che questa competitività sia vincente, ma il calcio è fatto di un titolare e di una riserva, ma il titolare deve essere un titolare vero, anche perché ha ragione il mio amico Malù quando dice che è bene avere due giocatori complementari. Ma lui vede il ruolo complementare di Pellegrino, come l'ha spiegato, che dice: parte Beto, poi nel corso della partita può entrare Pellegrino perché ci può essere necessità dell'area di rigore, e cioè lo vede come complementare. Ma noi si è investito 25 milioni più bonus su
0: comunque
1: Pellegrino.
0: Per me è Beto il titolare.
1: E allora va difeso. Beto deve fare le prime 6 partite da titolare, perché
0: sì,
1: poi magari
0: perché se no va chiamato Prandelli e magari Renato Buso,
1: allora, ecco,
0: che
1: io
0: lavorano su Vlahovic.
1: Per cui io non ti dico il nome dell'attaccante, non mi compete, non è il mio lavoro. Io ti dico l'analisi calcistica è che è rischioso partire con due giocatori più o meno equivalenti per il ruolo dei centravanti, dove la fiducia, la certezza di giocare, la garanzia di poter sbagliare qualche partita senza e poi il giorno dopo dice allora gioca quell'altro, è importante, ma magari sbaglio, questo è il mio parere.
0: Va bene. Allora guidateci un po' anche dalla regia Marco Tonelli e Stefano Cherubini, perché Ken ve lo vogliamo far sentire.
1: Sì, sì, perché è gradevole,
0: e,
1: è simpatico.
0: E poi, visto che l'abbiamo intercettato a Emiliano, uno di noi, il buon Emiliano Viviano, è tornato su Beto, vi ricorderete quello che fu il suo primissimo punto di vista la scorsa settimana, ma anche oggi ha dato un parere molto interessante su quello che può essere l'inserimento del portoghese, vi ricordo 18 milioni di euro a titolo definitivo. E ieri visite mediche, io sono molto curioso, però secondo me già sabato col Torino
1: potrebbe essere
0: titolare,
1: perché è più affidabile. E comunque ragazzi, è un giocatore che ha fatto 9 gol nell'Everton, ha fatto 9 gol in Premier, la Premier è un campionato, noi diciamo il campionato più importante del mondo, quindi quei 9 gol lì in Premier pesano in maniera diversa di 9 gol fatti in Italia, in Germania, in Francia
0: e comunque ultimi 2 anni a Udine sono 22 mi sembra, 23 in 2 anni, quindi
1: ma è un buon
0: cifra
1: giocatore.
0: C'è arrivato.
1: Beh,
0: in 2 anni
1: è un buon giocatore,
0: anche perché lo ribadisco, il cosiddetto botto o comunque un innesto importante, dobbiamo continuare a sperare di vederlo sulle corsie esterne, perché queste sono le indicazioni dell'ultima ora, non abbiamo nomi, non abbiamo piste concrete, ma abbiamo più di un'indiscrezione che ci fa credere che la Fiorentina sia seriamente al lavoro.
1: Intanto Ken è molto dispiaciuto aver lasciato Firenze, no?
0: Sì, fra l'altro ha tutte queste magliettine molto vintage, anni 80, da
1: ce l'abbiamo,
0: al Forte
1: ce l'abbiamo.
0: Dei Marmi.
1: Invece avrà salutato e ringraziato Firenze.
0: È su quel ramo del lago di Como, faccelo sentire Renzo.
2: Sei contento Moise?
3: Molto.
2: Sperato per tanto?
3: Ovviamente c'è ancora un video per Nicolò.
0: Vabbè, breve, sintetico, finalmente
1: è arrivato a Como. Va bene, arrivederci Ken. Allora,
0: non a perderci troppo tempo.
1: No, basta.
0: Anche
1: basta.
0: Se la lista, guarda, che sarebbe lunga. Io...
1: Uno che non viene, uno che guadagna più di 5 milioni e che salta un allenamento per mettere pressione alla società, basta così. Non basta invece con il nostro prossimo ospite, che ripartirò da una domanda che da una sua riflessione.
0: No, ecco, io però una cosa la vorrei mettere agli archivi. Ken ci lascia dopo aver fatto in campo il griddi, era quel verso così, niente po' di meno che a Holm, che del Bologna, e forse diventerà Maldini, ma non credo, e soprattutto dopo aver invitato Danny Davis dei Venue Saints, il terreno della squadra, a uscire dal campo dopo essere stato espulso, quindi a futura memoria ci ricorderemo questi gesti un po' da gradasso di Moise Ken verso un esterno del Bologna e un calciatore difensore dei Venue Saints. Poi magari in Champions ora lo farà a chi? A Haaland.
1: Ma vediamo.
0: Però per ora l'ha fatto a questi
1: allora
0: calciatori.
1: Saluto e ringrazio Michele Fratini. Ciao Michele.
0: Ciao Michele.
4: Ciao a tutto lo studio.
1: Allora, prima di andare ai nuovi acquisti, voglio naturalmente il tuo parere su questo. Io ti devo dire, Michele, che te da settimane, non da giorni, da settimane, caro Tommaso, Michele Fratini sottolinea che secondo lui un problema della Fiorentina sottovalutato è la difesa.
0: E ce lo sottolinea,
1: e ce lo tutte le volte.
0: Ti alzi la mattina, caffeino, e poi arriva il messaggio di Michele, con i punti
1: scalafili. Noi facciamo finta di non ascoltarlo, prime due partite, 7 gol subiti. Caro Michele, io devo dire che la tua riflessione forse l'ho sottovalutata. Io non penso che Dragusin sia questo. Ecco, io penso che Dragusin sia molto più forte di questo. Più forte.
4: Soprattutto, l'ultimo uomo è il portiere. Oggi viene considerato il primo giocatore, no? Perché partono dal basso, calcio moderno, lasciamo perdere. Ma mi risulta che De Gea, senza polemica alcuna, perché uomo spogliatore va bene, poi c'è da andare in campo, ma non tanto perché ha preso 7 reti adesso, perché è un portiere che non comanda la difesa. Se si parla di primo uomo, Dragusin, se non erro, Dragusin, che come marcatore non è nemmeno male, ma non può comandare la difesa, non l'ha mai fatto, non esce bene con la palla ai piedi, secondo me. Allora dico, e poi viene dall'infortunio, era quello il problema. salutare il calciatore come dentista, come stava, e tra l'altro con il portone bruttissimo l'anno passato. Detto questo, chi va accanto a lui ora come ora, non lo so, forse non mantengo la linea. Io ho visto sia Ranieri non in condizione, poi ha messo Vieri finalmente, è entrato lui che ha fatto disastri, perché l'uomo che ha segnato era suo, se non sbaglio. Detto questo, molto in difficoltà, ma non è colpa sua, è entrato 20 minuti dalla fine, ci mancherebbe, anche se poi un giocatore dovrebbe essere pronto quando tocca a lui. La difesa un disastro, ma io l'avevo segnalato tempo fa, perché immaginavo questa difesa dove manca l'uomo d'ordine. Perché l'uomo d'ordine? Perché la squadra gioca bene con i tre registi, il regista di difesa, la gente riderà, è vecchio, è grande, Acerbi, svincolato, prendere subito.
0: Michele, uomo... ma non lo può diventare Dragusin?
4: No, no, io... ma lasciamo. Acerbi ha fatto questo nella vita, il regista difensivo, cioè in linea si sa attaccare e imposta l'azione da dietro. I tre registi sono fondamentali in una squadra. Regista difensivo, regista di centrocampo e regista, ovvero trequartista d'attacco. Senza quelli il gioco si può anche vedere, ho i miei dubbi, però si può anche vedere, e non invento niente, Tommy, Luca, non invento niente. Spero, mi auspico che venga veramente Torreira, perché è un uomo d'ordine, perché è bello vedere un giocatore con quella fisicità che riesce a gestirsi in mezzo al traffico, dai tempi giusti, è un ottimo profilo. Certo. Ed è andato in Turchia non dimenticando il calcio, continuando a praticarlo ad alti livelli. Allora dico, secondo me la Fiorentina è vero che ha ringiovanito la rosa, mi va bene che ha ringiovanito la rosa, però noi giovani e tutti giovani senza qualcuno dietro l'esperienza che ci dice cosa fare e come farlo, non andiamo da alcuna parte. Non
0: no, è che pure. In teoria, Michele, io credo che per loro questa figura fosse Dragusin, quindi cioè da infilare alla retromarcia su Dragusin.
4: No, retromarcia, più che retromarcia.
1: No, il leader per loro
4: non
1: era
4: un uomo d'ordine. Allora, Acerbi è un uomo d'ordine, vuol dire che la palla te la può anche spazzare, ma soprattutto la gioca. Dici, ma ha 38 anni, ma chi se ne frega?
0: Sì.
4: Ma anche Mateus a fine carriera ha fatto il vecchio libero staccato. Mateus, lì, un campionissimo, ma anche mi ricordo Comi, mi ricordo Boniek, mi ricordo attaccanti, hanno fatto i ruoli, gli uomini d'ordine. Allora dico, ma lui sta bene fisicamente, prende 1,5 milioni netto, ma prenderà anche meno gli ultimi anni che gioca a calcio, ma facciamo, ma ci serve.
0: È che io non so se faremo qualcosa in difesa.
4: Ma gli svincolati li puoi prendere a prescindere dalla fine stasera alle ore 20.
0: Ma loro vanno con Dragusin, Ranieri.
4: Ho capito, ma hai preso 7 reti in 2 partite, vero, peccato la Roma. Ma perdere, con tutto rispetto per il grandissimo Albini, che è passato anche a Firenze in qualità di calciatore di Firenze Ovest. Viva Albini, a prescindere, che è un toscano come noi, a prescindere Renzo Bastagnini di Reggello, che anche lui è toscano, come Firenze, Reggello. Ma non può vincere 3-0. Lasciamo perdere il giorno al centenario, era la festa della festa. Non può vincere 3-0 il Frosinone a Firenze. Ma non perché è una neopromossa, attenzione, perché la Fiorentina è stata, così dicono, programmata, progettata, ispirata per fare un grande campionato. Non esiste, 0 reti, 0 attacco con poi non solo, scusatemi, Ken, tutto il mondo ce l'ha con Ken per le sue distrazioni, per il suo modo di essere, ma l'ha rimpiazzato come Ken. Allora Beto è un buon profilo, per carità, ha fatto 20 reti in 3 stagioni in Inghilterra, poco, anche se l'ultima stagione ne ha fatte 10 l'anno scorso, poco. Lo ricordiamo a Udine, veniva dal Portinense, che è una squadra portoghese, prima di Udine in Serie B, è un 98, dunque bene o male, cioè, inizia a essere anche un giocatore, diciamo, d'esperienza. Ma non l'hai rimpiazzato Ken, si può dire, no? Con Pellegrino non l'hai rimpiazzato Ken. Allora dico, io Fiorentina, 40 milioni mi fanno comodissimo, come dicono tanti, perché tutti credevano che Ken non potesse tornare quello che era. Cavolata, lo dico io, cavolata, ci metto la faccia, cavolata. Allora, la Fiorentina, se non voleva venderlo, lo metteva fuori dal mercato, signori.
0: Sì, sì, ma lo che lo volesse fuori vendere dal mercato. Era evidente, dai.
4: Allora dico, aspettiamo, cerchiamo di essere positivi, la squadra, come dicono, c'è, qualcuno ha ribadito giustamente che non è abituato a stare in fondo classifica, noi auspichiamo che ciò che ci è stato detto sia verità, anche se quel qualcuno non va in campo. C'è gente che dice, ma Grosso, ma è Grosso, signori, ora non per essere atta, l'avete capito, non lo fa voi.
0: No, no, mi fidavo di cosa disse Grosso.
1: Te su Grosso, Michele, ci avevi speso parole.
4: Disse, ma a me piace, Grosso, però arrivare lì, però difenderlo, però arrivare lì, anche se è indifendibile, perché a presente lì, però arrivare lì. Grosso è venuto a Firenze perché gli hanno detto che il punto di partenza era Ken. E l'ha fatto anche capire per intendere le interviste, perché a Roma lo voleva mettere un po' da mezzo, l'ha messo gli ultimi 20 minuti e si è visto. E l'ha anche detto, E poi è chiaro, se io so davvero una squadra per l'attaccante riferimento che riprenderà la nazionale, dirà ma la nazionale non è più nulla, la nazionale di Mancini. Quel Mancini che vinse gli europei a prescindere da tutti con i giovani. Quel Mancini che fece debuttare Zaniolo e Gnonto, che è arrivato a Firenze, classe 2003, ex Inter, che passava a Zurigo per poi andare a Leeds, attaccante esterno, rapidissimo, 1,70, 72, 65 kg, ben distribuiti. Gnonto fu quello che, senza aver mai debuttato in Serie A, per l'italiano andò lui, Zaniolo, no, Pafundi no, giocava già nell'Udinese.
0: Sì.
4: Che dico, lì dicevo Mancini, dicevo bene, però Gnonto, anche Die, sono 3 anni che stava a Torino, ma anche lui ha buone caratteristiche, sicuramente è una squadra giovane, però quando si comunica o si cerca di comunicare, bisogna farlo bene. Se non siamo abituati a giocare in fondo, le scommesse può fare Vieri, le scommesse, cioè, perché può essere una promessa, ce lo spieghiamo, può fare Ndie, può fare Gnonto, che è il primo anno che giocherebbe in una squadra italiana, cioè in campionato italiano, perché ha fatto le giovanili nell'Inter, tutte nazionali, tra file nazionali giovanili, però è andato a fare il contratto professionista in quel di Zurigo in Svizzera, dove poi è andato in Inghilterra, a Leeds, dunque. Troppe scommesse, però ti ripeto, il gioiellino di questa squadra che è a ta, ma il francese, ma io credimi, che non ho ancora capito, perché non è un tuttocampista, ha molta qualità, moltissima qualità, però è lì, che io credetemi, l'ho visto contro la Roma, l'ho attenzionato, perché poi si cresce contemplando, certo, no, i giocatori forti.
0: No,
4: si
0: ma Michele, allora Grosso in conferenza disse per me una mezzala, poi
1: sinistra. Mezzala sinistra.
0: Poi Benevento e Roma ha fatto i tre quarti.
1: Quasi dietro, l'ala, che in certi
0: dietro a Pellegrino, forse Benevento c'era,
4: sì, invece. Sì, però io lo ricordavo.
0: Frosinone gli ha fatto fare la mezzala e io sono rimasto.
4: Io lo ricordavo però tre quartista, in realtà io lo ricordavo così.
0: Come era a Roma?
4: Tre quarti, sì, ma solo a tre quarti non l'ho mai visto. Mezzala, ovvero che significa? Spieghiamolo. Mezza ala, alle stesse caratteristiche, si inserisce, però anche la fase difensiva. Mezza ala, cioè il centro del campo, sarebbe il corpo centrale, e le mezze ali stanno accanto al corpo del campo. Lui vorrebbe ricoprire tutti i ruoli, perché ha salsa fisica, una mole fisica, 1,90 all'incirca, ha una bella progressione, ha la palla a piedi, si inserisce, caccia anche aggiuntivo da fuori area. Matta, dov'è? io atto ancora, ma anche durante l'amichevole, a parte quella giovenza bellissima, bella, non Cincenze, bella veramente, tecnica, che ha fatto che tutta la vita di Rice, matta.
0: No, si è visto col Benevento, questo è
4: il... Sì, 4-1,
0: ho visto... hai ragione.
4: Vabbè,
0: non è Roma e non è Frosinone.
4: È chiaro. Allora dico, bene, freschezza, andavano cambiati radicalmente i giocatori dell'anno scorso, mi va benissimo, sono anch'io di quella politica, però ad oggi mi sembra, guarda, sono positivo perché veramente sono entusiasta, anche ho visto giocatori giovani, sono per i giovani. Una cozzaia ai giocatori. Ulai, che ha fatto vedere a Mondiali belle cose, grandi cose, ma lei accanto a sé, forse ho visto male io, in nazionale aveva due storie, andava con la palla a spazio, ma aveva due storie accanto a lui, sì. Cioè, non lo so, forse ho visto male io, non lo so, ma gente recuperava palle, gioca aereo perché lui non ha stessa fisica, gente lo copriva quando gli sganciava, ma io ho visto un centrocampo del genere, perché lui andava a spasso al pascolo, bravissimo, ma avendo dietro, cioè accanto a lui, due carature, belle carature di centrocampisti. Dunque anche lì, quando si guarda i calciatori, a me piace fare l'alunno, professore non sono in grado di farlo, mi piace sì. Sempre imparare, bisogna guardare anche il centrocampo come è schierato, i giocatori accanto a lui. Io mi ricordo la Fiorentina prese Amrabat e il giocatore era veloce, forse mi sbaglio, non so.
1: Sì,
4: no. Dico, ecco, allora, dunque è importante con tutto ciò, vediamo l'entusiasmo, è rimasto, è stato bellissimo vedere tutta la città in piedi per i propri amici, bellissimo, nonostante il 3-0, bellissimo, brividi, però poi c'è il campo vero. Professione è passata, la Fiorentina purtroppo è passata e l'abbiamo anche visto, è passata in vantaggio, rivantaggio e rivantaggio ancora, tre pippole e siamo rimasti qua a Firenze a casa. Ora sarebbe opportuno, mi avviso, che la Fiorentina, purtroppo è brutto, cioè due volte bisogna rimediare, due partite sono un bel indice perché pronti via, sette reti subite, zero fatti, la Fiorentina sono, ora ecco. Vuol dire che se hai sbagliato qualcosa o delle valutazioni ci sono gli svincolati, Il calcio è questo, non è che cioè, purtroppo è questo, l'uomo di esperienza dietro non c'è. Il bello che ha mandato via i giovani cresciuti nel vivaio, che magari non erano idonei, non erano pronti, ognuno il calcio vede in modo proprio, perché non erano motivati, non lo so. Io pronti via, io ho un uomo di esperienza dietro, la colonna si chiama la colonna dorsale.
0: Te pilleresti a Serbi, dai.
4: Subito, ma lo
0: subito devi,
4: ma guarda, ma anche un uomo spogliatore, cioè ha esperienza, lo prenderei immediatamente, io uno e mezzo di contratto, gli dà anche meno, li fai 2 anni a 1 milione e lo prendi, cioè non è fatta calcio, è calcio reale, dunque non capisco come mai
1: Michele, hai fatto una bellissima analisi, ti ringraziamo, veramente hai messo tanti temi importantissimi sul tavolo, grazie a Michele Fratini, è sempre
0: ciao,
1: un
0: Michele.
1: Grande piacere, purtroppo il tempo come sempre, come dicevano i bravi conduttori, è tiranno. E quindi diamo la linea a dottor Tonelli, torniamo l'ultima mezz'ora, 3-4-8
0: da Milano live
1: 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora con noi mezz'ora, 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, state anche sul canale 92 del Digitale Terrestre di buona parte della Toscana, state anche su YouTube perché vi proponiamo tutto anche lì in tempo reale, insomma state con noi, torniamo subito.

0: topiche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi voler rimetto un po' di serenità nel spogliatoio, dovete mandare via Mandragora prima dell'otto, perché secondo me lui è un grande casinista.
5: Buongiorno, vorrei dare la mia solidarietà a Luca Calamai. Purtroppo, caro Luca, quando si critica certi personaggi bisogna mettere in conto che poi ti arrivano addosso i soliti odiatori professionali, i discepoli del profeta del calcio. Quindi mettilo in conto, ma te vai a diritto e continua a dire le cose come stanno, che ne abbiamo bisogno. Non ci servono più i discepoli del profeta, ci vuole gente che dica la verità. Grazie Luca.
6: Buon pomeriggio, mamma mia, tanti espertoni di calcio alla seconda giornata di campionato, quanti espertoni di calcio subito con questi discorsi sull'allenatore, sui giocatori, su Paratici. Madonna ragazzi, ma le ferie, non hanno fatto nulla. Io mi sono disintossicato in un mese, ma mi bastava risentire stamani le trasmissioni, poi era a noi.
7: Ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Faccio una domanda a voi che ne capite sicuramente più di me, ma quest'anno che gli fa il gol nella Fiorentina? Perché a parte Beto, che comunque una decina di gol li può anche fare, anche 15 se va bene, noi abbiamo venduto quest'anno i tre migliori marcatori delle precedenti stagioni: Mandragora, Gudmundsson e Ken. Quindi io sono un po' preoccupato per il reparto offensivo.
8: Ciao ragazzi, cioè io delusissimo dal contributo di Grosso in queste giornate, ma adesso ce l'ho nel cuore. Questo ha lavorato un mese e mezzo con una rosa, con determinati giocatori e con un assetto tattico che era determinato anche dalle caratteristiche dei giocatori. Da domani tutto sconvolto, deve completamente ricominciare da capo. Averci Beto e Pellegrino non è averci Ken e Piccoli, averci Gudmundsson non è avere Gnonto, tutto da capo, altri giocatori, altro modulo, quindi bisognerà avere ancora più pazienza e questo mi angoscia, perché poi il mondo va avanti, non ti aspetta. Saluti.
9: Buon pomeriggio dalla linea gotica contro gli strisciati dei Viola della Lunigiana. Le volevo dire, signor Calamai, anche il signor Tenerani e il signor Loretto, avete incensato il buon Pratici, ora non lo incensate più e va bene così. Ma poi ai tifosi Viola di Firenze volevo dire, De Gea ha preso un gol a un metro, non nessuno che parla di quel centrocampista che è andato a spasso, il signor Induro, da un giorgiano sconosciuto. Arrivederci e grazie.
10: Secondo me bisogna fare un ragionamento più ampio,
11: a linea gotica,
10: cercando di essere ottimista, che attaccanti esterni comprati quest'anno teoricamente hanno più gol nelle gambe rispetto a il Ken, Gudmundsson, Piccoli, Solomon, Harrison che avevamo l'anno scorso. Se fanno più gol, anche se ne fa meno l'attaccante, ne fa più l'esterno, a noi ci va più che bene.
12: Bene, ultima parte di Palla al Centro, tutti i messaggi al 348-7513-933 o 3925-727775.
11: Alinea gotica,
12: Alinea gotica, piace da morire. Lunigiana ci piace.
13: Ma andiamo di corsa perché fra poco torniamo a Milano. Prima però ho già fatto un'interessante riflessione Emiliano Viviano, che avete la possibilità, vi ricordo, di sentire tutti i mercoledì in Chi si compra,
12: certo.
13: Senza flash,
12: certo.
13: Chi si compra.
12: Quello è finito, non ci sarà più fino,
13: ma non si sa, ma vediamo
12: fino a gennaio nulla.
13: Allora intanto vedi,
12: vediamo
13: che
12: ci
13: hanno detto che gli svincolati sono sempre aperti, quindi
12: ho
13: ci
12: capito,
13: potrebbe essere una versione bigiornaliera.
12: No, domani non è che lo puoi mettere Chi si compra flash
13: una volta ogni tre giorni.
12: No, è finito. Fino a gennaio non si rimette più. Ora vado in regia e gli cancello il jingle.
13: Metà dicembre,
12: primo gennaio promesso, alle 14 il nuovo Chi si compra flash.
13: Io lo metterò di nascosto. Tanto sentiamo Viviano.
0: E come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
11: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
0: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
11: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
12: Vedi, ma l'aveva fatto intendere, sì. Non impazziva, preferiva Zirkzee, però vedeva una logica nell'arrivo di Beto.
13: Ma lì infatti secondo me c'è stato un momento di confusione, no? Perché se arriva Zirkzee, allora dovevi costruire un'idea d'attacco sul possesso palla, sulla qualità, sugli scambi nel breve, perché Zirkzee ti viene incontro, quindi bene con Mastantuono, bene con Gudmundsson,
12: però non ti attacca la profondità.
13: Ora con Beto ricomincia a pensare l'attacco alla profondità, quindi ti servono gli esterni d'attacco. Insomma, che poi su quegli esterni dovrebbero anche fare qualche cross, ora tutti a piedi invertiti, ma perché Mastantuono il cross non è il pezzo forte del suo repertorio. Mastantuono parte da destra ma viene dentro a giocare. Non lo so, qualcuno che fa dei cross ce l'abbiamo? Lo troviamo prima o poi?
12: Beh, insomma, gli esterni che sono arrivati questo dovrebbero fare, Gie, Gnonto. Vediamo se ne arriva un terzo. Però se te cerchi gli esterni è perché vai a cercare anche
13: il cross. Ma il terzo arriverà? Lo chiediamo, credo, a Niccolò Santi.
12: È scattata
13: qua
12: la corsa al nome.
14: Sì,
12: ciao,
14: confermo.
12: Niccolò, ciao.
14: Eccoci, ciao, ben ritrovati, ciao ragazzi. Parlavate dell'esterno, suppongo.
13: Sì.
14: È un tema che in effetti in queste ore ci sta facendo chiacchierare molto. L'Hotel Sheraton, abbiamo avuto questa imbeccata, la Fiorentina ha in mano un esterno offensivo molto forte, il punto è questo, e secondo me è una cosa da sottolineare perché è dirimente. Prima deve uscire un altro giocatore e chiaramente il calciatore è Mandragora, perché è quello più, diciamo, in odore di addio, anche se la trattativa col Torino non è completamente saltata, ma comunque è in una fase, ecco, molto complicata, perché Mandragora non si vuole diminuire l'ingaggio, non vuole abbassarlo, e quindi il Torino in questo momento sta cercando altre soluzioni. Però questo è fondamentale perché venga l'esterno offensivo di cui parlavamo, cioè qualcuno deve lasciare la Fiorentina, in questo caso vi ripeto Mandragora. Perché? Perché serve abbassare il monte stipendi. Chiaro. In quanto il calciatore che la Fiorentina ha in pugno è un calciatore molto forte, è un esterno offensivo che ci dicono essere di alto profilo, e quindi la Fiorentina deve lasciare spazio anche non soltanto numerico ma pure economico, no? Deve avere modo di potergli garantire lo stipendio che il giocatore percepisce. Quindi ad ora è tutto fermo, questa è l'equazione: se va via Mandragora arriva all'esterno, altrimenti la cosa può realmente saltare.
12: Allora, detto che tanti lo scrivono ironizzando, dubito e la Fiorentina tenti di riportare a casa Iconè, che sarebbe un esterno.
13: Come Iconè, no.
12: Il caso non chi si compra Flash lo metti tutti i giorni, perché io me ne vado e faccio un altro lavoro. No, mi sembra importante quello che ci dice Niccolò, e gli chiedo di ribadirlo. Cioè, al momento Mandragora è un po' il tappo al resto del mercato in entrata, Niccolò. Se non esce Mandragora,
13: è proprio male a Mandragora.
12: No, però se in questo momento non esce lui, fatti capire che l'esterno non arriva.
14: No, è come vi dicevo adesso, è un domino, un effetto domino che si deve innescare. Io penso che questo valga anche per qualsiasi altra eventuale entrata, qualsiasi altro acquisto, perché la Fiorentina deve assolutamente far spazio,
12: e allora,
14: in questo
12: Niccolò,
14: caso al giocatore.
12: Tanto siamo in tempo reale, buttalo lì il primo nome che ci arriva, perché qualcosa abbiamo raccolto.
14: Dovrebbe essere Pedro Gonçalves. Pedro
12: Sporting
14: Gonçalves,
12: Lisbona.
14: In questo momento ci è arrivata questa. Sì, Sporting Lisbona, la Fiorentina l'ha chiuso, è un giocatore che la Fiorentina ha già in mano, è tutto fatto. Deve firmare soltanto i documenti, questo ci risulta, però è strettamente legato alla situazione di Mandragora, quindi fin tanto che non esce Mandragora non può entrare Pedro Gonçalves, che sarebbe un colpo straordinario, e per questo motivo la Fiorentina deve abbassare il monte stipendi. Se non lo farà, l'operazione salterà. mi viene da pensare a questo punto che possono provare last minute a cercare un'altra soluzione in uscita, che ne so,
12: Romano.
14: Penso a Brescianini.
12: È uscito anche Fabrizio Romano, ecco. Vedo Record che è uscito, quando esce Record in Portogallo decide un po' per tutti, o comunque
13: che,
12: grande
13: di che squadra è?
12: Sport in Lisbona, classe 98,
13: Record
12: 28
13: è il
12: anni,
13: giornale di Lisbona, credo,
12: alla
13: cioè,
12: sinistra
13: bola, sì.
12: Gruppo direi ovviamente quello di Mendes, ruolo naturale alla sinistra, può giocare anche a destra, valore intorno ai 25 milioni, ma insomma è uno che qualche anno anno fa è arrivato anche a una quarantina di milioni, sempre una maglia dello Sporting Lisbona. Gonçalves, un portoghese.
14: Sì,
12: un altro portoghese.
14: Tra l'altro io sto cercando di capire se questa cosa la Fiorentina voglia provare con una pazzia a farla anche senza cedere un giocatore, però questo ovviamente è tutto in divenire, ci stiamo informando, quindi ve lo faremo sapere in corso d'opera, però ecco, l'operazione è fatta, è completamente definita, 2 milioni di prestito oneroso più 22,5 di riscatto, e quindi la Fiorentina adesso ha in mano il giocatore, vi dicevo, cioè soltanto da chiudere l'operazione, da ufficializzarla, però per adesso, per quello che ci risulta, è legata a un'uscita, in particolare a quella di Mandragora al Torino, che in questo momento è più lontana rispetto a quanto sapevamo questa mattina, perché non c'è accordo tra il Torino e Mandragora sullo stipendio. Vediamo se la Fiorentina sceglierà di andare su un altro giocatore possibile uscente, o se riuscirà comunque a trovare un'altra sistemazione a Mandragora, o se farà la pazzia di portare un giocatore come Gonçalves, comunque con un ingaggio tosto da riconoscergli, a prescindere dalle uscite, magari contando sul mercato estero, perché ad esempio il mercato turco chiude fra qualche giorno, non per forza oggi, quindi questa potrebbe essere un'ipotesi, una soluzione, cioè puntare sulla cessione di un calciatore a mercato italiano concluso.
13: E quindi per la proprietà transitiva possiamo mettere in secondo piano, in secondo livello, Niccolò Tosved e Torreira?
14: Sì, sì, questo senz'altro, anzi su Torreira vi dico che mi arriveranno informazioni a breve, sto continuando a cercare appunto di capire su Torreira, però mi hanno detto che arriveranno delle informazioni a breve. Io devo essere sincero, questa è una mia sensazione, non sono più ottimista su Torreira, nel senso che Galatasaray, per bocca dell'allenatore tra l'altro, lo vuole trattenere, ha già fatto sapere che Torreira deve rimanere al Galatasaray, quindi vediamo, qui è tutto in divenire, perché a questo punto sembra che in realtà Mandragora sia vicinissimo al Torino, quindi che si stia sbloccando l'operazione, e in quel caso mi torna che, ecco, in quel caso mi torna che la Fiorentina prenda sto leggendo tutto adesso, in questo momento mi torna che la Fiorentina a questo punto prenda Pedro Gonçalves, si stanno sbloccando, questo effetto domino si sta innescando, quindi occhio, perché la Fiorentina può prendere l'esterno offensivo, e che Mandragora è vicino al Torino.
12: Pedro Gonçalves, io devo fare, ora lo ritrovo, devo fare ufficialmente i complimenti, perché c'è uno di voi al telefono che l'ha scritto per primo, 20-25
13: minuti nome,
12: fa.
13: Dici il nome.
12: Devo ritrovare il messaggio, poi magari aveva intravisto una notizia che già circolava su X, ma c'è chi me l'ha scritto, fra l'altro con la faccina del silenzio, e quindi bravo, ma lo sapevo che qualcuno di voi avrebbe dato.
13: C'è qualche numero di Gonçalves?
12: Allora, come ti dicevo, quest'anno ovviamente siamo solo all'inizio, quindi forse è meglio vedere le statistiche dell'anno scorso, però insomma vedo le valutazioni sono state anche molto alte, ora è sui 25 milioni, ma ha avuto dei periodi anche da 40, l'anno scorso 27 presenze, 13 gol e 8 assist.
13: Sono tanta roba, 13 gol e 8 assist.
12: Sono
13: tanta
12: numeri
13: roba,
12: molto molto interessanti, perché 13 gol in 27 partite è un gol ogni due partite,
13: sì,
12: quasi,
13: sì.
12: E per un esterno già 13 gol sono tanti, 8 assist altrettanto, e vedo che l'anno scorso c'è stato giusto un infortunio muscolare tra dicembre e gennaio, ma è uno che ha giocato parecchio, quindi un po' di partite le ha saltate proprio tra dicembre e gennaio per questo problema muscolare, dopodiché
15: discreto, inamovibile della formazione titolare dello Sporting Lisbona. Eventualmente qualche volta è stato adattato anche a tre quarti o punta centrale, ma nasce proprio come ala sinistra, tant'è vero che della scorsa stagione, delle 27 presenze, 14 sono state proprio come ala, altre 7 come esterno, ala se giocava da centrocampista, certo, di sinistra, certo, o ala se giocava da esterno puro. E 21 presenze sempre sulla sinistra, sono 12 gol. Un altro gol è arrivato da trequartista più centrale, 4 volte schierato.
13: No, sarebbe un grande colpo.
15: Una volta ha fatto anche la punta, non è nemmeno giovanissimo, nel senso che è un 28enne, quindi teoricamente ti dà una certa esperienza nazionale portoghese.
13: No, un grande colpo, Niccolò, sarebbe un grande colpo. Hai ultime indicazioni?
14: Sì, no, tra l'altro mi torna, perché comunque la Fiorentina voleva fare o una punta forte o un esterno forte, cioè c'era questa cosa, entrambe non potevano arrivare evidentemente, o comunque secondo quello che ci facevano capire non era una cosa in programma, quindi mi torna con il fatto che è saltato Zirkzee, che idealmente era quella la punta forte, diciamo, non che Beto non lo sia, ci mancherebbe, però è chiaro che il profilo è diverso, in valore assoluto è a meno quelle caratteristiche lì, no? Dell'attaccante considerato internazionale, considerato un crack. Ecco, adesso mi torna che Panatici abbia voluto, diciamo, fare però un colpo sulle fasce, quello sì veramente forte, quello veramente conclamato, diciamo,
13: ecco,
14: sia un colpo
13: conclamato, detto
14: un colpo nel vero senso della parola,
13: conclamato, cioè questo è un titolarissimo, non un titolare, un titolarissimo, ma certo, del 99% delle squadre, ecco, di Serie A, cioè stiamo parlando di un profilo veramente top, che tra l'altro darebbe la possibilità di entrare anche nella maniera giusta, senza queste pressioni assolute, invece a due grandi talenti come Ngie e
15: poi vedo è stato tipo il primo rinforzo richiesto da Amorim, arrivato al Milan, una delle prime richieste che aveva fatto, evidentemente rossoneri.
14: Sì, se dovesse sbilanciarmi io penso che lui giocherà chiaramente titolare, come diceva Luca, sulla sinistra, mentre Ngie sarà la sua alternativa, la sua riserva, esatto, comunque di ottima qualità e direi molto ben pagata. Sulla destra invece Mastantuono titolare, e come sua riserva a questo punto Gnonto, con altri due giocatori, però due centravanti, uno è Pellegrino e l'altro Beto, vedremo chi sarà il titolare. Se uno deve stare dietro alle cifre, Pellegrino è costato di più di Beto, però Beto è uno che ha il gol, che conosce la Serie A, che è sempre andato in doppia cifra dove è andato a giocare, per cui occhio che non sia lui poi alla fine il titolare. Certo, lo deciderà Grosso, vedremo, ci sarà sicuramente un'alternanza iniziale, probabilmente partirà Pellegrino anche solo per il fatto che è stato già nella Fiorentina, ha fatto la preparazione eccetera eccetera, però ecco, più o meno questi sono gli schemi che mi aspetto, gli incastri, no, nel reparto offensivo della Fiorentina.
15: Prima stagione allo Sporting, addirittura 23 gol, è il campionato portoghese, sì, ma per un esterno
13: no,
15: 23
13: ma il
15: gol,
13: campionato portoghese ragazzi è un campionato di livello,
15: in
13: non
15: tutto
13: è che...
15: sono 97 i gol in 239 partite, 66 sì, assist, se non segna fa segnare i compagni, ecco come lo definisco.
13: Sì sì, no, ma questo è importantissimo.
14: Sì, comunque è tutto confermato, ragazzi, abbiamo conferme dirette su Mandragora al Torino, quindi la Fiorentina ha ceduto Mandragora, è successo, diciamo c'è stata questa operazione definitiva, 8 milioni, un contratto da 3 anni più 1, quello che riguarderà Mandragora al Torino, quindi 4 anni di fatto, c'è l'opzione per il quarto anno, 8 milioni, quanto chiedeva la Fiorentina, ve lo raccontavamo anche ieri, 7-8 milioni, alla fine hanno fatto l'operazione a titolo definitivo e per questo motivo alla fine la Fiorentina si è assicurata l'esterno offensivo, e che esterno offensivo, ripetiamo, Pedro Gonçalves, che sarà il titolare della Fiorentina di Paratici sulla sinistra.
15: 4 presenze in nazionale, non proprio un abitué, giustamente qualcuno mi fa anche notare, non proprio nel giro della nazionale lusitana, però ecco, i numeri sono veramente importanti.
13: No, e questo è un grande colpo, ragazzi, questo è un colpo che dà anche un... cambia un finale di mercato.
15: Oh, l'ho detto, te l'ho detto, sì, ieri, io mi
13: cambia
15: tengo la porticina sul piano B, mi sembrava
13: così,
15: strano,
13: dai,
15: che Paratici questo... volesse chiudere con Beto e Gnonto perché è nel Como.
13: Sì,
15: non
13: e fammi dire in questo caso ancora di più grazie ad una proprietà che permette questo,
15: due e mezzo subito, però poi eventualmente l'obbligo. Se ne vogliono altri 22
13: credo
15: e mezzo.
13: Sia obbligo, no, di eventualmente
14: sì, ci sono delle condizioni che cercheremo di capire, sì Luca, ci sono delle condizioni nell'obbligo di, cioè nel diritto di riscatto che lo fanno diventare obbligo nel caso in cui si inneschino, no? E quindi 2 milioni e mezzo di prese oneroso più 22 milioni e mezzo appunto in caso di opzione di riscatto, questa è l'operazione, quindi complessivamente 25 milioni di euro, sì. Una signora operazione direi da parte della Fiorentina e di Paratici.
13: Sì, veramente, ma ripeto che cambia l'umore, ci cambia un po' l'umore, diciamo, perché rimette di nuovo grande qualità, grande valore, cioè, quando si dice giocatore, come fa la Fiorentina a arrivare, non c'ha le coppe, come fa a arrivare a determinare, li fa se c'hai la capacità di convincerli, e devo dire che in questo caso
15: qualcuno mi scrive è infortunato, in realtà non trovo grandi conferme, ha avuto un problema muscolare dicembre scorso, certo Niccolò qualcosina avevamo intuito, no, che dovevano superare forse qualche dubbio su come stesse.
14: Ma evidentemente sì, certo non sono operazioni così semplici per giocatori di questo profilo, di altissimo profilo, quindi non vi dico che è una scommessa a livello fisico, questo non penso, però credo anche che sia un acquisto alla Dragusin, no? Anche Dragusin veniva da un infortunio di un certo rilievo, doveva rilanciarsi e quindi la Fiorentina ha scelto di puntare su un giocatore che ha cose normali evidentemente, insomma avrebbe subito acquistato da club del suo livello, di altissimo livello, non che la Fiorentina non lo sia, senz'altro ambisce ad esserlo. Però ecco, parliamo di un giocatore che viene qui per lanciarsi definitivamente, per recuperare, per essere un, insomma, a livello di continuità, ecco, un tassello fondamentale nello scacchiere della Fiorentina di Fabio Grosso. Su questo non ho dubbi, non mi risultano in realtà infortuni in questo momento.
15: Non
14: penso proprio sia infortunato, stavo cercando anch'io.
15: No, poi ecco, voglio dire, non Benfica, non Porto, per mettersi in mostra lo Sporting, bisogna Sporting è forte, però non è che era, no, nel Benfica o nel Porto che domina.
13: Sì, no,
15: nello
13: ma
15: Sporting, ragazzi, se sei
13: questo è un acquisto top, tra l'altro di un giocatore pronto, non di un giocatore che devi aspettare, un giocatore pronto per l'età, per la storia, per il percorso. Ragazzi, questo è importante. Allora, se prima avevate un milione di buoni motivi per continuare a stare su Radio Firenze Viola, non avete un milione e uno, perché ora dobbiamo salutare Niccolò Santi, ma poi gli riconsegniamo la radio, giusto?
15: Cinque minuti con tutto lui, quello Pietro che Lazzanini, Niccolò Ceccarini, quindi il Nick e Nick diventa un live da Milano in questo
13: quindi
15: pomeriggio.
13: Ragazzi, aspettando
15: infuocato,
13: l'annunzio ufficiale,
15: siamo
13: ma
15: contenti perché ve l'abbiamo dato proprio
13: bello, guarda,
15: nel corso di, abbiamo cominciato senza e terminiamo con un esterno in più che vi ricordo
13: con gioia,
14: vero, ci va molto bene, sì.
13: Chi si compra Flash?
15: Gonçalves. Sì. Ora lo approfondiamo, l'ultima pista di mercato viola, vi ricordo anche Mandragora.
13: Lo in facciamo
15: uscita,
13: anche domani,
15: ci siamo,
13: si compra Flash.
15: Oltre a Gudmundsson che è praticamente della Lazio. Niccolò, grazie, a tra
13: ciao,
15: pochissimo.
13: Niccolò, tra poco.
14: Grazie a voi, a tra pochissimo. Ciao.
13: Si fa anche
15: grande
13: domani,
15: lavoro,
13: si.
15: Grande domani lavoro da Milano, lo voglio ribadire perché poi hai visto, non avevamo il nome, ma dicevamo guardate c'è, è in arrivo e quindi non abbiamo nemmeno dovuto attendere troppo. Tra poco approfondiamo tutto, salutiamo chi ci ha seguito su Lady Radio dove torna musica, informazione e Fiorentina dalle 18, Nick e Nick live da Milano per parlare di Gonçalves, Galassi fino alle 19 e poi
13: ma domani un
15: io avrò
13: piccolo
15: la
13: chi
15: fortuna
13: si compra Flash
15: stasera di avere la Chiara Bevi l'acqua che non chiederà chi si compra Flash, così viviamo.
13: Ma domani un piccolino
15: no,
13: chi si compra Flash,
15: domani
13: tutto
15: solo
13: su Gonçalves chi si
15: al
13: compra
15: mercato
13: Flash
15: che si chiude alle 20 e quindi noi fino alle 21 vabbè, siamo in diretta, state con noi che parliamo di un nuovo esterno portoghese.
13: Ciao.
15: In arriva la Fiorentina.

0: Torino, e quindi Pedro Gonçalves, che è il nome che stavamo cercando da tutto il pomeriggio, e bravi a tutti coloro che avevano mandato il suo nome nel corso di Palla al Centro, perché ci sono stati dei tifosi che hanno azzeccato poi il nome, un toto nome, purtroppo non abbiamo la bambolina da darvi, anche perché per noi è stato uno stress non da poco trovare questo nome, semplicemente perché avevamo tutto in mano, sapevamo che era un giocatore che arrivava dall'estero, che giocava a sinistra, che sarebbe arrivato forte, che l'anno scorso aveva fatto bene, non sapevamo che giocatore era. Poi alla fine la CNN portoghese, perché sottolineiamo, è una notizia che arriva direttamente dal Portogallo, ha lanciato questo nome. Successivamente anche noi, con le nostre verifiche, le verifiche fatte dai colleghi di altissimo livello che ci sono in giro per il mercato internazionale, come Romano, come Di Marzio, come tutti coloro che ovviamente baziano questo mondo, abbiamo capito che è un'operazione che di fatto è già stata definita, ma la Fiorentina stava aspettando di poter dare il via libera alla stessa a causa della cessione di Mandragora, che era necessaria anche per una questione di monte ingaggi, perché la Fiorentina si è liberata con Gudmundsson di 2,2 milioni, se non sbaglio, di ingaggio, quasi 6 per quanto riguarda Ken, ma anche il 1,8 milioni di Mandragora assolutamente è un bel liberarsi a livello di monte ingaggi. Adesso io sono curioso di vedere se la Fiorentina potrà addirittura provare a fare il centrocampista, che in teoria numericamente servirebbe per completare un lavoro che in quest'ultima ora è stato pazzesco, perché se si considera 3 acquisti nel weekend, potenzialmente 2 oggi, cessioni di giocatori come Mandragora e come Gudmundsson, insomma, io capisco perché. Intanto saluto e ringrazio anche tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube, siamo a picco non solo su YouTube, ovviamente anche su Radio Firenze Viola, alla televisione, saluto tutti coloro che ci seguono sul canale 92 o tramite Smart TV, perché veramente siete tantissimi, voi continuate a scriverci, io ora tutte le volte mi dimentico il numero di telefono,
1: 3 3 4 8 7 5 1 3 9 3 3, l'ho letto talmente tante volte,
0: potete anche chiamarci 055 77 11 171, siamo qui per rispondervi, siamo qui per dare notizie in diretta, perché siamo veramente, Nico è una macchinetta con questo telefono, abbiamo 47 telefoni, Niccolo Santi ovviamente, che non ho ancora presentato, io credo che in regia in questo momento ci sia Stefano Cherubini, che ringraziamo, ma vorrei prendere un secondo per ringraziare Sara Mastro Simone, Stefano Carlesi, che stanno curando la parte tecnica insieme a Cherubini, insieme a Marco Tonelli in queste ore, ma anche Alessandro, Lorenzo, il grande Luciano, che stanno facendo un lavoro straordinario da Milano e che ci stanno aiutando ad essere performanti al massimo per quanto riguarda le notizie che possiamo darvi in tempo reale. Ovviamente però leggeremo anche tutte le vostre valutazioni. Quante sono, Niccolò?
1: Tantissime ne stanno arrivando, vabbè, ci credo, perché comunque il momento è concitatissimo. Abbiamo detto anche delle cifre dell'operazione, no? Per Gonçalo Alves, cioè 2 milioni e mezzo di prestito oneroso più 22,5 milioni nel caso in cui si inneschino determinate condizioni che sono presenti nel diritto di riscatto. Quindi nel caso in cui il giocatore faccia magari tot presenze, vedremo, capiremo meglio quali sono queste condizioni, si innescherà l'obbligo e la Fiorentina quindi lo acquisterà a titolo definitivo per un'operazione totale da 25 milioni di euro. Ci stiamo informando anche sull'ingaggio del calciatore, che evidentemente basso non è, perché come diceva anche Pietro, Gudmundsson libera 2,2 milioni netti a stagione e Mandragora 1,8, perché il contratto gli era stato rinnovato proprio lo scorso settembre ed era passato da una cifra che con i bonus arrivava a 1,5 milioni a una cifra che senza bonus arriva a 1,8 milioni, quindi comunque la Fiorentina si alleggerisce non poco nel monte ingaggi. Il giocatore che passa al Torino per 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a titolo definitivo, 8 milioni di euro, che era poi quanto chiedeva la Fiorentina per cedere Mandragora. Questo appunto ha sbloccato l'operazione che ha portato Gonçalo Alves alla Fiorentina, poi vedremo se ci sarà la possibilità di anche arrivare
0: Gonçalo
1: a un altro.
0: Come Gonçalo Alves? Chi
1: cosa
0: è Gonçalo
1: detto?
0: Alves?
1: Cosa ho detto?
0: Gonçalo Alves.
1: No, ragazzi, scusate, sì, sto leggendo mille messaggi.
0: Però mi sembra che sia molto stanco.
1: Sono molto confuso, sì.
0: Confuso?
1: Pedro Gonçalves.
0: Pedro Gonçalves. Sei lucido?
1: Io che ho detto Gonçalo. Vabbè, insomma, comunque ci siamo capiti.
0: Ti saluta Marco Masoni.
1: Salutiamolo.
0: Lo salutiamo assolutamente. In queste ore sono tante persone all'ascolto, c'è anche Marco che tra l'altro è a lavorare, ma ci vuole ascoltare, segue la nostra diretta per sapere ovviamente le notizie di calciomercato.
1: Non sai cosa, non stavo
0: anche in diretta.
1: Non avevo nemmeno il perché stavo cercando di capire di Torreira, perché a sensazione Torreira rimane al Galatasaray, però come dicevi dobbiamo cercare di capire se la Fiorentina, come voleva e vuole tuttora, probabilmente farà un centrocampista di contenimento, di recupero dei palloni, quindi probabilmente questo mercato può riservare ancora qualche sorpresa.

0: Dopo averne già riservate abbastanza,
1: ragazzi, siamo nel delirio più totale, perché voi siete migliaia, e lo dico con una punta d'orgoglio, e noi siamo allo stesso tempo a cercare di capire cosa sta accadendo. Comunque, sulla questione di Torreira, effettivamente era già qualche ora che si respirava un po' di negativismo, se lo vogliamo.
0: Guarda, dalla Turchia lo danno bloccato al Galatasaray, sì, esatto. Quindi le sensazioni sono un po' quelle.
1: Sono un po' quelle.
0: Torreira, ovviamente.
1: Però vediamo, perché uscita di Mandragora. Allora, Pedro Gonçalves arriva per sostituire Gudmundsson e sarà il titolare della fascia sinistra della Fiorentina. Al suo posto potrebbe esserci Ngie, cioè l'alternativa è Ngie, Mastantuono a destra, Cognonto a essere la sua alternativa di fatto. Le punte sono Beto e Pellegrino. Sì. A centrocampo però Attà, Ulai, Fagioli, Brescianini, Dur. Se si vuole sei giocatori per ruolo, ne manca uno, e quindi ci aspettiamo che da quel punto di vista qualcosa possa assolutamente nascere. Comunque sono ore molto frenetiche, noi stiamo cercando di capire insieme a voi, mentre siamo in diretta, proprio quello che potrebbe accadere sul mercato della Fiorentina, con Torsvet che secondo me torna a essere proprio prepotentemente una scelta potenziale per i Viola. Servirà un'operazione però economicamente importante, come di fatto lo potrebbe essere quella di Pedro Gonçalves, perché ora bisogna capire, non ho te capito se è un diritto o un obbligo.
0: Io credo che ci siano delle condizioni che fanno scattare l'obbligo in questo diritto di riscatto.
1: Si parla di un altro potenziale acquisto da 25 milioni, perché sono 2 milioni e mezzo per il prestito oneroso e 22,5 per il diritto, e a condizioni particolari potrebbe diventare obbligo. Quindi insomma, un'altra operazione di altissimo livello. Il giocatore doveva andare in Arabia Saudita, era stato seguito a lungo con lo Sporting Lisbona, pronto a cederlo per qualche problema che ha avuto all'interno dello spogliatoio, tant'è che lui in questo avvio di stagione non ha giocato partite, anche se si è allenato assolutamente insieme al resto del gruppo. Alla fine la Gestifute, quindi l'agenzia di Jorge Mendes, molto amico di Fabio Paratici dai tempi in cui hanno intavolato una delle trattative più clamorose della storia della Serie A, ovvero l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ha risolto le castagne dal fuoco, ha tolto le castagne dal fuoco a un direttore sportivo che si era trovato all'ultimo giorno un po', insomma, ma in difficoltà.
0: Credo di sì che sia questo il ragionamento, perché poi, come dicevo anche nella trasmissione precedente, comunque le indicazioni che avevamo da qualche settimana, devo dire, erano che la Fiorentina avrebbe fatto o un centravanti di altissimo livello, e quindi un nome poteva essere appunto quello di Zirkzee, oppure un esterno di altissimo profilo. Quindi alla fine, essendo saltato Zirkzee per i motivi che sappiamo, cioè che il giocatore aveva altre opzioni, tra cui la Juventus, però la Fiorentina aveva anche fretta, ha preso Beto, allora hanno deciso di prendere un esterno come lui, perché alla fine è quello il tipo di giocatore che cercavano, cioè a livello proprio di caratteristiche. Però mi sto domandando se già il fatto che sia arrivato un Gie, che è senz'altro un calciatore di prospettiva, non presupponesse l'arrivo anche di un altro esterno così forte come Pedro Gonçalves, perché se no non me lo spiego. Fatto sta che la Fiorentina ha deciso di chiudere a effetto, che poi chiudere non sappiamo, perché bene o male al centrocampo, come dicevamo, potrebbe esserci un altro tipo di innesto, un altro tipo di giocatore con le caratteristiche magari di Torsvet, anche se ti devo dire, da stamani mi stanno dicendo che vogliono un centrocampista più di contenimento, Torsvet è magari un mezzala più di inserimento. Quindi possiamo aspettarci una sorpresa pure a centrocampo. Questo lo vedremo, noi vi aggiorneremo. Leggo qualche messaggio, leggi te.
1: No, c'è Andrea in linea, scusami, non te l'avevo detto. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, bellissime giacche tutte e due. Una domanda secca, destro o sinistro? Perché alcuni...
1: Allora, io ho ricontrollato... Allora, io ho ricontrollato e mi risulta, io mi fido di Transfermarkt sotto questo aspetto, e mi risulta che sia un'ala sinistra di piede destro. Quindi questo è quello che mi risulta da Transfermarkt. Ora, francamente, Andrea, ti dico la verità, che non abbiamo avuto il tempo di andare ad approfondire quelle che sono le sue condizioni. Ora manderò qualche messaggio, però fondamentalmente Transfermarkt sul piede e sul ruolo, considerando che il Portogallo è uno dei migliori campionati del mondo, comunque tra i migliori d'Europa, credo che difficilmente si sbaglino.
2: Buono, vi seguo per televisione, grazie Zonte, buon lavoro.
1: Grazie a te, ciao Andrea, ciao. Allora, sì, puoi leggere qualche messaggio, così anch'io mi informo un pochino meglio su questa storia.
0: Allora, 348-75-13933, poi se abbiamo anche qualche vocale invito Stefano Cherubini a scrivermi, che così vi sentiamo. Ci scrive Claudio, anzi, che ci manda una foto. Aldo dice: se si prende Torreira sarebbe tanta roba, alla fine aggiungerei anche un altro difensore esperto, anche svincolato.
1: Poi?
0: Quello lo si vedrà, non penso, ma comunque il mercato degli svincolati continua anche al di là delle 20 di questa sera, per cui nel caso non è necessario che si finisca oggi. Poi ci scrive un altro ascoltatore: strano però che nessuno si sia fatto avanti per Fagioli, forse ad oggi non vale i 30 milioni richiesti. Quindi la valutazione evidentemente della Fiorentina è alta, però come vi abbiamo raccontato il club era disposto anche a fare un prestito magari con diritto pur di liberare Fagioli e di poter inserire un calciatore più funzionale alle idee tattiche di Grosso, per cui comunque resta tutto aperto, vediamo. Poi so che abbiamo qualche messaggio vocale, ce ne sono due, quindi direi che possiamo ascoltarli così li commentiamo insieme. Vai con i vocali, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, il povero commisso ha detto qualche giorno fa che ha speso 1.100.000.000 fino adesso, un miliardo e 100 milioni adesso gli stanno prosciugando la cassa in pratica dopo quest'altro acquisto. Che devo dire, allora a sto punto prendiamo pure Torreira e Tosved e non se ne parli più, tanto stiamo in ballo, balliamo, perché se no almeno speriamo. Anzi, un'altra cosa, vinciamo soprattutto.
2: Quello sono cavoli vostri. Chi gliene dice a Fattori che se vendono Mandragora? Io gliene direi, perché ve ne buscate.
1: Bene. Vabbè, se ne buscherà dal mister, ma va bene, no, ragazzi. Alla fine ha vissuto un pomeriggio, una giornata Sauro Fattori, dove ha visto sì perdere, diciamo, uno dei suoi pupilli come Mandragora, ma allo stesso tempo ha anche perso uno dei giocatori che più odiava, fra virgolette, calcisticamente sì, parlando, ovvero Gudmundsson. Quindi poggio e bua fa pari, si dice dalle nostre parti. Ora si dovrà innamorare o si dovrà arrabbiare con altri giocatori, che sono quelli che sono arrivati nel fine settimana, Gie, poi ieri sono arrivati Beto e Gnonto. Adesso aspettiamo Pedro Gonçalves, vedremo se arriverà anche un centrocampista. Noi stiamo cercando di capirlo. Mancano 3 ore e 44 minuti più o meno alla fine del mercato, ma è un mercato che vede la Fiorentina veramente assoluta protagonista, con una squadra, ragazzi, che rischia davvero di essere fondamentalmente per 11 undicesimi nuova, perché se arrivasse un centrocampista la Fiorentina potrebbe schierare 10 undicesimi, scusate, perché il portiere rimane quello di sempre, però a parte De Gea 10 undicesimi, che potrebbe giocare a destra con João Mario o con Jimenez. I due centrali potrebbero essere Dragusin e Vieri, a sinistra potrebbe giocare Valdepenas, a centrocampo a Taula I e un altro centrocampista se dovesse arrivare, a destra può giocare Mastantuono, a sinistra può giocare, come abbiamo detto, ora Pedro Gonçalves, e al centro Pellegrino o Beto, ovviamente con le alternative Gnonto e Gie. Quindi addirittura una Fiorentina si potrebbe presentare alla prossima partita contro il Torino, non lo farà probabilmente perché gli ultimi arrivati sono veramente freschissimi, però a quella successiva con 10 undicesimi di giocatori arrivati sul mercato, una campagna acquisti a livello di numeri pazzesca. Poi il campo ci dirà qualcosa di che tipo di pazzia stiamo parlando, se è una pazzia che porterà immediato valore alla Fiorentina, se ci vorrà del tempo. E un'altra cosa occorre sottolineare, e te la butto nel tuo a metà campo prima di leggere un po' di messaggi: queste scelte sono scelte che rafforzano dopo giorni di difficoltà il ruolo di Grosso come allenatore della Fiorentina.
0: Indubbiamente adesso sono fatti suoi, nel senso che la squadra è forte e i valori ci sono, e certi giocatori sono anche funzionali, perché Mastantuono è stata una sorpresa, una bella sorpresa, non se l'aspettava sicuramente Grosso, non se l'aspettava nemmeno Paratici in un primo momento, anche se ci ha provato. Non era un esterno ma un trequartista, Pedro Gonçalves sì, Beto sì, nel senso è un centravanti di quelli che chiedeva lui. Zirkzee sarebbe stato un'eccezione perché non era un centravanti di peso, Beto lo è, quindi Grosso è stato accontentato in questi termini. Io penso che adesso veramente la palla passi a lui. La Fiorentina è una squadra, come dicevi, rinnovatissima, con giocatori di alta qualità, con anche, io credo in questo momento, anche più positività, perché il fatto che la Fiorentina non avesse preso Zirkzee, che era più l'idea Zirkzee, no, a quel punto, cioè di un giocatore forte che arrivava alla Fiorentina, Ecco, adesso invece con l'arrivo di Pedro Gonçalves, probabilmente in questo senso si riscatta anche un po' Paratici, come dicevamo all'inizio. Cioè, adesso c'è la sensazione che sia stato un mercato davvero remunerativo, produttivo, di qualità, e che alla fine anche le ultime ore lo hanno confermato. Quindi si è iniziato bene e si chiuderà evidentemente bene, in attesa di un eventuale altro innesto a centrocampo. Visto, diciamo, l'umoralità, usiamo questo termine, non esiste, della piazza, probabilmente adesso il mercato diventerà da negativo a di nuovo positivo.
1: Vedremo, questo lo decideranno i nostri ascoltatori, anzi ce lo potete scrivere al 348 751 3933.
0: Io,
1: ragazzi, non mi ricordo mai questo numero, mi dispiace. Detto, diteci quindi se qualcuno sta modificando la propria versione, magari che nelle ultime ore era diventata negativa, in positiva, anche con i vostri audio. Vogliamo sentire la vostra voce. Siete, ragazzi, siete una quantità pazzesca, quindi chiaramente cercheremo di mandare tutti gli audio possibili. Non so se ce la faremo, ma è bellissimo stare tutti insieme a portare in fondo questo mercato della Fiorentina, lunghissimo mercato della Fiorentina. Abbiamo però Tonino in linea. Ciao Tonino.
0: Ciao.
4: Ragazzi, pronto? Pronto?
0: Tonino?
4: Pronto?
0: Abbiamo perso Tonino, evidentemente. Comunque, se ci vuoi richiamare, noi siamo qui. Ti aspettiamo. 055 77 111 71. Intanto però leggo qualche messaggio. Ci scrive Fabio, dice: se coppie per ogni ruolo, suppongo intenda dire se bisogna fare delle coppie per ogni ruolo, allora manca il terzino sinistro alternativo a Valdepeñas, a meno che non vogliano attendere per alcuni mesi Parisi. E io ti rispondo che in realtà anche senza Parisi non è così, perché João Mario può giocare a sinistra, no, ci può giocare anche Ranieri in realtà, e soprattutto sulla destra è ancora Dodò, perché Jimenez magari è il titolare, ma Dodò comunque è una sua alternativa.
1: E poi, ragazzi, ancora, a me hanno raccontato che la Fiorentina avrebbe, diciamo, evitato di cedere Brescianini, prima di tutto per mancanza di alternative, di offerte, ma anche perché la sua duttilità, e quindi la possibilità che alla bisogna possa arrivare a giocare da terzino sinistro, come si è visto nel precampionato, è una cosa che la Fiorentina tiene in considerazione. Quindi è vero, le coppie potenzialmente mancano di un vero giocatore che possa accoppiare Valdepeñas sulla sinistra, e per ora manca anche il sesto centrocampista, visto dalla cessione ormai imminente di Mandragora. Però, allora, mentre il terzino sinistro non me l'aspetto, il centrocampista me l'aspetto.
0: Ci scrive Michele, dice: ciao a tutti, forza Viola, manca un centrocampista, quante possibilità di un nuovo innesto? Le possibilità ci sono, non sappiamo darti la percentuale, però abbiamo detto che comunque la Fiorentina un centrocampista muscolare lo vuole fare, per cui aspettiamo. Mancano poco meno di 4 ore alla fine del calciomercato, io sto cercando di capire se in effetti che i Viola possono fare questo colpo. Comunque Nicola da Livorno dice:
1: dammelo a me, vai, intanto stai, porti avanti,
0: vai.
1: Devi scrivere 150 messaggi. Bonni, vuoi venire a dire qualcosa? Non venire. Buonasera ragazzi, grande Paratici, grazie a voi. Noi non abbiamo fatto nulla, noi vi stiamo solo informando. Dai con Frendrup o Mandela Keita, questo è Gabriele. Poi Acerbi e Torreira, lo dice un ascoltatore che non si firma. Ragazzi, manca Torreira, non riesco nemmeno a aprire i messaggi da quanti ne arrivano di continuo. Arriviamo al messaggio. Manca Torreira, siamo veramente a posto, per favore. Fabio e la preghiera di Ale.
0: Abbiamo anche dei vocali,
1: abbiamo anche dei vocali, tra poco li ascoltiamo. Manca un medianaccio e un generale in difesa, Acerbi o similare. È una vera epurazione, ci vuole pazienza, ma i risultati non aiutano. Fabio Grosso, passi a pieni voti l'esame di Stato e faccia in fretta. Marco il moviolista. Sulla carta il mercato è stato importante, non c'è dubbio, però ora dalla carta va riportato sul campo. Siete bravissimi, grazie a Simone. Luca ci dice: non ci credo che si rimanga così a centrocampo, manca il cagnaccio che morde le caviglie. E ancora manca un centrocampista, ce lo dice Donato, l'abbiamo detto. Ragazzi, non ci scrivete cose che già diciamo, perché altrimenti mi fate perdere tempo. Ma Pedro Gonçalves è un esterno d'attacco, giusto? Quindi manca il centrocampista difensivo. Potrebbe essere Mandela Keita, visti i rapporti con Cherubini? Ragazzi, io penso che la Fiorentina, se lo fa, e vuole fare Torsvet, poi ora vediamo che cosa succede, però la situazione è questa. Se rimanessimo questi si deve giocare a pallone, niente lancioni. Il portoghese si può utilizzare anche come mezzala, la Transfermarkt l'ha fatta, però è un esterno assolutamente offensivo, tra l'altro ci dicono anche che non sia un giocatore molto abnegato alla causa difensiva, quindi non credo possa fare il mediano. 293 presenze con lo Sporting, 97 gol e 66 assist. Pedro Gonçalves è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria del Lisbona, ce lo dice Luca.
0: C'è un disturbatore,
1: c'è un cretino, non è un disturbatore, è un cretino.
0: Carini, non so se...
1: poi ciao ragazzi, a me fa paura in positivo la Fiorentina del 27-28, Alessandro da Prato. E ancora ciao, mercato notevole a mio parere, bravissimi, complimenti per la professionalità, grazie anche a te. Bomber Viola e il suo solito ottimismo, troppi cambi fatti, presi giocatori giovani di prospetto ma tutti da valutare, due attaccanti Pietro Pellegrino peggio di Ken, terzini scarsi come Joamar Jimenez, e quindi mercato da 5,5-6 meno meno, ma fatevi pure abbagliare dall'illusionista Paratici. Il Bomber Viola, Torreira e Preghiera da Andrea, Pedro Gonçalves è comunque è sinistro, no, è sinistro nel senso che gioca a sinistra,
0: alla
1: ma si piede destro.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi.
0: Alla sinistra. Poi... peraltro poco predisposto alla fase difensiva, ma posso dire anche chi se ne frega.
1: Allora, o Pietro, meno male all'inizio dell'anno dicevi che Paratici non poteva fare 20 operazioni e fare piazza pulita in una sessione di mercato, penso che con quelle minori dei giovani si sia arrivati a 40. Ivan, io lo ribadisco, credo infatti che uno dei più grandi dubbi che mi tengo sia proprio il fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo vendendo quasi tutti i giocatori dell'anno scorso, tutti insieme, è un dubbio che ovviamente devono toglierci sul campo, perché la Fiorentina è comunque in una situazione adesso, come dicevo prima, potenzialmente potrebbe giocare con 10 undicesimi di squadra nuova rispetto all'anno scorso, e se considerate, tanto è morto qualcuno.
0: No,
1: vabbè, è cascato, pace. E quindi bisogna anche dare il tempo chiaramente alla Fiorentina ad amalgamarsi, però era un qualcosa di imprevedibile. Io una campagna acquisti come quella fatta dalla Fiorentina di quest'anno, cioè con potenzialmente un'intera squadra cambiata nei suoi titolari, non l'ho mai vista.
0: Nemmeno nel 2012, che in effetti ci fu una bella piazza
1: intera,
0: pulita.
1: Intera, secondo me nemmeno nel 2012.
0: No, perché rimasero i vari Jovetic, li hai, cioè in effetti.
1: Guarda, ti dico che questa è una squadra totalmente rivoluzionata e Pasquale, ci ha fatto assolutamente. Ci stupisce assolutamente.
0: Abbiamo una valanga di vocali, li ascoltiamo tutti, tanto immagino che ne arriveranno altre tanti dopo, sentiamo i messaggi vocali,
1: certo.
0: vai con i vocali,
5: forza,
0: sentiamo.
5: Sapione, sei sulla buona strada, finalmente stai ritornando in te, grazie per questo acquisto,
0: messaggi vocali,
5: perché
0: forse non ci ha sentito la regia, giustamente stiamo facendo mille cose e anche la regia, ascoltiamo i messaggi vocali così poi li ascoltiamo anche altri dopo la pausa, però intanto andiamo con 7 messaggi vocali, vai Stefano Cherubini.
6: Buonasera, ma si prende Torreira o no? Io comunque punterei su
1: noi, ovviamente
6: Rafinha del Barcellona,
1: sta in presenza qui. Ottimo Luciano che ci sta guardando, il grande Alessandro che ci sta guardando, lo splendido Lorenzo Stefania che sta cazzeggiando, quindi siamo con loro e non possiamo sapere per quale motivo non partono.
0: Dice
1: messaggi
0: che
1: vocali.
0: Noi non li sentiamo, non so perché, dice ci sono ma non li sentiamo noi.
1: Beh, allora forse ci siamo staccati il telefono, vediamo. A me non mi risulta. Perché non c'è il telefono. Dai, Stefanino! Eccoci, bene, ora siamo di nuovo collegati, era caduta la linea.
7: No ragazzi, lui ha un piede destro,
1: quindi adesso riprendiamo,
7: gioca a sinistra ma è destro, batte i rigori con il destro e le protezioni con il destro, comunque mi sembra molto forte.
8: Volevo sapere cosa ne pensavate di quest'ultimo acquisto, se ho ben capito 25 milioni per un giocatore esterno sinistro che però si va a sommare al giocatore all'ala del Torino pagata a 16-18 milioni, quindi mi sembrano, non dico due copie, ma insomma due affari un po' a cui non so dare una spiegazione ben precisa. Premetto che ho visto un po' di video su YouTube e mi sembra che il giocatore sia molto più trequartista che alla sinistra, il portoghese, quindi ecco, non so se Ceccarini intanto si è informato in merito. Ciao.
9: Io volevo ringraziare Paratici perché praticamente ha fatto quello che chiedevo io l'anno scorso, tavola rasa di tutti quelli dell'anno scorso, non rimpiango neanche Ken, Mandragora, confusione a Sassuolo, grazie Paratici.
10: E dicevo, ma allora terzino sinistro si rimane con Valdepeñas e basta, e comunque per me un un ottimo mercato, e comunque ci mancherebbe con Torsted, ecco.
11: Ciao, sono Andrea, felicissimo per l'arrivo di Gonçalves, indubbiamente un gran colpo, rimane solo il piccolo neo del non acquisto, mi sa ormai, di Torreira, perché secondo me è esattamente il giocatore che ci manca, un leader carismatico che faccia da collante fra i reparti, sarebbe un sogno.
12: Forza Pio. Dei locali, eccovene uno. Sì. Prendono anche Torreira, io sarò entusiasta del mercato. Mi dispiace un po' per Gudmundsson e Mandragora, ma più per una questione di cuore che tecnica. Per il resto mi sembra un mercato eccellente. L'unico dubbio, ovviamente, come tanti, è grosso. Ciao da Alessandro da Bruxelles.
13: Oh, volevo dire, ma se tutte le volte che si critica questa gente ci comprano 5 giocatori, dagliene giù secche, alla grande.
0: Sì, come immaginavo, adesso hanno rivalutato molti dei nostri ascoltatori il mercato della Fiorentina. Sento il mio ritorno in cuffia, quindi me la tolgo. Però ecco, devo dire che in generale mi sembra di capire che adesso la piazza sia molto più contenta rispetto a ieri. È bastato un acquisto, certo, che acquisto, ma credo che sia cambiata un po' l'opinione su questa sessione di calciomercato, o almeno sul finale, che sembrava in effetti un po' poco pianificata. Ne parlavamo anche questa mattina con il centrocampo che non voleva essere, appunto, che non volevano smaltirlo perché non potevano, perché Mandragora non riusciva ad andare al Torino e sembrava poter essere un'operazione magari da fare prima di oggi. Quindi diciamo che in un certo senso alla fine la Fiorentina è riuscita a riscattarsi. Ripetiamo, perché si fosse collegata soltanto adesso, l'operazione di oggi, diciamo il colpo di oggi, è Pedro Gonçalves in prestito oneroso a 2,5 milioni, per quello che ci risulta, con obbligo di riscatto, cioè diritto con condizioni che lo fanno diventare obbligo, a 22,5 milioni, quindi un totale di 25 milioni. Mandragora, che invece va a Torino, operazione a titolo definitivo per 8 milioni di euro, che è quanto chiedeva la Fiorentina inizialmente, un contratto di 3 anni più 1 per Rolando Mandragora, che quindi libera il posto a Pedro Gonçalves, un ingaggio che sarà senz'altro molto alto, perché Mandragora libera 1,8 milioni di ingaggio netto e Gudmundsson questa mattina ne ha liberati 2,2. Gudmundsson alla Lazio per prestito oneroso per 1 milione di euro e diritto di riscatto a 12, ricordiamolo.
1: Allora, io andrei un attimo in pausa perché anche noi dobbiamo un attimo riassettarci, capirete che ogni tanto qualche difficoltà tecnica, dovendo gestire una regia che è giustamente a centinaia di chilometri, capita che caschi la linea, capita che vada via anche la linea del telefono. Ora vediamo, ci fermiamo un attimo e tra poco proseguiremo nonostante, insomma, tutto quello che sta succedendo anche qui intorno. Bene, a tra poco. Radio Firenze
14: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
1: torniamo in diretta, questo è Nick and Pete da Milano, dallo Sheraton, un nuovo format che varrà per queste 48 ore di ultime di mercato che siamo partiti da ieri e vi stiamo raccontando ovviamente fino alle 20 di questa sera. Siete tantissimi anche su YouTube, anche veramente e soprattutto sulla nostra applicazione, sulle Smart TV, sul canale 92 del Digitale Terrestre per le province di Prato, Firenze e Pistoia, quindi grazie della vostra partecipazione straordinaria. Tra poco sentiremo anche i tanti messaggi vocali che ci state continuando a mandare. Avevi qualche aggiornamento?
0: No, io in realtà mi ricordavo che era intervenuto ai nostri microfoni l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas a maggio, e in effetti ce l'aveva già sponsorizzato questo calciatore, cioè per lui era, diciamo, uno dei massimi talenti che avrebbe potuto offrire, diciamo, il Portogallo. Infatti ho ritrovato questa sua risposta, che vi ricorderete a maggio parlavamo anche di Gustavo Sá, fra i giocatori che Goretti aveva visionato, diciamo, in Portogallo c'era stato, e ci parlò appunto, dice, il Famalì Sao ha sempre sfornato ottimi giocatori perché lavora bene, come esempio ci sono appunto anche Pedro Gonçalves oltre a Tony Martinez, dice, non mi stupisce che abbiano valorizzato così tanti calciatori. Quindi, diciamo, la sponsorizzazione di una persona competente, un direttore come Carlos Freitas, non può che far piacere.
1: Autore, mi sa, di 13 gol l'anno scorso nel campionato portoghese, cioè, non sono numeri da poco, perché si dice sempre, no, i gol si misurano con i numeri.
0: Sì.
1: Beh, segnare 13 gol comunque vuol dire sintomo di un giocatore che sa fare gol nel ruolo di esterno offensivo. Ripetiamo, è un esterno che gioca a sinistra di piede destro, quindi potenzialmente l'attacco della Fiorentina potrebbe essere composto da Pedro Gonçalves a sinistra con Mastantuono a destra e una punta tra Pellegrino e Beto, che la deciderà chiaramente l'allenatore. Buonasera, si sa niente di Torreira? Vuoi dare un altro spunto su Torreira?
0: Torreira, noi stiamo continuando a cercare di capire la sua situazione, la sua posizione, però in realtà per quello che ci arriva, in questo caso indirettamente, il Galatasaray lo ha blindato, cioè già questa mattina c'era un po' più di pessimismo rispetto a ieri, nel senso che il suo procuratore, tanto per ricostruire la faccenda, Pablo Bentancur, ieri è volato in Turchia a Istanbul per provare a sbloccare l'operazione tra la Fiorentina e il Galatasaray. Il punto è che l'allenatore del Galatasaray ha scelto di blindarlo, per cui questa è una cosa che ci è arrivata qualche ora fa, vediamo se si confermerà anche dall'entourage del calciatore, però anche della Turchia in questo momento, Fanatic soprattutto, cioè i quotidiani più importanti, i portali più importanti della Turchia, scusate, ci stanno facendo sapere che Torreira rimarrà al Galatasaray.
1: Poi Simone dice, si è comprato 15 gol e 8-10 assist a metà prezzo, quindi una buona giornata. Domenica gol dell'ex, subito Max, molto positivo. Ragazzi, questo Pedro Gonçalves ha ottimi piedi, forse l'avrà consigliato il nostro amato Rui Costa, speriamo somigli a lui sia in campo che fuori. Se concediamo l'obbligo di riscatto al Galatasaray per Torreira, lo farei tutta la vita, secondo me ce lo lasciano, quello che dice appunto il nostro amico che non si firma.
0: Abbiamo 5 vocali, vogliamo ascoltarli?
1: Beh.
0: Vai, sentiamo i vocali così li commentiamo insieme, vai.
19: Ciao Firenze Viola, volevo dire, sono Andrea dal Campi, volevo dire che vedere su YouTube questo giocatore, le immagini, e gioca tutto a destra e gioca anche a sinistro di morto, ma più col sinistro che col destro.
20: Ma io voglio dire, ma è inutile parlare di piazza contenta per gli ultimi acquisti, quello è un fenomeno, quello è molto forte, quello costa 25 milioni, ma i risultati li dai dai campo, perché se questi 10 giocatori scendono in campo e non riescono a fare 3 passaggi messi in croce, o fanno le solite bischerate in difesa, ma anche a centrocampo, parliamoci chiaro, cioè, siamo al solito punto, cioè sono giocatori che devono essere aggregati, quindi prima di incensare tutti, di renderli dei fenomeni, aspettiamo prima i risultati sul campo, cioè, perché sennò si crea aspettative e poi la gente resta delusa.
21: Buongiorno, ci ricordiamo lo schifo che hanno fatto l'anno scorso? Io ho 50 anni e seguo la Fiorentina, una roba così è vergognosa. Quindi grande Paratici, rimaniamo obiettivi e seri, ha fatto un miracolo a cambiare praticamente tutta la squadra, ok? Poi tutti i giocatori, Gudmo, tutti questi rimpianti, è uno schifo, hanno fatto tutti schifo, quindi rimaniamo umili, sosteniamo questi giocatori e facciamola finita. Ok, grazie.
22: Ciao ragazzi, grazie per le informazioni ci date. Allora, abbiamo 6 attaccanti buoni, belli, praticamente tutti i doppioni. Perfetto, ecco, ora qualcuno mi spieghi, da tutti i super esperti di Amcio, chi è che sarà di tutti questi attaccanti che ci riuscirà a evitare di prendere 7 gol a passione in due partite. Secondo me è una squadra completamente squilibrata. Vabbè, tra di voi.
2: Ciao a tutti, non è che Gonçalves proprio ci faccia impazzire, ma questo non è mai detto. Quello che purtroppo manca a questa Fiorentina è il tocco dell'allenatore, che adesso non c'è. Non che io me lo sia mai aspettato, perché non reputo grosso un allenatore che possa dare gioco a Firenze, alla Fiorentina, no? Nel senso che non lo vedo pronto e non lo vedo neanche capace, quindi il grande ma è solo sull'allenatore.
0: Bene, questi i vostri messaggi vocali. Non so se vuoi commentare qualcosa, c'è un po' di scetticismo addirittura su Pedro Gonçalves.
1: Vabbè, qualcuno però può avere anche dei dubbi, li può avere, non è che si deve dire per forza che si sta parlando di un fenomeno. Un giocatore che viene dal Portogallo dovrà dimostrare di avere un valore simile anche nel nostro campionato e non solo in quello portoghese.
0: Mi fa strano pensare che Gie sia senz'altro un giocatore forte, ma ha pagato 20 milioni se c'è veramente anche una percentuale sulla rivendita, anche di più. Quindi quasi quanto Pedro Gonçalves, che è stato pagato 25 totali, se si innescano le condizioni.
1: Certo, lo so, però evidentemente hanno deciso di aprire i forzieri e di fare all-in, bisogna però muoversi, perché il tempo dell'amalgama è decisivo per capire se questa squadra riuscirà a rincorrere e correre per un posto in Europa, perché poi un mercato come questo ti impone di cercare di accorciare immediatamente il tempo, il punteggio, diciamo, con le squadre che ti stanno sopra. Allora, un altro ascoltatore, mi sembra siamo i Vieri, dice: non è assolutamente un esterno che gioca a sinistra con piede destro, anzi il suo più grande pregio è che calcia indifferentemente con i due piedi. Quindi lo abbiamo detto, così diciamo tutto quello che viene
0: meglio
1: detto.
0: Così ambidestro
1: e vai. Noi fiorentini siamo meravigliosi, coerenti quanto una bilancia senza ago. Questo è un Leonardo. Ma Fagioli non va via?
0: Su Fagioli non abbiamo novità, quindi più passa il tempo più è difficile che venga ceduto, anche perché mi immagino che se Fagioli va via vada in uno dei campionati più importanti e che quindi chiude stasera il mercato e non vada in un campionato, diciamo, minore tra virgolette di quelli che chiudono dopo il gong di oggi. Quindi se arrivano novità su Fagioli arrivano entro le 20 di oggi, questo mi sento di dirlo.
1: Andiamo avanti. Torsvet, siamo quasi pronti, dice Giacomo. Domenica asfaltiamo il Torino, grande mercato viola, ora Grosso deve far rendere al massimo questa rosa. Emiliano invece dice: ma sti tifosi Ronaldo e Messi vanno bene? Gonçalves comunque non è sinistra, è ambidestro che gioca a sinistra. Via ragazzi, se no davvero ora mi fate incavolare con questa cosa. Un abbraccio a Rolli, mi dispiace, uno dei pochi a metterci sempre la faccia, dice Matteo. Questa è una risposta che può dare solo Niccolò Sani.
0: No, in realtà anche Sauro Fattori è un grande estimatore di Rolando Mandragora. In questo caso mi sento di dire poco, perché se la Fiorentina aveva bisogno di liberare un posto, uno slot a livello di ingaggio, Mandragora guadagnava non poco, cioè 1,8 milioni netti a stagione, lo ribadiamo ancora una volta, così come Gudmundsson 2,2, e ha dato via anche lui oggi. Quindi io mi sento di dire che questa operazione ci poteva stare da questo punto di vista. Per il resto non so che dirvi, cioè è evidente che Brescianini è più nelle idee di Grosso, perché banalmente ha giocato più spesso in questa prima parte di stagione, in queste prime 2-3 partite che sono giocate. Quindi un po' magari Grosso non lo vedeva al centro della sua Fiorentina, Mandragora. Un po' c'era da liberare gli ingaggi, per cui è andata così. Anche a me dispiace, perché comunque il suo l'ha fatto e l'ha fatto bene Mandragora a Firenze.
1: Poi qui mi sembra si stia perdendo la bussola, ci dice un ascoltatore che dovrebbe chiamarsi Paolo. A Paratici bisogna fare una statua come a Batistuta, il problema è in panchina. Date questa squadra di giovani a un Vanoli, al grande Baldini, e ci divertiremmo per davvero. Va bene, io ragazzi le statue eviterei di farle, ma insomma va bene. Ultimo colpo, Torreira, ci dicono Tommaso e Maurizio, abbiamo spiegato poco fa. Sabato deve giocare in GE, gol dell'ex, quindi magari invece il gol dell'ex di Mandragora nei confronti della Fiorentina potrebbe essere quello di GE, sì, di là. Pedro Gonçalves è un giocatore veramente fuori portata dalla Fiorentina attuale, veramente ora incrociamo le dita e speriamo che qualcosa ci dia lo spunto per un bel campionato, come dirigenza e proprietà se lo meritano. Questo è Luca. Poi Piero da Monza, ciao e grazie per quest'ultimo giorno di mercato, per me manca un difensore centrale forte ed esperto, un altro portoghese, Diogo Leite, è oggi svincolato, un secondo portiere forte perché De Gea si sente troppo sicuro del posto, che ne pensate?
0: Troppe operazioni, ragazzi. Per caso mai, guarda, quello che abbiamo detto anche prima, dovrebbe mancare anche solo numericamente un centrocampista, perché se ci sono in effetti Atta e Brescianini, Ulai e Fagioli, Ndur e ora che è andato via Mandragora, penso che debbano inserire un altro centrocampista.
1: A Nicola da Bari che ci chiede di Torreira, dice mi date speranze, in questo momento in realtà sono in calo perché ci hanno raccontato anche della Turchia come la situazione non sia molto fluida e che anzi sembra destinato a restare in Turchia perché non è stato liberato dal Galatasaray. Poi notizie su Torsvet, abbiamo detto che è il giocatore che idealmente ci fa pensare che possa essere effettivamente aggredito in queste ore dalla Fiorentina, stiamo informandoci mentre siamo in diretta, quindi abbiate pazienza, ci abbiamo anche Niccolò Ceccarini che ci aiuta, anche la redazione di Firenze Viola, però siamo due e non siamo 40, anche se
0: sì,
1: abbiamo
0: tra l'altro mi faceva notare, salutiamo il collega Pietro Pellicciari di Rete V38 che mi faceva notare le heat map di Pedro Gonçalves, cioè le aree più bazzicate sul campo,
1: e quali sono?
0: Per parlare come Magno, è alla sinistra,
1: ma quando si è detto
0: è alla sinistra,
1: ragazzi,
0: ambidestra, bisogna... sicuramente ci sa fare con entrambi i piedi, però è alla sinistra,
1: ragazzi, questo è forte, un giocatore vero, un esterno di fantasia che fa gol, è dei tempi di Berardi che non girava un nome così, questo è Maggio. Copia di Mastantuono invece ci dice Federico. Luciano da Empoli, ci vuole un centrocampista di quantità per dare sostanza al centrocampo che sembra il punto debole della squadra.
0: Copia di Mastantuono però a sinistra, perché lui gioca come alla sinistra, rientra appunto sul destro,
1: esatto. Poi Brescianini onestamente è inutile in campo, Grosso deve fare una formazione di carattere, ce lo dice un altro ascoltatore. Ciao, gli svincolati possono arrivare anche a mercato chiuso? E ce lo dice Chiara e noi gli diciamo di sì. E poi Massimiliano Ndur non può fare il titolare. Acerbi avrebbe fatto comodo, lo dice Marco. Simone da Perugia, buon pomeriggio Ceccarini. Ha detto che la Fiorentina prenderà anche un centrocampista, l'abbiamo detto anche noi, Simone, dai. Gonçalves tira le punizioni di destra e il rigore di sinistra, è ambiciocco.
0: Allora,
1: ciocco.
0: Ti direi che mentre ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo anche da YouTube, che stiamo sfiorando il tetto dei 700, che per noi in questo momento è tantissima roba, ascoltiamo 6 messaggi vocali.
1: Addirittura?
0: Andiamo con i vocali,
1: avanti,
0: vai.
1: Tutta.
3: No, ragazzi, noi siamo dei fenomeni. Questo qui, siccome ora sai che dire, le ha detto, dice, ma se è preso il Torino, premetto, ho visto su YouTube, a me mi sembra trequartista. Questo, a vedere 20 secondi su YouTube, gli ha capito, non è un'ala, ma è un trequartista. Ragazzi, a Firenze siamo i più forti di tutti.
4: Ma Serie A, volevo dire che gli allenatori, chi allena Serie A non è scarso, se no dovrebbe essere C. Anzi, allenerebbe i dilettanti se fosse scarso, e poi ho detto che nemmeno sia scarso uno deve lavorare i dilettanti, quindi ora però la palla la passa all'allenatore e io gli vorrei dare un consiglio da umile spettatore, curi molto la fase difensiva, che è quella la più importante, il resto lasci libero di giocare, vediamo la giovane la Fiorentina. Ciao Stefano.
5: No, io sono preoccupato sinceramente, perché davanti si può anche capire, con tutti questi cambi, gente a disposizione da poco che non si segna, ma dietro c'è gli Adamo e non è possibile che si lavori così male, ragazzi, io sono preoccupato per la difesa, ve lo dico.
23: Buonasera, non ho mai visto rose stravolte per 10-11 fare subito sfracelli in campo, hanno bisogno del suo tempo di imparare a conoscersi.
24: Ma io Cesora, ma non avete la maglietta della Fiorentina dietro invece di mettervi la maglietta del Genova? Così, tanto per essere curioso. Ciao Angelo.
1: Tanto per dire una castroneria. Ciao Angelo.
0: Questa qua, perché siamo all'Hotel Sheraton.
1: Non l'abbiamo mica messa noi.
0: Se volete qua ce ne sono anche altre.
1: Ora andiamo a sentire. Aspetta, va, facciamolo in diretta. Facciamolo in diretta. Tieni. Voglio andare in diretta a sentire se mi danno la maglietta della Fiorentina.
0: Va bene, va bene.
1: Andiamo a sentire.
0: Io nel frattempo
1: così almeno diciamo ad Angelo che noi siamo pronti a fare di tutto.
0: Va bene.
1: Mi muti per favore il microfono?
0: Rendiamoci conto che stiamo facendo tutto questo in diretta perché vi vogliamo bene, perché siamo super super legati a voi ascoltatori, che ringraziamo, perché peraltro il tetto dei 700 l'abbiamo davvero superato su YouTube e quindi per noi è un risultato enorme. E ringrazio anche in particolare Sara Mastrosimone, con la quale lavoriamo insieme fondamentalmente su YouTube, grazie alle sue grafiche che sono per noi un valore, e ovviamente tutta la regia, in questo momento Stefano Cherubini, stamani Marco Tonelli, il capo dei capi Stefano Carlesi e ovviamente insomma tutta la redazione di Firenze Viola. Continuo intanto a leggere i vostri messaggi, mi raccomando scriveteci, anche telefonateci 055 77 111 71. Ci scrive Simone 99, dice: io però non lo conosco, ovviamente si riferisce a Pedro Gonçalves. Ve l'abbiamo detto anche attraverso, diciamo, le ultime stagioni, le zone in cui ha stazionato di più nelle ultime stagioni, alla sinistra, ambidestra fondamentalmente, nel senso che lui rientra sul destro, quindi si accentra, e però è abile anche col mancino. Lui però gioca a sinistra, lui è un'ala sinistra, quindi fondamentalmente viene a fare il titolare con Gie, che è la sua riserva. Questo in questo momento è l'attacco della Fiorentina. Sulla destra invece giocano Mastantuono e Gnonto. Insomma, che cosa ti hanno detto sulla maglia dietro? No, tutto questo non l'avevo nemmeno vista. Bene.
1: Più in là?
0: Deve andare a te più in là.
1: Andiamo così? Va bene?
0: Ho capito.
1: Contento? Siamo contenti?
0: Ci mettiamo.
1: Vuoi spostare? Vuoi spostare qui?
0: No, ma teniamola al centro, no, scusa.
1: Il centro si vede bene?
0: Perfetto.
1: Va. Eccoci qua.
0: Ottimo.
1: Ora siamo contenti, abbiamo fatto anche la scenografia. Vai,
0: benissimo,
1: Angelo, grazie.
0: Benissimo, grazie per il suggerimento. Questo è il tuo cellulare,
1: sì, grazie
0: per i
1: messaggi.
0: Messaggi
1: e quindi avrei una regolare, grazie.
0: Ah, giusto, una regolare che è questa qui, tieni.
1: Bene.
0: Andiamo a concludere in 5 minuti.
1: Ci sono degli audio?
0: No, cioè almeno non che
1: adesso?
0: Io sia stato avvisato.
1: Io penso.
0: Nel caso mi
1: vabbè, io leggo
0: Cherubini. Vai.
1: Secondo me con Mastantuono e Gonçalves è potenzialmente un 4-3-2-1. Gonçalves a tiro da fuori assist, è un giocatore pronto, il centrocampista difensivo arriva dalla Premier, ci dice Simone. Andrea, mamma mia come l'è nervoso Pietro Lazzarini. Sì, hai ragione Andrea, non sono nervoso, sono affaticato anche dalle minchiate. Ciao Pietro e Nick, siete dei grandi, forza Viola da Simona. Ciao Simona, grande Pietro, grazie. No, comunque l'ho preso, quindi siamo a posto. Per il complimento per il vostro lavoro, grazie a Vladimiro. Poi anche noi ti si vuole bene Nick. Qualcuno ti ha detto che ti
0: perché,
1: vuole bene?
0: No, perché ho detto che noi vogliamo molto bene i nostri ascoltatori.
1: Ma
0: non
1: certo,
0: a caso abbiamo portato la maglia della Fiorentina.
1: Sono andato a prenderla, mi sono anche preso un rimbrotto, ma non me ne frega niente.
0: Davvero? Che ti hanno detto?
1: Nulla, hanno detto che non dovevo prenderla. Gli ho detto che me ne frega, una maglia, una da una parte, una da quell'altra, la porto la Fiorentina. Tanto della Fiorentina qui dentro non ne frega nulla a nessuno, ce ne frega solo a noi. Siamo qui per raccontarvi il mercato minuto per minuto. Andiamo.
0: Abbiamo due vocali, vogliamo ascoltarli? Andiamo con i due messaggi vocali, vai.
6: Tu sei un grande, sono Scaccianuvoli. Con il cambio della maglia io domani ti farò trovare un piatto di penne sulla pevola fatto da mia madre. Ciao.
24: Non ho parole, sei un grande Pietro, sei un grande. Non ho parole.
1: Beh, ho fatto quello che mi è stato richiesto, perché poi effettivamente, cioè, le maglie che c'erano dietro a me non mi dava nessun fastidio, però siccome parliamo di Fiorentina,
0: no,
1: c'era la possibilità di prenderla, l'abbiamo presa.
0: Alla fine non c'era mica la maglia della Juve, c'era il Genoa.
1: No, prima c'era e l'avevamo coperta, perché
0: è quella
1: c'era
0: qua dietro? Vabbè.
1: Intanto ricordatevi che mentre io cerco di stare a tenere alta l'attenzione di portare la maglia della Fiorentina, Nicco vi dà le notizie eccetera, ci sono i pagliacci, ricordate, tutti gli anni sempre su questi canali. Dai Pietrone, resisti quest'ultimo giorno, almeno fino a quando quello che fa rima con Rifredi fa lo show, ti sono vicino, saluto da Simone 4. Ha già iniziato Simone, hai già iniziato. Flavione, complimenti a tutti voi, sei forte Flavione, ti si vuole bene. Volevo leggere Bomber Viola. Chiedo a te Pietro, ma l'ingaggio oneroso di Gudmundsson, ma chi lo paga? Non credo proprio che la Lazio si accolli totalmente l'ingaggio, sai qualcosa a riguardo? Sapevamo che l'ha preso tutto la Lazio l'ingaggio.
0: L'ingaggio di Gudmundsson? Sì, che io sappia sì, peraltro è arrivato.
1: Uno dei motivi per cui hanno abbassato anche un po' il prezzo, diciamo.
0: Sì, sì. No, no, è vero. E peraltro vi dico che, per quanto ho capito, è arrivato in questi minuti Gudmundsson a Formello ed è pronto per firmare il suo contratto con la Lazio. Ripetiamo, prestito oneroso a 1 milione di euro e poi altri 12 per il diritto di riscatto se la Lazio il prossimo anno riscatterà Albert Gudmundsson.
1: Allora, Max Viola ci dice: siete grandi, dimostrazioni di forza alla Paratici. Poi, ma perché, chi c'è che vi disturba? C'è qualcuno di altri emittenti. Poi, ciao a tutti e due grandi professionisti, Nick and Pete, nuovo due, cieca lasciata sul ghiacciaio di Grassi.
0: È lì.
1: È serenissimo, un buon anno. Poi ovviamente c'è chi ha notato che ci sono anche delle belle ragazze in circolo. Ragazzi, faccio i miei complimenti, grande lavoro da Daniele. Santo subito, dicono a me, sono tutto fuorché santo, ve lo dico con grande franchezza, mi basta il vostro affetto. Pietro, mi hai commosso addirittura solo per avere andato, essere andato a prendere la maglia. Io ho lottato per avere la maglia, tra l'altro, che è di Attà, quindi speriamo che porti bene. Che
0: io mi commuoverò alle 20 quando finirà il mercato.
1: Questo non c'è dubbio. C'è chi mi dice che non mi devo arrabbiare. Poi vediamo ora, perché scorrere 3 giorni fa, 24 ore adesso senza sosta dallo Sheraton, siete impareggiabili, grazie per il vostro lavoro. Questo è Moreno, grazie.
0: Però
1: Moreno,
0: devo dire che ci caricano anche notizie
1: molto,
0: come quelle di oggi.
1: No, ci caricano le notizie, ma ci caricano anche chi ci fa questi complimenti, che sono veramente splendidi e vi ringraziamo. Ragazzi, oggi mi ricordate la scena di Canale Calciomercato, siete dei grandi. Questo è Max il Sardo. Poi mi chiamo Matteo, ma Ombrozovic per il centrocampo? Ha detto no, secondo quello che ha riportato l'ottimo Andrea Lo Sapio su tutto mercato web.
0: Ci avevano provato, ma Brozovic ha detto di no, però questo conferma che la Fiorentina sta cercando un centrocampista, e infatti noi siamo qui per raccontarvi entro le 20 potrebbe esserci anche questa sorpresa, diciamo, perché anche solo numericamente un centrocampista manca.
1: Mancano 3 ore e 4 minuti, quindi devono muoversi.
0: Sì. Andiamo con 4 vocali?
1: Dai.
0: Sentiamo, vai.
7: Paolo, io sono molto interessato al signore del piatto di penne con la pecora. Se gli potete dare il mio numero, se non viene lui vengo io, lo aspetto.
8: Ma il centrocampista lo prendano o no?
9: Comunque, ragazzi, sei spettacolari, da quadretto per grosso, in due con una cuffia a cavo. Ma scusate, ma gli aureolari ve la rubai cieca?
8: Beh, grandi, e poi hai preso anche quella bianconera, che non è della Juve, ma solo che si vede il bianconero non va bene. Comunque, bravo.
0: Bene, questi vostri messaggi vocali, noi andiamo a concludere.
1: Sì, poi c'è messaggio. C'è chi mi chiede di chiudere la porta come l'innominabile, e non lo farò. Un paio di AirPods, avete ragione, ma io ho solo queste. Semplicemente grazie da Lorenzo, grazie a voi ragazzi. Simone, siete bravissimi. Ma Ceccarini oggi fa festa, no? È lì, ragazzi.
0: No,
1: qui
0: c'è che in diretta, sennò sarebbe venuto anche da noi.
1: Non vi preoccupate, anzi, meglio non venga. Vanna ci ringrazia a tutti. E poi abbiamo ancora qualche colpo in canna. Noi pensiamo che un centrocampista potrebbe essere, diciamo, l'obiettivo finale di questo mercato.
0: Non sappiamo se Torsved o se è una sorpresa, io ti dico la verità.
1: Addirittura ti aspetti una sorpresa? Lasci così i nostri ascoltatori?
0: Per quello che mi dicevano stamani, sì, vogliono un calciatore di contenimento.
1: Siamo quasi pronti, ci sta riscaldando le 2 ore che arrivano con Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti. Se è arrivato comunque lo sentirete appena entrato in diretta. Allora, noi ci fermiamo un attimo promettendovi che staremo ovviamente in diretta anche nelle 2 ore di Giacomo Galassi, se ce ne fosse bisogno, nel senso, se dovessero arrivare notizie, speriamo tutti che ne arrivino. E nel frattempo vi rimandiamo poi a quello che sarà il finale col botto di calciomercato dalle 7 alle 21 col direttore in diretta, con noi in diretta, con tutti in diretta, tutti insieme allegramente con la maglia di Attà in diretta, per raccontarvi appunto le ultime di calciomercato della Fiorentina e speriamo che si concluda con un altro acquisto, quello di un centrocampista, per completare la rosa da affidare a Rosso. Ciao a tutti,
0: ciao.
1: A più tardi.
0: Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla per l'ultimo giorno di calciomercato. Mancano meno di 3 ore alla chiusura del gong e la Fiorentina è scatenata. Ognuno può fare le sue valutazioni, però nelle ultime 48 ore, oltre agli arrivi di Beto e Gnonto accolti nella giornata di ieri, oggi addio di Mandragora, addio di Gudmundsson, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona, atteso in serata a Firenze, e vediamo se riusciremo a farvi vedere le immagini dell'arrivo del talento lusitano. Insomma, un Paratici scatenato che prosegue e arriva a una rivoluzione semitotale della Fiorentina. Ne parleremo con il sottoscritto Giacomo Galassi, ma purtroppo per tutti noi anche con Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
12: Ho sentito bene le mie orecchie?
1: No, perché sei anziano e cominciano a sentirci. No, oggi te lo dico, sono eccitatissimo. E
12: come
1: non
12: mai
1: tanto,
12: sei così gasato?
1: Perché a me piace quando succedono le cose. È bello fare il nostro lavoro.
12: Questo isterismo collettivo che attanaglia le ultime.
1: Poi vedo improvvisamente siamo tornati una squadra da Champions, cioè per i tifosi fino a ieri eravamo da retrocessione, ora arriva Pedro Gonçalves e improvvisamente è l'Mbappé lusitano. Però al di là degli entusiasmi è il subello, assolutamente. Poi da domani inizieranno le riflessioni. Oggi è come se sei in mezzo a una tempesta buona, una tempesta,
12: a un Luna Park.
1: È come se sei in mezzo a un Luna Park. Oggi te lo godi, domani vedi quanto hai speso al Luna Park, ripensi magari a quello che è successo, qual è il gioco che ti è piaciuto di più. Una bellissima metafora, Costantino. Tra l'altro sei il numero uno in discussione.
12: Sono il maestro delle metafore.
1: E poco da dire. 3487513933 per messaggi scritti e vocali. Ragazzi, vi dico, oggi pazienza se dovremo ignorare qualcuno, perché vedo che sono già arrivati 20 in un minuto, capite? Siamo umani e cercheremo di dare. No, invece voi continuate. Cercheremo di dare spazio a quante più persone possibile, ma a qualcuno dovremo per forza di cose ignorarlo. 055 77 111 71, se invece volete essere messi in diretta e parlare con noi. Costa, valutazioni di fine mercato, anche se ancora non è chiuso.
12: 2 ore e 54
1: perché,
12: minuti.
1: Bravo, facciamo il countdown, come dicono quelli bravi come te. Si lavora ancora per capire a centrocampo se arriverà qualcun altro. Oggi va così,
12: oggi
1: Costa. Però ancora non è definitivamente chiuso. Io la vedo difficile, possono chiudere il centrocampista, però ci provano in queste ultime ore. Tra un'oretta torniamo a Milano, dove i nostri Niccolò Santi e Pietro Lazzarini sono praticamente sfiniti, però noi andremo ancora a chiedere gli aggiornamenti. E invece sì, questo è Niccolò Santi. Ah, buonasera anche a Marco Tonelli. Tocca dare la buonasera anche
12: Stefanino.
1: A lui. Dammi le valutazioni del tuo, di che cosa sta succedendo. Io non ci sto capendo niente.
12: Bravo,
1: però
12: allora,
1: è bello
12: così.
1: Come in una
12: ci
1: barca.
12: Piace questa confusione, isterismo generale collettivo, perché come ci ha sempre raccontato Paratici, anche il calciomercato, che lui non vuole citare e nominare, è show business e entertainment. Sì. Quindi è bello per quello.
1: Questa sono solo KMB. Questa è Ken che ha salutato, ha detto non vedevo l'ora di essere a Como.
12: Sì,
1: ciao Moise, tante care cose a
12: allora,
1: te e famiglia.
12: Allora l'unica allora io praticamente avevo già previsto tutto il calciomercato di Paratici il 10 di luglio, ovviamente, perché Giacomo ha questa fortuna di affiancarsi al sottoscritto, che lo sta crescendo a mollichine di pane. C'è stata solo una cosa che praticamente mi ha sorpreso, perché Ken l'avevo messo tra gli incendi. Ti ricordi?
1: Sì.
12: Dei giocatori, diciamo, evidenziati in giallo, c'è Ken, l'avevo messo tra gli incedibili. Dodò tra i cedibili, ma si è piantato per il momento. Poi vediamo il campionato turco, c'è altri campionati che chiuderanno il 12. Quindi c'è sempre la speranza di vendere Dodò. Ken non è che l'avevo messo invendibile per la forza di Ken. Per
1: Maurizio
12: la
1: Pistoia, Costa, ce l'ha ancora il foglietto, la lista dei giocatori,
12: certo,
1: e le sue previsioni.
12: Guarda.
1: Sei credibile, ovo sodo, zero.
12: Guarda.
1: Questo. Però devo ammettere che
12: non ho accannato nulla.
1: Praticamente non ha accannato niente, nonostante, insomma, ci fossero tantissimi segni rosa e sono i segni di
12: venditi.
1: Che se ne
12: infatti
1: sarebbe
12: andato. Ha venduti 25 più 2.
1: Esattamente.
12: Ha venduto 25, ragazzi, Paratici è riuscito a mandare via 25 giocatori più 2, i due sono.
1: Posso dire, non impossibile, li ha regalati tutti.
12: Li ha regalati.
1: Gudmundsson oggi va a Lazio.
12: E c'è ancora Anzola sul groppone fino al 12 di settembre.
1: Io per fortuna no, perché
12: Turchia
1: pesa parecchio, ecco. Però la Fiorentina sì.
12: Qual è il problema che ha avuto però Paratici? Quando io vi dicevo, ragazzi, non voglio buttare acqua sul fuoco, però vi dico, non è un supereroe, non è Padre Pio, è un grande, un bravo, un ottimo dirigente, un top manager, però gli si è piantato il mercato in uscita, perché lui considerava i giocatori che ha ereditato in questi 7 anni, perché tanti e diversi anni che erano qui, contava di tirare su qualche soldino di più. non ce l'ha fatta.
13: Di meno è difficile.
12: Bravo.
13: Cioè, non c'è stata una scissione.
12: Dodò io l'avevo stimato sui 15 milioni, ma ero ottimista. È ancora lì qui. Gudmunds ha detto: ma una 12 milioni li prendi.
13: Di diritto di riscatto. Con la Lazio, e tra l'altro è una società nota per.
12: Ken, il discorso di Ken è diverso. Ken è invendibile. Era invendibile. Perché secondo la loro riflessione era un giocatore che doveva portare una cifra vicina ai 50-55 milioni di euro. Non ti dico la clausola, ma almeno i 50 milioni doveva portargli. Alla fine, dopo un tira e molla abbastanza come ti posso dire, anche imbarazzante per certi aspetti, non bello, è andato via per una cifra vicina ai 40 più o meno. Però non è che lo volessero tenere per la forza di Ken, perché poi alla fine Ken, ragazzi, ma cosa ha dimostrato in questi anni della sua carriera, tra l'altro, a parte la stagione strepitosa con Palladino, punto. Quindi Ken doveva portare una cifra vicina a 50
13: non
12: milioni.
13: Non sembra però che gli altri attaccanti abbiano, capisco quello che dici su Ken.
12: Io parlo
13: che...
12: di mercato in uscita, cioè, delle risorse che parati, perché io vi ho sempre
13: l'altro raccontato. Era piccoli, tanto per dirti,
12: certo,
13: non è
12: ma piccoli
13: che...
12: alla fine. Non ti dico, non hai fatto minusvalenza, già quello è stato un capolavoro, perché il rischio della minusvalenza, oddio, sì, ci sei vicino. Però diciamo che non hai fatto un bagno di sangue maggiore di quello che potevi fare.
13: Vabbè.
12: Ken era invendibile, perché la cifra che voleva, pensava di realizzare la ragazzi, Ken in due anni non è arrivato una mezza offerta. Il Como non ti dico che è stato costretto a prenderlo, ma quasi, perché gli serve per le liste, perché andava in Champions con i ragazzini della primavera, capite? Perché poi l'attaccante del Como sta facendo anche bene.

0: Oh, quattro per reparto ce li hai, perché Ranieri te l'avevo messo tra gli incedibili, poi c'hai sempre per reparto difensivo, sono arrivati, poi vediamo anche gli acquisti che sono circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 giocatori arrivati. Quindi io e Giorgetti avevamo detto 13-15, se ti ricordi bene.
1: Me lo ricordo bene, sì.
0: Quindi sono 13 giocatori arrivati con Calves, che è arrivato oggi. Quindi non vi fo l'elenco della spesa, però... La cosa di cui vorrei parlare oggi io, il tifoso, capisco che si porta dietro delle ferite pesanti della passata stagione. Io non rimpiango nessuno dei giocatori che sono andati via, perché vi voglio ricordare che quelli che sono stati ceduti sono quelli che sono arrivati quindicesimi, che erano ultimi in classifica fino a Natale.
1: Sì, ti posso dire anche l'anno prima, però erano arrivati sesti, non avevo fatto sesto.
0: Facciamo, tagliamo in mezzo, fai poggio e buca, fa pari.
1: Non in, sì, giocatori al nono posto, non al decimo posto.
0: E quindi non è che io mi strappo i capelli che non ho o sono mortificato. Ah, sono partiti 25 giocatori. Ma grazie al cielo.
1: Meno male di
0: ma cielo. Meno male. Stavo dire, ma meno male Paratici è riuscito a sbolognare 25 giocatori. E considerateci ancora Nzola sul gruppone. Nzola è ancora a Viola Park.
1: Vabbè, ho capito, l'admetti, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, no. Non mi sembra esposto l'equilibrio del mercato e
0: la Nzola, per l'amor di Dio. Però giusto perché vorrei calmierare, guarda che se devo fare pompiere io. Questi isterismi, oddio, la partenza della stagione non è stata
1: devastante,
0: le migliori. Però se parli di Viola Park, la gente dice ma Trigoria, la gente non è mai stata a Trigoria. Parlate senza conoscere le località. Non siete chi scrive di Trigoria,
1: parli del ritiro?
0: Di ritiro, perché per me è deleterio, e non lo dico solo io, purtroppo per fortuna lo dice anche gente ci lavora là dentro, non posso fare nomi ovviamente, ma lo dissero i giocatori chiamati.
1: Quindi secondo te
0: quello incide, perché a parte quest'anno che non è stata una stagione, è tuttora una stagione assurda, perché il 2 di settembre ancora Leoncardo bestia,
1: è l'1 settembre,
0: si sa che
1: ma farà caldo anche
0: non
1: il
0: se ne vuole più, ragazzi, non
1: fino
0: ne posso
1: al 10
0: più.
1: Farà caldo,
0: sarà l'andropausa, dite quello che volete, ma io di questo caldo non ne posso più, quest'anno è sdegnante. Però chi parla di Trigoria non è mai stato a Trigoria, chi parla del piano Gentile,
1: vabbè, oggi non me ne frega niente del ritiro, anche se la tua chiave di lettura di dire il ritiro a Viola Park
0: ha una sua idea.
1: 0557 111 71, ci ha già chiamato Fabio. Allora buonasera Fabio.
0: Ciao Fabio, ma allora di che vuoi parlare oggi?
2: Ciao,
0: oggi nulla. Ah, va bene, allora
1: vai, dici
0: Fabio.
2: Dunque, premesso che sono ancora frastornato da questo mercato compulsivo e non ci capisco più nulla.
1: Sì, non sei solo
0: Fabio, te lo confermiamo.
2: Al netto però, io credo anche troppo, perché si fa un campionato e una Coppa Italia e basta.
0: Sì.
2: Quindi tutto questo stravolgimento a me sta bene, ma ho un problema, perché rispetto a 2 anni fa, perché diciamo che per me la Fiorentina migliore di giocatori è quella di Palladino, io non mi sento ancora di dire che questa squadra è più forte, non so perché, forse perché l'allenatore non mi convince, non mi ha mai convinto e non lo so, però adesso l'allenatore c'ha tutto quello che voleva,
0: certo.
2: Non voleva giocare il 4-3-3, c'ha 4 esterni, anzi 3 e mezzo, perché Mastantuono è adattato, però insomma davvero il Gattopardo torna in azione, perché mi sembra rivoluzione per poi rimanere alla stessa maniera, e io mi auguro di no, però io c'ho ora il problema grosso fino a che non prende in mano la situazione, perché anche Palladino c'aveva la squadra nuova, però aveva una misera idea di calcio, e per tutto il campionato l'ha portata, era veramente un calcio pane e salame. L'idea c'era,
1: sì, aveva cambiato anche meno di 25 calciatori,
0: ma poi Pallalunga di De Gea.
1: Grazie mille Fabio, un saluto.
2: Ciao.
0: Allora, il discorso è molto semplice. Allora, io vi ho sempre raccontato più di una volta che quando cambia una direzione tecnica, che sia a direzione sportiva in particolare, tendenzialmente avviene sempre una rivoluzione. E ce lo racconta la storia, non lo dico io. Aveva bisogno questa squadra di una rivoluzione? Sì, e l'avevamo detto in tempi non sospetti. Mi dispiace qualcuno sia andato via? Sì, perché poteva rendere di più di quello che ha reso effettivamente, perché ha trovato un contesto che non l'ha performato, non è stato performante il contesto in cui si è stato inserito. La squadra che verrà, che partirà da oggi, perché la squadra nuova, diciamo che le prime due partite, anche se valevano 6 punti, definiamola ancora tra virgolette calcio

0: agosto. Attenti sulla questione Grosso, non arriveremo all'undicesima giornata.
1: Dici,
0: come è successo con Pioli,
1: nonostante l'abbia scelto Parati, ci sia
0: appunto ti dico non arriveremo all'undicesima giornata,
1: arriviamo alla quindicesima,
0: no, prima, se sì, dovesse ancora fallire. Però è il tecnico oggi che la Fiorentina si poteva permettere, perché Paratici, ragazzi, vuoi che non fai l'Europa, vuoi che c'è una società che aveva delle criticità, vuoi che doveva rifare tutto da nuovo, ha ricevuto anche diversi due di picche, che si parli di giocatori o che si parli di allenatori, perché lui è un visionario, ve l'ho sempre detto, è uno che ha gli anticorpi del calcio, ha provato a prendere un certo tipo di profili, ma non sempre ci riesci. Quindi diciamo che è riuscito a prendere dei giocatori innanzitutto giovani, quindi che hanno voglia di emergere, dei giocatori che si vogliono rilanciare, perfetto, dei giocatori affamati, perfetto, dei giocatori che lui conosce bene, quindi dei soldatini che lui ha anche all'interno dello spogliatoio, vedi oggi il deludente Dragusin, perfetto, e ha affidato il tutto a un allenatore che deve fare il famoso click, quindi l'upgrade,
1: che non l'ha mai fatto,
0: perché ha preso un certo di profilo di allenatore come Fabio Grosso, perché è un allenatore che lui può anche coordinare, non voglio dire gestire, coordinare nelle scelte tecniche, perché poi vi siete fissati sul modulo. Gli allenatori moderni o i giocatori moderni, a parte si adattano e rendono, possono rendere bene in qualsiasi modo.
1: Grosso non mi sembra un allenatore modernissimo, se posso.
0: Vabbè, è giovane, però caspita, è under 50.
1: Infatti,
0: anche
1: sia
0: lui,
1: giovane, non vuol dire sia moderna, anche Pallatina è giovane, eppure non
0: sì,
1: mi pareva così
0: moderno.
1: Sì,
0: c'è da capire, perché per esempio Spalletti, Sarri, Allegri forse no, ma Spalletti e Sarri
1: spesso
0: sono
1: più moderni.
0: Sono più ultra sessantenni, sono più moderni di tanti quarantenni che c'è a giro. Allora diciamo che è un allenatore un pochino più gestibile, me lo passi il termine,
1: qualcuno aveva detto malleabile un tempo,
0: beh,
1: aveva creato un caso,
0: certo,
1: nazionale
0: gestibile perché ha comunque un dirigente ingombrante tra virgolette. Poi sugli acquisti ha tanta qualità, è arrivata qualità, perché Atta non mi potete dire che non sia un giocatore di qualità, Olalì o Lalà non mi potete dire che non sia un giocatore di qualità, Mastantonio, che ve lo dico a fare, ce l'ha dimostrata la sua qualità. E davanti, ecco, l'unica incognita sono le due attaccanti, che comunque hanno dei numeri, propongono dei numeri, Beto e Pellegrino, perché poi voi vi fissate sui gol del singolo giocatore. Il calcio moderno considera le reti di reparto. Se a fine stagione Mastantonio fa 6 reti, con Calves ne fa altre 7, sei d'accordo? E poi Beto ne fa 12, Gnonto ne fa 5, 4, Ginge ne fa altre 5, 4.
1: Sì, però sono tutti periodi ipotetici basati su niente,
0: di reparto,
1: perché Mastantonio non li ha mai fatti.
0: Vabbè, ma sono giovani nella Serie A.
1: Beto 12 non ci è mai arrivato.
0: Non ci è arrivato, a quanto è arrivato in massimo?
1: A 11, l'anno
0: di uno potrebbe farsi,
1: sì,
0: il suo record.
1: Va bene, 11 va bene.
0: Ho detto dei numeri a caso,
1: no,
0: ovviamente.
1: No, comunque, assolutamente, così dico, risponde anche tanti e dicono, oh, guarda, con Kenny Mandragora se ne vanno comunque di media tendenzialmente tra i 20 e i 30 gol.
0: Oddio, un anno li ha fatti Ken 20 gol.
1: Anche l'anno scorso ne hanno fatti 8, io ti dico, ne hai fatti tra Mandragora e
0: dai,
1: Ken, ne hanno fatti 15 l'anno scorso, ne avevano fatti 30.
0: Vabbè, però li puoi fare
1: prima
0: di reparto, perché hai comunque dei profili che messi insieme possono raggiungere e superare, ovviamente mi auguro io, perché con gol di Ken e di Mandragora dell'anno scorso, ora mi sto iniziando a svegliare, ti voglio ricordare che ha rischiato la Serie B. Cioè, non potete sostenere l'insostenibile. L'anno scorso le umiliazioni che abbiamo subito, ecco perché oggi vi chiedo meno isterismo. Ecco perché oggi vi dico, guardate, che magari queste due sconfitte amare, soprattutto dal Frosinone, possono essere sconfitte salutari. Perché sennò mi diventi come un polpo cattivo. Sai com'è un polpo cattivo?
1: Com'è?
0: Un polpaccio.
1: Benissimo. 055 77 111 71 c'è Fabrizio. Buonasera.
0: Ciao, Fabrizio.
1: Fabrizio.
2: Buonasera. Io sono rimasto un po' sbalordito della cessione anche di Mandragora. Non perché fosse un campione,
0: ecco,
2: ma
0: bravo,
2: qui si è perso. Gli unici due giocatori facevano dei gol.
1: Che quello stavamo giusto.
0: Ma ne arriverà altri che ne faranno altrettanti, amico mio.
2: Sì, e chi sono?
0: Non lo so, mi aspetto i gol da Beto, da Con Calves, da Mastantonio. da chi,
1: no, il dubbio tuo, Fabrizio, è il dubbio che tutti ci portiamo dietro. Però è lì si giocherà, credo, la stagione della Fiorentina, proprio sui gol che dovrai sostituire. Ti ringrazio e ti saluto, Fabrizio. Un abbraccio.
0: Grazie, Fabrizio.
1: E vedi che è arrivato noi cascata a fagiolo.
0: Però,
1: per
0: scusatemi,
1: il
0: ora sennò sembro scemo. Vorrei anche esserlo, fra virgolette.
1: Sempre.
0: Ma quando arrivò Ken? E che cose, che discorsi facevamo? Gli stessi che facciamo oggi, o sbaglio? Chi segna la Fiorentina? Chi li fa gol la Fiorentina?
1: L'anno scorso avevi un po' meno dubbi.
0: L'anno scorso, tant'è vero, non ci sono state grosse pressioni per la partenza di Ken come quest'anno. Perché se avessero potuto, la Fiorentina avrebbe già venduto Ken l'anno scorso. Sappilo. È che la clausola non se l'è cagata di pezza a nessuno. Credetemi, se dico nessuno, ci fu un timido interessamento di una squadra araba, ma non vinto. Quest'anno idem, vabbè, veniva dalla stagione deleteria. Cioè, quello dico io, ci voleva aria fresca, facce nuove, storie nuove, giocatori nuovi, percorsi nuovi. Caspiterina, sosteniamo questo rinascimento, questa rivoluzione paraticiana.
1: Venduto Mandragora e Gudmundsson, ora bisogna vendere Sauro, ci scrive un amico. Così racchiudo anche tutti i messaggi, arriviamo insieme a Mandragora, si vende anche Sauro, qualcuno mi chiami Sauro, che è triste. Io in questo momento me lo immagino lì, no, che scuota la testa,
0: dopo lo chiamo in privato
1: e dice di no, va bene, sì,
0: ma
1: vediamo.
0: Perché lui
1: se
0: è un estimatore di Gudmundsson e Mandragora,
1: no, Gudmundsson lo odia dal momento uno. Mandragora invece lui era il miglior giocatore attualmente,
0: ma è un buon
1: giocatore per la Fiorentina.
0: Però alla fine, ragazzi, io vi voglio bene, ma in queste 7 stagioni cosa abbiamo celebrato? Ci abbiamo celebrato,
1: sì,
0: i 7
1: però
0: posti,
1: quello che ti dice sempre lui è: ma il problema sarà stato Mandragora che ti faceva 7-8 con la stagione, Ondur, Gudmundsson stesso e tutta la sequela.
0: Sono
1: di calciatori.
0: Sono perfettamente d'accordo.
1: Comunque, Costa, no, va bene tutto il ragionamento che ci hai fatto. Io ho una fortissima sensazione, cioè che Paratici si sta assumendo un rischio non grande, gigante.
0: Gli danno 1,5 milioni l'anno questi rischi,
1: credo 2.
0: Non mi ricordo, lo stipendio di Fabio.
1: Sì, ma questo è
0: 4 anni di contratto.
1: Cioè, il rischio di fare un buco nell'acqua è fortissimo, perché
0: io preferisco
1: non hai...
0: visionari come lui e chi rischia come lui che quelli da 0-0.
1: Ho capito. Intanto, prime due partite, 7 gol presi e 0 fatti.
0: Non volevo toccare questo argomento.
1: Perché?
0: Perché per me il campione inizia sabato col Torino.
1: Però io avevo detto già lo stesso prima del Frosinone,
0: lo so,
1: e poi è iniziato
0: detto.
1: Il Frosinone e è iniziato
0: però
1: malissimo.
0: C'era ancora delle tossicità, c'era ancora dei giocatori con la valigia. Hai giocato con due formazioni totalmente diverse la prima e la seconda partita.
1: E perché la terza, secondo te, sarà uguale? Non credo,
0: no,
1: proprio, sarà ancora più
0: già
1: diversa.
0: Già 7 esordienti li avevi col Frosinone. Magari ci sarà qualche esordiente in più, ci sarà più equilibrio. Arriva gente comunque allenata.
1: Io
0: ragazzi,
1: tutti,
0: i giocatori non è che stanno
1: tutti
0: sulla
1: giocatori
0: spiaggia.
1: A parte Gonçalves e Beto, vedo tutti i giocatori di prospettiva,
0: certo,
1: che però
0: sono.
1: Oggi sono giocatori peggio rispetto
0: però
1: a quelli Gnonto che sono andati
0: e
1: via.
0: Gingé, che non so come si pronuncia,
1: Gie
0: si pronuncia,
1: sì.
0: A partita in corso magari ti entrano e ti spaccano la partita, te la rompono.
1: Beh, questo ok, però chi ti gioca titolare? Cioè Mastantuono e Gonçalves, noi siamo sicuri che siano calciatori che in Serie A fanno bene. Ulai, Atta, Ndur, siamo sicuri? Per ora no.
0: Ndur dovrebbe, anche Ndur ora si dà la svegliata, Vincenzino Ndur, perché ci credono, l'hanno fortemente confermato. E quindi anche lui non faccia la cappella dell'altro giorno, perché lì io, quando ero difensore centrale, accompagnavo i giocatori alla linea di fondo. Non lo fa crossare. C'è ancora troppe ingenuità dettate dal ritiro, dettate dal non conoscersi. Quindi oggi il lavoro più grosso deve fare grosso è la famosa amalgama, come il presidente di una squadra di calcio che disse: ma quanto costa questa amalgama?
1: Massimino
0: mi sembra, non mi ricordo.
1: Sì, amico,
0: compriamola.
1: Tuo.
0: Amico mio, ovviamente.
1: Figurati se non era amico tuo. Va bene, quindi attendiamo ancora aggiornamenti sulla questione centrocampista. Solo una domanda che faceva un amico: secondo te ci sono speranze per Torreira? Io vi dico, ai nostri uomini mercato ci dicevano molto molto poche, perché Galatasaray non lo vuole dare via. Ma potrebbe essere non so nemmeno se definirla ciliegina, però diciamo il colpo finale di questo.
0: Bisogna vedere.
1: Perché
0: come
1: te
0: torna.
1: Hai fatto il ragionamento sull'attacco, ma io mi concentro sul centrocampo, visto
0: numericamente
1: che poi è andato Mandragora.
0: Allora, te a centrocampo qualitativamente, c'hai ancora Fagioli,
1: sì.
0: Ndur,
1: sì.
0: Poi c'hai
1: Ulai,
0: Atta, Atta
1: e Brescianini.
0: E volendo, e Brescianini come seconda linea. Sono 5 per 3 posti.
1: Te dici seconda linea in questo momento?
0: Brescianini, Brescianini sì. Brescianini, io ho sempre fatto, è giallo, è tra i non vendibili, tra gli incedibili. Perché Brescianini nutre di una grossa stima e considerazione nell'ambiente viola. Perché è un giocatore che per assurdo può fare più ruoli. Ti può garantire la presenza, quindi numericamente te c'hai in mezzo al campo Ndur, Fagioli, Brescianini, 3. E che abbiamo preso di nuovi, che non ci capisco più nulla.
1: Ulai e Atta.
0: E Atta, 5.
1: Sì.
0: Numericamente ci sei.
1: Infatti il problema è che ma adattare. Te numericamente hai fatto una squadra piena, perché anche 6 alternative in attacco per una squadra che fa solo una competizione mi sembra un po' esagerato.
0: Coppa Italia e campionato, dai.
1: Sì, vabbè, Coppa Italia.
0: Sugli esterni c'è Parisi che ti rientra, l'avevo messo fra
1: già,
0: gli incedibili.
1: Ce n'hai anche un altro.
0: C'è Parisi che gioca avanti. Quindi numericamente ci sei. Finalmente diamogli un attimino, 48 ore per fare team building, 48 ore per conoscersi.
1: Un po' poche.
0: Sono giovani, sono rapidi, basta poco, una bella scenetta in un locale giusto, alle pendici di Fiesole.
1: Io continuo a essere abbastanza negativo dopo l'inizio.
0: Non lo essere, positivo, ottimismo. Quest'anno è l'anno della ripartenza, è come se fosse una società nuova, un'azienda nuova, un cambio
1: nuova
0: di proprietà.
1: Hai
0: visto, ma alla fine l'ha venduta la società, è cambiata la proprietà.
1: Un amico te lo scriveva. Va bene, comunque
0: intanto,
1: te continui a avere fiducia nonostante
0: il 3-0. Intanto, amico che scrivevi, oggi ha certificato quella famosa cifra, il buon Joseph, che io dicevo a...
1: Il miliardo?
0: A 1,1 miliardi di euro, che sono circa 1 miliardo di dollari. Quindi oggi ha certificato il nuovo valore della Fiorentina attuale.
1: Va bene, dai, allora io non interromperei il flusso delle mese perché
0: no,
1: rischio di leggere qualche messaggio. Fermiamoci ora per la pausa, tanto dobbiamo prenderla.
0: Però
1: e poi...
0: per non rompere il flusso, ecco, lo sai qual è il mare perfetto dei carabinieri? Il preferito perfetto. Leggo, il mare preferito dei carabinieri?
1: Qual è?
0: Il mare sciallo.
1: Ci possiamo fermare per una pausa? Ho bisogno un attimo di aria. Ci torniamo su.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Molto bene, Costantino Nicoletti. Allora, di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento, 348-7513933 per i messaggi, 055-77-111-71 a Stefano Cherubini di là in regia. Chiederei subito se ci fa sentire 3 vocali. Vai, vai, diamo il via.
4: Ciao, saluti da Marciana.
1: Grazie.
4: Allora, manca un centrocampista a sto punto, sempre che Gonçalves sia già cosa fatta.
1: Lo è.
4: Giusto? C'avete i nomi? Sparate i nomi.
5: E Pedro.
0: Mica, oh, questi sono.
1: Bene, sei casato. Lo conosci Pedro Gonçalves? Ha delle statistiche
0: 98,
1: fuori di testa.
0: Sì, c'ha numeri buoni, poi insomma, beh, gioca sicuramente ha esperienza e ti alza un pochino l'età media per dare un pochino più di sostanza a tanta gioventù che tu proponi lì davanti. Perché a parte Beto e lui, no? L'età media è molto bassa.
1: Assolutamente sì. Non sapevo dove stavi finendo a parare. È vero, no, non c'è cuffie. Sì, qui non riesco veramente a stare dietro. Ci raggiungerà il direttore Tommaso Loreto e voleva fare un blocco
0: ultimo giorno di mercato
1: insieme a Costantino Nicoletti.
0: No, non è maldare, rimani.
1: Io dico, no, io vo via. No, io vo via. Ciao a tutti, vi lascio il direttore Tommaso Loreto. Volevo solo dire prima di dare buonasera a Tolo che Pedro Gonçalves, per chi vedesse e non ha giocato quest'anno, ci risulta e sia proprio per questioni di mercato, non per problemi fisici. Tommaso Loreto, ben ritrovato.
6: Buongia.
1: Mancato un po' ai nostri ascoltatori. Ti sei informato?
6: Parliamo
1: forte?
6: Portoghese.
1: È forte?
6: Fortissimo.
1: No, sì, così.
6: È fortissimo.
1: Sì.
6: Asta il fantacalcio, 130 come minimo.
1: Ma te non lo fai più il fantacalcio perché ti sei,
6: no,
1: non ti parli più con tutti i tuoi amici da una vita.
6: Se lo facessi, se lo facessi, Gonçalves è da 1-2, te stai zitto, gli fai dire a un altro 3 e poi 107.
0: Così,
6: così ti guardano malissimo, ma intanto ne tagli 4 o 5 e si divertono.
1: Senti le strategie. strategie.
6: E poi si guarda quali sono gli altri due dischi.
1: Va bene.
6: Ragazzi, ha dei numeri a livello.
1: Tolo, è la risposta che diceva: è un mercato da Pradee?
6: No. Non lo so, ne parleremo dalle 19 alle 21 con Chiara Andrea Bevilacqua in queste anche due ore di diretta con noi. Sì. Di bilancio e valutazione del mercato, oltre che rush finale, l'ultima ora come sempre da vivere insieme. No, io sono qui perché da grande affezionato ascoltatore di Garrisca al Vento il martedì, io lì rido come un pazzo, cioè sono contento che Costantino ti devasti.
5: Mi deve sostenere.
6: E allora oggi voglio fare devasta me, vai, voglio vedere fino alle 6. Se tu fai fenomeno,
1: sai qual è il mare preferito dai carabinieri?
6: L'ho detto oggi, lo ripeto. Voglio vedere se fai come quelli che fanno un po' i grossi con quelli piccini.
5: I bulli.
6: Quello non lo so, ma quelli che fanno, no, tipo ti fa un esempio, magari fanno i gridi con Holm del Bologna, capito? Non con Bremer della Juve, con Holm del Bologna fanno i gridi.
5: Tolo,
6: oppure con un difensore dei New Saints, te li ricordi dei New Saints? No.
1: Cioè di Conference League,
6: Franchi.
1: Li chiamavano New Saints perché non
6: c'avevano
1: gli
6: annessi. Se vi ricordate vincemmo più o meno serenamente e ci fu un'espulsione del difensore, mi sembra Davis, cercato dei The New Saints, e lì New ci Saints, fu uno e gli fece vai t'hanno espulso, vai negli spogliatoi, capito?
1: E quell'uno è
6: difensore del Saints.
5: Non mi ricordavo questo episodio.
6: Al difensore del Saints gli diceva vai a fare la doccia, da espulso.
1: Non ti strappi i capelli,
6: la Juve,
1: insomma, per l'addio di
6: Moise. A Torino con la Juve ha chiesto scusa perché ha fatto gol. Va a fare i gridi sulla Tolo, vai Trepperone, vai.
5: No vabbè, lascia
1: Trepperone,
5: ci innamoriamo sempre
6: con Holm.
5: Ci innamoriamo sempre delle persone sbagliate.
6: Ma io mi sono mai innamorato.
5: Ma io nemmeno.
6: È costato anche una scena perché per un anno a pescare i jolly 20 gol. Voglio vedere quando li rifà.
5: Ma ora con Fabricas si ripassa la voglia lassù, perché io come ti ho sempre raccontato.
6: No, li passa davanti Duvicas.
5: Io come ho sempre raccontato, guardate che Fabricas.
6: Scusate,
5: non è Fabricas, non è così, non era così poi entusiasta di far arrivare Kenny, perché lui c'ha un equilibrio di spogliatoio. Quello che dobbiamo ritrovare noi quest'anno con questa rivoluzione paraticiana che c'è stata, di equilibrio di spogliatoio. Però visto c'è il direttorissimo Stefano
6: Spaghetti
5: alla matriciana, ti piace? L'ho battezzato ora la palaticiana.
6: Immagini due ore io e Costantino e che può avere.
5: Aspetta, mi fate parlare, devo
6: rubato calamai da mezzanotte alle due,
5: no,
6: ma se non sapevo
5: mi ha chiamato, roba da show.
6: Ma io dalle due alle
5: visto
6: 5
5: c'è Tolo, visto c'è il direttorissimo, devo chiedergli un supporto, un consiglio, un sostegno sentimentale. Perché io stavo con una ragazza cinese che poi mi ha lasciato perché ero troppo intelligente. Sì. Mi diceva sempre: ecco. troppo colto.
6: Questa.
1: Va bene, vi dico che Fabian gioca stasera. Vi dico che Fabian è titolare in Parma Cremonese.
5: Troppo colto, Giacomo.
6: Però quando
5: colto
6: ti risponde male, mi figlia.
5: È meraviglioso. È bello.
6: Tra l'altro, notavo che ha questo capello
1: punk, l'hanno
5: bellino,
1: definito.
5: Ha fatto bene, un dettaglio.
6: Un po' Fatur, CCCP. Però mi ricordi anche mi sembra Michael, ora c'è un lapsus,
1: Michael Owen
6: ha preso l'Oscar insomma in una battaglia dopo l'altra, attore straordinario.
5: Dai, ha preso l'Oscar.
1: Lo sa Costantino,
5: sta
1: passando
5: troppo
1: il
5: livello
1: cinefilo
5: della trasmissione, voi due.
6: Che rabbia quando non mi vengono i nomi.
5: In redazione gli ho fatto a Tolo, ma che caspita di concerto se andavo a vedere l'altra sera, che hai visto, fa questi post, seguitelo sui social, che è divertentissimo Loreto, mette della roba con della musica particolare,
6: sono i CSI.
5: Capisci, non capisci, non si sa dov'è, è misterioso. Ho detto adesso andavo di CSI, che campionato è? Io conoscevo lo Xen,
1: c'è il campionato CSI
6: c'è Lindo Giovanni Ferretti.
1: Come sta?
6: Baroccolo, hanno fatto queste reunion, peraltro ho visto l'anno fratta dove a Villa Franca ieri sera, cioè dei concerti mistici.
1: Benissimo, ora siamo a due ore e mezzo dalla chiusura del calciomercato.
6: Prima erano i
1: con tutti bene, con tutti bene vi voglio. Possiamo tornare sulla Fiorentina.
6: Versione PGR che era i Per Grazia Ricevuta.
5: Ah, Per Grazia Ricevuta, pensa te. Che cultura musicale che ha.
1: Benissimo, possiamo concentrarci.
5: Dici Giacomo,
1: lui è contentissimo.
6: Ecco, mi sembri Sean Penn, Sean Penn in una battaglia dopo l'altra.
5: Va bene. Io John Holmes, se ti avevo paragonato a John Holmes.
1: Possiamo per favore parlare di Fiorentina invece deve somigliare. Che assomiglia a Mick Jones, che per questo mi dava del capello un po' punk. Però io non conosco.
5: Allora, volete sapere, siccome io brucio le tappe, il voto al mio mercato della Fiorentina, lo vuoi sapere?
1: No, terribile.
5: Volete sapere il voto che do al mercato della Fiorentina a due ore dalla fine?
1: Vai.
5: Do due voti.
1: Pensavo due.
5: No, due no. Due, sono sempre stato severo nei voti per la Fiorentina. 7 totale. La rivoluzione societaria, l'inserimento di nuove figure, i nuovi paletti messi, l'organizzazione, i movimenti che ha fatto, i 27 giocatori partiti, i 15 arrivati, l'erbetta tagliata bene, il fatto non si vada a Moena, bisogna tornare a
1: Va
5: Moena.
1: Va bene, quindi sempre per quello. Poi
5: sulla parte tecnica, quindi giocatori, un 6 streaming sito, 6 meno.
1: Quindi viene
5: c'è
1: fuori
5: qualcosa che
6: ma lo dici per i 180 minuti di Roma e Frosinone?
5: No,
1: lui ha detto
5: bravo,
1: di
5: io ci ho pensato a due partite, no, bravo, bella domanda, io non le ho considerate.
6: Guarda, stavo scrivendo l'editoriale, però io non le per considero. Esempio, cioè io oggi fatico a rimangiarmi quello che pensavo su Dragusin, che era sembrata una grande operazione.
5: Bravo.
6: Se penso a Roma e Frosinone, Dragusin
5: sarebbe da non farlo giocare.
6: Come si fa a valutare per esempio Dragusin? Dimmelo voi.
5: È un suo soldato.
1: Lui sostiene il ritiro al Viola Park
5: penalizzante.
1: Penalizza all'inizio.
6: Sì,
5: quella è una teoria che portate da 3
6: io
5: anni.
6: Non ne posso più.
5: Però l'hanno detto i giocatori, l'hanno sostenuto gente più autorevole di me a livello preparazione atletica.
6: Il contrario.
5: In Inghilterra hai visto che una mattina non si allenarono per il troppo caldo.
6: Sì, però domenica sera se ne è parlato, per esempio a Viola è stato molto bravo, l'ha tirato fuori Angelo Giorgetti, ha guardato le partenze degli ultimi 4 anni che non sono state positivissime, però per esempio diceva Lorenzo Amoruso che a lui risulta che l'ultimo anno di Moena c'erano dei numeri con Italiano, primo anno a Viola Park c'erano più o meno gli stessi numeri,
5: sì. E bisogna vedere chi fa, chi dirama i numeri, se ne dirama
1: poi anche del ritiro,
6: ragazzi, insomma i super esperti ti dicono che conta più di tutto il recupero, quindi comunque a Viola Park recuperi bene le stanze in fresco,
5: ma se ci rompono le palle, Tolo, perché hanno dei tempi morti pazzeschi,
6: anche me ne rompo
5: appunto
6: io.
5: Perché si allena la mattina presto e la sera tardi.
1: Io ascolti Radio Firenze Viola, mettono il canale 92 al Viola Park,
5: a Moena vai a fare due tuffi in fiume, va a fare due passi in paese,
1: a Viola Park c'è lei,
5: ti alleni in orari per tempi umani.
6: Guarda, ti arrivo a dire semmai un aspetto lo tirava fuori qualcuno qui in diretta radio, può essere quello di fare gruppo e di fare anche già ambiente, cioè tu a Moena i calciatori appunto fanno il rafting, fanno
5: la bicicletta,
6: stanno insieme,
5: vanno a fare il ghiaccio,
6: quando voglio dire si decide che stiano tutti insieme, perché l'altro anno in Inghilterra c'era chi non c'aveva
5: voglia di fare
6: i lavori di squadra,
5: ma in Moena c'è la pernici, c'è la cena con le pernici, c'è la serata,
6: secondo te chi?
1: Secondo me Moise Ken è un
6: euro, ma lascia perdere
5: perché era quello che arrivava sempre in orario degli allenamenti.
6: Però poi la sera magari vanno al Faloria, trovano tutti i tifosi.
1: Tommaso e Costantino sta cercando di riportare la calma in questa trasmissione, cioè non è possibile, io sto vivendo un incubo.
5: Mi fa morire quando fa gli spot di Radio Firenze.
1: Che sempre
5: Sabelena.
1: No, Sabelena,
5: sì. A me non mi fate mai fare uno spot con Loreto, ma mi tira, mi entra sulla rotola.
1: Allora, torniamo un attimo. Tommaso, te è vero, dopo avrai 2 ore, ti senti dare un voto a questo calcio mercato?
6: Ma io così, proprio a caldo, poi me lo rimangio perché credo ufficialmente dirò che non lo voglio dare. Ma io in questo momento a caldo sono in ballo tra il 6,5 e il 7.
5: Ma sai, mi trova d'accordo.
6: Perché Gonçalves, per quello che mi sono fatto dire, che sono sincero, io non è che segua con attenzione lo sport in Lisbona, poi insomma, come dire, per me a Lisbona c'è solo una squadra, anche se ho la maglia dello Sporting, perché ci abbiamo fatto 2 amichevoli, sono stato 2 volte al Benito Villamarin a raccontare Sporting Lisbona Fiorentina, mi dicono che insomma il profilo è di alto livello,
1: Va bene, vediamo.
6: Poi forse
1: vediamo.
6: Caratterino, ma i numeri sono da esterno che segna raffica. Non so se è un nuovo Mertens, ma i numeri sono quasi a Mertens.
1: E la questione delle uscite, perché tu naturalmente ti sei concentrato su Moise Kean, che non so se sai, Tommaso è andato al Como e non farà più i guidi con il maglio viola quest'anno.
5: È tremendo.
1: Però no,
6: sono cioè, tu glielo devi, e glielo devi dire a quelli, glielo devi dire agli unici ai quali dà udienza.
1: Sì, cioè
6: Penguin, i vari sì, i vari influencer detto era polacco, social però. Perché a loro gli dà udienza, poi che io sappia non c'è nemmeno verso di dargli premi l'anno in cui fa un sacco di go. Ma forse se glieli danno gli influencer.
1: Puoi superare Moise Kean per favore, andare oltre, perché
6: un giorno
1: saluta
6: facciamo
1: Mandragora,
6: solo due ore,
1: saluta Gudmundsson, saluta Fagioli, non dovrebbe salutare, però la lista di Costantino lì che segna
6: a
1: 25
6: gli dico
1: a
6: bye bye, perché sì, sai lui in italiano non parla.
1: No, ma sei avvelenatissimo.
6: Dopo tre anni. Ma io ragazzi, scorso, fate voi, esatto, se voi siete in grado con uno schiocco di dita di far finta di nulla rispetto all'anno scorso, beati voi. Io purtroppo lo dico sempre, sono
5: ragazzi, mi è arrivata un'esclusiva,
6: cresciuto, viziato, quindi per
5: Tolo,
6: me
5: rimani.
6: Essere ultimo in classifica, rischiare di andare in B,
5: stai calmo Tolo. Dopo ne parliamo. C'è un'esclusiva perché c'è stato poi l'evento del centenario. Abbiamo un'esclusiva, la telefonata del DJ del centenario che ha preparato la scaletta per il centenario. Scusa Stefanino, agevola l'audio della telefonata del DJ.
7: Floriana, vai tranquillo che Bob Sicilet ce l'ho, anche gli altri DJ famosi ce li ho.
1: Stefanino, ma te non ti puoi opporre.
7: Anzi, vi porto anche musica underground, musica commerciale che va molto a livello commerciale. Me Bob Ciclette, roba buona, roba buona, vai tranquilla. Anzi, grazie del consiglio che così preparo un giorno prima, così me lo trovo già nella festa. Questa canzone che avete detto, Floriana, grazie per
1: Facebook.
5: Floriana, la DJ,
7: ci vediamo alla festa.
5: Ci vediamo al centenario.
7: Ok. Grazie, ciao ciao ciao.
6: Ma questo è
5: la DJ,
1: cioè, ma Carlesi, il nostro capo tecnico, è entrato per agevolare questo contenuto senza il quale
6: proprietario dello stabilimento balneare alle Maldive del Salento,
5: sì,
6: di là.
5: Praticamente sì, roba delle più o meno parti sì.
1: Ha venito via Marine a Siviglia e l'Alvalade lo stadio, lo sport di Lisbona fermo, bene. Bob Ciclette è piaciuta incredibilmente, non a me ma a qualcuno sì. Detto questo, Tolo, poi ah no, fai tutto il blocco.
6: Lo
1: sei
6: al Valade,
1: sì,
6: vero.
1: Ti aspetti
5: sosta,
1: qualcos'altro in queste due ore e un quarto? Sono te già tempo di
6: centrocampista,
5: non sì, un difensore.
1: Ma due ore e un quarto, cioè, come difensore? Quanti tu ne vuoi?
5: Io un difensorino.
6: Esce Mandragora, secondo me Galatasaray non ti dà più Torreira e quindi mi tengo un dubbietto su Torsvelt. Non possa arrivare
5: che
6: lì.
5: Era poi il pallino di inizio
6: che era
5: mercato.
6: Il pallino di Gross.
5: E il nome è stato il primo nome, gli devi dare forza nello spogliatoio, quindi un giocatore suo che è arrivato dal Sassuolo, nessuno.
1: Ma lui disse nella prima intervista, in realtà io non sono un grande fan dei calciatori, degli allenatori che si portano dietro i calciatori, però tutta l'estate ci raccontano Torsved, anche lo stesso Aquilani ha detto Torsved ha chiesto la cessione. Per ora resta lì, vediamo un attimo che cosa succederà. Torreira
6: mi sembra bloccato in questo momento, Galatasaray non lo libera.
1: Va bene, e poi quindi restiamo su Torsved, sentiamoci un po' di vocali, e tanto io Tommaso faccio finta che tu non ci sia.
6: Sono qui a
5: è l'abbonato in prima fase.
8: Buon pomeriggio innanzitutto, ma prima sti gol che facevano prima, ma chi è che faceva sti gol? Che è sta leggenda metropolitana? Quel Ken l'ha fatti una volta in tutta la carriera. Un sono in due anni, ne ha fatti se no 15.
5: Bravo.
8: Due Mandragora ne fa 6-7, ma quest'anno era il quinto panchinaro Mandragora. Ma adesso stiamo a parlare, raga. Ripeto, in carriera era più gol di Ken.
5: Ti rimpiangi un po'.
8: Con Salves va in doppia cifra quasi tutte le stagioni. Ma attenzione quando dimostra le cose.
5: Bravo.
8: Perché Ndurre non ce le ha i gol nelle corde. Bresciani non ce l'ha.
5: Sì.
8: Attà non ce li ha.
5: Sì.
8: Ma Oia se ce l'hanno. Ma che
9: praticamente Paratici ha fatto il colosso dai piedi d'argilla. E purtroppo questo sarà il nostro problema. Temo. Cioè, ciao.
10: Arrestate Costantino.
1: Arrestate Costantino. Beh, direi non c'è.
5: In diretta, sarebbe uno scoop.
6: Gigante dai piedi di argilla, nel senso che la difesa è fragile, la leggo così.
5: Però ha il portiere più forte, uno dei portieri più forti della Serie A.
1: ci hai detto anche te che qualche dubbio ce l'avevi.
5: Beh, quello te le dico le cose.
1: Ma lo fai in diretta.
5: Ma tanto non ci ascolta nessuno, è come se ci dicessimo fra di noi.
1: Ci ascolta che Sauro Fattori e mi ha detto che sì, mi ha
5: detto. Battuto apposta.
1: Saluta che Sauro Fattori ci ascolta.
5: Ciao Saurino, dopo ti chiamo, che tanto non ti sento.
1: Per Mandragora, ma non può, ora non risponde.
5: Ah, non risponde, è in lutto.
11: Immagini.
1: Sì,
5: andiamo a Torino a trovarlo.
11: Immagini che non è oggi.
5: Andiamo a trovarlo a Torino.
1: Ma io francamente non faccio fatica a essere d'accordo con Sauro. Cioè, secondo me, lo dicevo prima a Costantino, Paratici si assume un rischio enorme sottovalutando anche la difficoltà di un campionato come la Serie A.
5: Il manager cosa deve fare?
1: Non infilare 18 ventenni in una squadra, ma fare squadre equilibrate in cui infili ventenni insieme ai giocatori esperti, insieme ai giocatori
5: quello che
1: già
5: fa, che hanno fatto l'anno scorso. Cosa io
1: Pedro Gonçalves arriva qui, non parla una parola italiano. Urai non parla una parola di italiano.
5: Parla
1: Adane parlerà tre di parole
5: l'anno
1: italiane.
5: L'anno scorso hanno fatto
1: portoghese
5: quello che hai detto te. L'anno scorso farà di interprete. L'anno scorso hanno fatto quello che hai detto te, giusto equilibrio fra esperti e giovani di belle speranze. Poi i giovani si sono dimostrati, Nicoletti Caviglia, piuttosto che come si chiama, Som delle Ciofeche.
1: Sì.
5: Ora, quando l'amico dice gigante dai piedi d'argilla, sbaglia, perché ora c'è anche un'organizzazione all'interno della società, ci sono dei punti fermi, c'è dei punti di riferimento, c'è un atteggiamento da squadra di calcio, non c'è più una proprietà invadente come vi ho raccontato più di una volta.
11: Ti seguo anche e ci credo, anche se pronti via. Se
5: no,
11: visto
5: disastro,
11: nada,
5: disastro.
11: Atteggiamento in campo remissivo, paura, fragilità,
5: giocatori con la valigia in mano.
11: Menez, destro, sinistro, niente, Gudmundsson che spinge.
5: Dodò a Roma, lascia perdere.
11: Che
5: però
11: ha fatto Dodò a Roma?
5: Non andava schierato, impresentabile. Il discorso qual è? Che quando c'è, perché gli allenatori odiano la fine o il calciomercato che si introduce nella stagione in corso, quando inizia la stagione? Perché un anno, vi ricordate, Tolo c'era, te Giacomo ancora forse eri giovane, un anno il calciomercato si è chiuso il 17 di agosto,
11: partito da Lisbona,
5: a Ferragosto,
11: Pedro Gonçalves partito da Lisbona,
5: si va ad accoglierlo,
11: cosa so,
5: lui è d'aeroporto,
11: tre ore e mezzo mi sembra Lisbona,
5: io da Pisa,
1: dici? Però ce lo davano a diretto alle 19 a Firenze, non lo so,
11: due ore e 10 mi sembrava più
5: diretto,
11: lungo il volo. Tre volte sono andato a Lisbona,
5: io da Pisa partivo per Lisbona,
11: è lungo il Portogallo, c'è anche Porto,
5: però
11: anche Porto,
1: tre ore e 15 internet
11: a Lisbona, erano tre ore
1: a Lisbona, però Pedro Gonçalves c'ha un aereo
11: a Bozzi, non lo so,
5: a Lisbona, ma
11: che
5: voi giornalisti non vi piace essere
11: non mi devi toccare,
1: però nessuna persona normale piace essere toccato costantemente mentre
5: Costantino
1: parli.
5: Costantemente a Lisbona andai a mangiare le aragoste sull'oceano con Marc Zorò e Nuno Gomez.
11: Zorò quello è il Messina,
5: quello è il Messina.
11: Nuno Gomez
5: e il fratello di Nuno, Thiago Gomez,
11: che ho conosciuto,
5: grande bravo ragazzo.
1: Ora possiamo parlare di qualcosa di cui ce ne freghi qualcosa, oppure possiamo dobbiamo
5: così,
1: avanti con tre vocali, guarda,
11: baccalà,
1: chiusi, vai con tre vocali,
11: no, cosa caffeino al caffè brasiliano,
12: sta tirando su una bella squadra,
5: bravo,
12: dai. Forza Viola!
5: Sempre!
13: Marco del Poggetto, aspetto qualcuno che dica se era più forte Gudmundsson di quest'ultimo arrivato, tanto ci sarà.
14: Buongiorno, buonasera dai Grande Viola, ma sono sempre di un centrocampista, ragazzi, è stato già tutto l'anno con duro, come si fa? Cioè, gli impresentabili, gli lento, ma
5: ci credo.
14: Non fate passo su un mattone, ma andò sia con Honduras.
5: E ci credono Andur, ragazzi, il nazionale, sì, come su Brescianini, sì, ve l'ho detto, vanno recuperati, come Fagioli, ti è rimasto Fagioli, era un altro che doveva portare soldini in cassa e non li ha portati, quindi oggi lavori su quelli che hai, fai, come ho detto prima, team building, ci lavori, l'amalgama, le famose cose che ho detto prima.
1: Comunque, allora, ce lo chiedono in diversi, se andare all'aeroporto oppure no,
5: io
1: se
5: andrei,
1: volete andare, però tre orette, partendo, è partito una decina di minuti fa, quindi un quarto d'ora fa, arriverà verso le 9, senza dare 18,
5: dalle 20
1: più o meno.
5: 30, dai, staglia nel 24:30.
11: 18, 3 ore, e
5: 20:30.
11: Poi c'è traffico, taglia sopra Minorca, a sinistra, lei passa sopra Genova,
1: ci sarà nei cantieri,
11: più o meno intorno agli Appennini.
5: Che ti sei scritto il tuo nome, che non te lo ricordi?
11: No, mi sono scritto
5: la vita,
1: no, non te lo ricordo,
11: ragazzi.
1: Bellissimo. Vabbè,
5: c'ha un tatuaggio
11: la
5: sui
11: vita
5: braccio.
11: È su una tombola.
5: Ah, che frase, senti come
1: salutiamo Manu Ciao che ci ascolta tutti
5: io pensavo
1: giorni.
5: Si già appassionato della tombola.
1: Allora, è un colpo d'aeroporto
11: c'è
1: Pedro.
11: Mezzo di Diego nella canzone mia Costantino.
1: Sì, fuera Maradona.
5: E c'ho il battesimo come ti fuera
11: Maradona. Bravo Ciao.
1: Allora, ci possiamo per favore concentrare? È un acquisto d'aeroporto Pedro Gonzalez.
11: Ma sì, dobbiamo fare la
5: così
11: sì, al mutinamento guarda sono venuto solo per mandare fuori
1: sì, bravo no in due sei sostenibili
5: io un'accoglienza a Concecaoli come si chiama
1: Concecaoli, io non so più che dire
5: io la farei una sciarpetta gliela farei trovare dai,
1: Pedro questo coro e poi
5: tanti tassisti che sono all'aeroporto che si presteranno sicuramente.
1: Ma io vorrei dirvi una cosa però
5: Socota
1: e non vorrei rompere l'entusiasmo in tanti mi danno di cufonei rosie ma non abbiamo cioè, ma basta abbiamo già dato con tutto l'entusiasmo aspettiamo
5: ma non basta mai l'entusiasmo
1: aspettiamo ne abbiamo prese sette da Roma e Frosinone ma chi si accoglie
5: chi se ne caccio d'agosto
1: sette,
5: caccio d'estate
1: Frosinone ci ha dato una lezione
5: non
1: di
5: valgono quei punti non valgono
1: e
5: i
1: noi
5: classifici.
1: siamo entusiasti di una Fiorentina
5: come dice quei ragazzi di Suffering si torna sempre bene nei posti
1: dove siamo stati bene sì non ci siamo stati benissimo c'è Toloveli l'anno scorso se li incontra per strada li prova a mettere sotto la macchina mi pare avevi capito lo spirito quindi va bene ci mancherà Mandragora Tommaso
5: per niente bravo ragazzo
1: sì saluta sempre
11: Mandragora ci pensavo prima c'ha quel tiro fuori da buonissima posizione a Praga giusto?
5: Sì.
11: Perché Bonaventura fece il gol del Praga ricordo bene
1: l'errore sì.
11: No a me dispiace anche che lui non abbia potuto prendersi una rivincita proprio in conference perché so che giustamente ti resta impresso un'occasione
5: certo,
11: così
5: allora
11: che poteva valere
5: un impianto troppo grosso
11: io di tutti guarda è proprio lui e Gosens secondo me potevano essere i due da salvare anche come ho capito possono essere dentro lo spogliatoio in più ci aggiungo che carta canta negli ultimi anni i numeri realizzativi di Mandragora non si discutono
5: certo.
11: Quindi poi magari non il titolare inamovibile ma io come alternativa me la sarei anche potuta tenere però a livello generale mi piace l'idea di Paratici che arriva a gennaio vede un po' la situazione e dice sai che
5: stavo
11: potrei cambiare in due o tre finestre
5: bravo.
11: Ma se mi riesce ne cambio tutti
5: è quello che voleva fare ma soprattutto perché poi alla fine non è che dici sai gol di Mandragora ti hanno portato in Champion ti hanno fatto vincere un trofeo
11: perché tutto il gruppo
5: i gol li faranno i reparto li faranno quello. Io non ho mezzo rimpianto di chi è andato via mi credi Tolo non ho mezzo rimpianto
11: no
1: io di Mandragora molto sarà un sacro fattore ma soprattuto in questa squadra
5: li associo tutti a una delle stagioni
1: io Mandragora
5: più
1: lo associo anche però
5: di 100
1: a un pallone infilato in sette a Torino mandando la Juventus in Europa League è l'unico
5: Papavaigo l'ha fatto a Torino ma siamo andati in Champion
1: e siamo ancora infatti a ricordarci di Papavaigo e ha fatto
5: 15 campi di rendita con quel gol Osvaldo ci campa di rendita
11: ma c'era un altro impianto di squadra intorno
5: per quello non ho rimpianti di nessuno di quelli in rosso che sono andati via
11: certi, altri dirigenti
5: Sottil.
11: Sportivi
5: mi tocca ritrovarlo a Watford che io vado spesso a Londra sai Dannani e mi tocca ritrovarmelo lì bimbo minchia avete chiuso la parete
1: ha ufficialità della Fiorentina
5: eccolo.
1: Arriva Giuseppe Forte dalla Sampdoria
11: che
1: io non so neanche
11: forte,
1: chi
11: forte,
1: sia
11: forte
1: diciottenne classe 2008 1,72 punta centrale
5: d'attaccante,
1: una punta di
5: per la primavera un buon
11: io
5: giocatore
11: stavo pensando tu pensa lo dico senza cattiveria una riflessione
1: pessima
11: mia
1: premessa.
11: Sì perché non è gentilissimo quello che sto per dire cioè tu pensa dopo tante occasioni sprecate Sottila ancora l'opportunità di andare in Premier League
5: in Championship però gli hanno fatto un favore
11: in Championship
5: come li fece il Lecce l'anno
11: calcio
5: scorso.
11: Inglese
5: certo.
11: Strutture
5: perché,
11: inglesi
5: ragazzi,
11: passione inglese c'è tanta roba
5: bravo
1: sì,
5: sono d'accordo
1: con l'ingaggio
11: ma a me se mi ama Radio Watford
1: vai a metà dei soldi e prendi a Radio Firenze Viola
11: yes I go to Watford in the morning with my breakfast
1: non mi risulta che gli inviati a Watford la pensino lo stesso visto che sono stati menati anche l'ufficio stampa della Fiorentina
11: il sandwich at 4 o'clock
1: io non ci seguo a metà di quello
5: Elton John stand
11: good afternoon
5: è lo stadio di Elton John
11: capito tutto
5: io ho visto una partita
11: tutta la musicina inglese
5: ho visto una partita ho le foto
11: non ce
5: punto dietro di me.
1: Eh? Lui chi?
5: Elton
1: chi?
5: John.
1: Ah, pensavo Sottin.
5: Tifosissimo del Watford. Bene. No, Sottin c'è la fossa. Vado a trovare Nani.
1: Sono
5: allora...
1: il piano meglio di Sottin, Elton John.
5: Sì,
1: questo lo possiamo
5: leggermente.
1: Dire on... sì. Non di Brian Dabo, che ricorderete, no, grande, no, pianista, grande pianista. Però... sì, comunque Elton John forse lo suona meglio di anche di Brian Dabo. Va bene, quindi siamo tutti in attesa di Pedro Gonçalves. Si è detto colpo d'aeroporto. Andate
5: sì,
1: tutti.
5: 15, se lo meriti.
1: Ultimi
5: ragazzo.
1: Tre vocali, vai, stavo ragionando, invece c'è due minuti, non ci si farà mai a stare nelle 18, ma tanto c'è Stefanino, si può fare. Vai.
15: Comunque manca l'audio di qualcuno del tipo se si vincano tutte da sabato prossimo fino alla fine del campionato si può vincere il campionato, ragazzi.
5: Non l'abbiamo considerato.
16: Gonçalves insieme a Gyökeres è stato colui che ha riportato lo scudetto allo Sporting dopo un so quanti
5: capito?
16: Anni.
5: Capito?
16: Capito?
5: Io ci andrei all'aeroporto.
16: Di Gona ha fatto una ventina.
11: Bravo. 23.
5: 23.
11: Primo anno.
15: Con il traffico c'è ora a Firenze, se uno vuole andare alle 9 a Peretro deve partire adesso,
1: questo è vero.
15: Tutto bloccato. Maremma viola.
11: Non me lo dire.
1: Meno male,
11: non me lo dire.
5: C'è la tranvia.
11: E aprono le scuole il 15, quindi
5: 15
11: ancora.
5: Settembre, ancora si
11: però
5: spia.
11: Alle volte ha ragione, già da ieri c'è da fare tutti i calcali.
1: O fa e Costantino arriva in elicottero. Bravo. Oppure
11: se
1: non
11: pensa,
1: so.
11: Io sono rientrato a lavorare il 10 d'agosto e vedevo che quella settimana a tornare a casa da qui ci mettevo 23 minuti.
5: Esagerato meno.
11: No, come me.
5: Che vai a ginocchioni
11: via,
5: a casa
11: di via Panciatichi. Via Panciatichi Coverciano sì. 23 minuti.
5: Ma che ci metto 10 a esagerare.
11: Sì, ma tu pigli gli autovelox e tu vai a grullo.
1: Sì.
11: Però
1: Costantino prendi bus.
11: 20-23 minuti ci stai bene. Già sì. Ora e ce ne vo 38
5: ore. Voglio 40 ore.
11: Anche perché poi sono tornati alle ferie quelli che hanno paura a mettere la terza,
5: certo.
11: No? Che li vedi in seconda,
5: mezzo alla corsia,
11: tutti concentrati, belli in mezzo.
1: Beh, un audio, dovevamo fermarci, ma ci dico un audio, vai.
17: Buonasera a tutti quanti voi. Io devo ammettere che non sono un grandissimo estimatore di Costantino, con tutto il dovuto rispetto.
5: Meno male, grazie.
17: Però veramente l'accoppiata Costantino Tolo, ragazzi, siete il top del top. Siete
5: esclusiva.
17: I numeri uno. Oh, mi fate piegare
1: il
17: in due.
1: Ferrato,
17: grazie,
1: Maso Loretto,
17: questa è Radio Qualità.
1: Diciamo Galassi tutti martedì.
5: Non sostituisco Galassi con Loretto.
1: Bonus psicologo
5: che
1: annesso.
5: Racconta film per Galassi.
11: Lo deciderò io.
5: Ah, già il direttore è lui, lo dimentico.
11: Ma guarda, ho già detto in TV, se lo dico in radio ti spezzo la tibia.
5: Vado io
11: malleolo, esatto.
1: Ciao Tommaso, a più tardi.
5: La tibia di Ken.
1: A più tardi.
11: Ti spezzo il malleolo.
1: Fine la prima ora che arrisca il vento.
5: A Zuppino arrivo da seconda parte.
18: Radio Firenze Viola.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
1: Costantino Nicoletti continua a parlare nonostante si stia rientrando. Ancora è un novizio e deve imparare un po' come funziona il radio. E quando si accende la telecamera e comincia a sentire anche il jingle del rientro in studio, è perché stiamo effettivamente rientrando. Seconda ora di Garisca al Vento, a meno di due ore dalla fine del calciomercato, con il 348-751-3933 sempre a vostra disposizione. Oggi purtroppo vi sto ignorando in tanti, ma voi continuate ad avere fiducia in noi. 055-77-111-71 per chiamarci. C'è anche Stefano Carlesi dal vetro e soprattutto l'abbiamo evocato,
5: cioè,
1: ma nel giorno in cui Rolando Mandragora saluta noi non possiamo non chiamare Sauro Fattori che ieri era qui con noi. Sauro, buonasera. Dove sei? Stai andando a Torino?
20: Sono a Genova, sto andando verso Torino.
1: Ecco, non stai andando
5: grande
1: a Roma a cogliere Goodmundson a Formello, vero? Me lo confermi?
20: No, penso proprio, visto che è già arrivato con la macchina.
1: Sì, ha detto hello. Senti, Sauro, ti sento ridere, quindi non sei distrutto dall'addio di Mandragora.
20: Bene, a me non ho più da ragionare di certe cose.
1: Qualcuno me l'ha detto,
20: però,
1: m'ha detto.
20: Però volevo dire a Costantino che se lui non ha nessun dispiacere, perché secondo lui nessuno di questi ha fatto gol importanti per le coppe, mi sa che ogni gabba ha piatto 5 anni.
5: Ho paura, la sensazione lo sai.
20: No, io penso quest'anno, che tu pensi facciano un gol che è decisivo per andare a coppa.
5: Ma guarda, allora, Guarda Sauro, visto ci sei, che io adoro parlare di pallone con te, io e Giacomo a microfoni spenti guardavamo la classifica di Serie A dopo io solo due giornate.
1: Veramente.
5: Cioè Giacomo mi stava ignorando, gli sto
1: stavo
5: dicendo.
1: Stavo cercando di capire su Torreira, più tra 10 minuti vediamo degli aggiornamenti. Sì. 5.
5: Io Sauro, tu che capisci che parliamo la stessa lingua io e te, perché abbiamo calcato i campi. A parte Ribello Missore, in realtà Serie Centenario, quando sei sceso in campo io mi sono esaltato a dei livelli stratosferici, lasciamo perdere. Se te guardi, Saurino mio, le prime 7 posizioni della Serie A, manca solo il Napoli. Anzi, le prime 8, scusami, manca solo il Napoli. Cioè l'Udinese è posto in Napoli. Dove vogliamo andare, amico mio?
20: Sono già partiti tutti.
5: Sono già partiti tutti. Quindi.
20: Ma non si fa parte di sotto.
5: Noi bisogna. Noi il nostro non c'è obiettivi fondamentalmente quest'anno. L'obiettivo è soffrire meno dell'anno scorso, regalarci qualche bella prestazione, perché non puoi negare che la qualità non ci sia, Sauro. Le giocate si possono vedere quest'anno, no?
20: Però è una squadra molto giovane, l'amica.
5: Lo so, e poi può essere anche un bene, no?
20: Se tu mi dici che indurre le titolari inamovibile, io ammazzo.
1: No, non fare l'estremo gesto.
5: Lo scoop
1: Sauro.
5: In diretta. Lo considerano tanto. Non mi chiedere perché, lo sai come sono. Te sei stato allenatore, giocatore, allenatore e dirigente. E sei voi strani a volte che prendete le fittonate su certi calciatori.
20: Allora io la vedo così. Voleva mandare via tutti, basta.
5: Certo.
20: La vedo così e basta.
5: No, lui voleva tenere 8 giocatori
20: a prescindere.
5: Basta.
20: Il problema è che la tenuo peggio.
5: No. Perché gli 8 che ha tenuto lui sono quelli che secondo lui possono dare un qualcosa.
20: Pongacic perché Pasqua.
5: No, Pongacic doveva partire.
1: Secondo me sono quelli per cui non ha avuto delle offerte neanche decenti, perché lo stesso
20: punto. La verità è che Mandragora va via perché è l'unico che può.
1: Certo, aveva un ingaggio.
20: Monetizzare e aveva un ingaggio opportuno.
5: Ma l'ho detto, Sauro, te non ci ascoltavi. Io ho detto inizio puntata, che Paratici ha avuto un grosso problema. Avendo ereditato tanta roba dei 7 anni precedenti, perché c'è roba che era qui da 3-4 anni, per non dire 5. Ha fatto fatica, perché lui contava nella sua, te lo sai come si fanno i dirigenti, si fa uno schemettino e si dice ok, vendo 20 giocatori, conto di incassare 70 milioni, sei d'accordo Sauro?
20: C'è
5: ipotesi, non sono 70, possono essere 60, 65, qui vendendo 27 giocatori, poi si farà conti per bene, sarà incassati 40 euro che cola senza Ken, che ti ha alzato la media. Capisci cosa ti voglio dire?
20: Sì.
5: Il dramma è quello. Lui contava di dire: ma 60-70 milioni li tiro su forse dalle cessioni. E non è riuscito a farlo, perché gli si è piantato Dodò, su cui contava di prendere almeno 14-15. Gli si è piantato Gudmundsson, che sì l'ha dato via, ma l'ha prestato praticamente, che contava di prendere 12-13.
20: Sì, però si sperava di prendere soldi di questi, che non ci ha capito nulla.
5: Ma lui ci sperava, nel senso che dice: li hanno pagati, cerco di fare il meno danno possibile, cerco di non generare una minusvalenza.
1: Va bene, comunque liberiamo Sauro Fattori,
5: no,
1: che
5: perché?
1: Tanto ma dai, perché è già stato 2 ore
5: Sauro,
1: in diretta.
5: Poi ti chiamo in privato che ti volevo pensavo eri ancora al mare in ferie, te capito,
20: no,
5: bella vita.
20: No, ma poi sto guidando, c'ho il bluetooth.
5: Allora c'è il bluetooth, se c'è il bluetooth
20: adesso ho visto scritto Torino,
1: bene bene, ci sei, salutaci Mandragora,
5: sei
1: ciao,
5: uno
1: Sauro.
5: Spettacolo, ciao Saurino, ti chiamo dopo, ciao.
1: Va bene, allora eccoci qua di nuovo in diretta, 18:13, Costantino Nicoletti, Giacomo Galassi, Mandragora e non c'è più, Gudmundsson che non c'è più, sul fronte Torreira arriveranno degli aggiornamenti, perché si parlava dalla Turchia di una riapertura, non credo arriverà questa riapertura, ma tra 3 minuti andiamo a Milano, così che
5: o ci sorprende un colpo a sorpresa anche a centrocampo come ha fatto con Cecao, comunque si chiama, con quello che è arrivato ora, come si chiama? Come si chiama?
1: Pedro Gonçalves, stavo leggendo un messaggio di Davide, diceva a parte va bene Fattori Menagramo, ma dice se accetta, io che non sono scommettatore metto 1.000 euro se arriviamo nei primi 8, vediamo cosa dice
5: io
1: il fenomeno
5: lo auguro,
1: di Coverciano, io li scommetto, caro Davide, io non arriviamo nei primi 8, poi guarda sarò anche, oddio certo se arriviamo ottavi mi tocca anche a darti 1.000 euro, mi scoccia, se arriviamo quinti o sesti sono anche felici, felici di darteli, cioè te li dà l'azienda naturalmente, io non metto un euro, però o non mi faccio trovare o Costantino mi fa una sponsorizzata,
5: sì, dai,
1: insomma in qualche modo
5: troviamo un modo,
1: si sistema, però tra i primi 8 è molto difficile.
5: Io sono ottimista, ti ripeto, l'ho detto prima, non sarà la stagione dell'anno scorso, alterneremo delle belle partite con delle partite tipo quelle che abbiamo già visto, purtroppo, perché quando fai una squadra giovane devi mettere in preventivo che il rendimento può essere No, una bene, due un pochino meno bene, tre benissimo, una malissimo, quindi con la squadra giovane quello sarà. Però sono particolarmente fiducioso e ottimista. Attivista, ho detto. Oggi non mi sento di mettere in croce grosso.
1: Tu sei sempre però fiducioso e ottimista. Mi ricordo l'anno scorso, sarà a 4 punti dopo 8 giornate, dicevi: ma fiducia, e ci rialziamo!
5: Infatti, ci siamo salvati.
1: Ci rialziamo, sì, ma stravolgendo tutto e passando due mesi da inferno. Quest'anno non ti ne avevi fiducia. Io continuo a ricordare la classifica. Attualmente vede la Fiorentina all'ultimo posto dopo due partite, con 7 gol subiti da Roma e Frosinone, non dal Real Madrid e Barcellona.
5: Ma infatti sono contento per Albini, che tra l'altro ha dedicato la vittoria a un carissimo amico mio che è stato pioniere del calcio a 5, il Papo e Papini, Gianluca, come sono stato io, che ci ha lasciato purtroppo a una giovanissima età di Fucecchio, grande allenatore, grande dirigente di calcio a 5. Quindi giusto e doveroso ricordare anche Papini. Detto questo, non sanno, noi arriviamo da dietro, non se l'aspettano il nostro arrivo, ci danno tutte, cioè è uscito un meme anche bellino: Albini, noi siamo arrabbiati perché Albini non ci ha messo nella lotta per la salvezza come l'anno scorso Pioli, chi è che non ci aveva messo nella lotta per la Champions. Ma scusatemi, amici da casa, perché sennò poi mi fate arrabbiare.
1: Daniele da Bolzano dice: fiducia a Costantino, oggi mi sembra in modalità positiva, anzi zen.
5: Bravissimo. Ma volete Antonio Conte?
1: Ma
5: non ci viene.
1: Ma se ti spendo tutti questi soldi,
5: ma non quei soldi
1: via.
5: Non ci viene che non fai l'Europa. Chi volevate? Maresca ci ha provato, gli ha detto picchi, è andata ai City. Chi volevate? Farioli ci ha provato, gli ha detto picchi, vuoi fare la Champions con il Benfica. Chi volevate? Volete Thiago Motta? È bipolare, l'ho letto in questi giorni. Ma se non allena da 2 anni, fatevi la domanda e datevi la risposta. Fatevi la domanda e datevi la risposta.
1: Bene, intanto sentiamoci 3 WhatsApp audio. Vai Stefanone.
2: Allora, bisogna ve lo dire. Endura l'anno scorso, tra Coppa e Campionato, ha fatto gol di mancato.
5: Hai sentito?
2: Poi diceva nero stantino.
5: Io bene, sì.
2: Che fanno cose, hanno preso, io non sarà mio problema. Se non c'è più Mandragora.
5: Bravo.
2: Okay.
5: Un premio a questo ascoltatore.
21: Pedro. Lui prima salta l'uomo e poi ci fa godere.
22: Sì, ma come faccio a dirti dove sto? Che qua è tutta campagna, stanno tutti gli alberi. Tu mi hai detto a me: metti su Google Maps via dei tulipani. Do tut weg, tranne che le tulipani. Io mo ho perso non mi riesco più ad orizzontarmi, mo. Maledetta a te, alle tulipani, alle corna catine.
5: Qualcuno sbaglia radio a volte, mandano dei vocali a noi, ma forse sono rivolte a un altro tipo di radio, no?
1: Non ma secondo me la tua presenza attira tutta la follia possibile e immaginabile. Va bene, però mi sembra dai messaggi non emerga niente di che non si sia l'isterismo. Già affrontato.
5: No, l'isterismo non va mai bene. Io ho visto troppo isterismo in un verso e nell'altro.
1: Va bene,
5: troppo isterismo verso l'alto, troppo isterismo verso il basso. Non va, ci vuole equilibrio. Se la parola, l'anno scorso la parola d'ordine era ambizione, ti ricordi? O 2 anni fa? Un milione,
1: 2 anni fa.
5: 2 anni fa. Quest'anno è curiosità ed equilibrio. Curiosità ed equilibrio. Ripartiamo da un 15° posto, è bene che ce lo ricordiamo tutti. Non è che si dice, sai, l'anno scorso hai sfiorato la Champions, a fantrullo, no?
1: Cioè,
5: quindi ripartiamo da un 15° posto. Avevamo bisogno di spulgare, di performare al meglio, di trovare nuovi equilibri. Basta, diamogli un attimino di tempo, un attimino. Non sto dicendo 11 giornate come con Pioli l'anno scorso, che sia chiaro, io non sono uno che un temporeggiatore, poi io sono molto deciso e drastico a volte nelle mie decisioni.
1: Va bene, allora in attesa di andare a Milano e aspetto indicazioni dalla regia quando ci saranno quei cialtroni di Milano e spero non ci sentano perché se no si arrabbiano giustamente. Bellissimo, perché Lorenzo Accoverciano ci ha mandato un'immagine di una qualità veramente estrema. Vediamo. Con un omino incatenato fuori dal Viola Park e c'è la foto destra ai Sauro Fattori. Bellissimo. Con Acerbi si alza la media e ci sa uno che comanda là dietro. Si può anche passare a 3 partite in corso, anche se io Medianaccio me lo aspettavo, ma in caso di B Costa ci va, Simone, che non è malissimo, però in difesa, ragazzi, non si fa più niente. C'è ancora qualche, forse non saprei nemmeno se definire la speranza, qualche movimento per il centrocampista, però ecco, sulla difesa lo dicevi anche te, siamo in 52, resta anche Dodò, quindi ci sono 3 terzini destri, un terzino sinistro e 4 centrali.
5: No, perché un terzino sinistro?
1: Perché Valdepeñas è l'unico di ruolo
5: e vabbè, puoi adattare Parisi e volendo i
1: va bene quando torniamo a Parisi e lo calcoliamo a questi gennaio
5: con tutto quello. Sì, però come terzino sinistro io penso non lo rimpiegherà più in mezzo al campo. C'è abbondanza ora lì davanti.
1: Secondo me sbaglia, perché anche sono migliori nella sua.
5: Ma lui è più per un 3-5-2 Parisi. Io quando ero ad Avellino dirigente, che avevo Parisi, era un giocatore, te l'ho sempre raccontato, era un esterno tutta fascia, ma giocava più che altro da metà campo in su. Bisognerà la fase difensiva non l'aveva.
1: Anche come recupererà dall'infortunio.
5: Bravo.
1: Facciamo 40 punti alla svelta per favore. Ciao Paolo dal Mugello. Io sono d'accordo.
5: Paolo, sono d'accordo.
1: Stefano dice: ho appena portato al piazzale la nipote di Pelé, fratello di sua madre. Tra l'altro non ne ha parlato bene. Questo è il messaggio di Stefano Taxi.
5: C'è
1: molto
5: chi
1: bene.
5: Ha portato?
1: La nipote di Pelé.
5: Pelé?
1: Fratello di sua madre, fratello della madre
5: di Pelé.
1: Fratello e madre non è possibile. Cioè, credo che non possa essere nipote, ora non sono un esperto di. Va bene,
5: comunque familiare di Pelé.
1: Vorrei solo Baldini, Silvio, grande allenatore sottovalutato, si mette tutti sotto braccio. Bene. Giacomo, ti sei fatto i capelli alla Marines per preparare la trasmissione con il mitico Costantino. Sarebbe perfetto prendere Torreira, uno scambio con il Milan, Pogracic, Tomori. Grazie alla splendida trasmissione, Daniele Dalcabana.
5: Bravo Daniele, bravo Dani, un amico, grande Dani. E sì, perché no? Uno scambio che anche a me garberebbe, perché anche Pogracic, ragazzi, è oggettivo che abbia dei problemi. Se non è al centro del progetto, se non è considerato, capisci?
1: Va bene, ciao. Sentiamo i nostri valenti inviati a
5: Dai,
1: Milano.
5: Mitici.
1: Ci dovrebbe essere Nicolò Santi, no, Pietro Lazzarini. Ok, sì, grande Pietro. Con la bellissima scena che ho visto mezz'ora fa, sei andato a prendere una maglietta della Fiorentina e te la sei messa dietro. È stato veramente forse il momento più

0: siamo ovunque,
1: non si frigge, vedi, atta.
0: Allora va bene, Pedro Gonçalves sta arrivando, arriva anche Torreira?
1: No. Torreira no.
0: Grazie Pietro,
1: ci detto che è stato bloccato.
2: Pietro mi fa morire. No.
1: Torreira no.
0: Bene.
2: Qualche sorpresa, Pietro?
1: Mangia e mi dice. Sì. Che faranno un ultimo tentativo per Torsvet. La notizia è questa, cioè siamo a 1 ora e 37 minuti dalla fine del mercato e proveranno a fare l'ultimo tentativo per Torsvet, che con il
2: gli ho portato il caffè.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, scusa Pietro, ma siamo bolliti definitivamente.
0: Sì, è tutto molto bello.
2: Vi capisco. No, ma...
3: ragazzi, stare lì.
1: Però non so se avete visto con le unghie e con i denti, eh.
2: È vero, ha difeso la maglia.
1: È un'esperienza per te, per me, io lavoro.
2: Lo so,
1: per te è l'esperienza, per me è lavoro.
0: Ti ricordo, sai, Costantino cambia aria,
2: abbraccio grande, c'è l'epica in questa chiusura di mercato, guarda la faccia di Pietro.
0: Scusa, è veramente un bellissimo
1: ragazzi.
2: È così, la chiusura del mercato è quella.
1: Non so cosa dire.
0: Scusa Pietro, devi... prosegui alle notizie.
2: Non dire niente, siete meravigliosi così Pietro, solo vedervi è uno spettacolo, ve lo posso garantire. Sul 92 e sull'app.
1: Comunque stavo dicendo che su Torsvet semplicemente il discorso è che con Torsvet hanno l'accordo da 7 mesi e mezzo, quindi la Fiorentina proverà a forzare la mano in queste ultime ore, perché sapete che Torsvet va in scadenza, che non rinnoverà il contratto al Sassuolo, e quindi la Fiorentina proverà a fare l'ultima offerta per cercare di fare leva su questa condizione contrattuale del giocatore e vedere se a prezzi, diciamo, contenuti riuscirà poi ad ottenere il via libera. Però ricordiamo, siamo a 1 ora e mezzo, certo, poco più dalla fine del calciomercato, bisogna che ci sia una come dire, un'apertura decisa da parte del Sassuolo, cosa che fino a questo momento non mi risulta, anzi mi risulta che forse non gli rispondono nemmeno.
0: Però Pietro, scusa, su Torsved non ci sono altri movimenti, cioè comunque il Sassuolo, che aveva nelle dichiarazioni di Aquilani, dice Torsved ha chiesto la cessione, rischia di restare, certo, a Reggio Emilia alla fine.
1: Sì, perché il discorso è banale, evidentemente il giocatore ha anche espresso una preferenza molto netta nei confronti della Fiorentina, e io lo dico anche all'operatore di mercato Costantino Nicoletti, con il fatto che in scadenza 2027 la Fiorentina ci prova, ma poi, certo, può anche dire io l'accordo ce l'ho, al gennaio 2027 lo faccio firmare e il prossimo anno ce l'ho gratis,
2: bravo.
1: E faranno, e io ovviamente faranno questo, certo, tipo di
2: ragionamento,
1: di minaccia, sì, se vogliamo, sì, a livello, sì, calcistico, e di ragionamento,
2: sai cosa, Pietro?
1: Al Sassuolo. Beh, e vediamo se gli diranno sì.
2: Il tuo ragionamento fa una piega, perché ci capisci anche te di movimenti di mercato. Mi sorprende una cosa, cioè negli anni col Sassuolo abbiamo avuto sempre un canale privilegiato, gli abbiamo dato tanti soldi.
0: Ora ce l'abbiamo molto ricco.
2: Pietro, tanti soldi noi Sassuolo abbiamo dato. Perché mettersi di traverso così al netto che c'è ancora 1 ora e mezza alla fine del mercato, sapendo che al netto che comunque un suo soldatino all'interno spogliatoio per dargli forza al mister ne ha bisogno oggi grosso, per questo avvio shock che ha fatto la Fiorentina. Ma sto capendo un po',
1: cioè,
2: l'atteggiamento
1: del
2: Sassuolo
1: ha fatto così, bravo, o perché
2: Palmieri,
1: la Fiorentina,
2: no, Palmieri, che ecco, Palmieri Sassuolo non capisco perché sto ostruzionismo.
1: L'atteggiamento del Sassuolo è dovuto al fatto che la Fiorentina ha sempre provato a fare leva su questa, certo, condizione contrattuale del giocatore, e quindi evidentemente non c'è stato mai poi un affondo deciso, perché a centrocampo il posto si è liberato ora,
2: sì,
1: quindi la Fiorentina adesso, allora io ti dico come quello, sì, che penso, sì, al, sì, netto, sì, che non, svesto i panni,
2: bravo,
1: del tifoso della Fiorentina e metto quelli del giornalista di mercato,
2: sì,
1: io ti dico, e secondo me davanti a un'offerta di 7-8 milioni più bonus, il Sassuolo potrebbe essere,
2: certo,
1: diciamo, soddisfatto,
2: certo,
1: della proposta in ultima ora di mercato.
2: Più che soddisfatto.
1: La domanda è, ci arriverà la Fiorentina a fare una cosa del genere? Io non lo so, e questa è una domanda che dobbiamo, certo, porci, e quindi vediamo poi che cosa succede in quest'ora e mezzo. Certo, se la Fiorentina avanza una proposta di questo tipo senza passare dal prestito non diritto,
2: certo,
1: perché non può fare perché è in scadenza, certo, e quindi senza chiederne il prestito, allora si fa, e magari il Sassuolo però, ripeto, deve aprire, e a 1 ora e mezzo dalla fine del mercato il rischio che non trovino questo tipo d'apertura dirigenti della Fiorentina c'è.
0: Pietro, due cose. Allora, prima, naturalmente credo sia arrivata ora anche a voi che Gianluca Di Marzio da Anzola, il Cagliari su Anzola.

0: Quindi vedremo se riusciremo
1: se
0: a trovare.
1: C'è che Zolali do un Oscar a Paratici che ha mandato via 27 giocatori.
0: Che non è male. Però in attesa poi immagino appena arrivata insomma il tempo di appurarlo. No, se ci ricostruisci la trattativa Pedro Gonçalves, tra l'altro Falco ci dice che tu lo avevi previsto da oltre un mese. Le buone fonti non si scoprono.
1: Vedi?
0: Grande. L'avevi previsto un mese fa Pedro Gonçalves.
2: Di sicuro se lo dice Falco.
0: Ecco.
2: In realtà Falco ti percula.
0: Okay.
2: In realtà Falco mi percula e vi percula. Però siccome c'è simpatia tra di noi, si può tranquillamente raccontare di come invece questa operazione, secondo me, è nata assolutamente nelle ultime ore. Tant'è che la Fiorentina si è trovata a dover sistemare uno slot che era idealmente dato a Poku, perché che dir si voglia, la Fiorentina aveva deciso di prendere Poku prima che poi andasse al Besiktas. Di rincorsa ha cercato di trovare una soluzione alternativa. Secondo me su Calcellieri c'è stato un sondaggio e poco più, cioè l'avrebbero preso ma veramente a prezzo di super saldo. Quando a un certo punto si è trovato un po' alle perse, e io parlo di probabilmente ieri sera, stanotte, che ha fatto Paratici? Cosa fate voi nel momento del bisogno? Chiamate un amico.
1: Certo.
2: E che amico ha chiamato Paratici?
1: Jorge Mendes,
2: che è uno dei più importanti procuratori al mondo, con il quale lui ha collaborato all'operazione di mercato più importante forse della storia della Serie A, ovvero Cristiano Ronaldo alla Juventus. E a quel punto gli ha detto: io ho bisogno di un'ala sinistra che possa giocare in alternanza dall'altra parte con Mastantuono, e questo è stato il risultato. Io so che stamattina in mattinata è partita la macchina della burocrazia per stilare il contratto. La Fiorentina aveva bisogno di far spazio economicamente da un punto di vista anche dell'ingaggio, che credo che non sarà basso per Pedro Gonçalves, quindi mi immagino che sia un contratto anche superiore a 2 milioni, diciamo che può prendere quello che prendeva Gudmundsson. Ed ecco Nicolò Ceccarini.
3: Vorrebbe provare a prendere in extremis, così dice anche Sky, il buon Zola.
1: Ma magari.
0: Quindi confermata la voce di Sky.
1: Lo possiamo fare, c'è il tempo.
3: Confermata anche dal Cagliari, che stanno cercando di fare questa operazione in extremis.
1: Beh,
3: tutti tessi, diciamo, solo perché
0: non
3: ci si fa fare in Zola, diventa negativa.
1: Io sono tutto un brivido.
3: Ci cambia l'umore questa cosa?
0: No. No, vabbè,
1: io sono
0: voi siete
1: brindo,
0: veramente
3: sei grande,
0: cioè, meglio di voi solo Niccolò Santi, Pietro Lazzarini. Va bene, Pietro.
1: Aspetta, Pietro, sì. Perdonami al volo. Lo sai che ha detto una sacrosanta verità che nessuno di voi ha mai riportato?
0: Cioè?
1: Questa prima sessione di mercato estiva di Fabio Paratici, l'80% barra 90% delle operazioni che ha fatte, le ha fatte tutte con amici, perché ha dovuto appoggiarsi a persone che avevano fiducia in lui. Col Parma, vedi Pellegrini, e c'è Federico Cherubini, un suo delfino, giocatori provenienti dalla Premier, dove lui è particolarmente introdotto, non ultimo Jorge Mendes.
0: Sì, ma anche la trattativa
1: Ramsey
0: per Zirze.
1: Certo, lo so bene quella.
0: Sì, ma anche la trattativa per Zirze, sai, Kia Jorapchan è veramente una persona a lui vicina, ci ha provato,
1: sì,
0: gli era stato detto di sì,
1: sì,
0: e poi evidentemente si sa,
1: qualcosa,
0: queste cose possono accadere
1: però
0: nel calciomercato, anche perché Zirze...
1: Le difficoltà, Pietro, che ha avuto Fabio a fare questo mercato, quindi riconosciamoglielo questo, perché non è stato, non avevi quella appeal che ci vogliono vendere. Ecco, la Fiorentina non aveva quella allure.
0: Ha fatto 40 appeal. Operazioni.
1: Fate 25 in uscita e 13 in entrata.
0: Ha fatto... ne ha fatte veramente tantissime,
1: tante.
0: Quindi insomma vediamo un attimo.
1: Un lavorone.
0: Va bene, adesso
3: sì. Dici che sta succedendo.
1: Chi ti ha scritto?
0: No, dico adesso c'è da sistemare questo discorso del centrocampista. Sono molto curioso di capire se verrà recepita l'offerta della Fiorentina oppure no, e vediamo cosa succede, perché comunque ragazzi sarebbe clamoroso, secondo me, se riuscissero a farla ora in un'ora e mezzo. Però è vero anche che l'agente di Torsvet, che è Ariatti, lavora da due mesi per portarlo alla Fiorentina, quindi io mi auguro che abbia un asso nella manica e che provi davvero a dare una mano alla Fiorentina, perché poi vi lascio a questa valutazione, ne parlerete voi in studio. Beh, il rischio che la Fiorentina sia un po' corta a centrocampo dopo essere stata numericamente in eccesso c'è.
1: Hai 5 giocatori per 3 posti con 2 competizioni, però Pietro, stai attento,
4: Sì.
2: Infatti, non mi sento più.
4: Secondo me sei più che altro abbondante su
1: per
4: tutti i
1: due posti.
4: Va bene, allora salutiamo Pietro Lazzarini. Ciao, tra Pietro. L'altro, a cui riporto l'abbraccio. A tutti è piaciuta la scena di te che recuperi la maglietta della Fiorentina. Insomma, è stata una scena meravigliosa. Direi che lo salutiamo perché credo che proprio
1: non ne può possa più.
4: Non ci non senta più e non ne possa proprio più. Noi dobbiamo andare in pausa. Vai. Per l'ultima pausa di questa trasmissione. Io, se poi dalla regia mi dicono che posso andare a diritto, ci vado anche, ma credo che ci siano degli obblighi pubblicitari dietro ai quali dobbiamo stare. Piccolissima pausa, promesso. Letto. E poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, quindi 18:35, ultima parte di Gary Scalvente, soprattutto ultima ora e mezzo scarsa di calciomercato con la Fiorentina che, allora, un secondo, perché stanno emergendo anche nuovi dettagli. Allora, ufficiale Ken al Como, ufficiale Beto alla Fiorentina, mancano ancora diverse ufficialità, è lo stesso Gnonto, Pedro Gonçalves che è in arrivo con un volo da Lisbona a Firenze, anche se vi do tra qualche istante i dettagli, perché ad esempio, vabbè, insomma, vediamo, perché forse va direttamente al Viola Park, ancora stiamo cercando di capire.
3: Ecco, un po' quali terra sono. Proprio il Viola Park.
2: Ci sta, magari vada a Pisa, faccio per questo, dico agli ascoltatori anche, siamo, magari
3: siamo cauti,
2: mettendo.
3: Verifichiamo prima le informazioni, state sintonizzati a Radio Firenze Viola che vi aggiorno in tempo reale, giusto, così va bene?
2: Assolutamente, okay. Sì, vi daremo notizie in merito per non magari restare a Peretola tutto il tempo e lui sbarca a Pisa. Quindi vi ho detto ufficiale Beto, ufficiale Ken, vabbè, ufficiale anche Bangula al Bologna, non so se questo può fregartene qualcosa. E Mandragora al Torino, manca l'ufficialità, ma ci siamo. Gudmundsson, ecco, e cosa volevo dire, che ha firmato, ancora non c'è l'ufficialità, però insomma non ci sono dubbi sul suo passaggio. È chiaro che anche tutte le altre sono abbastanza, insomma, semplici, immaginare che possano andare a Dama, ma finché non c'è l'ufficialità, un'ora e venti dal mercato, non possiamo darle al 100%. C'è il Cagliari che sta provando Nzola nell'ultima ora e mezzo di mercato, e la Fiorentina invece sta provando Torsved, questo ci dicevano da Milano.
3: Penso che la Fiorentina farà resistenza su Nzola.
2: Assolutamente.
3: Hai visto quante operazioni si sono?
2: Se Nzola accetterà la
3: destinazione. Ma sì, è fuori rosa qui.
2: Però sai, magari gli offrono,
3: gli dai soldini per andare via, si chiama incentivo all'esodo. Il Cagliari che ragionamento ha fatto?
2: Però c'hai un'ora e venti per fare questo,
3: sì,
2: non è nemmeno
3: banale. Però cosa succede? Il Cagliari ha fatto questo ragionamento. Allora, Nzola è fuori rosa, ha già preso due stipendi dalla Fiorentina, a me mi rimane a pagargliene 10. Fiorentina, quanto contribuisci te su quei 10 mesi? E basta, fine del discorso, e l'operazione va a Dama. Quante operazioni si stanno dissolvendo oggi, come vi avevo anticipato, perché avevamo giocatori con ingaggi mostre? Te lo ricordi o no? Con ingaggi sproporzionati al loro reale valore. Sottili, infatti, è andato in Serie B in Inghilterra, al Watford, però ora vanno via perché hanno stipendi troppo alti, come c'aveva Kwame. Ti ricordi lo stipendio di Kwame? Ma che fine ha fatto Kwame, tra l'altro? Boh, vabbè, non mi interessa.
2: Poi ci dici quando firma Sauro, va bene, ha scritto una, è vero che Nzola lo cerca il Cagliari, assolutamente sì. Torniamo sui vostri WhatsApp, sono ancora tantissimi, e vai con tre Carlesi.
4: Comunque Costantino, se fossi in te io parteciperei ai campionati mondiali, perché guarda, in Italia sei un campione, io penso che potresti vincere la medaglia d'oro anche alle Olimpiadi. Come giri le frittate tu in Italia? Poco. No, oh, si fa per scherzare, Costantino.
3: No,
4: buona serata, forza Viola.
5: Ragazzi, scusate, Marco da Cantù, ma il centrocampo, io intendo gli interni di centrocampo, sono questi, cioè non sono stati cambiati, il cuore della squadra è proprio lì. A me preoccupa Brescianini, Ndur, Fagioli demotivato, parliamone di queste cose.
6: Lo dico ora, Pedro, il football Gonzalez sarà il nuovo idolo dei tifosi Viola.
3: E vai.
6: Un calciatore vero, un calciatore di esperienza mondiale, sì, che quest'anno, lo dico, farà 11 gol e 13 assist. Per i fantallenatori da prendere al fantacalcio. Un saluto Firenze Viola, Mattia da Sesto.
3: Bravo Mattia, bello questo. Questo com'era in bello,
2: grande Mattia.
3: All'amico che diceva il messaggio prima, qual era? Non volevo provare la risposta.
2: Il primo che ti diceva come rigiri.
3: Ah, io le frittate le adoro, sono uno dei miei piatti preferiti. E io sono un grande saltimbanco più che un rigiratore di frittate. No, dei centrocampisti. Allora, Brescianini non è una prima linea, è la prima delle riserve. Fagioli deve fare l'upgrade quest'anno. Fagioli deve fare l'upgrade. L'anno scorso ci ha tenuto a galla lui, se vi ricordate bene. quindi di conseguenza quest'anno, già se si confermasse e migliorasse un attimino, ti ritrovi un giocatore importante in mezzo al campo. Sono 5 per 3 posti, quindi non c'è abbondanza, ma per le competizioni che a te non c'era bisogno di una rosa extra large quest'anno, devi tenere tutti in tirare.
2: Però l'ha fatta.
3: No, extra large no, la mandai 27, l'ha pesito 13.
2: Ho capito.
3: E 8 li ha tenuti.
2: 6 alternative. No, hai 2 giocatori che possono essere titolari in ogni ruolo, praticamente.
3: Perfetto, e quello è la base, è l'ABC, perché poi gli infortuni sono all'ordine del giorno. Un mezzo raffreddore, un'altra.
2: Va bene, sì, sul resto, allora, su Pedro Gonçalves in realtà quello che vi dico è che non sarà visibile a Peretola, cioè dovrebbe arrivare a Peretola, ma ci ha fatto sapere la Fiorentina che siccome sono di fretta anche evidentemente per questioni legate a burocratiche non permetteranno, come remoto. Fu per Mastantuono, insomma, peccato. Un po' il bagno di folla, quindi...
3: Perché comunque sai, ora è tutto telematico, però devi comunque fare, filmare, fare tutto abbastanza veloce.
2: Va bene. Poi sembra si sblocchi Torreira. No, caro Massimo, no. Da Sesto Fiorentino. A questo punto direi su Torreira ora possiamo mettere una pietra sopra. Poi mercato chiuso, ma qui manca un mediano, dice Lorenzo. Sì.
3: Adatteremo qualcuno. Ulai. O cambieremo modo.
2: Ulai. Fagioli,
3: bravo, quelli sono.
2: Quelli sono. Poi sentiamoci altri 3 WhatsApp audio. Vai, perché iscritti faccio.
0: Buongiorno Giacomino, buongiorno Costantino. Senti, fa anche rima. Allora, qui manca un interdittore al centrocampo. Ma quale Champions League? Qua ancora dobbiamo vincere una partita. Speriamo di vincerla col Torino. Speriamo, ma io ho ancora dei dubbi, perché questi nuovi dovranno amalgamarsi pure questi. Si devono tutti amalgamare e alla fine rimaniamo con Cerini in mano. Ci vuole il centrocampo, una persona al centrocampo che alla Bove, Walter Daruma.
7: Sì, ciao. Ma chi segna, chi segna? Si sono persi i giocatori, ragazzi. Ma quando è arrivato Henner?
3: Bravo, l'aveva detto io.
7: Ragazzi, non aveva fatto un gol alla Juventus. Ma poi Henner, ragazzi, gli ha fatto una stagione buona.
3: Infatti.
7: E basta con questi discorsi. Basta, è una pagina, è un libro chiuso, Henner. Va bene? Ora sono arrivati i giocatori nuovi. Diamogli un po' di tempo.
3: Bravo.
7: E vedrete che si fa una bella stagione. Si fa una bella stagione e tutti i pessimisti ti aspetto sul carro tra un paio di mesi.
3: No, i carri no, quelli non li ho mai sopportati.
2: Basta i carri.
3: I carri no. Amico ha detto tante cose sacrosante, ma i carri non li ho mai sopportati perché si tifa tutti la stessa maglia.
2: Io non sono
3: maglia.
2: D'accordo con questo amico e mi dispiace anche.
3: Col Torino
2: tutti...
3: un pareggino.
2: Bene, ma io dico, soprattutto dopo questo inizio e dopo la scorsa stagione. Io lo
3: sei
2: so
3: scottato,
2: che va contro il mio e lo sto dicendo a tutta l'estate.
3: Sei ferito ancora.
2: Ho preso 7 gol nelle prime
3: che
2: due
3: sei
2: partite.
3: Come quando ti lascia la tua fidanzata
2: sì,
3: e
2: poi fai fatica
3: a fidarti
2: di una nuova fidanzata.
3: C'è no, roba nuova.
2: No, perché soprattutto la nuova fidanzata attualmente mi ha già tradito. Nel senso, l'inizio della stagione è stato devastante. Io dico,
3: ma ancora ti devi conoscere.
2: Quando a dicembre la Fiorentina sarà in zona Champions, sarò con voi a fare i caroselli. Io oggi, perché arriva un calciatore, non mi porta
3: punti
2: automaticamente.
3: Come sei cinico.
2: Ma io ho capito,
3: ma
2: non ci basta.
3: Un po' visionario, come siamo io e paratici, sognatori, visionari.
2: Non si va di nulla. Qui ci sarà una squadra totalmente messa lì. Cioè un insieme di figurine sono state date.
3: Giocatori.
2: Un allenatore che le cose migliori ha fatto un anno a Sassuolo in Serie.
3: Tra l'altro.
2: Io non so, io ragazzi ho molti meno più dubbi
3: dalle difficoltà
2: poi.
3: Vengono fuori le cose più belle. Quindi noi partiamo con enormi difficoltà. Io capisco l'umore tuo come di tanti amici a casa. Siamo tutti un po' scottati, siamo tutti ancora con le ferite aperte. Ma ragazzi è un anno zero, non voglio dire anno uno, proprio zero. Zero e tutti a 3,60. Diamo un attimino qualche giorno. Non ho parlato di mesi io, non ho detto 11 giornate e lo ribadisco. Diamo 48, qualche giorno per farsi conoscere. Ora magari fanno una bella cena, una grigliata, quello che volete voi, e iniziano a capire dove sono innanzitutto. La fortuna che hanno di giocare in questo club, la vetrina che per molti di loro può essere questo club. E vedete che qualche soddisfazione ce la togliamo. Poi, ma io mi augurerei soddisfazioni più importanti. Ma intanto non soffrire come l'anno scorso. Essere fastidiosi alle big. Giocarsela per quel piazzamento bellino anche in prossimità dell'Europa. E vedere la domenica qualche prestazione, qualche partita bellina. A me già mi sarebbe gratificante.
2: C'è un bellissimo messaggio, lo dico, sentiamo. Bellissimo messaggio di Moise Ken per salutare la Fiorentina.
3: Davvero? Ha pubblicato. E ci mancherebbe che non sia riconoscente.
2: Un video scrivendo con diciamo alcune delle sue migliori giocate in maglia viola, grazie. La prima parola che voglio dire a Firenze a tutti i fiorentini è grazie. Grazie per avermi accolto dal primo giorno nel vostro incredibile entusiasmo, grazie per avermi sempre sostenuto, grazie per la passione che mi avete trasmesso in questi due anni. Arrivavo da un periodo difficile e mi avete spalancato le braccia per farmi sentire a casa. A tutti voi sarò riconoscente per sempre. Negli ultimi giorni ho letto e sentito tante accuse da chi invece non conosce direttamente le cose ma non vede l'ora di giudicare e di condannare. A me non piace girare intorno alle questioni. Martedì mattina ho sbagliato, mi scuso con tutti, i miei compagni, il mister, lo staff, la società, i tifosi, ma non accetto che qualcuno mi metta contro le persone che amo, a partire dai miei tifosi e dai miei compagni. Mi rivolgo a chi ha messo in dubbio la mia professionalità. A voi è mai capitato di commettere un errore? Certo. E può un errore mettere in discussione l'uomo o la sua professionalità? Fortunatamente io sono sereno perché so che in questi due anni ho dato tutto me stesso, non c'è stata una sola partita in cui io mi sia risparmiato. Vivo per la squadra e amo così tanto giocare che non riesco a tirarmi indietro neanche quando sarebbe più comodo farlo. Ma non saranno tutti questi attacchi a intaccare la mia serenità, tantomeno oggi è una giornata così piena di emozioni. Oggi si chiude una storia che mi ha formato come atleta e come uomo. Ringrazio tutti i miei compagni, gli allenatori, i loro staff, tutte le persone che lavorano dietro le quinte ogni giorno, i dirigenti, la famiglia commissa. Un pensiero particolare al presidente Rocco. Abbiamo condiviso gioie e sofferenze, momenti terribili, emozioni infinite. Porterò tutto questo con me ogni giorno. Grazie Bischeri, grazie Fiorentina.
3: Ha messo Bischeri?
2: Sì.
3: Che ganzo.
2: Dai, è bello.
3: No, ma è così, è un ragazzone, va bene. Non so chi gliel'ha scritto, è stato bravissimo chi gliel'ha scritto, però ha espresso il suo sentimento. Poi, insomma, di fesserine ha fatte più di una in due anni, per l'amor di Dio. Solo che il primo anno gliele abbiamo perdonate tutte per i gol che ci regalava e per le emozioni che ci regalava. Il secondo anno, diciamo che ha fatto sì i suoi gol, però negli atteggiamenti non ha aiutato la squadra. Però io vi voglio ricordare che sono uno dei pochi che ha detto che lui sì voleva andare via, ma la Fiorentina lo voleva vendere, punto numero uno. Punto numero due, lui in questo mese d'agosto, ho letto delle eresie nei suoi confronti, non si è mai messo di traverso, perché se no non giocava col Benevento, non sarebbe entrato con la Roma. E vi dirò di più, se si voleva mettere di traverso, si metteva di traverso alla prima offerta del Como di 30 milioni, non all'ultima di 40, giusto? Quindi lui non si è mai messo di traverso, a dispetto di quello che vi leggo, vi vedo scrivere e quant'altro. In passato qualcuno si è messo sì di traverso, ma non presentandosi in ritardo all'allenamento, mandando certificati medici, non presentandosi, piangendo su un pullman, avendo la squacquarella e non rispondendo al telefono, capite? Quindi a lui si può rimproverare tante cose, a Moise Kean. Io non ti ho detto, a me è sempre piaciuto, ma non sono stato mai un fan sfegatato di Moise Kean. Mi aspettavo che facesse un saluto col suo stile trap, rap, queste cose così.
2: Tipo, non aspettarti che arrivo, ma arrivo quando,
3: certo,
2: ti aspetti.
3: Bravo, quelle frasi
2: queste
3: lì,
2: cose usano.
3: Però alla fine basta, è il calcio moderno. Quando, allora, l'altra sera al centenario, che è una festa che a me non ha entusiasmato, ve lo dico sinceramente, perché avrei fatto a meno del tenore, come si chiama, aspetta, me lo sono segnato,
2: sì,
3: il nome,
2: sì,
3: lo dico io, stai calmo, no si chiama Enrico Pallazzo. Enrico Pallazzo. Vediamo chi da casa si ricorda chi era Enrico Pallazzo. Avrei fatto a meno dei Rocky 1000, perché non erano i Rocky 1000, quelli come si chiamano, Rocky 1000 si chiamavano,
2: sì, mi pare,
3: erano 50, perché loro sono ganzi quando si esibiscono tutti insieme. La peculiarità allora è che c'è 1000 batterie, 1000 chitarristi, 1000 era Rock in 50. Non c'entravano nulla, non c'era nulla di identitario. Voi vi direte, il solito calcio storico, però fa parte di Firenze, gli sbandieratori, tutto. Non c'è stato nessun omaggio per i vecchi presidenti, nemmeno quelli che hanno vinto gli scudetti.
2: Vero?
3: Oh. Quindi, no, i discorsi singoli del presidente e della presidentessa li avrei risparmiati clamorosamente.
2: Stai tanta roba. Mezzanotte.
3: Con stadio vuoto. Quindi, di conseguenza, a me non è piaciuta per niente la festa del centenario. Se l'unica cosa che mi è piaciuta sono stati il service, i giochi di luce, meravigliosi, i droni, le figate, quelle cose, i fuochi d'artificio, quelle cosine che gabbano a me. C'è una cosa che però mi ha fatto impazzire. Le parole di Rui Costa. Mi hanno emozionato le lacrime di Ranieri, vedere certe facce, Casagrande, certi giocatori, Bertoni stesso. Sappiate che di quelli che sono stati invitati, più del 40% non si è presentato, per svariati motivi. Non lo dico in tono polemico, chi magari lavorava, chi non poteva venire, chi non aveva soldi per l'aereo, chi non aveva benzina per la macchina, non lo so, però è alta come percentuale. Questo ci deve far riflettere ci deve far riflettere.
2: Però le presenze erano insomma di tutto rispetto.
3: Certo, ma a me hanno emozionato Toldo, perché Toldo non voleva parlare. A me mi hanno emozionato le parole di Rui Costa, questo è il presidente del Benfica, ragazzi. Brava la Sara, Veini, bravo, tutti li sono prodigati per farlo venire. Le parole di Batistuta. Quelle ti devono far riflettere. È questo che io voglio da giocatori. Perché quando io vi dico non comprate più la maglia col nome del giocatore, compratela neutra e ci mettete il nome vostro sopra.
2: Sì, sì.
3: Perché ha più senso oggi. Questi ragazzi. Rui Costa è stato 7 anni alla Fiorentina. E lui ha detto: sono stati 7 anni più belli della mia vita. Mi dite voi, negli ultimi 20 anni, chi è il giocatore che è stato più di 4 anni alla Fiorentina? Scrivetemelo, qualcuno magari martedì prossimo ne riparliamo. Più di 3-4 anni io non ho ricordi di giocatori sono stati in maglia viola. Miraghi forse? Qualche annetto di più?
2: Sì, Mandragora per l'appunto.
3: Mandragora, ma si conta nelle dita di una mano, ma non arriveranno mai a 7 anni.
2: No, no.
3: Quindi è inutile affezionarsi ai giocatori. Tifiamo la maglia, tifiamo la squadra tutta insieme, come fa la curva Fiesole. Si sostiene la squadra, al 91esimo si fischia se sono da fischiare, si applaudono se sono da applaudire. Però questa parentesi sul centenario la volevo fare.
2: Bene,
3: perché quando ti affidi alle agenzie di Milano, fighe, esterne, non sanno nulla della storia di Firenze. Mi è piaciuto il balletto con la storia del Marchese Ridolfi, quello mi è piaciuto, ma fai una cosa più semplice, è durato troppo, era lungo. L'omaggio era per chi ha scritto le pagine di storia della Fiorentina. Hanno fatto il pranzo a Viola Park. Io spero che la squadra, prima di andare allo stadio per fare quella prestazione indegna, sia andata nel ristorante di Viola Park a vedere chi c'era a mangiare là dentro, o no? C'era Saulo Fattori, c'era Ciccio Baiano, c'era personaggi veramente che hanno scritto veramente pagine bellissime nella nostra storia. Ecco perché io vorrei che il Viola Park fosse pullulasse di queste figure. Ecco perché ho fatto sempre la crociata perché i giocatori andassero ai Viola Club. Ecco perché io dico le leggende Viola vanno rimesse in piedi a scopo benefico. E allora ogni tanto Rui Costa può tornare a Firenze, Baggio lo vedi girella per Viola Park. E chi indossa la maglia viola oggi capisce per chi sta giocando. L'ognonto di turno, meglio ognonto di niente, come ha scritto il Bressan, capisce dove è arrivato, che non è qui solo per pigliare lo stipendio o per godersi Ponte Vecchio, ma c'è da sudare una maglia, come ha detto Batistuta, c'è da sudarsela, perché noi abbiamo vinto 2 scudetti soli. Perché noi abbiamo vinto veramente solo 2 scudetti, ma la maglia, i giocatori viola l'hanno sempre sudata. C'era Ciccio Graziani, che dovevamo vincere lo scudetto l'82. Non me li ricordo nemmeno tutti i personaggi che hanno partecipato, anche se ne mancava, vi ripeto, più del 40%.
2: Scusatemi questo sfogo. Era una pallottola spuntata.
3: Sì, bravo, hanno indovinato.
2: Hanno indovinato in 50. E chiederei a Stefano Carlisi farci sentire un ultimo treno di vocali. Quanti ce ne puoi far sentire? 5? Dai, ci arriviamo. 5
3: addirittura.
8: Io voglio mandare un messaggio a Costantino, visto che è in diretta, cioè nel senso, io voglio togliermi il cappello, tanto di chapeau a Paratici, che è riuscito a vendere veramente, ma veramente tutti, tranne magari 2 che ancora poi dopo potrebbero essere venduti, ma ha veramente rivoluzionato questa squadra. Io ancora per qualche domenica do fiducia al grosso. Bravo. E quello sta venendo fuori, sono veramente, ma veramente contento di quello che sto vedendo. Ale Viola.
9: Ragazzi, io sinceramente sono molto, ma molto, ma molto preoccupato per la difesa. Poi è giusto aver preso gli attaccanti, gli esterni, i centrocampisti, ma noi abbiamo una difesa d'amatori. 7 contro 2 partite, peggio dello scorso anno. Che
3: aspettiamo, Vieri, abbiamo
9: i brividi della difesa. Quest'anno è peggio. Un abbraccio da Alessandro. Grazie. Forza Viola.
10: Sempre. Io credo che loro abbiano cercato di fare una squadra per entrare in Europa, perché se no come fai a rientrare con tutti questi soldi? Non sarà facile, no. Può darsi che non succeda, ma loro se lo augurano, secondo me, e me lo auguro anch'io da tifoso Viola.
11: Salve a tutti, volevo dire una cosa, scusate la mia ignoranza, ma se dobbiamo prendere Tosved, non aveva, non era più sensato tenere Mandragora anziché prendere Tosved e vendere Mandragora?
12: Pedro, sicuramente meglio di Icone. Pedro, sì. si ragiona, ma di che.
13: Buonasera direttore, buonasera Costantino e ciao. Buonasera Giacomo, vi do un piccolo aggiornamento, vi quello che è arrivato. Un giornalista turco, Rodri Vasquez, che lavora per Sport 890, così citiamo anche le fonti, ha detto che a breve ci saranno novità sul futuro di Torreira e secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe lasciare il Galatasaray. Ora, io non so se per la Fiorentina, ma magari anche a voi risulta qualcosa di simile. Io non so gli ottimi Lazzarini, Cecca e Santi cosa dicono a riguardo in quel di Milano. Buona serata e grazie ancora per la compagnia e per il grandissimo lavoro che state facendo, perché penso che i ragazzi della squadra al mercato stiano facendo degli orari inumani.
3: Vero, confermo.
2: No, comunque, no, Torreira no. Non arriverà alla Fiorentina. Salutiamo certo. L'amico, insomma, di Sport. No,
3: andrà via a gioco forza dalla Turchia per problemi non
2: personali. Però, insomma, a noi risulta andrà. Che il Galatasaray non abbia intenzione di aprire alla sua cessione, che poi è quello che ha fermato un po' il possibile trasferimento a Firenze dopo il calciatore, certo, insomma, voleva farlo certo. In tutti i modi. Quindi,
3: ma io guardare sui cavalli magari di ritorno non mi entusiasmo. Quindi sono stracontento che non tornasse Torreira. Previsco arrivi Tosved o chi per lui, come è arrivato a questo exploit del portoghese all'ultimo minuto. Io sono per le facce nuove, sono per storie nuove, ve l'ho detto dal primo giorno, da quando è iniziato il calciomercato, e l'ho detto dal primo giorno che è arrivato Fabio Paratici, ricordandovi che non è un supereroe, ricordatevelo sempre.
2: Sono d'accordo, la mia diceva però che per prendere lui, per mandare via Mandragora, francamente si capisce poco, però è un processo di
3: rifondazione,
2: rivoluzione totale, ma la verità è che a questo punto io mi meraviglierei tantissimo se arrivasse anche Tosved, perché a un'ora dal mercato, alla fine del mercato, il Sassuolo non ha mai aperto, è difficile. Stiamo attenti alla pista Nzola, stiamo attenti anche alle ufficialità, perché effettivamente ancora né quella di Gnonto né tantomeno quella di stavo vedendo in questo momento c'è stata quella di Rowe all'Atalanta, però neanche quella di Pedro Gonçalves ancora è stata messa a referto, tantomeno quella di Sottil, che però in Inghilterra credo abbia un paio d'ore in più di disponibilità per essere messa, insomma, ufficializzata, quindi insomma stiamo un po' sull'occhio da questo punto di vista, ma per il resto nuove trattative non credo ce ne saranno. Sto ascoltando ciò che dicevo Stantino, leggo proprio gli ultimi due o tre messaggi arrivati ora, perché abbiamo un minuto. Gli voglio girare dei messaggi, ci siamo scambiato mio nipote Tommaso di 15 anni sabato dopo la festa. Questo mi ha scritto: purtroppo la nostra generazione non ha visto tanta Fiorentina in questi ultimi anni, non ne abbiamo avuto uno che è entrato nella storia. La prima stagione è un fenomeno, veniva subito venduto e ha ragione. È Silvana. Grazie, poi Silvana. Costantino, non ti pare che Paratici sia incartato per il caso Ken?
3: Di sicuro, perché ve l'ho spiegato prima, ragazzi, però riascoltate, forse parlo male io a volte che parlo anche veloce. Lui scontava di venderlo in tempi diversi e a cifre maggiori, e nemmeno in Italia si aspettava un azzardo dalla Turchia, perché il Trabzonspor, vi dico io, sta cercando ancora una punta forte, e si aspettava un lungo dall'Inghilterra. Ragazzi, non se l'è cagato di pezza nessuno, fatevene una ragione.
2: Sì, ammesso, non so se sarebbe andato al Trabzonspor, nettamente.
3: Ma perché no? Tanto per soldi, da 5 milioni l'anno non ci andava. Guarda quello, Leao. C'aveva l'Aston Villa e chi c'aveva? Il Fenerbahce?
2: Cosa ha scelto?
3: No, il Galatasaray. Cosa ha scelto?
2: Alla fine ha scelto quello. Va bene, noi ci dobbiamo salutare qui, anche perché non ci sto capendo assolutamente più niente.
3: Auguri a Lucio, che ha fatto gli anni il giorno dopo di me. Non ci eravamo ancora visti. Un anno. Inizia a invecchiare, ragazzo.
2: Assolutamente. Ora arrivano Chiara Bevilacqua e Tommaso Loreto. Anche i nostri inviati da Milano per capire Nzola dovrebbe essere fatta a Cagliari, ma vi daranno loro ulteriori aggiornamenti quando arriverà Pedro Gonçalves. Insomma, la serata era di Firenze Viola lunga, un'ora dalla chiusura del calciomercato. Ciao Costa, che da
3: ciao,
2: Giacomo, grazie a tutto, grazie anche a Stefano Carlesi, che ha rischiato questa sera domani alle 17. Ciao
3: ciao.
14: Radio Firenze Viola.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
16: nuovo insieme, di nuovo in diretta fino alle 21 per commentare insieme a voi le ultime ore del mercato, mercato che si è chiuso 8 minuti fa al 348-7513-933, messaggi di testo, note audio 055-77-111171 per intervenire in diretta. Il direttore Tommaso Loreto al mio fianco non vede l'ora di dare i voti al mercato.
17: Cara Andrea, bevi l'acqua, reduce da un pranzo importante, te l'avevo detto, che la rende assolutamente una di noi, ma anche una un particolare coraggio.
16: Beata, era buonissima.
17: Te, cosa diciamo?
16: La francesina, grande, era buonissima. Chiara. Il problema, direttore, è che sto sbuffando cipolla da un'ora.
17: Hai la mia stima e la mia invidia. Certo, a pranzo.
16: Ti chiedo scusa in diretta.
17: Only the braves, ecco.
16: Abbiamo chiuso anche con i commenti a caldo di Niccolò Santi. Arriva subito l'attacco frontale di Marco. Beto è forte, un tubo. Riprendete la litania dello scorso anno con tutti i set al mercato. Più voti che punti. Beto è solo una toppa perché siamo senza un centravanti. A me di Ken non me ne frega niente, ma andava acquistato uno più forte di lui, come avevano promesso. Ci scrive anche Adrian, mercato
17: ufficiale
16: da...
17: Enzola.
16: Ah, l'abbiamo
17: quindi
16: risolto,
17: l'abbiamo
16: il rebus.
17: L'abbiamo dato sul fil di lana, ma era giusto
16: Nzola
17: darla.
16: Al Cagliari.
17: Nzola al Cagliari.
16: C'era apprensione, soprattutto nelle ore antecedenti l'arrivo, l'annuncio
17: definitivo,
16: di Beto.
17: Peraltro, vedo dal sito Lega, definitivo. Quindi non è un prestito.
16: E secondo me quando poi saremo chiamati ad analizzare il mercato verranno considerati tutti questi aspetti, perché abbiamo parlato di un mercato assolutamente complesso, non solo per il grande lavoro da fare, ma anche per tutti gli esuberi che sostanzialmente complicavano ulteriormente le cose. Eravamo rimasti col messaggio di Adrian, mercato da 8 e mezzo, solo per esserci liberati di Mandragora, Ken e altra rumenta dimenticabile. Simone 099, buonasera a tutti, a centrocampo non è arrivato nessuno. Chi sarà il terzo titolare? Enduro o Fagioli? E ovviamente da domani ci potremo sbizzarrire anche nell'immaginare la formazione titolare, considerando l'organico a disposizione di Fabio Grosso. Fermo restando che anche da Milano ci hanno detto di non sottovalutare il mercato degli svincolati. La voce riportata da Firenze Viola, che vede un tentativo fatto dalla Fiorentina per convincere Brozovic a vestire la maglia viola, fa comunque intendere che sono tante le piste che sono state valutate nelle ultimissime ore. Daniele da Cerreto ci scrive: ultimo contratto depositato è quello di Gonsalves per quanto riguarda la Fiorentina. Di Nzola lui diceva non risulta depositato, l'abbiamo detto, depositato anche a
17: ora
16: titolo
17: sì.
16: Definitivo. Simone, come ho detto oggi pomeriggio, ci tenevo all'incontro tra Pietrone e quello che fa rima con Firenze Rifredi, che puntualmente è apparso davanti alla porta.
17: Sì, lo posso
16: grazie
17: vedere.
16: A tutta la squadra di Radio Firenze Viola, siete stati grandissimi e quindi lo ringraziamo. Sono tanti gli ascoltatori che ci ringraziano per il servizio in privato. Mi è anche arrivata una foto magnifica che in diretta faccio vedere al direttore, perché arriva direttamente dal Viola Club del Lussemburgo, se non erro. Però guarda qui che location, e ovviamente ascoltatori sintonizzati su
17: che
16: Radio Firenze Viola,
17: la vostra
16: e quindi noi lì
17: è il nostro miglior premio.
16: Ed è assolutamente fondamentale. E Thomas nello specifico è del Viola Club del Liechtenstein, però mi sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori dei vari Viola Club che fanno parte di Europa Viola, ne approfittiamo, salutiamo anche Massimiliano Olelli, che ci testimoniano quanto poi è importante offrire un servizio di questo tipo, non solo per chi non vive a Firenze, ma anche per chi vive al di fuori dei confini nazionali. Flaviano da Milano, voto al mercato 8 e mezzo. Poi David ci pone un quesito. Prendendo 8 e mezzo è molto alto. Ci pone un quesito David: prendendo come riferimento l'anno scorso, Beto Pellegrino sono meglio di Kenny Piccoli? Numeri alla mano sì. Beto Pellegrino 18 gol in 2. Voi cosa ne pensate? Gonsalves è l'esterno perfetto tatticamente per Grosso, è un Lorienté versione plus.
17: E i numeri, ha ragione, i numeri di Beto sono nel complessivo nelle ultime due stagioni migliori di quelli di Ken quando arrivò a Firenze, e Pellegrino ha numeri migliori di Piccoli sulla carta, e ve lo dice uno e lo sapete, non è che impazzisse per Ken, sulla carta Ken è il più forte di tutti questi attaccanti messi insieme per potenzialità. Sì. Poi c'è il suo approccio alla professione, qualche acciacco che l'anno scorso l'hanno di molto limitato, ed è lì che possono ridurre il gap sia Beto che Pellegrino. Certo, non è che vi sto dicendo Beto e Pellegrino sicuri non ci faranno rimpiangere Ken, però ci può anche stare, la scommessa non è così folle, ecco. Capisco chi dovesse dire, bah, insomma, andare via Ken e ripartire un Pellegrino Beto è un po' un rischio, è vero, però le ultime due o tre stagioni di Gonsalves ti dicono che hai un esterno e in genere va in doppia
16: scelta. E noi tante volte ci siamo concentrati